0: acqua a tutto sesto. Inoltre, lungo questo sentiero sono visibili i resti di 5 mulini ad acqua a ruota orizzontale di una gualchiera dove veniva lavorata la lana. Erano degli opifici costruiti in pietra su 3 livelli che funzionavano sfruttando la forza motrice dell'acqua. Per secoli questi opifici hanno rappresentato un'importante attività economica per il nostro paese, fino all'inizio del 1900, quando questo sentiero fu abbandonato per la costruzione di un moderno ponte che collegava le due estremità del canyon, quindi un ponte in cemento armato ad arco parabolico sospeso a 105 metri di altezza, che fu il primo di questo genere costruito nell'Italia centro-meridionale.
1: Ecco, in chiusura, questo non l'abbiamo detto, è il sentiero delle Ripe, è un sentiero che si percorre in circa un'ora, no? Chiara, sì. A chi lo consiglieresti?
0: Allora, è un percorso adatto un po' a tutti, tranne per chi soffre di vertigini e per chi ha difficoltà motorie, quindi io lo consiglio agli appassionati di natura e di storia, a chi fa trekking, ma anche alle famiglie, perché secondo me è un posto molto suggestivo da visitare o semplicemente per fare una passeggiata e per potersi rilassare. Tra l'altro, al termine del percorso, nei pressi della fontana medievale c'è anche un'area picnic. E infine vorrei suggerire a chi sceglie di venire a visitare, a percorrere il nostro sentiero delle Ripe, di approfittare per fare anche una visita guidata a Muro Lucano, perché è un paese ricco di storia, di monumenti e di stupendi scenari paesaggistici.
1: Allora, quindi, per questa camminata anche nella storia, vi ricordiamo Sentiero delle Ripe e dei Mulini appunto a Muro Lucano. Grazie mille a Chiara Ponte, a presto.
0: Grazie a voi per questo invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione svolta nel caso Ranuccio. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
4: Ha deciso di confessare Walter La Vitola nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
5: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
4: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato, scrive Ranucci, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
6: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni. Ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Ma eclissi è stata soprattutto visibile in Spagna con l'oscuramento maggiore, quasi al 100%, a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
7: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania, lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora lo sport con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
8: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 d'orso stabilito da Sara Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente, ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è arrivata in una giornata impreziosita da 3 podi. La staffetta femminile 4% stile libero si è presa l'argento, Thomas Ceccon ha polverizzato il record italiano per guadagnare il bronzo dei 200 d'orso, stesso metallo di Benedetta Pilato nei 100 rana. Negli europei di atletica leggera invece è stato il mercoledì di Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. E per chiudere il calcio, che ha segnato il primo trofeo stagionale, è andato al Paris Saint-Germain che ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa europea a Salisburgo. Kvaratskhelia, Maggio e Due i marcatori. Per i parigini è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora con voi. Il frullatino di uno, nessuno, 100 Milan, pieno di vitamine, è fino alle 9.30 e poi il podcast That's America con tutta la redazione, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, qui a lavorare insieme a Gianmarco Ferronato in regia. Via!

0: Caro Leonardo, iniziamo questa puntata dando il benvenuto a Luca Trapanese, che è qui in studio con noi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno
2: a tutti,
1: Luca.
2: Grazie.
1: Allora, Luca, lo presentiamo, fa anche di professione il politico, perché è adesso vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, no? È stato anche assessore a Napoli, ma insomma è anche una persona che si occupa di sociale da sempre, si occupa di disabilità, è uno scrittore. L'ultimo libro che ho qui davanti per Salani, uscito proprio fresco, si intitola Storia di una famiglia imperfetta. Giusto per ricapitolare, magari gli ascoltatori si ricordano, Luca Trapanese ha adottato qualche anno fa Alba.
2: Nove anni fa,
1: una bambina.
2: Sì. Alba aveva la sindrome di Down, aveva 27 giorni, è stata lasciata in ospedale dalla famiglia di origine, non riusciva ad essere collocata tra le coppie cosiddette tradizionali pronte per l'adozione. Io avevo fatto una richiesta di affido e mi è stata proposta Alba. La richiesta si è potuta trasformare con un articolo 44 della legge d'adozione 1983, una legge ferma a 40 anni, uh-huh, dove un single può adottare una persona, un bambino con disabilità, quindi è un articolo speciale, un'adozione speciale. Io mi sono appellato a quell'articolo di 40 anni fa e ho adottato Alba.
1: No, ma infatti ricordiamo che ci furono anche delle polemiche mediatiche, perché single Luca Trapanese, quindi ha potuto adottare da single, e poi, come si suol dire, se anche fosse in coppia, Luca Trapanese ha sempre detto da vari anni, ha dichiarato di essere omosessuale, e quindi in una coppia saresti stato in una coppia con due uomini, e questo all'epoca ha generato, no?
2: Beh, da un lato ha generato sicuramente le polemiche, da un altro lato, poiché siamo un paese ipocrita, c'era chi diceva comunque fatto un bel gesto di carità,
1: comunque,
2: salvato una bambina che nessuno voleva, sempre meglio di una

0: fatta, perché c'è ancora un retaggio culturale molto forte, secondo te, per cui la famiglia è quella tradizionale, uomo, donna?
1: C'è una società che vive le famiglie, che ha famiglie completamente diverse l'una dall'altro, con gioie, dolori, tradimenti, matrimoni, ripensamenti, compagni e compagne, figli adottati, e poi c'è un'istituzione che vuole per forza incasellare una famiglia cosiddetta tradizionale, che esiste ma che non rappresenta più l'unico modello della nostra società. La mia famiglia, appunto, è imperfetta come tutte le famiglie, ma nell'imperfezione ci sono tante relazioni.
0: Però senti un po', Leonardo, perché il nucleo di questo libro, adesso spero di non sbagliare i nomi, è interessantissimo, perché Luca Trapanese racconta molto anche della sua vita personale. Intanto i primi anni in seminario, cioè volevi diventare prete.
1: Sì, io ho fatto tanto volontariato con Madre Teresa, avevo 16 anni, a un certo punto ero convinto di, in India, ero convinto di poter diventare sacerdote. Invece poi mi sono innamorato e sono uscito dal seminario.
0: E poi...
2: Cosa ti ha lasciato, scusa, quell'esperienza?
1: Poco, molto poco. L'esperienza del volontariato in India e in Africa è stata fortissima, l'ho fatta per oltre 20 anni, essere a contatto con le persone lebbrose, con i bambini, le bambine, lavorare con le suore è stato bellissimo. Entrare in seminario dove io pensavo di ritrovare chissà cosa è stato il momento più arido della mia vita.
0: Come mai addirittura arido? Perché nel libro non traspare tutto, cioè traspare un po' di amarezza, ma per esempio un rapporto con il sacerdote che ha capito e ti ha seguito poi in
1: sicuramente
0: tutte, in tutte le...
1: Perché credo che quando poi ti inserisci in un contesto e quel contesto è molto radicalizzato, perdi tutto quel sapore della naturalezza di vivere l'esperienza, la strada, le persone, il volontariato. Era troppo un palazzo chiuso dove non vivevi poi più, non sentivi più quell'emozione.
0: Sì. Però poi il nucleo del libro, ripeto, storia di una figlia imperfetta, di una famiglia imperfetta che si dipana molto bene, racconta la storia quasi a sorpresa non solo dell'adozione tua nei confronti di Alba, ma del fatto che a un certo punto della tua vita tu, pur avendo due genitori, mamma e papà, sei stato adottato da una donna, Florinda. E il motivo è molto interessante. Perché c'è stata questa adozione? Intanto, com'è possibile venire adottati pur avendo un genitore, una mamma e un papà già?
1: Allora, noi abbiamo un paese che quando scrive le leggi, queste leggi sono scritte bene, è all'avanguardia. Io ho potuto sono stato adottato da Florinda all'età di 30 anni, quindi Alba non esisteva ancora, perché fondamentalmente Florinda aveva un figlio, Francesco, che era un ragazzo con disabilità, con un ritardo. Francesco era stato adottato da Florinda e dal marito all'indomani del terremoto dell'80 in Irpinia. Francesco era l'unico superstite della sua famiglia, trovato nelle macerie, aveva 4 anni. Quindi Florinda e Carlo lo hanno adottato e hanno vissuto con Francesco. Quando io ho conosciuto Francesco, ormai eravamo già adulti, lui frequentava la mia associazione e siamo diventati fratelli, cioè lui viveva spesso nella mia quotidianità, andavamo al San Carlo insieme all'opera, leggevamo insieme i giornali. Francesco era un tipo pazzesco, sapeva di politica, di cultura, di cinema, di teatro, oggi avrebbe fatto tante polemiche su tante cose. La nostra relazione è diventata una relazione fraterna. Il tema importante dei genitori che hanno figli con disabilità è il dopo.
0: Dopo di noi.
1: Che sarà dopo di me, quando io non ci sarò più, e mia figlia Alba o Francesco, che fine farà? Non c'è una legge che regolamenta fino in fondo, non c'è una preparazione, la disabilità è vista sempre come un problema. Florinda mi disse: se io ti adotto tu diventi fratello di Francesco. Francesco dice che tu sei suo fratello. Questa sembra una follia, invece andare da un giudice tutelare con i miei genitori che hanno dovuto dare il consenso, Francesco che diede il consenso, che è bellissimo il decreto finale del giudice, dove dice che Francesco si sente accolto, accompagnato e si sente fratello di Luca, il giudice mi ha dato questa opportunità, io sono diventato fratello di Francesco, figlio di Florinda, non ho perso i diritti e doveri nei confronti dei miei genitori, ma ho acquisito i diritti e doveri nei confronti di Florinda. Infatti il mio cognome attuale è Luca Fella Trapanese, perché ho dovuto anteporre il cognome di Florinda.
2: Francesco, quindi per poterti occupare,
1: per potermi occupare quando Florinda non ci sarebbe stata più, già non c'è più
0: Francesco.

0: si può dire nel libro lo scrivi,
1: sì. No? Beh, perché fondamentalmente noi molto spesso programmiamo la nostra vita, pensiamo che tutto debba andare come abbiamo deciso, e invece poi la vita ci dice, ci insegna, c'è un momento, ci sono io che decido per te, non sei tu. Francesco all'indomani del Covid, del lockdown, ha avuto un infarto, semplicemente, evidentemente era il suo momento, mentre si cucinava oltretutto, e poi Florinda un anno e mezzo fa non ce l'ha fatta più, nonostante per lei Alba è stato il suo scopo di vita da quando è arrivato.
0: I tuoi genitori, tu lo scrivi nel libro, quando ti sei presentato dai tuoi genitori naturali, si può usare questo aggettivo, a dire c'è una signora Florinda che mi vuole adottare per fare in modo che io diventi fratello di suo figlio.
1: Loro conoscevano molto bene Florinda, perché poiché Florinda e Francesco erano sempre soli, io li invitavo a casa la domenica, a Natale, a Pasqua.
0: E vabbè, però conoscersi è una cosa.
1: C'era un caso che in quel momento in cui ne abbiamo parlato, il telegiornale annunciava il suicidio di una donna che aveva prima soffocato sua figlia con gravissima disabilità e poi si era tolta la vita proprio perché non sapeva cosa avrebbe fatto nel futuro, una donna di una certa età. E lì mia madre mi disse: pensaci, Florinda è disperata rispetto a questo tema, è un tema importante. Quel pensaci mi ha completamente dato il via a poter dire va bene, non lo vedono come un tradimento ma lo vedono come un'opportunità, e quindi l'ho realizzato.
0: E cosa rispondi, Luca, a tutti coloro che storcono il naso di fronte a queste storie, a dire vabbè, non siete una famiglia, avete fatto un contratto, siete andati da un giudice, ma la famiglia è un'altra cosa, la famiglia è anche, sono i geni, il sangue, la trasmissione ereditaria, il DNA.
1: Allora, la mia voglia di scrivere e di raccontare non è per dire qual è la cosa giusta, è per cercare di parlare di anche un'altra visione della vita e della possibilità. Quindi io non sono qui per dire è sbagliato quello che pensate, io racconto la mia storia e racconto anche come l'ho vissuta, cioè per noi siamo stati famiglia nel senso vero della parola, con tutti i problemi, con le telefonate alla sera per capire se Alba aveva mangiato meno, due pigiami regalati a Natale dalle due mamme perché le mamme regalano solo i pigiami, quindi una famiglia al pari di tutte le altre. Io dico che oggi
0: né migliore né peggiore.
1: No, assolutamente, non c'è nulla di straordinario, anzi c'è una fatica enorme nell'essere famiglia oggi. Io dico a queste persone che fondamentalmente non bisogna schematizzarsi. Noi ormai i sentimenti li schematizziamo, mentre fondamentalmente proprio l'amore non può essere schematizzato. E al centro della mia famiglia c'è stato l'amore. C'è l'amore.
2: Sì, io credo che in una società che cambia così rapidamente come la nostra non si può schematizzare e dire che esiste solo quel tipo di famiglia. Poi lo specifico della famiglia io credo che siano i sentimenti, l'amore che si prova, al di là di essere stati concepiti da una persona.
0: Per esempio io credo che Luca Trapanese consideri sua famiglia anche tutti coloro che frequentano la Onlus a ruota libera che hai fondato, avete messo in piedi. Di cosa si occupa la...
1: A ruota libera è nata nel 2005, si occupa di disabilità, con una visione diversa che non parte dal sociosanitario. Noi siamo abituati a vivere la disabilità come una malattia, ma non vediamo mai le capacità delle persone con disabilità, le potenzialità. Non abbiamo una visione rispetto alla nascita, all'inserimento della scuola, all'inserimento lavorativo, il dopo, la sessualità, l'indipendenza. Tutto quello che noi vediamo oggi in Italia è costruito dalle famiglie. Le cose che funzionano, che sono eterne e che durano, non provengono da uno Stato, ma da genitori. E non parlo di destra o di sinistra, io parlo proprio di visione, altrimenti non sarebbe corretto.
0: Io vorrei tornare un attimo al libro. Quante critiche sono arrivate e quanto ti hanno colpito, se ti hanno colpito, o se tu vai dritto per la tua strada, insomma, non hai avuto mai un momento di sbandamento, no, rispetto
1: no,
0: a tutto
1: mai.
0: Quello?
1: Mai. Il momento di sbandamento mai. Io
0: neanche
1: ti
0: quando
1: confesso...
0: c'è stata l'adozione di Alba, tutte
1: no,
0: le polemiche
1: mai.
0: All'epoca.
1: No, anzi io non leggevo i commenti. Pubblicavo anche le mie idee e non leggevo i commenti proprio per non lasciarmi dissuadere dalle idee delle persone. La mia strada era, io sono abbastanza determinato, quella era la mia strada e l'ho cercata di portarla avanti con serenità ma anche con trasparenza, raccontando tutto quello che ho vissuto in questi 9 anni come genitore, come dal punto di vista di preoccupazioni, di fatica e anche di condivisione. La mia community sui social è diventata una community di genitori, di persone con disabilità che hanno bisogno di condividere idee, problemi, strategie.
0: C'è però a un certo punto una frase, adesso vado a memoria perché me la son persa, è quando eri in coppia con una persona e hai detto: tolto il fatto che fossimo omosessuali, a parte questo eravamo una famiglia normale, una frase più o meno, sì, più o meno.
2: Beh, perché normale non ha suscitato polemiche?
0: Perché hai messo quella frase?
1: È ironica.
0: Sì, certo,
1: cioè,
0: è ironica.
1: Nel senso che noi siamo abituati poi a giudicare il livello, l'importanza delle relazioni se rientrano negli schemi, quindi due uomini che convivono non possono essere paragonati a un uomo e una donna alla stessa relazione.
0: Ma che poi perché?
1: Ma
0: per la questione della procreazione, perché due uomini non possono procreare naturalmente, e poi vediamo che nessuno fa figli in Italia ormai. Non è che
1: questo
0: non...
1: domandiamoci. Assolutamente sì, io nella mia relazione che è durata oltre 15 anni abbiamo avuto una famiglia come tutte le altre, dove non avevamo nulla di strano rispetto alle coppie etero.
0: Però vedi, adesso ti leggo, arrivano tantissimi complimenti, devo dire. Sono anche favorevolmente stupito, no, di persone che stanno
2: ascoltando. Perché tu hai una disistima completa degli ascoltatori.
0: No, perché siamo un po' il pubblico della Zanzara, questo è molto attivo e lo sappiamo e lo dico con affetto per il Crux, ma insomma è chiaro che ci sono anche idee che si fanno avanti, anzi idee, per esempio, adesso non per tornare a Trump, che poi mi dicono è un'ossessione, ma in generale nel mondo sembra che sia finito un po' quel benpensantismo, quel wokismo, e stiano tornando invece le idee molto forti, tradizionali, di un certo tipo, no?
1: Assolutamente sì, è un momento molto preoccupante anche per come lo stiamo affrontando come paese, dove ci stiamo accodando senza nessuna possibilità di pensiero a questa nuova visione. Questo sarà un grande problema, perché oggi in Italia abbiamo tanti modelli di relazioni, tanti modelli di famiglie, ci sono tante persone single, quelle che le facciamo non le riconsideriamo famiglie, o ci sono tante famiglie costruite per tanti tipi di relazioni, quindi assolutamente l'incasellamento di relazioni che sembrano così dette diciamo statiche, non fa altro che creare poi una discriminanza.
0: Certo.
1: Oggi i diritti sono completamente messi da parte.
0: Approfondite poi tutto nella lettura del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese.
2: Sai che le persone che vengono qui anche a presentare i libri poi hanno un tracollo nelle vendite di solito.
1: Va bene, cioè, noi già siamo nella seconda ristampa.
0: Alcuni hanno scritto facendo i complimenti, hanno detto comprerò il libro, quindi però sono quelli.
2: Di solito è proprio la fine di un libro la
1: invece
2: presentazione qui da noi.
1: Milan.
0: Guarda, invece vai adesso, lo dico al tuo ufficio stampa, vai a controllare su Amazon le vendite tra un'ora, tanto si aggiornano ogni ora, perché si possono comprare
2: quando
0: le librerie fisiche ma anche virtuali.
2: Nella parentesi c'è uno nessuno 100.000.
0: Cioè, con la freccia in giù, tracollo il simbolo
1: come
0: del
1: la borsa.
0: No, ma cosa ci portiamo a casa di questa esperienza? Cioè, tu non vuoi appunto, come racconti, come ci hai detto, insegnare niente a nessuno, vuoi solo raccontare che esistono storie diverse, percorsi diversi, nessuno è migliore, nessuno è peggiore, però su cosa bisogna lavorare, visto che fai anche politica, su cosa la politica può lavorare?
1: Sulla consapevolezza che gli affetti non possono essere regolamentati, ma c'è bisogno di guardare alle cose con una natura diversa, quindi non immaginare solo alcuni modelli per tutelarli, ma capire che la nostra società è cambiata e ha bisogno di essere tutelata in tutte le possibilità, nel rispetto, nella consapevolezza anche della tradizione, ma con una certezza che ci sono nuove risposte e nuove esigenze.
0: Tutto questo lo trovate nel libro Storie di una famiglia imperfetta. Luca Trapanese, ti ringraziamo per essere venuto a trovarci, ed è il momento di cambiare argomento.

0: Cari ascoltatori, ora dobbiamo parlare di quella che è una vera e propria emergenza nazionale, ovvero gli stipendi dei neolaureati. Secondo una ricerca della società Mercer, i neolaureati italiani guadagnano in ingresso al lavoro circa 32.000 euro lordi contro i 57.000 di Germania e Austria, i 47.000 di Olanda. Ne parliamo con il consulente ed esperto di futuro del lavoro, Alessandro Rimassa. Buongiorno e bentornato, Rimassa.
1: Buongiorno a voi.
0: Io ricordo che tra l'altro scrisse Generazione 1000 euro qualche tempo fa, se non sbaglio.
1: No? Qualche 21 anni fa ormai.
0: Mi sembra sempre molto attuale. No, allora, questa è la prima emergenza, tant'è vero che il rapporto di Mercer si conclude così: andrebbero aumentati gli stipendi d'ingresso dei laureati. Ora, come ce lo spiega Rimassa, se si può, perché dirlo è facile,
1: ma... Ma allora, evidentemente questa è l'emergenza, perché il tema del lavoro, il tema della nostra capacità di attrarre giovani e non solo, è evidentemente centrale. Il punto è che non possiamo pensare che tutto vada sulle imprese e che la responsabilità sia semplicemente delle imprese, e pensare che, come dire, abbiamo imprese brutte e cattive che stanno pagando poco le persone. Il centro è quella brutta parola che diciamo spesso, cuneo fiscale, ma anche contributi, pensione molto alti per una pensione che forse non ci sarà mai, naturalmente una tassazione alta, e poi una attenzione a far crescere tutte quelle parti, diciamo, extra busta paga, come i welfare, i ticket e quant'altro. Sui ticket c'è stata una cosa buona fatta da poco, che è stato l'innalzamento da 8 a 10 euro detassato, però abbiamo bisogno di intervenire in questo modo, e nel tipo di analisi che facciamo abbiamo anche bisogno di tenere conto di questi elementi e non guardare semplicemente ciò che entra in busta paga. Perché poi neolaureati, non solo neolaureati italiani, hanno una serie, come dire, di benefit in più rispetto agli altri. Sì. Da ultimo dovremmo ragionare sul TFR, perché quella è una cosa, come dire, quasi unica che noi italiani abbiamo, ma vuol dire prendere uno stipendio differito, quindi 7-8% dello stipendio, anziché prenderlo oggi, lo prendiamo tra 30-40 anni. Forse dovremmo prenderlo oggi.
0: Ma spostare il TFR invece che alla fine della vita lavorativa, ma quasi all'inizio. No, ma è chiaro che, infatti, io ho detto bisognerebbe aumentare del 10-15% gli stipendi, ma giustamente sono tutte quelle problematiche che ci ha riferito.
1: Ma sa, Milan, che in verità, se noi intervenissimo sul welfare, l'Italia ha una delle normative più interessanti sul welfare, sono quei soldi lordo per netto, quindi l'azienda spende 1000 euro e al lavoratore arrivano realmente 1000 euro. Oggi dovremmo ampliare le categorie di utilizzo e aumentare la possibilità di dare cifre più alte alle persone. Poi spostassimo il TFR in busta paga da subito, lavorassimo sui contributi pensione, perché contributi pensione abbiamo 7-8 punti in media in più degli altri paesi europei, a fronte di una pensione che poi quei contributi oggi ci servono per pagare le pensioni delle persone oggi, non per pagare le pensioni delle persone domani. Quindi solo con questi piccoli interventi noi di colpo un 17-18% in più ce l'avremmo, e questo lato, diciamo, busta paga soldi. Poi c'è l'altro grande tema, che è quello della produttività delle aziende, che con così tante PMI, così tanto frammentate, aziende così piccole, sono per forza improduttive e quindi hanno stipendi più bassi. Se noi favorissimo in maniera spinta a livello proprio legislativo l'aggregazione tra PMI, con forte defiscalizzazione in caso di aggregazioni, incentivi e quant'altro, potremmo avere aziende più grandi. Aziende più grandi significa possibilità di pagare stipendi più alti. Sì. Quindi secondo me questi sono i due grandi interventi.
0: Ci sono dei margini.
1: Ci vuole una volontà politica.
0: Sì, esatto, ci vuole una volontà politica e ci sono dei margini. Sta di fatto che molti neolaureati se ne vanno all'estero. Leo, Leonardo.
2: Del cuneo fiscale se ne parla, insomma, credo da decenni, però alla fine mi sembra una questione difficile da modificare, no?
1: Ma secondo me dovremmo intanto renderlo trasparente, cioè un'azienda che diciamo dà 10.000 euro lordi a un dipendente, in verità ne spende 14.000 circa. Se noi iniziassimo a far vedere, e dei 10.000 lordi ne arrivano circa 7.000 nelle tasche del lavoratore, quindi praticamente ci sono 50 punti percentuali tra ciò che l'azienda spende e ciò che arriva al lavoratore o alla lavoratrice. Se iniziassimo a far vedere questo in maniera trasparente e chiara nella busta paga, se magari avessimo anche delle buste paga più chiare anziché con tante sigle complesse che bisogna sempre fare i corsi per imparare a leggerle, già quello sarebbe un primo segnale, perché tutte le persone si renderebbero conto del tema. Poi a quel punto potremmo intervenire dove possiamo detassare, ma forse i contributi in pensione possono essere un po' più bassi, ma forse il TFR possiamo darlo oggi, ma forse possiamo aggiungere i welfare, cioè abbiamo bisogno di un patto sociale per fare questo, non di una battaglia, come dire, imprese contro lavoratori imprese contro governo, cioè bisogna farlo a tre.
2: Sul TFR, se i punti sono un po' più bassi, quei punti pensione, poi come si fa a pagare le pensioni di oggi? Perché la coperta è sempre corta.
0: Questo è un po' il tema. E sul TFR aggiungo, molti dicono e ci scrivono messaggi in rimasta a dire: ma avremo anziani impoveriti, cioè persone che finiscono al ciclo lavorativo e si ritrovano appunto invece del gruzzolo, chiamiamolo così, del TFR, si ritrovano con niente. Però d'altra parte avremmo oggi dei giovani laureati con quel TFR che vedranno tra 35 anni, che magari riusciranno a comprarsi una casa o riuscirebbero a farsi un mutuo.
1: Magari noi dovremmo invertire un po' quello che avviene oggi in Italia, cioè il vero welfare in Italia sono le nonne e i nonni per i nipoti. Una società sana, una società che
0: dovrebbe
1: cresce,
0: invertire.
1: È quella in cui i giovani si occupano degli anziani, non gli anziani dei giovani. Questo è il punto centrale. Poi c'è il tema, non dimentichiamocelo, produttività e ritardo tecnologico delle imprese, attenzione, perché le imprese piccole, e noi siamo veramente frammentatissimi, possono fare poco, abbiamo bisogno di aziende più grandi. Ma guardate, ve lo spiego in una maniera semplice: un'azienda che ha, non so, 30 dipendenti, tendenzialmente ha una persona che si occupa dell'ufficio, due persone che si occupano di amministrazione, una persona che fa compiti segretariali, eccetera, e hai, diciamo, 5 persone di staff per 25 che sono le persone produttive in azienda. Ma se tu hai il triplo delle persone, sempre di 5 persone di staff hai bisogno, a quel punto vuol dire che l'azienda di colpo guadagna dei punti di produttività. Dobbiamo favorire l'aggregazione delle imprese. Questo, come dire, si può fare con degli incentivi, delle indicazioni a livello governativo e legislativo, ma bisogna farlo anche con la volontà degli imprenditori, delle imprenditrici, di stare insieme e non ognuno con il proprio bar all'angolo.
0: Alessandro Rimassa, ti ringraziamo per averci aiutato a approfondire questi dati della ricerca Mercer sugli stipendi dei neolaureati. Ci fermiamo anche per il frullatino di oggi e That's America!

0: Sei un ignorantone come tutti i tuoi connazionali. Bisogna dirtelo, Andrew. Bisogna dirti le cose in faccia.
1: Das ist nicht wahr.
0: Ma cosa? Parli in tedesco.
1: No, è la verità.
0: Sì, vabbè, spagnolo basta, finito. Insomma, no, devo dire la verità. Effettivamente, Andrew Spanhaus non è il tipico ignorantotto americano.
1: Tipico, dice lui. Oggi parleremo delle lingue, delle lingue negli Stati Uniti, lingue straniere, chi studia, chi conosce, chi non conosce.
0: Perché ne avete tante voi di lingue? Perché ne avete tante?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Scusa, tu hai preso anche spunto da un messaggio di Matilde.
1: Matilde
0: ci ha mandato una mail a thatsamerica@radio24.it
1: un paio di settimane fa. E ha chiesto del posto dello spagnolo, una società americana, come fanno i figli e i nipoti di immigrati, il rapporto degli americani con le lingue straniere. Insomma, quindi
0: insomma, dovremmo dare anche delle cifre autorali a questi nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci mandano le mail. Cioè, tu hai finito, hai esaurito le idee e ti basi solo, hai creato la mail solo per avere
1: ne spunto. Abbiamo tantissimi. thatsamerica@radio24.it.
0: tra l'altro, in altri messaggi Rino ci ha chiesto della mitica Route 66 e anche delle moto. Le moto,
1: io da Route 66 in moto non l'ho mai fatto, no. Ma neanche in macchina, quindi quando la farò poi faremo la puntata.
0: Un altro ascoltatore, ascoltatrice, si parla di sessualità, vuole sapere il rapporto tra gli americani e il sesso.
1: Secondo me potremmo farlo. Un Francesco invece ci chiede di cartoni animati come i Simpsons, South Park. Purtroppo io l'ho seguiti poco queste cose qua.
0: Che persona triste.
1: Quindi
0: anch'io. Non conosco nulla dei Simpson, per esempio.
1: E quindi rimandiamo.
0: Parliamo di lingue. Allora, lingue, keywords.
1: Keywords, the Muhlenberg myth.
0: Che mito è?
1: Quello di Muhlenberg.
0: Ah, ecco.
1: Pennsylvania Dutch.
0: Che è olandese, Dutch.
1: Poi vedremo. Spanglish.
0: Ah,
1: bellissima parola, si può capire. C'è Miami English.
0: Uh-huh.
1: Yiddish. Ma si usa anche in italiano Yiddish?
0: Beh, lo Yiddish, certo.
1: Yiddish. Ok, e y'all.
0: Americani e le lingue straniere. Allora, no, è uno stereotipo, perché se noi prendiamo come punto di riferimento Andrew Spanhaus, qui devo dirlo, chapeau. Chapeau, lo capisci?
1: Grazie,
0: chapeau.
1: Sì, francese, non abbiamo
0: chapeau
1: citato ancora.
0: Per la capacità di conoscere, di parlare la lingua italiana. Ecco, tu, quindi tu non fai testo.
1: Va bene, però io da ragazzino, per esempio a New York, io abitavo a New York quando ho fatto le elementari, poi le medie, e lì si comincia con lo spagnolo. Per forza tutti a New York, come in molte zone. Poi a New York c'erano tanti portoricani, tanti altri di lingua spagnola,
0: Sì.
1: In Virginia è un po' diverso.
0: Perché?
1: In Virginia, c'era spagnolo, però io ho fatto poi tedesco alle superiori, anche un pezzo all'università, e poi all'università ho fatto l'italiano.
0: Cioè, si può scegliere un po' l'italiano. Come in Italia, la seconda lingua.
1: Non so. Però all'inizio tutti dovevano fare spagnolo, un po' come tutti devono fare in inglese,
0: sì,
1: in Italia. Altri facevano francese, che è una lingua popolare, e qualcuno pure latino.
0: È latino. Sì, cioè, latino. I nostri studenti combattono per non studiare latino, mentre
1: qualcuno sceglie.
0: Sì. Quelli che vogliono diventare preti, forse, non suole, no? Va bene.
1: O combattere i preti.
0: Però è interessante, cioè, in America esiste un inglese unificato? Cioè, in tutti gli Stati Uniti si parla l'inglese...
1: Hock inglese.
0: No, dialetti.
1: Non è tutto uguale, nel senso, non sono proprio dialetti. Però alcune sì, ci sono delle parole diverse, pronunce diverse. Ricordiamo che non abbiamo mai avuto una sola cultura linguistica, perché la gente viene, cioè gli americani vengono da diverse parti, quindi sono dialetti regionali, sono lingue degli immigrati, e si sono così create delle forme ibride.
0: Sì.
1: Mi sto muovendo le mani, come si vede che sto parlando in italiano.
0: Sì, sì. Esatto. Ah, sì, questo stereotipo, gli italiani gesticolano.
1: Stereotipo.
0: Gli americani no, è vero.
1: No,
0: però
1: di
0: voglio
1: più,
0: dire,
1: vorrei.
0: Se dobbiamo identificare l'inglese puro, l'inglese americano original, qual è?
1: Original chiaramente è quello inglese d'Inghilterra, era la lingua dominante nelle prime colonie di Massachusetts, di Virginia, di New York, anche se New York in realtà c'erano gli olandesi prima, no?
0: Sì, il mitico, dai, dimmi, dimmi un po' come si chiamava originariamente New York.
1: Prima di New Amsterdam,
0: sì,
1: si chiamava Nouvelle-Angoulême.
0: Nouvelle-Angoulême, mamma mia, ma che roba.
1: Angoulême.
0: Nouvelle-Angoulême, vabbè.
1: Cioè, sentirete, sentirete in un podcast futuro.
0: Sì, chi lo sa, vabbè.
1: Vabbè, però nella zona di Louisiana, la zona del sud, c'era il francese, perché c'erano le colonie francesi, nella zona del sud-ovest c'era lo spagnolo, quindi...
0: E però poi le lingue native che tu dimentichi sempre perché li avete sterminati.
1: Ci stavo arrivando.
0: No, vabbè.
1: Ma la lingua, la seconda lingua più utilizzata in realtà nelle prime colonie era il tedesco.
0: Ah, addirittura, sì, il tedesco.
1: C'erano tantissimi.
0: E perché non si è imposto il tedesco come
1: 700,
0: lingua?
1: 700, 800 c'erano tantissimi immigrati dalla Germania, c'erano proprio delle campagne per portare immigrati da Germania, artigiani. E questo ci porta a una leggenda particolare.
0: Attenzione.
1: Che è la Muhlenberg Myth.
0: Eccola la parola chiave.
1: Muhlenberg Myth dice che il tedesco aveva quasi sostituito l'inglese come lingua nazionale. C'era stato un voto al congresso su questo.
0: Attenzione.
1: Ma è una leggenda, non è vera.
0: No. Ah, non è vera. No. Però scusa, Muhlenberg?
1: Frederick Muhlenberg era il primo presidente della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti.
0: Frederick Muhlenberg.
1: Frederick Muhlenberg.
0: Va bene.
1: No, chiaramente era di origine tedesco, Muhlenberg come cognome, ma lui si è astenuto, non ha votato su una proposta che era di tradurre gli atti ufficiali anche in tedesco, cioè per gli immigrati
0: anche,
1: tedeschi. Sì,
0: anche.
1: Quindi non era per dire il tedesco è la lingua primaria, ma che anche gli atti ufficiali dovevano essere tradotti.
0: Però allora non ci sono dialetti, ma c'è un inglese diverso in base alle zone dove si parla, delle lingue diverse, no? In base alle zone.
1: Sono anche delle lingue. Allora, in Pennsylvania si parla ancora di Pennsylvania Dutch.
0: Ah, che io ho detto olandese in teoria.
1: Però Dutch in realtà vuol dire olandese. È semplicemente una bastardizzazione di Deutsch, Dutch.
0: Ah,
1: quindi viene
0: tedesco.
1: Viene dal tedesco. Quindi ci sono i Pennsylvania Dutch che utilizzano ancora una lingua, questa è effettivamente una lingua diversa, una sorta di tedesco ibrido.
0: Tu non lo capiresti.
1: No. Cioè, lo capirei perché il tedesco
0: sì,
1: più o meno
0: no,
1: posso
0: ma
1: capire,
0: un inglese, però, un americano non lo
1: normale,
0: capisce.
1: Normale, non capisce bene, no. Ci sono molte zone, quell'area della Pennsylvania, anche nel West, dove allora c'erano i giornali in tedesco principalmente, cioè c'erano tante zone dove gli immigrati, no, definivano la lingua della zona.
0: Vabbè, ma facci qualche esempio, non so, di qualche espressione, di come...
1: Se io ti voglio fare degli esempi di accenti diversi.
0: Sì.
1: Ok, di accenti diversi. Quindi se noi pensiamo a un po' la divisione di dove sono accenti forti, riconoscibili, partiamo dal New England, il nord-est del paese, tipo Boston. Quindi se dobbiamo dire parcheggiare la macchina, park the car.
0: Questo dove?
1: Park the car, Boston, si dice così. Okay. Se ascolti i vecchi video audio di JFK, sentirai che parla un po' così. The park the car, our nation, parlava così.
0: Ah, ok, una cantilena con le finali un po'.
1: Ah, quello è importante, quello.
0: E invece?
1: Se dici a New York, invece, una pronuncia newyorkese un po' più da città è park the car. Sarebbe più così.
0: Sai, cambia un po', sì, la pronuncia, no?
1: La pronuncia è diversa.
0: Però anche noi, cioè, noi
1: certo.
0: Se sentiamo una persona, diciamo, questo viene da Roma, da Napoli,
1: infatti,
0: da Milano.
1: Però appunto, Matilda, come tanti altri, vogliono sapere quali sono queste differenze negli Stati Uniti e ve li stiamo spiegando.
0: Ecco, appunto.
1: Se andiamo in Virginia,
0: sì,
1: nel sud, non solo in Virginia, allora diventa più lenta, melodica. We're gonna park the car. Diventa più così.
0: Poi andiamo nel Midwest. Bello.
1: Midwest, non ti faccio park the car, che non cambia così tanto. Però lì c'è una cosa interessante, dove è un po' più simile all'inglese canadese. Beh, si dice Chicago, la A è molto aperta.
0: Chicago.
1: Quindi da car, Chicago. Però è interessante sentire the boat. Fanno
0: che non è lo
1: boat.
0: Stivale.
1: No.
0: Non è lo stivale.
1: No, è la barca.
0: La barca.
1: Boat. È una
0: boat.
1: È una O un po' più canadese.
0: Non the boat. The boat.
1: But non just the boat, ma the boat.
0: Vabbè.
1: Fanno un po' così.
0: Quindi dialetti proprio no, ma differenze sì. poi ci sono anche i dialetti, forse.
1: Ci
0: no?
1: sono anche i dialetti, sì, e si distinguono. I linguisti proprio parlano di dialetti diversi negli Stati Uniti. Per esempio, Appalachian English.
0: Gli Appalachi.
1: Gli Appalachi, quella zona lì è molto influenzata dai Scots Irish, cioè immigrati dalla Scozia, Irlanda e anche i tedeschi, e loro hanno certe parole che sono diverse.
0: Tipo?
1: E quindi questo diventa dialetto. Donegal.
0: Cos'è?
1: Donegal, come sweetheart, la mia cara, la mia amorosa. Però nel resto del paese non, cioè Donegal non si dice.
0: No, sweetheart, infatti.
1: Sweetheart si dice.
0: Sì, sì.
1: Ma Donegal, ma Donny, tra l'altro, se ascolti un po' Donny, donna.
0: Dici che viene da quello.
1: Chissà.
0: Oppure gli uomini, scusa, non lo può dire una donna a un uomo?
1: Vabbè, siamo sessisti. Erano sessisti.
0: Se una donna dice
1: immigrati,
0: sweetheart.
1: Cosa ti posso dire?
0: Vabbè.
1: Oppure invece di afraid dice afeared. Or I'm fixing to go out. Queste sono parole che tutti possono capire, però è un modo di parlare che è diverso.
0: Sì. Invece se andiamo in Louisiana, ecco, in Louisiana mi incuriosisce perché c'è l'influenza francese e quindi che tipo di inglese è?
1: Si parla di Cajun English, che voi italiani come pronunciate?
0: Cajun.
1: Cajun. Lo so, questo mi fa ridere. Però noi diciamo Cajun e lì ci sono sia l'accento che delle parole francesi che sono dentro la lingua, quindi si dice we're having a bon tempo. No?
0: Ah dai, cioè stiamo passando un bel momento.
1: Ci sono proprio parole francesi dentro. Penso, io onestamente non ho mai sentito dire a qualcuno questa cosa.
0: Appunto,
1: però c'era l'anno scorso, sono andato, però mi sembravano abbastanza normali. Però si identifica, i linguisti identificano queste cose. Tra l'altro la parola Cajun dovrebbe venire da Acadian, che significava canadese. No, sì. Per i francesi.
0: Mannaggia.
1: Si sono confusi tra nord e sud. Poi c'è il Gula.
0: Cos'è il Gula?
1: Il Gula, nella costa South Carolina e Georgia, costa sud, era un misto di inglese e lingue africane.
0: Giustamente, perché
1: gli schiavi.
0: Esatto, perché gli schiavi hanno dato la loro, anche il loro contributo, immagino. C'è proprio un americano africano?
1: Questo oggi non si sente più, però si identificano questi dialetti. Per esempio, African American Vernacular English, questa è una definizione formale, cioè quello che tu puoi sentire nella musica, nel rap, eccetera, che sembra un modo di parlare, un certo modo di parlare, i linguisti dicono sì, questo è un dialetto, no?
0: Okay.
1: E che io trovo un po' particolare, perché ci sono queste contaminazioni, però pongono una domanda difficile.
0: Sì.
1: Consideriamo un dialetto la lingua che esce da persone che non sanno bene la lingua e quindi
0: infatti
1: mischiano e fanno pasticci.
0: Esatto.
1: Non sanno la grammatica, è un dialetto?
0: No, io credo. Nella storia, per esempio, italiana, moltissimi parlavano in dialetto, poi c'è stata anche una italianizzazione della lingua. Abbiamo avuto anche il mitico maestro Manzi che in TV negli anni del dopoguerra ha proprio insegnato a milioni di italiani a parlare la lingua italiana in modo da comprendersi tutti, no?
1: Ma capisci che c'è una domanda filosofica qua? Cioè il dialetto è un errore, no?
0: Forse all'epoca era visto come un ostacolo. Adesso secondo me è una ricchezza quelli che hanno mantenuto il dialetto. Effettivamente nel secondo dopoguerra in Italia, per esempio, era probabilmente un ostacolo all'unità effettiva anche linguistica dell'Italia.
2: That's America.
1: Ti porto al prossimo esempio in questo tema, lo spagnolo. Lo spagnolo è la seconda lingua negli Stati Uniti,
0: esatto.
1: Oltre 40 milioni di persone si stima parlano in casa lo spagnolo.
0: Ma nel senso che non parlano l'inglese?
1: Parlano spagnolo in casa perché magari gli immigrati, la prima generazione, parla poco l'inglese, poi i figli imparano, però i linguisti identificano una lingua che si chiama Spanglish.
0: Sì, la Spanglish è un misto.
1: C'è spagnolo e inglese insieme.
0: Ma su questo, scusami, le autorità, che ne so, se sei un poliziotto, se sei un ufficiale dello Stato, è vero che la lingua ufficiale è l'inglese, ma non è consigliabile anche sapere un po' di spagnolo in modo da farsi capire?
1: Certo, molti lo fanno, molti lo fanno e molte zone hanno persone che parlano spagnolo. Questo sì, questo è molto, succede in California, ci sono tantissime, in Texas, in Florida, in Arizona, le zone più sud, poi
0: tutti
1: comunque
0: vicine
1: anche
0: Messico,
1: in tutto il paese lo spagnolo ormai, lo spagnolo è tantissimo dall'immigrazione degli anni 80 in poi principalmente, però è un esempio della commistione, sì. No? La contaminazione. Per esempio, si dice parcheggiare il carro. Cioè parcheggiare il carro, quindi park, ma non parcheggiare, cioè parcheggiare viene da park. Quindi si prende una parola inglese e si spagnolizza.
0: Lo Spanglish. No? Questo è lo Spanglish.
1: E addirittura c'è qualcosa che identificano come il Miami English.
0: Ah, perché lì c'erano molti esuli cubani, tra l'altro.
1: Quindi lo spagnolo cubano mischiato con l'inglese, quindi con vocaboli un po' ibridi, intonazioni, dicono questo è una lingua. Cioè, io trovo un po' dubbio questa cosa qua. Cioè, prendiamo un gruppo di persone che non hanno imparato bene la lingua e definiamo questo come un dialetto. Però bisogna dire che questa è la realtà di come funziona.
0: Beh, chiamalo dialetto, chiamalo lingua, però se un gruppo così numeroso di persone si esprimono e si capiscono con questa tipologia di idiomi...
1: O mettiamo col maestro in televisione, imparare a insegnare.
0: Maestro Manzi, Manzi. Teacher Manzi.
1: Dipende dove sei, Manzi, Manzi.
0: Eccolo là, vabbè, insomma. Allora, facciamo qualche altro esempio, dai, di qualche parola. L'italiano, scusa, noi milioni di italiani sono venuti in America, abbiamo anche noi contribuito alla lingua.
1: Abbiamo fatto un episodio di questo podcast. Giusto. Sulle parole italiane.
0: Mi ricordo.
1: Negli Stati Uniti, da Doozy a Goomba.
0: Doozy, che ricordiamo da Eleonora Duse.
1: Sì.
0: Cioè, da Eleonora Duse nasce la parola Doozy, che vuol dire?
1: Vuol dire una cosa eccezionale, un grande, grande successo.
0: Goomba,
1: da compare. Ci sono anche molte parole dal tedesco. Kindergarten, hamburger.
0: Beh, Kindergarten, perché il tedesco è Kindergarten.
1: Perché tu pronunci sempre
0: alla tedesca.
1: Non farmi ripartire su questa cosa qua che finisce male, va bene, dai.
0: Hamburger.
1: Un altro filone viene dagli ebrei, dall'Europa orientale.
0: Uh-huh.
1: Yiddish.
0: Ecco.
1: No? Tante parole comuni. Io mi ricordo benissimo da New York City quando ero bambino. To schlep.
0: Cioè?
1: You're a klutz, he's a schmuck.
0: Ah, yeah. Schmuck.
1: Ci sono parole proprio ma di uso quotidiano. Mm-hmm. Non definiamo schmuck perché.
0: No, esatto. Ma to schlep?
1: Dire che uno un po'.
0: To schlep, cosa vuol dire?
1: To schlep è trascinare qualcosa, portare in klutz? Giro. Klutz è uno che è goffo.
0: Che sarebbe klutz?
1: Imbranato. Klutz.
0: You're a klutz. Ma si sente ancora a New York, you're a klutz.
1: Sì, sì, ma queste sono parole perfettamente utilizzate.
0: Mm. E il bagel, cioè il panino?
1: Bagel.
0: Dai, il beagle è un cane.
1: No, quello è un beagle.
0: Give me a beagle.
1: No, beagle. Beagle è un beagle, lo puoi comprare anche in Italia adesso.
0: Give me a beagle.
1: È un pane.
0: Give me a bagel.
1: A beagle.
0: A bagel.
1: Oh,
0: ma dai, vai dal prestinaio e dici, mi dà un bagel?
1: E io scappo.
0: Ma mi dà un beagle,
1: bagel.
0: Ma per chi mi ha preso? Che metto nel forno un cane.
1: Vabbè. Andiamo avanti, va.
0: Dai. Vabbè, continuano ad arrivare ovviamente gli immigrati. Gli immigrati cambiano la lingua, dunque, no?
1: C'è chi impara velocemente, chi no. I loro figli, invece, crescono, vanno a scuola, così sono perfettamente bilingui.
0: Sì.
1: Ci sono più in America che altrove, in realtà, di questi. Loro diventano culturalmente americani e studiano, imparano la lingua.
0: Però, allora, la lingua... l'inglese lo devono ovviamente studiare, obbligatorio a scuola. Ma le altre lingue sono obbligatorie a scuola?
1: Sì. Noi abbiamo iniziato alle medie ancora così oggi, quindi in Italia iniziate con l'inglese alle elementari ormai. Le lingue più studiate sono quelle che abbiamo detto, spagnolo si comincia, poi francese, tedesco, latino, italiano. Sì.
0: Quindi vogliamo concludere, se ho capito, dicendo che dialetti non ce ne sono, però nelle varie zone d'America ci sono diversi modi di pronunciare le parole, le espressioni.
1: Piccole differenze come y'all.
0: Yo. Sai
1: che in Virginia dice y'all invece di you all.
0: L'avevi detta come parola chiave.
1: Era una parola
0: chiave. You all.
1: Dice y'all, cosa che io ho cominciato a dire solo adesso, in questi tempi. Perché funziona, perché siccome you, singolare e plurale è uguale.
0: Sì.
1: Dice you all, per dire voi.
0: Mm-hmm.
1: Invece al sud dice y'all, hey y'all, how you doing?
0: Quindi, quando incontrate un americano, come dovete comportarvi? Se incontrate Andrew Spandaus, nessun problema, parla perfettamente.
1: Se vedete un americano che fa un po' fatica con la lingua italiana, cioè, oltre ad avere la giusta umiltà, ricordando che magari anche voi, forse, con
0: qualche,
1: qualche
0: problemino con le
1: pronunce. Non dovete criticare, dovete sapere che non stiamo sbagliando, stiamo creando una nuova forma linguistica.
0: E come mai fate
1: tutto ciò? E that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranuccio, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
2: Ha deciso di confessare Walter La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, l'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
3: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
2: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato, scrive Ranucci, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
4: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni, ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda, con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Ma eclissi è stata soprattutto visibile in Spagna, con l'oscuramento maggiore quasi al 100% a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
5: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania, lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso Esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora lo sport con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
6: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 d'orso stabilito da Sara Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente. Ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è arrivata in una giornata impreziosita da tre podi. La staffetta femminile 4% stile libero si è presa l'argento. Thomas Ceccon ha polverizzato il record italiano per guadagnare il bronzo dei 200 d'orso, stesso metallo di Benedetta Pilato nei 100 rana. Negli europei di atletica leggera invece è stato il mercoledì di Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. E per chiudere il calcio, che ha segnato il primo trofeo stagionale, è andato al Paris Saint-Germain, che ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa europea a Salisburgo. Kvaratskhelia, Maggio e Due i marcatori. Per i parigini è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: English Bit di Giulia Crivelli.
1: Bury, death of the calorie. Time to bury the world's most useless measure. La copertina di un vecchio numero del bimestrale dell'Economist, 1843, dall'anno che della fondazione del magazine britannico, si intitolava «Morte della caloria, è arrivato il momento di seppellire la più inutile delle misurazioni». Un tema, quello della misurazione delle calorie, è tornato con prepotenza insieme alla diffusione dei farmaci nati per curare il diabete, ma che ora vengono usati da chi vuole dimagrire, anche se sempre più spesso si tratta di abuso, non di uso. La prima parola che ci interessa è il verbo to bury, regolare, tranne che per il cambiamento nel passato remoto e nel participio passato della Y in I. To bury, buried, buried, che poi è ciò che accade anche con altri verbi che finiscono in Y come try, to try, tried, tried. To bury significa seppellire e come in italiano è un verbo transitivo che si può usare in senso letterale o figurato. He was buried in the Monumentale Cemetery in Milano, fu seppellito al cimitero monumentale di Milano. Their ambitions were finally dead and buried. Le loro ambizioni furono definitivamente seppellite, letteralmente. Morirono e furono definitivamente seppellite. Come in italiano esiste l'espressione she buried ex husbands, for example three husbands, seppellì tre mariti. Tra i modi figurati si può dire she had learned to bury her feelings. Aveva imparato a seppellire, nascondere molto bene, i suoi sentimenti. She buried herself in the country to write a book. Si seppellì, ritirò volontariamente in campagna per scrivere un libro. Tornando al titolo della rivista dell'Economist 1843, che in inglese dobbiamo leggere separando le prime due cifre dalle cifre 3 e 4, quindi 1843, interessante il superlativo di useless, che significa inutile. Come speechless significa ammutolito, rimasto senza parole, countless, innumerevole, impossibile da contare. Per contro, useful significa utile. Beautiful, bellissimo, pieno di bellezza, letteralmente. Wonderful, magnifico, pieno di meraviglia. Aggettivi molto lunghi per gli standard dell'inglese, che non possono quindi avere il comparativo e superlativo costruito come altri aggettivi. Brave, coraggioso, braver, più coraggioso, bravest, il più coraggioso, fast, faster, fastest, veloce, il più veloce. Nel caso di useless bisogna usare more e most, more useless e most useless. Si tratta di forzature o iperboli ovviamente perché una cosa o è utile o è inutile, ma per un titolo a effetto in qualsiasi lingua è permesso questo e altro. Vediamo infine measure, che significa misura, misurazione come sostantivo, ma può anche essere verbo, regolare, to measure, measured, measured. A ship's speed is measured in knots. La velocità di una nave viene misurata in nodi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
4: Allora, visti i tempi abbastanza traumatici, i miei più sentiti omaggi e rispetti a chi si è sintonizzato su Leoni per Agnelli. Siamo un po' gentili. Io sono sibillinamente Manuel Agnelli e vi annuncio che in questa puntata ci sarà la band più amata della radio e della TV nel mondo di Manuel.
5: Ah, ecco.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel. Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
6: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
7: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel.
4: Allora, dato che mi sento un po' in soggezione, mi sono concesso un sapido gioco di parole perché ho come ospiti due personaggi.
5: Non bastava Leoni per Agnelli gioco di parole, ne hai un altro?
4: No, sì. Come si dice nelle biografie, ma poi è vero, anche avete scritto pagine memorabili della radio e della TV. Signore e signori, abbiamo la Jalapas Band. Benvenuti a Leoni per Agnelli, a Marco Santini e a Giorgio Gherarducci.
5: Ciao
9: a tutti. tutti.
4: Ciao ragazzi.
5: Uno di noi è in studio e uno è collegato. Provate a indovinare chi è chi.
9: Indovinate chi è collegato.
4: Così è più facile, è più difficile eliminarci.
9: Con il clacson,
4: no?
9: Che così.
4: Sì, suona il clacson, dai. Sì, dai.
9: Ecco, sono io.
4: Bel clacson.
9: Leoni per Agnelli, direi.
4: Giorgio, ma è vero che tu alla Bocconi, dove eravate stati invitati a parlare di economia aziendale, hai detto che ci sono molti modelli di business e il vostro è la botta di culo?
5: Sì, sì, è vero. Tra l'altro io ho fatto la Bocconi, anche se non l'ho finita. L'ho quasi finita, ma non l'ho finita. Però è vero, è vero, è vero. Però poi la botta di culo bisogna saperla cavalcare, insomma. Mm. Però, insomma... aiuta.
9: E noi non la sappiamo cavalcare, però lì arriva l'altra botta di culo.
5: Sì, sì.
9: Ecco,
5: la botta di culo non è riuscita comunque a disarcionarci, nonostante non sapessimo cavalcare.
4: Vabbè. Ma mi raccontate qualche episodio della vostra carriera legato al caso, cioè alle botte di culo?
9: Beh, la botta di culo per antonomasia è quando litigammo con Teo Teocoli prima di registrare una puntata. E passava di lì per caso, e sembra una stronzata, invece così, Claudio Lippi, che fermammo dicendo: dove stai andando? Lui: no, no, no, non fate gli idioti, non fate gli idioti. Dopo mezz'ora era con il cravattino in onda che presentava. Lì veramente
5: anche quella, sì.
9: Trattasi veramente di strabotta di culo.
5: Sì, sì, no, il caso è quasi sempre fondamentale, ma credo per tanta gente del mondo dello spettacolo ci sono sempre stati momenti casuali che sono stati dei turning point.
4: Ma io ogni volta che ho cercato
9: le sliding doors, dai. Sì, le sliding doors.
5: Adesso si dice più turning point, una volta sliding doors.
9: Ma io sono anziano, sì, e sì. Quindi posso permettermi.
4: Guarda, io ogni volta che ho cercato di programmare qualcosa alla fine ho provocato degli aborti giganteschi, e invece sì, è vero che le cose mi sono capitate in maniera, sì, a botta di culo proprio, insomma. Però ridendo e scherzando, io sto celebrando i decennali dei miei album facendo alternative rock in questo paese, che sembra una roba impossibile, e voi insomma avete 40 anni di carriera da fare.
5: Sì, sì. Tu a quanti decenni sei arrivato?
4: Nel 2027 arrivo a 40 anche.
5: 40 anche te, cacchio.

0: Meloni, per carità, perché va tutto benissimo.
1: No, si tende a risparmiare su tutto, ovviamente, in televisione, nella discografia, nel cinema, in tutte le parti, però le dinamiche sono sempre quelle, sì.
2: Però a livello di contenuti, di linguaggio, è più difficile fare il comico, il personaggio satirico.
1: No.
2: Non dovete stare più attenti a quello che dite rispetto al passato.
1: No, no.
0: In teoria sì. Sì, in teoria sì.
2: Poi non lo fate.
0: Ma nel nostro caso...
2: Per ora vi è andata di culo, diciamolo.
0: Sì. No, diciamo ce ne sbattiamo abbastanza allegramente le palle. Io sto entrando in un garage, quindi ho messo gli auricolari, non so come voi mi sentiate, ma
2: è come se fossi in un garage.
1: Sì, però no, però esatto. Si sente. No, c'è questa menata del politicamente corretto, che poi posso dire più una roba giornalistica che altro. Mm. Nel senso che, mentre in America ci sono stati, per dire, ad esempio, dei problemi veri, nel senso che ti trovavano che 8 anni fa avevi fatto una battuta sessista o che poteva essere interpretata come razzista, magari ti toglievano il lavoro. Mm. In Italia al limite ti rompono la minchia sui social per un po', ma basta non fai fare come me, però... non li leggo.
2: Ma vi è mai capitato di stiamo sempre su questo argomento, ma non mi state dando soddisfazione, perché di essere censurati?
1: Finalmente. Poche volte, ma c'è successo.
2: Ok,
1: allora
0: abbiamo anche questo.
1: Sì, una volta ci hanno provato, ma non ci sono riusciti, perché avevamo fatto un pezzo con Fabio De Luigi che faceva una finta iena, Bum Bum Picozza, che andava a rompere le scatole a Previti, e noi facciamo vedere un articolo dell'ex ministro della giustizia Mancuso che diceva che Previti ricattava Berlusconi. E Mediaset cercò...
0: stranamente questa cosa non era apprezzata
1: da Mediaset, e quindi cercarono di tagliarci il pezzo. Noi però ci rifiutammo, e loro ci dissero va bene, però sai che l'editore, la televisione è responsabile di ciò che va in onda, soprattutto se non è in diretta, il pezzo era registrato, quel pezzettino.
0: Ci dissero: quando vi arriverà la querela però ne rispondete voi. E io ho detto: ma come, quando? Non è se che arriverà.
1: Quindi...
0: com'è che sapete già che ci arriva?
1: Vabbè. Però in quel caso poi noi firmammo una malleva a Mediaset, per cui ci assumevamo noi la responsabilità.
0: Pur non sapendo cosa vuol dire malleva.
1: Esatto.
0: Pensa come sono stati bravi.
1: Certo. E per cui Leperi ci fece causa per 1 miliardo di lire a testa o 1 milione di euro a testa, non mi ricordo. Sì.
0: Esatto.
1: Però non ha vinto. Però devo dire, quando facciamo la parodia di Lapo Elkan, lì devo dire Mediaset invece tirò fuori i cosiddetti, pare che Marchionne minacciò Mediaset di ritirare gli spot pubblicitari della Fiat se avessimo fatto la parodia di Lapo Elkan. Mediaset stranamente disse no, cioè noi dicemmo noi non la tagliamo, e Mediaset ci spalleggiò. E invece Lapo Elkan dopo 2 settimane ci fece arrivare 3 felpe, sai che faceva le felpe scritto Fiat?
2: Sì.
1: A me rossonera, a Marco che è interista nerazzurra, e a Carlo che è genovano rosso-blu, quindi Lapo in realtà aveva apprezzato.
0: Quindi vuol dire che se l'era presa, perché ci regalò quelle felpe bruttissime. Era chiaramente per farci un torto. Beh,
2: se avesse regalato a te quella del Milan, forse...
1: quello sarebbe stato
0: peggio. Sicuramente, allora, ma non parliamo di calcio.
2: Ascoltiamoci il primo brano, parliamo di musica, che io ultimamente ne parlo sempre meno. Ci ascoltiamo un classico della psichedelia firmato 13 Floor Elevator, si chiama Roller Coaster.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in pratica la Jalapas.
1: Band. Ormai non lo dice più nessuno, band, è sempre Jalapas.
0: Contratto.
1: Sì, è vero.
0: Io volevo, sempre tornando sul tema del, poi la smetto,
1: quella, figurati.
0: Il tema appunto della censura,
2: no,
0: eccetera.
2: No, ma continua, a noi piace quando reiteri, vai.
0: A Sanremo come è andata? Anche lì con la censura tutto, perché io sono stato da voi un anno.
1: Sì, no, Sanremo l'abbiamo fatto un sacco di volte in Rai, anche addirittura, poi l'abbiamo fatto anche su altri canali. No, non ricordo.
2: Tu sei stato al Dopo Festival.
1: Tu sei stato al Dopo Festival.
0: Sì, ma vabbè, ho anche suonato.
1: Facciamo il cazzo che volevamo, andavano dalle 3 di notte, per cui cioè...
0: mano libera.
1: Esatto, però. la mano libera.
0: Ok.
2: No, mi ricordo che a un certo punto cercarono di dire una cosa, però francamente non ricordo cosa, e dissi va bene, allora ce ne andiamo a casa, e rimetterono tutto a posto. Non mi ricordo, forse ci volevano mandare dopo un altro, cioè ci volevano mettere in mezzo non so che cosa,
1: no, sì, no, ma lì era una roba di palinsesto, volevano infilarci una fascia in più, ma
0: per cui
1: non era censura.
2: Eravamo abituati, sì, al 50% di ascolti per la prima volta nella nostra vita.
1: Beh, quell'ora
2: andavamo in onda alle 3 di notte, ovviamente, sì. E quindi volevamo mantenere questo trend positivo da mettere nel curriculum.
0: Sì. Comunque, insomma, la conclusione di tutto è che se uno tiene duro, alla fine dice quello che vuole.
1: No, è importante saper dire di no in televisione spesso e volentieri, perché alla fine ti rispettano, cioè passi per rompicoglioni, questo è senz'altro, e cioè, ovviamente a te lo dico, esatto, cioè, purtroppo mantenere...
2: Ma noi non lo dicono neanche dietro, ce lo dicono proprio passiamo, cioè, non aspettano neanche che passiamo oltre, cioè, senti proprio rompicoglioni mentre stiamo passando, quindi... però va bene così,
1: all'inizio arrivando a Radio Popolare a Medici si chiamavano i tre comunisti, poi è diventato i tre rompicoglioni o i tre stronzi, c'erano queste due fazioni, diciamo. Però ti dico un altro esempio, quando facciamo Pier Piero, che era il giardiniere gay di Berlusconi, nessuno ci disse niente. Anni dopo incontrammo un ancor giovane Pier Silvio che ci disse: ma come facevate a sapere che il nostro giardiniere è gay? Ma noi non lo sapevamo, ci eravamo inventati di sana pianta, cioè immaginavamo avessero un giardiniere, ma era assolutamente...
2: L'avevamo fatto gay e interista.
0: Sì, grandissimo.
1: E credo che fosse gay e interista proprio quello vero, ma non lo sapevamo.
0: Senti, ma parlando di sensibilità, sì, dicevamo
1: di
0: prima,
1: cui siamo privi, di cui... sì.
0: Ma prima fuori onda dicevamo che questa generazione di ragazzi è come se fosse, riallacciandoci a quello che ho detto io prima sulla battuta terribile che ho fatto, che sono ipersensibili e usano le parole in maniera un po'...
1: Il problema è che usano le parole in maniera un po', come dire, a cazzo di cane, cioè nel senso, termini come abusare, ma anche bullizzare, spesso vengono usati a sproposito. Non so, abusare, mi ricordo un amico di mio figlio che disse: ah, la maestra ci ha abusato. E la Madonna, tutti, che cosa è successo? cioè, si è incazzata perché faceva un casino. Quello non è abusare, è rimproverare.
0: Certo.
1: No? Ma anche bullizzare, il bullismo fa schifo, però... Il bullismo è una cosa, ti infilo la testa nel cesso, ti prendo a pugni e ti rubo il cellulare, ma farti una battuta, sinceramente, io ho avuto gli occhiali fino a 16 anni, quante volte mi hanno chiamato quattro occhi, non è che mi sentivo bullizzato.
0: Certo.
1: Ecco, cioè, quella è prendere...
2: Avrei dovuto,
1: sì.
0: Mi sembra che ci sia più spazio per la parodia e per l'imitazione rispetto al passato, no?
1: Sì, noi ne facevamo molto meno.
0: C'erano più personaggi originali. No,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: è una scelta autorale, una tendenza che...
1: Beh, è più difficile, da un lato è più difficile trovare personaggi, poi abbiamo anche quelli, cioè ad esempio Rapone,
2: Alessandro Betti quando sta in studio e fa Amos, oppure alcuni personaggi di Brenda,
1: ne abbiamo
2: molti
1: anche.
2: Di loro fanno l'una e l'altra cosa. Ecco.
1: Però quando devi fare un programma con tanto di due ore, tante puntate, con una serie alla fine limitata di comici, perché è un altro problema delle trasmissioni, adesso essendoci anche meno soldi, meno budget, non è che puoi fare una trasmissione con 30 comici, devi averne 10, peraltro noi ne abbiamo di bravissimi, e tirare fuori il personaggio originale non è così semplice, così facile. Noi all'inizio di Mai Dire Cose non facevamo parodie all'inizio, cioè Teotocoli, Gene Gnocchi, ma anche Aldo, Giovanni e Giacomo per un po', cioè non le facevamo. Poi pian piano abbiamo iniziato a farne tante quando siamo spostati in prima serata, perché il parodia è un genere più facile e più accessibile a tutti. E poi da lì il programma è diventato anche più grande. All'inizio il Mai Dire Cose durava un'ora, poi è diventato due ore e mezza, e quindi alla fine è una delle cose anche più semplici da poter fare, soprattutto se dei bravi comici.
2: Ma poi quando vuoi prendere in giro un genere di persona, a volte è più semplice, più efficace prendere in giro proprio quella persona lì che rappresenta un genere, che fare un personaggio nuovo, certo, completamente, che arriva con più difficoltà, magari è più longevo, eh? Infatti noi cambiamo spesso, come avrete notato.
0: Però so che qualche mio collega non ha apprezzato l'imitazione.
1: fai i nomi.
0: No,
2: perché sono due Z, c'è due Z nel cognome?
0: Esatto. Ma voi avete sdoganato un po' il punto.
2: Ma noi in realtà non l'abbiamo mai incrociato, lui non ci ha mai detto in faccia che non sono arrivato.
0: Ma l'ha detto a tutto il resto d'Italia, però.
2: Ah, ecco, allora si è dimenticato di avvisare noi.
0: Voi no, voi non vi ha mandato felpe, non l'avete ricevuto felpe col, no, col suo,
2: esatto,
0: nome.
1: Sai che non ho capito chi è, ti giuro, sono in
2: bambino. Ma come no?
0: Diglielo tu,
1: con due Z, chi è?
2: Sì, e inizia per L e finisce
1: scusami. Ah, no, perché io pensavo a Achille Lauro, che invece l'ho incontrato e racconta abbastanza.
2: No, Achille Lauro è entusiasta.
0: L'imitazione di Achille Lauro è impressionante.
1: Sì, è impressionante. Sì, dimenticavo Lazza. Sai perché non avevo capito Lazza? Perché hai detto un tuo collega, Manuele, per questo che non avevo capito.
0: E dai,
2: salutiamolo. Alla prima frase che abbiamo detto, ha detto: ma sì, in effetti ho fatto male a prendermela, e adesso invece vabbè.
0: Vabbè, però insomma è anche un segno di successo in un modo o nell'altro.
2: Ma certo, assolutamente sì.
0: Quando io ho visto le mie, alla fine
1: il tema è che Nicola ti imita, sì, poi non mi ricordo chi
0: c'era stato anche Crozza una volta che aveva fatto Mattarella travestito da me cercare di sfuggire dal Quirinale, che diceva, mi imitava perché io avevo fatto questo programma su Rai 3, no?
1: Sì.
0: Che si chiamava Ossigeno. A un certo punto avevo recitato una roba di Ginsberg che si chiamava Moloch, che ripeteva Moloch, finestre, e lui usciva dal Quirinale recitando Moloch, sono 20 anni che ce l'ho Moloch.
2: Leggero.
0: Vabbè.
1: Sì, comunque la parodia è un segno che se non vuol dire che hai avuto successo, cioè, innanzitutto. Poi sai, c'è modo e modo di fare la parodia, sono quelle bene.
2: O se non
1: bonaria.
2: Ce l'hai avuto, magari aiuta a conoscerti. C'è un personaggio che abbiamo fatto l'anno scorso che era sconosciuto ai più e invece che adesso conoscono tutti. Non anche sotto tortura, e se ci pensate vi viene in mente, è una donna, vi dico solo questo, e lavorerà,
1: certo,
2: tutto,
1: sì.
0: Va bene, ascoltiamoci un brano, dai,
1: sì.
0: Ascoltiamoci un secondo brano, uno di questi nuovi talenti, visto che parliamo di novità,
1: italiano?
0: No,
1: ah, meno male,
0: no, è un ventenne sombre che all'anagrafe è Shane Booth, e il brano si intitola Undressed.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e io che sono Manuel Agnelli.
2: Ahimè.
3: No, ai voi. Sono cazzato a metà programma, non mi sembra, dai.
1: Dai.
3: Esageriamo.
1: Comunque, insomma, Marco Santino e Giorgio Gherarducci, che sono la Jalapas Band, e vi chiedo, cari ragazzi, ridere è una forma di resistenza?
2: Ma che sei, Marzulla? Sei diventato Marzulla di colpo?
3: Mi viene da rispondere addirittura seriamente, quindi sì. questo è pericoloso.
1: Mi piace.
3: Forse anche sì, in qualche modo. È anche sicuramente una forma di liberazione.
2: Far ridere è una forma di resistenza, ridere è una forma di liberazione, secondo me.
3: Esatto.
1: Perfetto. Va bene ragazzi, io alla fine della puntata dedico sempre uno spazio a questi ragazzi di questa rassegna che si chiama Carne Fresca, sono le nuove leve della musica che sto cercando di svezzare, io come tanti altri, ho organizzato questa rassegna proprio per portare alla luce tutta la nuova scena. Voi avete sempre avuto una new wave
2: di comici?
1: Sì.
2: Noi cerchiamo sempre di scoprirne di nuovi, di ultimi che sono stati l'anno scorso, Giulia Vecchio ad esempio, che non conoscevano in pochi, ha lavorato con i contenuti zero, ha fatto delle cose in televisione ma non era ancora esplosa, però insomma sì, siamo sempre alla ricerca.
1: E come li trovate?
3: Per forza bisogna farlo,
1: ma
3: a volte sono segnalazioni, a volte magari ci fanno un nome gli altri comici, allora andiamo a vedere le cose che hanno fatto. A volte la botta di culo, c'è un a proposito di botta di culo, per riagganciarci all'inizio, una delle nostre più grandi botte di culo fu Paola Cortellesi, perché mandò una videocassetta, allora c'erano le videocassette in redazione, e quel giorno per motivi assurdi io andai a mangiare nell'ufficio del produttore, perché probabilmente c'era un po' di maretta con Teo, non avevo voglia di discutere prima del programma. E quindi nell'ufficio vidi questa cassetta sul tavolo, misi dentro questo VHS e mi trovai di fronte a un mostro di bravura, nel senso, quindi dopo 5 secondi uscì nel corridoio urlando agli altri di venire a vedere, c'erano 5-6 parodie che faceva lei o personaggi che erano qualcosa di meraviglioso. Quindi un minuto dopo la chiamai al telefono e lei mi mandò a cagare, convinta. No, è vero.
2: Quello ci
3: è
2: succede
3: vero.
2: Spesso.
3: Io
1: con Mina ho fatto questa cosa. Quando mi chiamò Mina.
2: Sì. A me è successo con un sacco di comici nuovi che non era già là, sì, certo, ma a cagare, mettono giù.
3: Mi mandò a cagare perché lei parlava con i suoi amici di questo suo desiderio di raggiungerci in qualche modo, e quindi insieme con loro aveva preparato queste robe che qualcuno aveva girato, e quindi era convinto che fossero loro che
2: si fingevano noi.
3: Lo scherzo ai suoi danni, quindi le dovetti dare il numero di telefono del centralino di Mediaset dicendo chiedi di Mai Dire Gol, allora se non sbaglio era Mai Dire Gol, vedrai che ti risponde l'ufficio e vedrai che ti passano, e così fece, e lì si tranquillizzò. Perché prima niente, proprio diceva basta, avete rotto le palle, che rompicoglioni.
1: Fantastico.
3: Cioè proprio arrabbiata quasi.
1: Comunque sì, è necessario secondo me andare alla ricerca.
2: No, assolutamente.
3: Ma perché ce ne sono tanti, nella musica come nella comicità e in tanti altri campi. Alcuni non riescono neanche mai ad emergere, magari smettono di fare questo mestiere, che è la cosa più atroce che si possa pensare, perché non tutti hanno le possibilità di raggiungere la gente o di farsi vedere o di farsi sentire. Quindi adesso per fortuna sui social in qualche modo magari uno che canta e suona bene, oppure che ha dei pezzi comici divertenti, magari riesce a metterli e in qualche modo passa. Ma una volta non c'era neanche quello, quindi
2: anche se social è un'arma a doppio taglio, perché pensi che con le visualizzazioni magari fai una cagatina che è un germe che potrebbe fiorire, ma vedi 50.000 like e pensi di essere arrivato e non approfondisci quelle cose, e a volte
3: no quello sicuro
2: può essere un limite,
3: anche per fortuna. No, assolutamente d'accordo, assolutamente
1: sulla
3: d'accordo.
1: Musica,
2: credo anche sulla musica.
1: La musica è una balla, è un inganno, perché la verità è che c'è talmente tanta roba che è impossibile, quasi impossibile andare a scoprirla. Ogni tanto succede, ma è veramente i conti sulle dita di una mano, quelle che sono uscite.
3: Ma quindi tu quando vedi un germe poi vai a scoprire meglio, magari ti metti in contatto e cerchi di capire.
1: Guarda, cioè, lì è successo, lo dico proprio obiettivamente, mia figlia si è messa a suonare, si è messa a cantare in una band. Io da buon papà le do quattro consigli, questo succedeva 3-4 anni fa.
3: Scuotendo quando, la testa dicendo
1: sì, porca puttana, non hai capito in che merda ti sei ficcata. A 16-17 anni comincia a girare con la sua band, vado a vederla e scopro che ci sono questi piccoli posti dove c'è un pubblico di ragazzini dai 16-17 ma anche dai 15 anni fino ai 25 che pogano, ballano, suonano tantissimo adesso gli strumenti davvero eccetera, e dico ma cazzo, ma questo è il nuovo underground, è la nuova wave proprio, no? E piano piano in questi ultimi 3 anni, adesso mia figlia ha 20 anni, questa scena è cresciuta tanto che quando abbiamo organizzato sta rassegna a Germi, al locale che abbiamo qua a Milano, abbiamo avuto 700 richieste nel giro di 3 mesi, no?
2: di
1: gruppi e di musicisti, dei quali un buon 30-40% è notevole dal punto di vista.
3: E guarda, quanti siete riusciti a accontentarli?
1: Guarda, una 70 per adesso, in più io ne ho portati un'altra 30 in tour con gli After Hours quest'estate, gli ho fatto aprire concerti a 2-3 gruppi.
3: Palestra fantastica.
1: Sì, palestra buona. Devo dire che la gente ha... Ma guarda che c'è davvero una grande richiesta, perché i social li hanno resi infelici con questo malessere costante. E il fatto di ritrovarsi fisicamente fra di loro invece gli dà conforto, si confrontano, crescono tantissimo, quello che dicevamo prima, l'ipersensibilità, che poi invece col confronto diretto probabilmente un pelo si liscia, se vogliamo. E poi sono in gamba, adesso io non voglio spingere roba che non esiste, perché non è a me che cazzo, non me lo fa fare nessuno. In realtà c'è del talento, e anche tanto, e sarebbe anche ora di uscire a un certo tipo
3: questa
1: di
3: dinamiche. Quella bella notizia è questa, che ci sono delle generazioni che si stanno svegliando sotto un certo aspetto e che stanno anche producendo delle cose belle, perché non è facile, perché sennò ci incistiamo fra di noi e non si va da nessuna parte.
1: C'è. Bene, siamo arrivati alla fine, allora ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringrazio voi che ci avete appunto seguito con grande dedizione e calore, ma soprattutto
2: e pazienza.
1: Ma soprattutto ringrazio Marco Santini e Giorgio Gherarducci per essere stati con noi. Grazie ragazzi.
2: Grazie a te.
1: Vi saluto con un brano dei Liquid Words, che è una band post-punk da Brescia. Sono molto attivi nella loro zona di riferimento con le iniziative di musica dal vivo che coinvolgono altri gruppi, che è quello che speriamo sempre in realtà, che questi protagonisti abbiano coscienza del cambio epocale che rappresentano e al di là dei generi facciano rete, si scambino occasioni di confronto e anche di collaborazione. I Liquid Words sono stati acclamati sul palco del Milano Film Fest dello scorso giugno, fuori dal Piccolo Teatro a Milano, perché semplicemente dal vivo spaccano. Questa è Ik et Nunc dei Liquid Words.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: Il nome di Ilaria Tuti è legato sia ai romanzi noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, sia ai romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici. Ne cito uno per tutti, Fiore di roccia, sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi, e il titolo è una frase di un testo del poeta Pierluigi Cappello. Questo romanzo fa parte della serie dei romanzi storici. Siamo in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, che vediamo prima bambina e poi giovane donna, una donna tenace, controcorrente, che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, che veniva chiamata quando nascevano bimbi destinati a morire in poche ore. Silva riusciva a farli respirare nuovamente, anche un solo respiro, per poterli battezzare e farli morire in pace. Intorno a Serafina nasce la superstizione che lei porti fortuna e così viene convocata dalla levatrice durante i parti complicati. Da giovane donna, Serafina si trova ad affrontare la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler e nel caso del Friuli avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era fuggito, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, che è costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Ilaria Tuti, partiamo dunque dalle superstizioni. Abbiamo visto che la nonna Silva riesce a far respirare un'ultima volta i bambini per poterli battezzare e farli morire in pace. In realtà lei è consapevole che non si tratti di un miracolo. Ecco, quanto contano le superstizioni in questo romanzo e nel contesto che tu vai a descrivere?
1: Contano tanto, sono le radici di Serafina, sono radici profonde che la definiscono in parte, perché vedremo che è un personaggio diviso a metà tra il passato e questa spinta straordinaria alla modernità, al futuro. Sono radici che però, affondando proprio nel profondo, la tengono anche ancorata alla sua terra. Lei questo lo percepisce da creatura fuori dal suo tempo, com'è? Lo percepisce inizialmente come un limite. Penso che tanti di noi nella vita ogni tanto si siano sentiti, anch'io che vengo da una piccola realtà, mi sono sentita a volte quasi trattenuta nella mia terra. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire anche il valore del passato, del patrimonio culturale dove avevo attecchito. Diciamo che la vediamo in un momento di forte transizione personale, che a un certo punto viene ulteriormente sconvolta dall'arrivo di questi cosacchi. Le tradizioni, il folklore nelle mie storie hanno un ruolo fondamentale, perché raccontano la comunità, raccontano un popolo, raccontano il territorio e raccontano anche l'interiorità dei personaggi.
0: Dicevamo l'arrivo dei cosacchi in Carnia, in particolar modo, che non solo compiano razzie e violenze, come purtroppo succede sempre in tutte le guerre passate e presenti, ma c'è una caratteristica: loro proprio si insediano nelle case. C'è questa scena in cui si vede che loro arrivano con i cavalli, entrano anche con i cavalli dentro le abitazioni delle persone. Questo è un fatto storico realmente avvenuto che tu hai recuperato, e anche qui un fatto storico poco noto.
1: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlone. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45 ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Cosakenland in Nord Italia l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, 2 o 3 paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia, perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede, e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
0: Tu a un certo punto nel romanzo scrivi: i cavalieri cosacchi avevano cominciato il rastrellamento per il quale erano stati reclutati. Radunavano la popolazione nei paesi per cercare i partigiani. Minacciavano e malmenavano anche gli anziani e i preti, e interrogavano senza sosta. L'unica legge che vigeva era quella barbarica del saccheggio. Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze, e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con 2 cosacchi. Perché Serafina resta?
1: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione, e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne, e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
0: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta, secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
1: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento, che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavallo, cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro, e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie, quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie, fuggendo, hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
0: C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte, pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri che vengono commessi. A un certo punto del tuo romanzo, Serafina dice: il grembo di una donna non è una pubblica piazza. Il grembo di una donna non è una pubblica piazza, lo ripete, dove tutti siete giudici e padroni tranne lei. In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza dopo gli stupri. Ecco, è una frase quella che pronuncia Serafina, molto moderna, molto contemporanea, purtroppo molto attuale. Da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
1: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi, per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. In questo caso ho voluto indagare anche quelli che sono dei fatti che ho letto e le conseguenze che le donne hanno dovuto affrontare. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia, quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
0: Grazie a Ilaria Tuti, ora in libreria con il romanzo Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. Grazie.
1: Grazie, grazie mille.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.
2: GR24 di mezzanotte.
3: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranuccio, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
4: Ha deciso di confessare Walter La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, l'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
5: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
4: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato, scrive Ranucci, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani, intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
6: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, in ultima istanza, a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Meazza si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni, ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda, con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Ma l'eclissi è stata soprattutto visibile in Spagna, con l'oscuramento maggiore quasi al 100% a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità, con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
7: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania, lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora lo sport, con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
8: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 d'orso stabilito da Sarah Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente. Ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è arrivata in una giornata impreziosita da 3 podi. La staffetta femminile 4% stile libero si è presa l'argento. Thomas Ceccon ha polverizzato il record italiano per guadagnare il bronzo dei 200 d'orso, stesso metallo di Benedetta Pilato nei 100 rana. Negli europei di atletica leggera invece è stato il mercoledì di Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. E per chiudere il calcio, che ha segnato il primo trofeo stagionale, è andato al Paris Saint-Germain, che ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa europea a Salisburgo. Kvaratskhelia, Maggio e due i marcatori. Per i parigini è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Apriamo con un po' di categorie di persone oggi, come se fosse una, come dire, un negozio. In questo negozio c'è
2: un catalogo dei viventi, direi.
1: Bravissimo, un almanacco dei viventi.
2: Va bene, ci piace.
3: Sicuramente allora, tra i gay ci mettiamo Riccardo Poli.
2: Grazie, grazie mille. Ovviamente.
1: Questa cosa io così. Non so se la condivido, però.
2: Vabbè, insomma, è un dato di fatto, mi sembra la palissiano, dottoressa.
3: Mi sembrava giusto annunciarlo.
2: Certo, grazie.
1: Mi prendo 24 minuti per decidere se questa cosa dovremmo tagliarlo o meno. Cioè, quello che fa man spreading. Sul mezzo pubblico, cioè quello che si allarga. Che cos'è il man spreading? È quando un uomo, tendenzialmente lo fanno gli uomini, si allargano sui
2: Tengono
1: mezzi
2: le
1: pubblici.
2: Gambe larghe.
1: Sì, dicono qua ci sono io. Sì, però c'è anche il mio posto, cioè, se i posti sono due, cerchi di stringere le sue gambe.
2: Beh, scusa, nel man spreading c'è anche la categoria di quello che poggia lo zaino la 24 ore in fianco. Cioè è un'estensione.
3: Sì, questa cosa la faccio anche al bar. Nel
2: sei
3: senso,
2: una
3: No, aspetta, perché chiedo una sedia apposta per le mie borse.
2: Amore.
3: Ma le mie borse hanno un'anima.
2: Cioè,
1: scusami, tu c'hai anche quel coso attaccato, quell'essere.
3: Il labubu?
1: C'hai?
3: No,
1: non ce l'hai.
3: Schifo il labubu.
2: Grandi parole
1: Seconda
2: oggi.
1: Affermazione forte.
2: Ok, poi vediamo
1: c'è
2: se tagliamo.
1: C'è il tizio che parla ad alta voce sui mezzi.
2: Cosa?
1: Bravissimo. Non ti sento. Stiamo entrando in una galleria. E tu speriamo che sia la volta buona.
2: Carmelo Lauricella ha appena chiesto.
1: Sono su quel treno.
2: Appena chiesto al biondo di non urlare nel microfono. E giustamente si è allontanato. Che maestro.
1: Poi abbiamo il tizio che telefona, però con il viva voce. Questo è quello che io preferisco. Perché vuole farti sentire cosa dicono di là. Perché
2: certo.
1: È interessantissimo che tipo di pasta sta scegliendo la sua o il suo partner di là. Poi abbiamo, vabbè, quello che mangia sui mezzi, non so se l'avete mai trovato, c'è quello che mangia.
2: Ma fa mukbang, sai?
1: Come si chiama?
2: Mukbang.
3: Si chiama mukbang. Ma mukbang, secondo me,
2: è più divertente
1: quella cosa sonora.
2: Mucca.
3: Sì, sono
2: bravissimo.
3: Quelli.
1: Ah, per
3: sono
1: questo si chiama mukka?
2: No, mukbang, ho sbagliato io.
3: È un termine coreano.
2: Sì, può essere, come la skincare.
1: Vabbè, poi c'è quello che nonostante
3: come
1: il Covid
3: che è più
1: continua
3: un classico termine coreano.
2: Esatto.
1: Cos'è la skincare?
2: È la cosa del viso.
1: Ah, quando ci si lava la faccia.
2: Perché è coreana pure quella, esatto, scusa.
1: No, poi c'è quello che non so se voi è mai successo, che non ha ancora imparato, nonostante il Covid, a tossire nel gomito.
2: No, quello è impossibile.
1: Ne ho incontrato uno settimana scorsa, era vicino a me sul treno, stavo andando verso Roma, a un certo punto ha fatto proprio così.
2: Ma
1: era fermo, non ha fatto. No,
2: anche
1: non
2: con
1: proprio così, però dico, cazzo, cioè, ti verrà in mente che c'è stata una pandemia. Non dico, almeno la mano, non dico il gomito che è il next level di quando saresti, diciamo, una persona intelligente.
3: Non credo che mi riprenderò da questo.
2: Le persone sai che dimenticano le cose molto velocemente. Secondo me se dici pandemia la gente deve scavare un po' nei ricordi.
3: Ma l'alcol ti fa dimenticare le cose.
2: Anche
3: pensa
2: questo
3: cosa
2: è vero.
3: Può fare l'alcol.
2: È vero, è vero. Su di te tra l'altro, Ginny, è incredibile questa cosa.
1: E poi chiuderei, in realtà ce ne sono tantissimi altri, però vorrei chiudere con uno dei miei preferiti, cioè quello che sale senza far scendere.
3: Insopportabile.
1: Arrivi davanti al mezzo e dici lui sale. Io di solito lì faccio un esempio, adesso non lo posso ripetere perché è un esempio, diciamo, abbastanza
2: hardcore.
1: Diciamo, se c'è già una cosa all'interno, difficilmente ne entrerà un'altra, così siamo tutti d'accordo.
2: Perfetto,
1: no?
2: Mi sembra molto chiara la metafora. Grazie.
3: Nice.
1: Questo è il tema.
2: Comunque mio padre entra in quelle categorie di quelli che non fanno scendere e cercano di salire spintonando, al che a un certo punto ho gambizzato il papà e gli ho detto papà, adesso non si fa.
1: Scusami, questo è importantissimo.
2: Redarguisco.
1: Pure darguisci i tuoi genitori, questa cosa è importante,
2: certo.
1: Poi loro imparano
3: sempre.
1: E comunque fanno il cazzo che vogliono.
2: Ma guarda, ti dico che il gancio è meraviglioso perché l'ospite di oggi è Gaia Grassi. Ciao Gaia.
3: Ciao Gaia.
2: Grazie di essere qui con noi, autrice di questo bellissimo libro che si chiama Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento.

0: sono una di quelle che le borse devono stare
1: sollevate,
0: sì, anche perché è scaramantico,
2: esatto,
0: dicono che porti male.
2: Certo, porta male,
0: cioè si svuota il portafoglio.
1: Davvero?
2: Certo, sì.
3: Quindi non devi mai che siamo un paese secondo me così superstizioso che potrebbe essere che da domani chi ci sta ascoltando non mette più la borsa per
0: non
3: questo
0: per
3: motivo, non perché
0: è certo. Nei mezzi non ce la faccio perché porti via posto, ma sì, nei bar e nei ristoranti sempre. Infatti ci sono anche spesso nei tavoli ganci dove metti le borse, ma le nostre borse non ci stanno nei ganci.
2: Capito? Poi io ne porto sempre due,
0: e quindi no,
1: sì, sei sempre carichissima tu, Gino.
0: Però mi capita spesso. Allora, avete presente sui mezzi, soprattutto gli autobus, ci sono quei posti che sembrano doppi.
1: Sì.
0: In realtà sono molto larghi come seduta, perché magari è per le persone che hanno disabilità, hanno bisogno di appoggiare cose.
1: Certo.
0: Se sono sto pensiero, spesso mi capita che magari vedo una persona che è seduta lì, c'è tutto lo spazio e io mi siedo accanto.
1: No, vabbè, ma
0: e diventa
1: una contiguità fisica.
0: È come il letto a una piazza e mezzo. Quella è una seduta a una piazza e mezzo. E mi siedo di fianco.
1: Scusa, la persona in fianco? Cosa? Allora,
0: mi è successo un paio di volte.
1: Okay.
0: Una mi ha trattato malissimo.
1: Okay.
0: Ed era una donna.
3: Ah. L'uomo, signora, ma non cioè, vede che è un,
0: esatto,
3: è per uno questo.
0: Dico, e io ho detto, guardi, mi scusi, ho sbagliato. Era seduta da una parte, sembrava un posto libero. Invece un altro, un uomo, mi ha detto, se vuole mi sposto ancora un po'. Ha fatto la battuta, ha detto, mi scusi, mi sono alzata.
1: Esatto, giustamente. Allora, Gaia, tu sei giornalista, ti sei, diciamo, cimentata in questi 15 anni a raccogliere dei racconti, frequentando tu i mezzi pubblici assiduamente, di persone, di storie, di parole, di suoni che hai raccolto appunto sui mezzi pubblici milanesi, ma sarebbe estendibile a qualsiasi mezzo pubblico di tutta Italia e forse d'Europa. E hai scritto questo libro molto bello, pieno a zeppo di racconti, con una playlist anche musicale che fa da colonna sonora, perché ogni racconto è corredato da una playlist che trovate su Spotify.
3: Da cui, scusami, voglio dire, esce un racconto limpido e plastico della società italiana.
1: È vero.
3: Cioè questo, io mi auguro
2: che... belli aggettivi che hai usato.
0: Veramente?
2: Sei veramente un grande selezionatore di aggettivi.
3: Grazie.
2: Super.
1: Il devoto Oli.
3: Come dire, mi esorto l'estero, l'Europa, ma anche gli altri stati a fare la stessa cosa che ha fatto Gaia, in modo tale che quando vai all'estero dovresti trovare un libricino come questo, che tu lo sfogli e
2: una
3: dici,
2: guida alle persone.
3: Bravissima, non ai posti, alle persone. Cosa incontrerò? Incontrerò quello che trovo in questo libro.
1: E la cosa che mi ha stupito di più è che il grande luogo comune sui mezzi pubblici, tra l'altro ricordo che il libro è edito Prospero Editore.
2: Ed
1: il
2: è
1: grande...
2: carinissimo perché è piccolino.
1: Piccoli, giusto per
0: sì,
1: i mezzi. Lo vedete
0: formato
1: anche in camera nel nostro videocast. Il luogo comune più gigantesco è che i mezzi pubblici sono lo sposta poveri,
0: sì,
1: che è classista.
0: Sì, lo chiamo. Qui a Milano,
1: lo
0: non
1: chiamano,
0: so, nel resto d'Italia, qui a Milano lo chiamano
1: sposta
0: lo sposta poveri.
3: Però scusami, io prendo i mezzi e non sono ricco. Metto,
1: quindi,
3: metto
1: ma pure io.
3: Il
1: pure
3: mio centesimo.
1: Ginny usa la macchina ed è ricchissima, è evidente.
2: Esattamente, that's exactly why.
1: Fammi la
2: anche la
1: così.
2: Smart, capito?
1: La Smart.
2: La Smart. Comunque la macchinetta piccolina che può spostarti.
0: E
2: la
0: parchi
2: giù ovunque, guarda. Stamattina ho trovato un posticino qua davanti.
1: Che comodo, comodo.
2: Che è esattamente tipo il posto in cui ti sei seduta,
0: esatto, una piazza,
2: cioè,
0: e mezzo, un parcheggio mezzo,
2: un
0: per la Smart.
2: Esatto, un parcheggio mezzo.
1: E la cosa che mi viene da dire è che sui mezzi pubblici però ci sono un sacco di storie, quindi mi verrebbe da dire che i ricchi non hanno storie da raccontarci, cioè che umanità trovi,
0: allora,
1: sui mezzi.
0: Allora, condivido quello che hai detto, anche se trovo che c'è un'evoluzione a Milano negli ultimi 15 anni in realtà, perché io ho iniziato a raccogliere queste storie perché mi sono ritrovata ad andare sui mezzi. Io che mezzi non usavo mai, ho avuto un incidente in motorino, ho dovuto iniziare ad andare con i mezzi e poi ho detto, ma io non scendo più dai mezzi, perché mi rendevo conto che non c'era stress, non mi incazzavo con la gente perché è isterica la mattina, leggevo.
3: Mm-hmm. Scrivevi a questo punto,
0: scrivevo,
3: puoi leggere, puoi scrivere.
1: Perché annotavi queste cose.
0: Quindi dato che mi annoiavo,
1: annotavo.
0: Guardavo e annotavo e ho iniziato a raccoglierli, in realtà senza l'idea di fare qualcosa. Scrivevo e poi me li scrivevo sulle note del telefono e quindi li scrivevo tutti e annotavo queste cose. Quindi ho visto un cambiamento, a parte mio personale, anche nella scrittura, di come mi approccio alle cose. Ma vedevo che, chi se ne frega, tu dirai che magari lo noti tu, ma non è che vuoi che lo notino,
1: certo,
0: tutti. Ma noti come cambia un po' la...
1: C'è in mezzo anche la pandemia in questa raccolta.
0: C'è in mezzo anche la pandemia.
1: Ecco, cosa hai notato? Com'è cambiata la fisionomia del frequentatore,
0: allora,
1: di mezzi
0: io,
1: pubblici?
0: La pandemia è stato un buon spartiacque. Però devo dirti che secondo me sarebbe stato naturale la suddivisione della gente che prende i mezzi. Quindi non è vero che i ricchi non prendono i mezzi, i ricchi prendono la metropolitana.
1: Ah, ok.
0: Perché
1: invece le persone
0: vivono, probabilmente anche perché vivono vicino alla metropolitana, certo, che possono permettere di acquistare case,
3: certo, che costano vicino di più, alle vicino fermate,
2: alle fermate. Perché Gimbrera non c'è.
1: Esatto.
0: Quindi la metro è usata sicuramente.

0: veste dai ricchi, il tram dai
1: radical, sapore,
0: chic,
1: radical chic,
0: e l'autobus, l'autobus è proprio la
1: scusa. Scusa,
2: il tram, la mia teoria è che viene preso da chi è ricco nello spirito e di tempo, nel senso, sì, che il tram ci mette un,
0: esatto,
2: po' di più.
0: Esatto, per quello dicevo radical chic, ma che in realtà è uno scherzo. Però per esempio io uso, da non ricca ovviamente, la metropolitana. Per quando devo andare a lavorare, se devo andare a lavorare, che devo fare veloce, ho la fortuna di vivere in una zona dove ci sono effettivamente tanti mezzi,
1: sì,
0: quindi prendo la metropolitana tranquillamente per andare al lavoro. Se ho tempo, prediligo il tram, assolutamente.
1: Poi la cosa che si nota all'interno del libro è che almeno io ho diviso le categorie, o meglio le persone che ti forniscono più storie, in due macro categorie che secondo me sono estendibili un po' su tutti i mezzi. Ci sono gli anziani che attaccano un bottone gigantesco
0: enorme
1: a Gaia e in generale alle persone,
0: sì.
1: E poi ci sono i giovani, anche i bambini, soprattutto i bambini, perché molti racconti sono filtrati dall'occhio del bambino che è ancora, come dire, stupito da alcune cose che accadono sui mezzi, giovani e bambini che hanno invece un dialogo tra di loro con la mamma e tu li carpisci. Ecco, quale dei due ti fornisce più racconti? Quale ti fa più sorridere?
0: Ah, quello che a me fa, ma proprio spaccare dal ridere, sono gli anziani. Perché non hanno filtri ed è bellissimo. E dato che sto iniziando a diventare anziana anch'io, inizio anch'io a non avere filtri e quindi il dialogo è molto divertente. I bambini sono fantastici, anche i bambini.
1: In generale,
0: i bambini però sono trattenuti molto dai genitori.
1: Ecco,
0: tipo,
1: questo.
0: Il bambino hanno accanto il genitore che dopo un po' interviene, che dice non dar fastidio, oppure te lo porta via perché tu stai iniziando a parlare e magari dici cose che non vorrebbe che... Cioè non è che dici cose che non si possono dire, però magari sai quella verità o quella cosa che al genitore dà fastidio e quindi...
1: Mamma, guarda quel signore, sta zitto, non devi dire. Non dirglielo.
2: Lo pensa tutto il vagone, ma non possiamo dirlo.
1: Quindi, il re è nudo,
0: esatto,
1: e nessuno vuole dirlo.
0: Quindi il genitore un po' fa da filtro e quindi... magari riesce a essere meno reale il dialogo, invece gli anziani non hanno filtri ed è bellissimo.
1: Ma in generale, secondo te, potremmo dire che siamo un po' più soli in questa società? Cioè anche tu, quando sentivi tutti questi dialoghi o quando la gente si approcciava a te, lo faceva perché soffre di solitudine o perché tu hai un sorriso che dice la gente vabbè mi avvicino e le racconto un po' i fatti miei?
0: Allora, io credo che un sacco di gente mi chiede, ma pensano che siano falsi, no? Che siano inventati, non falsi, i racconti. Perché io in un primo momento li pubblicavo sui social, su Facebook soprattutto, perché c'è più possibilità di scrittura, no? Sono un po' logorroica, quindi dovevo scrivere di più su Instagram, non potevo, e magari non avevo foto, e quindi lo facevo più su Facebook. E un sacco di gente mi diceva, li inventi? Dico, no, non li metto, sono tutti veri, perché sennò non c'è più divertimento. Quindi tutti i racconti che ci sono veri. E non mi ricordo che domanda mi hai fatto.
1: Se siamo più soli.
0: Siamo più soli, allora... Ci sono, sì, delle persone sicuramente che sono sole, non tanto per l'approccio che hanno, perché spesso sono io che, cioè quando io salgo capisci quando c'è quello che ti darà soddisfazione, magari ti metti lì accanto, quindi non sono finti, però magari alcuni sono, vedo quello che è un po' pazzo, quello
1: e ti siedi in fianco
0: e ti dici vediamo cosa succede, perché mi diverto.
1: Sei un po' Salmetti style questa
0: quindi
1: cosa.
0: Quindi un po'...
2: C'è una cosa che però emerge, e secondo me stiamo parlando molto di grandi complessi urbani, quindi stiamo parlando molto anche di Milano, nel senso che qualche giorno fa ero a Roma, mi è successa una cosa curiosa, non ero in un mezzo ma ero in un ristorante, stavo parlando con un mio amico, stavamo parlando di uno spettacolo, un signore accanto si è girato e ha detto, ma dove lo fate sto spettacolo?
1: Ah,
2: cioè okay. È intervenuto nella conversazione, voleva venire a vedere lo spettacolo,
0: sì.
2: Quindi a un certo punto ha rotto quella barriera.
1: Scusa, hai prenotato il tavolo a nome?
2: Salmetti quella volta.
1: Ah, ok. Perché di solito lo prenota a nome mio.
2: Ma
1: volevo
2: no,
1: soltanto
2: ma
1: dire.
2: Solo quando ci sei tu, e soprattutto solo quando so che magari tu cambi idea all'ultimo. Allora,
1: Aspetta che
2: non mi faccio odiare dal ristoratore.
1: Anche quando siamo stati giù a Roma, io e te, per fare la puntata con Nicola La Gioia, che potete recuperare sulle nostre piattaforme, eravamo seduti in fianco a una tavolata di 7-8 ragazzotti che dicevano che quel papa, diciamo, incorniciato, appeso al muro, era Giovanni Paolo II. Dicevo, no, sì. Secondo me è un altro. Io sono intervenuto con loro e abbiamo iniziato a fare uno scambio meraviglioso sui storie dei papi, una cosa che può succedere solo a Roma.
2: Sì, scusa, però ci sono luoghi in cui anche noi ci sentiamo più incentivati al dialogo.
1: Città, dici, o luoghi?
2: Secondo me sono città. Io, la mia teoria è contestabilissima.
0: Scusami,
2: Ginevra, sulla tranvia fiorentina cosa si possa incontrare se questa cosa accade?
1: Faccia di Ginevra.
3: Allora, prima di tutto, io so detto e c'ho la smart.
2: Quindi primo. Anche lì.
3: Secondo,
0: anche lì non uso i mezzi.
3: Secondo, cose non piacevoli, secondo me, entrambi a Firenze. Trovi.
2: Sai che io la prendo per andare da Ippogetto fino alla
3: io
2: stazione?
3: Io la prendo per andare alla stazione sempre, perché io vivo proprio esattamente sopra la fermata, cioè non sopra, ma più o meno accanto a sinistra, un po' a sinistra, un po' a destra.
1: No, lasciamo un po' nella
2: nebbia. Non dire dove abiti, però insomma più o meno lì.
3: Alla fermata della tranvia.
1: Su e giù lì. E cosa come? Trovi?
3: E trovo, non lo so, tendenzialmente in tranvia ci sono sempre persone un po' antipatiche a Firenze.
1: Ah, ma è perché siete voi fiorentini? Sì. È luogo comune,
3: Però posso dire, se nel mondo esistesse
1: non si può dire. Gaia, ti andrebbe di leggerci un passo, un racconto del tuo libro? Non so, forse quello che ti ha fatto sorridere di più, che dici, ok, boh, qua veramente mi sono ritrovata. Perché tu ti ritrovi a ridere sentendo le cose e una sorta di favoloso mondo di Amélie, la gente ti guarda e dice, ma questa è matta, perché sta ridendo.
0: Sì, ho avuto anche gente che me l'ha chiesto.
2: Tu fissi le persone mentre scrivi oppure no?
0: No.
2: Ah, ok.
1: Okay.
0: No.
2: potrebbe disincentivare.
0: Perché mi dà fastidio essere invadente.
1: Ah, ok, però c'è scritto un libro sui racconti degli altri.
0: Infatti, scusami, potrebbero riconoscersi perfettamente. Non ci sono nomi, quindi non si potranno riconoscere dagli altri. Non saranno riconoscibili, ma uno è riconoscibile da se stesso.
2: Questo era il podcast da prima che esistesse il podcast, cioè uscire per strada e ascoltare quello che succedeva.
1: Di fatto sì.
3: Bellissimo.
0: Allora, c'è un racconto che è una cosa che mi ha divertito molto, e che è appunto riguardo un'anziana.
1: Uh-huh.
0: Ok, quindi io incontro questa signora e lo leggo. Allora, signora con carrello ammazza caviglie, perché le signore anziane,
1: certo,
0: portano sempre quei carrelli.
2: Bellissimo.
0: Che ti ammazzano
1: della spesa,
0: le caviglie,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì.
0: Signorina, posso chiederle una cosa? E io rispondo, prego. Mi mancano 5 definizioni, mi sono bloccata. Mi aiuta con queste parole incrociate?
1: Già incrociate.
0: A proposito, si dice incrociate? Lei come dice? Io dico crociate, perché... Dico, boh, ho sempre detto così, sarà per le croci che si formano con le parole, no? Sarà per gli incroci di parole, vorrà dire. Sì, ha senso anche la sua definizione, rispondo io. E la signora mi risponde, la sua no, Gaia, ma il dubbio era suo, non mio.
1: Infatti, che vecchia cacchia.
0: Dica cruciverba allora, se crede. E la signora risponde, no, l'inglese no, che poi l'italiano muore. E io rispondo, è latino, che tra l'altro è già morto, quindi
1: esatto.
0: E la signora, ma mi aiuta o no? Dico, sì, mi faccia vedere. No, glielo leggo io, altrimenti la influenzo. E io rispondo, ok. E la signora, non dica ok, abbiamo detto no latino.
1: Uh-huh.
0: E io rispondo, è inglese. E la signora, ma mi prende in giro?
3: No,
0: dico, no, no, ma mi legga, dai, che tra un po' devo scendere. E quindi la signora mi legge. 21 verticale, 4 lettere, definizione, mezzo cittadino. E io rispondo, tram. E la signora, tram. Sì, potrebbe, non crede? E la signora scoppia a ridere. E io rispondo, ma mi prende in giro? E la signora, ah no, è che avevo scritto cit, mezzo cittadino. Ha capito?
1: No, vabbè, dai. Ma solo a te.
0: E quindi è
2: la metà della parola,
1: sì, però
2: cittadino.
1: La signora, diciamo che aveva bisogno di ritornare un po'
0: però,
1: all'elementare.
0: Ecco,
1: via,
0: quello
1: dai.
0: È stato veramente divertente.
2: Molto
0: nel
2: bello.
0: Senso che la signora.
1: E tutto questo nello scambio di un passaggio in tram da punto A a punto B.
0: Nel senso, alcune sono brevi e quindi durano magari una fermata. Questo qui è stato un po' più
1: tempo. Ce n'è uno
0: ovviamente.
1: Molto bella che è datata tra l'altro 7 agosto del 2012. Quindi ti immagino su questo autobus 73 con la calura milanese. Hai sentito che è morto il Gianni? Sì, stanno morendo proprio tutti, già che fessi, punto, basta, lapidario. Bellissimo.
3: No, stupendo. Allora, è il momento del quizzone della Gine.
2: Sì, il quizzone.
3: Allora, ti chiedo di rispondere il più onestamente e più velocemente possibile.
0: Okay,
3: la prima cosa che ti viene in mente.
0: Vai.
3: Posto in piedi o posto a sedere?
0: Posto a sedere.
3: Ti sei mai volontariamente scordata di obliterare il biglietto?
0: No. Ho l'abbonamento.
3: Riesce a dire obliterare?
0: Obliterare.
3: Perfetto. Se arrivasse Riccardo Poli sul tram.
1: Ma cosa c'entro io?
2: Ci sta.
3: Se arrivasse Riccardo Poli sul tram, gli lasceresti il posto?
0: Certo.
1: Grazie.
3: Boh,
0: perché
3: non
0: è vecchio.
3: Perché è vecchio.
2: Io non condivido questa.
1: Ma l'immortacci vostra.
0: Ma poi posso fare un. Ti posso interrompere? Deve... No,
3: certo,
0: devo dirlo alla fine.
3: Sì, va bene, dai.
0: Grazie. Perché succede anche questa cosa. Io adesso ho una certa, no?
1: Sì.
0: Quindi se non mi cedono il posto mi incazzo, perché dico, ma
1: sei andata dall'altra signora, parte della barricata.
0: Sarà una signora e non cedo il posto. Se me lo cedono mi incazzo lo stesso. Come mi cedi il posto? Mica sono
1: sì,
0: vecchia.
1: Sì, guarda, dove fai sbagli,
0: esatto,
1: comunque.
0: Esatto, però iniziava già prima un po' questa cosa, non solo adesso che sono sui 50, anche
2: cioè tu
0: anche prima.
2: Ti fai già dare del lei, ovviamente.
1: Ovvio.
0: Anche questa cosa qua, mi arrabbio se mi danno del lei, perché dico, ma mica sono vecchia, e poi se non mi danno del lei dico, ma abbiamo mai cenato assieme, mi dai del tu.
2: Tanto prima mi dai del lei e io ti dico che puoi darmi del tu.
1: Molto milanese, esatto, questa cosa, devo
0: esatto.
1: dire.
3: Vai, ecco.
0: Vai,
3: un
0: scusami
3: Gene,
0: t'ho interrotto.
3: Se ti accendi la sigaretta arriva l'autobus.
0: Sì, è vero.
3: L'importante non è la meta ma il viaggio.
0: No.
3: Chi va piano va a stare va lontano.
0: È vero? Scusami, l'ho detto come domanda.
1: Sì, esatto, stavamo chiedendo
0: domanda.
1: Noi.
0: È
1: sì.
0: vero, è uscita male l'interazione.
1: E
0: vero.
1: Poi come ultima domanda, perché poi il titolo della puntata è come al solito, noi facciamo le cose al contrario, con la metro fai prima.
0: Con la metro fai prima.
1: È vero?
0: Sì.
1: A meno che tu non sia, adesso lo dico, luogo comune, a Roma o a Napoli, perché a me è capitato una volta che aspettavo a Napoli la metro, ti parlo
2: ed
1: di 10 anni.
2: È arrivato esatto. Godot, cioè, la metro non è passata, però è passato esatto. un signore, si chiama Godot, fa, buongiorno, ah cerca la metro? Aspetta.
3: Fai prima, però nella tua macchina non ci sono le persone, quindi questo è un grande...
0: Comunque Gaia sui mezzi va anche sui mezzi, non a Milano.
1: Ok.
0: E quindi infatti ho raccolto anche cose non su Milano e ho pensato a lungo se fare una appendice.
1: Mm-hmm. Gaia sui mezzi non milanesi.
0: Non milanesi, non milanesi. Ma poi non l'ho fatta, vabbè. E sull'ATAC è successa questa cosa effettivamente, l'ATAC è la TM di Roma,
2: certo.
0: Il servizio pubblico romano, dove io sono salita per andare alla stazione perché avevo un treno per tornare a Milano e un ragazzo, stavo chiedendo una cosa perché non ci sono le indicazioni come da noi, uh-huh. quindi un pochino chiedi per sapere se stai facendo la cosa giusta o meno, e un ragazzo mi ha detto sì, ma non prendere la metro, prendi un taxi se no non arrivi.
1: Ah, hai capito.
0: E quindi io l'ho ascoltato perché ero veramente in ritardo. Ho preso il taxi e okay. infatti l'ho preso al volo.
1: Devo dire che una cosa che apre sui racconti, che apre spesso Beppe, è che anche i taxisti che ascoltano molto questa radio sono portatori di una marea di racconti. Recentemente siamo stati a Napoli io e Beppe e un tassista carinissimo ci ha detto: siete mai stati a Napoli? Sì, però vi faccio vedere io la vera Napoli, e ha detto: al prezzo della corsa normale vi faccio fare il tour. Avevamo un quarto d'ora di anticipo, ha detto e andiamo, e ci ha fatto da cicerone per la città. È stata una cosa meravigliosa.
2: Conosceva il porto, conosceva cos'era successo in quel porto, ci ha indicato le case anche di persone che forse non volevano che venisse condivisa
1: questa informazione. Esatto.
2: Sì, sai lì chi c'era. Molto bello.
0: Una cosa molto bella è parlare anche con gli autisti.
1: Ah, è, tra l'altro a te è capitato racconto di parlare con l'autista?
0: No,
1: con questo...
0: diversi racconti, però una volta mi hanno anche regalato una pizzetta perché diceva che ero isterica e quindi metto buona
3: la
0: pizzetta, magari ha fame.
1: Ma perché isterica?
2: Bellissimo. Scusate, mi è successa questa cosa che voglio condividervi al volo.
0: Sì?
2: Sono salito su un taxi a Milano e a un certo punto il tassista ha fatto una battuta e io non l'ho capita. Cioè ero così...
1: E hai riso apposta?
2: Preso male. No. Ah. Lui ha visto che non capisce. Cioè salgo e gli dico la via di casa mia, gli dico... Devo andare lì, no? Pioveva,
1: sì.
2: Quindi valigie pesanti, cose. Salgo e mi fa: ma no, ma questa via non è quella lì, è quella che c'è in zona Ripamonti, che è dall'altro lato di casa mia.
1: Eh no, amico.
2: Dico, no, guardi, è lì. No, dai, quella via privata, piccola, quella che c'è in fondo, no? Che è chiusa sul fondo. No, non è quella lì. È proprio un'altra via. Lui a un certo punto si gira e mi fa: ma stavo scherzando.
1: Ah.
2: Non ero pronto. Cioè, io non ero pronto al suo scherzo.
1: Hai fatto Riccardo Poli praticamente.
2: Sì, mi stavo dicendo: senta, mi vuole portare? Piove, mi può portare a casa, per favore?
1: Allora, se anche voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, avete dei racconti che vi sono capitati sui mezzi, delle cose da condividere, fatelo a offtopic@radio24.it, perché poi le giriamo a Gaia Grassi, che potrebbe fare il secondo volume. Volevo chiudere, Gaia, appunto, con un racconto sull'autobus 90, che da noi a Milano si dice la paura fa 90 per un motivo.
0: Esatto.
1: Volevo chiudere appunto ringraziandoti
2: al
1: luogo comune.
3: Soldi e paura mai avuti, si dice comunque a Firenze.
1: Esatto, Gaia.
2: Sulla tranvia però sì.
1: Sulla tranvia.
3: Sulla tranvia.
1: Gaia, ops, credo di aver sbagliato autobus. L'autista: non si preoccupi signorina, almeno mi fa un po' di compagnia. Posso farle da cicerone? Gaia: certamente, ma mi dica cose che non conosco già. Lei da milanesissima. L'autista: questa è l'ex dogana, lì c'è la sede storica della branca e là c'è una discoteca. Ma lei non è più da discoteca, vero? Gaia: mi faccia scendere subito. E questa l'ho trovata
2: stupendo.
1: Meravigliosa. Grazie Gaia di essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
1: Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento, Prospero edizione, lo trovate in tutte le librerie.
2: Lei però la trovate sui mezzi.
1: Anche?
2: Sì. Cioè, anche nella libreria a volte, però.
0: Ciao!

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Tocca cazzeggiare un attimo.
3: Allora, il copione prevede che si improvvisi questa fase.
2: Allora, invece di improvvisare, io vorrei dare un nome e un cognome,
3: sì,
2: a colui che ha detto che questo è un podcast carino.
3: Giusto.
2: Si chiama Giorgio Giardino.
3: Sì.
2: È un talentuoso producer dei programmi di Radio 24. A mia domanda precisa, ma ti piace il nostro podcast? Ha detto è un podcast carino.
3: Sì, però
2: ne abbiamo già parlato, ma io voglio dare un nome e un cognome a questa persona.
3: È giusto anche secondo me offenderlo a questo punto.
2: Però... è una persona carina, cioè,
3: è molto carino.
2: È un bravo uomo, è un bravo ragazzo.
3: È un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. A proposito, aia! La mannaia di Trump si abbatte anche sullo spazio.
2: Allora, l'inizio non è male, però insomma, io avrei fatto qualcosa di più
3: carino.
2: Bah, esatto.
3: Di più carino.
2: Non so, se avessi dovuto scegliere un'immagine,
3: sì,
2: facciamo finta che facciamo una radio che si vede,
3: sì,
2: la motosega.
3: Giusto, giusto.
2: Tagli ovunque. Perché ragazzi, allora, adesso in questa puntata del nostro podcast parleremo dei tagli alla NASA, che non c'erano certo bruscolini, però è un po' il modus operandi dell'amministrazione Trump. Lui dice, noi abbiamo un deficit di bilancio pazzesco e sai cosa faccio? Divento Milei, accendo la motosega e taglio. Tanto che, la sappiamo perfettamente, Elon Musk è stato messo al doge proprio per fare questo. Poi non è andata benissimo perché Tesla andava malissimo e lui ha detto, beh, forse torno a occuparmi delle mie aziende. Ti do solo un esempio, poi ne parleremo in maniera più approfondita. Italia USAID, che sostanzialmente è la principale fonte per tutti gli aiuti umanitari nel mondo, ha subito una drasticissima riduzione del budget, mettendo in crisi tantissime ONG che peraltro anche conosco personalmente. Insomma, quest'oggi secondo me potremo parlare di tagli.
3: Mi piace.
2: Eh?
3: E allora vai con la motosega.
2: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa, il Medio Oriente e la motosega, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra, anche con le motoseghe, è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
1: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
2: Allora, in questa puntata direi tagliamo corto, o meglio, omaggiamo quello e cerchiamo di spiegare quello che sta facendo Donald Trump, che è sempre molto difficile, Emilio, perché come sappiamo ha un comportamento particolarmente erratico e imprevedibile. Se però c'è una linea rossa che sta guidando la sua attività, è veramente taglio a quello che secondo lui è uno spreco. Tagli a volte anche controversi, perché tornando a USAID, che sostanzialmente era una delle principali leve di soft power americano, cioè tu immagina, tantissima parte di quel bilancio andava al programma alimentare mondiale, tu finanzi dei progetti di ricerca, costruzione di pozzi, finanzi anche ONG straniere, in qualche modo metti un piedino in zone anche pericolose, in zone, e quindi è una leva diplomatica di soft power particolarmente importante, che a lui sembra non interessare assolutamente. Ma la cosa interessante è che lui, a parte il doge di Elon Musk, ha iniziato a tagliare anche i programmi internazionali del Dipartimento di Stato. Ti do due cifre giusto per darti la dimensione di questi tagli: 28 miliardi in meno, 1,5 miliardi in meno nelle operazioni di peacekeeping, che sono considerate uno spreco, 3 miliardi in meno per gli aiuti internazionali in caso di calamità naturali, 1,6 miliardi in meno per il programma Food for Peace, oltre a che appunto USAID. Questo è particolarmente interessante e preoccupante allo stesso tempo, perché ci restituisce un'America sempre più ombelicale. Nel momento in cui tu dici, ma guarda, a me del peacekeeping non mi interessa più niente, possiamo anche discutere,
3: certo,
2: di quanto le operazioni di pace siano efficaci realmente, ma le calamità naturali, prendiamo il caso Haiti, no? Che potremmo dire piove sul bagnato, esatto, no? Cioè una calamità esatto. Via l'altra. Gli americani sono sempre stati molto presenti. Beh, e non essere più presenti e tagliare miliardi vuol dire, non dico condannare a morte intere popolazioni, però poco ci manca. Ed è preoccupante che anche nello spazio lui pensi a questa cosa.
3: È corretto, ma vorrei partire dalla erraticità o dalla imprevedibilità, che ormai è riconosciuta come la cifra distintiva dell'amministrazione Trump.
2: Sì.
3: Motivo per cui mi viene da dire, parafrasando il grandissimo Han Solo, che questa puntata, questo viaggio potrebbe durare pochissimo. Mentre ne parliamo, non è detto... Anzi, mentre qualcuno sta ascoltando questo episodio, non è detto che le cose che diciamo saranno confermate, perché anche i tagli alla NASA, che sono consistenti, anzi qualcuno al congresso ha detto sono i più consistenti mai vissuti nella storia della NASA, devono essere approvati dal congresso. Quello di cui parleremo adesso è una proposta dell'amministrazione Trump rispetto al budget per il 2026.
2: Allora... Se tu ti paragoni a Han Solo, io sono Chewbacca e l'unica risposta che posso dare a questi tagli è...
3: Esatto, esatto. E allora parliamo di tagli e poi andiamo all'ultima cosa che hai detto. Quali potrebbero essere, qualora confermati, le conseguenze per il mondo intero? Quando dico mondo intero, penso ovviamente in primis all'Europa, all'Agenzia Spaziale Europea e all'Italia, che lo sappiamo sono partner storici della NASA, soprattutto in alcuni programmi che pare potrebbero subire pesanti tagli. Allora, partiamo dalle cifre. La proposta dell'Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca, arrivata a inizio maggio, è di 18,8 miliardi di dollari per la NASA per l'anno fiscale 2026, un taglio del 25% rispetto ai 24,9 miliardi dell'esercizio fiscale dell'anno precedente. Sì. Ma soprattutto con dei punti cardine. Un po' ne avevamo parlato in questo podcast quando abbiamo menzionato l'udienza di Jared Isaacman, molto probabilmente nuovo numero uno della NASA, al Senato, al quale era stato chiesto: ma con i soldi che vi daremo, sarete in grado di andare sulla Luna e di rimanere sulla Luna o puntate tutto su Marte, come Trump stesso aveva detto? Lui ha detto: faremo tutti e due i programmi. Trump in effetti pare confermare da questa previsione di taglio questa cosa, ma attenzione, riducendo i viaggi sulla Luna alle prime tre missioni, ne mancano ancora due, sì. Artemis 2 e Artemis 3, quindi non dicendo nulla rispetto alle successive missioni, anzi dicendo che non useranno più il razzo deputato per andarci, l'SLS e la capsula Orion, e questo ha delle conseguenze industriali di cui poi parliamo, ma tagliando soprattutto una missione, un programma come il Lunar Gateway, cioè la stazione in orbita cislunare che coinvolge tantissimo l'Europa e l'Italia, e questo è un punto serissimo.
2: È un punto serissimo perché stiamo scoprendo ancora una volta come l'America sia ancora un motore mondiale a livelli incredibili. Cioè, nel momento in cui l'amministrazione Trump, oltre ai tagli che ti ho detto, hanno deciso di tagliare sulla cultura, sull'assistenza esatto. sanitaria, sull'energia, sulle rinnovabili ovviamente, perché sappiamo molto bene che Donald Trump è stra-innamorato degli idrocarburi, i tagli all'assistenza e alla sanità americana e paradossalmente più fondi a difesa, veterani, esplorazioni su Marte, almeno esatto. dicono. Però il punto qual è? Che se tu per esempio inizi a tagliare i fondi alla ricerca e all'università, e il braccio di ferro con Harvard ne è stato un esempio eclatante, e tu ti stai tirando la zappa sui piedi, perché è vero che in America abbiamo anche dei think tank che non necessariamente sono accademici, abbiamo dei centri di ricerca privati che non necessariamente sono legati all'accademia, ma se tu vai a tagliare i fondi di ricerca a una delle più prestigiose università americane, tu stai ipotecando la fuga di cervelli per il futuro, tanto che molte università europee si stanno attrezzando per richiamare ricercatori americani dicendo: guardate, lì non tira aria buona, venite da noi dove noi mettiamo fondi. E quindi scopriamo come quello che sembra una semplice operazione fiscale e contabile per rimettere in ordine il bilancio americano potrebbe sparigliare completamente gli equilibri sulla Terra, ma soprattutto, come mi stai raccontando, sullo spazio.
3: Anche perché anche oltre l'atmosfera l'approccio è simile se non identico, tanto che la proposta di taglio ha incontrato una forte reazione negativa sia a Capitol Hill, sia al Congresso, che tra le organizzazioni del settore spaziale. Ti cito quello che ha detto la deputata Grace Meg, deputata democratica dello Stato di New York, che è un membro di spicco della sottocommissione per il commercio, la giustizia e la scienza della commissione per gli stanziamenti alla Camera, nell'ambito del quale ricade anche la NASA. Te la cito testualmente. Sì. Invece di estirpare i cosiddetti sprechi governativi, questo bilancio mette a rischio la leadership americana in scienza, tecnologia e innovazione, che è quello che mi stavi dicendo tu.
2: Esattamente questo.
3: Esatto.
2: È il punto.
3: Perché per esempio i programmi per l'osservazione della Terra, per il monitoraggio del clima, quelli spaziali, non sono esattamente al centro dell'attenzione di Trump, e questo vuol dire tagli vigorosi. Un altro programma clamoroso era il Mars Sample Return, un programma che entro il 2031 avrebbe recuperato i campioni che oggi il rover Perseverance sta distribuendo su Marte per riportarli a terra in collaborazione con l'Europa e studiarli. Questo programma, secondo Trump, andrà annullato senza dubbio.
2: Mentre i cinesi con il loro rover Jurong continuano a esplorare la superficie di Marte.
3: Ed è questo un punto fondamentale, perché è vero che sembra comunque, anche a fronte di questo bilancio, che la Luna rimanga un obiettivo, ma l'obiettivo della missione Artemis, peraltro obiettivo indicato da Trump durante il suo primo mandato, era quello di rimanere sulla Luna. Allora, se invece il nuovo obiettivo sarà andarci e poi non sappiamo cosa, ricordiamoci che la Cina invece ha un programma molto chiaro, sappiamo quanto la Cina è determinata a seguirlo, e per la Cina la Luna è un territorio da presidiare con continuità, vogliono farci una base sulla superficie entro il 2035, sono due approcci completamente diversi.

0: completamente diversi, allora mi verrebbe da dire che è il momento di mettere il grand'angolo, come amo dire, per cercare di capire la postura americana sulla Terra e sullo spazio, cosa crea e cosa fa fare agli altri attori. Sostanzialmente stiamo assistendo a una perdita di grip da parte degli Stati Uniti sul globo e forse anche sullo spazio. C'è un disinteresse, un essere un po' più ombelicali, un po' più chiusi su se stessi. Lo vediamo anche nell'approccio sull'immigrazione, per esempio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Però quando tu inizi a tagliare su ricerca, su innovazione, su tecnologia, su aiuti umanitari, evidentemente ti stai chiudendo. Là siamo in una fase di interregno in cui tu ti ritiri dal mondo e dallo spazio e crei un vuoto. E quel vuoto può essere riempito da altri attori che invece investono in quelle cose, per esempio la Cina nello spazio, ma non soltanto. Torno sulla Terra perché il taglio a USAID è qualcosa di incredibile. Ripeto ancora una volta, a noi sembrano semplici magheggi contabili, tagli fiscali, eccetera. No, no, no. Qua stiamo parlando, per esempio, siccome buona parte va al programma alimentare mondiale, 9 milioni di afghani sono a rischio povertà e indigenza per tutto questo. Allora ragazzi, dal punto di vista politico, dopo la figuraccia dell'Occidente, la ritirata precipitosa da Kabul, è vero che è stata fatta dall'amministrazione Biden, ma il campo l'ha preparato Trump quando parlava con i talebani a Dubai, estromettendo il governo afghano di Ashraf Ghani. Allora lì tu non soltanto stai alimentando e cristallizzando un disastro, ma continui a come dire, renderlo ancora più corposo, più drammatico, 9 milioni di afghani. Ma cosa si traduce questo? Voglio essere cinico e spietato, non è soltanto un approccio umanitario. Se tu l'Afghanistan, che è un teatro comunque fondamentale e importantissimo, lo lasci indigente, povero, senza infrastrutture e senza presidiarlo, lo lasci in mano agli altri. Ai russi, che potrebbero tornare tranquillamente, e ai cinesi soprattutto, perché la Via della Seta ha un occhio anche sull'Afghanistan, e l'Afghanistan, attenzione, perché è un forziere gigantesco di minerali e terre rare pazzesche. E quindi questo desiderio, quasi da commerciale spinto di Donald Trump, da uomo che fa veramente i conti col pallottoliere, il bilancio è in crisi, presto dobbiamo tagliare, però tagli in maniera scomposta senza una vera visione per il futuro, cosa che invece la Cina ha. Quello è il vero problema.
1: Dici benissimo, ci aggiungo anche l'India, perché l'India ha un suo programma lunare. E attenzione, ha in programma l'India di mettere una base, una stazione spaziale in orbita bassa. E rispetto ai tagli proposti da Trump c'è una riduzione addirittura delle missioni sull'ISS, per cui c'è anche un progressivo disimpegno dalla stazione spaziale internazionale. E beh, l'India, insieme con la Cina, certamente la Russia, certamente gli Emirati Arabi Uniti, certamente il Giappone, possono diventare alternative molto interessanti anche per l'Europa, tanto che a breve ti dirò cosa ha dichiarato Joseph Aschbacher, il direttore generale dell'ESA, subito dopo la pubblicazione di questa proposta. Ricordiamolo, è una proposta, il Congresso deve approvarla. Vorrei però prima tornare su un altro punto. Giustamente tu hai detto c'è una sorta di distrazione dallo spazio. Mi permetto di aggiungere due cose, perché in realtà ci sono due aumenti nello spazio. Il più corposo, mostruoso, si parla di più di 18 miliardi, va nella difesa, con ovviamente una componente aerospaziale di primo piano, come se gli Stati Uniti stessero dicendoci: per noi lo spazio è fondamentale in quanto dominio da presidiare per quanto riguarda la difesa e qua forse anche l'attacco.
0: Quindi spazio militare, non spazio scientifico.
1: Esatto. E poi c'è uno stanziamento in più, addirittura di 1 miliardo in più, che va a costituire un pacchetto da 7 miliardi complessivi per tutto quanto riguarda l'esplorazione marziana. Non si sanno i tempi, non si sa nemmeno come verranno spesi questi soldi, ma per molti questo è un favorone gigantesco a Musk. E qui chiudo un punto che ho lanciato prima. In tanti hanno visto in questo approccio al bilancio in realtà un modo per disimpegnarsi, lo dicevamo prima, da SLS, da Orion, che vuol dire dai contratti con Lockheed Martin, con Boeing, insomma con quelle aziende che sono concorrenti dirette di SpaceX e dei nuovi imprenditori spaziali. Da una parte c'è forse la visione giusta di affidarsi a uno spazio molto più dinamico, meno costoso ma più performante, dall'altra forse c'è il tentativo di scardinare vecchie modalità di realizzazione dello spazio che però tengono in vita l'ecosistema e soprattutto danno da lavorare a centinaia di migliaia di persone.
0: E bravo, e qua andiamo a un altro punto, c'è la ricaduta industriale anche sul lungo periodo, perché nel momento in cui tu ti affidi esclusivamente al caro amico e socio Elon Musk, evidentemente metti in crisi anche interi comparti. Poi noi siamo, come tu mi insegni, dannatamente legati come ESA alle attività della NASA, come Italia all'ESA, e quindi anche noi potremmo avere dei problemi. E torniamo al concetto di prima, senza innamorarci troppo, no, delle nostre, però davvero gli Stati Uniti come motore stanno un po' perdendo colpi. È come se prima giravano a 12.000 giri, adesso sono a 6.000 giri, ha scalato sesta, quinta, quarta, terza, e questa cosa può essere molto pericolosa. Torna agli aiuti umanitari, ma perché quei tagli lì hanno messo in crisi anche tante ONG, anche italiane per esempio,
1: certo,
0: anche internazionali, Medici Senza Frontiere, Fondazione AVSI e altri, perché ricevevano dei fondi da USAID, il che vuol dire decidere su quali teatri operare e su alcuni teatri non operare più. E attenzione, perché tagliare i fondi alla cooperazione, allo sviluppo e all'emergenza significa procrastinare aree di instabilità in aree di instabilità. E cosa significa questo? Potenzialmente guerre. Se in Sudan avremo altri 200.000 sfollati, che si aggiungono già ai 12 milioni, questa cosa vuol dire che quella guerra ci metterà di più a terminare. E allora dobbiamo anche, come dire, ricondurre nell'alveo giusto dell'analisi quello che noi derubrichiamo soft power. Gli aiuti umanitari sono potenzialmente un vettore di pace. Ed è preoccupante il fatto che invece lo spazio in questa nuova visione venga considerato come uno spazio più militare che scientifico. È una visione da parte dell'amministrazione Trump che francamente a me un po' preoccupa.
1: Allora ci aggiungo un aneddoto che ti spiega un po' quanto oggi lo spazio è importante, anche a prescindere dal fatto che ci interessi o no andare su Marte o sì, sulla Luna. 1990, parte e va in orbita il telescopio spaziale Hubble, un po' sì, considerato la rockstar dei telescopi spaziali, che guarda miliardi di anni luce di distanza. Bene, lo mandano in orbita, 20 anni di lavorazione, 10 miliardi ai tempi di investimento. Una volta arrivato in orbita, ci si accorge che la sua lente primaria, cioè lo strumento attraverso il quale osserva lontano nel cosmo, ha un difetto di molatura di un millesimo di millimetro, cioè un cinquantesimo dello spessore di un foglio di carta. Questo però, se guardi a miliardi di anni luce,
0: è
1: un problema gigantesco. Per riparare lo strumento hanno fatto 5 missioni dello Space Shuttle, finite nel 2009, e nella prima, nel 93, sono riusciti con altrettante EVA, Extraveicular Activities, a riparare questa cosa. Nel frattempo hanno aggiunto dei software, degli algoritmi, che permettessero di vedere l'immagine di Hubble in maniera meno sfocata. Oggi quegli algoritmi sono alla base della detection anzitempo del cancro al seno. Questo è lo spazio, questa è la ricerca spaziale. Se tu tagli la ricerca spaziale esattamente come se tagli gli aiuti umanitari, tu stai assolutamente precludendoti degli avanzamenti scientifici e tecnologici che letteralmente fanno beneficio all'umanità. Questa è la vera nota della prospettiva che potremmo vedere mancante nello spazio americano. Allora possiamo chiudere con l'ESA, sì, e l'India?
0: Se vuoi torniamo terra a terra, ti dico India, Pakistan.
1: Bravo, bravo, perfetto, perfetto.
0: Allora, questo è un podcast carino, ma non è neanche particolarmente ottimista. Cioè, lo è in alcune puntate, questa è una puntata, francamente, in cui stiamo parlando di tagli con la motosega, che non è proprio bellissimo. Però, tant'è, vedremo. Visto che hai citato l'India, voglio aggiungere pennellate oscure al nostro podcast, a questa puntata. Perché, come certamente avrei sentito, si sono rinfocolate vecchie tensioni, antichissime, fin dalla partition, tra India e Pakistan, con venti di guerra che spirano in maniera molto, molto grave. Ecco, ancora una volta, qua abbiamo come in maniera immediata si parlino terra e spazio, perché nel momento in cui l'India ha ambizioni spaziali di un certo tipo, ma viene distratta, tra virgolette, dal nemico atavico storico, con bombardamenti, con operazioni militari, con distrazioni anche di budget, immediatamente hai un ritorno negativo, no, su quella che può essere la corsa spaziale. Difficile pensare alla Luna mentre c'è il Kashmir in fiamme,
1: esatto.
0: È una contesa che ancora non si riesce a finire. E torniamo al problema della diplomazia, cioè al di là di tagliare il budget, qui vedo nell'amministrazione americana una forte carenza, un forte taglio, diciamo, ecco, nell'aspetto diplomatico, dove per esempio su India e Pakistan gli Stati Uniti potrebbero dire la loro. Invece Vance recentemente ha detto quel conflitto non è affare nostro.
1: Esatto.
0: E qua vediamo le ripercussioni.
1: Allora ci aggiungo una cosa.
0: Sì.
1: Questa proposta di taglio ha allarmato in primis l'Europa. Lo ricordiamo, l'Europa è fortissimamente coinvolta nel programma lunare, a meno che non cambi, per cui
0: sì,
1: se dopo Artemis 3, SLS, Orion venissero meno, per l'Europa che fa il modulo di servizio sarebbe un problema. Nel Gateway, se venisse annullato, per
0: certo,
1: noi e i nostri astronauti sarebbe un grosso problema, e anche nel programma ISS. Questa è la reazione a caldo di Joseph Aschbacher, che dice: l'ESA vanta solide partnership con agenzie spaziali di tutto il mondo e si impegna a essere non solo un partner affidabile, ma anche un partner forte e desiderabile. Al Consiglio dell'ESA di giugno, sulla base di ulteriori sviluppi, si valuteranno con i nostri stati membri potenziali azioni e scenari alternativi per i programmi ESA. Guarda caso il giorno dopo, letteralmente il giorno dopo, l'ESA annuncia una partnership con l'Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale, cioè l'Agenzia Spaziale
0: sì,
1: Indiana, per fare una cooperazione deputata all'esplorazione umana dello spazio con focus particolare sull'orbita terrestre bassa e, in una seconda fase, sulla Luna.
0: E allora, se i venti di guerra tra India e Pakistan cesseranno, e speriamo molto presto, l'India diventa un partner di riferimento molto molto importante. Intanto si candida alla guida assieme alla Cina del cosiddetto Sud globale, fa parte dei BRICS. Ricordiamo la visita di Ursula von der Leyen in India subito dopo l'innesco della guerra dei dazi. Ricordiamo che Apple vuole spostare la produzione in India proprio per evitare i dazi. E allora questa mossa dell'ESA, diciamo che sta cercando di ovviare al motore americano che si inceppa per un po' di autarchia, un po' di egoismo, e invece un'India che dice: sapete che c'è, ma quasi quasi io, forte del mio 1,5 miliardi di persone, ho superato pure la Cina come demografia, ho capacità tecnologiche notevoli, quasi quasi divento il partner ideale, tutti in India, via.
1: E allora chiudiamo questo podcast rendendolo, come dice il dottor Giardino,
0: sì,
1: carino, dando una buona notizia. Lo spazio, che da una parte rischia di essere militarizzato, potrebbe essere anche una piattaforma diplomatica capace di generare nuove strategie e nuove amicizie. Io me lo auguro.
0: Molto carino, molto.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione svolta nel caso Ranuccio. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
4: Ha deciso di confessare Walter La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, l'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
5: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
4: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato, scrive Ranucci, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
6: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, in ultima istanza, a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni. Ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda, con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Ma eclissi è stata soprattutto visibile in Spagna, con l'oscuramento maggiore, quasi al 100%, a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità, con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
7: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania. Lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora lo sport, con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
8: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 d'orso stabilito da Sarah Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente. Ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è arrivata in una giornata impreziosita da tre podi. La staffetta femminile 4% stile libero si è presa l'argento. Thomas Ceccon ha polverizzato il record italiano per guadagnare il bronzo dei 200 d'orso, stesso metallo di Benedetta Pilato nei 100 rana. Negli europei di atletica leggera invece è stato il mercoledì di Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. E per chiudere il calcio, che ha segnato il primo trofeo stagionale, è andato al Paris Saint-Germain, che ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa europea a Salisburgo. Kvaratskhelia, Maggio e Due i marcatori. Per i parigini è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussole, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione, ma prima ogni giorno vi daremo consiglio di lettura per meglio comprendere le nuove generazioni. Matteo, oggi che lettura hai scelto?
2: E oggi vi proponiamo Sono Francesco. E se Francesco d'Assisi fosse vissuto ai giorni nostri? Un bellissimo libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborrini, che insomma sono due autori che non hanno certo bisogno di presentazioni e che sono sempre vicini al mondo delle ragazze e dei ragazzi, ed è la storia di Francesco, che ha 18 anni e un grande fuoco che gli arde dentro, non è capace di stare fermo un attimo e conduce una vita a 100 all'ora tra discoteche, ristoranti di lusso insieme agli amici, e grazie alla sua famiglia non ha problemi di soldi e può avere tutto ciò che desidera. E però Francesco non sa che cosa desidera, forse sono le ragazze, forse sono le corse in moto, forse è semplicemente il divertimento, ma se invece fosse qualcosa di più, qualcosa che non riesce a vedere mentre sfreccia per le strade della città in sella al suo bolide. E insomma, lo avete già capito, è una storia che parla di un ragazzo dei giorni nostri, ma che in realtà in filigrana traduce la storia addirittura di Francesco d'Assisi in una chiave contemporanea. È un romanzo, come avevo letto in uno strillo che lo pubblicizzava, per alzare lo sguardo, ed è un romanzo anche per riuscire ad accedere in maniera autentica allo sguardo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
1: Questo è il consiglio di oggi, adesso andiamo ad ascoltare il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Autore, produttore, polistrumentista Matteo Aglieno, al secolo Matteo Pierotti, romano, classe 1998. È un gran tiro, Matteo? Insomma, mi sembra un ottimo inizio.
1: Ah, assolutamente, assolutamente. È perfettamente in linea con la storia che andiamo a raccontare.
0: Si chiama Adamo, ha 18 anni, è un parrucchiere di origine tunisina, è arrivato in Italia che aveva 17 anni, affrontando il viaggio in mare, appunto, per costruirsi un futuro, per trovare il suo posto nel mondo. E oggi vive a Tiene e lavora in un barbershop ed è qua con noi. Ciao Adamo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, bene, te, voi?
0: Bene, grazie. Abbiamo letto la tua storia pubblicata sull'Alto Vicentino online e ci è piaciuto molto, ci è piaciuto perché avevi un sogno, questo sogno lo stai realizzando con cura, con tenacia, con passione. Cosa significa per te oggi tagliare i capelli a un ragazzo, a una ragazza?
2: Beh, è un grande amore.
0: Sì, eh? Perché?
2: Guarda, quello che ho fatto io, ho stancato tanto per fare i barbieri. E nessuno esce nel mio negozio tipo arrabbiato, cioè sempre felici i clienti. L'importante è che il cliente è felice, l'importante è che hanno un bel taglio e sempre avanti.
1: Adamo, tu sei arrivato qui per costruirti un futuro, per trovare un mestiere, ma bisogna dire che tu sei arrivato qui già col mestiere in tasca, nel senso che avevi già fatto una scuola di barbiere in Tunisia, giusto?
2: Sì, giusto, ho fatto la scuola in Tunisia.
1: Ok, e la cosa interessante, molto particolare della tua storia è la tua specializzazione, diciamo così, se così la possiamo chiamare, nel trattare giovani clienti affetti da autismo o da disabilità, no? Come è nata questa tua attitudine? Cioè, è nata per caso? Hai colto un'occasione? Come hai cominciato a trattare con questi giovani clienti così particolari?
2: Allora, diciamo per quelli clienti che hanno un po' di problemi, io ho avuto uno che è il mio vicino in Tunisia, lo comporto benissimo e lo voglio bene ancora tantissimo, perché almeno trovano le persone che senza problemi almeno le aiutano un po', le danno un bel parola, un bel cosa, almeno un taglio bello come tutti i denti, gli fai un disegno, gli fai qualcosa. Così fai felicità anche la sua mamma, la sua padre.
0: Perché non è solo un taglio fatto bene, no? Ma è anche il tuo atteggiamento, come accompagni il tuo taglio, come stare con loro. So che ci sono famiglie che appunto ti vogliono anche a casa loro proprio per tagliare i capelli alle proprie ragazze e ai propri ragazzi, perché di te si fidano. Ci hai raccontato adesso di questo tuo incontro, però credo che anche la tua esperienza, no? Di essere partito da casa per abbandonare anche la propria terra, per seguire un obiettivo, per costruirti, insomma, la tua strada, ti abbia dato anche una sensibilità diversa. Probabilmente sei più attento anche ai bisogni delle altre persone.
2: Sì, certo.
0: Ma perché, appunto, prima ti chiedevo, quando tu tagli i capelli cosa provi, no? Quando hai scelto di fare questo mestiere? Perché hai scelto di fare questo mestiere?
2: Allora, ho fatto questa cosa perché ho fatto il barbiere, perché ce l'ho un amico che fa il barbiere, e un amico importante, e lui fa il barbiere, e lui che sempre mi dice: guarda, vieni che fai il barbiere con me, così ti segno le cose, perché lui è bravissimo, è ancora bravissimo.

0: al bambino, non è neanche un piacere che faccio, ma io voglio fare, capito? Perché
1: Certo,
0: ci sono
1: certo.
0: quelli che hanno tantissimi problemi e non riescono a stare tranquilli nel negozio. Cioè, a me non mi fanno fastidio, ai miei colleghi che lavorano qua non fanno fastidio, capito? Ma tipo la mamma mi dice così: guarda che fa tanti casini, tutto meglio se non taglia più. Ma perché non taglia più? Allora vengo io a casa
1: Sì.
0: tua e lo taglio bene, lo lavo i capelli, lo faccio tutto, ma ti giuro che lo
1: Certo.
0: faccio con amore. E lo dico, c'è un ragazzo tipo che adesso è abituato da un anno che lo taglio a casa, e lo dico così: mi chiama, mi dici volevo tagliare, però quando finiamo andiamo al giardino a giocare, se no mi porti alla discoteca la sera,
1: Sì,
0: capito?
1: quindi
0: Quindi io non ho...
1: è un modo di prendersi cura
0: Sì,
1: degli
0: è un
1: altri
0: modo per
1: che,
0: prendere
1: no,
0: i clienti, cioè così
1: certo.
0: non arrabbiano con me, mi lasciano che lavoro
1: Senti,
0: tranquillo.
1: ti faccio una domanda così ne approfittiamo anche magari per disinnescare qualche pregiudizio, qualche stereotipo. No, mi chiedevo com'è il rapporto col tuo principale, col tuo capo, cioè come lo hai convinto ad assumerti nel suo negozio?
0: E quel tempo io ho 16 anni, capito? E quel tempo sono minorenne, cioè non posso lavorare, ma volevo fare lavoro anche da quando sono bambino, ma non riesco. Allora, ho 16 anni, ho chiesto il ragazzo, e il ragazzo mi ha contattato con il capo. Sono andato a parlare con il capo, che è il capo egiziano, e mi ha detto: quando fai 18 anni, vieni da me e ti faccio lavorare. Ha detto che okay, va bene, sono andato d'accordo con lui. Poi, dopo un anno e mezzo, sono tornato da lui e mi ha preso a lavorare, perché è un bravissimo. Il mio capo lo prendo come un padre, perché mi parli bene, mi rispetti e soprattutto sempre mi dici le cose buone. Mi dici tipo: guarda, devi fare quella perché quella strada non è bella, devi fare quella strada, e sempre mi dai il consiglio e sempre mi dai il coraggio. Grazie a lui.
2: Adamo, complimenti davvero, complimenti insomma, per le tue scelte, complimenti per quello che stai facendo, complimenti per la cura che metti nel tuo lavoro e grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Ciao e buon lavoro!
0: Grazie mille.
2: Ciao ciao!
3: Non mi capisci.

0: Parole, musica, rap. Chiudiamo questa puntata di Non mi capisce, Matteo, con una bellissima contaminazione culturale.
1: Sì, ma sono interessanti storie come questa proprio perché parlano della forza che si trova in una frattura identitaria, se così possiamo definirla. E il nostro ospite, tra italiano, inglese, bosniaco, dà voce proprio anche a queste generazioni sospese tra identità diverse.
0: Abbiamo letto questa intervista su Leggo a cura di Gabriele Crispo e c'era questa sua frase che diceva: "So un bosniaco de Roma". E diamo il benvenuto ad Alen Dokić. In verità il suo nome d'arte è Doppelganger Rapper. Ciao Alen.
2: Ciao a tutti, mi fa molto piacere.
0: Partiamo non dalla tua storia ma dalle parole che usi, perché mi piace questo tuo uso delle parole, soprattutto delle parole intraducibili. Cosa sono le parole intraducibili e che significato hanno per te?
2: Sono quelle parole che, diciamo, ci sono alcune parole anche in italiano, però in bosniaco soprattutto, che non si possono tradurre, che hanno quel significato che dice tutto e non dice niente, però solo chi l'ha vissuto lo capisce, e quindi hanno molto valore per me, ma per una questione di legame, di profondità della parola stessa. Ad esempio il chafe è quella sensazione che in Italia traduciamo con dolce

0: far niente. E come lo traduci dolce far niente, capito? In che modo? Con i gesti, dimostrandolo, vivendo l'Italia o nel caso della Bosnia, vivendo la Bosnia.
1: Allen, senti, come entra il rap nella tua vita? Leggevo che tu dicevi che la musica non è stata un destino precoce per te, ma una conquista. Ci spieghi cosa volevi dire?
0: No, zero. Il rap, diciamo, è arrivato dopo, è arrivato durante il Covid perché, guarda, forse avevo voglia di dimostrare qualcosa e ancora non avevo trovato la chiave, il modo per farlo. E diciamo che con il rap, più che con il rap, con la scrittura forse. Poi il rap ci sono nato, ci sono cresciuto ascoltandolo, è stato il modus operandi per far capire quello che volevo dire. Quindi sì, è stato più uno sfogo, dimostrare chi sono. Poi tutti gli argomenti riguardanti me, le seconde generazioni, la Bosnia e tutto quello che racconto è venuto dopo.
1: Però a proposito di queste seconde generazioni, no, lo dicevamo anche in apertura, tu parli anche di fratture identitarie. Mi verrebbe da chiederti quante narrazioni come la tua intravedi oggi nella tua generazione, tra ragazzi nati qui, ma figli di genitori nati altrove, o figli di profughi, o gente che comunque viene sempre fatta sentire quasi a metà di qualcosa, no? In alcuni casi mai davvero pienamente cittadini. Quanto c'è nella tua musica di questa gente, di questa rappresentanza, di questo grido, di questa volontà di dire porca vacca, guardateci?
0: Tutto, tutta la mia musica è basata su di quello. Io baso ogni testo, ogni parola sulla mia vita, sulla mia storia. Tutto quello che racconto sono le mie storie, quello che io ho vissuto realmente. E la mia vita è questo: essere un cuore a metà, essere diviso a metà. E lo vedo che più che altro gli ascoltatori, i ragazzi soprattutto, vogliono sentirsi parte di qualcosa. E non solo ragazzi di seconda generazione, magari venuti da altri paesi e nati qua, oppure nati in altri paesi e poi venuti cresciuti qui, ma anche ragazzi magari del sud Italia o del nord Italia, dovunque siano, che sono andati a vivere da un'altra parte, che si sentono lontani da casa. A molti ragazzi italiani nati in Italia che sono andati a vivere all'estero mi scrivono e mi fanno: ora ti capisco. Ed è quello anche il bello, prendere tutti.
2: Ale, andiamoci ad ascoltare un altro tuo pezzo. Joy, dico bene?
0: Joey,
2: Joy.
0: un po' più caciarone, mettiamola così.
2: Che cos'è? Dai, fa presente,
0: Allora,
2: insomma.
0: questa canzone è con i Dubioza Collective, per chi li conosce sa cosa fanno e chi sono, e anche la loro storia è stata un sogno, perché diciamo che anche la canzone con loro nasce totalmente a caso. Io loro li seguivo dal 2013, avevo 13 anni, insieme a un altro mio amico italiano, che anche lui li adora. E un giorno lui, essendo producer nel 2017, io ancora non facevo rap, anche nel 2017, mi fa: oh, senti, ho fatto questo beat tipo Yoi, magari un giorno l'ascolteranno. E infatti 5-6 anni dopo loro hanno contattato me dicendo: mi apprezziamo la tua musica, per noi sei un grande. Io non ci volevo credere, e quello stesso beat di quasi 10 anni prima è stato usato per quel featuring, questa canzone che state per sentire voi.

0: Doppelganger, lui Allen Dokic. Allen, il prossimo sogno, il prossimo obiettivo, il prossimo passo?
1: Il prossimo passo è quello di far vedere a tutti chi sono con la musica quest'anno, droppando tantissime tracce anche molto forti, mettiamola così, quindi quest'anno sarà bello attivo, sarà molto molto focoso, ecco.
0: Vai, che sia un bellissimo anno allora. Grazie davvero, ciao Allen.
1: Grazie mille, ciao ciao.
2: Non mi capisci.

0: E con questo chi è andiamo a Palermo. Andiamo a Palermo per raccontare una storia che abbiamo trovato su Repubblica, a firma di Eugenia Nicolosi. Parla di un romanzo particolare, si intitola La figlia del vento, ed è un romanzo di fatto scritto a sei mani. Due mani sono quelle di una donna di 91 anni, altre due mani sono quelle di suo nipote che le ha dato appunto un aiuto, e le altre due mani, se così possiamo dire, sono quelle dell'intelligenza artificiale. Insomma, una storia bellissima, una storia di ritorni, una storia di incontri, una storia di un nipote che si mette al servizio dei ricordi della nonna per dare forma finalmente a un romanzo che era di fatto, se così si può dire, in quel cassetto da diversi decenni. Con noi c'è proprio Andrea Giannettino, 26 anni, graphic designer di Palermo, che appunto insieme alla nonna Caterina Valenti ha dato vita a questo La figlia del vento. Ciao Andrea!
1: Grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, so che insomma tu non hai velleità da scrittore, però hai capito che c'era del contenuto, c'era della sostanza, no? C'era un qualcosa che poteva diventare un libro. Raccontaci un po' questa storia.
1: Sì, la storia è che la nonna a 90 anni si sentiva ancora incompleta. Mi diceva: io ho avuto tutto della vita, ho avuto una famiglia, ho avuto davvero tutte le ricchezze potessi avere, ma sono stata incompleta, non sono riuscita a raggiungere i miei sogni, non sono riuscita a fare il lavoro che volevo fare, quello da sarta, perché dovevo pensare alla famiglia. Tra questi sogni lei aveva questo romanzo, che è appunto questo, La figlia del vento, che scrisse quando aveva 30 anni, però purtroppo in quei tempi non c'era il supporto della famiglia. Dicevano: dovevi pensare alla famiglia, ai figli, a badare la casa. Mm-hmm. Quindi lei si è scoraggiata a continuare questo romanzo e lo chiuse dentro un cassetto. Poi mi raccontava in pratica che questo romanzo lei è stata ispirata dalle storie che le venivano raccontate quando era piccola sulla violenza che avevano le donne. Sì. Questo libro lei lo voleva scrivere per dare una sua testimonianza. È una storia inventata, però appunto è una storia che fa riferimento a queste storie che le sentiva da piccola.
2: Andrea, quindi possiamo dire che in questo caso sia tu che anche insomma l'aiuto, per quello che c'è stato, dell'intelligenza artificiale, hanno aiutato tua nonna a realizzare un sogno in zona super Cesarini, mi verrebbe da dire, no? Assolutamente fuori tempo massimo. Ma ti vorrei chiedere questo, perché sai, si parla spesso anche a sproposito, soprattutto dal punto di vista della nostra generazione, di intelligenza artificiale. Mm-hmm. E come si usa? O come si può usare l'intelligenza?
1: Noi letteralmente per questo libro, io ho registrato nonna che mi raccontava il romanzo e io ho detto: senti, io voglio fare una prova, perché purtroppo c'è da dire che nella nostra generazione abbiamo il detto: lo facciamo dopo. Io però a nonna, che ha 90 anni, non potevo dire: lo facciamo dopo.
2: Beh, certo. Okay.
1: Quindi ho detto: senti, mi è venuta un'idea. L'ho registrata mentre mi raccontava il romanzo, e ho trascritto la registrazione e l'ho mandata all'intelligenza artificiale dicendo se era possibile crearci un romanzo. Ok.
0: Perché Andrea, scusa, che forse abbiamo saltato un passaggio, perché la nonna aveva scritto questo romanzo, ma poi il manoscritto era stato buttato via, era andato perso.
1: Lei l'ha cestinato, l'ha cestinato, perché appunto non l'aveva finito. A 60 anni l'aveva ritrovato grazie a sua nuora. Però poi decise di stracciarlo e cestinare, perché ha detto: questo è stato un sogno che non ho realizzato.
0: Ok. Okay. E quindi un po' si ricordava la trama e ha iniziato a raccontartela.
1: Tutta a memoria. Okay. Letteralmente si ricordava tutta a memoria. Quindi in pratica che è successo? L'intelligenza artificiale mi ha fatto un'anteprima del primo capitolo e io ho detto: no, allora senti, ti racconto io una storia per vedere se lei se la associava. E lei mi fa: ma questo è il mio libro. Io faccio: esatto, lo vuoi continuare? E da lì in pratica lei ogni singolo capitolo dettava i personaggi, l'ambientazione, i dialoghi, quindi letteralmente il romanzo è tutto di nonna, però l'intelligenza artificiale l'ha formattato come se fosse un romanzo, perché sia io che lei non è che siamo romanzieri, ok? Quindi diciamo l'intelligenza artificiale ci ha aiutato in questo senso. La storia però è tutta di nonna, ogni singola cosa è tutta fatta da nonna.
2: Certo, ma Andrea, guarda, a parte il fatto che, te lo dico da scrittore, cioè la storia di come è nato questo romanzo è già un romanzo per conto suo, cioè il manoscritto perduto che la nonna ha cercato di ricostruire attraverso la memoria, no, usando il livello, è già un film. Ma in questo senso mi viene da chiederti, com'è il rapporto fra te e tua nonna? È un rapporto speciale? È un rapporto?
1: Noi abbiamo un bel rapporto. Lei in pratica è stata con me 2 settimane a casa, perché mia zia sta facendo un trasloco, è stata con me per 2 settimane. Noi abbiamo tante passioni in comune, siamo molto simili, siamo entrambi creativi come persone, abbiamo in comune anche la musica, è da qui che è nato realmente il romanzo, perché ci guardavamo il concerto di Mina e lei mi ha detto: io così volevo essere da giovane, libera, però in quei tempi mi era tutto impossibile, volevo essere come Mina, libera, alla bussola. Quindi è nato tutto da qua. Poi lei mi ha raccontato appunto questi sogni che sono stati perduti.
0: Fantastico. Andrea, grazie davvero, grazie per il lavoro che hai fatto, grazie per aver condiviso questa storia con noi.
1: Grazie,
0: ricordiamo,
1: a voi.
0: La figlia del vento si trova su Amazon, un romanzo che poi insomma racconta di un pezzo di storia importante, no, del nostro paese, della vostra terra. Quindi insomma, al di là di come è nato questo romanzo, è bello anche il contenuto, ed è bello che insomma ci abbia potuto mettere mano anche tu e in questo bellissimo rapporto con la nonna. Andrea, grazie Giannettino, te. Grazie davvero, in bocca al lupo,
1: grazie,
0: ciao.
1: A voi.
0: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Giovani Incompleti sono quelli che canta Maria Sofia, questo è il suo nuovo singolo e a noi piacciono i giovani incompleti perché insomma sono poi i giovani che narriamo, sono i giovani a cui diamo le voci. Abbiamo parlato di attivismo con Lotte, ci sono tante forme di attivismo, no? Ci sono tante forme per dire no, questa cosa non mi sta bene, ci sono tante forme per protestare, per non rassegnarsi, per me porre l'attenzione, no? Su quelli che sono anche i propri valori, su quelle che sono le proprie lotte. Ed è quello che sta facendo il prossimo ospite. Si chiama Giacomo Longo, ha 15 anni, ed è un ragazzo che ha trasformato un tema scolastico in un gesto di memoria. Gli hanno assegnato un tema a scuola, lui ha detto voglio prendermi un po' di tempo per fare questo tema, non mi basta l'ora o le due ore che hanno i miei compagni di classe, perché voglio fare qualcosa di più. È iniziato a ricopiare a mano tutti i nomi dei bambini morti a Gaza dal 2023. E quando ha terminato questo elenco, che è un elenco poi interminabile perché sappiamo quello che sta accadendo, ha consegnato il prossimo tema. Ciao Giacomo, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Giacomo, come ti è venuta questa idea? Come è nato questo lunghissimo tema?
1: Allora, tutto nasce da un film che avevo visto insieme ai miei genitori.
0: Sì.
1: Questo film era chiamato Il processo ai Chicago 7 e questo film parlava di questi 7 attivisti durante la guerra del Vietnam che manifestavano per tutti i soldati, i ragazzi americani mandati a morire durante la guerra del Vietnam.
0: Uh-huh.
1: E a un certo punto vengono arrestati tutti i 7 attivisti e viene fatto un processo, diciamo, fuffa contro di loro. Tra questi 7 ci sono alcuni che sono più strafottenti, diciamo, e a un certo punto arrivano in tribunale indossando la toga da giudice.
0: Sì.
1: E poi ce n'è uno che è più moderato e più rispettoso, diciamo, dell'istituzione. E alla fine del film il giudice dice a questo attivista più moderato che avrà una riduzione di pena per non aver fatto oltraggio alla corte e gli chiede se ha qualcosa da dire. E quindi lui tira fuori una lista con i nomi di tutti i soldati americani morti e inizia a nominarli. E questo, diciamo, mi ha dato lo spunto per farlo in, diciamo, formato tema scolastico.
0: Ma tu, Giacomo, questi nomi dove li hai trovati?
1: Allora, questi nomi, diciamo, li ho trovati tramite una lista divulgata dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che era, diciamo, già interessato, al tema.
0: Okay.
1: E infatti uno dei medici di questo policlinico lavora alla sede di Emergency proprio a Gaza. E guarda, questa lista era di dominio pubblico, quindi
0: certo,
1: tutti la potevano vedere.
0: Quindi tu hai iniziato a copiarli, hai chiesto anche ai tuoi genitori di aiutarti, perché appunto, ahimè, è tragicamente lunga questa lista. Cosa hai provato nel ricopiare a mano ciascuno di questi nomi?
1: Io faccio fatica ad empatizzare con persone che non vedo. Non ho provato molto a livello di sentimento, però a livello di corpo ho provato molto. Infatti, quando scrivevo, a forza di scrivere i nomi di tutti questi bambini morti, mi venivano i crampi alle mani. I miei sentimenti si sono trasformati, diciamo, in sensazioni proprio fisiche.
0: Giacomo, alla fine quanti nomi hai scritto?
1: Alla fine erano all'incirca 12.000-13.000.
0: Mamma mia. Insomma, ben più di un tema in classe, no? Quello che hai fatto, perché insomma hai proprio fatto un manifesto, perché questo è un manifesto alla memoria, quindi davvero un lavoro bello, un lavoro importante. Ai professori è piaciuto?
1: Ah sì, gli è piaciuto.
0: Ok, insomma sei stato davvero bravo. Grazie davvero Giacomo per aver condiviso con noi questa cosa bella che hai fatto, questa cosa che in cui hai coinvolto la scuola, in cui hai coinvolto i tuoi compagni di classe. So che il tuo compagno di banca era un po' scettico, vero, quando gli hai detto della tua idea?
1: Sì, all'inizio lui era scettico, poi però gli è ricreduto.
0: Ma perché temeva in una insufficienza, dici, nel tema?
1: No, mi diceva ma è impossibile, non puoi farlo.
0: E invece è vero, l'hai dimostrato a tutti e soprattutto l'hai dimostrato dimostrato a te stesso che questa cosa si doveva e si poteva fare. Giacomo Longo, grazie davvero, ringraziamo anche Sant'Orsa di Bologna per l'attività che fa e ringraziamo anche i professori, insomma, che hanno accettato questa tua idea e ti hanno accompagnato in questo strano e importante tema. Ciao Giacomo, grazie.
1: Ciao, grazie mille.
2: Non mi capisci.

0: Zara Colombo, due musicale, musicale formato da Zara Massaro e Luca Massaro. Il 3 aprile è uscito il loro primo album Madrelingua e Mamma Mezzanotte è uno dei singoli. Con questo singolo andiamo a raccontare una storia di provincia, una storia di borghi, una storia di risvegli, una storia di intuizioni, o di quelle storie che ci piace narrare. Siamo nei pressi delle foreste casentinesi, uno dei luoghi più belli d'Italia, e c'è un piccolo borgo, è una frazione, si chiama Capraia, e questa frazione ha 19 abitanti, ma c'è chi ha avuto un'idea per appunto accendere le luci su questo borgo.
1: Ha 19 abitanti e una è una ragazza di 23 anni che ha fatto una scelta anticonformista, controcorrente, no? Lo continuiamo a dire. Noi continuiamo a raccontare storie di giovani che scelgono di restare in un mondo che invece li dipinge come sempre quelli che vanno, sempre quelli che partono. E invece la nostra ospite ha deciso addirittura di organizzare una mostra diffusa sul territorio, composta da 17 fotografie, per trasformare il suo paese in una galleria a cielo aperto, anche con l'intento di richiamare nuovi turisti.
0: Anche perché c'è stato un aumento vertiginoso degli abitanti in questo periodo.
1: Da leggevo.
0: Adesso sono 19, ma sono passati da 17 a 19, che in percentuale è tantissimo. Si chiama Alessia Milanesca, ha 23 anni, è neolaureata e fotografa ed è qua con noi. Ciao Alessia.
2: Ciao.
0: Allora, come descriveresti Capraia a chi non la conosce?
2: Semplice, è un piccolo angolo di paradiso. Io ho sempre detto questo sin da quando ero piccolina, perché sono cresciuta tra le mura di questo piccolo borgo casentinese e lì c'è pace, c'è tranquillità e non c'è nessuno che mette fretta a nessuno, quando in un mondo, diciamo, moderno, dove si considera sempre tutto veloce, lì c'è la pace e la serenità. E quindi è un piccolo angolo di paradiso per me.
0: Ma in cui è possibile vivere in un angolo di paradiso oggi per una ventenne?
2: Io sinceramente ci vivo anche bene, perché faccio un esempio molto pratico: dove vivevo prima a casa con i miei genitori, internet non prende per niente e non prende nemmeno il telefono. A Capraia, che è un piccolo borgo circondato dal verde, lì prende addirittura la fibra. Parliamone.
1: Cioè, nel senso, mi stai tentando, Alessia, te lo giuro, perché
2: funziona. Funziona anche alla grande, quindi parliamo di questo. E per i giovani diciamo che è molto importante avere internet sotto mano, in ogni caso,
0: certo,
2: sia per chi lavora in smart working, ma sia anche per chi si diverte col telefonino oppure con i vari giochi, insomma, online. Quindi per questo è vivibilissimo. L'unica cosa, per fare un po' di spesa e comprare qualcosina, bisogna prendere la macchina e ci si fa 5 minuti di macchina, oppure tranquillamente tramite un sentiero si può raggiungere il paese, dove c'è alimentari, farmacia, edicola, insomma c'è di tutto e di più.
0: Alessia, tu hai scelto non solo di rimanere lì, ma hai scelto appunto anche di raccontare questo borgo con una mostra fotografica diffusa. Sono 17 pannelli, 17 scatti che raccontano il borgo. E qual era l'idea? Quella di attirare turisti, quella di creare piccole connessioni anche all'interno di questo borgo minimale, dove però appunto è bello anche mettere insieme i 19 abitanti, probabilmente con degli scorci dell'ambiente. Qual è stata l'intuizione che ti ha accompagnato nel tuo progetto?
2: Essendo che è un progetto di tesi, quindi mi serviva per la laurea alla fine, sì, Dovevo creare qualcosa di innovativo. E diciamo che creare una mostra a cielo aperto non è una cosa innovativa, però cercare di creare una mostra a cielo aperto permanente e che serve per portare turismo e pubblicità a un piccolo paese che rischia l'abbandono totale, questa è una cosa innovativa. E quindi ho ben pensato di parlarne anche in comune, e così abbiamo iniziato il processo per la realizzazione effettiva, non solo da parte per quanto riguarda gli scatti per la tesi, ma anche per la realizzazione della mostra a cielo aperto.
0: Perfetto, quindi non ha scadenza, cioè la scadenza è legata alla sopravvivenza di queste immagini, diciamo.
2: Con il comune stavamo ragionando di rinnovarle in caso si rovinassero,
0: certo.
2: Quindi
0: okay.
2: Hanno vita eterna, diciamo, queste immagini, e spero che lo abbia anche il borgo,
0: certo.
2: In ogni caso.
0: Chiamatemi Ale, questo è il tuo account per chi volesse le informazioni, e appunto il borgo è Capraia, che è una frazione di?
2: Talla,
0: provincia di Arezzo, sì. Quindi insomma prendetevi le coordinate, andate a visitare il borgo e a vedere la mostra di Alessia Milaneschi. Ciao Alessia, grazie e complimenti.
2: Grazie a voi,
0: ciao,
2: buona
0: Alessia.
2: Giornata a tutti.
3: Non mi capisci.

0: Tegole, il nuovo singolo di Scoob, Andrea Scuderi. Scoob è il suo nome d'arte, nasce a Milano nel 94, ascolta fin da bambino il pop italiano, insomma lo reinterpreta a modo suo. La sua musica parla di Milano, di fiori, di cuore spezzati, ma insomma porta tanta allegria. E con questa canzone torniamo in Sardegna, insomma oggi Cagliari è protagonista di questa puntata. Lo facciamo per parlare di un nuovo libro scritto da una giovanissima scrittrice, al suo secondo romanzo. L'avevamo già intervistata in occasione del suo romanzo d'esordio ed è veramente un piacere avere ancora qua con noi Angelica Grivel Serra, 25 anni, appunto in libreria ora per Harper Collins con L'anello debole. Ciao Angelica.
1: Ciao Fede, ciao a tutti.
0: Grazie per essere qua con noi. Ho letto una tua bella intervista uscita proprio sulla Nuova Sardegna, dove dici che non ti piace dire che fai la scrittrice, perché ti piace dire che sei scrittrice. Qual è la differenza?
1: È una domandona, sai, perché fare la scrittrice ha a che vedere con la dimensione della prassi, e la prassi è un qualcosa che si concepisce anche come un performativo, quindi un atto anche fuori di sé, laddove invece io vorrei tanto che di me si dicesse che sono una scrittrice, che sono stata, che lo sono essenzialmente, ontologicamente, proprio perché quando scrivere fa parte di un'interiorità, di un'esigenza fisica, come respirare, come normale respirare, beh, allora evidentemente è qualcosa più che un atto, più che semplice esercizio. Quindi poi ben venga anche però ovviamente la congiuntura con l'atto dello scrivere in quanto tale, che è comunque sempre una costruzione di stile, ecco.
0: Certo, e lo stile, insomma, uso questa ultima parola per rilanciare la prossima domanda, no? Perché tu hai uno stile che è tutto tuo, sei giovane, hai però una padronanza molto particolare dei vocaboli, hai un uso molto particolare dei vocaboli. Cosa rappresenta per te la parola?
1: La parola, quando la parola è fondativa per una vita di una persona, diciamo che la parola prende il sopravvento su tutto, nel senso che diventa proprio tutto, cioè la parola è per me un atto politico, la parola per me è essenza ed è da cesellare, da curare, perché poi è facilissimo fare del bene con le parole, ma è altrettanto facile fare del male con le parole. Quindi essendo dei mezzi, però per me sono anche dei fini, perché io anche con la parola arrivo a raggiungere dei fini, quindi sono in loro stesse una specie di esito finale, in qualche modo rappresentano l'ossessione anche della mia vita. Quindi cerco di prestare grandissima attenzione alle parole, come anche mentre parlo con te devo usare le parole giuste, perché le parole hanno uno statuto, una nobiltà propria, e questo va rispettato. Io ci provo, non è detto che poi ci riesca.
0: E da questo appunto addomesticamento delle parole è nato anche L'anello debole, che è il tuo ultimo romanzo. E l'anello debole è un anello più debole degli altri o un anello più forte degli altri?
1: La domanda è suggestiva, perché l'anello debole ovviamente parte proprio come un titolo, anzi una corona di spine anche per il protagonista nominale di questo mio nuovo romanzo, ma in realtà l'anello debole, concettualmente parlando, nel momento in cui va a frantumare certe dinamiche che oggi noi definiremo, mettiamola così, tossiche, no? In realtà forse può avere dopo tutto una sua forza. Io ci ho sempre creduto, e in fondo il fine della storia è rivelare questo, ma comunque l'anello debole porta in sé anche debolezza, perché ontologicamente, uso di nuovo questo termine filosofico, l'anello debole ha questa natura qua, però quella sua forza lì è sottostimata e andrebbe rivisitata. Il tentativo della mia storia è stato questo.
0: Angelica Grivel Serra, andate a leggerla perché è il modo migliore per conoscerla. L'anello debole, Harper Collins. Ciao Angelica, grazie.
1: Ciao Fede, grazie.
2: Non mi capisci.

0: Parole piccole che non fanno rumore, Baez, lui è Luca Zambelli Baez, un cantautore italiano originario di Bassano del Grappa, ma da Bassano del Grappa torniamo in Puglia, Matteo, con un'altra storia bellissima, con una ragazza protagonista, una ragazza con la passione per l'arte, per il disegno, per la decorazione, e tutto ciò sfocia in una professione che... Andiamo di cliché. Sì, è una professione solitamente da uomini.
1: Sì, no, ma infatti, insomma, non potrà sfuggire, no, alle nostre classiche domande sulla discriminazione di genere, perché poi succede sempre così, no? Facciamo tanto i moderni e gli emancipati, ma quando si va nel quotidiano, quando si ha a che fare con dei clienti, quando si ha a che fare con delle abitudini, credo che sia difficile farsi largo in una professione del genere.
0: Si chiama Chiara Cippone, ha 24 anni, appunto, la sua arte ha modo di metterla in pratica in una officina di Modugno, è una carrozzeria, e lei è l'unica carrozziera in Puglia. Ciao Chiara!
2: Ciao a tutti!
0: Che tra l'altro carrozziera è anche strano da dire, fa subito corazziere, no? Uno si immagina il femminile di corazziere, invece no, è una carrozziera. Lo sapevi che esisteva questa professione? L'avevi già incontrata prima di, appunto, di diventare tu protagonista diretta?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Ok, ma perché hai ammaccato spesso la macchina?
2: No, io no, però ho accompagnato amici che hanno fatto danni.
0: Chiara, raccontici da dove nasce questa passione, da dove nasce l'idea appunto di diventare carrozziera.
2: Ok, allora, la passione è nata grazie sicuramente a mio fratello, lui ha un'officina meccanica, e quindi sono nata praticamente cresciuta tra auto e moto.
0: Ok.
2: Solo che non volevo fare il meccanico, volevo qualcosa di diverso nella mia vita, e ho intrapreso questo percorso che potesse unire appunto la mia parte artistica alla parte professionale.
1: Chiara, leggevo nella tua scheda quello che dicevamo un po' in apertura, no? Che all'inizio, addirittura quando tu eri alla ricerca di un lavoro in questo campo, di un contratto, sì, ti rispondevano che non erano attrezzati per far lavorare una donna, no? Fra le altre cose ti dicevano che non avevano uno spogliatoio adatto per farti cambiare, eccetera, eccetera. Ora, lo diciamo un po' col sorriso, ma quante volte ti è capitato di trovarti di fronte ad atteggiamenti di questo tipo? Quante volte magari ti capita di incontrarne anche ora, quando uno entra in officina, vede te e magari ti chiede dov'è il titolare, insomma?
2: Allora, per fortuna posso dire che, a parte quegli episodi un po' tristi che ho incontrato, all'inizio ha spiazzato molto, nel senso, entrano in carrozzeria, mi trovano, non chiedono di parlare col titolare, però rimangono affascinati dal macchinario che uso, e quindi mi fanno 3000 domande una dietro l'altra.
0: Perché è un macchinario particolare, perché tu, insomma, sei sì carrozziera, ma appunto abbiamo detto sei anche artista, quindi cosa fai di fatto?
2: Allora, io mi occupo della diamantatura dei cerchi, quindi la parte in lega dei cerchi, insomma, che stanno sotto le auto. E quindi utilizzo un macchinario a controllo numerico.
0: Ok, e fai dei disegni? Perché guarda, stai parlando con uno che non sa neanche cosa sia un cerchione praticamente.
2: Perfetto, allora no, sui cerchi no, quello è quello che faccio durante le ore lavorative, insomma. E al di fuori invece mi capita di avere richieste da clienti di mio fratello, o comunque gente che mi trova tramite i social, di personalizzare i caschi, i serbatoi, quindi... tutto quello che è inerente alle moto al momento.
1: Chiara, però c'è anche stata una personalizzazione molto particolare, no?
2: Sì.
1: Leggevo che hai personalizzato anche una protesi in carbonio per la gamba di un motociclista che l'aveva persa in un incidente. Com'è stato quel lavoro?
2: È stato molto emozionante. Uno, perché non mi aspettavo mi arrivasse mai una richiesta del genere. Perché non siamo abituati, insomma, ma in generale. Sicuramente non è stato facile affrontare questa tematica, perché effettivamente mi ha dato un pezzo importante di sé. Ed è stato ancora più emozionante vedere la reazione al risultato finale, perché gliel'ho tenuto nascosto praticamente finché l'opera non fosse terminata.
0: Fantastico. Chiara, complimenti davvero. Invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a vedere i tuoi social, chiara.cippone, perché insomma si vedono anche un po' dei lavori che hai fatto, ma soprattutto trasudano di passione. Questa cosa mi piace tantissimo. Complimenti, buon lavoro, ciao.
2: Grazie, grazie.
3: E chiudiamo qui anche la puntata di oggi del Meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, su Radio 24, alle 10, con il Meglio di Non Mi Capisci. Ciao!

0: GR24, il sole 24 ore.
1: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranuccio, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
2: Ha deciso di confessare Walter La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, l'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
3: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
2: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato, scrive Ranucci, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
4: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, in ultima istanza, a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni, ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Ma eclissi è stata soprattutto visibile in Spagna, con l'oscuramento maggiore, quasi al 100%, a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità, con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
5: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania, lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora lo sport con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
6: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 d'orso stabilito da Sara Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente. Ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è arrivata in una giornata impreziosita da tre podi. La staffetta femminile 4% stile libero si è presa l'argento. Thomas Ceccon ha polverizzato il record italiano per guadagnare il bronzo dei 200 d'orso, stesso metallo di Benedetta Pilato nei 100 rana. Negli europei di atletica leggera invece è stato il mercoledì di Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. E per chiudere il calcio, che ha segnato il primo trofeo stagionale, è andato al Paris Saint-Germain che ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa europea a Salisburgo. Kvaratskhelia, Maggio e Due i marcatori. Per i parigini è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Chi tra voi come me è figlio degli anni Ottanta, tra personaggi e tormentoni ricorda un format di vendita su tutti, le televendite sulle TV private, veri e propri fenomeni cult. È cambiato tutto nel panorama dei media e del commercio, però è impossibile non fare riferimento a quella formula per parlare di live commerce, il nuovo fenomeno delle vendite online in diretta attraverso i social o le piattaforme e-commerce, una formula che un colosso come eBay ha deciso di lanciare anche in Italia. Noi ve lo raccontiamo. E poi dai cosmetici alle scarpe, passando per l'abbigliamento e i gioielli, nel focus sui trend vi raccontiamo i nuovi prodotti che nascono dall'incontro fra le neuroscienze e il mondo dei consumi. Riflessione finale dedicata invece allo sport e all'arte attraverso il racconto del corpo.
3: A lei l'onore.
4: Lo faccio a nome di tutti, allora.
3: Sì, lo faccio a nome.
4: Cioè, questa mano impugna la volontà di tutti i collezionisti che sono qui oggi, ecco. Vai, come quando eravamo bambini, così.
3: Io non ho mai sbustato un set base.
4: Ma no, una bustina nonna mi regalava, che era già tanto. Vai, vai, era quella la magia, no?
2: È sbarcato anche in Italia eBay Live, il nuovo format di shopping in live streaming della piattaforma e-commerce che rinnova il suo meccanismo originale, quello delle aste, con la possibilità per gli acquirenti di interagire in tempo reale con i venditori. Un mercato, quello del live commerce, che vale quasi 130 miliardi di dollari. In Asia, pensate, rappresenta ormai il 35% del totale e-commerce. Già presente in Stati Uniti, UK, Germania, Australia e Francia, in Italia eBay Live parte dal collezionismo e dalla moda vintage. Ecco che cosa ci hanno detto alla presentazione Margot Olivson e Lorenzo Leonardi di eBay Italia.
5: Una frase che mi piace molto dire è: con eBay Live torniamo al passato ma guardando al futuro. Perché? Perché trovano davvero la loro massima espressione i valori fondanti di eBay, quindi il senso di community, le passioni, le connessioni autentiche tra le persone, il nostro inventario, sono tutti valori che hanno visto proprio la nascita di eBay e che da sempre ci contraddistinguono, e con eBay Live trovano la loro massima espressione. Si innesta in un trend che è il futuro, il live commerce. Se guardiamo all'Asia, che è culla di numerosi trend a cui stiamo assistendo, il 35% dell'e-commerce è fatto dal live commerce, quindi vediamo che è davvero un trend in forte espansione.
2: Una formula che avete già lanciato con successo in altri paesi, che cosa vi aspettate dai consumatori italiani?
5: Allora, ci aspettiamo che colgano la novità con lo stesso entusiasmo con cui è stata recepita anche negli altri paesi. In Italia, come dire, a volte arriviamo un po' dopo su alcuni trend, però appunto l'aspettativa è che davvero piano piano questo trend prenda lo stesso piede che ha preso negli altri paesi. Lanciato negli Stati Uniti nel 2022, già vediamo crescite a doppia, tripla cifra, stessa cosa anche in altri mercati lo scorso anno. Ci aspettiamo che appunto anche in Italia riscuota lo stesso successo che abbiamo visto negli altri mercati.
6: Le live avranno un palinsesto molto frequente, quindi un grande volume di show. Tendenzialmente ci aspettiamo decine di show ogni settimana, diversi ogni giorno. Sono show dove i venditori hanno già completato con successo dei training, quindi hanno ricevuto l'ok a partecipare a queste live e autonomamente possono decidere l'orario e la durata di ciascun evento. Non ci fermiamo qui, quindi diciamo le candidature sono aperte, ciascun venditore professionale può dall'home page del sito autocandidarsi e seguire un processo di formazione che poi in poche settimane lo renderà pronto a partire con la sua performance. Quindi sono proprio degli show interattivi dove non c'è una separazione tra acquirente e venditore, c'è la possibilità di comunicare, di parlarsi, fare domande, quindi dare degli input molto importanti sia ai venditori su quelli che sono potenzialmente le cose più importanti, magari anche per le successive live, e per i compratori, gli acquirenti, la possibilità di condividere passioni e di assistere anche, come nel caso magari delle carte collezionabili, a degli show molto di intrattenimento, quindi aperture di box e carte molto rare aperte davanti ai tuoi occhi. In America sono partiti già da un paio d'anni e hanno aperto diverse categorie, come anche l'elettronica, per esempio, vinili, musica, quindi non c'è alcun tipo di limite.
2: Sì, a prezzo stabilito che in modalità asta, non l'abbiamo detto, è così?
6: Esatto, prezzo fisso, compralo subito, comunque in una live ci si aspetta che sia comunque un prezzo o un oggetto molto raro o un prezzo comunque vantaggioso rispetto a quello che uno potrebbe trovare al di fuori della live, e poi la modalità di intrattenimento regina, che è l'asta, che consente al venditore di prendersi dei rischi mettendo dei prodotti anche con un prezzo di partenza molto basso e all'acquirente di fare anche degli affari.
2: Protagonista della prima live, Mirmex, realtà del collezionismo, carte Pokémon soprattutto, un mondo che ci siamo fatti raccontare da uno dei fondatori, Antonio Leone.
7: Mirmex nasce per caso, per gioco e per passione. Il mio ragazzino aveva 7-8 anni e mi ha portato a casa una carta Pokémon. Io non conoscevo i Pokémon, ho scoperto un mondo incredibile. E mi sono appassionato da subito sia alla parte di compravendita sia alla parte di community, perché è molto intensa, la parte di gioco organizzato, la parte del collezionismo e anche la parte dell'acquisto e della vendita, come dicevo prima. E dal 2017 ad oggi è stata una continua crescita, e da lì quel progetto che era, come dicevo, un gioco, è diventato qualcosa di più. Adesso abbiamo assunto 12 persone, uno store di 300 metri quadrati a Bergamo e un online che sta funzionando molto bene, perché fino dal 2017 avevamo capito che la lingua era l'inglese e che dovevamo internazionalizzare le vendite. Circa la metà delle nostre vendite sono fatte con tutti i paesi del mondo. Vendiamo molto negli Stati Uniti, vendiamo molto in Giappone, Cina, vendiamo molto in Sud America, poco in Africa, devo dire, e tantissimo in Europa.
2: Carte Pokémon, ma non solo, diamo un'idea agli ascoltatori, quali sono i vostri prodotti simbolo?
7: Noi devo dire che siamo focalizzati all'80% su Pokémon, abbiamo molto di One Piece, quest'altro anime molto importante che è diventato anche un TCG, cioè un trading card game, abbiamo Dragon Ball, abbiamo iniziato da poco Magic, e abbiamo anche appena iniziato Riftbound, che è un TCG di Call of Legends, tutti insieme di giochi organizzati, materiale di collezionismo per ragazzi bambini tra i 7 e i 60 anni come me.
2: Anche action figures?
7: Molte action figures, sì. Devo dire che le action figure vanno più su Dragon Ball, ne abbiamo parecchie, One Piece, Pokémon un po' meno, devo dire, le action figure. Noi abbiamo anche molto di vintage come celle, che sono gli originali da cui nascevano gli anime, una cosa che interessa molto, ma manga, quindi vecchi fumetti, e molti box sigillati, box che contengono ancora le bustine di figurine che si compravano anche 30 anni fa.
2: Per il lancio di eBay Live portate quello che si può definire un po' il sacro graal dei collectibles, di che cosa si tratta?
7: Piange un po' il cuore, ma lo facciamo molto volentieri, sto scherzando. Pokémon nasce in Italia nel 2000, con il lancio, si chiamava Base Set o Base Set in italiano, Acchiappali Tutti si chiamava il box. Nel 2000 appunto usciva, ne abbiamo trovati alcuni, ne abbiamo messo a disposizione uno di eBay, oggi lo apriamo, ci saranno dentro 36 bustine, e in queste 36 bustine è possibile trovare quella che è la carta simbolo di Pokémon, cioè il Charizard, del set base appunto, una carta che in lingua inglese ha dei valori molto molto importanti, ma anche in lingua italiana arriva a cifre importanti.
2: Parliamo di?
7: Ma in lingua inglese è in asta in questo momento, supera i $600,000, mentre in lingua italiana ce n'è solo uno PSA 10, cioè gradato da questa casa di gradazione americana che determina lo stato di conservazione e l'originalità della carta. Ce n'è uno solo, ce l'abbiamo noi, non credo che si possa dare un valore, non è possibile, non c'è mercato.
2: Diamo l'idea di un ordine di cifre, fino a quanto si può arrivare? Vabbè, una l'abbiamo detta.
7: La carta più preziosa di Pokémon vale 7 milioni di dollari. Mediamente vengono ogni settimana battute in asta negli Stati Uniti

0: diciamo, difficili da reperire, in uno stato di conservazione altissimo diventa collezionismo, e allora lì i prezzi vanno su.
1: Quanto in questo momento il fenomeno vive dei social, dei creator, quanto è stato amplificato anche da questo?
0: Beh, devo dire tantissimo. È esploso nel 2020 di nuovo, perché tutti i CCG hanno un effetto ciclico di 5 anni. Ogni 5 anni c'è un picco e poi c'è una discesa e poi c'è un nuovo picco, normalmente sempre più alto. Nel 2020 con il Covid anche i creator, anche youtuber molto importanti, ne cito uno, Logan Paul, o un altro, Steve Aoki, hanno cominciato ad acquistare, a dire che acquistavano oggetti da collezione di questi settori. E da lì ovviamente l'interesse, l'hype, come dicono i ragazzi, è cresciuto tantissimo ed è diventato un'industria. Si gradano, si mandano a, diciamo, autentificare e a verificare sullo stato di conservazione milioni di carte nel mondo. Una cosa veramente incredibile. Ecco.
2: Essere e avere.
3: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
3: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti. Essere e avere. Focus sui trend.
1: Neuromarketing, ma non solo, le neuroscienze hanno fatto il loro ingresso da protagoniste nel mondo dei consumi. Ora arrivano a disegnare l'offerta di prodotti in grado di farci stare meglio, prodotti che hanno proprietà benefiche per il nostro stato d'animo, il nostro benessere. Sono quelli che ha individuato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
1: Partiamo da una categoria di prodotti di cui si sta parlando moltissimo, è una delle tendenze in evidenza nel mondo della cosmetica, i neurocosmetici, raccontaci.
4: Sì, perché la skincare sta proprio evolvendo, diciamo, da semplice trattamento estetico a vera e propria forma di emotional biohacking, cioè si passa da prodotti che migliorano l'estetica a qualcosa di molto più complesso, che migliora l'estetica modificando il nostro umore, le emozioni, passando però attraverso la pelle. E quindi sì, siamo nel campo della psicodermatologia, che considera quindi il collegamento pelle-cervello a doppio senso, cioè non solo il cervello, come si sa, influenza la pelle, ma anche la pelle può influenzare il cervello. Ecco allora che vi faccio questo esempio che arriva da una realtà canadese, Lucas Meyer Cosmetics, fa parte di Clariant. Che cosa fanno? Sviluppano ingredienti innovativi per l'industria cosmetica e per la cura personale, e a metà dell'anno scorso circa ha lanciato Glow Cytosine. È un ingrediente ispirato alla biochimica dell'ossitocina, la molecola dell'amore, no? Quella che ci fa sentire bene. Si tratta di un principio attivo di origine vegetale ottenuto dal bulbo del giacinto bianco e funziona proprio stimolando i recettori della pelle per biomimare, quindi riprodurre biologicamente molti degli effetti benefici dell'ossitocina, e quindi induce sensazioni di piacere, benessere emotivo, grazie alle quali si diventa più radiose. Oltre a una riduzione delle rughe, la luminosità della pelle aumenta proprio visibilmente. I test hanno dimostrato che anche dopo una singola applicazione l'attività della corteccia frontale del cervello, quella associata alle emozioni positive, cresce. È insomma una frontiera fantascientifica, direi quasi magica, che permette in pratica di comprarsi il buon umore e spalmarselo in faccia, ecco. Forse anche un po' distopica come idea.
1: Dalla cosmetica allo sportswear, con le scarpe firmate Nike che si chiamano proprio Nike Mind, Isabella.
4: Nike le ha messe in vendita proprio da gennaio e dopo diversi anni di studio questa linea Nike Mind si focalizza sulla connessione

0: mente-corpo, in questo caso grazie alla stimolazione sensoriale della pianta dei piedi. Ecco, i modelli che propone sono due, una sneakers e una ciabatta, che hanno tutte e due una suola progettata proprio appositamente per favorire la concentrazione e il recupero mentale. È una suola che ha 22 microsfere in schiuma che agiscono come tanti pistoncini indipendenti e quindi fanno pressione su specifici punti della pianta del piede. Indossandole si avverte una sensazione particolare, quasi come un massaggio. Ecco, questa stimolazione dei nervi plantari invia dei segnali al cervello che possono aiutare ad aumentare la propriocezione, quindi la consapevolezza del proprio corpo, del momento che si sta vivendo, quindi insomma la concentrazione. E infatti poi Nike propone queste calzature agli atleti come un aiuto prima delle gare, no? Per eliminare le distrazioni o quello scollamento dalla realtà che si prova a volte quando c'è un po' di tensione, no? Pre-partita o pre-performance. E l'obiettivo quindi è di aiutarli a entrare in uno stato mentale di calma e di focus.
1: Il prossimo è un fenomeno di cui ha parlato anche il New York Times, spopola sui social, amato dalle star. Si tratta degli Ersitz, che si rifanno alla medicina tradizionale cinese e ora sono diventati un accessorio fashion, un gioiello.
0: Originariamente sono appunto delle piccole applicazioni adesive per l'orecchio ed è una forma di digitopressione, no? Come hai detto anche tu, sono una versione non invasiva dell'agopuntura, quindi derivano dalla medicina tradizionale cinese, secondo cui ogni organo, ogni arto, insomma ogni regione del corpo ha una zona corrispondente nell'orecchio. E anche se l'efficacia di questi semi è ancora poco studiata, chi li promuove sostiene che aiutino proprio a gestire i sintomi di ansia, di stress, oltre che di dipendenza, per esempio dal fumo. Ma alcuni sostenitori oggi affermano anche che abbiano dei benefici estetici, per esempio un effetto lifting sul viso. Ed è per questo che ne stiamo parlando, no? Sono diventati, come hai detto anche tu, di gran moda, si vedono a New York, a Los Angeles, praticamente sono utilizzati come un prodotto di benessere indossabile, no? Un'alternativa di cura personale che diventa alla moda perché è naturale anche, no? E assume nuove forme, nuovi modelli sulle orecchie di star, per esempio li hanno visti indossati da Millie Bobby Brown, da Naomi Campbell, da influencer che sono anche guru dello stile, come Mireia Rios, Amy Song, ecco, ma anche proprio gli sportivi. E gli agopuntori tradizionalmente usano dei semini neri di una pianta, ma adesso ci sono versioni decisamente più cool che si trovano proposti in diversi club di social well-being, nelle spa. Vengono venduti in kit, ce ne sono a forma di cuore, di tanti colori, altri come brillantini, per esempio c'è il Crystal Ear Seed, che è un kit da 40 pezzi di cristalli Swarovski, ecco, con un costo di $45. Insomma, in questo caso è un bell'incrocio tra bellezza e benessere, diciamo.
1: Chiudiamo con l'abbigliamento, anche in questo caso come per i neurocosmetici parliamo proprio di una nuova categoria di prodotto chiamata in questo caso careware. Si tratta di tessuti che rilasciano principi attivi particolari sulla nostra pelle, Isabella.
0: Il caso che vi propongo arriva da Coperni, che è un noto marchio di alta moda francese, è molto sperimentale, ad ogni sfilata stupisce per le sue appunto sperimentazioni. Se vi ricordate, è quello che 3 anni fa aveva creato un abito spruzzandolo sul corpo di Bella Hadid durante una sfilata. Ecco, per la primavera estate di quest'anno ha lanciato proprio una linea di athleisure che è proprio parte di questa categoria nuova di abbigliamento, il careware, e quindi abiti che appunto si prendono cura e in pratica è una linea proprio pensata per trasferire dei benefici concreti alla pelle. Quindi moda rigenerante, ci sono dei top, dei body, dei leggings, il design è minimalista, sono molto aderenti appunto, ma oltre che per lo sport vanno bene per tutti i giorni. E l'innovazione, come hai detto anche tu, Maria Luisa, sta nel materiale. È un tessuto elasticizzato che viene infuso di una miscela brevettata di probiotici e anche prebiotici all'interno di una matrice bio-based che li rilascia in modo graduale. Questo materiale è stato sviluppato in collaborazione con un pioniere svizzero della biotecnologia tessile, HeyQ, e come funziona? Sfrutta l'attrito con la pelle, quindi il movimento e il calore del corpo per attivare il trasferimento di questi ingredienti, questi microrganismi che vanno a riequilibrare il microbioma e rafforzano quindi la barriera naturale della pelle con dei benefici proprio duraturi. Non perde di intensità il capo in questo suo trattamento per almeno 40 lavaggi, ma poi continua nel rilascio anche dopo, no? Con un effetto positivo. Quindi indumenti come rigenerazione di sé e non solo più espressione di stile, no? E indumenti che piacciono, visto che la prima produzione è andata totalmente sold out.
1: Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, arrivederci a tutti, alla prossima.
2: Il consumautore.
1: Nella settimana di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina non potevamo che dedicare allo sport la nostra riflessione finale. Lo facciamo con una mostra al Mart di Rovereto, ce la racconta il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
3: Ciao Maria Luisa, bentrovati i nostri radioascoltatori. Sì, una mostra davvero enciclopedica, si chiama Sport, le sfide del corpo, ed è molto interessante perché ricostruisce nelle migliaia di anni della storia dell'umanità il peso, la centralità che lo sport e il movimento del corpo ha avuto. Ricordiamo anche che le Olimpiadi nascono nell'antica Grecia per evitare le guerre, quindi in tempo di guerra, purtroppo quello che stiamo vivendo, le Olimpiadi e lo sport sono davvero un'alternativa da proporre molto di più nelle scuole, un po' come fanno negli Stati Uniti, e molto più proprio come modello sano di agonismo, anche di conflitto, che però rimane all'interno di questa dimensione che è atletica e che quindi è anche di corpore sano e mente sana.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 13 agosto. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno occasioni per temporali. Mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio invece scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati fenomeni anche sulle Alpi di confine occidentale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Benvenuti, siamo insieme anche oggi e io vi chiedo di provare a immaginare. Siete pronti? Ok, un cestino di pomodori maturi, ancora un po' tiepidini, baciati dal sole, delle pesche, ecco, avvertiamo così questo profumo che è intenso, delicato ma al tempo stesso intenso. E poi vorrei metterci delle zucchine, quelle appena raccolte, quelle che quando le tocchi pungono un po'. Ecco, a volte devo dire che basta vedere o toccare un ingrediente per renderci conto quanto quest'estate che stiamo vivendo, come tante altre, sia una stagione molto generosa, che ti invita comunque a cambiare i tuoi ritmi, a cambiare un po' le tue abitudini. Magari con più tempo ci attardiamo un po' a fare la spesa, andiamo al mercato, andiamo al supermercato, scegliamo, guardiamo. Ecco, anche questo è bello, no? Dell'estate o delle vacanze per chi è in vacanza, e si traduce in un vantaggio per la nostra tavola. E in studio con me oggi torna Matteo Tettamanzi, cuoco, docente di scienze dell'alimentazione e cultura gastronomica, ideatore di Progetto Figo, spazio di educazione buona. Bentornato.
2: Ciao Nico, grazie.
1: Ci sono luoghi che raccontano una stagione meglio di qualsiasi calendario, Matteo. Secondo me uno di questi è sicuramente il posto dove facciamo la spesa. E probabilmente, complice il fatto che in estate i tempi un po' si rallentano anche per chi non è ancora in vacanza e quindi fa un po' la vita di sempre, ma sono un pochino più rallentati, che il momento di fare la spesa ce lo godiamo di più. O proviamo, potrebbe essere anche questo un esercizio. Di solito la facciamo di corsa, malvolentieri, all'ultimo momento, arraffando. Invece proviamo una volta a fare questo esperimento, andiamo a fare la spesa. Ecco, una cosa assolutamente, no, di tutti, quotidiana, banale, però può avere un sapore differente.
2: Sono d'accordo, può essere un bel, proprio un bel momento riuscire a pensare un attimino di più a cosa vuol dire fare la spesa in un modo intelligente. Intelligente non vuol dire per forza sempre solo veloce, ma vuol dire anche capire un po' che quel momento lì diventa cruciale poi, no? Per quando ti ritrovi in cucina.
1: Ecco, quindi... io non ho mai capito una cosa, quale sia giusto, le ho provate un po' tutto, ma io faccio tanti pasticcetti. Tu come famiglia, non tu come professionista, la spesa la fai poco alla volta, la fai due volte alla settimana, c'è una, e poi dipende probabilmente anche dal numero dei componenti, ma non credo faccia la differenza, perché butta via il single come butta via la famiglia. Ecco, qual è il segreto? C'è una cadenza?
2: Allora, ti dico, io sono abbastanza disorganizzato in generale nella vita.
1: Benissimo, avete una coppia meravigliosa.
2: Un po' disorganizzato, ma in realtà proprio per questo ho capito qual è un po' la mia strategia di spesa. Vabbè, essendo appassionato di quel mestiere qua, quindi del cuoco, del cibo, eccetera, io mi dedico un giorno dove più o meno so già cosa ho bisogno di portarmi a casa. Sì. E poi mi lascio sempre un piccolo spazietto per degli acquisti che saltano fuori, anche un po' per caso, no? Perché magari passi dal fruttivendolo, vedi una cosa di stagione, una cosa nuova, una cosa bella che ti ispira, la tiri su, sapendo però che hai già a casa, diciamo, la base della settimana. Questo l'ho fatto un po' per motivi organizzativi.
1: Certo.
2: Si può fare anche più a spezzettini durante la settimana, uno deve un po' capire quando i suoi momenti. Ma se c'è ecco, forse questo è il suggerimento: se c'è un pensiero a monte che potrebbe essere sviluppato adesso durante l'estate, strategico, sì, e uno capisce come deve fare la sua spesa, ecco, poi può
1: gestirsi. Perché chi la fa tutti i giorni e improvvisa, chi invece fa una spesa e poi su quello organizza, esatto, i piatti settimanali. Cioè, però possiamo approfittare dell'estate per fare delle strategie. L'obiettivo è non buttare,
2: esatto,
1: cercare di mangiare gli alimenti più freschi possibili, perché se no noi facciamo frutta e verdura, lo sappiamo che le vitamine, sali minerali, soprattutto le vitamine, no, sono termolabili, ma insomma si perdono anche con il tempo, e quindi c'è uno spreco che noi non teniamo conto, ma in effetti è presente, e quindi cerchiamo di vedere se compriamo i fondamentali e poi aggiungiamo, se invece facciamo la spesa e ci portiamo avanti, no, con delle ricette, con delle preparazioni che possono poi essere tirate fuori. Questo è già il compito di oggi, ma oggi andiamo a fare la spesa con te. Che cosa guardiamo?
2: Allora, ascoltandoti mi viene da dire, consiglio per appunto iniziare a pensare alla propria spesa è sempre quello del pasto che sia completo, no?
1: Sì.
2: Quindi gli alimenti che ci danno i carboidrati, e quelli sono alimenti tendenzialmente non deperibili, no? Quindi
1: certo,
2: cereali, i cereali in chicco, integrali, non integrali, le paste, tutte queste cose qua. Poi c'è la parte di proteine, che può essere animale, vegetale, e quelle hanno una deperibilità un po' maggiore, soprattutto magari carne e pesce freschi, no?
1: Certo.
2: Formaggi già un po' meno, quindi ti stan lì di più. Le uova fondamentali, e invece ecco la parte un po' più delicata, come dicevi, è tutta quella dei vegetali. Quelli più li prendi di stagione, più li prendi belli, più sono anche nutrienti, no? Oltre che buoni. Quindi quelli sono un po' quasi settimanale, bisettimanale.
1: Ecco, e poi c'è la bella opportunità di scegliere quel prodotto nel momento migliore della sua vita. Ecco, quello che tu dici: ho mangiato una pesca che era meravigliosa, mi ricordo di quella che mangiavo quando ero piccola.
2: Guarda,
1: ecco,
2: te ne racconto una, scusami, sì, perché poche settimane fa sono stato al mare un weekend, e questa è una cosa nuova che ho scoperto a 37 anni, perché sono sceso sotto casa, abbiamo questo fruttivendolo gestito da tre sorelle molto simpatiche, e hanno
1: che
2: sempre
1: salutiamo,
2: questa,
1: sì, le sorelle di Matteo
2: Trigoso, un saluto, e mi ha dato questa albicocca, mi ha chiesto, volevo le albicocche, mi ha chiesto: ma le mangi quando le mangi? Io ho detto: le mangio adesso in spiaggia.
1: Sì.
2: Mi ha dato queste albicocche nel sacchettino, vado in spiaggia, erano molli, quindi di primo acchito ho detto: caspita,
1: le sorelle mi hanno dato la sola,
2: non mi ha mai fregato, perché mi ha messo dentro queste albicocche molli? Vabbè, apro e perdeva quasi il succo, no? Era talmente matura che era quasi, cioè proprio, era
1: goccia,
2: bagnata, le gocce. Che l'ho mangiata, non ho mai mangiato un'albicocca, mi ha dato la migliore albicocca che potevo mangiare in quel momento lì.
1: E
2: se già
1: dici,
2: l'avessi mangiata la sera, il giorno dopo, sarebbe passata. Lei mi ha detto: quando la mangi? Tra mezz'ora.
1: Ale.
2: Era il massimo che potevo
1: e sono dei capolavori, vero?
2: Quando sì, è stata un'esperienza, ti giuro, mistica, perché non l'avrei mai acquistata quell'albicocca lì.
1: Quindi tra le righe bisogna avere tre amiche, tre sorelle amiche, che ti suggeriscono, e anche un rapporto con il fruttivendolo, il macellaio,
2: certo. Fidarsi un po',
1: fidarsi un po',
2: provare a fidarsi.
1: Senti, noi proviamo a fidarci, quindi cerchiamo di andare a così anche un po' a prendere sempre prodotti di stagione. Questo lo ripetiamo sempre, ma perché ti può capitare davvero di avere una sorpresa gustativa fantastica. Che cosa ci prepariamo oggi di semplice, buono, di figo, insomma?
2: Di figo.
1: Senza zero spatta.
2: Estate, come dicevamo, cioè l'estate è proprio il momento dei frutti. I frutti non sono solo quelli che pensiamo, quelli dolci, no? Le albicocche, le pesche, ma anche tutti i vegetali che mangiamo in estate sono sostanzialmente frutti. Il pomodoro è un frutto, la melanzana è un frutto, il peperone è un frutto, la zucchina è un frutto, eccetera, no? Quindi quelli sono gli alimenti che sono al massimo in estate, ce li godiamo, e puoi prepararti veramente, toccarli il meno possibile, cioè la zucchina, se la...
1: Poi soprattutto se te le fai preparare da un altro.
2: Vabbè, lì proprio è il massimo,
1: proprio...
2: ma se ti prendi una zucchina e col pelapatate la tagli giù sottile e te la condisci leggermente, olio, sale, che si cuoce leggermente, no? Senza accendere un fuoco, e te la mangi così marinata con magari delle foglioline di menta, è uno spettacolo. Ci puoi accompagnare quello che vuoi, ci puoi accompagnare se vai al supermercato, magari ti sei portato a casa una scatola, lo sgombro sott'olio, ce lo metti dentro e praticamente hai completato il piatto. Un cereale in chicco, grano saraceno, orzo, farro, quello che vuoi, e sei prontissimo.
1: Questo è talmente veloce, zero sbatta, che te ne devo chiedere un'altra.
2: Questo è zero sbatta. Se prendi cereali già bolliti, basti.
1: Fantastico, finito. Vero? Sì, questa è una risorsa meravigliosa, soprattutto in questa stagione in cui l'idea di mettere sull'acqua, eccetera. Invece, tac, Allora, il suggerimento di oggi è julienne di zucchine con menta, mi hai detto?
2: Menta,
1: olio,
2: cuccia, olio, lo sgombro.
1: E poi di fianco possiamo mettere qualcosa, il cereale che vogliamo.
2: Sì.
1: Però ce ne devi dare un'altra.
2: Beh, una
1: già per domani magari, perché poi la settimana è lunga, e Matteo, tu ce ne dai una alla volta, mamma mia, non
2: sempre
1: possiamo
2: con,
1: mangiare
2: cioè
1: sette giorni.
2: C'è il classicone del carpaccio, quello col pomodoro, le pesche,
1: ma
2: l'avocado.
1: Dai, rifacciamola bene, perché questa è stata il piatto della scorsa stagione mio e di Laura.
2: Bel pomodoro, lì è proprio la scelta fondamentale, un bel pomodoro.
1: Cosa facciamo?
2: Cuore di
1: sorrentino,
2: bue.
1: Cuore di bue,
2: basta,
1: cosa
2: che
1: mettiamo?
2: Sia, quando lo si vede è proprio un bel pomodoro. Vabbè, secondo me io suggerirei il cuore di bue, perché mi piace, va tagliato sottile tipo a carpaccio, va benissimo col coltello, così ci sono queste belle fette di pomodoro, si appoggiano sul piatto, le pesche anche quelle tagliate sottili e si mischiano un pochettino, e poi l'avocado anche quello tagliato a metà, tolto il nocciolo, tagliato sottile, filo d'olio e, se si vuole, un po' di erba cipollina tritata fine, e viene un contorno, tra virgolette.
1: No, è meraviglioso, dovete provarlo, perché a raccontarlo dice ma non la dice tutta.
2: Ci vuole un filo d'olio, eh?
1: Ci vuole un filo d'olio.
2: Buono.
1: Vero?
2: E via.
1: Allora, però Matteo va, ma noi restiamo. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza alla redazione, così mi porto avanti. Voi restate, Matteo parte, ritorna e noi ci troviamo tra poco.
0: Strade in diretta.
3: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A4 autostrada Serenissima, nel percorso Veneto, un incidente sta provocando code tra Padova Ovest e Grisignano, disagi in direzione Milano. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa, buon viaggio.
0: Vacanza con obiettivo salute.
1: Ci togliamo i grembiuli, siamo stati ai fornelli, ma poi in cucina si impara sempre, perché cucinare è un po' come organizzare, no? Affrontare una giornata con degli impegni. Se ti organizzi va tutto liscio, se invece improvvisi può andare bene, ma a volte rischi di andare in affanno. E di organizzazione parliamo proprio in questa seconda parte della trasmissione. Tra tutto ciò che dobbiamo fare c'è qualcosa che rischiamo di dimenticare: noi stessi, il tempo per prendersi cura di noi, ma anche delle persone che amiamo e di ciò che davvero conta. Già capire quello che conta davvero è una bella sfida, ma noi oggi ci facciamo aiutare da un grande esperto che è anche un grande amico della nostra trasmissione, il dottor Filippo Ongaro, medico, coach ed esperto di benessere e performance. Filippo, ciao, grazie.
4: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Allora, mi viene in mente, quando preparavo la scaletta per oggi, mi veniva in mente una frase che io pensavo essere di mia nonna, in realtà è di Seneca, che mi diceva sempre: vabbè, non abbiamo poco tempo, ma ne sprechiamo molto.
4: Sì.
1: Ed è proprio così, no? La sensazione di correre, fare, incastrare e alla fine di non avere tempo per ciò che davvero vorremmo fare. Il lavoro fatto bene, ad esempio, dedicarci alle persone che amiamo, il tempo che serve a noi anche per crescere, perché noi cambiamo continuamente, come tu mi insegni. E quindi, insomma, Filippo, abbiamo un po' bisogno di rimettere un po' al centro il tema, e tra l'altro tante indicazioni tu le dai nel tuo ultimo libro, Il Mindset della Longevità. Lo cito anche se non c'è bisogno di far pubblicità, perché sta avendo grandissimo successo, ma come consiglio di lettura per chi volesse essere più chiaro, avere delle indicazioni. Intanto partiamo dal tempo: lo sprechiamo o siamo semplicemente travolti da tutta la nostra vita troppo accelerata?
4: Ma sai, io credo che il primo ragionamento è che non si può organizzare ciò che è inorganizzabile. E quindi io ho l'impressione che il primo errore è che non ci diamo dei limiti, riempiamo questa giornata come fosse infinita.
1: Sì.
4: E poi ci stupiamo se rimaniamo delusi e frustrati che non abbiamo portato a termine le cose che ci eravamo prefissati di fare, ma semplicemente perché era impossibile. Le aspettative sono, io credo, il problema più grosso. Avendo lavorato con tante persone anche su questo aspetto, mi sono proprio reso conto che manca una pianificazione. Dunque sì, è un po' vero anche che lo sprechiamo, ma non tanto perché ci mettiamo dentro necessariamente cose inutili, tra parentesi, a volte anche un pochino quello, ma
1: però...
4: soprattutto perché non siamo ben organizzati. Cioè è un po' come se avessimo questa aspettativa, no, che il giorno debba per forza contenere un numero infinito di cose basata sull'urgenza delle cose stesse, ma il giorno però è fatto di quelle ore, quindi bisogna riuscire a trovare qualche limite nella programmazione.
1: Sì, e lo ricordiamo sempre, le ore dedicate al riposo, ecco, non sono ore perse.
4: Assolutamente.
1: Ma sono fondamentali, perché poi noi cerchiamo di dilatare il giorno a discapito della notte, intendendo l'attività con il riposo. In realtà noi dobbiamo ricaricarci con le giuste ore di sonno.
4: Ma infatti mi riconnetto un attimo a questo concetto, cioè l'impressione che io ho avuto è che molte persone fanno fatica a distinguere quelle cose di base che non possono mancare mai. E questo ha molto a che fare col prendersi cura di sé, no? Pensiamo appunto a dedicare qualche minuto al giorno all'attività fisica, al mangiare in un certo modo, e fanno fatica a distinguere dalle eccezioni. E le cose di base non le dovremmo mai togliere per inserire delle eccezioni, altrimenti alla fine ci troviamo, no, che le eccezioni diventano le cose di base. E lì si fa molta confusione, cioè io dovrei riuscire a pianificare, no, una giornata, anzi una sequenza di giornate, dove le cose di base che io ritengo siano fondamentali per me, per la mia salute, per la relazione con gli altri, sono bloccate e il resto lo aggiungo, diciamo, a latere di questi blocchi, ma non tolgo le cose di base per inserire le eccezioni.
1: Quindi tu ci stai dicendo di organizzare l'agenda già in un altro modo, invece che mettere una sequenza di impegni dalle 9 alle 9 e mezza, mettere già come blocchi fissi, ecco, quelle che riguardano noi, intesi come noi, le persone che amiamo, quelle fondamentali per mantenerci in salute o ritrovare la salute. Quindi facciamo già nella nostra giornata, ci sono già dei tempi che sono bloccati.
4: Assolutamente. E la seconda cosa, Nicoletta, è anche di spesso l'impressione che sfugga il concetto dei tempi morti, no? Il tempo che va negli spostamenti. Cioè ho l'impressione che spesso sogniamo che la città sia deserta, che non ci sia traffico, no? Che tutto sia, cioè facciamo il programma sull'idea della perfezione, invece dovremmo fare il programma già calcolando gli imprevisti, i ritardi, il traffico, la confusione, perché in realtà fa parte della realtà questo, no? E io credo che basterebbe anche semplicemente dedicare 10 minuti la sera prima per guardare un po', no, il programma della giornata successiva e come posso dire, limare, lavorarci un po' sopra. Invece sì, ci buttiamo da una giornata all'altra con, secondo me, una scarsa attitudine proprio a programmare, e questo finisce col toglierci quel minimo di protezione, no, che potrebbe essere data dal garantirci degli spazi per noi stessi.
1: Infatti così poi abbiamo la giustificazione nel dire, non ho tempo di andare in palestra, non ho tempo di prepararmi una cosa buona per me nella pausa pranzo, che sia, esatto, magari che risponda un po', no, a delle indicazioni che vengono ormai date. Sappiamo quanto sia importante, no, combinare, bilanciare quello che portiamo a tavola. Stiamo tutti per iniziare o per affrontare una giornata di lavoro, e spesso è proprio sul lavoro che confondiamo produttività con iperattività. E allora, se tu dovessi dare un consiglio, non abbiamo fatto quei 10 minuti di valutazione ieri prima di andare a dormire, oggi ho una giornata davanti, come si organizza il tempo per essere efficaci senza esaurirsi, senza essere inghiottiti?
4: Ma guarda, questa è una cosa a cui io tengo molto, perché diciamo tutta la fisiologia ci dice chiaramente che noi dovremmo ogni 60, massimo 90 minuti fare una pausa, no, sgranchirci le gambe, bere un bicchiere d'acqua, aprire la finestra e guardare fuori. Lo sappiamo, perché il cervello fa molta fatica a continuare a performare al meglio oltre questo minutaggio. Però purtroppo il mondo del lavoro ancora questa cosa non l'ha digerita pienamente, quindi no. Sono ancora tante le persone che un po' non hanno magari la dimestichezza con questo tema e quindi non scelgono di farlo pur potendo, e altri invece si trovano proprio in delle situazioni lavorative dove vige ancora, no, è il numero di ore che fai attaccato alla sedia o attaccato al computer quello che fa la differenza. In realtà, sai, venendo dal mondo dell'alta prestazione, sappiamo benissimo che non è così. L'alta prestazione è fatta di pulsazioni. E invece il nostro mondo lavorativo, il nostro modo di lavorare è lineare, cioè noi iniziamo a una certa ora, dovremmo continuare con lo stesso ritmo fino all'ultimo minuto, ma purtroppo la nostra fisiologia non funziona così. Quindi io il primo suggerimento che darei, anche il più importante, è chi può dovrebbe proprio abituarsi ogni ora, ora e mezza, a garantirsi qualche minuto di stacco, in modo tale da avere un cervello che funziona sempre al massimo e non arrivare alla fine della giornata come purtroppo molti arrivano
1: bollito.
4: Esausti, sì, esatto, esausti,
1: sono
4: stanchi,
1: bollita, sì,
4: che
1: nervosi.
4: Poi porta, Nicoletta, quello che abbiamo detto tante volte, a far fatica poi a controllarsi su quello che mangio, no, perché il cervello bollito poi ha delle esigenze di recupero che mi fanno perdere il controllo in un certo senso.
1: Assolutamente. Filippo, tu nei tuoi corsi, anche in diversi tuoi libri, ricordi quanto sia importante, se stiamo nel momento, nel mondo del lavoro, ma io credo che sia un modello che può essere trasferito in qualunque nostra occupazione durante la giornata, i famosi blocchi. Ecco.
4: Sì, è una cosa in realtà molto semplice, diciamo per alcuni più fattibile che per altri, ma sarebbe quella di cercare di suddividere le proprie ore lavorative in dei blocchi che hanno uno scopo ben definito, e in quel blocco evitare di sovrapporre altre azioni che portano ad altri scopi e ad altri risultati. Per esempio, dedico un'ora e mezza a rispondere alle mail, rispondo solo alle mail. Poi però l'ora e mezza successiva, che invece la dedico, che ne so, a scrivere un documento, le mail le dovrei proprio chiudere e non dovrei rispondere. È un po', se vogliamo, il contrario del tentativo di multitasking, e sappiamo che il multitasking è ormai una cosa, diciamo, generalizzata, però è anche una cosa che funziona molto poco con il nostro cervello, perché in realtà si tratta più di una distrazione continua da un compito all'altro più che di una vera capacità di sovrapporre più compiti. Quindi il tentativo qui è proprio di isolare in blocchi separati, no, momenti di lavoro che sono dedicati a degli scopi diversi, e evitare l'accavallamento, che è ovviamente una causa ulteriore di affaticamento del cervello. Concentriamoci sulle cose che invece dipendono da noi. Ecco, l'hai già citato tu, è la gestione del senso di colpa. Il vero problema è quello, cioè ogni volta che una persona tenta di tagliare qualcosa per trovare più spazio per sé, scatta una vocina nella testa, perché non è nemmeno tanto una vocina che viene dagli altri, è una vocina che viene dalla persona
1: nostra.
4: Stessa. Sì, sì, è tutta nostra, che inizia a dire però allora sono egoista perché non bado a questo, non bado a quell'altro, e in realtà la risposta dovrebbe essere no, non sono egoista, ma ci sono anch'io, esisto anch'io, e quindi ho
1: e meno male.
4: E il dovere anche in qualche modo, no, di creare questi spazi per prendermi cura anche di me stesso. Sì, dici bene, saper tagliare non è banale, cioè bisogna imparare a farlo, però è indubbiamente da lì che nasce poi questo spazio vuoto che posso iniziare a riempire di cose che mi piacciono di più, che mi appagano di più o semplicemente che mi fanno meglio. Tutto qui.
1: Bene, non è mai troppo tardi per iniziare a farlo. Ricordo il titolo del libro di Filippo Ungaro, Il Mindset della Longevità, Vallardi Editore. Filippo, noi ti aspettiamo presto.
4: Grazie Nicoletta.
1: Grazie a te sempre. Alla prossima. Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ma ci possiamo naturalmente incontrare e vedere con i nostri video. Vi auguro una buona giornata. Scrivetemi se siete riusciti a organizzare, se provate a fare tesoro delle indicazioni che ci ha dato oggi Filippo Ungaro. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Sono le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: L'attentato a Ranucci e la confessione di La Vitola, sono io il mandante, nessun movente politico, l'ho fatto per il suo bene. Migranti, allerta a Ceuta per il 15 agosto, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia spingono per un centro di rimpatri in Uganda. Emergenza Etna, l'aeroporto di Catania si ferma fino alle 2 della prossima notte, dall'8 agosto saltati oltre 700 voli. Italia protagonista in Europa, record del mondo per Sara Curtis nei 50 d'orso e poi un argento e due bronzi. Nell'atletica l'argento di Sara Fantini nel martello. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Da un lato gli sviluppi del caso, dall'altro le reazioni della politica.
2: L'ho fatto per proteggerlo, così si è giustificato Walter La Vitola durante il lungo interrogatorio nel quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. L'obiettivo del faccendiere non sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e spingerlo a scendere in politica, come ipotizzato dalla procura. Voleva solo che gli fosse rafforzata la scorta, ha spiegato il suo legale, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
3: Di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo, perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta.
2: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, un punto sul quale il legale del faccendiere ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti, mentre ha fatto sapere che chiederà gli arresti domiciliari per il suo assistito. La confessione di La Vitola lascia sgomenti e conferma un delirante teatro della follia, commenta invece l'avvocato di Ranucci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Un post che suscita polemiche sul profilo Facebook. Sigfrido Ranucci si paragona ad Aldo Moro, a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La voce che spaventa scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Le reazioni non si fanno attendere. I componenti di Fratelli d'Italia in commissione Vigilanza Rai replicano: a spaventare non è la voce di Ranucci, bensì i suoi silenzi. Usi la voce per spiegare i rapporti con La Vitola. Ignobile che si paragoni a chi davvero la mafia l'ha combattuta e che per sua mano ha trovato la morte. Il vice premier Matteo Salvini insiste sulle dimissioni. Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo in queste ore, il servizio pubblico sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda. Cautela nel centro-sinistra. Per Matteo Renzi di Italia Viva, i magistrati faranno chiarezza. Per anni sono stato massacrato da Report, ma resto garantista. Mentre per Angelo Bonelli di AVS il quadro accusatorio conferma che Ranucci è una vittima. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco. La Germania, come la Danimarca, è tra i 5 paesi che stanno trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027. Il 4 settembre incontro a Copenaghen. Intanto allerta a Ceuta per il tamtam social su un nuovo assalto dal Marocco all'exclave della Spagna a Ferragosto.
5: E la Danimarca è il nuovo centro di gravità delle politiche europee sui migranti, con la premier Frederiksen protagonista nella giornata di ieri. Prima il Parlamento ha affermato di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria verso l'Europa. Frederiksen si fa portavoce di una politica rigorosa in materia, definendola fondamentale per la Danimarca e per l'Europa. In serata poi filtra la notizia che a inizio settembre 5 paesi, Germania, Austria, Olanda, Grecia e la stessa Danimarca, si incontreranno nella capitale danese per mettere a terra la creazione del primo hub di rimpatrio europeo in terra africana, per la precisione in Uganda. I preparativi sarebbero già in fase avanzata, obiettivo è renderlo operativo entro la fine del prossimo anno, ospitando fino a 10.000 migranti, le cui domande di asilo sono già state respinte nei paesi europei di primo approdo. Dovrà rispettare specifici standard in tema di sicurezza e diritti umani, non potranno esservi deportati minori non accompagnati. In Germania intanto il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrate in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola sulla base del regolamento di Dublino. Il Ministero dell'Interno ha precisato che questo si applicherebbe principalmente ai casi successivi all'entrata in vigore del nuovo patto europeo da giugno in poi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Shib Deraz, un'area di riproduzione per le tartarughe marine imbricate ed in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione, e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo morale e legale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Ci spostiamo in Ucraina. Vendete a Kiev il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, intervistato dalla CNN, ha ribadito che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dall'America per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. In Colombia si continua a scavare tra le macerie dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. 265 i morti accertati, quasi 3.500 i dispersi.
6: Manca poco allo scadere delle 72 ore dal terremoto. Gli esperti affermano che passato questo tempo le probabilità di trovare superstiti sotto le macerie si riducono notevolmente. Il governo ha detto che solo riceverà aiuti dai soccorritori internazionali provenienti dagli Stati Uniti, El Salvador, Ecuador e Israele, tutti alleati del governo appena insediato. Questi paesi possono garantirci gruppi di ricerca e soccorso riconosciuti internazionalmente, ha detto il nuovo direttore incaricato della gestione del disastro. L'ex presidente Gustavo Petro ha detto che è un errore applicare un filtro ideologico all'aiuto internazionale. Il presidente Abelardo de la Espriella ha dichiarato l'emergenza economica.
7: Meccanismo che contempla
6: un meccanismo previsto dalla nostra Costituzione, ha spiegato, che ci permetterà di affrontare questa crisi in modo adeguato.
7: Come corrisponde.
6: Il governo creerà un fondo speciale per incanalare gli aiuti e destinarli, ha aggiunto il presidente, alla ricostruzione delle infrastrutture. Il terremoto ha colpito il cuore del prodotto più riconosciuto della Colombia, il caffè. Migliaia di tonnellate di chicchi non riescono più a uscire dal paese a causa della crisi logistica nella zona caffettiera. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia. Ieri sera la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza per l'aeroporto fino alle 2 di questa notte.
8: 700 voli cancellati tra partenze e arrivi in 4 giorni. L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania. Ieri la nuvola di cenere che staziona nel cielo catanese non ha infatti consentito nel pomeriggio la programmata ripresa dei voli. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore. Non possiamo fare diversamente, la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto sono saltate 400 partenze, 52 ieri. I voli riprogrammati in altri scali sono centinaia, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani. E sempre ieri alcuni voli sono stati assegnati anche allo scalo calabrese di Lamezia Terme. La chiusura dell'aeroporto di Catania nella settimana di Ferragosto rischia di causare un danno all'economia turistica siciliana stimato da Assutenti tra i 12 e i 24 milioni di euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Eurovision Song Contest ha annunciato una modifica al proprio regolamento. Viene stabilito che il paese vincitore, che tradizionalmente ospita l'edizione successiva, non potrà più farlo qualora si trovi in stato di guerra. In chiusura lo sport con un'altra giornata da ricordare per i colori azzurri.
9: Non ha ancora compiuto 20 anni, ma da ieri Sara Curtis occupa un posto nella storia del nuoto italiano. Nella semifinale europea dei 50 d'orso a Parigi ha nuotato in 26 secondi e 63 centesimi, ritoccando di ben 23 centesimi il primato precedente. Un'impresa in attesa, ora è chiamata a completare il lavoro prendendosi l'oro nella finale. Il mercoledì parigino ha regalato all'Italia anche 3 podi, arricchendo un medagliere già importante. La staffetta femminile 4% stile libero ha conquistato l'argento. Thomas Ceccon ha battuto il record italiano e si è guadagnato il bronzo nei 200 d'orso, stesso risultato di Benedetta Pilato nei 100 rana. A Birmingham, negli europei di atletica leggera, invece, la scena se l'è presa Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. Nel calcio, infine, la stagione è ripartita dove si era fermata a maggio, e cioè con la festa del Paris Saint-Germain. I parigini hanno alzato al cielo di Salisburgo la Supercoppa europea, superando 2-1 la Aston Villa grazie alle reti di Kvaratskhelia, Majo e Doué. Per il PSG è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Pietro Lacorte. La linea va a 24 mattino estate. Noi ci risentiamo alle 7.59.
1: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Una telefonata di notte.
11: Una fiammata improvvisa.
12: Dio mio, adesso.
11: La fuliggine.
12: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
13: La produzione è ferma.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
12: Grazie anche a loro.
13: Non si vede più nulla del disastro.
15: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
16: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon giovedì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. E avendo ascoltato il GR mi viene da dire meno male che c'è il nostro Maurizio Monte e meno male che c'è Radio 24, perché dai quotidiani generalisti il terremoto in Colombia è già sparito. Comunque, il Sole 24 Ore come da due settimane direi ha un'apertura diversa da quella degli altri quotidiani, che sono anche oggi tutti concentrati sulla vicenda La Vitola Ranucci. Il titolo del principale del Sole 24 Ore oggi è Intelligenza Artificiale, l'ondata di bond spinge la crisi dei treasury americani, cioè le obbligazioni emesse anche per investire. Sappiamo che la maggior parte degli investimenti in intelligenza artificiale negli Stati Uniti sono a debito, blocca invece, perché le risorse poi sono quelle, anche se si dice sempre che c'è tantissima liquidità in questo momento nel sistema finanziario, quindi se vengono convogliate nei bond, in queste obbligazioni, spingono la crisi dei treasury, che sono appunto invece i titoli di Stato americani. Per il 2026 le emissioni di debito legate all'intelligenza artificiale sono stimate a 360 miliardi e la Fed impatto al rialzo di 10 punti base sui rendimenti dei titoli di Stato americani. La gran parte delle obbligazioni di Big Tech, cioè delle grandi aziende della tecnologia, che sappiamo sono quelle che stanno investendo di più in intelligenza artificiale, è a lunga scadenza. A centropagina una foto spettacolare di una macchina di Formula 1, una macchina che assomiglia a quelle della Formula 1, ma sono comunque diverse, perché è una delle macchine senza pilota che si sfideranno a Imola, dove ci sarà il primo gran premio di auto a guida autonoma. Sarà il 5 settembre, ce lo racconta poi Alessandro Cicognani. In prima pagina anche altri due titoli che riguardano l'economia, in questo caso l'Italia. Cantiere manovra naturalmente per la legge di bilancio del 2027, nuovo taglio dell'IRPEF, contratti e social card. E poi il dato sull'inflazione, l'avete sentito anche nel GR, l'Istat rivede al rialzo il dato di luglio, più 2,9% da 2,8%. E questo lo trovate alle pagine, l'analisi dell'inflazione e dell'andamento dei prezzi, tra l'altro anche divisi per regione, trovate tutto a pagina 2 del Sole di oggi. E a proposito di inflazione, quella americana, che invece è calata in luglio, e quindi l'opinione di molti analisti, come racconta Luca Veronese a pagina 3, è che Kevin Warsh, che è il presidente della Fed, il successore di Powell, Kevin Warsh fortemente voluto da Donald Trump, un uomo che viene dalla finanza, secondo appunto l'interpretazione degli analisti, questo dato sull'inflazione, quindi un'economia che non è che dove appunto l'inflazione è in calo, darà più tempo a Warsh per valutare un'eventuale stretta sui tassi di interesse, che come ricordiamo Donald Trump non vuole. Donald Trump vorrebbe anzi che i tassi venissero ulteriormente abbassati. Tutta l'analisi sull'intelligenza artificiale, gli investimenti e l'impatto sulle obbligazioni e quindi sui titoli di Stato lo trovate a pagina poi 4, l'articolo di Vittorio Carlini. Corriere della Sera, e qui iniziano i titoli sulla Vitola, titola La Vitola confessa, due punti, io il mandante. L'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, tra virgolette, e poi la replica del legale di Walter La Vitola. Sigfrido sapeva, no comment, come avrete probabilmente sentito anche già nei telegiornali di ieri. Dopo questo interrogatorio di 5 ore, il commento dell'avvocato di La Vitola è stato veramente di poche parole, ha solo detto le cose che appunto oggi vediamo sui giornali, tutto il resto sono retroscena. E poi però, a proposito di retroscena, questo particolare no comment sul fatto se Sigfrido Ranucci sapesse o no di questo attentato, questo no comment ha scatenato, ripeto, tantissimi retroscena. E come vi ho detto ieri, per chi vorrà, oggi sui giornali ci sono pagine e pagine e pagine sulla vicenda. È bellissimo il fotomontaggio che ha fatto il Corriere della Sera in apertura, perché sono 6 foto che raccontano l'eclissi totale di ieri, la sequenza dell'eclissi totale solare. La Luna comincia a coprire il Sole da destra e poi all'uscita del quadrante verso sinistra. La prossima eclissi, lo abbiamo detto spesso, anche se in realtà ce ne sarà un'altra, ma parziale, il prossimo anno, visibile in Italia, ma la prossima eclissi totale è prevista nel 2081, quindi ciao eclissi, credo, almeno per me. Non credo che, anche se seguissi alla lettera i consigli del professor Longo, che abbiamo avuto ieri ospite, i suoi libri sulla, tra l'altro, che è spesso ospite anche di Nicoletta Carbone, Obiettivo Salute, o se magari nei miei geni fosse scritta chissà quale ricetta di longevità, non credo che al 2081 ci sarò, avrei più di quasi 120 anni, no, non è possibile. C'è su molti giornali, ci sono naturalmente su molti giornali gli aggiornamenti sulla questione dell'immigrazione clandestina. Il Corriere della Sera in particolare richiama un articolo di Virginia Piccolillo e Irene Soave: le espulsioni si faranno, un virgolettato che è arrivato dalla Germania, nuove tensioni Berlino-Roma. C'è anche questa settimana allegato un numero del Corriere della Sera, questo Corriere della Sera di lunedì 26 febbraio 1996. Vi assicuro, è impressionante. Per alcuni fatti, che appunto parliamo del 1986, quindi 30 anni fa, 40 anni fa, è impressionante vedere come ci sono veramente corsi e ricorsi, la storia ritorna. Titolo principale era legato a un attentato che c'era stato a Gerusalemme, con una

era un era il premier che firmò una promettente accordo con Arafat, allora leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che poi cambia nome, il famoso OLP, e fu ucciso, poi fu assassinato da un estremista israeliano. E a pagina 3 del Corriere della Sera c'era proprio questo titolo: fischi a Peres, due punti, finirai come Rabin. E tra l'altro c'era anche un'intervista a David Grossman, che poi anni dopo perse anche un figlio, e nell'attentato di quel giorno era rimasto ferito il fratello. I miei figli dovevano prendere quel bus, l'orrore ci assedia. Ricorderete la stagione di quegli attentati in cui appunto venivano fatte esplodere le bombe sugli autobus. Poi c'è un titolo che riguarda Tomba, il nostro super campione. Tomba raddoppia, ora leggenda. Chiusi i campionati di sci a Sierra Nevada, storico primato degli italiani, 4 titoli e un argento. Insomma, questi sportivi italiani che, perché poi come vedremo anche in questa estate ricchissima di competizioni internazionali, sia nel nuoto che nell'atletica, in questi giorni stanno piovendo medaglie. La Repubblica ha un titolo addirittura a tutta pagina: la confessione di La Vitola. Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta, faccendiere interrogato per 5 ore, l'avvocato difensore, gli stessi, veramente stessi identici titoli quasi su tutti i giornali. L'avvocato difensore, due punti, il giornalista sapeva, no comment. Qui la Repubblica aggiunge il dettaglio, perché oggi potrebbe arrivare una decisione dai vertici della RAI. Secondo Repubblica, ci si prepara a chiedere un passo indietro da Report. Vi risegnalo, perché oggi sono 5 anni dalla morte di Gino Strada, che morì per un attacco cardiaco il 13 agosto del 2021, era in vacanza, e ricordiamo naturalmente morì 2 giorni prima di quella data, il 15 di agosto del 2021, che ricorderemo poi domani, del ritiro degli americani e sostanzialmente di tutte le forze occidentali dall'Afghanistan. Questa intervista, ieri abbiamo segnalato sulla Stampa l'intervista alla vedova di Gino Strada, la seconda moglie di Gino Strada. La moglie Teresa Strada era morta anni fa per un tumore. Gino Strada si era risposato, ieri abbiamo ricordato il suo intervento, più che l'intervista, il suo intervento sulla Stampa. Oggi invece c'è un'intervista alla figlia di Gino Strada, Cecilia Strada, che viene intitolata Mi manca il papà, non l'eroe Gino Strada, naturalmente fondatore di Emergency. Tonia Mastrobuoni sulla prima pagina di Repubblica, e con un lungo articolo poi alla pagina 6 e anche altri reportage, spiega migranti in Italia, Berlino conferma le espulsioni. Si tratta delle espulsioni di quei migranti che erano approdati in Italia, e quindi qui a loro sono state prese, se sono stati naturalmente, se sono passati per un centro di permanenza temporanea, sono state prese le impronte digitali, sono stati identificati, sono passati per un centro di permanenza temporanea, sono state prese le impronte digitali, sono stati identificati, ecco perché poi possono essere appunto riidentificati in Germania e mandati qui secondo le regole europee. Il secondo paese in cui sono arrivati, in questo caso la Germania, può rimandarli al paese di approdo, quindi l'Italia, e la questione non è risolta. C'è appunto questo botta e risposta tra le autorità tedesche e quelle italiane. La Stampa, anche qui una foto dell'eclissi, il sole è coperto, sembra quasi la luna, la forma della luna, la magia del sole nero, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo, il commento del teologo Vito Mancuso. Subito sotto questa foto, La Vitola, due punti, sono io il mandante. E poi, visto che è una vicenda accaduta a Torino, che ha colpito molto naturalmente vicino a Torino, vicino a un paese che si chiama Coassolo, cioè l'autore dell'investimento è ora accusato di tentato omicidio stradale, è di Coassolo, e l'investimento è arrivato a Lanzo, appunto in provincia di Torino, quindi ha colpito molto i torinesi. Da qui

0: anche la notizia in prima pagina, ma la trovate all'interno anche su altri quotidiani, l'investitore dei ciclisti, due punti, vi uccido tutti. Queste sarebbero le parole evocate dal GIP del Tribunale di Ivrea, che ha firmato e ha convalidato l'arresto di Giuseppe Campagna, che era appunto al volante dell'auto che ha travolto sei ciclisti. Nessuno di loro è morto, ma due sono ancora molto gravi in ospedale, e alla GIP ha appunto parlato di totale spregiudicatezza e incuranza delle conseguenze. Il Messaggero, Ranucci, virgola, la Vitola confessa. Centropagina, c'è una foto di Davide Frattesi che viene definito colpo Lazio, cioè Frattesi, quindi calciomercato. E poi subito sotto anche altre, subito il richiamo ad altri due approfondimenti sull'inchiesta Ranucci La Vitola. Il primo è legato tutti in retroscena dietro a quel no comment del legale di Walter La Vitola, e l'altro le mosse della RAI, 10 nomi per il dopo Ranucci. E qui per gli appassionati o di report o non so come potremmo chiamarlo, risico televisivo, c'è il retroscena firmato da Mario Aiello, che trovate a pagina 5 del Messaggero di oggi. Il dopo Sigfrido a report, una poltrona per 10. Gli ultimi sviluppi dell'inchiesta hanno accelerato il casting RAI. Il sogno sono Giovanni Minoli e Milena Gabanelli, che pare però abbia già detto di no. Ma tra i nomi in lizza spunta anche il direttore del Fatto.it, Peter Gomez. Quindi vi leggo questi 10 nomi, ripeto, per gli appassionati del risico televisivo: Giovanni Minoli, Milena Gabanelli, Giorgio Mottola, Giulia Innocenzi, Massimo Giletti, Federico Ruffo, Sabrina Giannini, Alessio Zucchini, Peter Gomez, Giulia Presutti. Avvenire, una foto anche qui bellissima, in questo caso si vedono proprio le persone, si vedono solo le sagome delle persone che guardano, speriamo tutti con gli occhiali giusti, l'eclissi. L'eclissi ha spento l'Europa e ha acceso l'entusiasmo. E poi la vicenda La Vitola, devo dire con molta sì, c'è sull'Avvenire, ma con molta più, diciamo, misura. C'è questo titolo subito sotto il titolo principale che poi vi leggerò, e quello dedicato alla Vitola è confessa attentato per tutelare Ranucci, e qui compare quello che secondo me almeno è la di tutte le notizie di ieri è quella che più mi ha colpito negativamente. C'è questo suo post su X dove si è paragonato a Falcone, Borsellino e anche Aldo Moro. E questo paragone è la terza riga del titolo di Avvenire, quindi La Vitola confessa, due punti, attentato per tutelare Ranucci, e lui si paragona a Falcone. Subito sotto la bellissima foto dell'eclissi, però, il titolo è questo: Giustizia per la pace. A Montesole la veglia per la Terra Santa con la testimonianza di padre Romanelli dalla Striscia di Gaza. E la preghiera di Zuppi: Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. E questo in qualche modo si lega a tutta la questione dell'immigrazione clandestina, e quindi è seconda riga del sommario dell'Avvenire. Per i migranti, mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda, e ci sarà su questo un vertice a settembre. Due editoriali bellissimi in prima pagina. Uno è del parroco di Caivano, Maurizio Patriciello, che dice fornace ardente che non inganna, e che fa anche lui in qualche modo si lega anche al sole, al caldo, ma poi torna a parlare anche di tutti i problemi della campagna, compresi i campi flegrei, e insomma di non spegnere i riflettori su ciò che davvero conta e davvero andrebbe risolto. E l'altro editoriale è di Mario Marazzitti, che torna sulla notizia che abbiamo visto ieri, cioè che il Libano, primo paese arabo, ha abolito la pena di morte. E quindi questo editoriale si intitola Abolire la morte dentro la guerra, perché il Libano è di fatto un paese in guerra. Pena capitale, una lezione dal Libano. E questo editoriale inizia in prima pagina e continua a pagina 13 dell'Avvenire. Oh, vi segnalo ancora il foglio prima della pausa. Nell'estate del discontento di Farage, qui si fa un tipo sfudorato per Count Binface, che ha mostrato i limiti del populismo britannico. Il riferimento, e c'è un articolo che poi vi leggerò di Nicole degli Innocenti sul Sole 24 Ore, è che oggi si vota per le elezioni supplettive, cioè che devono assegnare un seggio vacante per il Parlamento britannico, si vota a Clacton-on-Sea e quasi certamente vincerà Farage, ma c'è questo candidato molto bizzarro di cui avevamo parlato anche quando Effetto Mondo andava in onda all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi prima che iniziasse il palinsesto estivo. Questo candidato naturalmente è una sorta di commedia quasi prestata alla politica, è un signore di cui nessuno conosce il volto, o meglio ci sono dei retroscena, che si presenta con questo bin, cioè questo piccolo contenitore della spazzatura, non un cassonetto, non quelli che troviamo per strada, ma proprio quelli che abbiamo negli uffici, e si presenta così e si è autodefinito Count Binface, quindi il conte con la faccia da bidoncino della spazzatura. E con questo ci lasciamo per la breve pausa.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 13 agosto. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno occasioni per temporali. Mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio invece scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati fenomeni anche sulle Alpi di confine occidentale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora un po' di prime pagine da segnalarvi. Vi dicevo, quella del Foglio, il titolo principale di Paola Peduzzi, che si occupa soprattutto di esteri, sulle elezioni supplettive che si terranno oggi a Clacton-on-Sea nel Regno Unito, in Inghilterra, quindi nel Regno Unito. E poi vi segnalo un lungo colloquio di Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, col direttore del Foglio Claudio Cerasa, che parla del ritorno dell'antisemitismo, di cui abbiamo parlato anche due giorni fa con Daniel Naum, che è anche consigliere, in questo momento è consigliere al Comune di Milano, ma è stato anche presidente della comunità ebraica di Milano. E poi ne abbiamo parlato anche ieri, perché ieri i giornali davano conto dell'atto di antisemitismo che è avvenuto a Roma. Ma forse l'articolo più interessante sul Foglio di oggi è di Maurizio Crippa e riguarda il tema La Vitola Ranucci, ma con un taglio diverso dagli altri, perché Crippa ha intervistato Aldo Grasso, che è forse il più famoso critico televisivo italiano, scrive sul Corriere della Sera, e il titolo è L'exclave di Ranucci senza credibilità. Il vero guaio non è la vitola, ma aver perso il bene più prezioso per un conduttore. È tutto il metodo Report, lontano dal vero giornalismo d'inchiesta, a crollare. Questa è l'opinione di Aldo Grasso. La Nazione, La Vitola, due punti, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. Quindi veramente, vedete, titoli fotocopia. a centropagina una foto scattata vicino all'Etna. Questa eruzione in corso da giorni ha causato all'aeroporto di Catania, che è il più vicino all'Etna, una cancellazione di oltre 700 voli. Ma il problema, oggi dovrebbe essere riaperto l'aeroporto alle 4 del pomeriggio, ma sono migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Ieri, invito tutti a riascoltare in podcast, a Effetto Estate, alla sera, Andrea Ferro ha fatto 3 approfondimenti interessantissimi. Come sempre potete riascoltare tutto andando sul sito di Radio 24, tutte le trasmissioni che sono già andate in onda, poi ci sono i podcast originali, ma ieri in particolare c'è stata un'intervista a un giornalista siciliano che ha spiegato che non ci sono solo i disagi per i passeggeri, quelli rimasti a terra o quelli che a Catania non arriveranno, ma per le persone che vivono intorno al vulcano, perché questa cenere ovviamente non è solo un problema per i motori degli aerei, è un problema anche per tutte le persone che vivono lì. Poi un altro esperto ha spiegato quali sono le richieste che possono fare le persone che sono rimaste a terra. Il problema delle cancellazioni dei voli va risolto dalle compagnie che non lo stanno facendo. E poi un esperto di vulcanologia, in questo caso siciliano, ha un po' spostato l'attenzione sul fatto che l'eruzione in sé non causerà gravi danni, a parte questo enorme danno della cenere, perché è un'eruzione, diciamo, sotto controllo. Ma veramente uno più interessante dell'altro questi approfondimenti, quindi faccio anche i complimenti a Andrea Ferro. Il giornale avvolge il quotidiano in un quartino con un pezzo molto bello che si intitola L'Italia stregata dal sole nero, e in realtà Vittorio Macioce parte da quella canzone famosissima, o meglio la canzone forse non è così famosa, è Eclipse, ma è l'ultima traccia di un album, questo sì famosissimo, dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, quindi Il lato oscuro della luna, un album, pensate, del marzo del 1973, quindi così un intreccio tra astronomia e musica. La prima pagina vera e propria però ha questo titolo, è un virgolettato: bomba per aumentare la scorta. Il faccendiere la vitola confessa: sono il mandante, l'ho fatto per il suo bene, volevo alzare i livelli di protezione. E poi quel no comment sulla domanda chiave: Ranucci sapeva dell'attentato, quindi no comment dell'avvocato, ma secondo il retroscena no comment proprio anche di la vitola. Su questo si sprecano altri retroscena sulla reazione di Ranucci, che avrebbe detto ma io il rafforzamento della scorta l'avevo già chiesto, non c'entra niente con l'attentato. A centropagina abbiamo parlato dei trionfi dell'86 di Alberto Tomba, ma oggi, in questi giorni, di tutti gli sportivi italiani impegnati ai mondiali di nuoto e a quelli di atletica. E oggi il giornale ha scelto una bellissima foto di una nuotatrice di 19 anni, Curtis, il dorso più veloce del mondo, è la nuova stella del nuoto, il primato della 19enne, poi argento in staffetta. Oggi il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda la vitola. Avevamo segnalato che nei giorni scorsi, mentre tutti i giornali aprivano su questo, il Fatto apriva su altro. Oggi il titolo è questo: la vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Non c'è naturalmente in questo titolo e nei 3 sommari la vicenda del paragone che Sigfrido ha fatto con Falcone, Borsellino e Moro, tra se stesso e Falcone, Borsellino e Moro. Ci ha messo anche Pier Santi Mattarella, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, assassinato dalla mafia. Libero calca molto su questo e il titolo, con una foto di Ranucci, è Chiamate l'ambulanza. Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Pier Santi Mattarella. E praticamente quasi tutta la prima pagina è un po' dedicata a questo, enfasi al fatto che ieri Papa Leone XIV ha detto di pregare per la famiglia nel bosco, e trovate la notizia su molti giornali, ma Libero appunto la mette in prima pagina. E poi anche Lucia Esposito nel suo editoriale parla di sole nero e il riferimento è all'eclissi di ieri. Domani due titoli forti: La mia bomba era fin di bene, La vitola confessa, Shock Ranucci. L'altro titolo dedicato all'immigrazione clandestina: Berlino, due punti, i migranti tornino in Italia. La Verità: La vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment. E poi una foto, appunto, dicevo, alcuni giornali ne parlano con maggiore enfasi, ma comunque c'è un cenno all'interno in tutti i quotidiani. Leone difende la messa, svilita da Speranza in pandemia, il riferimento è all'esponente della centrosinistra che era ministro della salute durante la pandemia, e prega per la famiglia del Bosco, Leone XIV. In prima pagina anche il tema dell'immigrazione clandestina: Ceuta liquida l'ipocrisia dell'Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, ancora migliaia di clandestini nell'exclave spagnola. Il riferimento è alle dichiarazioni del premier Sanchez, che aveva detto li abbiamo già rimandati tutti in Marocco, poi le autorità di Ceuta che invece parlano di 10.000 persone ancora presenti e soprattutto di un'emergenza legata ai minori arrivati dal Marocco che sono senza documenti e senza tutele in questo momento a Ceuta. E ieri c'era anche chi sottolineava che potrebbe anche esserci un'emergenza sanitaria. E poi la questione degli ovuli congelati: si è parlato molto dei post di Alexandra Ocasio-Cortez, che è rappresentante per lo Stato di New York in questo momento alla Camera dei Rappresentanti. Potrebbe essere, è da anni si parla di lei come un astro nascente del Partito Democratico americano, e molto criticata per questa, molto criticata ma da alcuni anche elogiata, oppure semplicemente se n'è fatta la cronaca senza dare un giudizio, per questa sua scelta di congelare gli ovuli e far vedere online come fa, in particolare con delle iniezioni di ormoni. Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, oggi scrive in prima pagina: ovuli congelati, mega affare ai danni delle donne. Il Manifesto: ombre rosse. Perché ha questo titolo? Perché, come abbiamo detto più volte, da qui al primo martedì di novembre, in cui ci saranno le elezioni di midterm, le elezioni di metà mandato, in cui si rinnoverà gran parte del Congresso, entrambe le Camere, e poi ci saranno anche molte elezioni locali, praticamente ogni martedì da qui a novembre ci sarà qualche tipo di elezione, o primarie interne ai due partiti, o già veri e propri duelli tra candidati di partiti diversi. Ieri, quindi oggi giovedì, due giorni fa, però appunto poi ci vuole, per via del fuso orario si riesce a dar conto di tante cose sui giornali due giorni dopo. Ieri, martedì, altre elezioni, e da qui ombre rosse il titolo, perché c'è Bernie Sanders fotografato con Penny Flanagan, una candidata democratica di quell'ala del Partito Democratico vicina a Bernie Sanders, cioè con posizioni più a sinistra, come quelle del sindaco di New York Mamdani. Nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba, questa è l'interpretazione del Manifesto. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti, con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, e ne parleremo poi anche con il nostro direttore, del Sole 24 Ore, di Radiocor e dei GR di Radio 24, Fabio Tamburini, con il quale ci collegheremo dopo la viabilità, e una pagina intera dedicata appunto alla legge di bilancio, verso la legge di bilancio, quello che viene definito il cantiere manovra. Si parla di un nuovo taglio dell'IRPEF, lo fanno Marco Mobili, Giovanni Parente e Claudio Tucci a pagina 5, contratti e social card, caccia a 2,7 miliardi per l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Vi dicevo, l'articolo di Nicole degli Innocenti, corrispondente dal Regno Unito del Sole 24 Ore: Farage al voto supplettivo, la scontata vittoria nel feudo non fermerà il declino di Reform, il partito di Nigel Farage. Il leader non ha veri rivali, a Clacton on Sea, ma il partito a livello nazionale perde consensi. Sapete che Nigel Farage si era dimesso da parlamentare quando era stato erano i giorni del festeggiamenti per l'indipendenza americana, quindi 4 luglio. Nigel Farage era negli Stati Uniti, al suo ritorno nel Regno Unito è stato travolto da inchieste sui suoi finanziatori, si è poi dimesso, ma adesso appunto si candida a Clacton-on-Sea. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dei progetti per le rinnovabili. Oggi Filomena Greco, in questa serie, un viaggio proprio che il Sole 24 Ore sta facendo, questa è la puntata numero 17, nei ritardi regionali per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, oggi Filomena Greco parte dalla Valle d'Aosta, 0 nuovi progetti solari, eppure non manca il potenziale. Il Corriere della Sera ha una pagina intera dedicata a quello che sta succedendo a Catania, 700 voli cancellati, l'ottavo giorno di passione per la nube di cenere dall'Etna, la chiusura prolungata fino alle 2 di domani. Qui c'è un accenno alle dichiarazioni che ha fatto ieri Musumeci, che è l'attuale responsabile della protezione civile, ed è impressionante perché ministro proprio della protezione civile Nello Musumeci, che è stato anche presidente della provincia di Catania nonché presidente della regione Sicilia, e dice scalo fuori posto, io lo dico da anni, spostare un aeroporto che è il quinto aeroporto italiano, il più importante scalo siciliano, di fronte all'emergenza, ah ma io lo dico da tanto che andrebbe spostato, vabbè. Il vulcanologo Marco Viccaro, presidente dell'Associazione Italiana di Vulcanologia, ha raccontato a Salvo Fallica invece che cosa sta succedendo appunto dal punto di vista scientifico. Si è risvegliato il cratere Voragine, così si chiama. Ora il magma arriva dalle zone profonde. E con questo ci fermiamo per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi, come vi dicevo, ritroviamo il nostro direttore Fabio Tamburini.
4: Strade in diretta.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Andiamo subito nella capitale per segnalarvi che sulla A24 nel tratto urbano si viaggia in coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e vi informiamo che in direzione opposta, quindi verso il grande raccordo anulare, per lavori rimane interrotto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio fino alle ore 23 del prossimo 28 agosto. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa, buon viaggio.
4: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon giovedì, grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666 e buongiorno Fabio.
7: Buongiorno a tutti, scusate la voce ma è un po' quello che si potrebbe ormai definire un male di stagione, raffreddore da impianti di condizionamento dell'aria.
0: Davvero, da sbalzi di temperatura. E partirei dal titolo di oggi, che poi è un lungo articolo di Vittorio Carlini, che torna sul tema di tutti questi investimenti giganteschi, 360 miliardi di dollari in intelligenza artificiale, fatti soprattutto a debito, e quindi siccome poi la liquidità, per quanto enorme, è limitata, o comunque le intenzioni di investimento, questo ha penalizzato, spiega il Sole 24 Ore, i bond delle aziende hanno penalizzato i treasury americani ed è un bel problema.
7: Ma sì, soprattutto fa parte di, è un tassello importante di quanto sta accadendo, e cioè in questo 2026 la caratteristica è un colossale trasferimento del rischio dagli imprenditori, dalle multinazionali che operano nell'intelligenza artificiale, dalle multinazionali americane, al mercato. Questo sta avvenendo in due modi, sta avvenendo attraverso i collocamenti in borsa di queste società. Il primo che sta a cogliere l'attimo è stato Elon Musk, come spesso gli accade, e l'altra parte dell'operazione è l'emissione di di bond per cifre colossali, e quindi pochi, i soliti noti investono nell'intelligenza artificiale, ma stanno creando le premesse affinché questo possa avvenire con i soldi di tutti. Quindi oltre il danno la beffa, pochi decideranno, ma con i soldi nostri. Non è una cosa che, come si può capire, mi entusiasmi particolarmente.
0: Sì, ne avevamo parlato appunto anche in passato di come vengono indirizzati gli investimenti. E poi naturalmente, e qui il Sole 24 Ore è davvero l'unico giornale a parlarne, ma perché in realtà riflette la situazione che attuale, il cantiere della manovra è aperto. E naturalmente, come sempre, si va a caccia di fondi, di coperture.
7: Io spero che ci siano risorse adeguate per gli investimenti nello sviluppo economico, perché è nel vantaggio di tutti, per la sanità, che è una emergenza nazionale. Non è così facile perché le risorse scarseggiano, anche in questo caso ce lo siamo già detti, capisco la necessità degli investimenti nella difesa, ma non possono essere tali da assorbire tutte le risorse disponibili. Penso che sia molto meglio investire queste risorse nello sviluppo economico e nella sanità.
0: Certo, anche perché, come ieri titolavamo, poi ci aspetta un autunno innanzitutto di rincari legati all'energia, quindi le bollette per le famiglie, per le imprese, i carburanti, e infatti ieri comunque ci sono primi segnali non positivi. L'Istat ha rivisto al rialzo le stime per l'inflazione, certo riguarda il mese di luglio, ma come sappiamo stiamo già guardando a quello che succederà dopo l'estate.
7: Sì, per il momento i segnali sull'inflazione sono stati piuttosto contenuti, però certo rimane alta e rimane un grande problema. L'inflazione è un nemico da battere, tra le altre cose si mangia i risparmi degli italiani.
0: Certo, però non posso non chiederti di questa foto bellissima, perché è una foto in cui a fuoco c'è questa auto di Formula 1 elettrica, e appunto Alessandro Cicognani oggi ci racconta questo appuntamento del 5 settembre.
7: Beh, la realtà sta davvero superando i confini della fantasia. Ci sarà una grande gara all'autodromo di Imola e saranno auto. Non si può. Formula 1, perché Formula 1 è un marchio brevettato,
0: certo.
7: Però di questo si tratta, che gireranno sul circuito non guidati da umani. E ci sarà proprio una gara di queste vetture senza il pilota, quindi a guida automatica.
0: Certo.
7: Beh, insomma, chi l'avrebbe mai immaginato soltanto pochi anni fa?
0: Infatti si parla dei taxi a guida autonoma in California, ma appunto di queste vetture, preciso sul Sole 24 Ore, come dicevi tu, Formula 1 è super copyright, quindi non si parla di Formula 1, però vi assicuro che quando vedrete questa foto, magari l'avete già vista, insomma la sagoma è di quelle auto che siamo abituati a vedere, quindi auto velocissime appunto che parteciperanno a un gran premio e sono a guida autonoma. E Fabio, gli ultimi
7: settembre, 5 settembre, la Capo Mundi.
0: Perfetto, questi ultimi minuti non ti abbiamo sentito tanto bene, ma spero che tu senta noi e che ti arrivino gli auguri di una buona giornata e di un buon agosto, ma tanto ci risentiremo dopo Ferragosto, giovedì prossimo. Buona giornata, Fabio.
7: Repetita Juvent, 5 settembre, Imola, Capo Mundi.
0: Perfetto, grazie Fabio. E con questo vi abbiamo ancora qualche minuto, vi segnalo altri articoli che avevo messo da parte. Ieri c'è stata la commemorazione di una strage nazifascista a Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, Sul Corriere della Sera, oltre a fare la cronaca degli interventi che ci sono stati per il governo e per il centrodestra, c'era Antonio Tajani, il leader di Forza Italia, nonché ministro degli esteri, nonché vice premier, che ha detto, proprio qui è un virgolettato: il fascismo fu complice di quella strage, la presenza di Tajani in accordo con Meloni, la linea, la memoria della strage è di tutta la Repubblica. Per il centrosinistra è intervenuto Giuseppe Conte, pace e Costituzione, questo è il virgolettato scelto dal Corriere per riassumere il suo intervento. Conte oratore ufficiale, già in clima primarie, sfida Schlein sui temi progressisti. Ma la cosa interessante e curiosa è il botta e risposta tra Ignazio La Russa, presidente del Senato, e Gian Antonio Stella, che, come ho avuto già modo di dire tante volte, credo che sia il giornalista italiano con l'archivio di dichiarazioni, fatti, interviste più ampio, più fornito e, se vogliamo, anche quindi più inattaccabile, perché poi Gian Antonio Stella ha fatto quasi un genere del suo modo di scrivere gli articoli, inserendo appunto citazioni di articoli, dichiarazioni del passato, inchiodando insomma le persone, non solo i politici, a quello che hanno detto o fatto e che preferiscono forse non ricordare o che nessuno ricordi. E in questo caso La Russa, sul Corriere della Sera, scrive una lettera aperta e dice questo: mi sarebbe piaciuto che la sua ricerca, sua di Gian Antonio Stella, sulle passate citazioni riguardasse anche i leader della sinistra, ancora una volta assenti alle commemorazioni. E Gian Antonio Stella, ripeto, forte del suo enorme archivio, ha anche gioco facile a rispondergli che i sindacalisti belgi abbiano avuto torto marcia a voltarsi, l'ho già scritto, fine. Vogliamo ricordare, come spiega Tony Ricciardi nel suo ultimo libro, che la prima proposta per far votare gli emigrati all'estero fu presentata alla Costituente da Fernando Schiavetti, perché tutto si rifà all'altra importantissima cerimonia di commemorazione di un fatto tremendo, sono l'incidente in questa miniera belga Marcinel, dove morirono degli oltre 130 morti, molti furono italiani, un pochino meno di un terzo, però una cifra enorme, e lì tutta la presenza di La Russa a rappresentare in quanto seconda carica dello Stato l'Italia e le polemiche per i sindacalisti belgi che hanno voltato le spalle alla Russa. Però ripeto, attenzione a polemizzare con Gian Antonio Stella, perché col suo gigantesco archivio inchioda tutti alle dichiarazioni del passato o alle dichiarazioni di altri del passato citate un po' a sproposito. Vi dicevo sulla questione di Farage, quindi elezioni nel Regno Unito, ma anche ennesimo martedì elettorale negli Stati Uniti. Matteo Persivale sul Corriere racconta quello che è successo in Wisconsin, in uno stato saldamente repubblicano, e Persivale scrive: Wisconsin frena l'onda socialista, i democratici sono spaccati a metà. E invece, per quanto riguarda Farage, le inchieste, i sondaggi cupi, Farage alla prova del voto, rischia la vittoria inutile, perché Mr. Count Binface può arrivare addirittura al 20%. E poi due notizie che arrivano dagli Stati Uniti, che un po' per ragioni di fuso orario e forse perché vengono considerate secondarie, secondo me non lo sono. Da una parte ricorderete quante polemiche aveva suscitato l'annuncio di che Donald Trump avrebbe venduto a pagamento pochi minuti prima di farli sul suo social Truth i post dove dava informazioni sensibili per il mercato, soldi per i post, due denunce contro Trump. Quindi Donald Trump è stato citato in giudizio da due organizzazioni dopo aver lanciato un servizio di abbonamento per l'accesso anticipato ai suoi post sulla sua piattaforma Truth Social. E poi l'altra notizia: si è dimessa, e anche qui è stato annunciato da Donald Trump e poi naturalmente confermato dall'interessata, si è dimessa Karoline Leavitt da portavoce della Casa Bianca. ufficialmente per motivi familiari, per essere più presente, ha avuto da pochi mesi il secondo figlio, ma anche qui si sprecano in realtà i retroscena. Non è certo la prima esponente di spicco dell'amministrazione Trump a dare le dimissioni o a essere dimissionato. Con questo però lasciamo la parola al GR e ci risentiamo subito dopo se vorrete. Ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
15: Sono le 7:59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: L'attentato a Ranucci e la confessione di La Vitola, sono io il mandante, nessun movente politico, l'ho fatto per il suo bene. Migranti allerta a Ceuta per il 15 agosto, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia spingono per un centro di rimpatri in Uganda. Emergenza Etna, l'aeroporto di Catania si ferma fino alle 2 della prossima notte, dall'8 agosto saltati oltre 700 voli. Italia protagonista nel nuoto, record del mondo per Sara Curtis nei 50 d'orso e poi un argento e due bronzi nell'atletica, l'argento di Sara Fantini nel martello. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, da un lato gli sviluppi del caso, dall'altro le reazioni della politica.
17: L'ho fatto per proteggerlo, così si è giustificato Walter La Vitola durante il lungo interrogatorio nel quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. L'obiettivo del faccendiere non sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e spingerlo a scendere in politica, come ipotizzato dalla procura. Voleva solo che gli fosse rafforzata la scorta, ha spiegato il suo legale, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
18: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo, perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta.
17: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, un punto sul quale il legale del faccendiere ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti, mentre ha fatto sapere che chiederà gli arresti domiciliari per il suo assistito. La confessione di La Vitola lascia sgomenti e conferma un delirante teatro della follia, commenta invece l'avvocato di Ranucci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Un post che suscita polemiche sul profilo Facebook. Sigfrido Ranucci si paragona ad Aldo Moro, a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La voce che spaventa, scrive, la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. le reazioni non si fanno attendere. I componenti di Fratelli d'Italia in commissione Vigilanza Rai replicano: a spaventare non è la voce di Ranucci, bensì i suoi silenzi. Usi la voce per spiegare i rapporti con la Vitola. Ignobile che si paragoni a chi davvero la mafia l'ha combattuta e che per sua mano ha trovato la morte. Il vice premier Matteo Salvini insiste sulle dimissioni. Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo in queste ore, il servizio pubblico sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda. Cautela nel centro-sinistra. Per Matteo Renzi di Italia Viva, i magistrati faranno chiarezza. Per anni sono stato massacrato da Report, ma resto garantista. Mentre per Angelo Bonelli di AVS, il quadro accusatorio conferma che Ranucci è una vittima. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco. La Germania, come la Danimarca, è tra i 5 paesi che stanno trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027. Il 4 settembre incontro a Copenaghen. Intanto allerta a Ceuta per il tamtam social sul nuovo assalto dal Marocco all'ex club della Spagna a Ferragosto.
20: E la Danimarca è il nuovo centro di gravità delle politiche europee sui migranti, con la premier Frederiksen protagonista nella giornata di ieri. Prima il Parlamento ha affermato di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria verso l'Europa. Frederiksen si fa portavoce di una politica rigorosa in materia, definendola fondamentale per la Danimarca e per l'Europa. In serata poi filtra la notizia che a inizio settembre 5 paesi, Germania, Austria, Olanda, Grecia e la stessa Danimarca, si incontreranno nella capitale danese per mettere a terra la creazione del primo hub di rimpatrio europeo in terra africana, per la precisione in Uganda. I preparativi sarebbero già in fase avanzata, obiettivo è renderlo operativo entro la fine del prossimo anno, ospitando fino a 10.000 migranti, le cui domande di asilo sono già state respinte nei paesi europei di primo approdo. Dovrà rispettare specifici standard in tema di sicurezza e diritti umani, non potranno esservi deportati minori non accompagnati. In Germania intanto il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola sulla base del regolamento di Dublino. Il Ministero dell'Interno ha precisato che questo si applicherebbe principalmente ai casi successivi all'entrata in vigore del nuovo patto europeo da giugno in poi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Shib Deraz, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione, e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, intervistato dalla CNN, ha ribadito che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori americani per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. In Colombia si continua a scavare tra le macerie dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. 265 i morti accertati, quasi 3.500 i dispersi.
21: Manca poco allo scadere delle 72 ore dal terremoto. Gli esperti affermano che passato questo tempo le probabilità di trovare superstiti sotto le macerie si riducono notevolmente. Il governo ha detto che solo riceverà aiuti dai soccorritori internazionali provenienti dagli Stati Uniti, El Salvador, Ecuador e Israele, tutti alleati del governo appena insediato. Questi paesi possono garantirci gruppi di ricerca e soccorso riconosciuti internazionalmente, ha detto il nuovo direttore incaricato della gestione del disastro. L'ex presidente Gustavo Petro ha detto che è un errore applicare un filtro ideologico all'aiuto internazionale. Il presidente Abelardo de la Espriella ha dichiarato l'emergenza economica.
22: Meccanismo che contempla
21: un meccanismo previsto dalla nostra Costituzione, ha spiegato, che ci permetterà di affrontare questa crisi in modo adeguato.
1: Come corrisponde.
21: Il governo creerà un fondo speciale per incanalare gli aiuti e destinarli, ha aggiunto il presidente, alla ricostruzione delle infrastrutture. Il terremoto ha colpito il cuore del prodotto più riconosciuto della Colombia, il caffè. Migliaia di tonnellate di chicchi non riescono più a uscire dal paese a causa della crisi logistica nella zona caffettiera. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Torniamo in Italia. Ieri sera la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto fino alle 2 della prossima notte.
3: 700 voli cancellati tra partenze e arrivi in 4 giorni. L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania. Ieri la nuvola di cenere che staziona nel cielo catanese non ha infatti consentito nel pomeriggio la programmata ripresa dei voli. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore. Non possiamo fare diversamente. La sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto sono saltate 400 partenze. 52 ieri. I voli riprogrammati in altri scali sono centinaia, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani. E sempre ieri alcuni voli sono stati assegnati anche allo scalo calabrese di Lamezia Terme. La chiusura dell'aeroporto di Catania nella settimana di Ferragosto rischia di causare un danno all'economia turistica siciliana stimato da Assutenti tra i 12 e i 24 milioni di euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: In chiusura allo sport, con un'altra giornata da ricordare per gli azzurri.
22: Non ha ancora compiuto 20 anni, ma da ieri Sara Curtis occupa un posto nella storia del nuoto italiano. Nella semifinale europea dei 50 d'orso a Parigi ha nuotato in 26 secondi e 63 centesimi, ritoccando di ben 23 centesimi il primato precedente. Un'impresa in attesa, ora è chiamata a completare il lavoro prendendosi l'oro nella finale. Il mercoledì parigino ha regalato all'Italia anche 3 podi, arricchendo un medagliere già importante. La staffetta femminile 4% stile libero ha conquistato l'argento. Thomas Ceccon ha battuto il record italiano e si è guadagnato il bronzo nei 200 d'orso, stesso risultato di Benedetta Pilato nei 100 rana. A Birmingham, negli europei di atletica leggera, invece, la scena se l'è presa Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. Nel calcio, infine, la stagione è ripartita dove si era fermata a maggio, e cioè con la festa del Paris Saint-Germain. I parigini hanno alzato al cielo di Salisburgo la Supercoppa europea, superando 2-1 la Aston Villa grazie alle reti di Kvaratskhelia, Maggio e Doué. Per il PSG è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. La linea torna 24 mattino estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: Mattino, estate.
8: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e come sempre facciamo prima del primo approfondimento una coda di rassegna stampa. Vi dicevo la questione di Alexandra Ocasio-Cortez, a 36 anni, è una deputata democratica degli Stati Uniti, rappresentante appunto dello Stato di New York alla Camera dei Rappresentanti. Secondo Fausto Carioti su Libero, possibile candidata alla Casa Bianca, vedremo, dovrebbe affrontare prima naturalmente le primarie del suo partito. Il fatto è che ha condiviso sui social network la scelta di congelare i suoi ovociti, motivandola come una scelta di libertà, una decisione che ha aperto il dibattito anche in Italia. E oggi il Libero intervista Marina Terragni, storica esponente del femminismo italiano, ma nota anche più di recente per posizioni diciamo non allineate con tante altre esponenti di quel movimento di diverse generazioni, per esempio è contraria alla gestazione per altri, e oggi in questa intervista dice perché è sbagliata la crioconservazione degli ovociti. E Marina Terragni, che non credo sia un'amica di Alessandra Cortasio Cortez, quindi qui dall'Italia, esprime questo parere. A 36 anni, l'età della democratica Ocasio Cortez, semmai gli ovuli vanno scongelati. Non c'è il diritto ad avere figli dopo i 40. Ok, questa è l'opinione di Marina Terragni. Molto diversa l'opinione di Michela Marzano, su Repubblica, la voglia di maternità e l'ultima, la battaglia sul corpo delle donne. Che cos'è questa crioconservazione? È fatta quando la donna è in età fertile, ma congela i suoi ovuli per usarli per una futura gravidanza. E Michela Marzano dice: smettiamo di giudicare le loro scelte, la politica inizia a occuparsi del mondo nel quale si diventa madri. E naturalmente anche, e questo è il grande tema della glaciazione demografica del nostro paese di cui parleremo nei prossimi giorni, anche appunto della possibilità concreta di pensare alla maternità. E visto che stiamo parlando di donne e parleremo anche di donne nel primo approfondimento, vi segnalo prima comunque prima vi do la notizia, cioè è scomparsa Silvia Monti, che era la seconda moglie dell'avvocato dell'ingegnere De Benedetti, aveva tra virgolette solo 80 anni, nel senso che è morta prematuramente per le conseguenze di una malattia neurodegenerativa, quindi una forma di demenza senile. E molti giornali pubblicano dei ricordi anche di chi ha conosciuto Silvia Monti. Questi due titoli mi hanno colpito, quello sempre della Verità: De Benedetti piange la moglie attrice. Era dal 1974 che Silvia Monti non recitava più perché aveva proprio scelto di ritirarsi da quella carriera. E però il titolo per la Verità è De Benedetti piange la moglie attrice. E un altro titolo che mi ha colpito, quello di Libero: addio a Silvia Monti, la moglie bellissima di Carlo De Benedetti. L'ex attrice aveva 80 anni ed era malata. sicuramente era una donna bellissima, ma nella sua vita come seconda moglie di Carlo De Benedetti e nella sua vita privata dopo il 1974 non so se avrebbe piacere a essere ricordata semplicemente come una donna bellissima o una moglie bellissima, perché si dedicò a, per esempio, tantissime opere di beneficenza, quindi a progetti di sostenibilità sociale e anche ambientale. Questo è, anche qui naturalmente, l'autore dell'articolo è un uomo, Daniele Priori, mentre l'altro, appunto, Giuseppe Pollicelli. Ma poi vi segnalo una notizia che mi ha veramente colpita e che soltanto Libero dà con questa enfasi, mentre credo che ne meriterebbe molto di più. Ne scrive Pietro Senaldi, condirettore di Libero: l'inchiesta su Toti finisce in nulla. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della procura di archiviare l'indagine sull'ex governatore della Liguria. Toti si dimise il 26 luglio del 2024, si dimise per questa inchiesta sulla corruzione, crolla il castello di carte che lo ha spinto alle dimissioni. E lui ha risposto: non ha vinto nessuno, hanno perso i cittadini. Ditevi, ma lo sottolinea spessissimo anche Simone Spezia, la sproporzione tra lo spazio che viene dato quando politici o altre persone sono indagate e poi alla notizia che, per esempio, in questo caso l'inchiesta viene archiviata. E nel frattempo, appunto, le dimissioni, la gogna mediatica, eccetera. E con questo, però, sperando insomma che ci dia anche qualche il modo di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, do il buongiorno a Raffaella Rumiati, professoressa di neuropsicologia e neuroscienze cognitive alla SIS, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Il suo ultimo libro è La mente delle donne, pubblicato dalla Terza. Per chi volesse, sempre in podcast, può anche risentire la sua intervista a Salvatore Carruba, alla trasmissione sui libri che Salvatore Carruba conduce di domenica qui sul Sole 24 Ore. Ma in realtà con Raffaella vorremmo parlare soprattutto del ruolo e dei percorsi che possono fare le donne all'interno della ricerca scientifica, soprattutto universitaria. Buongiorno Raffaella.
5: Buongiorno Giulia, buongiorno a chi ci ascolta.
8: Ecco, il tema è quello, per esempio, un recente studio pubblicato sulla European Journal of Cancer Prevention e promossa dal Club Top Italian Women Scientist. 9 scienziate italiane in campo biomedico su 10 riferiscono almeno una barriera legata al genere, il 91% incontra difficoltà nel conciliare carriera e vita privata e solo il 17% si dichiara soddisfatta della parità raggiunta e il 37% ha pensato almeno una volta di lasciare la ricerca. Certo, è un sondaggio, però credo che fotografi molto bene alcuni dei problemi che probabilmente tu stessa hai vissuto sulla tua pelle.
5: L'ho letto con molta attenzione, è un bel lavoro che secondo me nasce da l'insoddisfazione evidentemente che anche queste studiose hanno provato. C'è anche un autore uomo ed è una fotografia ma molto particolare, perché non è uno studio che analizza, diciamo, i dati di tutto il sistema universitario degli istituti di ricerca, è una fotografia che riguarda una popolazione molto particolare, che è quella di donne che hanno quello che si chiama

0: tua esperienza, quindi non stanno pensando al futuro, stanno pensando a quello che hanno attraversato finora. E come dici tu, è vero, si lamentano, insomma, da questo questionario che è molto ampio, è costituito di 33 domande che riguardano diversi ambiti, dell'esperienza accademica e di vita, appunto l'equilibrio lavoro-vita, il lavoro da remoto, tutti questi aspetti, insomma, che caratterizzano la vita di tutti noi. Da qui viene fuori una certa insoddisfazione, è vero, diciamo, quello che a me ha colpito è il fatto che appunto lamentano l'assenza, non tanto nei posti apicali, perché sembra che diciamo, ma io vorrei essere direttrice, rettrice, eccetera, ma piuttosto proprio l'impossibilità di essere, messe nelle condizioni di prendere delle decisioni che sono necessarie per la propria carriera, quindi essere presenti nelle commissioni, nei comitati, di avere la possibilità di fare l'esperienza sufficiente per poi essere promosse, tra virgolette, no? Quindi, perché il problema non è tanto solo il raggiungimento, è anche come ci arrivi. È chiaro che se non hai avuto le opportunità di fare esperienza e anche di sbagliare, come fanno tutti, peraltro, è chiaro che non puoi nemmeno essere catapultata dal giorno a domani in una situazione, cioè da oggi al domani in una.
1: Certo, guardare solo
0: Hai
1: appunto
0: capito?
1: chi è arrivato, il numero di primari per quanto riguarda la medicina, bisogna appunto vedere se la strada per arrivarci è spianata o ancora disseminata di ostacoli.
0: Diciamo. A me per questa ragione io diciamo, ho seguito abbastanza le statistiche in vari ambiti della ricerca, non solo quella medica o delle neuroscienze, insomma quella specifica delle scienze della vita, ma conosco anche cioè, insomma, ho approfondito anche altri ambiti e dal punto di vista diciamo più statistico a livello di così proprio di sistema. Ma questo non mi dispiace come lavoro perché è un approfondimento che appunto serve perché quando si guardano i numeri non si conoscono poi gli aspetti più che riguardano gli aspetti qualitativi. E invece questo è un'indicazione utile, quindi diciamo. Sono grata a queste
1: E a
0: autrici.
1: proposito di percorsi, sappiamo che insomma un percorso che poi porta alla ricerca universitaria o alla pratica medica inizia naturalmente dall'istruzione, dall'educazione. Si è sempre detto, ci sono pochissime donne nelle facoltà STEM, le donne sono meno equipaggiate per quel tipo di ragionamenti e studi. Nel tuo libro, La mente delle donne, cerchi anche di sfatare questo mito, cioè non è vero che noi non possiamo, insomma, non possiamo avere trasporto, passione e successo nelle STEM o nella matematica, cioè è appunto è quasi mettere un ostacolo ancora prima di iniziare un percorso, quello di dire la mente delle donne non è adatta alla matematica, per semplifico.
0: Sì, è giustissimo. Questo è appunto un ambito, quello delle STEM, che è diverso da quello delle scienze della vita, perché ricordiamo, Giulia, che nelle scienze della vita ci sono le donne che non raggiungono le posizioni apicali. Invece il problema delle STEM è che comincia molto prima, come dici tu, la platea cosiddetta, no? Delle donne che potrebbero accedere a diciamo, posizioni apicali è più ridotta perché sono inferiore il numero delle donne che intraprendono questo percorso. E nel mio libro ne parlo riassumo un po' il quadro che non è dei più felici, però insomma il punto è questo, che le differenze così di prestazione matematica emergono tra donne, tra ragazze e ragazze, tra femmine e maschi, emergono molto presto nella carriera scolastica. Addirittura uno studio dello scorso anno svolto in Francia ha dimostrato che la prima differenza emerge

0: Ebbe addirittura il primo anno della scuola primaria, il che è abbastanza impressionante, ma è la cosa sorprendente di quello studio che quando hanno confrontato questo dato con un dato invece raccolto durante il periodo Covid, si è visto che la differenza non c'era più, cioè durante il periodo Covid la differenza non emergeva e quindi gli autori, che sono dei colleghi molto bravi e che avevano un campione enorme su cui poter lavorare e fare, insomma, eseguire le loro statistiche, hanno concluso dicendo: beh, forse allora dobbiamo pensare che c'è qualcosa nel contesto educativo che non funziona, cioè che spinge le ragazze, spinge, insomma, impedisce alle ragazze di ottenere risultati soddisfacenti,
1: Certo.
0: tanto, quantomeno qua. Diciamo di riuscire bene quanto i ragazzi. E questo è il primo punto. Ecco. Quindi diciamo, mettiamo subito la lente sopra il contesto, il sistema educativo,
1: Intanto
0: evidentemente.
1: dico, segnalo a tutti gli ascoltatori, quasi tutti gli uomini, quelli che mandano questo tipo di messaggi, che in realtà qui non è spostare come sempre il tema dalla questione del merito a quello del quello che viene definito da un ascoltatore il discorso sostantivo uomo-donna. Tu ti chiedo questo perché so che il tuo libro avete fatto tantissime presentazioni in
0: Sì.
1: tante librerie e non solo. Secondo me quello che vorrei, il messaggio che vorrei dare è parliamone, cioè alla luce delle nuove ricerche, dei dati, anche dei fatti di cronaca. Se nessuno vuole a verità, anzi, il tuo lavoro nella mente delle donne è proprio cercare nuovi spunti di riflessione. E volevo chiederti appunto in queste presentazioni se hai notato almeno una disponibilità a togliersi i paraocchi e a discutere di questi temi.
0: Ma sì, in realtà sì, perché intanto non ci vedo niente di stantio, a dire la verità, perché il tema, per esempio, delle differenze di prestazione nelle prove matematiche di ragazze e ragazze, se è stantio è una cosa che dovrebbe preoccuparci. Cioè, diciamo, l'unica cosa stantia è il fatto che va avanti da troppo tempo,
1: Certo.
0: ecco. Quindi il resto mi sembrava più una preoccupazione inutile. No, in realtà io ho trovato molta curiosità e anche molto interesse perché uomini e donne che hanno, per esempio, figlie che vanno, insomma, frequentano la scuola sono interessati a questo problema. E vorrei anche ricordare che questa differenza, io ho citato il lavoro dei colleghi francesi, ma in realtà emerge tutti gli anni dalle prove INVALSI, per
1: Certo.
0: cui chi ha figli e figlie dovrebbe saperle queste cose,
1: Certo,
0: insomma.
1: però questo appunto mi sembra, ma anche il successo stesso del libro, ricordiamo La mente delle donne, pubblicato dalla Terza. L'ultima cosa che vorrei, ed è forse il tema più doloroso, è questa indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie nell'Università degli Studi di Brescia. E qui hanno fatto una vera e propria ricerca, un report di 160 pagine uscito proprio il mese scorso, con decine di testimonianze. Temo che non sia un problema solo dell'Università di Brescia.
0: Qui sarebbe, credo che diciamo, il sistema universitario e le governance delle varie università siano pronte diciamo, per affrontare questo argomento, perché credo che nessuno abbia voglia di sapere che le proprie studentesse, insomma, sono infastidite, molestate da colleghi o colleghe. Insomma, non credo che questo sia il desiderio di nessuno. Non credo più, ecco, che sia così. Il punto vero è che adesso, cioè la ragione per cui dico questo è che credo che ci sia stato un certo cambiamento. Poi nelle nostre università e nell'amministrazione pubblica esiste un comitato unico di garanzia al quale ci si può rivolgere. Quindi io penso che sia giusto ricordare appunto a tutti e a tutte che è il caso di utilizzare questi strumenti e queste, diciamo, questi questo orecchio che è lì apposta per certo. affrontare questi temi. Insomma, dobbiamo questa nostra società deve migliorare e può migliorare anche attraverso queste azioni, insomma. Non si tratta di fare l'ennesimo assistere all'ennesimo scandalo senza poi certo. intervenire. Io vorrei ricordare solo un piccolo passo del mio libro, in cui ricordo che, per esempio, l'ultimo capitolo riguarda il consenso, è l'ultimo che ho scritto perché è l'argomento che forse adesso è più dibattuto, dovrebbe essere dibattuto ancora nel nostro Parlamento. È una proposta, insomma, di legge che riguarda appunto il consenso, e c'è anche un consenso che è quello appunto che riguarda appunto le relazioni tra professori, docenti e studentesse o studenti. E io vorrei ricordare che noi docenti abbiamo un ruolo che è quello di appunto insegnare e dare degli esempi, da fornire delle competenze, aiutare i nostri allievi e i nostri allievi a svilupparle. E se vediamo che qualcuno di loro ha interesse nei nostri confronti, beh, dovremmo capire che si tratta di un interesse che riguarda il fatto che loro vorrebbero diventare come noi, certo. d'accordo? Cioè, non è certo perché siamo belle o belli o affascinanti, è perché vorrebbero fare certo. perseguire certo. la nostra carriera.
1: Dei modelli, certo.
0: Dei modelli, quindi il valore del mentor, che è anche citato nell'articolo di apertura che hai presentato, considera anche questo, perché il mentor è anche una prospettiva sul futuro. Certo. Uno dice, vabbè, allora ce la posso fare anch'io,
1: certo.
0: no? Ecco.
1: Grazie Raffaella Rumiati, professoressa di neuropsicologia, neuroscienze cognitive presso la SIS di Trieste, il suo ultimo libro La mente delle donne, pubblicato dalla Terza. Grazie ancora, buon agosto, e noi ci lasciamo per una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo e parleremo ancora una volta, perché a proposito di problemi che vengono segnalati, numeri che li certificano ma soluzioni che non arrivano, dell'emergenza carceri.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Perché?
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chiarelli, buongiorno e buon giovedì a Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti dell'Associazione Antigone. Grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: E naturalmente partiamo dall'ultima edizione dell'Osservatorio Antigone, dell'Associazione Antigone. Abbiamo parlato qui a 24 Mattino Estate, lo fa Simone a 24 Mattino, lo fa Radio 24, c'è un bellissimo viaggio di Livia Zancanere, Maria Piera Ceci nei carceri minorili. Insomma, è un problema che abbiamo ben presente, naturalmente la punta, diciamo, dell'iceberg è il sovraffollamento. Il vostro rapporto lo certifica ancora una volta, quindi Alessio Scandurra, ripetiamoli questi numeri, naturalmente questa estate in particolare resi ancora più gravi i numeri sul sovraffollamento, anche dal fatto che nelle carceri non c'è l'aria condizionata, quindi questo è un ulteriore tratto di questo quadro per il 2026, ma in realtà, come abbiamo detto, purtroppo non, questi numeri non fanno che peggiorare.
4: Sì, i numeri, diciamo, abbiamo superato le 65.000 presenze, i posti effettivamente disponibili sono poco più di 46.000, per cui abbiamo raggiunto in questi giorni per la prima volta il tasso di affollamento medio nazionale del 140%, quindi in uno spazio dove dovrebbero entrare 10 persone ce ne sono in media 14. L'estate è un momento difficilissimo per il caldo, perché essere tanti in uno spazio ristretto, la temperatura ovviamente fa una grande differenza, ma anche perché d'estate non c'è la scuola, tante attività si fermano, il personale in qualche misura a rotazione, ma giustamente prova ad andare in ferie, e quindi si passa in cella molto più tempo d'estate di quanto non se ne passi in altri periodi dell'anno.
1: Certo, tra l'altro la vostra è una media, poi ricordiamo che ci sono 5 regioni in cui il tasso di affollamento è veramente pauroso, oltre il 150%, Puglia 180,4%, Molise 165,9%, Basilicata 162,5%, Lombardia, perché non è solo il centro-sud, 157,9%, Friuli Venezia Giulia 152%. A fronte di questi numeri sappiamo, si è parlato di edilizia carceraria, si è parlato di amnistia. Dal vostro punto di vista, sempre in una logica costruttiva, che cosa si potrebbe fare magari in questa seconda parte dell'anno o comunque in tempi non eccessivamente lunghi?
4: Purtroppo l'unica soluzione in grado di dare respiro nell'immediato è un intervento deflattivo straordinario, un provvedimento di amnistia, di indulto o una misura che incida sulla capacità di far uscire rapidamente persone, anche perché la quotidianità della vita detentiva è un po' una battaglia per la sopravvivenza in questo momento, per cui pensare che in un contesto in cui il personale è impegnato a che nessuno si faccia male, a che non succedano disastri, in un contesto del genere fare quelle interventi di riforma che sarebbero necessari purtroppo è molto difficile. Nello sfondo quello che va fatto è investire sui percorsi di reinserimento.
1: Certo.
4: In questo momento la maggioranza delle persone che esce dal carcere ci ritorna. Evidentemente queste misure non funzionano, questo vuol dire tra l'altro un aumento della criminalità sull'esterno che non è nell'interesse di nessuno, ma vuol dire che il sovraffollamento è fatto di persone che in carcere periodicamente ci tornano. Se si riesce a spezzare questo circolo vizioso, si interviene sul sovraffollamento, si interviene sulla sicurezza dei cittadini e si interviene anche sui diritti delle persone detenute che hanno diritto a una seconda chance, non a parole ma tramite interventi e misure che siano capaci di appunto di fare una differenza.
1: E tra l'altro segnalo agli ascoltatori, ieri abbiamo dato notizia del Libano, primo paese arabo ad abolire la pena di morte. Nel giorno successivo è stata varata anche un'amnistia, perché in Libano, che è ovviamente un paese molto più piccolo del nostro, però ci sono 6.300 detenuti e il tasso di affollamento lì è del 300%, come diceva lei, misura straordinaria e che però può lasciare poi quello spazio per fare delle riforme più a lungo periodo. E tra l'altro ricordiamolo, non stiamo parlando di 46.000 detenuti o 64.000 a cui siamo arrivati rispetto appunto ai posti che sarebbero 46.000, non stiamo parlando di persone che si sono tutte macchiate di reati gravissimi o che hanno misure straordinarie. Purtroppo sappiamo che in carcere c'è anche, finiscono molti detenuti comuni, al di là poi del problema delle carceri minorili, quindi queste misure, questo possibile indulto, amnistia, ricordiamolo agli ascoltatori, appunto libererebbe dalle carceri non criminali pericolosissimi, ma piccola criminalità, se così possiamo definirla.
4: Sì, la larga maggioranza dei detenuti ha commesso reati contro il patrimonio o reati connessi al traffico delle droghe. Purtroppo tante persone finiscono in carcere non tanto per la gravità del reato, quanto perché non hanno reti di sostegno all'esterno, non hanno una casa. È brutto da dire, ma se lo facessi io lo stesso reato che hanno fatto tante persone che sono in carcere, probabilmente in carcere non ci andrei, avrei accesso a una misura alternativa, una detenzione domiciliare, un affidamento in prova. E la realtà è che è la povertà spesso la cifra caratterizzante di tante persone detenute, e questo rende anche tutto più difficile, perché appunto non li puoi mandare a casa perché una casa non ce l'hanno, sono tossicodipendenti e quindi magari hanno anche già una storia di recidiva alle spalle. Bisogna rimboccarsi le maniche e fare in modo che la nostra legge penitenziaria, che ha tante misure al suo interno per affrontare questi problemi, non rimanga sulla carta ma venga messa. Certo. Venga messa in pratica.
1: Tra l'altro, non per spezzare o essere a tutti i costi ottimista, però qualcosa si muove, per esempio sul fronte, diceva lei, del reinserimento, che presume un qualche tipo di formazione all'interno del carcere. E lei ci ricordava, io non lo sapevo ma avrei anche potuto pensarci, che in agosto si chiudono le scuole, in agosto, anche in luglio, le scuole nel paese, ma anche in carcere si fermano tanti servizi. E questa, tra l'altro, il CNEL, per esempio, ricordavo appunto uno degli accordi recenti, il CNEL ha firmato un accordo con il Ministero della Giustizia per aumentare la formazione, quindi i tentativi ci sono, ecco, volevo dire questo, non so se li vedete anche voi come Antigone.
4: Sì, siamo un paese grande, di iniziative interessanti, costruttive, anche efficaci, se ne incontrano girando per le carceri. Però il problema è che l'impatto quantitativo è modesto, cioè spesso riguardano un piccolo numero di persone, e il sistema penitenziario appunto è grande, sono 65.000 persone. Però diciamo, la cosa positiva è che non c'è da inventarsi nulla, ce le abbiamo le buone pratiche, non dobbiamo neanche andarle a cercare all'estero, ce l'abbiamo in Italia. Si tratta di renderle la norma e non l'eccezione, si tratta di fare in modo che in tutti gli istituti, per gran parte della popolazione detenuta, sia possibile mettere in campo risposte efficaci.
1: Ecco, un'altra carenza, ma non naturalmente solo nelle carceri, è quella dell'assistenza per chi ha un disagio mentale, una vera e propria malattia mentale, che avrebbe bisogno da una parte di terapie farmacologiche che naturalmente sono necessarie, ma anche di un altro tipo di assistenza e di terapia della parola, magari terapia comportamentale. E quello della salute mentale è un aggravante già in una situazione molto grave. che poi porta al record di suicidi, l'autolesionismo, insomma situazioni che ha raccontato anche dall'interno. Mi viene in mente, mi vengono in mente detenuti eccellenti, sono state anche raccontate dall'interno, poi però appunto il tema passa di nuovo in secondo piano quando abbandona, insomma, gli onori della cronaca.
4: Sì, questa tra l'altro è una delle emergenze estive, lo vediamo anche fuori dal carcere, lo vediamo anche nelle nostre città d'estate con il caldo, con diciamo la rottura di tutte le routine ordinarie dell'inverno. È un momento particolarmente difficile per le persone che soffrono di patologie psichiatriche, che hanno problemi di salute mentale, e questo è altrettanto vero in carcere. L'altra cosa da tenere presente è che in carcere non c'è solo una carenza di cura, il carcere è anche un luogo profondamente patogeno per una persona che ha una sofferenza psichiatrica, perché stai chiuso a lungo, perché non hai attività costruttive a cui dedicarti, perché non hai appunto routine costruttive a cui, attorno alle quali ancorare la giornata, per cui è un luogo diciamo molto pericoloso anche per le persone che non ne soffrono di patologie psichiatriche e che rischiano di cominciare a soffrirne, di scoprire di avere una fragilità di questo tipo proprio durante la detenzione.
1: Certo, diciamo che appunto ripeto sempre, 65.000 persone sono nelle nostre carceri, quindi agli ascoltatori che lo definiscono un problema minore, sicuramente è un problema che riguarda una piccola parte della popolazione italiana, però è talmente indicativo di talmente tante storture, di un'incapacità di intervenire su situazioni di criticità. E poi comunque ricordo che la detenzione equa e la possibilità di avere una seconda chance sta anche nella nostra Costituzione. Certo, rispondono gli ascoltatori, che chi ha subito un torto o è stato vittima di un reato, i familiari di è comprensibile che vogliano vedere una pena comminata ed espiata. Esiste anche, ed è un altro fronte secondo me interessantissimo, tutto quello della giustizia riparativa, cioè un possibile dialogo che può anche essere rifiutato, però che porti alla riconciliazione, perché la ferita in qualche modo resta, ma venga veramente rimarginata la ferita legata a un torto subito, a un reato subito. Non so, speriamo davvero che ci sia qualche cambiamento serio in tutto questo. Io ringrazio intanto Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti dell'Associazione Antigone. Buon agosto e insomma speriamo appunto di risentirci con dati leggermente migliori. Grazie ancora.
4: Ce l'auguriamo, grazie a voi, buona giornata.
1: Ci lasciamo per una breve aggiornamento sulla viabilità, ma poi torneremo a parlare di carceri con Rosario Tortorella, che è segretario nazionale del SIDIPE, il sindacato dei direttori penitenziari.
9: Strade in diretta.
14: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Emilia-Romagna sulla A14 Adriatica segnaliamo code per mezzo in avaria tra Borgo Panigale e l'innesto con la A13, disagi in direzione Ancona, e nella capitale code per lavori segnalate sulla A24 Roma-Teramo nel tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, buon viaggio, ci risentiamo più tardi.
15: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, grazie per i messaggi al 349-238-6666. Continuiamo a parlare del tema dell'emergenza carceri, lo facciamo da un punto di vista non diverso, ma proprio da un altro punto di vista, letteralmente, anche perché è vero, spesso si parla lo si guarda da chi sta all'interno delle carceri, oppure lo si guarda dal punto di vista di chi ha subito il torto, il reato, i familiari delle vittime, e poi però spesso ci si dimentica che all'interno delle carceri lavorano tantissime persone, oltre magari al personale che appunto a chi si occupa dell'istruzione o della riabilitazione, poi ci sono i direttori dei penitenziari, la polizia penitenziaria, gli educatori e anche il personale amministrativo. Quindi in questo universo del carcere ci sono tutte queste persone che spesso non hanno abbastanza voce, per per questo oggi abbiamo invitato, e lo ringrazio, Rosario Tortorella, ripeto, segretario nazionale del SIDPE, sindacato del direttore penitenziari, perché proprio settimana scorsa avete fatto un comunicato intervenendo su un'altra criticità, che è quella delle, tra l'altro emersa dalle dichiarazioni del procuratore di Palermo De Lucia, per denunciare un altro problema, appunto, che è quello di chi, avendo commesso reati gravissimi, per esempio legati alla criminalità organizzata, ancora dispone dal carcere delle possibilità di continuare a commettere questi reati. Però vorrei chiederle prima di tutto, appunto, delle condizioni veramente difficili in cui lavorate all'interno delle carceri.
16: Buongiorno e grazie innanzitutto, saluto tutti quanti gli ascoltatori. Il tema è importante, probabilmente non è un tema da discutere, diciamo, sotto l'ombrellone. Ci si ricorda delle carceri molto spesso solamente nel periodo estivo, quando cominciano le dichiarazioni di personaggi importanti o le processioni all'interno degli istituti per verificare le condizioni degli istituti stessi. In realtà il carcere è una realtà estremamente complessa, come diceva lei, è una realtà molto complessa che necessita di attenzioni tutto l'anno, perché lavorare per assicurare legalità, sicurezza e trattamento rieducativo implica risorse importanti che però nel tempo sono state trascurate. E questo non è un problema legato a questo momento storico. In realtà il carcere soffre di disattenzioni e di amnesie che durano oramai da decenni. Vorrei ricordare che le carceri hanno subito gli effetti devastanti della spending review con riduzioni drastiche di personale di tutti i profili professionali e soffrono di mancanza di interventi anche di tipo finanziario, perché è ovvio che gli impianti di sicurezza, quelli che afferiscono proprio alle concrete possibilità di effettuare controlli, pensiamo a tutto il tema dei droni, degli ingressi dei cellulari, degli ingressi delle sostanze stupefacenti nelle carceri. È ovvio che se non ci sono sistemi impiantistici efficaci, certo, è ovvio che chi si trova all'interno delle carceri e ha fatto una scelta criminale utilizzi questi strumenti, non c'è da scandalizzarsi.
1: Certo. Perché appunto sembra incredibile, no? Quando sentiamo che circola droga nelle carceri o chi non dovrebbe avere un cellulare ce l'ha, però bisogna chiedersi, come fa lei, ma per evitare questa permeabilità delle carceri all'esterno ci vogliono strumenti, ci vogliono persone, controlli fisici e strumenti tecnologici.
16: Esatto, ma intanto bisogna dire una cosa importante: il carcere non è un sistema isolato. Ormai nelle carceri entra un numero enorme di persone, non ci sono solamente i detenuti e gli operatori, entrano volontari, entrano medici, entrano associazioni, cioè il carcere è una città pulsante, quindi è ovvio che gli strumenti devono essere efficaci, come negli aeroporti, tanto per intenderci. Certo. Così come negli aeroporti ciascuno è sottoposto a controlli, allo stesso modo occorrerebbe che ciò avvenisse all'interno delle carceri. D'altra parte, se si vuole un sistema che sia un sistema sicuro, questo sistema deve contare sulla tecnologia e deve contare anche sul personale. Noi abbiamo subito delle riduzioni drastiche di personale. pensi che l'organico originario dei dirigenti penitenziari era di oltre 500 unità ed è stato ridotto a 300. Molti colleghi ancora oggi dirigono più istituti contemporaneamente, senza considerare che gli organici della polizia penitenziaria sono assolutamente inadeguati. Perché laddove ci vogliono dei controlli di tipo anche manuale, è necessario che ci sia il poliziotto che verifichi e controlli. Sono stati invece aumentati moltissimo i ruoli dirigenziali della polizia penitenziaria, ma non il personale di base.
1: Certo, e ricordiamo che
16: svolge.
1: Certo, che per oltre 25 anni, quindi dal 1997 al 2023, non sono stati indetti concorsi per dirigenti penitenziari.
16: Esattamente.
1: E quando questo succede, poi naturalmente si pagano le conseguenze. Tra l'altro, quello che diceva lei, che appunto il carcere è un micro universo, mi aveva colpito tantissimo questo libro, forse lo conosce anche lei, Senza sbarre, storia di un carcere aperto, pubblicato da Einaudi, scritto da Cosima Buccoliero, che ha diretto diverse carceri con la nostra collega Serena Uccello, e diceva appunto: il carcere è un microcosmo dove c'è anche tanta vitalità, ci sono i carcerati, il personale di sorveglianza, il personale medico, i tanti volontari e le loro famiglie. Quindi potrebbe quasi essere un laboratorio appunto sociale interessante, però bisogna investirci.
16: Bisogna investirci, tenendo presente tra l'altro che dovrebbe essere anche implementato il personale giuridico-pedagogico, gli educatori, tanto per intenderci, che sono un riferimento importante per la magistratura di sorveglianza e che oggi sono in numero assolutamente insufficiente, spesso affogati dalla burocrazia, da attività che sono certamente strumentali rispetto all'attività rieducativa, ma non si possono esaurire in attività meramente burocratiche. C'è da considerare, tra l'altro, che non tutti i territori sono uguali.
1: Certo.
16: Noi abbiamo, come lei ha citato, la bravissima collega Buccoliero, che si è occupata insieme ad altri colleghi in precedenza, e devo dire che questo lavoro continua anche oggi, di Bollate, ma Bollate è una realtà a sé, è una realtà che riguarda Milano, non riguarda neppure la Lombardia.
1: Certo.
16: E allora ci si dovrebbe interrogare sul perché. Perché evidentemente le risorse del territorio sono risorse più importanti, probabilmente sono stati fatti anche degli investimenti più importanti, e non intendo solamente da un punto di vista finanziario, intendo proprio da un punto di vista generale della gestione,
1: certo,
16: di attenzione.
1: Tra l'altro, ricordiamolo,
16: io un po' provocatoriamente ho detto noi vorremmo 100.000 Bollate.
1: Certo.
16: Questo ti dà testimonianza di che cosa? Ti dà testimonianza del fatto che il carcere è una realtà complessa che vive del territorio.
1: Certo.
16: E vive nel territorio e subisce in alcuni casi il territorio.
1: Certo.
16: Come nelle realtà di criminalità organizzata.
1: Certo. E tra l'altro,
16: allora c'è il tema del welfare ovviamente. Certo. Da affrontare.
1: Ricordo tra l'altro che di questi suicidi record alcuni sono anche tra gli agenti penitenziari, perché tutti vivono in queste condizioni, compresa la mancanza di aria condizionata in estate. Io la ringrazio moltissimo e magari ci risentiremo, perché questo tema appunto richiede soluzioni che vanno pensate, ma poi per essere attuate ci vuole del tempo. Quindi grazie a Rosario Tortorella, segretario nazionale del SIDIPE, il sindacato dei direttori penitenziari, grazie a Pietro Lacorte in regia, a Laura Faggin qui con me oggi, ma anche in redazione a Marco Santoro. Lascio la parola al GR delle 9 e ancora una buona giornata, un buon giovedì da Giulia Crivelli. Per chi vorrà, appuntamento a domani.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Siamo stati alluvionati.
8: L'azienda era compromessa.
9: Fiume di fango, detriti.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
11: Grazie anche a loro.
12: Non c'è più traccia di quello che è successo.
13: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
14: Sono le 8:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Stati Uniti, Iran, lo stretto è fermo, dicono gli americani, la fuoriuscita di petrolio minaccia l'ecosistema. A Trani muore un 18enne accoltellato nella notte durante una rissa. Catania chiude lo scalo di Fontana Rossa fino alle 2 della prossima notte. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Al 12 agosto le forze americane hanno deviato 59 navi commerciali, ne hanno rese inservibili 3 e sono salite a bordo di 2 unità per garantire la piena osservanza del blocco marittimo contro il traffico dei porti iraniani sia in entrata sia in uscita. Lo scrive il Comando Centrale Militare americano, ma nello stretto il blocco non è l'unico problema.
16: Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque a largo del villaggio costiero di Shibderaz, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. L'Iran in queste ore sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Kesh. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha detto che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Intanto, l'amministrazione Trump contesta l'ipotesi israeliana di una permanenza di una forza militare stabile nel Libano meridionale, che spiega contrasta con gli impegni stabiliti nell'accordo quadro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: La cronaca italiana: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 ora locale del 14 agosto. Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al microfono di Andrea Ferro.
17: Dal 2001 l'Etna ha fatto principalmente attività esplosiva con emissioni di cenere, quindi sono 25 anni che fa questo tipo di attività. Niente di nuovo, nulla di particolare, l'unico fatto è che è avvenuto in piena settimana di Ferragosto con tantissimi turisti, quindi ha creato maggiori disagi all'aeroporto rispetto a quando capita d'inverno, in primavera, insomma in autunno.
8: Quanto può durare?
17: Questo non lo sa nessuno. Pericoli non ce ne sono mai stati, è un'eruzione piccolina questa qui, proprio è tutto gonfiato il fenomeno mediaticamente, è un'eruzione normalissima, piccolina.
14: Adesso andiamo a sentire come stanno andando i mercati. Un buongiorno a Teresa Trillò.
9: Buongiorno Valeria, le borse europee partono in rialzo dopo la chiusura negativa di ieri e sono trainate dai buoni risultati della vigilia di Wall Street e anche dalle borse asiatiche che sono in ripresa con il settore tecnologico. Milano scambia 0,3, il rialzo dello 0,38, Parigi dello 0,26, Francoforte dello 0,40. Le borse asiatiche, dicevamo, questa mattina sono in rialzo, trainate dai produttori di chip, e Tokyo ha chiuso guadagnando l'1,16. Ieri l'Europa ha terminato gli scambi in rosso per i timori sulla guerra in Iran, che hanno di fatto messo in secondo piano il dato positivo dell'inflazione negli Stati Uniti, dato che era atteso e che ha attenuato le preoccupazioni per un imminente aumento dei tassi di interesse. Sul mercato delle materie prime, il petrolio ha aperto in calo, il WTI passa di mano a $82,70 al barile, il Brent è scambiato a $88,39. Anche l'oro ha aperto in ribasso, l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1516. Sul mercato obbligazionario lo spread tra BTP e Bund decennali è stabile a 77 punti base. Per ora è tutto.
14: In chiusura il meteo, presto le temperature cominceranno ad abbassarsi a partire dal nord a merito della perturbazione proveniente dall'Atlantico. Nelle ultime ore temporali ci sono stati in Toscana con tanti interventi dei vigili del fuoco, a Firenze, nel Grossetano e nella bassa Tuscia Viterbese, con una forte grandinata a Celleno che ha distrutto le colture, una tromba d'aria ha calcato. Nel pomeriggio ai Castelli Romani, alle porte della capitale, la pioggia si è fatta sentire con rami e alberi caduti, con tante richieste di verifiche per cornicioni e tegole pericolanti, oltre 140 gli interventi dei vigili del fuoco. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo qui, benvenuti ancora a una versione estiva di Frullatino di Uno Nessuno 100 Milan, mezz'ora di interviste e poi il podcast That's America e possiamo partire. Cari ascoltatori, sono molto felice di presentarvi un ospite che è venuto a trovarci in studio. Si tratta di Gabriella Grayson. Buongiorno e ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno, benvenuta. È un piacere essere qui.
1: Grazie, è una fisica, una divulgatrice scientifica e una scrittrice. Infatti è venuta qui col suo ultimo libro proprio fresco di uscita, ieri.
2: La lunghezza d'onda della felicità.
1: Esatto, edito da Mondadori, perché questo è un libro che è un misto tra la divulgazione scientifica, perché questo è il tuo lavoro, e però anche un viaggio nella filosofia, nelle filosofie orientali, per cercare di capire se davvero la fisica quantistica, che è la base del libro, può spiegare le nostre vite, che sono appunto delle onde.
2: Sì, sì. Allora sì, io parto da questo concetto che la vita è un'onda, non esisti mai da solo, esisti perché sei una contaminazione di incontri, risonanze e molto altro. Ho fatto una ricerca per scrivere questo libro sul posto, come faccio sempre quando scrivo i miei racconti, e sono andata a Parigi e ho ricostruito le tracce di un fisico vissuto 100 anni fa, Louis de Broglie, uno tra i creatori della fisica quantistica, è uno dei giovani che 100 anni fa si è dato da fare e ha tracciato un solco per terra e che ci consente oggi di vivere la seconda rivoluzione quantistica, che è quella che abbiamo nelle mani tutti i giorni quando usiamo i telefonini, i lettori CD o i computer, i chip al silicio sono una delle applicazioni della fisica quantistica. E lui aveva scritto questa equazione, lambda uguale H fratto P.
1: Attenzione, perché qua entriamo nella lezione. Com'è l'equazione? Spieghiamola.
2: No, guarda, in realtà è semplicissima questa equazione, è una frazione, le frazioni le conosciamo dalle elementari, dalle medie.
1: La sappiamo tutti. Invece
2: allora, sono partita dalla sua idea che Einstein ha definito una delle idee più belle che io abbia mai sentito in fisica, e da quel momento in poi la vita di Louis de Broglie ha preso un'altra piega, e ha scritto lambda uguale H fratto P, lambda che vuol dire la lunghezza d'onda, uguale H che è un numero, freghiamocene, fratto P che è la massa per velocità. Quindi massa, noi siamo dotati di massa, la velocità è la velocità a cui stiamo andando, e cosa si ricava da questa frazione semplicissima? Si ricava la nostra lunghezza d'onda. Lui l'ha fatto per gli elettroni, ha detto la materia non è più solida ma è un'onda, è una rivoluzione.
1: Quindi
2: questa
1: possiamo
2: frase,
1: dire,
2: questo concetto.
1: Non so se è corretto, che Louis de Broglie ha tolto peso alla materia.
2: Bello, sì, esatto. Questa è una versione molto poetica. Tolto peso alla materia, ci ha concesso la possibilità di oscillare. E cosa vuol dire oscillare? Intanto ricavare la nostra lunghezza d'onda personale, ve lo lascio come compito a casa, è facilissimo. H è 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo, ma non importa, è un numero che potete mettere come costante, la massa vi pesate sulla bilancia, lo sapete, a seconda della velocità con cui vai nelle tue giornate. Ci sono delle giornate in cui sei velocissimo, sei in affanno, ecco, cosa succede? La tua lunghezza d'onda si accorcia, perché lo sappiamo, quando sotto il denominatore aumenta, dall'altra parte dell'uguale diminuisce. E dunque la lunghezza d'onda di de Broglie, che per Einstein è stata un'illuminazione e da lì in poi è nata la teoria quantistica, ci consente di vedere l'universo in una maniera diversa. Poi abbiamo perso di vista tutto quello che lui ha creato. E certo, poi sono arrivati gli altri, Schrödinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, e hanno iniziato anche un po' a osteggiarlo, a fargli la guerra.
1: Questo è molto interessante, perché sì, mi diceva Gabriella prima di andare in onda che uno immagina gli scienziati saranno più o meno abbastanza d'accordo. Certo, poi c'è quello che porta avanti delle teorie scientifiche che vanno validate, ci sarà un dibattito, però generalmente saranno tutti d'accordo su uno più uno fa due, no?
2: Sì.
1: E invece tra i fisici quantistici, sì, tu ne hai scritto anche in altri libri, ci sono state delle risse vere e proprie.
2: Risse, si prendevano a male parole. Se pensate, il grande scontro tra Einstein e Bohr poi ha portato sotto anche allo scontro tra Heisenberg e Schrödinger. In particolare ce l'avevano a morte con Louis de Broglie, perché lui da una tesi di dottorato, lui questa lunghezza d'onda l'ha scritta in una tesi di dottorato.
1: E ha vinto
2: il premio Nobel. Dunque. E allora, figuratevi, erano tutti...
1: È solo invidia.
2: Non solo, perché poi quando lo vincono loro il premio Nobel 1933, sono andati in tre a ritirarlo, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, la motivazione, la prima parte parlano di Louis de Broglie, cioè è come se Leonardo DiCaprio va a ritirare il suo premio Oscar, poi fermi tutti, luci puntate su quello in sala che ha acceso i fari sul set. Capite che Leonardo DiCaprio ce l'ha a morte, che gli ha tolto i riflettori. E Louis de Broglie è stato oscurato per un bel po' di tempo, non soltanto perché era francese, gli altri erano tutti tedeschi, eccetera, austriaci, e ha avuto una vita molto appartata, molto in solitaria. Lui era un aristocratico francese, i Broglie avevano origini italiane, piemontesi, e ha lasciato tutto, ha lasciato i suoi palazzi, gli arazzi raffiguranti battaglie napoleoniche, corridoi con i ritratti di generali, ha lasciato i saloni apparecchiati con 10 portate e si è rifugiato in un paesino, Neuilly-sur-Seine. Sono andata in questo paesino, ha preso questa casa, con lui si è portato dietro soltanto i coniugi Béchard, che era erano i due che potevano stare in casa con lui per aiutarlo, per fare le faccende domestiche, e è rimasto appartato in solitaria e ha vissuto lui stesso quello che ha creato, cioè lui stesso è diventato un'onda.
1: Ma infatti è interessante la tesi di fondo di questo libro, che attraverso la fisica quantistica e partendo dalla storia di Louis de Broglie si racconta come siamo fatti noi.
2: Sì.
1: Anche noi siamo onde. E vabbè, questo fino a qui possiamo capirlo: un giorno ci svegliamo con un umore, un giorno ci svegliamo con un altro tipo di umore. Ma il legame proprio con la fisica quantistica, dove sta?
2: Allora, prendiamo ad esempio il comportamento. Allora, noi partiamo dal presupposto: noi siamo elettroni, non siamo soprammobili. Dunque, siamo in continuo movimento e possiamo essere in vibrazione.
1: E l'elettrone, quando si muove, ho capito che si muove.
2: Si muove. Sta mai fermo, non lo puoi guardare, non lo puoi fermare lì, lo dice anche Heisenberg. Se si conosce la posizione, non sai qual è la velocità e viceversa. Gli elettroni cosa fanno, ad esempio? Ti faccio un esempio, una metafora, fanno un salto, gli elettroni saltano da un orbitale in cui si trovano a quello più in alto, oppure saltano in quello più in basso, possono fare soltanto questi due movimenti, e quando sale in un orbitale più in alto assorbe luce e quando scende la emette. E dunque l'elettrone emette luce, è un gesto bellissimo, è un gesto poetico, è un gesto profondo, un gesto potente, emettere luce. Noi facciamo la stessa cosa, ci sono cose che ci fanno fare incetta di energia, ci sono cose, quindi fai scorta di energia, e ci sono momenti in cui invece la devi emettere. Quando trovi delle persone che dici questa persona è così bella, emette luce, ma certo, ha capito come fare per emettere luce, ha capito come tirare fuori, si è messo sulla scia del proprio talento. Quando vai a un concerto tu fai un pieno di energia, poi la tiri fuori, tu nel tuo lavoro, Alessandro, chi ci ascolta nel momento in cui si sta realizzando in qualcosa che gli piace tantissimo, emette luce, le persone intorno se ne accorgono. E quell'emettere luce noi la prendiamo a prestito dalla fisica quantistica, così come un'altra metafora che mi piace tantissimo, il dualismo. Mm-hmm. Il dualismo onda-particella, noi siamo due cose insieme, non siamo una cosa sola, ci vogliono tutti definire in una maniera sola, invece l'identità non è così fissa, non è così solida, come ci hanno sempre insegnato.
1: Un'altra cosa dell'elettrone è che quando cambia, cambia, lo dico brutalmente, di botto.
2: Sì, no? Sì.
1: E poi non si torna indietro? O si può tornare indietro?
2: Sì, si può tornare indietro.
1: Come le svolte nella vita.
2: Le svolte nella vita, esatto. E la cosa, sì, la cosa che fa l'elettrone non è che fa una piccola prova e poi vabbè, no, dai, non lo faccio il salto. Oppure, ma vediamo come prepararmi a farlo. No, lo fa. Lui vive un cambiamento e vivere il cambiamento è una delle cose più difficili che la vita ci concede, una cosa bellissima che dobbiamo viverla, dobbiamo prendere da esempio la vita dell'elettrone per riuscire a tirare fuori il nostro gatto nella scatola.
1: Allora, sì, visto che hai citato varie volte il gatto e Schrödinger, adesso ci arriviamo, però il messaggio che ci manda Cristina è un messaggio che ci introduce un argomento molto molto interessante. Cristina dice e ci scrive: se avessi avuto lei come professoressa di fisica sarei andata ben oltre il 3. Ecco, no, al di là del complimento, il tema profondo è proprio questo. Sono materie, e anche nel libro ci sono delle pagine che uno non è che capisce immediatamente, insomma, si parla di fisica quantistica. Mm-hmm. La capacità è quella di rendere divulgabile tutto questo. Gabriella Grayson fa, come dire, conferenze ascoltate, seguite in tutta Italia. Però queste materie perché sono vissute come ostiche? Il problema è chi le insegna?
2: Guarda, il problema è culturale per noi, parte da molto più lontano. Noi abbiamo una formazione umanistica, così ci hanno detto e così abbiamo vissuto, da Benedetto Croce, Gentile in avanti. Il fatto che ci hanno sempre fatto vivere la scienza e la fisica, poi in particolare, come una cosa che si può anche non sapere, è un dramma che noi stiamo pagando ancora le conseguenze di questa stortura. E purtroppo quelle persone come l'ascoltatrice che dice che ha sempre preso 3 è una cosa molto ricorrente, è un rimpianto la fisica. È per quello che oggi mi spello le mani per cercare di raccontare storie, perché in maniera dolce, in maniera gentile, avvicino tutti a questo argomento che è sempre stato lontano.
1: Però
2: e dobbiamo recuperare.
1: Sì, c'è questo problema che effettivamente se tutti hanno i ricordi scolastici, hanno i ricordi magari di veri drammi quando si tratta di alcune materie.
2: Sì.
1: Chi può essere il latino, chi il greco, ma sì, molto spesso capita in matematica, la fisica, la chimica.
2: Certo,
1: no?
2: certo.
1: Le cosiddette materie STEM.
2: STEM, certo, anche perché a volte tu leggi titoli di giornali, terrore alla maturità e uscita fisica, che cosa può
1: vabbè, se hai 3 hai terrore, se arrivi in quinta con il 3 hai terrore.
2: Lo so, però è un problema anche come comunicarla, ci sono dei modi in cui è possibile

0: grande voglia di questo tipo di sapere da parte del pubblico. Forse sì, per colmare delle lacune che sì, si sono accumulate negli anni, ma
1: certo,
0: comunque
1: certo,
0: c'è desiderio di apprendere. Io ricordo che, per esempio, ho fatto lo scientifico, ma non mi ricordo nulla degli integrali, per esempio. Però uno dei libri più belli che ho letto in vita mia è Dal Big Bang ai buchi neri, bello, di Stephen Hawking, perché ero sempre stato un po' appassionato di astronomia, ma quando l'ho letto proprio ho capito in maniera molto semplice, soprattutto nella prima parte. La seconda è già un po' sì, più scientifica e complicata. Ti spiegava in maniera molto semplice un qualcosa di così complicato.
1: Sì, no? è vero, Hawking è stato un genio. Io, per esempio, invece il mio libro formante, che ho trovato in una bancarella ed ero piccolissima, era QED di Richard Feynman. Io ho detto, ma che bello! Faceva vedere proprio le lezioni che teneva Feynman, e c'è una frase in particolare che mi piace raccontare. Quando io inizio a raccontare di fisica quantistica, dico quello che diceva Feynman, e cioè se uno pensa di aver capito la fisica quantistica, allora non ha capito niente. E allora quando io inizio una conferenza e dico, quindi in questa aula o tra di noi, noi ascoltatori e voi ascoltatori, io sono quella non ha capito niente di fisica quantistica e sto per iniziare a raccontarvela, dopo che mi ascolterete voi come me sarete quelli che non hanno capito niente di fisica quantistica e a vostra volta diffonderete la vostra ignoranza a quelli che incontrerete e parlerete di fisica quantistica. Quindi nel momento in cui inizio a raccontare la fisica quantistica, e questo è il mio 14° libro, quindi ne sto facendo tanti di passaggi, diffonderete l'ignoranza su questo argomento.
0: Cara Gabriella Grayson, prima di addentrarci nel tema delle materie STEM, vorrei ci parlassi del passaggio del tuo libro in cui racconti di come le filosofie orientali possano spiegare la fisica quantistica.
1: Sì, sì, loro lo dicevano 1000 anni fa, poi sono arrivati 100 anni fa i creatori della fisica quantistica a dargli conforto. Tutto per me nasce da un viaggio che ho fatto in Cina, quando è stato tradotto il mio libro Ucciderò il gatto di Schrödinger. Sono andata a Pechino, invitata dalla casa editrice a fare delle presentazioni e firmacopie. Non vi dico lì i firmacopie, mentre qui mi tengono un'ora, lì ci sono 9000 persone che vogliono la firma è stata veramente una bella esperienza e sono rimasta completamente affascinata da questa loro, dal loro approccio, dalla loro filosofia. Sappiamo tutti quello che accade in Cina, però io sto parlando di un'altra cosa, dell'aspetto filosofico, della cultura, della risonanza che per loro è fondamentale, della sovrapposizione di stati, per trovare una metafora nella fisica quantistica, che loro vivono come formante nella loro cultura. E quello che viene detto oggi nella fisica quantistica dai creatori, da Schrödinger, Dirac, Heisenberg e lo stesso Louis de Broglie, c'è un appoggio, una radice nella cultura cinese. Sì.
0: Insomma, è vero, hai citato varie volte, poi me lo sono perso. Il gatto di Schrödinger.
1: Sì.
0: Tu avevi dedicato appunto anche un libro a sì, questa vicenda, perché tutti sappiamo il paradosso del gatto di Schrödinger. E ho capito, ma che cos'è
1: sì,
0: questo paradosso?
1: Dai, te lo dico una volta per tutte.
0: Ecco, oh. E cosa vuole dimostrare sì, Schrödinger?
1: Allora, prima vi ho detto della famosa battaglia intellettuale tra Einstein e Bohr. Dunque, Einstein urlava: Dio non gioca a dadi. Bohr invece diceva: non esiste la realtà in assenza di misure. Questo cosa vuol dire? Che mentre nasceva la fisica quantistica c'erano due filosofie di pensiero, quella di Einstein, che era più reale, pragmatica, e quella di Bohr, che invece pensava che osservare un fenomeno determina il risultato. Schrödinger ha dato man forte ad Einstein in questa guerra intellettuale, mentre Heisenberg stava con Bohr. Schrödinger ha detto: guarda Einstein, gli ha scritto una lettera, inventiamoci questo esperimento mentale, mettiamo un gatto in una scatola insieme a un dispositivo contenente un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. quando il nucleo atomico radioattivo decade, emette un sistema nella scatola per cui parte il veleno e il gatto muore istantaneamente. Fin qui niente di strano, no? L'abbiamo capito tutti, il veleno nella scatola uccide il gatto. Boom. Semplicemente c'è questo sistema di un nucleo atomico radioattivo

0: obiettivo che decade, perché lo ha ammesso Schrödinger? Perché vuole dire che non è certo quando ci può essere o no il veleno nella scatola, ok? E questo sistema probabilistico, si dice così, consentiva di a tutti di parlare di fisica quantistica con questo esperimento. E ha detto bene. Schrödinger sosteneva che fino a quando non apro la scatola, il gatto è vivo e morto nello stesso tempo.
1: Col paradosso.
0: Il paradosso in realtà è che è Bohr che se ne appropria. Bohr legge questo, i risultati di questo articolo, perché Einstein gli dice a Schrödinger: sì, sì, bellissimo, pubblicalo. Bohr lo legge e dice: bene, se ne appropria e avvalora la sua teoria e dice: no, sono io quando apro la scatola che determino lo stato di salute del gatto.
1: Vedi perché poi e litigano.
0: Hai capito perché litigano? E allora tutto questo Schrödinger poi lo riassume nella sua equazione. Che è l'equazione, una delle equazioni più belle della fisica, che ha preso il posto di quella di Newton, e dunque Bohr adesso vale che quell'esperimento lì avvalora la teoria di Bohr, e in questo sta il paradosso.
1: Allora, cominciamo a introdurre la questione donne e uomini, così sì. Fino adesso abbiamo fatto tanta divulgazione, molti hanno fatto tantissimi complimenti, li hai visti, sì. Ricevuti dai messaggi. Adesso Gabriella Greso, insomma, qualche sassolino dalla scarpa se lo vuole togliere. È un mondo questo prettamente maschile, tu lo hai sempre sottolineato,
0: sì.
1: Ancora prettamente maschile.
0: È un mondo ancora prettamente maschile, la fisica non è soltanto uomo chi la fa, ma è uomo chi la racconta. Succede spesso che quando una donna parla, qualcuno senta il bisogno di chiamare in causa un uomo a conferma di quello che dice. Io li ricordo benissimo quegli uomini che citano e che raccontano le cose, però loro non parlano mai al posto mio, cioè io parlo per tutto quello che è il mio percorso. Da 25 anni racconto la fisica quantistica, quando ancora nessuno pensava minimamente si potesse fare. Avevo dei grandi riferimenti dopo che mi sono laureata e ho iniziato, sono andata a Parigi, ho lavorato all'École Polytechnique, ho lavorato all'estero, sono tornata con la voglia di raccontare la fisica, perché in Italia non era fatta nella maniera giusta. C'era ancora il maestro Manzi, te lo ricordi?
1: Eh beh sì, il maestro Manzi che però ha come dire, sì, educato, sì, e ha alfabetizzato milioni,
0: sì,
1: di italiani.
0: Sì, il problema era che era un uomo vecchio alla lavagna. Questo stereotipo è rimasto nelle nostre teste e da lì non ci muoviamo. Ancora oggi, e poi da lì in poi, chiudo questa parentesi velocissima, ho iniziato, chi erano le altre donne che emergevano nel racconto della fisica? Io ho conosciuto, ho avuto molti rapporti con Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Sono stata anche l'ultima a entrare a casa sua di Rita Levi Montalcini a Roma e documentato tutto in un reportage. Mi ricordo ai tempi il direttore di Vanity Fair era Luca Dini
1: che mio mi aveva
0: detto,
1: amico.
0: Sì, che mi aveva detto: scrivilo, racconta questo incontro. Era il 2012 e lì c'è questo racconto del mio incontro con Rita Levi Montalcini. Io ho questo percorso qui, dunque. Capisci che mi risulta semplice rispondere ai commenti di Vongola 38 che cercano in qualche modo sui social network di delegittimarmi o di prendermi in giro per il mio aspetto.
1: Ma il problema forse non è Vongola 38 o Fragolino 82, il problema è l'ambiente, cioè sono,
0: sì,
1: i colleghi, cioè
0: sì,
1: trovi ancora
0: anche allora c'è
1: sguardi
0: ancora,
1: strani, ostracismi,
0: c'è ancora ci sono ancora luoghi comuni, frasi fatte che girano, le ragazze della nuova generazione le vivono ancora, la fisica continua a essere un luogo, così è stato per anni, cioè la fisica era lo svago degli uomini, e se arriva una ragazza bella, con i capelli raccolti, truccata, c'è sempre qualcuno che fa la battuta, raccogliti i capelli, non sei una sfilata, togli i tacchi, non devi fare un servizio fotografico. Perché? Perché ancora oggi vengono dette queste frasi che demotivano le ragazze? a iscriversi a una facoltà scientifica e dunque vanno a iscriversi tutte a facoltà umanistiche oppure a quelle scienze che permettono la cura, ecco, quelle ancora sono più aperte,
1: sempre legate a uno stereotipo
0: come... continuiamo ad averlo purtroppo, ancora oggi vengono dette quelle frasi, quei luoghi comuni: sei così bella perché vuoi fare fisica?
1: Beh, insomma,
0: questa è una di quelle frasi che mi dicevano e ancora oggi vengono dette.
1: Gabriella, tornando invece al tuo libro, nel titolo c'è la parola felicità. Ma questa felicità come la spieghiamo con la fisica quantistica?
0: La felicità è un cambio di frequenza. Io ringrazio chi nella vita mi ha fatto fare un cambio di frequenza. È una cosa che non è da tutti, non tutti riescono a farlo. Quando riesci a capire quando è il momento di cambiare frequenza, allora hai raggiunto qualcosa che non pensavi di riuscire a raggiungere. E poi... c'è la vita delle relazioni che consente di vivere secondo le regole della fisica quantistica. Il mio motto è non stare dove o con chi non ti fa fiorire. Ecco, questo è uno delle frasi che mi porto sempre dietro e che mi consente di dare sempre il mio meglio come postura. È una postura per stare meglio al mondo, ecco.
1: Facendo invece un passo indietro alla questione di genere, chiamiamola così, è ancora vera la percezione per la quale a molte bambine viene detto tu non sei portata per la matematica, ma non sulla base di dati oggettivi, può succedere,
0: sì,
1: ma sulla base di un preconcetto?
0: Purtroppo sì, ancora viene detto questo, ancora vengono indirizzate verso le cose rosa per le femmine, azzurre per i maschi, c'è ancora questo problema che deriva dalla famiglia, che nasce dalla famiglia, che viene portata avanti ancora da alcuni maestri o professori, e purtroppo vanno scardinati, ma ci siamo in tanti oggi che stiamo cercando di scardinare questi luoghi comuni.
1: Ma è solo appunto un luogo comune, uno stereotipo, oppure ci sono delle ricerche, non lo so, magari dico una stupidata, che dicono gli uomini o i maschietti sono più portati a certe cose e le femmine ad altre? No,
0: assolutamente no, non ci sono ricerche, diffidate da chi vi dice questo. Noi siamo un'entità complessa, ogni essere umano è un'entità complessa e dentro di noi convivono più situazioni allo stesso tempo, come il gatto di Schrödinger che vi ho raccontato prima. Siamo vivi e morti, siamo felici e siamo tristi, siamo liberi e stiamo provando invece delle nuove vendette da portare in campo per raggiungere i nostri obiettivi. Insomma, ma tutto quello che noi facciamo dentro di noi è una cosa molto complessa e va raccontata come un sistema complesso. Io sono contro le semplificazioni, sono radio come le vostre che consentono di vivere la complessità, dunque grazie di avermi invitato.
1: A problemi complessi, risposte complesse.
0: Sì.
1: No, c'è un ultimo tema, me l'ero segnato, che è il concetto della simmetria,
0: sì,
1: che ho capito che è,
0: sì,
1: fondamentale in,
0: sì,
1: fisica quantistica, se ce lo vuoi spiegare.
0: Sì, la simmetria è un'altra di quelle cose. Allora, Louis de Broglie, quando ha scritto la sua equazione, ha compiuto una magnifica simmetria della natura. Cosa vuol dire? Einstein aveva detto la luce si propaga sotto forma di pacchetti, di quanti, quindi la luce si propaga sotto forma di materia, e Louis de Broglie dice la materia si propaga sotto forma di onde. Quanto è bella questa simmetria, e quando un fisico riesce a chiudere il cerchio, riesce a far tornare così le cose esattamente da dove partivano, si è arrivato a un qualcosa che va oltre il concetto stesso per cui è nato e va oltre il momento esatto in cui è nato, e ti consente di vedere le cose da una maniera diversa anche nella nostra vita. Però noi non siamo persone simmetriche, non lo siamo, perché poi c'è anche il concetto della rottura di simmetria,
1: sì,
0: e quindi un'altra teoria. Per esempio Wolfgang Pauli è uno di quelli che ci ha perso nottati insonni per raccontarla, e la rottura della simmetria fa parte anche di tutto quello che ci gira intorno. E insomma, portate avanti i vostri studi su questi argomenti. Il mio libro su Pauli si chiama Ogni cosa è collegata e ci consente di fare nuovi balzi e nuovi salti.
1: Allora io davvero consiglio la lettura della lunghezza d'onda della felicità di Gabriella Grayson, che ringrazio per essere passata nei nostri studi. Oltre al libro ascoltate anche il podcast di Gabriella Grayson prodotto da Radio 24, che si intitola Fondamentali, le menti che accendono le idee. Lo trovate ovviamente sul sito e su tutte le piattaforme audio. Ci fermiamo per il frullatino, vi lasciamo dopo la pubblicità ancora con That's America.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I podcast originali di Radio 24.

0: Oh, che bello, caro Andrew, oggi si litiga e di brutto. Io sono pronto.
1: Fatti sotto, io ho già messo l'elmetto.
0: Sì, perché il tuo fare da Precisetti mi farà imbestialire da subito, scommetti?
1: Non temo nulla.
0: Ecco, vediamo un po', parliamo di hamburger.
1: Ahia, la pronuncia, hamburger.
0: Mamma mia, vedi, la bistecca di Amburgo. Amburgo è tedesco, hai presente la città?
1: È un piatto tipico americano.
0: Sì, ma chi se ne frega, si pronuncia alla tedesca, hamburger. Vedi che litighiamo subito.
1: Calmati, tieni del ketchup, maionese. Se vuoi un po' di sale, un po' di cipolle magari, goditi questo. That's an American hamburger.
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Faremo venire fame a qualcuno, questo sì. Allora, hamburger.
1: Hamburgers.
0: Hamburger. O burger.
1: Burger, va bene.
0: Va bene.
1: Burger joint. Siamo già alle keywords.
0: Sì,
1: però,
0: esatto. Vediamo un po'. Parliamo di hamburger, effettivamente. Allora, lui dirà sempre
1: hamburger.
0: E io hamburger. Vabbè. Molto bene. Le keywords.
1: We agree to disagree. Allora, keywords. Hamburg style.
0: Ah, ecco, appunto.
1: Torniamo indietro.
0: Ecco, cioè hamburg style, appunto.
1: Style. Fast food, questo si conosce.
0: Sì.
1: No? Burger joint, abbiamo già detto.
0: Sì, mi rende un po' perplesso questo burger.
1: Joint, so a cosa stai pensando.
0: No, non lo so, vediamo.
1: Special sauce.
0: Sì.
1: E poi una frase famosissima in America. Where's the beef?
0: Cioè, dov'è la carne?
1: Where's the beef?
0: Vabbè.
1: Poi vedremo da dove.
0: Vedremo un po' da dove deriva. Molto bene, parliamo del cibo tipico americano, proprio l'hamburger.
1: Beh, conosciuto, diciamo, ormai per i burger joints, cioè i posti che fanno hamburger, tipo McDonald's, ma in realtà...
0: Ecco, sono quelli i burger joints.
1: Il burger joint è qualsiasi posto che fa i hamburger. Poi dopo vedremo che non sono solo i fast food, è molto più ampia. Ci sono anche i posti con cibo più fresco, più raffinato, per modo di dire, che fanno i hamburgers.
0: Uh-huh. Quindi non si fa pubblicità qui a Radio 24, però il nome più conosciuto per gli hamburgers è...
1: Il nome più conosciuto è McDonald's. Chiaro.
0: McDonald's.
1: Però ce ne sono. In realtà ci sono altri che vengono prima di McDonald's. Poi arriveremo a questo.
0: Sì.
1: Non sono mica i primi.
0: Allora, visto che abbiamo litigato subito, perché l'origine è proprio Amburgo, la città di Amburgo.
1: Come si dice Amburgo?
0: Beh,
1: Hamburg.
0: Hamburg.
1: Hamburg.
0: E insomma, quindi al limite sarebbe hamburger.
1: Esatto. Allora, ham, tra l'altro la parola ham vuol dire prosciutto in inglese.
0: In inglese, quindi, ma non credo in tedesco. No.
1: Tedesco no.
0: No,
1: viene dalla città. Perché? Perché ad Amburgo il manzo era importante, era un posto dove si esportava. Amburgo è un grande porto, no? Dove esportava, ed era una specialità locale mangiare il manzo.
0: Sì, fatto così proprio a medaglione, si direbbe.
1: E così, quando andarono tantissimi tedeschi negli Stati Uniti, la prima metà dell'Ottocento, si cominciava a dire la carne fatta in questo modo, il manzo fatto in questo modo, era Hamburg style, cioè lo stile di Amburgo.
0: Magari loro dicevano Hamburg style.
1: Hamburg style. Allora, i tedeschi, tieni presente che i tedeschi ci sono tantissimi in alcune zone degli Stati Uniti, soprattutto Pennsylvania, per esempio, ma anche il Midwest. Andarono perché, uno, perché c'erano i casini in Europa, no? Metà Ottocento. 1848, la rivoluzione, le rivolte, c'era la società industriale che rendeva molte persone, insomma, sfruttate in qualche modo. Poi c'era il reclutamento da parte dell'America, reclutavano i tedeschi artigiani che erano bravi e avevano bisogno di persone capaci di fare certe lavorazioni negli Stati Uniti.
0: Anche gli Spanaus vennero reclutati.
1: Spanaus? Prima però, nel Settecento, noi arrivavamo già prima, dalla Sassonia.
0: No? Sì.
1: Dove quindi, non si mangia la Hamburg style.
0: No, quindi insomma da Amburgo, dalla città di Amburgo deriva intanto il nome, perché c'era questa specialità di carne macinata, no?
1: Carne macinata. E pochi anni dopo, nella seconda metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti si diffusero le prime macchine per macinare la carne in casa.
0: Sì.
1: e quindi diventò ancora più popolare questa cosa qua.
0: Ecco, però noi l'hamburger che conosciamo moderno è quello, tutte le volte che lo dirò 5.000 volte apposta e tutte le volte sempre più all'italiana, come lo conosciamo oggi viene presentato in genere nel pane, tra due fette di pane. Poi vabbè, il pane all'inizio, adesso non è il pane come un tempo.
1: Bun, è un bun, ecco un altro keyword. Per bun. Noi il pane, cioè intorno alla hamburger è un bun.
0: Un bun, cioè quel pane tipico da hamburger.
1: Da hamburger. Sì, si mangia tra due fette di pane. E questo è iniziato alla fine dell'Ottocento sui posti, ai posti lungo la strada o alle fiere. Ti ricordi? Abbiamo fatto l'episodio sulle fiere, le county fair, tutto questo. Perché? Perché così puoi mangiare la hamburger mentre cammini. Perché
0: come l'hot dog, di fatto, anche quello.
1: E da dove viene l'hot dog?
0: Il cane.
1: Ne parleremo.
0: Il cane caldo.
1: Cane caldo.
0: Il cane caldo. Certo che il nome hot dog, effettivamente, cane caldo. Mi dia un cane caldo. Cioè, perché noi diciamo mi dia un hot dog, ma è come se voi andaste da uno e dice mi dia un cane bollente.
1: Così, insomma, bisogna avere fantasia.
0: The dogs.
1: With a bun.
0: Esatto. Vabbè, comincio a pensare che quella frase sia vera.
1: Ha una sua base storica.
0: Molto bene, quindi è il pragmatismo del mangiare per strada, mi dia una fetta di carne in mezzo a due fette di pane e via.
1: Esatto, ma poi succede una cosa all'inizio del Novecento. C'è un libro famosissimo, non so se l'hai mai conosciuto, ma in America è veramente famoso, The Jungle. La giungla di Upton Sinclair.
0: No, manca.
1: Un libro molto bello, ve lo consiglio, che parla di un immigrato lituano negli Stati Uniti e la sua esperienza nelle fabbriche, gli impianti di carne a Chicago. Per Chicago era il grande centro della carne in America. E fa vedere gli enormi problemi di igiene, di sicurezza, di salute di questi processi sulla carne. E colpisce la reputazione fortemente di tutta l'industria. E per la hamburger diventa un po' un problema.
0: Eh sì. Però quando nascono i primi, chiamiamoli così, punti, i primi joints?
1: Joints, che lui sorride. Perché sorride? Perché joint ha un altro significato.
0: Diciamolo, è anche...
1: Spinello.
0: Che cosa strana.
1: Ma joint vuol dire posto, luogo.
0: Posto, luogo.
1: No, un locale perché, da hamburger.
0: E perché anche spinello? Vabbè, questa potrebbe essere un'altra puntata, un altro...
1: Faremo questo qua. Da hamburgers to marijuana. Allora, nascono... Nel 1921 due signori, Billy Ingram e Walter Anderson, creano nel Kansas, un posto che si chiama White Castle.
0: Il Castello Bianco.
1: Castello Bianco. È il primo burger joint, il primo ristorante, un po' fast food di hamburgers. E perché? È un posto, perché è un castello bianco, è tutto bianco, iperpulito, per dare l'idea dell'igiene. E dopo questo scandalo sull'industria della carne, si voleva dire, guardate che comunque...
0: Si volevano ripulire e dare un senso, un'immagine di positività. Quindi White Castle è il primo burger fast food, possiamo chiamarlo.
1: Primo fast food.
0: Ma neanche fast food, cioè si andava lì, si mangiava l'hamburger, ma sempre nel pane, nel bun.
1: Una catena, sempre in una bun.
0: In una bun.
1: Il loro bun era quadrato da una parte, anzi tutt'oggi esiste White Castle ancora.
0: Ah, c'è.
1: Assolutamente. Io sai che non ci ho mai mangiato a White Castle.
0: Ma come?
1: No.
0: Che americano sei?
1: Penso, si vede che sono un uomo, un americano senza castello.
0: L'alto castello, va bene. Questo è del 1921, quindi ben prima dell'avvento di McDonald's.
1: McDonald's nel 1948 viene fondato insieme a In-N-Out Burger. Dentro e fuori, Burger In-N-Out.
0: Lo conosco poco, c'è ancora?
1: Sì, c'è ancora, grande catena, fast food anche lì, In-N-Out, cioè entri, esci.
0: Con un hamburger.
1: Burger King, famosissima.
0: Famosa.
1: 54. E poi l'altra grande catena, Wendy's.
0: Che c'è ancora, questa in Italia per esempio non è mai venuta.
1: Wendy's c'è, ma Wendy's? Forse in Italia ce ne sono pochissime, non lo so.
0: Wendy's
1: 69, è dove io andavo a mangiare a Wendy's. Quando mangiavo lo hamburger negli Stati Uniti in fast food, cosa che non faccio da molto tempo, andavo a Wendy's di solito. Ti spiegherò perché più avanti quando parliamo di Where's the Beef.
0: Ah, eccolo lì, non spoileriamo allora.
1: No.
0: Bene, allora nasce tutto a cavallo delle guerre, no, prima il 21, però vedo che 48, 48, 54, dopo la seconda guerra mondiale, nascono tanti sì. fast food.
1: Ma sai che il nome hamburger venne cambiato, almeno si cercò di cambiare il nome, durante la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Perché?
0: Perché sono tedeschi.
1: Sono tedeschi. E quindi, siccome avevamo tedeschi dall'altra parte, hanno detto: non chiamatelo hamburger, chiamatelo Liberty Steak.
0: Oh mamma!
1: Bistecca della libertà.
0: Cioè, mi dia una bistecca. Vorrei una bistecca della libertà, ma è una roba ridicola.
1: Una Liberty Steak, anche, anche il sauerkraut. Sauerkraut, no, i crauti. Sì. Liberty Cabbage. E gli hot dogs. I hot dogs, in realtà, il nome dei hot dog era Frankfurter. Frankfurter, perché era Francoforte. Frankfurter, give me some Franks. E quello bisognava chiamarlo Liberty Sausage. Ma abbiamo fatto questo anche recentemente. Tu non ti ricordi la guerra in Iraq? Sì.
0: Sì.
1: 2003.
0: Quale? Quale delle due?
1: 2003, quella più grande.
0: Quella più grande.
1: E lì, siccome i francesi rompevano, erano molto critici degli americani,
0: sì.
1: allora si diceva: non bisogna più dire French fries, cioè le patatine fritte.
0: Sì.
1: Freedom fries.
0: Freedom fries.
1: Freedom fries.
0: Ma ragazzi, ma veramente. Poi dice che non sono imperialisti. Ma perché succede tutto questo?
1: È la coerenza degli Stati Uniti. That's America!
0: Eccolo là, That's America.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 nel percorso lombardo segnaliamo code per incidente tra Desenzano e Sirmione, disagi in direzione Venezia. Code per incidente anche in Emilia sull'Autosole tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. Sempre sulla 1 ma sulla diramazione Roma Nord, siamo quindi alle porte della capitale, incolonnamenti anche in questo caso per incidente tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Lorenzo Zappullo per il momento tutto, Strade in diretta tornerà alle 10.45. Buon viaggio.
2: That's America.
0: Oh, l'hamburger.
1: No, hamburger.
0: Visto che ho fatto, mi sono avvicinato un po' alla
1: pronuncia. Ogni volta che dice sta cosa io scatto.
0: L'hamburger, cosa si mette dentro? Come viene fatto oggi? Cioè, non è carne macinata, punto, basta.
1: Allora, se tu vieni a casa mia il 4 luglio
0: sì?
1: e non sei venuto, beh, non ti ho invitato.
0: Esatto, appunto. No, lo stavo dicendo io, poi ero scortese, va bene. Comunque c'è ogni anno il 4 luglio, eh?
1: C'è ogni anno. Allora, io ti faccio il bun... hamburger, poi pomodoro tagliato con una fetta di pomodoro.
0: Sta ascoltando Gio Bastiani, c'è? No? Sta ascoltando.
1: Lattuga iceberg.
0: Sì.
1: Magari un po' di cipolla, una fettina di cipolla anche sì. lì. E poi puoi scegliere tu la salsa, insomma, ketchup, okay. se vuoi maionese, se vuoi barbecue sauce, ci sta benissimo.
0: Però tutto qui? Cioè, questo è il plain,
1: basta, abbastanza plain. Casomai una sottiletta di formaggio sopra diventa un cheeseburger.
0: Oppure
1: questo là, mi piace come lo dici.
0: Cheeseburger,
1: sì. Oppure c'è il double bacon and cheese, insomma, con il bacon, però io quello non lo faccio.
0: Vabbè.
1: Perché la carne più il formaggio più il bacon, insomma, poi c'è la questione dell'infarto.
0: Ma
1: ci arriviamo.
0: Ma tutto, no, come ci arriviamo?
1: Sperando no, a ci parlarne.
0: Ci arriviamo all'infarto, non è bella, per chi sta ascoltando. So. Buon appetito, invece, devi dire, ci arriviamo all'infarto. Va bene, ma il resto degli ingredienti, cioè è tutto sano, è tutto...
1: Dipende dove vai. Sì. Se vai a quel ristorante fast food famoso di cui abbiamo parlato, ma non facciamo pubblicità, c'è la special sauce, la salsa speciale, che ha un po' di cose dentro. Tipo olio di soia, cetriolini, sottaceto, zucchero, sciroppo di mais, alto contenuto di fruttosio, aceto distillato, sale, sciroppo di mais, altro sciroppo di mais, gomma zantana, cloruro di calcio. Insomma, le salsine che trovi nella fast food sono un po' pesanti.
0: Ma te le sei lette tutti questi ingredienti? Te le sei scritti? No?
1: Leggio? No, io ce l'ho, mi ricordo tutte.
0: Ah, va bene.
1: Ho avuto una brutta esperienza, quindi mi ricordo.
0: Va bene, questo però, allora, l'hamburger non è che si gusta solo nei joints, no? Cioè, ci sono proprio anche dei punti, delle burgerie. Come
1: ci sono dei ristoranti che fanno hamburgers e che sono chiaramente più fresco, non ci mettono sopra tutta questa salsa, però spesso ci mettono tanto, ci sono tantissime versioni. che chi fa anche non solo con il manzo, fai con altre cose, c'è chi fa con il pollo, con il tacchino, con il maiale, c'è chi fa il veggie burger o l'impossible burger.
0: Veggie, io dico veggie.
1: Veggie, tu dici veggie burger. Veggie. Questo non l'avevo mai sentito.
0: Se vedo Riccardo Poli, tu dici veggie? Veggie, anche tu dici veggie, vedi?
1: Ma perché non c'è una H dopo? In italiano ci
0: ma
1: dovrebbe essere.
0: Ci
1: dovrebbe, vabbè, per leggere, se voi dovete pronunciare all'italiano, almeno siate coerenti.
0: Veggie burger.
1: Ma che veggie? Veggie burger.
0: Vabbè, sai che poi è il burger vegetariano, sembra un po' una contraddizione, però effettivamente.
1: Ho mangiato uno poco fa, pochi giorni fa.
0: E poi c'è cos'è l'Impossible
1: Burger? Impossible Burger è una marca, scusate che faccio pubblicità a questi qua, ma proprio una. È abbastanza nota di un burger che appunto non è tutto plant based, tutto basato su
0: quindi vegetariano,
1: no, è vegetariano
0: vegano.
1: Anche questo anche è vegano questo. Addirittura
0: anche
1: sì.
0: Questo sì. E va bene, e invece per quel che riguarda i condimenti, beh, c'è un po' detto che cosa si mette su.
1: Si mette in questi posti che fanno i hamburgers molto buoni, a volte si esagera, si mette il gorgonzola, per esempio
0: il gorgonzola,
1: cioè il blue cheese, un formaggio di quel tipo lì. Ci sono i gourmet burgers adesso, e quindi tanta roba, si sbizzariscono i cuochi a fare dei hamburgers sempre più grandi, sempre più
0: ma sempre con
1: creativi.
0: Il pane, cioè non,
1: sempre
0: non,
1: con il pane,
0: non te lo danno,
1: si vede nessuno che non prende, se vedi qualcuno che
0: io
1: in un ristorante
0: quando lo faccio a casa me lo faccio senza pane.
1: Beh, non sei americano. Se tu vedi qualcuno in un posto così che chiede l'hamburger senza il bun, he's Italian.
0: Vabbè, insomma, ha detto come un insulto a un italiano, ma ti rendi conto? Ti ricordo che sei sempre ospite qua nel
1: sempre
0: nostro
1: ospite.
0: Paese, ti potremmo cacciare in un attimo. Molto bene, però è inequivocabile il fatto che sia stato i fast food a rendere celebre e diffuso questo cibo. Nota come ho detto questo cibo, non lo dico per la centesima volta, sennò
1: this food. I hamburgers più famosi sono i Big Mac,
0: sì.
1: Il Whopper è quello del Burger King, il Slider,
0: no,
1: lo Slider,
0: questo
1: scusate, quello del White Castle.
0: Ah beh, non so, non c'è il White Castle da noi.
1: Quindi, però, nel 1984 successe una cosa importante per la cultura e la lingua americana. Wendy's cominciò a fare una pubblicità. C'era questa vecchietta che va a un posto, un burger joint, e prende il hamburger, danno sul vassoio,
0: sì.
1: C'è un bun enorme, c'è il pane enorme e la carne piccolina,
0: sì.
1: E lei dice where's the beef?
0: Cioè dov'è la carne?
1: Dov'è il manzo?
0: Ovviamente,
1: dov'è la carne?
0: Ovviamente nei joint concorrenti.
1: Where's the beef? E queste pubblicità hanno avuto un grandissimo successo.
0: E poi va da Wendy's.
1: E poi da Wendy's invece, che la Wendy's, la patty, quindi la fetta di carne, a Wendy's era un po' più grande, per esempio, okay. Più di quello che c'è nel Big Mac. E questo è diventato comunque un modo di dire negli Stati Uniti, quando tu mi fai vedere magari un progetto per fare qualcosa, dico where's the beef, cioè dov'è la sostanza?
0: Dov'è la sostanza delle cose? Quindi sì. Da una pubblicità, quindi ti ha convinto una vecchietta di una
1: sì,
0: pubblicità?
1: Assolutamente.
0: Tu dopo quella pubblicità andavi da Wendy's.
1: Where's the beef?
0: urlando questo. Attenzione, ci sono anche degli hamburger particolari o dei joints particolari, no? Dei luoghi particolari, perché in America bisogna sempre fare le cose.
1: Allora, da una parte abbiamo i gourmet burgers e poi abbiamo i burgers insomma, che puntano meno sulla raffinatezza, un po' più sulla forza.
0: Sì.
1: C'è uno, per esempio, si chiama The Hell Burger.
0: Mamma mia.
1: Il burger dell'inferno, sì. Si trova a Ray's, da Ray. A Arlington.
0: Non è una catena in questo caso.
1: Lui ha diversi ristoranti, okay. Ray's, ad Arlington in Virginia. Ci mette sopra il brie, la foie gras, i jalapeno, insomma, cose molto forti. Ci andava Barack Obama lì. Ha portato Joe Biden, il suo vicepresidente, ha portato Medvedev quando era presidente russo. Quindi ha reso questo posto un po'
0: famoso. La diplomazia dell'hamburger.
1: Esatto, hamburger diplomacy.
0: E vabbè, e cosa, come lo prendeva Obama col brie, col foie gras, non si sa.
1: Lui Obama prese non piccante, questo
0: non
1: si
0: piccante.
1: Sa, non piccante, non gli andava jalapeno.
0: Va, vabbè, altri tipi di...
1: Poi c'è un posto che si chiama The Heart Attack Grill. cioè la griglieria infarto.
0: A infarto. Ecco, sì. Vedete, avevamo detto, ci arriviamo.
1: A Las Vegas, fondata nel 2005 per portare, a detta del fondatore, la pornografia nutrizionale. Così l'ha chiamato lui.
0: Così.
1: E fa dei cibi grassi, con tanto zucchero, tanto colesterolo. Le cameriere si vestono da infermiere.
0: Cioè, anche adesso non
1: sì,
0: è molto wow.
1: Sì.
0: Non è molto
1: perché?
0: Wow.
1: Perché dicono che starai male se continui a mangiare così.
0: Ah, cioè sono già pronte.
1: Sì, tra l'altro.
0: Le infermierine, una roba sessista oggi verrebbe.
1: Vabbè, ci sei anche Hooters negli Stati Uniti, insomma ci sono questi posti.
0: Sì.
1: Chi ha più di 160 kg mangia gratis lì.
0: No, sì. Questa me la devi spiegare. Cioè tu arrivi, se pesi più di 160 kg
1: mangi gratis.
0: Mangi gratis.
1: Sì. È un incentivo un po' perverso.
0: Sì.
1: Hanno un burger enorme.
0: Ah.
1: Si chiama il quadruple bypass burger.
0: Bypass?
1: Il bypass quadruplo,
0: cuore, eh?
1: Sì. Il burger bypass quadruplo. Perché se no continui a mangiarla.
0: Ma no, dai.
1: È così. È un burger che ha 1,4 kg di carne.
0: 1,4 kg! Cioè tu per un... è per una persona la ordine.
1: Per una persona, quasi 10.000 calorie, no? Solo questa cosa. E se non ti basta, puoi aggiungere il bacon in più. Extra bacon.
0: Mi dia un quadruple bypass burger... con bacon.
1: With extra bacon.
0: Dai! Ma come fai 1,5 kg di carne più il pane?
1: Vuole. Ma ti ricordi c'è anche il Big Gulp da 1,5 litri di Coca-Cola?
0: Ah, ho capito, no? Ma ne bevi metà. Cioè, cosa fai? Ne prendi uno di questi e lo dividi in tre.
1: Lo puoi portare a casa se non finisci, certo. Allora, nel 2012,
0: sì?
1: Sai cosa è successo?
0: Che cosa?
1: Uno ha avuto un infarto mentre mangiava.
0: Ah!
1: A triple bypass burger.
0: E quindi è vero.
1: Solo. È vero, è proprio così. Nel 2013 invece un cliente regolare che andava lì spesso, faceva un po' della pubblicità anche, è morto davanti al ristorante mentre aspettava l'autobus.
0: E nonostante ciò questo ristorante ha ancora clienti.
1: Esiste ancora, prende un sacco di critiche chiaramente, però noi abbiamo la libertà. Puoi farti male,
0: sì.
1: Il ristorante può far male anche le persone se i cosci scelgono di fare, mentre c'è anche un grandissimo movimento salutista che ovviamente è molto critico, molto contrario, però... Non puoi far chiudere un ristorante solo perché promettono di darti un infarto.
0: E perché?
1: Because that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sono le 10.
0: GR24, il sole 24 ore.
4: Medio Oriente, raid all'alba dell'esercito israeliano in tre villaggi della Cisgiordania. Guerra in Ucraina, missile russo su un treno, droni ucraini sul Mar Nero. La rivolta scoppiata nel CPR di Potenza dopo la morte di un tunisino, 3 gli arresti. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Le forze israeliane hanno condotto raid all'alba in tre città e villaggi del governatorato di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che veicoli militari sono entrati a Burqa, situata a nord-ovest di Nablus, a Kusra a sud e a Salem a est. A Burqa le truppe israeliane hanno fatto irruzione in diverse abitazioni, arrestando numerosi palestinesi. Ci spostiamo in Ucraina. Nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Dal canto suo Kiev ha condotto un massiccio attacco con droni e missili contro il porto russo di Novorossiysk, danneggiando due importanti terminali per l'esportazione di cereali e colpendo l'ultima grande base navale russa sul Mar Nero. 3 persone sarebbero morte. In Italia con la cronaca, il GIP di Potenza ha convalidato 3 arresti dopo una rivolta scoppiata il 10 agosto nel CPR di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza, in seguito al presunto suicidio di un giovane tunisino di 30 anni. Per i 3 è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in Basilicata. In un comunicato firmato dal procuratore sono ricostruiti gli ultimi momenti di vita del trentenne, che era trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio dal 6 agosto. Dalla ricostruzione emerge che si sia trattato di un gesto volontario, ma la procura potentina ha disposto l'autopsia per oggi. Nel 2025 le energie rinnovabili hanno coperto in Italia il 20,5% dei consumi energetici totali, in risalita dopo 4 anni, ma siamo 5 punti percentuali in ritardo rispetto agli obiettivi europei di decarbonizzazione, lo ha ricordato un report dell'Ufficio Studi della Camera.
5: La quota dei consumi energetici coperta in Italia dalle rinnovabili è salita nel 2025 al 20,5%, ma non basta, dovevamo già essere al 25% in base agli obiettivi che lo stesso governo si è dato con il piano che attua gli obiettivi europei di decarbonizzazione, e nel 2030 dovremmo arrivare al 39%. Sulla sola produzione elettrica le rinnovabili coprono il 43%. In aumento, sì, ma fra 3 anni dovremmo essere al 63%, mentre la Spagna è già al 60%, la Germania al 54%. Per raggiungere gli obiettivi dovremmo realizzare impianti per altri 50 gigawatt rispetto agli 82 attuali. Ci sono 4.000 progetti bloccati, afferma Confindustria, dai ministeri o dalle regioni. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, sulla stampa sollecita interventi del Consiglio dei Ministri per superare i veti delle soprintendenze, ma accusa anche alcune regioni come Sardegna e Umbria di non indicare le aree idonee. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
4: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: E benvenuti, benvenuti anche oggi al nostro meglio di Non mi capisci. Anche in queste giornate estive, infatti, siamo qui con voi per ascoltare insieme alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato durante quest'ultima stagione. Vi faremo compagnia, ormai lo sapete, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11. Oggi vi proponiamo Sandro libera tutti, un bel libro pubblicato da Rizzoli di Luigi Garlando, che insomma non ha bisogno di presentazioni, autore bestseller, soprattutto per ragazze e ragazzi. E ci racconta la storia di Sandro Pertini, la sua biografia a partire dalla sua giovanissima età, tutto il suo percorso da ragazzo che lo ha portato poi a diventare uomo, da figlio di una famiglia agiata che da grande vorrebbe fare l'ebanista, e però l'Italia dei primi del Novecento è un paese in fermento e la distanza tra ricchi e poveri è enorme, e il vento del socialismo scuote le piazze e l'entusiasmo interventista spinge alla guerra, e il giovane Sandro osserva, ascolta, dubita e si pone domande scomode, osserva le ingiustizie sociali, e poi appunto arriva la guerra che paradossalmente alimenta la sua fame di giustizia, e Sandro capisce che non è il legno ciò che vuole modellare, ma forse una società migliore. Un bellissimo libro dalla penna di uno degli autori migliori della sua generazione. Sandro libera tutti, ve lo consigliamo di cuore.
2: Questo è il suggerimento di oggi. Adesso è il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Faccia Nuvola, cantante, autore, produttore, classe 2022, questa è un'ora come prima. Matteo, questa puntata noi che raccontiamo storie, la apriamo invece parlando di storia.
1: Sì, ma poi guarda, è bellissima la storia del nostro nuovo ospite, perché vedere un ragazzo così giovane, appassionato alla storia, no? Soprattutto alla storia della sua comunità, del luogo dove abita, in un mondo che spesso, rispetto alle analisi storiche, si ferma all'ultimo quarto d'ora, ignorando tutti gli eventi che sono venuti prima, insomma, davvero è una cosa, mi sembra una cosa importante.
0: A 21 anni è uno giovane storico, è studente di storia all'Università di Padova, anche se fino a poco tempo fa insomma studiava agraria, ha già pubblicato un paio di libri, è ideatore di una pagina Facebook che si chiama Vede Lago Storica, e la sua idea è proprio questa, è quella di narrare la storia della sua terra e del suo territorio. Si chiama Emanuele Pestrichelle ed è qua con noi. Ciao Emanuele.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Allora, come mai questo desiderio, questa voglia, questa passione nel guardare indietro, nel volgere lo sguardo al proprio passato, studiarlo e raccontarlo?
2: È una passione che ho maturato, diciamo, con il tempo, perché a me è venuto subito, ma per il semplice fatto che penso che l'importante di una comunità, di una città, sia proprio la rievocazione storica, no? La rievocazione storica che talora manca, perché non ci sono veicoli di trasmissione, diciamo, della cultura banalmente localistica di cui io mi occupo, ecco. E penso che sia questo molto importante per una comunità.
1: Emanuele, una domanda semplice ma difficilissima, no? Lo dicevamo in apertura, cioè credi che la storia, lo studio della storia, soprattutto per i ragazzi e le ragazze della tua età, ma pure per gli adulti, sia oggi indispensabile per leggere anche la complessità del presente, no? Perché lo dicevamo prima, io a volte ho l'impressione che siamo tutti bravissimi con i casi del giorno, le indignazioni dell'ultimo minuto, come se la storia fosse solo il pezzettino che vediamo ora, no? Senza considerare che, per esempio, certi conflitti, certe questioni hanno origini antichissime, e però nell'elenco delle ragioni dei torti noi vediamo solo l'ultimo quarto d'ora.
2: Sì, lo studio del passato, e quindi quando noi studiamo la storia volgiamo sempre uno sguardo a ritroso, uno sguardo retrospettivo, rivolto a quello che è stato il preterito, a quello che ci ha preceduto. Penso che studiare la storia, e quindi comprendere, cogliere il passato, aiuta a leggere le dinamiche del presente, le dinamiche dello status quo. È importantissimo proprio avere come stella polare quando si fanno delle analitiche, delle analisi nei confronti del presente, avere sempre uno sguardo all'indietro, uno sguardo dietro le nostre spalle. È importantissimo, secondo il mio giudizio.
0: Emanuele, ma quali sono le tue fonti? Nel senso che studi tanto, vai a cercare libri, fai interviste, cerchi nonni, vai nelle case di riposo, come ti muovi? Il giovane ricercatore oggi che strumenti ha?
2: Sì, allora, al netto dell'informatizzazione, ecco, del patrimonio documentale, le fonti essenziali, fondamentali, oggi rimangono sempre i cartecci d'archivio, rimangono sempre i fondi archivistici. Ciò non di meno, non dando meno importanza alle testimonianze dirette, quindi alle testimonianze orali. Io, per esempio, nella mia attività di ricerca ho integrato anche testimonianze orali. Una testimonianza, per esempio, è stata quella della mia bisnonna, che dal mio giudizio era un serbatoio di conoscenze, di esperienze, di aneddoti, anche perché la mia bisnonna è vissuta molto, addirittura superato il secolo di vita, quindi wow. Era una miniera preziosa, certo, di informazioni storiche, perché ha vissuto tanti periodi storici, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda, tutte le guerre che ci sono state, quindi è stata una fonte preziosa. Ecco, quindi le testimonianze orali, ma anche le testimonianze scritte, quindi le testimonianze documentali, quelle molto importanti.
1: Emanuele, tu sei molto giovane, mi chiedo sempre, no, quando ci sono ragazzi che hanno passioni così vivide, ma così particolari come la tua, come ti vedono i tuoi amici, cosa ti dicono? Cioè, si accolgono e condividono questa tua passione, se frequenti ragazzi e ragazze che hanno, diciamo, questo tuo stesso fuoco, oppure se ti vedono un po' come quello strano, come il bibliofilo, come... tutto sommato quello che vive un po' fuori dalla contemporaneità.
0: A meno che tu non frequenta solo persone sopra gli 80 anni, ma non credo.
2: No.
0: Okay, perfetto.
2: No. Beh, dipende sempre dalla persona che incrocio. Taluni mi definiscono proprio con anche un'espressione un po' divertente, simpatica, che mi piace, un topo da biblioteca.
0: Okay.
2: Cioè proprio uno che sarebbe interamente ore e ore sul suo scrittorio a studiare, a consultare, a studiare materiali, eccetera, eccetera. Altri invece, magari anche proprio le persone che frequentano il corso di laurea in storia che io sto frequentando all'Università di Padova, quelle persone là che sono interessate alla storia perché altrimenti non avrebbero scelto il corso di laurea in storia, mi vedono, diciamo, già con occhi più naturali, più spontanei, ecco, non tendono, diciamo, a incasellarmi come una persona un po'... strana, un po', diciamo, diversa, ma per loro, per i miei corsisti è una cosa più naturale.
0: Grazie Emanuele, ricordiamo Emanuele _ Pestrichella per chi ti volesse cercare sui social, la pagina Facebook è Vedelago Storica, dico anche i titoli dei due libri, sopra La storia di Vedelago e Fossalunga, oppure Uno sguardo storico al passato, storia locale e non solo. La tua intervista è sulla piazza web a cura di Giulia Turato, da cui appunto ti abbiamo scovato. Complimenti e buona caccia, buona ricerca. Ciao Emanuele.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Un po' sporadici il titolo del singolo di Shara in questo dialogo con il suo amore immaginario, un dialogo dentro la propria testa. E insomma, con la prossima ospite credo che Matteo che parleremo anche di dialoghi, no, che si fanno con la propria testa.
1: Se ne fanno di continuo, soprattutto quando si parla di disturbi alimentari, no? Che è un tema sul quale mi capita di fare sempre più spesso incontri proprio nelle scuole, perché è un tema caldo, è un tema delicato, è un tema che purtroppo attraversa le nuove generazioni con una virulenza mai vista prima, e quindi sono necessarie storie che ne parlino nel modo giusto, insomma, come quella della nostra ospite, e quindi la ascolteremo dalle sue parole.
0: Storia che è diventato un film, qualcosa di Lilla, andato in onda su Rai 1, adesso è disponibile su Rai Play. E la protagonista ha 18 anni, si chiama Federica Pala, oltre ad essere attrice anche studentessa di psicologia, e in questo film appunto interpreta una quindicenne alle prese con la bulimia nervosa. Ciao Federica, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Attrice e studentessa o studentessa e attrice? Come preferisci essere definita?
2: Diciamo studentessa prima.
0: Anche se non eri la tua prima, insomma è da un po', vero, che frequenti,
2: esatto,
0: il set. Cosa provi davanti alla telecamera? In assoluto, al di là del film che hai appena interpretato, di cui parleremo tra un attimo. Quando sei davanti a quella telecamera, chi sei, cosa diventi, come ti trasformi?
2: Devo dire che più che sapere che cosa provo, so che non provo vergogna, ed è una cosa particolare perché invece io sono abbastanza timida, non sono una persona estremamente estroversa, e invece quando lavoro sul set e quindi davanti alla macchina da presa sono serena e mi diverto, quello sicuramente, tanto.
0: E cos'è che dà questa serenità? È il copione?
2: No, in realtà, perché poi su quello mi diverto molto a cambiarlo, a modificarlo, ovviamente in collaborazione con il regista, sceneggiatore, però il poter togliermi i panni di Federica, perché alla fine non sono io, questo è l'inganno che mi, che mi, diciamo, mi dico da sola.
1: Ma allora, Federica, tu interpreti questa quindicenne alle prese con la bulimia nervosa, no? Che, lo dicevamo in apertura, è una malattia che spesso sfugge ai radar, e proprio per questo è sempre più importante parlarne, no? Parlarne, trovare le parole giuste. Ora, al di là del fatto, anzi a maggior ragione mi verrebbe da dire, dato che questa condizione non appartiene personalmente alla tua esperienza, come ci si approccia a un tema così delicato e a una protagonista che attraversa questo genere di sofferenza?
2: Hai detto benissimo, è un disturbo che viene definito quasi un disturbo invisibile, perché in particolar modo poi nel nostro film la regista e la sceneggiatrice hanno deciso volontariamente di non mettere pesi, bilance, un qualcosa che fosse visibile, che potesse essere anche magari un trigger per persone che ne soffrono e potessero magari vedere il film. È un disturbo che è un po' sotto pelle, però è assolutamente presente, e noi ne abbiamo raccontato maggiormente l'aspetto psicologico. Io personalmente, come hai utilizzato te la giusta parola, ne ho procedo con delicatezza, perché serve innanzitutto rispetto e informazione, in quanto io non l'ho provata sulla mia pelle, ma so che ci sono tantissime persone e non sono nemmeno così lontane come noi possiamo immaginare.

0: messaggio sono arrivati sicuramente dei commenti positivi, perché portare un film TV su Rai 1, quindi accessibile a tutti quanti e soprattutto ormai ad una categoria, anche una fascia di età alta, diciamo, e non solamente giovanile, ha ricevuto un riscontro positivo. È stato visto ovviamente in quanto film, quindi anche con dei tempi ridotti c'è un po' una semplificazione della malattia, ma quello era inevitabile proprio per la scrittura, cioè si doveva abbreviare il processo. Nonostante la protagonista, quindi il mio personaggio, alla fine del film non guarisca ma prenda solo una presa di posizione, questo è importante, senza fare altri spoiler. Diciamo, abbiamo cercato di rappresentare nuclei, temi centrali della malattia e non solo, anche delle persone che vi sono vicino.
1: Federica, posto che, come sai meglio di me, no, quando si parla di disturbi del comportamento alimentare, in realtà il cibo non è né l'obiettivo né la causa, è solo uno strumento. In realtà la bulimia e l'anoressia in un certo senso sono malattie d'amore, mi verrebbe da dire, no? Però mi chiedevo, perché ho letto una tua dichiarazione molto interessante, no? In cui tu dici che in realtà tutti abbiamo un rapporto non perfettamente equilibrato con il cibo in questo tempo che stiamo attraversando, no? Mi chiedevo se interpretare un ruolo di questo tipo avesse modificato, arricchito, deformato il tuo rapporto personale con il cibo.
0: No, devo dire che non ha avuto un impatto molto visibile, più è stata una mia consapevolezza, una presa di coscienza maggiore, quindi guardare anche il cibo con uno sguardo diverso, un po' più attento, sapendo che appunto non è il cibo in sé l'avversario, quanto la propria testa. Questo lo vedo in me e lo vedo nelle persone vicino a me, giovani e grandi. È vero che tante persone, è difficile trovare un rapporto totalmente equilibrato, magari c'è un rapporto sano con il cibo, perché alla fine per arrivare ad avere un disturbo alimentare parliamo comunque di una malattia, quindi una diagnosi già molto più avanzata, mentre l'equilibrio può vacillare a seconda anche delle persone, perché come sappiamo, cioè, ci sono periodi alti, periodi bassi per tutti quanti e spesso il cibo può essere una delle prime manifestazioni.
2: Federica, a proposito di equilibrio, ma cosa si prova ad avere 18 anni ed essere già famosa? Quindi come te la vivi? Come te la vivi?
0: No, in realtà non neanche la metto nel mio vocabolario quella parola. Appunto ho detto prima studentessa e poi attrice, perché quello è un po' il sogno nel cassetto, però io sto studiando un qualcosa che può essere utile, sicuramente la recitazione, perché la psicologia, la parte dell'introspezione è tanto importante, però ho scelto qualcosa che appassionasse me e non che dovesse andare a coincidere con il cinema. Quello l'ho scoperto qualche anno fa, mi sono tolta sicuramente le mie soddisfazioni, ma a 18 anni la vedo un po', non so, qualcosa di pretenzioso dire che io sarò un'attrice. Al momento pare fare così, però lo vedremo mano a mano.
2: Va bene, ti seguiremo. Qualcosa di Lilla, Federica Pala su Rai Play, andate a rivedere questo film, perché appunto, come ci ha detto Federica, tocca un argomento urgente, un argomento nascosto, anche troppo, un argomento di cui, insomma, prendere tutti insieme consapevolezza è sicuramente doveroso. Complimenti Federica, grazie.
0: Grazie mille, grazie a voi.
2: Ciao, buona giornata.
3: Non mi capisci.

0: Cofanetto, il singolo di Primogenito con il quale andiamo in gita. Si è parlato tanto di gite scolastiche, perché sono sempre meno, sono sempre di più i ragazzi e le ragazze che scelgono di andare? Si fa fatica a volte anche a trovare i professori, i docenti che danno la disponibilità ad accompagnare, un po' per motivi economici, un po' per motivi burocratici. Insomma, noi invece siamo dei difensori della gita, perché comunque è un'esperienza bellissima.
1: Vabbè, credo che tutti i ricordi più belli della scuola, che quelli della nostra generazione custodiscono, siano legati a giste scolastiche, soprattutto magari fatte all'estero, no? Sono quei momenti in cui scopri la pura bellezza dello stare insieme. Va detto anche che nel fatto che andare in gita, no, è diventato sempre più problematico, a volte è un bel carico, e lo dico anche come forma di autocritica, ce lo mettiamo anche noi genitori,
0: assolutamente.
1: Perché a volte siamo veramente ossessivi nelle richieste che buttiamo avanti.
0: Però la gita appunto può diventare anche un'esperienza nel prepararla, nell'idearla, nell'organizzarla, ed è un po' quello che è successo in un istituto, l'istituto Volta di Cornigliano, siamo in provincia di Genova, dove i ragazzi e le ragazze delle classi seconda D e terza D hanno non solo scelto dove andare, ed era un festival della scienza under 18 legato alla divulgazione scientifica, i ragazzi e le ragazze appunto volevano partecipare a questo festival e hanno lanciato una campagna di crowdfunding intitolata Missione Rovereto. Con noi c'è Giorgia, che credo sia della seconda D, giusto Giorgia?
2: Sì, sì.
0: Perfetto, tredicenne, già pronta per partire. Allora Giorgia, come mai è venuta lì l'idea di appunto realizzare questa Missione Rovereto? Intanto perché avete scelto questa meta e poi com'è venuta l'idea di fare il crowdfunding?
2: Allora, praticamente noi siamo stati proprio invitati come scuola, come classi al Festival della Scienza, e quindi l'idea è partita di proprio andare in gita lì, stare lì un giorno e poi partecipare proprio al festival.
0: Ok, ma siete stati invitati perché avete fatto qualche progetto particolare, avete presentato un'idea?
2: Abbiamo presentato un progetto e poi quelli di Rovereto si sono accorti, e in realtà più della terza D, però si sono accorti e ci hanno invitato.
0: Ok, e a quel punto però bisognava raccogliere un po' di soldi forse?
2: Perché molti dei miei coetanei comunque erano un po' in difficoltà a mantenere le spese appunto della gita. Quindi abbiamo deciso insieme ai nostri professori di lanciare questa campagna, questo crowdfunding appunto, per raccogliere i soldi proprio per aiutare me e comunque tutti i nostri compagni a sostenere le spese della gita.
1: Giorgia, sai, della tua storia, della vostra storia, una delle cose che mi ha più colpito è un passaggio in cui leggevo una tua dichiarazione, insomma uno straccio della tua storia, in cui si diceva che il tuo rapporto con le materie scientifiche in realtà non è che sia proprio dei migliori, però allora, grazie a progetti scolastici come questo ti stai abituando a prendere la scienza da un altro punto di vista. Ci racconti come funziona per te?
2: Allora, diciamo che io personalmente non sono molto brava in matematica, scienze, comunque le materie scientifiche, ma grazie a questi progetti, soprattutto a questo progetto che portiamo a Rovereto, uno tra i tanti, mi sono comunque molto avvicinata di più alla scienza, alle materie scientifiche, perché noi portiamo un progetto chiamato Scienza Infernale, dove abbiamo, diciamo, un cartellone con una stampa sopra fatta graficamente da noi, con a fianco alla forma dell'Inferno di Dante dei quadratini di legno chiamati Science Tips, che abbiamo collegato ad un tag attraverso la tecnologia SNC, che diciamo che è la stessa che si usa nelle carte di credito per pagare. E appena appoggi il telefono a questo quadratino di legno, chiamiamolo così, ti capita, cioè trovi il nostro video dove spieghiamo un avvenimento scientifico che è citato nell'Inferno di Dante, in quei canti dell'Inferno di Dante.
0: Il vostro obiettivo era quello di raccogliere 5.000 euro, ne avete raccolti mi sembra 830 se non sbaglio, giusto?
2: Sì. No,
0: più o meno. Siete rimasti comunque contenti?
2: Sì, comunque diciamo che essendo prima volta che nel nostro istituto facevamo una campagna e diciamo che per noi è stato un buon traguardo, anche se non siamo arrivati al nostro vero obiettivo, è stato un buon traguardo.
0: E certo, insomma, poi si parla tanto di condivisione sui social, però c'è anche questa che è la vera condivisione, no? Quando poi ci si dà una mano a vicenda e si raggiunge appunto l'obiettivo che si era prefissato, o quasi. Grazie Giorgia, buona gita a te e a tutti i tuoi compagni. Grazie. E compagne. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Non mi capisci.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buongiorno, le borse europee si muovono in campo positivo dopo che il dato di ieri sull'inflazione statunitense sembra allontanare la possibilità di un intervento della Fed a settembre sui tassi di interesse. Milano guadagna lo 0,40, Francoforte lo 0,43, Parigi un po' più cauta, guadagna lo 0,18, mentre Londra cede lo 0,36%. A Piazza Affari, in cima al listino principale, c'è Nexi, rialzo di oltre 2 punti percentuali dopo le nuove indiscrezioni che danno CDP prossima a salire dal 19,6 al 29,9 nel breve periodo. Positivi anche i titoli della difesa, con Avio il rialzo dell'1,73 e Fincantieri dell'1,24. Bene il titolo Saipem, che guadagna l'1,27, sostenuto da un contratto offshore in Medio Oriente da circa 1,8 miliardi di dollari annunciato ieri a mercati chiusi. Mentre il polo del lusso, dopo le perdite di ieri, tenta il rimbalzo, Moncler in rialzo dello 0,42 e Cucinelli dello 0,76. Fra i titoli in rosso, ST Microelectronics cede l'1,08, Eni l'1%, BPR Banca lo 0,45. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Abbiamo visto l'incendio.
15: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
16: E sono usciti 20 mila litri di gasolio.
17: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
18: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
19: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
20: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
21: Studiare?
20: No!
21: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
20: Ma no!
21: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
20: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
21: Ogni settimana 2 ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
20: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza...
21: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per Stupire con Giampiero Kerr e Gaia Grassi
20: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
3: Non mi capisci.

0: Vita Scar, che è il nome d'arte di Massimo Vito Scarabaggio, cantautore e videomaker di Barese, e questo insomma il suo ultimo singolo, con cui questo giorno d'inverno invece lo andiamo ad affrontare con chi sta vivendo una nuova primavera, anche se insomma l'inverno lo ha frequentato tanto, essendo la stagione del suo sport. Quando abbiamo letto questa notizia su Bergamo News, insomma, ci ha colpito, perché ci sono storie di giovani, di campioni, che però si accorgono a un certo punto che sì, non, forse dietro a quel successo che cerchi a tutti i costi c'è un sacrificio dove a volte non ne vale la pena. E non è solo sacrificio, sono poi aspettative, sono ansie, sono che magari ti trovi ingabbiato in un presente che non è il tuo.
1: Sì, ma anche perché insomma ci capita di parlarne spesso, no? In questa società ipercompetitiva a tutti i livelli che ci troviamo a dover vivere, a volte qualcuno decide legittimamente di chiamarsi fuori, decide che quella cosa non gli somiglia, decide che forse può trovare la propria forma, il proprio desiderio, la propria autonomia in attività che non c'entrano necessariamente con il superare qualcun altro e con l'ansia naturalmente da prestazione che ne consegue.
0: La campionessa di fondo che sceglie di smettere a 22 anni. Competere era frustrante, vorrei studiare medicina. Lei oggi ha 23 anni, si chiama Lucia Izzonni, è un ex fondista di Schilpario, che è un comune in provincia di Bergamo, specialista lei nelle distanze medio-brevi, è entrata nell'esercito nel 2021, un debutto in Coppa del Mondo, insomma una bella carriera, che però appunto ha scelto di frenare, ha scelto di appendere gli sci ai chiodi per seguire il suo sogno, che è quello appunto di diventare medico. Lucia è qua con noi, ciao Lucia.
2: Ciao a tutti e grazie mille per l'invito.
1: Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia. Ciao. Izzonni, prima fuori onda ti ho chiesto cosa stai facendo. E te, mi sto preparando al test. Accidenti, hai appena finito le gare, adesso sei di nuovo con un test lì che ti aspetta. Insomma, cioè, è sempre una competizione, vero?
2: Esatto. Non bisogna perdere tempo, bisogna stare ben attivi, ben sul pezzo. Che qui il mondo gira veloce.
0: Però sento dell'entusiasmo. Quanto ti senti leggera e quanto ti senti serena in questo momento della tua vita?
2: Devo essere sincera, sento un bel peso che si è tolto, sì, devo essere sincera. Non che gareggiare fosse un peso, però comunque, come avete detto bene nell'introduzione, c'è una bella parte di ansie, di preoccupazioni, di carico emotivo che vivono gli atleti e insomma... Stare un po' fuori e guardare il mondo gare da un'altra prospettiva mi piace anche, ecco.
0: Eh sì, perché poi se il peso, no, prevale sulla passione, poi hai usato la parola gioia, che è una parola bellissima, no? Che magari uno non abbina allo sport professionistico, invece insomma la gioia non solo nel vincere, ma nel fare, nel provarci,
2: esatto,
0: è poi il motore, no, dell'atleta, che sappiamo che comunque una carriera di fatica, di sacrifici, possiamo ben immaginare. Lucia, ma adesso quando butti l'occhio sui tuoi sci, sulle tue medaglie, sulle tue coppe, che sensazione hai, cosa provi?
2: Ma no, è bello ricordare, nel senso è stata la mia vita per tantissimi anni, spero mi abbia formato come persona, oltre che come atleta anche, che mi abbia lasciato degli ottimi e sani valori, e quindi insomma farsi un viaggio anche nel passato, nella mia seppur breve carriera, mi fa piacere, sono bei ricordi e me li porterò sempre nel cuore, ecco.
1: Un atleta resta sempre un atleta anche quando smette, cioè quello che ha imparato nell'agonismo, secondo te ti potrà essere utile quel tipo di forza, quel tipo di disciplina anche durante i tuoi studi?
2: Ma io lo spero, onestamente, spero proprio che il mio essere atleta mi torni utile nel futuro, quella costanza, quella disciplina, appunto, come avete detto voi, del dare il 100% sempre, del impegnarsi al massimo e avere anche un po' un certo ordine mentale, no? Di priorità,
0: certo.
2: Capire qual è il momento del dovere e qual è quello del piacere, insomma, riuscire a dare ad ogni cosa il giusto tempo e poi sperare che vada tutto bene.
0: Questa risata dice tutto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Lucia.
0: Ciao.
3: Non mi capisci.
4: Tre quarti d'ora per uscire. ancora io non sono pronto. Sono ancora sul letto e guardo l'orologio. Tre quarti d'ora

0: passati.
1: Non è mica pisci, riapriamo con questo pezzo di Gaetano Antonelli, si intitola Tre Quarti, e parliamo di bande, lo facciamo andando a Caorle, dove c'è una banda che si chiama Marafa Marafon, e che è il nome della banda musicale, e attenzione perché la presidentessa di questa banda ha 19 anni, è una studentessa di giurisprudenza all'Università di Padova, è musicista, suona il sax contralto se non sbaglio, appunto, e adesso guida anche questa banda, che insomma farlo a 19 anni credo che sia un onere e orgoglio insieme. Diamo il benvenuto ad Anna Chiara Miotto. Ciao Anna Chiara.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Anna Chiara.
1: Come mai questa scelta? Perché una di 19 anni decide di dedicare tempo, spazio, energie, serate, immagino per riunioni, per organizzazione, insomma per gestire un'intera banda. Cosa ti ha spinto a prendere questo impegno?
2: Ma guarda, in realtà la mia storia è molto molto semplice. Io mi ricordo sì, proprio da bambina piccola, avevo 5 anni, una volta ero in passeggiata sul lungomare con la mia famiglia e sentii da lontano i miei attuali colleghi che stavano suonando. Io mi sono sentita proprio presa, proprio attirata come una calamita, a tal punto proprio da costringere mia mamma a seguirli per tutta quanta la sfilata, insomma. E talmente tanto appunto che io ero rimasta rapita dal concetto di divisa, di ordine, proprio di mentalità, e io penso che abbia, come dire, influito particolarmente mio papà sotto questo punto di vista, perché lui, super tifoso della Juve, mi ha sempre tramandato un po' questi ideali di attaccamento alla maglia e di dare tutto per un simbolo, che proprio in quel momento là io mi sono resa conto che io avrei voluto fare proprio quello che stavano facendo loro, quindi suonare, essere devoti e sentire questa appartenenza quasi viscerale. E dopo anno sono cresciuta, sono entrata in Sarabanda, che è la banda giovanile, mm-hmm. che è attualmente è un gruppo molto ampio, e fino dopo arrivare addirittura a darmi in banda grande la carica del vice, che all'epoca Valentina e Romina, che erano rispettivamente presidente e vice, mi avevano un po' dato, e io mi sentivo sempre più importante, sempre un po' questo peso di dire anch'io sono importante all'interno di questo gruppo, fino poi a, insomma, ad arrivare all'anno scorso che mi hanno eletto come vicepresidente, e poi all'8 febbraio di quest'anno, insomma, alla carica che ricopro in questo momento, dandomi molta fiducia, una fiducia veramente enorme che io onoro e rispetto ogni giorno sempre di più, insomma.
3: Ma tra l'altro Anna Chiara, lo diceva Federico in apertura, tu sei a tutti gli effetti la più giovane presidentessa di banda del paese, no? Quindi anche questo credo che sia una cosa che quando uno ci pensa fa un certo effetto. Mi è piaciuta moltissimo nella tua risposta l'espressione essere devoti, essere devoti alla propria passione, no? A quello che piace fare, in questo senso. Cioè, che cosa significa suonare in una banda? Che cosa si impara a suonare in una banda? È solo un gruppo di persone che suonano insieme o è qualcosa di più?
2: Per me è sempre stato qualcosa di più, ma io penso che ogni bandista d'Italia possa confermare questo mio pensiero, perché alla fine io ci sono nata e sono cresciuta dentro, e come dire, è stato veramente l'illuminazione in quel momento, tant'è che appunto quando la prima cosa che ho fatto, piccola esclusiva che neanche i miei colleghi sanno, dopo la mia elezione sono tornata a casa, ho fatto un pianto liberatorio, proprio perché mi sentivo molto... mi sentivo rivestita di questa carica così tanto importante, che avevo il cuore che mi stava esplodendo in quel momento.
1: Grazie davvero, ricordiamo Banda Caorle 1949, l'account ufficiale della banda, oppure il tuo anacchiara.miotto. Ricordiamo, Anna Chiara è la più giovane presidente di una banda musicale, della banda musicale Marafa Marafon di Caorle. Ciao Anna Chiara, grazie.
2: Ciao Anna Chiara.
4: Non mi capisci. Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sull'autostrada del Sole, code in aumento per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli, in direzione Milano, code dovute anche in questo caso per incidente tra la Complanare di Firenze Nord e Barberino di Mugello. Ci spostiamo sulla A4 per mezzo in avaria, in colonnamenti tra Palazzo e Rovato in direzione Venezia. Per il momento è quindi tutto, a più tardi da Lorenzo Zappullo, buon viaggio.
4: Non mi capisci.

0: Per te la voce è quella di Elea. Elea, nome d'arte di Eleonora Antonini, ha 23 anni, è una giovanissima rapper, è considerata una delle nuove promesse del rap italiano. Poi sono sempre quelle etichette che quando le dici, secondo me dall'altra parte del microfono ci sono un po' di brividi. Però Matteo, insomma, del rap ne parliamo spesso, ne parliamo tanto. Sentire una ragazza che non solo sa cantare ma soprattutto sa scrivere ci piace.
1: Ma sì, ma noi figurati, la musica come linguaggio, la musica e la scrittura come vestito, come megafono, no? Per urlare soprattutto alla generazione di noi adulti quali sono le problematiche, le ansie, le vicissitudini di questi giovani, di queste ragazze e ragazze, insomma. Come diciamo sempre, si tratta di mettersi in ascolto con curiosità e allora puoi scoprire fenomeni davvero interessanti come quello della nostra nuova ospite.
0: A ottobre è uscito Pixel, il suo album d'esordio. Ho letto una bellissima intervista su Rolling Stone, però è bello anche vedere la genesi, il percorso, l'inizio di questo viaggio che ha fatto Eleonora da Aranno, che è un piccolo comune svizzero di 300 abitanti. Ciao Eleonora, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ma allora le prime barre da bambina per chi le hai fatte?
2: In realtà credo, comunque all'elementare scrivevo parecchie poesie in rima, okay. Se si possono definire barre, credo quelle.
0: Quindi insomma hai iniziato a fare del freestyle scolastico, sì. Però appunto racconti molto nelle tue interviste, no, che questo paesino molto piccolo, con un'età media anche abbastanza altina, dove eri un po' un'aliena tu che portavi il rap o comunque un inizio di rap.
2: Sì.
0: E non ti sei scoraggiata, cosa ti ha dato la forza di continuare?
2: Ma probabilmente proprio anche questo contesto. Quando hai una passione così viscerale, credo che questi tipi di contesti ostici nel portarla avanti ti danno anche la motivazione per dire devo fare qualcosa che non è mai stato fatto qui, capito? Quindi credo che in un certo senso mi abbia anche aiutato a quello.
0: Okay. E questa etichetta giovanissima rapper ti piace? La senti tua?
2: Ma io in realtà non mi sento già più giovane, però mi fa piacere, addirittura giovanissima apprezzo molto, quindi bene.
1: Ele, ti faccio subito la domandona, diciamo così. Com'è il mondo del rap per una ragazza? Cioè, mi spiego meglio. Te lo chiedo in una duplice valenza, no? Da un lato, com'è il mondo del rap per un'artista donna? Cioè, se hai mai notato resistenze o pregiudizi solo perché sei una ragazza, ma anche com'è il mondo del rap dal punto di vista, mi verrebbe da dire, semantico, testuale, no? Dato che a volte i testi rap, anche se forse è un'accusa che riguarda più spesso la trap, vengono accusati di essere sessisti o misogini, cioè come ti muovi all'interno di questa acqua?
2: Ma allora, io credo che, come purtroppo ancora nel 2025, ogni contesto letteralmente dell'essere umano ci sia del maschilismo sedimentato, comunque dei pregiudizi ci sono, è una cosa innegabile. Sicuramente la musica è molto più inclusiva rispetto a tante altre cose, e la cosa che io cerco sempre di fare è di non pensare alle etichette, perché io in primis non le reputo una cosa importante. Credo che le etichette siano un qualcosa che le persone attribuiscono per cercare di capire meglio una cosa, no? Però credo che la vera essenza di un artista, di un prodotto artistico, non sta sicuramente in quello. E, per quanto riguarda invece il campo semantico che mi dicevi, io credo che la cosa più importante nel rap, che comunque un genere che porta uno storytelling sempre, cioè quasi sempre, insomma, credo che la cosa più importante sia rimanere fedeli a se stessi, quindi non raccontare una realtà che non ti appartiene. Quindi se io raccontassi di cose truci non sarebbe molto realistico, visto che sono una persona molto tranquilla e visto che rispetto alla cultura, all'origine dell'hip hop profondamente, non farei mai una cosa del genere. Ecco, credo che ognuno dentro di sé sappia cosa vive, quindi di conseguenza è giusto raccontarlo nella propria chiave.
0: Ecco, e come ti nutri? Nel senso, appunto, scrivi ciò che vivi, scrivi ciò che conosci, quindi sei una ragazza curiosa, sei una ragazza che ama contaminarsi, sei una ragazza che guarda, che ascolta?
2: Sì, assolutamente. Credo che per me la fonte di ispirazione più grande sono le persone in generale, che posso essere anch'io nei momenti dove non ho altre interazioni, però sicuramente proprio la natura dell'essere umano mi affascina molto, perché è super complessa e credo che anche proprio storicamente spesso abbiamo tralasciato che la cosa più importante è conoscere se stessi per poter, come dire, orbitare bene nel mondo, quindi mi appassiona molto come cosa.
0: Andiamo ad Atlantide, che cos'è Atlantide?
2: Qualcosa che non c'è più, come appunto Atlantide. Sulle mani.

0: cosa credi che ci sia di così originale nella tua voce, nelle immagini che costruisci con i tuoi testi? Insomma, non è un segreto, no, che tu sia riuscita a colpire diversi maestri del rap italico, Codi della Stima, di Neffa, di Guè, di Marracash, insomma, mica robetta. Ti sei chiesta che cosa può essere? O forse è meglio non domandarselo?
1: Guarda, io ho un po' la sindrome dell'impostore, quindi forse è meglio non chiedersi. No, però credo che sono profondamente convinta che ogni persona abbia effettivamente una parte creativa, un punto di vista originale, perché nessuno vive le stesse cose, cioè quello è bello di ognuno, nel senso. E, poi magari, come dicevi prima, a causa del campo semantico del rap ti può venire da pensare di dover intraprendere altre strade, no? Perché magari dici, io non vivo la vita di strada, cosa racconto? Chiaramente ci sono delle, come dire, delle narrative che sono molto più cinematografiche, se vuoi, rispetto ad altre. Però la cosa più bella della musica per me è sentirsi capiti da qualcuno che non si conosce, no? O comunque trovare conforto in qualcosa di creativo fatto da una persona che non sa minimamente chi siamo. E quindi è quello che cerco di fare io, cioè, nel senso, è un lavoro molto duro, difficile e molto spinoso anche, però come ti dicevo prima, cioè, il mio obiettivo finale è cercare di capire me stessa in primis, di modo da raccontarlo al meglio, perché alla fine è la cosa che aiuta più gli altri, perché lo so, perché ha aiutato me questa cosa sicuramente in passato e lo fa tutti i giorni.
2: Eleonora Antonini, ciao Eleonora, grazie.
1: Grazie a voi, grazie, ciao, di cuore. Ciao.
2: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento, Matteo, è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
3: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
8: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
7: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
8: Beh, non tutti.
9: Sono le 11.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: L'ambasciatore USA in Israele: l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi è terrorismo. Pressing di Zelensky su Washington per i Patriot. Confturismo: 13 milioni di italiani in vacanza a Ferragosto. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. L'ambasciatore USA in Israele attacca il governo di Gerusalemme sui coloni. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono ripugnanti, scrive su X, riferendosi ai coloni israeliani che assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Non ci sono scuse per un comportamento così violento, dice Mike Huckabee. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. Pressing di Zelensky agli Stati Uniti: vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi, dice il presidente ucraino intervistato dalla CNN, che ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori per contrastare l'aumento degli attacchi russi con i missili balistici. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Khams, nello stretto di Hormuz. Le immagini satellitari mostrano una scia allungata nelle acque del lago del villaggio costiero, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghdadi, ha dichiarato che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz hanno l'obbligo legale e morale di contribuire a al risanamento dei danni ambientali. Saranno 13 milioni gli italiani in vacanza durante il periodo di Ferragosto, inoltre altri 4,5 milioni faranno una gita in giornata senza pernottamento, ma i dati di Ferragosto raccontano una tendenza più ampia che riguarda il modo in cui gli italiani vivono l'intera stagione estiva. Il presidente di Confcommercio, Manfred Pinzger.
11: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza. È una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
9: E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR a mezzogiorno.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano.
6: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
8: Il signore completava l'opera posizionando un cartello come fosse all'ingresso di una improbabile sala con la scritta Cinéma in francese.
9: Era uno sgabellino con un televisore di quelli che noi buttavamo via, cioè con i tubi catodici, un piccolo generatore e quattro pseudo panchette.
8: Storie di cinema africani e televisori collettivi in una puntata che si intitola L'uomo delle stelle.
10: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

C'è un film di qualche anno fa, è da lì che abbiamo preso questo titolo. Beh, in realtà sto guardando adesso altro che qualche anno fa, direi che sono quasi 30 anni fa, perché è del 1995, si chiama L'Uomo delle Stelle, è un film di Giuseppe Tornatore e il protagonista è Sergio Castellitto ed è un tizio che va in giro soprattutto per i paesi del sud Italia con un furgoncino, tira un telo a un proiettore e proietta il cinema e in qualche modo fa sognare le persone che sono sedute alle sedie, che si portano le sedie appresso e guardano il cinema. Ecco, la puntata di oggi è una puntata che ha una storia molto molto simile, non parla dell'Italia di quegli anni, ce l'ha raccontata Roberto, parla in realtà di un villaggio in Africa dove Roberto ha lavorato per moltissimi anni, parlo non del villaggio ma in Africa e non solo, perché è un ingegnere che si occupava di grandi infrastrutture e a un certo punto, dopo che lui e la sua, insomma, la sua squadra di lavoro ha costruito una strada, arriva proprio un signore con un furgoncino, scarica un televisore e lì vedremo che cosa succederà. E poi vi raccontiamo che cosa è accaduto in Italia, in un posto particolare. Abbiamo trovato questo racconto che arriva dalla Vis, dal Trentino Alto Adige, ma è un racconto, come dire, esemplare di quello che è accaduto in quegli anni, cioè nei primi mesi del 1954, quando appare questo soprammobile gigante con uno schermo da cui si trasmettono delle cose. C'era un solo canale, ovviamente, e soprattutto c'era un programma che si chiamava Lascia o Raddoppia. La puntata si intitola L'Uomo delle Stelle. Benvenuti.

0: ho avuto la possibilità, durante la mia vita professionale, di recarmi e in qualche modo vivere moltissimi paesi e territori anche molto remoti nel mondo, molto diversi dalle nostre abituali condizioni. Credo di essere arrivato a circa un centinaio di paesi nel mondo, dove ho sempre cercato di capire e immergermi, anche se per periodi molto limitati, nel pensare locale, con massimo rispetto e curiosità di conoscere. Dai pigmei in Africa centrale, agli indigeni della Papua Nuova Guinea, alle popolazioni delle isole Solomon, alle fiere popolazioni nomadi della Mauritania, ai pastori nomadi delle zone montane della Georgia settentrionale e così via. Sul finire degli anni 90 ho fatto parte di un team internazionale incaricato di monitorare le attività di realizzazione di un progetto nel settore oil and gas, comprendente la realizzazione di una pipeline di trasporto olio dai campi di estrazione nel Chad meridionale alla costa del Camerun presso Kribi, poco a sud di Douala. Il progetto, molto sfidante, avrebbe dovuto attraversare zone remote scarsamente abitate, prive, almeno per i primi 600 km, di ogni infrastruttura, tantomeno di strade e ponti di attraversamento dei fiumi, tantomeno di aeroporti, necessari eventualmente per l'approvvigionamento di alcuni materiali necessari. Vennero così realizzati, tra il 2000 e il 2003, circa 600 km di piste in laterite, che è la tipica terra rossa africana, quella dei campi da tennis, per intenderci, che è facilmente reperibile in quelle zone desertiche, e ben 4 aeroporti per permettere l'atterraggio di velivoli da trasporto delle merci e per il personale impegnato alla costruzione delle strade e della futura pipeline. Fu creato anche un nuovo posto di frontiera tra i due paesi, attraverso il quale ebbi l'onore di essere il transfrontaliero numero 9. Conservo gelosamente il passaporto con il timbro ciadiano e camerunense, con sopra riportato questo numero. La strada ampia e rossa, una striscia infinita nella savana e nel territorio semidesertico, passava vicino ad alcuni dei rari villaggi di quella sconfinata, secca e bellissima zona africana, veramente poco accessibile fino a quel momento ai più. Come potete immaginare, i bambini dai villaggi scoprivano per la prima volta sia i mezzi che la attraversavano, sia il movimento che attorno a una strada, seppure veramente poco trafficata, si stava piano piano creando. Mille scoperte per loro tutte le volte che ci si fermava e si condivideva un qualcosa, anche la più piccola.
1: Di solito si incontra il chef du village, cioè il capo di villaggio, e i bambini sono una costante totale, penetrante, cioè non fai in tempo a mettere il freno a mano che ti arrivano 50 bambini attorno alla macchina che vogliono vedere. Ti dico un episodio: io mi ricordo che una volta, cioè, un collega senza volere, senza pensarci, mettiamola così, però si è aperto una lattina di Coca-Cola e è scoppiata una guerra punica, cioè 100 bambini a cercare di attorno a lui per chiedergli questa lattina di Coca-Cola, no?
0: La storia che vi voglio raccontare si riferisce ad un particolare episodio avvenuto, se ricordo bene, nei pressi di Baobokum, proprio vicino al punto di confine tra Chad e Camerun, tra la fine del 2000 e il 2003. Da poco la pista era stata pressoché completata in quella zona e la nuova strada cominciava ad essere frequentata anche da auto private provenienti dal Camerun. Il più delle volte furgoncini stracarichi di mercanti e venditori di qualsiasi genere di oggetto utile alla vita quotidiana e vendibile alle piccole comunità di questi sparuti villaggi in Chad, piccoli recipienti, stoviglie, indumenti, cherosene, attrezzi per la lavorazione domestica della terra e così via, per lo più scambiati con altra merce, magari grandi ceste realizzate nei villaggi utilizzando l'elephant grass, erba elefante, lunghe foglie di paglia, oppure cibo come uova, galline, capre. Non tutti in quelle aree avevano a disposizione il denaro, e il baratto era, e ritengo lo sia ancora oggi, una pratica molto usata. Un tardo pomeriggio, fermi con alcuni fuoristrada nei pressi di un piccolo villaggio composto da non più di una ventina di capanne, stavamo decidendo la via del rientro al campo, di fronte a un bellissimo tramonto africano. Una palla di fuoco arancione, che se durante il giorno sembra volerti schiacciare e cuocere con il suo calore esagerato in queste zone del mondo, la sera al tramonto si fa perdonare. Donandoti magari tra sparuti enormi e possenti alberi di baobab, uno spettacolo fantastico che ti lascia il segno e che difficilmente i tuoi occhi possono dimenticare.

0: Mentre stavamo discutendo sul da farsi, a poche decine di metri da noi, poco fuori dal villaggio, si parcheggiò un furgoncino. Uno dei nuovi ospiti di questa zona, portato dalla nuova strada, in cerca probabilmente, come altri durante il giorno, di un potenziale commercio con gli abitanti del piccolo villaggio. Il signore, che nel frattempo era sceso dal furgoncino, cominciò a trafficare in una piccola zona pianeggiante. Prima posizionò a terra tre pseudo panchine fatte da rami a forma di Y e con un tronco sopra. Poi una specie di banchetto palchetto sul quale, con mia grande sorpresa, vidi appoggiare un grosso televisore, ovviamente a tubo catodico. Infine posizionò un vecchio videoregistratore VHS e un piccolo generatore di corrente destinato ad alimentare il tutto, che sistemò dietro al banchetto. Nel frattempo, che mi stavo avvicinando, incuriosito come tanti bambini del villaggio, il signore completava l'opera posizionando un cartello, come fosse all'ingresso di un'improbabile sala. Sul cartello ormai riuscivo da vicino a leggere la scritta «Cinema», in francese. Insomma, aveva allestito un piccolo cinema, pronto a fare funzionare il tutto non appena la palla di fuoco che stava tramontando avesse lasciato posto al buio, il vero buio, quello africano. Avvicinatomi, mi presentai. Non ricordo il suo nome, ma mi disse in francese che stava appunto preparando un doppio spettacolo per il villaggio lì vicino e che si sarebbe fatto pagare magari con qualche uovo o un po' di farina. Rimasi veramente affascinato da quanto stava accadendo. Pensavo alla strada che aveva portato questo signore in zone lontane, fino a quei giorni sostanzialmente senza contatti con altre persone di altre zone. Dopo tante domande reciproche e frasi per farmi conoscere e conoscerlo, immancabile da parte sua «Italia? Paolo Rossi? Bravo!» arrivai alla domanda delle domande. «Ma stasera, che cosa avrai da proiettare ai tuoi spettatori?» E lui, candidamente, con il suo tipico sorriso africano, mi rispose «Ho solo due cassette, La vita di Gesù e Spider-Man».
1: C'era stato un periodo in cui c'erano le cassette copiate, non so come dire, le cassette pirata, no? Il VHS lì. E avevano sempre una copertina con la fotocopia, no? Questo qui, cioè, ha levato la fotocopia e l'ha appiccicata a quel che scrivo lì, dove c'è scritto cinema, era appesa lì.
0: Rimasi come bloccato a quel punto. La vita di Gesù, religiosamente, non era forse troppo applicabile in una zona animista e talvolta più raramente da quelle parti musulmana. Però, pur con tutte le differenze, non si discostava troppo dalle condizioni e dall'ambiente che mi era attorno e soprattutto dagli spettatori che avrebbero affollato a breve il suo cinema. Spider-Man invece mi faceva pensare tantissimo, riflettere. Cosa avrebbero pensato quelle persone quella sera vedendo, sostanzialmente per la prima volta, non tanto un uomo mascherato che salta di qua e di là aggrappandosi a pseudo liane o meglio ragnatele, ma non tra gli alberi o le piante, ma grattacieli, scatole altissime illuminate, piene di gente con sottometropolitane, tantissime auto, treni. Non credo che molti di loro avessero visto prima alcunché di tutto questo, se non i sempre pochi mezzi che stavano recentemente affollando la nuova strada a loro vicino. Cosa avrebbero pensato di una città come New York? Cosa avrebbero pensato del nostro modo di muoverci e vivere in quel villaggio? Non ebbi la possibilità di saperlo perché inesorabilmente la palla di fuoco sparì all'orizzonte e prima che calasse il buio più buio io dovetti rientrare al campo base per la notte. Non dimenticherò mai il viso di quel signore, presumibilmente quarantenne, ma con le sue belle rughe africane, quando mi rispose, con i titoli dei film che voleva mostrare, contento di poter vendere una cosa nuova a clienti nuovi, evidentemente con scarsissima concorrenza, almeno in quel periodo. Rientrando al campo continuai a riflettere sugli aspetti antropologici di un tale episodio, ma anche su cosa rappresenti fare una strada, una specie di lama di coltello che penetra nel burro. Entra tutto, fatta una strada, non solo l'ingegnere come me e i camion da trasporto e le attrezzature, ma anche il commercio, il cinema, in fondo anche la conoscenza e in ultimo la cultura. Non sono io a giudicare se questo sia il modo giusto, so solo che quella sera forse non sono stato l'unico a non dormire pensando a questa storia, ma forse lo sono stati anche i bambini e le persone di quel villaggio che avevano scoperto delle cose. Non so dire se cose giuste o sbagliate, ma cose.

0: a 3-4 anni fa ho viaggiato tantissimo. Ho viaggiato tantissimo per periodi brevi, ma tanto.
1: Ed è un lavoro che ti sei scelto, che te lo sei voluto, insomma, non ci sei capitato?
0: Non ci sono capitato, forse ho fatto di più di quello che avevo previsto, ma poi quando ci sei dentro ti piace, è sempre stata un po' la mia passione, il mio lavoro mi è piaciuto, io sono ingegnere, mi occupo di ingegneria e di infrastrutture di energia sostanzialmente, e quindi andavo in giro per il mondo a seguire la realizzazione di grandi infrastrutture.
1: Senti, ma oggi rispetto a 30 anni fa quando hai incominciato c'è ancora bisogno di non solo di figure come le tue, ma di costruire infrastrutture come quelle che hai costruito tu, ponti, autostrade?
0: Direi di sì, cioè ancora oggi ci sono molte aree, cioè se fai riferimento poi anche all'Africa in particolare è necessario, cioè il deficit infrastrutturale è ancora molto importante.
1: Senti, ma come si decide dove passa una strada?
0: In realtà in quel caso era la strada doveva passare dove ci si sarebbe poi realizzato, nel caso che ho raccontato a te, sarebbe poi realizzato una lunga pipeline di oltre 1000 chilometri che avrebbe esportato l'olio da campi interni nell'Africa, diciamo settentrionale, ma lontano dal mare, in Chad, fino alle coste del Camerun per poterlo esportare.
1: Quindi bella lunga.
0: Sì, diciamo sono 1100 chilometri di strade, però una parte era già presente per il Camerun, diciamo abbastanza. È abbastanza fornito di piste, di strade. Il Chad in realtà, soprattutto la parte meridionale, è molto povera e aveva, soprattutto in quegli anni, inizio anni 2000, ancora un fortissimo deficit infrastrutturale. E quindi non si riesce ad arrivarci, cioè semplicemente sono zone che non ci si riesce ad arrivare.
1: Senti Roberto, rispetto al fatto che adesso sei in pensione, ti mancano questi viaggi, ti mancano questi incontri?
0: Direi che mi mancano gli incontri, hai detto bene la parola giusta, mi mancano i viaggi che sono sempre un po' difficoltosi, i viaggi posti un po' estremi, immagino. Così, non è mai semplice, diciamo che devi essere giovane, mettiamola così, ma mancano perché incontri, vedi, assapori, annusi, cose che poi è difficile trovare. Non solo nella vita di tutti i giorni nelle nostre zone, ma anche quelle che normalmente sono accessibili dal turismo normale, cioè,
1: certo. Senti, noi siamo rimasti un po' appesi alla storia, per cui tu sei dovuto andare via quella notte e non sappiamo com'è andata la proiezione. Innanzitutto quale film hanno proiettato, ma com'è andata? E giustamente le domande che ti facevi tu, no? Cioè vedere in uno schermo un posto come New York rappresentato in Spider-Man, che è così diverso dai posti in cui loro vivono. Sei più tornato in quel villaggio? Hai mai più avuto un feedback di com'è andata quella serata?
0: Non sono più, cioè sono passato in quel villaggio, ma non ho più avuto occasione di fermarmi e discutere di quella famosa serata, perché però sicuramente i due film, ripeto, il primo mi aveva così sorpreso, ma fino a un certo punto, anche perché appunto era la vita di Gesù. La seconda, anche se è una zona non né cristiana né cattolica sostanzialmente, mentre il secondo mi aveva fatto pensare tanto, insomma mi aveva fatto pensare su cosa sarebbe poi eventualmente capitato nelle menti di queste persone, così in generale, cioè se qualcuno magari ha deciso veramente di partire da lì e andare, io dicevo andare a Lampedusa, cioè a vedere di cercare di cambiare la vita in posti sostanzialmente molto difficili, molto difficili.
1: Roberto, se stai lavorando adesso, stai facendo qualche consulenza, a quale infrastruttura stai lavorando? O se lo puoi dire, quantomeno in che zona del mondo?
0: No, adesso sono più, diciamo così, casalingo, sto comunque lavorando su grandi infrastrutture, forse sulle le due opere più grandi che abbiamo nel nostro paese, che sono tra l'altro qui a Genova, quindi sono... Beh, diciamo con esclusione del ponte sullo stretto di Messina che hanno ancora tutto da fare, ma ci sono, uno è un tunnel e l'altro è la diga qui del porto di Genova, diga, che sono, certo, due opere che, sì, che superano miliardo di investimento e che quindi sono abbastanza importanti per il nostro paese, non soltanto per il loro costo ma anche per quelle che significano per

0: quello che possono servire. Esatto. Insomma, no, non ti annoi, direi. Ti tieni
1: no, non mi annoio, mi diverto. Poi ovviamente guardo anche altri tipi di attività che sono in giro per il mondo, legato però principalmente al mondo dell'energia, cioè sul quale ho lavorato di più, forse.
0: Chiaro.
1: In giro, quindi pipeline, piattaforme, cose di questo genere.
0: Roberto, grazie davvero per questa storia e questo excursus nell'ingegneria, nella grande ingegneria. Quando vuoi, sai dove trovarci per le tue storie, se vuoi.
1: Grazie davvero, Matteo.
0: A
1: buona
0: presto.
1: Giornata a
0: anche
1: tutti.
0: A te, anche a te. Ciao, ciao.

0: Lui è David Bowie che canta Starman. Ora borsa in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola L'uomo delle stelle.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buongiorno, le principali borse europee proseguono la seduta intonate al rialzo. Milano guadagna infatti lo 0,38%, Parigi è in progresso dello 0,31% e Francoforte dello 0,45%. Resta negativa invece Londra, in calo dello 0,31%. A Piazza Affari Nexi staziona in cima al listino principale, sostenuta soprattutto dai rialzi del settore Pitech dopo la semestrale sopra le attese dell'olandese Adyen. Sul mercato delle materie prime, il prezzo del petrolio resta in calo mentre prosegue lo stallo tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sull'obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund è stabile a 77 punti base. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
11: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi.
12: Matteo Caccia racconta.
0: Anche in Italia c'è stato un momento in cui è arrivato uno schermo che sembrava provenire da un altro mondo. Il televisore e la televisione non sono entrati subito nelle case degli italiani. Prima hanno fatto il loro debutto nei bar, soprattutto nei paesi. Abbiamo trovato il resoconto di questa epocale rivoluzione, così come è avvenuta a Lavis, in provincia di Trento. Tutto ha inizio nel bar dell'albergo Corona. La scritta Giovanni Rossi per il giornale online, ilmulo.it. Era il 3 gennaio 1954, quando la televisione iniziò il suo servizio ufficiale in Italia. Ma per la borgata lavisiana si dovette attendere ancora, anche perché i primi deboli segnali televisivi arrivavano dal Monte Penice, raggiungendo per riflesso solo le zone particolarmente sensibili e non disturbate. Allora c'era sulla breccia la ditta del geometra Aurelio Rasini, grande appassionato di storia locale, ma anche di elettronica e di fotografia. già impegnata nell'attività tecnico-commerciale con vendita di apparecchi radio e macchine da scrivere portatili. Proprio l'Aurelio era riuscito ad installare il suo primo apparecchio televisivo, ancora nel 1954, a casa sua, subito dopo l'avvento del segnale televisivo in tutta Italia.
13: 3 gennaio 1954. È domenica. Dopo 5 anni di sperimentazione da Torino e 2 da Milano, la televisione italiana, organizzata dalla RAI, è pronta a partire ufficialmente, giungendo fino a Roma tramite 7 trasmettitori.
0: I primi segnali dal Monte Penice si ricevevano solamente in zone alte. I primi programmi furono quindi visibili dal bar Michelon della frazione di Ville di Giovo, grazie all'interessamento proprio della ditta di Aurelio Rasini, che installò lì il primo televisore nuovo di pacca. Il Michelon riempiva praticamente tutte le sere il suo bar di spettatori e di clienti incuriositi, richiamati fuori casa proprio per la nuova invenzione della televisione. Le consumazioni al bar aumentarono a dismisura, con la piena soddisfazione dei gestori. L'unico neo di quei primi albori televisivi era la tassa sulla TV, molto alta rispetto a oggi e anche molto impegnativa per i locali pubblici, dato che venivano equiparati ai locali di pubblico spettacolo. Per la tanto agognata televisione alla VIS si dovette attendere fino al 7 dicembre del 1955, quando entrò in funzione l'antenna ripetitore sulla cima della Paganella, vicino al rifugio Cesare Battisti. Da quella data si iniziarono a irradiare i segnali della RAI sull'intera regione del Trentino Alto Adige. Tutti si adoperarono per promuovere i primi impianti d'antenna, anche nelle zone scoperte e in quelle che necessitavano di ripetitori.

0: Per la Vis iniziò così l'avventura televisiva vera e propria. In piazza Manci, vicino alla fontana dei Warner, una equipe di tecnici si mise al lavoro per cercare la migliore posizione del nuovo segnale televisivo proveniente dalla Paganella. A dirigere tutte le operazioni di captazione con progetti e schermi alla mano c'era naturalmente il geometra Rasini, vero regista di tutta la situazione tecnico-logistica. Venne installata su di un traliccio di ferro una grande antenna telescopica che venne poi regolata in alto e in basso da un'apposita manovella posizionata alla base. Appena trovato il posto migliore per la ricezione, superando anche i tetti delle case vicine e captando regolarmente il segnale, la linea di discesa venne tesa e realizzata con l'apposita piattina trasparente da 300 ohm che arrivava direttamente fino all'ingresso posto sul retro del televisore, nell'apposita entrata per la linea d'antenna. Il primo impianto e il primo televisore furono all'interno del bar dell'albergo Corona, in piazza Manci. L'apparecchio era un Magnadine in bianco e nero di ben 15 pollici, naturalmente a valvole, senza telecomando, allora non erano ancora stati inventati. Aveva però uno speciale occhio magico che regolava solamente la luminosità dello schermo. Era davvero fatta. Tutti si precipitarono a curiosare e ad ammirare la novità televisiva. Il primo spettacolo serale con il tutto esaurito fu Lascia o raddoppia con il celebre Mike Bongiorno.
1: La televisione italiana ha fatto centro. La rubrica Lascia o raddoppia continua a suscitare l'entusiasmo e l'interesse non solo dei telespettatori, ma del pubblico italiano in genere. Ma ecco il clou della serata, il commerciante torinese profondissimo cultore delle patrie storie.
0: Poi dal 1 febbraio del 57 arrivarono anche le prime pubblicità con il famoso carosello. Dopo l'albergo Corona, il televisore entrò quasi di prepotenza negli altri bar lavisiani e poi anche nelle prime famiglie locali. Interessante e curiosa poi una nota avvergata in quell'anno a penna sul registro degli incassi del locale cinema del ricreatorio parrocchiale, proprio dal cappellano responsabile di quel settore, Don Dante Borghesi. Si leggeva infatti testualmente così: con l'ultima domenica di dicembre 1955 è arrivata la televisione anche nei bar di La Vis. In tale data il cinema incassò ben 15.000 lire in meno delle altre domeniche e poi, proseguendo, la media si assestò definitivamente sulle 10.000 lire in meno ad ogni film. Se poi si pensa che gli ingressi al cinema parrocchiale, negli anni 50, erano di 50 lire per gli adulti in loggia, 30 lire per gli adulti in platea, 20 lire per i ridotti, il calcolo della perdita di spettatori è stato subito chiaro, preciso e inequivocabile. Anche il cinema in borgata, quindi, accusava il colpo con la concorrenza televisiva. Si può dire che proprio da quel momento iniziò la vera e propria battaglia generalizzata e sotterranea tra la pellicola e la TV.
2: E allora, signore e signori, siamo giunti al momento che voi tutti certamente attendete con grande ansia. Soprattutto sappiamo che c'è grande ansietà in un paese, a Carpi, dove avevamo letto sui giornali di oggi addirittura gli impresari teatrali che questa sera dovevano presentare l'opera Madama Butterfly, che doveva andare in onda alle 9, l'avevano rimandata niente meno che alle 10, perché tanto sapevano che il teatro sarebbe rimasto vuoto. Ci dicono che in questo momento a Carpi sono tutti nei bar, nei ristoranti e sono tutti in attesa di vedere il loro eroe, il professor Degoli.
0: Da non dimenticare poi che La Vis divenne la vera e propria capitale dei televisori germanici della Grundig, dato che alla ex Filanda Tambosi di via Carmine approdò armi e bagagli alla fine del 55 proprio il rivenditore Austro-Ital dei fratelli Benvenuto, con i primi televisori di tutti i tipi e di tutti i prezzi. A quel punto anche per i lavisani non rimase che l'imbarazzo della scelta e su che modello di apparecchio televisivo portarsi in casa, anche magari facendo sacrifici in famiglia per le rate da pagare. Il secondo canale arrivò solamente nel novembre del 1961, il terzo canale un anno dopo. Arrivarono poi insieme a Capodistria anche le TV private e commerciali, che iniziarono a fare il bello e cattivo tempo, mentre la TV a colori arrivò solamente nel 1972.

0: Si intitola Television Screens, cioè schermi televisivi, questa canzone dei Fountains DC, mentre l'abbiamo presa su ilmulo.it, l'ha scritto Giovanni Rossi, questo spaccato di vita di un paese, come in questo caso la vista in Trentino Alto Adige, quando arrivò la televisione. Credo che probabilmente sia replicabile in moltissimi altri centri dell'Italia, quello che è successo alla Vis in quegli anni. Ovviamente la voce che avete sentito raccontare, presa diretta dalla TV, era quella di Mike Bongiorno. Il racconto invece dal mulo.it si intitola Lascio raddoppio al Bar Corona, l'arrivo della televisione alla Vis, firmato da Giovanni Rossi. Ora le strade in diretta e poi torniamo ad ascoltare una delle storie raccontate dal palco del Pinch per Don't Tell My Mom.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 nel percorso lombardo, code per incidente tra Pero e Coromano in direzione Venezia. Sempre per incidente si viaggia in coda anche sulla A26 dei Trafori tra Masone e l'Autofiori verso Genova e sull'autostrada del Sole tra Valmontone e l'innesto con la A24 in carreggiata in direzione Milano. Rimaniamo al centro Italia, dove sulla A14 Adriatica infine si viaggia lentamente per incendio tra Canosa e l'innesto con la A16 in direzione Pescara. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 12:15. Buon viaggio.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Don't Tell My Mom è una serata che si tiene il primo lunedì di ogni mese in un locale di Milano che si chiama Pinch, che è condotto da me e ma soprattutto è raccontato da chiunque abbia voglia di salire su quel palco a condividere una storia che non è stata raccontata alla sua mamma. Tra i raccontatori ce n'è uno che conoscete, perché lo cito ogni giorno all'interno di questo programma. Sto parlando di Federico Bernocchi, che non è solo autore insieme a me e insieme ad Anita Panizza di questo programma, ma è anche una voce delle storie di Don't Tell My Mom ormai da moltissimi anni, visto che Federico vive a Boston gran parte del tempo. Appena torna a Milano ne approfittiamo per chiedergli di salire sul palco e raccontare delle storie. In questa puntata vi facciamo sentire una storia che ha raccontato proprio pochissimo tempo fa, quando appunto era qui ancora, praticamente poco dopo le vacanze di Natale, ed è un'intervista che lui fa a un gruppo musicale. Saranno due donne che si chiamano Cocorosi, non un gruppo che lui amava moltissimo, ma un gruppo che lui avrebbe dovuto intervistare, e la storia fa così.
3: Ciao amici, buonasera. Grazie Matteo. Allora, io sì, vivo negli Stati Uniti, però vi racconto questa sera una storia che ha a che fare, spero di non averla raccontata già troppe volte, ma ormai ti ho raccontato tutta la mia vita qua sul palco di Don't Tell My Mom. 2004, sono a Bologna, sto facendo l'università e la mia vita è solo ed esclusivamente la musica. Io penso tutto il giorno e faccio solo robe inerenti alla musica. Sono un DJ in una radio pubblica, che è la Radio Città del Capo, che fa parte del network di Popolare, e quindi è una radio locale, si sente solo esclusivamente a Bologna, ma io faccio solo quello, cioè vado solo ai concerti, leggo solo riviste di musica, ho amici che fanno concerti a tacchinaggio, fanno solo esclusivamente quello. Io faccio le foto e il mio mondo ruota attorno alla musica, e la musica che io ho scelto è il punk hardcore. Grazie. Amica mia, brava. Io e te, oltranzisti, nel punk hardcore, solo ed esclusivamente tipo il martedì sera alle 2 del mattino in uno scantinato umido a vedere i Beyond Description dal Giappone, fanno punk hardcore, io ci sono tutte le sere della mia vita, faccio solo quello. Poi dopodiché esco la sera e parlo con i miei amici di quello. Però lavoro in radio e siccome sono in radio non posso mettere solo la musica che vorrei, metto anche la musica che andava nel 2004, cioè l'indie rock. Ve lo ricordate l'indie rock, i Franz Ferdinand, i Block Party, ci divertivamo nelle discoteche rock. A me faceva cagare quella roba lì, perché io volevo solo esclusivamente ascoltare i J.R. Ewing dalla Norvegia, che fanno tipo black metal e punk hardcore. Sono anche esteticamente sempre un babbo come adesso, però tipo un po' aggressivo, cioè nel senso sono comunque vestito un po' aggressivo, con le spille, mi taglio i capelli da solo con la cresta, faccio quelle robe lì, capito? In radio invece faccio una trasmissione che si sente solo a Bologna, con la mia amica Elisa, Elisa Gracci, che ascoltate ancora oggi su Radio Popolare. Elisa, siccome è molto brava, è quella che mi ha insegnato un po' come si sta in onda, fa una trasmissione anche in nazionale. Ora vi spiego brevissimamente questa roba. Io lavoro in una radio locale che fa parte di una rete nazionale. Quindi per me il sogno massimo della vita è andare in nazionale, farmi sentire non solo a Bologna, tentando di raggiungere le persone che vorrei limonare, ma anche fuori dai confini di Bologna, limonare in tutta Italia, sarebbe il massimo della vita. Elisa quindi fa Pacianca, la trasmissione Pacianca su Radio Popolare, e ha un'intervista, non so se vi ricordate, 2004, Devendra Banhart. Ve lo ricordate Devendra Banhart? Devendra Banhart, per chi non lo conoscesse, è un fottuto fricchettone maledetto, con i capelli lunghi, a torso nudo, con la chitarra, che lui fa quella roba lì. Io lo odio profondamente, lo odio profondamente. Però è tipo il caso dell'anno. Poi, tra l'altro, da questa parentesi inciso, aveva ragione lui, nel senso che poi si è fidanzato con Natalie Portman. Nel frattempo io tentavo di limonare al di fuori dei confini di Budrio, lui era fidanzato con un'altra riporba. Ma detto questo, fa un tour con le Coco Rosi. Le Coco Rosi qualcuno le conosce? Bravi, tu sei, anche tu, beh, a parte tu che sei la mia migliore amica, due sorelle, una bionda e una mora, un po' come Paolo e Chiara, però nel genere che veniva considerato, veniva chiamato all'epoca il dream pop, nella cameretta, suonini simpatici. Per me era l'anticristo quella roba lì. Cioè io volevo... Vabbè, comunque Elisa ha un'intervista che andrà in nazionale su Pacianca con le Coco Rosi. E Elisa non c'ha voglia di andare quella sera lì a Verona, all'Interzona, da Bologna. Mi dice, senti, c'hai voglia di andare tu? Io dico, cazzo, ma questa è la mia occasione per farcela nella gara più importante, la gara della vita. E andare a intervistare le Coco Rosi all'Interzona di Verona, che aprono per Devendra Banhart. Quindi io mi armo di entusiasmo per un duo che odio fondamentalmente e vado per intervistarle. Voglio, il mio scopo è intervistarle prima del concerto, loro, quindi Coco Rosi e Devendra Banhart, e io le voglio intervistare prima del concerto e mi metto d'accordo con il tour manager per farlo prima, per poi tornare indietro e andare a vedere il Detto Fanna Carina di giovedì a Bologna. Arrivo e non si può perché le Coco Rosi sono state raggiunte dalla mamma. Niente, io non riesco a intervistare i Coco Rosi perché sono lì con... Per cui mi vedo quindi il concerto dei Coco Rosi e confermo quello che è la mia impressione, cioè che sono delle negate per la musica, cioè non è possibile vedere una roba del genere. Vabbè, chiedo subito dopo, vado dal tour manager, adesso ha finito, ha fatto sta rottura di coglione, posso intervistare Coco Rosi? No, adesso le ragazze si devono riposare, le artiste si devono riposare, va bene, ok, lasciamo riposare le artiste. Vedo il concerto di Devendra Banhart, dico, vabbè, questo almeno sarà bravo. Non voglio dirvi niente, a un certo punto ho fatto un pezzo reggae, per cui tipo, cioè io ero costernato proprio da... E finisce questo concerto, io vado, finalmente mi dicono, ok, puoi andare nel camerino a intervistare le Coco Rosi. Entro e c'è qualcuno, mi indica, tipo facendo, ciao Pace, fratello, lì ci sono le Coco Rosi, se vuoi intervistarle, entrare in sintonia con loro. Allora io trovo le due Coco Rosi che sono distrutte, hanno suonato l'arpa per 20 minuti, sono a pezzi, distrutte. E sono buttate lì, è il 2004, c'è da poco internet, una delle due ha trovato una connessione ed è felicissima, per cui mi avvicino e dico, dove posso sedermi? Tipo, fai conto loro due e loro mi dicono, boh, non lo so. Quindi io mi siedo in terra a intervistare le Coco Rosi. Già le odio, anche mio, profondamente. Una mi dice, posso non partecipare all'intervista perché ho scoperto che c'è il wifi. Che ti devo dire? Va bene, non è che voglio insistere per sapere la tua opinione sulla musica, perché non mi sembra il caso. Però io devo portare a casa questa intervista, perché il giorno dopo potrà andare in onda in nazionale, per cui io sono molto emozionato. Mi sono preparato delle domande su un libricino in inglese, lingua che non so all'epoca, e gli faccio queste domande del tipo... Quindi come sarà il prossimo disco? Cioè, avete fatto un disco di merda, come sarà il prossimo? L'ho anche ascoltato oggi, perché comunque cioè, ci tengo un minimo di professionalismo. Mi sembra di aver letto che tu hai fatto tipo delle scuole classiche, immagino pagate dai tuoi. di musica, quindi cosa dobbiamo aspettarci? E loro rispondono a monosillabi, fanno anche le artiste, perché loro sono sulla copertina di Blow Up, disco dell'anno, sono la cosa più importante della musica indie. Noi pensiamo solo a quello tutto il giorno, io dovrei essere emozionato di intervistare le Cocorosi, non me ne fotte meno di niente. Deverna Bannard, che sta per salire sul palco, che è fidanzata con la Mora delle Cocorosi, con la bionda, scusate, arriva, mentre la Mora controlla il wifi, limona per 20 minuti l'altra. Io sono seduto in terra qua, loro due sono lì, arriva uno dall'alto e limona lei per 20 minuti con io che sono lì, dico, beh, non so, ma che cazzo devo fare? E tipo il limone è proprio di quelli tipo quando hai 20 anni, tipo tantrico, una roba che dico, boh, come faccio a interrompere? Io sono col registratore lì, ho le domande, tipo, ma quindi il prossimo concerto che cosa farete? Ancora con l'arpa o... E non so cosa fare. Quindi dopo io ho a disposizione 20 minuti, le artiste si sono prestate per 20 minuti, al 15esimo, di cui appunto 12 di limone con Devendra Bannard, che poi saluto tutti dicendo raga vado a suonare, ciao, io ho detto va bene, ok, grazie, tolgo disturbo. Ovviamente non era presentabile l'intervista, cioè l'intervista non è mai andata in onda, questo chiaramente è stato un affossamento totale della mia carriera, le Cocorosi quindi mi hanno distrutto la carriera, però vi prego di non dire, qualora dovessi incontrare mia madre, che tipo io quando dicevo mamma, mollami, voglio fare l'artista a Bologna, intervistare i gruppi e vivere di musica, facevo queste robe qua, tipo intervistavo le Cocorosi. Grazie amici.
4: Federico Bernocchi.

0: Loro sono i Daft Punk e Weekend in una puntata che si intitola L'Uomo delle Stelle. Grazie mille a Federico Bernocchi che ci ha raccontato e che scrive questo programma insieme a me, insieme ad Anita Panizza. Grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design e a Luca Micheli che sceglie le musiche. Vi ricordo che c'è un indirizzo che è matteocacciaracconta@radio24.it per mandarci le vostre storie che gli altri non conoscono. Ascoltateci, riascoltateci, mandateci le storie, ascoltate il GR. Noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
3: Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: È mezzogiorno.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: L'ambasciatore USA contro i coloni in Cisgiordania, azioni atto di terrorismo. Rissa tra giovani a Trani, muore 18enne accoltellata alla schiena, confessa 17enne. Europei di nuoto, in semifinali Ceccon, D'Ambrosio, Gastaldi. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Duro attacco dell'ambasciatore americano in Israele nei confronti dei coloni israeliani in Cisgiordania, mentre continuano gli attacchi anche sul Libano meridionale.
1: Le forze israeliane hanno effettuato raid nelle prime ore del mattino in 3 città e villaggi del governatorato di Nablus, lo riferisce la palestinese Wafa, precisando che durante le operazioni all'alba veicoli militari sono entrati a Burqa, a Kusra e a Salem. A Burqa le truppe israeliane hanno fatto irruzione in diverse abitazioni arrestando numerosi palestinesi. Intanto su X l'ambasciatore americano in Israele attacca duramente i coloni israeliani che assediano l'abitazione di 2 famiglie palestinesi in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare, sono ripugnanti, scrive. Non ci sono scuse per un comportamento così violento. Le forze israeliane parlano di 2 avamposti di coloni illegali smantellati in Cisgiordania. E mentre continuano gli attacchi sulle città del sud del Libano, l'amministrazione Trump contesta l'ipotesi della permanenza israeliana con una forza militare stabile nella zona. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Sono poi intervenuti i carabinieri. E adesso andiamo a Trani, dove un 18enne è stato ucciso in una rissa tra 2 gruppi di giovani.
2: Una calda sera di agosto a Trani, città pugliese sul mare a sud di Barletta, in piazza Papa Giovanni XXIII, alcuni ragazzi si erano ritrovati per una grigliata. Attorno alla mezzanotte, prima uno scontro verbale, poi una vera e propria rissa tra 2 gruppi, uno del posto e uno di Andria, distante una 20ina di chilometri. Davanti a famiglie e bambini, la classica sera d'estate è diventata tragedia. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato colpito con 3 coltellate alla schiena. Soccorso e portato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie a causa delle condizioni gravissime, il giovane non ce l'ha fatta ed è morto per le ferite riportate. L'omicidio sarebbe stato confessato da un 17enne che si sarebbe presentato dai carabinieri dicendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono 29 milioni gli italiani che trascorreranno il Ferragosto fuori casa, e quanto emerge dall'indagine Coldiretti X diffusa in occasione del grande esodo estivo sulle strade italiane. Il capodanno d'estate prosegue Coldiretti, si conferma il momento simbolo delle vacanze con la maggioranza dei turisti che ha scelto di restare in Italia, privilegiando anche mete vicine all'interno della propria regione. Ma non tutti gli italiani che partiranno lo faranno senza pensieri per il portafoglio. Almeno 2 su 10 finanziano la propria vacanza attraverso il Buy Now, Pay Later. Compra adesso, paga dopo. Il pagamento in 3 rate senza interessi, attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Dopo lo scambio di embrioni al San Raffaele, i vertici della sanità pubblica spingono perché nei centri di procreazione medicalmente assistita entri il sistema antierrore. Si raccomanda di acquisire il sistema di testimonianza elettronica. Considerati i volumi di attività del centro, le indicazioni recapitate all'ospedale dagli ispettori del Centro Nazionale Trapianti. Il sistema RI Witness è sul mercato dal 2007, ma in Italia non è ancora obbligatorio. All'inizio della 4ª giornata degli europei di nuoto in vasca a Parigi, Thomas Ceccon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti con l'8º tempo, eliminato gli altri 2 azzurri, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari. Passa il turno nei 200 stile libero e Carlos D'Ambrosio, eliminati Jacopo Barbotti, Marco De Tullio e Alessandro Ragaini. Strappa l'ultimo passo per la semifinale anche Annida Gastaldi nei 100 farfalla, eliminate Costanza Concelli e Paola Borrelli. E questa era l'ultima notizia, il prossimo GR alle 13:00.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
4: Ma io sì.
3: Fede, ma dove sei?
4: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
3: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
4: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
3: Con il meglio di Non mi capisci.
4: Il meglio delle nuove generazioni.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Benvenuti, siamo insieme anche oggi e io vi chiedo di provare a immaginare. Siete pronti? Ok, un cestino di pomodori maturi, ancora un po' tiepidini, baciati dal sole, delle pesche, ecco, avvertiamo così questo profumo che è intenso, delicato ma al tempo stesso intenso. E poi vorrei metterci delle zucchine, quelle appena raccolte, quelle che quando le tocchi pungono un po'. Ecco, a volte devo dire che basta vedere o toccare un ingrediente per renderci conto quanto quest'estate che stiamo vivendo, come tante altre, sia una stagione molto generosa, che ti invita comunque a cambiare i tuoi ritmi, a cambiare un po' le tue abitudini. Magari con più tempo ci attardiamo un po' a fare la spesa, andiamo al mercato, andiamo al supermercato, scegliamo, guardiamo. Ecco, anche questo è bello, no? Dell'estate o delle vacanze per chi è in vacanza, e si traduce in un vantaggio per la nostra tavola. E in studio con me oggi torna Matteo Tettamanzi, cuoco, docente di scienze dell'alimentazione e cultura gastronomica, ideatore di Progetto Figo, spazio di educazione buona. Bentornato.
2: Ciao Nico, grazie.
1: Ci sono luoghi che raccontano una stagione meglio di qualsiasi calendario, Matteo. Secondo me uno di questi è sicuramente il posto dove facciamo la spesa. E probabilmente, complice il fatto che in estate i tempi un po' si rallentano anche per chi non è ancora in vacanza e quindi fa un po' la vita di sempre, ma sono un pochino più rallentati, che il momento di fare la spesa ce lo godiamo di più. O proviamo, potrebbe essere anche questo un esercizio. Di solito la facciamo di corsa, malvolentieri, all'ultimo momento, arraffando. Invece proviamo una volta a fare questo esperimento, andiamo a fare la spesa. Ecco, una cosa assolutamente, no, di tutti, quotidiana, banale, però può avere un sapore differente.
2: Sono d'accordo, può essere un bel momento riuscire a pensare un attimino di più a cosa vuol dire fare la spesa in un modo intelligente. Intelligente non vuol dire per forza sempre solo veloce, ma vuol dire anche capire un po' che quel momento lì diventa cruciale poi, no, per quando ti ritrovi in cucina.
1: Ecco, quindi... io non ho mai capito una cosa, quale sia giusto, le ho provate un po' tutto, ma io faccio tanti pasticcetti. Tu come famiglia, non tu come professionista, la spesa la fai poco alla volta, la fai due volte alla settimana, c'è una, e poi dipende probabilmente anche dal numero dei componenti, ma non credo faccia la differenza, perché butta via il single come butta via la famiglia. Ecco, qual è il segreto? C'è una cadenza?
2: Allora, ti dico, io sono abbastanza disorganizzato in generale nella vita.
1: Benissimo, avete una coppia meravigliosa.
2: Sono un po' disorganizzato, ma in realtà proprio per questo ho capito qual è un po' la mia strategia di spesa. Vabbè, essendo appassionato di quel mestiere qua, quindi del cuoco, del cibo, eccetera, io mi dedico un giorno dove più o meno so già cosa ho bisogno di portarmi a casa. Sì. E poi mi lascio sempre un piccolo spazietto per degli acquisti che saltano fuori, anche un po' per caso, no? Perché magari passi via dal fruttivendolo, vedi una cosa di stagione, una cosa nuova, una cosa bella che ti ispira, la tiri su, sapendo però che hai già a casa, diciamo, la base della settimana. Questo l'ho fatto un po' per motivi organizzativi.
1: Certo.
2: Si può fare anche più a spezzettini durante la settimana, uno deve un po' capire quando ha i suoi momenti, ma se c'è ecco, forse questo è il suggerimento, se c'è un pensiero a monte che potrebbe essere sviluppato adesso durante l'estate, è strategico, sì, e uno capisce come deve fare la sua spesa, ecco, poi può
1: gestirsi. Perché chi la fa tutti i giorni e improvvisa, chi invece fa una spesa e poi su quello organizza, esatto, i piatti settimanali, cioè, però possiamo approfittare dell'estate per fare delle strategie. L'obiettivo è non buttare,
2: esatto,
1: cercare di mangiare gli alimenti più freschi possibili, perché se no noi facciamo frutta e verdura, lo sappiamo che le vitamine, i sali minerali, soprattutto le vitamine, no, sono termolabili, ma insomma si perdono anche con il tempo, e quindi c'è uno spreco che noi non teniamo conto, ma in effetti è presente, e quindi cerchiamo di vedere se compriamo i fondamentali e poi aggiungiamo, se invece facciamo la spesa e ci portiamo avanti, no? Con delle ricette, con delle preparazioni che possono poi essere tirate fuori. Questo è già il compito di oggi. Ma oggi andiamo a fare la spesa con te. Che cosa guardiamo?
2: Allora, ascoltandoti mi viene da dire, consiglio per appunto iniziare a pensare alla propria spesa è sempre quello del pasto che sia completo, no?
1: Sì.
2: Quindi gli alimenti che ci danno i carboidrati, e quelli sono alimenti tendenzialmente non deperibili, no?
1: Certo.
2: Quindi cereali, i cereali in chicco, integrali, non integrali, le paste, tutte queste cose qua. Poi c'è la parte di proteine, che può essere animale, vegetale, e quelle hanno una deperibilità un po' maggiore, soprattutto magari carne e pesce freschi, no?
1: Certo.
2: Formaggi già un po' meno, quindi ti stanno lì di più. E uova fondamentali. E invece, ecco, la parte un po' più delicata, come dicevi, è tutta quella dei vegetali. Quelli più li prendi di stagione, più li prendi belli, più sono anche nutrienti, no? Oltre che buoni. Quindi quelli sono un po' quasi settimanale, bisettimanale.
1: Ecco, e poi c'è la bella opportunità di scegliere quel prodotto nel momento migliore della sua vita. Ecco, quello che tu dici: ho mangiato una pesca che era meravigliosa, mi ricordo di quella che mangiavo quando ero piccola.
2: Guarda, ecco. Te ne racconto una, scusami, sì. Perché poche settimane fa sono stato al mare un weekend e questa è una cosa nuova che ho scoperto a 37 anni, perché sono sceso sotto casa, abbiamo questo fruttivendolo gestito da tre sorelle molto simpatiche, e hanno
1: che
2: sempre
1: salutiamo,
2: questa,
1: sì. Le sorelle di Matteo
2: Trigoso, un saluto, e mi ha dato questa albicocca, mi ha chiesto, volevo le albicocche, mi ha chiesto: ma le mangi quando le mangi? Io ho detto: le mangio adesso in spiaggia.
1: Sì.
2: Mi ha dato queste albicocche nel sacchettino, vado in spiaggia, erano molli. Quindi di primo acchito ho detto: caspita, ma
1: le sorelle mi hanno dato la sola.
2: Non mi ha mai fregato, perché mi ha messo dentro queste albicocche molli? Vabbè, apro e perdeva quasi il succo, no? Era talmente matura che era quasi, cioè proprio, era
1: goccia.
2: Bagnata, le gocce. Cacchio, l'ho mangiata, non ho mai mangiato un'albicocca, mi ha dato la migliore albicocca che potevo mangiare in quel momento lì.
1: E
2: se già
1: dici,
2: l'avessi mangiata la sera, il giorno dopo, sarebbe passata. Lei mi ha detto: quando la mangi? Tra mezz'ora.
1: Ale.
2: Era il massimo che potevo
1: E sono dei capolavori, vero?
2: Quando sì, è stata un'esperienza, ti giuro, mistica, perché non l'avrei mai acquistata, quell'albicocca lì.
1: Quindi, tra le righe bisogna avere tre amiche, tre sorelle amiche, che ti suggeriscono, anche il rapporto con il fruttivendolo, il macellaio.
2: Certo. Fidarsi un po'.
1: Fidarsi un po'.
2: Provare a fidarsi.
1: Senti, noi proviamo a fidarci, quindi cerchiamo di andare anche un po' a prendere sempre prodotti di stagione. Questo lo ripetiamo sempre, ma perché ti può capitare davvero di avere una sorpresa gustativa fantastica. Che cosa ci prepariamo oggi di semplice, buono, di figo, insomma?
2: Di figo.
1: Senza zero
2: allora,
1: spatta.
2: Estate, come dicevamo, cioè l'estate è proprio il momento dei frutti. I frutti non sono solo quelli che pensiamo, quelli dolci, no? Le albicocche, le pesche, ma anche tutti i vegetali che mangiamo in estate sono sostanzialmente frutti. Il pomodoro è un frutto, la melanzana è un frutto, il peperone è un frutto, la zucchina è un frutto, eccetera, no? Quindi quelli sono gli alimenti che sono al massimo in estate, ce li godiamo, e puoi prepararti veramente, toccarli il meno possibile, cioè la zucchina, se la...
1: Poi soprattutto se te le fai preparare da un altro.
2: Vabbè, lì proprio è il massimo,
1: no?
2: Ma se ti prendi una zucchina
1: nulla.
2: E col pelapatate la tagli giù sottile e te la condisci leggermente, olio, sale, che si cuoce leggermente, no? Senza accendere un fuoco, e te la mangi così marinata con magari delle foglioline di menta, è uno spettacolo, ci puoi accompagnare quello che vuoi, ci puoi accompagnare se vai al supermercato, magari ti sei portato a casa una scatola, lo sgombro sott'olio, ce lo metti dentro e praticamente hai completato il piatto, un cereale in chicco, grano saraceno, orzo, farro, quello che vuoi, e sei prontissimo.
1: Questo è talmente veloce, zero sbatta, che te ne devo chiedere un'altra.
2: Questo è zero sbatta. Se prendi i cereali già bolliti, basti.
1: Fantastico, vero? Sì, questa è una risorsa meravigliosa, soprattutto in questa stagione in cui l'idea di mettere sull'acqua, eccetera. Invece, tac, Allora, il suggerimento di oggi è julienne di zucchine con menta, mi hai detto?
2: Menta,
1: olio,
2: pentuccia, olio, lo sgombro.
1: Sgombro, e poi di fianco possiamo mettere qualcosa, il cereale che vogliamo.
2: Sì.
1: Però ce ne devi dare un'altra.
2: Beh, una...
1: Già per domani magari, perché poi la settimana è lunga, Matteo, tu ce ne dai una alla volta, mamma mia, non
2: sempre
1: possiamo
2: con,
1: mangiare
2: cioè,
1: sette giorni.
2: C'è il classicone del carpaccio, quello col pomodoro, le pesche,
1: ma
2: l'avocado,
1: quella, dai, grande classico. Rifacciamola bene, perché questa è stata il piatto della scorsa stagione mio e di Laura.
2: Un bel pomodoro, lì è proprio la scelta fondamentale, un bel pomodoro cuore di bue.
1: Cosa facciamo? Sorrentino, cuore di bue?
2: Basta
1: cosa
2: che
1: mettiamo?
2: Sia, quando lo si vede, è proprio un bel pomodoro. Secondo me io suggerirei il cuore di bue, perché mi piace. Va tagliato sottile, tipo a carpaccio, va benissimo col coltello, così ci sono queste belle fette di pomodoro, si appoggiano sul piatto, le pesche, anche quelle tagliate sottili, e si mischiano un pochettino, e poi l'avocado, avocado anche quello tagliato a metà, tolto il nocciolo, tagliato sottile, filo d'olio e, se si vuole, un po' di erba cipollina tritata fine, e viene un contorno, tra virgolette,
1: no, è meraviglioso, dovete provarlo, perché a raccontarlo dice ma non la dice tutta.
2: Ci vuole un filo d'olio, eh?
1: Ci vuole un filo d'olio.
2: Buono.
1: Vero?
2: E via.
1: Allora, però Matteo va, ma noi restiamo. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, così mi porto avanti. Voi restate, Matteo parte, ritorna e noi ci troviamo tra poco.
0: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Le notizie di rilievo giungono dal nord Italia sulla A26 dei Trafori, code in aumento per incidente tra Masone e l'Autofiori in direzione Genova. In Valle d'Aosta, a causa del traffico in aumento, code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, stimate in circa 30 minuti. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 13.45. Buon viaggio.
0: Vacanza con obiettivo salute.
1: Ci togliamo i grembiuli, siamo stati ai fornelli, ma poi in cucina si impara sempre, perché cucinare è un po' come organizzare, no? Affrontare una giornata con degli impegni. Se ti organizzi va tutto liscio, se invece improvvisi può andare bene, ma a volte rischi di andare in affanno. E di organizzazione parliamo proprio in questa seconda parte della trasmissione. Tra tutto ciò che dobbiamo fare c'è qualcosa che rischiamo di dimenticare: noi stessi, il tempo per prendersi cura di noi, ma anche delle persone che amiamo e di ciò che davvero conta. Già capire quello che conta davvero è una bella sfida, ma noi oggi ci facciamo aiutare da un grande esperto che è anche un grande amico della nostra trasmissione, il dottor Filippo Ongaro, medico, coach ed esperto di benessere performance. Filippo, ciao, grazie.
4: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Allora, mi viene in mente, quando preparavo la scaletta per oggi, mi veniva in mente una frase che io pensavo essere di mia nonna, in realtà è di Seneca, che mi diceva sempre, vabbè, non abbiamo poco tempo, ma ne sprechiamo molto.
4: Sì.
1: Ed è proprio così, no? La sensazione di correre, fare, incastrare e alla fine di non avere tempo per ciò che davvero vorremmo fare. Il lavoro fatto bene, ad esempio, dedicarci alle persone che amiamo, il tempo che serve a noi anche per crescere, perché noi cambiamo continuamente, come tu mi insegni. E quindi, insomma, Filippo, abbiamo un po' bisogno di rimettere un po' al centro il tema, e tra l'altro tante indicazioni tu le dai nel tuo ultimo libro, Il Mindset della Longevità. Lo cito anche se non c'è bisogno di far pubblicità, perché sta avendo grandissimo successo, ma come consiglio di lettura per chi volesse essere più chiaro, avere delle indicazioni. Intanto partiamo dal tempo. Lo sprechiamo o siamo semplicemente travolti da tutta la nostra vita troppo accelerata?
4: Ma sai, io credo che il primo ragionamento è che non si può

0: vero anche che lo sprechiamo, ma non tanto perché ci mettiamo dentro necessariamente cose inutili, tra parentesi, a volte anche un pochino quello,
1: Sì,
0: ma
1: però.
0: soprattutto perché non siamo ben organizzati, cioè è un po' come se avessimo questa aspettativa, no, che il giorno debba per forza contenere un numero infinito di cose basata sull'urgenza delle cose stesse, ma il giorno però è fatto di quelle ore, quindi bisogna riuscire a trovare qualche limite nella
1: Sì, e lo
0: programmazione.
1: ricordiamo sempre, le ore dedicate al riposo, ecco, non sono ore perse, ma sono
0: Assolutamente.
1: fondamentali, perché poi noi cerchiamo di dilatare il giorno a discapito della notte, intendendo l'attività con il riposo. In realtà noi dobbiamo ricaricarci con le giuste ore di
0: Assolutamente.
1: sonno.
0: Ma infatti mi riconnetto un attimo a questo concetto, cioè l'impressione che io ho avuto è che molte persone fanno fatica a distinguere quelle cose di base che non possono mancare mai, e questo ha molto a che fare col prendersi cura di sé, no? Pensiamo appunto a dedicare qualche minuto al giorno all'attività fisica, al mangiare in un certo modo, e fanno fatica a distinguere dalle eccezioni. E le cose di base non le dovremmo mai togliere per inserire delle eccezioni, altrimenti alla fine ci troviamo, no, che le eccezioni diventano le cose di base. E lì si fa molta confusione, cioè io dovrei riuscire a pianificare, no, una giornata, anzi una sequenza di giornate, dove le cose di base che io ritengo siano fondamentali per me, per la mia salute, per la relazione con gli altri, sono bloccate e il resto lo aggiungo, diciamo, a latere di questi blocchi, ma non tolgo le cose di base per inserire le eccezioni.
1: Quindi tu ci stai dicendo di organizzare l'agenda già in un altro modo, invece che mettere una sequenza di impegni dalle 9 alle 9 e mezza, mettere già come blocchi fissi, ecco, quelle che riguardano noi, intesi come noi, le persone che amiamo, quelle fondamentali per mantenerci in salute o ritrovare la salute. Quindi facciamo già, nella nostra giornata ci sono già dei tempi che sono bloccati.
0: Assolutamente. E la seconda cosa, Nicoletta, è anche di spesso l'impressione che sfugga il concetto dei tempi morti, no? Il tempo che va negli spostamenti, cioè ho l'impressione che spesso sogniamo che la città sia deserta, che non ci sia traffico, no? Che tutto sia, cioè facciamo il programma sull'idea della perfezione, invece dovremmo fare il programma già calcolando gli imprevisti, i ritardi, il traffico, la confusione, perché in realtà fa parte della realtà questo, no? E io credo che basterebbe anche semplicemente dedicare 10 minuti la sera prima per guardare un po', no, il programma della giornata successiva e come posso dire, limare, lavorarci un po' sopra. Invece sì, ci buttiamo da una giornata all'altra con, secondo me, una scarsa attitudine proprio a programmare, e questo finisce col toglierci quel minimo di protezione, no, che potrebbe essere data dal garantirci degli spazi per noi stessi.
1: Infatti così poi abbiamo la giustificazione nel dire, beh, non ho tempo di andare in palestra, non ho tempo di prepararmi una cosa buona per me nella pausa pranzo, che sia magari
0: Esatto.
1: che risponda un po', no, a delle indicazioni che vengono ormai date, sappiamo quanto sia importante, no, combinare e bilanciare quello che portiamo a tavola. Stiamo tutti per iniziare o per affrontare una giornata di lavoro e spesso è proprio sul lavoro che confondiamo produttività con iperattività. E allora, se tu dovessi dare un consiglio, non abbiamo fatto quei 10 minuti di valutazione ieri prima di andare a dormire, oggi ho una giornata davanti, come si organizza il tempo per essere efficaci senza esaurirsi, senza essere inghiottiti?
0: Ma guarda, questa è una cosa a cui io tengo molto perché, diciamo, tutta la fisiologia ci dice chiaramente che noi dovremmo ogni 60, massimo 90 minuti fare una pausa, no, sgranchirci le gambe, bere un bicchiere d'acqua, aprire la finestra e guardare fuori. Lo sappiamo perché il cervello, fa molta fatica a continuare a performare al meglio oltre questo minutaggio. Però purtroppo il mondo del lavoro ancora questa cosa non l'ha digerita pienamente, quindi sono
1: No.
0: ancora tante le persone che un po' non hanno magari la dimestichezza con questo tema e quindi non scelgono di farlo pur potendo, e altri invece si trovano proprio in delle situazioni lavorative dove vige ancora, no, è il numero di ore che fai attaccato alla sedia o attaccato al computer quello che fa la differenza. In realtà, sai, venendo dal

0: Nel mondo dell'alta prestazione sappiamo benissimo che non è così. L'alta prestazione è fatta di pulsazioni e invece il nostro mondo lavorativo, il nostro modo di lavorare è lineare, cioè noi iniziamo a una certa ora, dovremmo continuare con lo stesso ritmo fino all'ultimo minuto, ma purtroppo la nostra fisiologia non funziona così. Quindi io il primo suggerimento che darei, anche il più importante, è chi può, dovrebbe proprio abituarsi ogni ora, ora e mezza, a garantirsi qualche minuto di stacco, in modo tale da avere un cervello che funziona sempre al massimo e non arrivare alla fine della giornata, come purtroppo molti arrivano,
1: Bollito.
0: esausti, sì, esatto, esausti,
1: Sono
0: stanchi.
1: bollita, sì,
0: Sì, che poi porta,
1: nervosi.
0: Nicoletta, a quello che abbiamo detto tante volte, a far fatica poi a controllarsi su quello che mangio, no? Perché il cervello bollito poi ha delle esigenze di recupero che mi fanno perdere il controllo in un certo senso.
1: Assolutamente. Filippo, tu nei tuoi corsi, anche in diversi tuoi libri, ricordi quanto sia importante se stiamo nel mondo del lavoro, ma io credo che sia un modello che può essere trasferito in qualunque nostra occupazione durante la giornata. I famosi blocchi,
0: Sì,
1: ecco.
0: è una cosa in realtà molto semplice, diciamo per alcuni più fattibile che per altri, ma sarebbe quella di cercare di suddividere le proprie ore lavorative in dei blocchi che hanno uno scopo ben definito e in quel blocco evitare di sovrapporre altre azioni che portano ad altri scopi e ad altri risultati. Per esempio, dedico un'ora e mezza a rispondere alle mail, rispondo solo alle mail. Poi però l'ora e mezza successiva, che invece la dedico, che ne so, a scrivere un documento, le mail le dovrei proprio chiudere e non dovrei rispondere. È un po', se vogliamo, il contrario del tentativo di multitasking e sappiamo che il multitasking è ormai una cosa, diciamo, generalizzata, però è anche una cosa che funziona molto poco con il nostro cervello, perché in realtà si tratta più di una distrazione continua da un compito all'altro, più che di una vera capacità di sovrapporre più compiti. Quindi il tentativo qui è proprio di isolare in blocchi separati. No, momenti di lavoro che sono dedicati a degli scopi diversi e evitare l'accavallamento, che è ovviamente una causa, ulteriore di affaticamento del cervello. Concentriamoci sulle cose che invece dipendono da noi. Ecco, l'hai già citato tu, è la gestione del senso di colpa. Il vero problema è quello, cioè ogni volta che una persona tenta di tagliare qualcosa per trovare più spazio per sé, scatta una vocina nella
1: Ah. È
0: testa, perché non è nemmeno tanto una vocina che viene dagli altri, è una vocina che viene dalla
1: tutta
0: persona
1: nostra.
0: stessa. Sì, è tutta nostra, che inizia a dire, però allora sono egoista perché non bado a questo, non bado a quell'altro, e in realtà la risposta dovrebbe essere, no, non sono egoista, ma ci sono anch'io, esisto anch'io, e quindi ho il
1: Meno
0: diritto
1: male.
0: e il dovere anche in qualche modo, no, di creare questi spazi per prendermi cura anche di me stesso. Sì, dici bene, saper tagliare non è banale, cioè bisogna imparare a farlo, però è indubbiamente da lì che nasce poi questo spazio vuoto che posso iniziare a riempire di cose che mi piacciono di più, che mi appagano di più o semplicemente che mi fanno meglio. Tutto qui.
1: Bene, non è mai troppo tardi per iniziare a farlo. Ricordo il titolo del libro di Filippo Ungaro, Il Mindset della Longevità, Vallardi Editore. Filippo, noi ti aspettiamo presto.
0: Grazie Nicoletta.
1: Grazie a te sempre. Alla prossima. Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ma ci possiamo naturalmente incontrare e vedere con i nostri video. Vi auguro una buona giornata. Scrivetemi se siete riusciti a organizzare. Se provate a fare tesoro delle indicazioni che ci ha dato oggi Filippo Ungaro. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buongiorno, le borse europee scivolano verso metà seduta muovendosi in campo positivo. Francoforte guadagna infatti lo 0,53, Milano lo 0,48%, Parigi è rialzo dello 0,25%, mentre Londra staziona in campo negativo e cede lo 0,26%. A Piazza Affari, fra i titoli migliori, svetta Nexi che guadagna oltre 3 punti percentuali. Bene anche Avio in rialzo del 2,47%, Stellantis è in progresso del 2,40%. E Fincantieri guadagna 2 punti percentuali. In fondo al listino del FTSE MIB troviamo Inuit in calo dell'1,33%, ST Microelectronics cede l'1%, Eni lo 0,96%, Unipol lo 0,48%. Sul mercato monetario l'euro è a 1,1536 sul dollaro. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
11: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
12: E io se ci fo!
13: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una ragazza ricca di talenti. Canta, intervista, insegna lo slang italiano agli americani. Inarrestabile.
2: Come sono contenta!
3: Buongiorno!
2: No, non ci posso credere, è arrivata su. Allora, io questa volta devo confessare, confessiamo, che non è una TikToker che conoscerò oggi, ma una ragazza che conosco da qualche
3: da tempo.
2: Da quando era piccola così.
3: Abbiamo fatto la scuola insieme.
2: Sì, più o meno, più o meno.
3: Elementari noi, così.
2: Sì, certo. Allora, Eva Calvani.
3: Vai.
2: In questo momento su TikTok 251.201 follower, 17,4 milioni di mi piace, questo solo su TikTok, ma è dappertutto. Ed è una ragazza splendida. Sì, lo so, sono un po' di parte, perché la conosco da un sacco di tempo.
3: Dai,
2: presentiamo,
3: grazie.
2: Raccontiamo tutto. Andiamo, Eva.
3: Andiamo
2: in studio.
3: Ciao. Growing Up Bilingual, parte 1. Questo è un video per tutti quelli che rompono sul fatto che parlo mezzo inglese e mezzo italiano. I wrote this letter nel 2007, quindi I was like 8 or 9, e dice: when I think of the tempo that we passare d'insieme, I love you di più e di più. I love you, vi voglio bene, Merry Christmas. This is how my brain works. This is how my brain has worked da sempre e sarà per sempre così. Scrivevo così quando avevo 8 anni, ora c'è 27. Can you imagine how fucked up my brain is now? Non so neanche una lingua bene, cioè ormai sono insieme. Un'altra frase che è rimasta nella storia di Eva Bilingual is: mi stai rovinando il fun del day. Period.
2: Eva,
3: sì,
2: finalmente, finalmente ti ho a TikTokers, perché tu sei divisa tra due mondi, è difficilissimo trovarti in Italia perché vivi a New York, eccetera. Ma facciamo un po' di passi indietro, perché
3: Passami, io ti ho
2: conosciuto per ragioni extra lavorative, che eri una ragazzina che studiava musica. Allora, mi racconti com'è nato il tutto, nel senso che tu appunto hai una formazione musicale, sei una grande musicista.
4: Grazie. Sì, è vero, ho studiato musica e quello era il mio piano di vita. Era: voglio fare la musicista, voglio cantare e voglio vivere di quello. E infatti noi ci siamo conosciute quando io avevo appena cominciato l'università, mi pare.
2: Sì.
4: E appunto mi sono trasferita in America per studiare musica, canto, performance a un'università americana.
2: Dalla più prestigiosa università
4: americana, la musica, Berklee College of Music, grazie. E ora sono qui a TikTokers, quindi non so quanto sia andata bene.
2: Dai, però sei qui con me.
4: No, questo è vero, questo è vero, questo è vero. No, scusami, ti ho insultato. Bene,
2: no, non mi hai
4: tre minuti e ti ho già distratto.
2: Non mi hai insultato, poi sai che ti voglio bene.
4: Grazie.
2: Allora, volevi fare la musicista e in particolare cosa volevi fare?
4: Ah, volevo cantare e performare, cioè di base la performance era la cosa che mi intrigava di più, stare sul palco, cantare e avere quella parte di entertainment proprio. A una certa mi è anche venuto invece il trip di fare la la songwriter per altri, che in italiano si dice l'autrice. L'autrice per le canzoni in radio. Quindi mi era anche arrivato il pallino di fare sta cosa, di andare a Los Angeles e cercare di scrivere le canzoni per Dua Lipa. E poi mi dovevo laureare nel 2020.
2: Ah, un anno interessante il 2020, avevamo un po' da fare.
4: Eravamo un po' impegnati, quindi marzo 2020 io avevo prenotato dei biglietti per andare a Los Angeles per cercare casa, perché per capire, per fare un po' di networking.
2: Hai trovato proprio il mese più adatto in assoluto.
4: Capire quei biglietti io li ho persi, perché sono dovuta invece tornare a casa a Milano.
2: Allora diciamo, non l'abbiamo ancora spiegato, tu sei proprio 50%, 50% milanese, 50% newyorkese.
4: Esatto, sì, mia madre è di New York, mio padre è di Milano. Mia madre si è trasferita a Milano, vive ancora a Milano oggi. Lei si è trasferita quando aveva 25 anni, però tutta la sua famiglia è ancora a New York. Quindi io sono cresciuta facendo avanti e indietro di base, cioè, ok, sì, sono cresciuta a Milano, però andavo sempre in America e quindi avevo sempre questo pallino di voglio tornare lì, mi piace come fanno le cose lì, mi sono
5: soprattutto nello showbiz,
4: capito, ecco. Certo, e quindi è per quello che poi l'università ho detto vado a farla lì, ed è per quello che dicevo voglio fare musica lì, mi piace proprio questo modo di fare che hanno nel, sì, nello show business.
5: 2020 graduation,
4: un po' una merda, scusami, una merda, proprio una merda. Quindi lì si è sfasato un po' tutto il mio piano di vita e da andare a Los Angeles a scrivere per Dua Lipa sono tornata a Milano sul divano a vivere con i miei genitori.
5: Dopo essere stata a New York da sola per qualche anno, bello,
4: quindi poi ho detto vabbè, sai cosa, cerco di comunque fare qualcosa della mia vita nella musica in America, perché sennò non lo farò mai più. Quindi nel 2021 sono tornata a New York, parentesi, ho il privilegio gigante, enorme, stratosferico di avere due passaporti, cioè di avere la doppia cittadinanza. Se non avessi avuto questa cosa mai avrei potuto fare, e ho detto vado, provo a fare qualcosa. Quindi dal 2021 al 2024 ho fatto la cantante dei matrimoni.
5: Ma stupendo!
4: Io cantavo matrimoni, battesimi, divorzi, quello che, tutto.
6: Raga, holy shit, più o meno un anno fa la mia vita è letteralmente cambiata. E ci sto riflettendo ora ed è assurdo, perché un anno fa andavo a fare la mia ultima gig da cantante a New York. Avevo appena ricevuto la mail per intervistare i cantanti di Sanremo e ho fatto questa intervista in La Vasca e I swear che that was the beginning of la mia vita, che è diventata una cosa completamente diversa che mai avrei immaginato. Ed è oh my god, I'm gonna cry, cioè è assurdo quello che è diventata la mia vita in questa, scusate, è assurdo quello che è diventata la mia vita in quest'anno, le cose che ho fatto.
4: Una gavetta in realtà pazzesca, che è quello che poi mi ha portato a fare TikTok.
5: No, spiegami. No, perché tu non hai aperto un canale in cui suonavi e cantavi?
4: No, perché a me, io purtroppo questa cosa a me non fa impazzire. Quando vedo la gente che canta, per quanto sia il mio, cioè ce ne sono tantissimi.
5: Cioè non ci hai mai pensato?
4: No, certo che ci ho pensato. Ma tutti avremmo il sogno di dire poi vai virale perché la tua canzone, la tua voce, è difficile. Cioè nel senso e quindi io TikTok l'ho aperto per avere un altro elemento della mia vita, più legato all'Italia anche. Poi piano piano, però, anche perché comunque la competizione in America è folle. Cioè se tu ti metti a fare video in inglese è molto anche più difficile, perché ce ne sono già un miliardo, no? Quindi sono partita con l'italiano. Poi piano piano la gente ha cominciato a notare che infilavo parole in inglese, che comunque vivevo a New York, comunque ho cominciato anche a fare cose tipo slang italiano per spiegarlo agli americani, cercare,
5: e lì li trovo irresistibili,
4: anch'io,
5: l'italiano vero, l'italiano
4: anche
5: vero,
4: cioè, proprio esatto, perché mi sono resa conto di quanto è obsoleta la percezione degli italiani, l'immagine degli italiani in America, perché ovviamente quando sei lì, di dove sei? Di Milano. No, vabbè, anch'io sono stata a Roma, sono stata al Papa, va bene, mandolino, pizza, ok, però.
7: Slang italiano for the girlies, the gays and the theys. Number one, sto male. Sto male means I am unwell. I'm not okay. When something is crazy, you'd be like, no vabbè, sto male, oh my god. Or also, no vabbè, sto male. Cioè, number two, che ansia. The literal translation would be like, oh, so much anxiety. Like, ugh. And you're like, madonna, che ansia. You could also say, che stress, which is, this is stressful, like, this is a lot. Che stress, che ansia, madonna. Number three, disagio. Che disagio.
4: Crescendo e vivendo, sempre molto sofferto questa cosa di dove sono, dove vado, chi, in cosa mi riconosco, cosa mi piace.
5: Cioè, tu ti riconosci in entrambe le nature.
4: Cioè, lo so che, ripeto, è una cosa molto privilegiata da poter dire non sono di Milano, di New York. Ok, quale lingua è la mia prima lingua? Non lo so, cioè anche per come mi esprimo, come penso, è sempre stato come sogno. Ho fatto anche la scuola, prima di andare all'università facevo una scuola bilingue, quindi è sempre stato tutto cosa faccio, dove sono, dove voglio vivere un giorno, dove voglio vivere ora. Quindi questa cosa qui che io pensavo, oddio, devo scegliere, devo vivere a New York e fare la mia musica in inglese, punto, basta, oppure parlare in italiano su TikTok a degli italiani, punto, basta, ho capito che invece grazie a TikTok e grazie veramente a il feedback di persone che mi hanno molto anche consigliato e chiesto, ma scusa, spiegaci questo, cioè sennò io non ci avrei molto pensato. Grazie a questo sono riuscita un po' piano piano a integrare le cose sempre di più e renderla la mia cosa, no?
5: Ad esempio, mi piace quando spieghi agli americani Sanremo, quando dici, ah,
4: oh,
5: perché
4: sì,
5: per loro è un altro mondo.
4: Sì,
5: e tu spieghi la settimana salsa.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma ci sono tante queste cose che magari loro sono rimasti veramente al Sanremo di, cioè,
5: certo,
4: di
5: Massimo Nella Pizzi.
4: Ma ti giuro, ma loro, gli americani sanno delle cose italiane che neanche io so, perché veramente sono appunto quelle cose storiche così. E invece ora posso dire anche grazie specialmente tipo ai Maneskin, veramente.
5: Certo.
4: Vorrei
5: tu li hai incontrati mai?
4: No, però Damiano David vuole che Mario Bosco faccia il parli al suo funerale.
5: Allora adesso spieghiamo chi è Mario Bosco, perché tu a un certo punto hai cominciato a fare dei contenuti con questo gruppo di ragazzi italo-americani simpaticissimi. Mario Bosco fa morire dal ridere. C'era questo gruppo di ragazzi che sono molto legati alle loro origini, si sentono molto italiani, ma sono anche molto pittoreschi.
4: Esatto, sì, loro si chiamano, hanno cominciato facendo un podcast che si chiama Growing Up Italian, quindi crescendo italiani, e il loro obiettivo era quello di parlare della cultura italo-americana, che è una cultura a sé. Quindi loro hanno detto, ma cavolo, noi ci teniamo tanto alle nostre origini, vogliamo parlare anche di più agli italiani veri. E quindi li ho conosciuti tramite un amico così, mi hanno detto, ma ci aiuti, vogliamo fare un podcast in italiano, vogliamo entrare in più in quel mondo e parlare di più con le persone, ci aiuti un po' a parlare con noi, a fare dei contenuti, cioè gli serviva qualcuno veramente italiano, no? E
5: certo,
4: loro hanno tanta gente italoamericana intorno, quindi io ero tipo, ok, mi sono trovata il posto giusto al momento giusto, ho detto certo.
8: Allora ragazzi, Mario Bosco ha una cosa importante da dirvi.
9: Voto FM. Voto importante. Questa ragazza è innamorata per tutto il lavoro che fa e nominata per questo principal award. Noi siamo qua tutti contenti. Siamo contentissimi.
8: Un voto per Eva, un voto per Yannis.
9: Yes, vota per lei, se no tu voti per Yannis. E se tu non voti per Yannis, devi votare per lei.
8: Esatto.
9: Ti dico, vota per lei, mude, devi votare per Yannis.
8: Addirittura?
9: Sì.
8: Addirittura, ok.
9: I love Yannis on top of the pizza.
8: Certo, però...
9: But Eva è importante per noi.
5: Tu sei alla fine trovata anche all'università, cioè a parlare all'università.
4: Ah! Sì, è vero, è vero, è vero, io sono andata ad Harvard, è vero, sì, sì, perché, oddio, è vero, è verissimo, scusami, praticamente c'è una grande curiosità vera da parte degli americani nella lingua, nella cultura e nella verità della modernità italiana. Cosa che un po' sia nei libri di studio, sia nei social, cioè manca questo pezzettino qui. E quindi c'è proprio questa voglia di sapere e di capire. E alle università sono giusti, intelligenti, e ho scoperto che usavano i miei video in classe. Il che è folle, cioè il che è... veramente folle. E quindi ho ricevuto dei DM dicendo, ciao, amiamo i tuoi video, vieni ad Harvard, vieni a Boston College. Ho detto, certo, vengo, che cazzo. E quindi sono andata e
5: com'è stato stare in cattedra a Harvard?
4: Allora, sinceramente io ero veramente in ansia. Mi sono vista così dal fuori e ho detto, oh, guardami, sto parlando tipo di una cosa che è così mia, a delle persone che sono così interessate, e comunque non sono dei scemi, perché se vanno alla Cina sono ad Harvard, cioè se sono stati
5: lì, sì.
4: Cioè nel senso, ok, e cioè questo è un dono pazzesco, e mi sono presa da Dio, mi sono presa benissimo. Adesso ho deciso, basta, io devo fare
5: carriera accademica,
4: vado a fare l'insegnante.
5: Hai detto che non ti saresti mai aspettata di finire a Harvard in cattedra. Pensa se ti saresti mai aspettata di finire a Radio 24 a cercare di capire se c'è della
4: maionese o della muffa
5: sulle pareti del
4: vero studio. È vero, sì, sono arrivata qui a Radio 24 e è partito il maionese gate, ovvero c'era forse della maionese sulle pareti di uno studio, perché questo signore che si cosparge di maionese è stato ospite
5: ma
4: qui.
5: Ma qui è tutto normale.
4: Ma è bellissimo. Posso
5: qui
4: dire.
5: È tutto bah, normale.
4: Ma è bellissimo. È veramente bello. Se io posso andare ad Harvard, la maionese può essere sui
5: muri. Può essere sui muri.
4: E sono la stessa cosa. Vivono uguale. Lo stesso
5: uguale. Eva, quanto posti? Quanto? Cioè, ti dai una disciplina, un ritmo? Perché ovviamente le tue idee sono anche estemporanee, non credo sia possibile mettersi a tavolino.
4: No, esatto. No, allora, quando all'inizio sono partita dicendo devo postare almeno un video al giorno. Piano piano, però, mi sono resa conto di quanto è impegnativo. Allora, all'inizio ho detto, boh, sì, vale. Poi c'era tipo, ah, ok, fortunatamente sono matta, ho 600.000 idee, 600.000 cose che voglio dire e quindi non ho mai un momento di, oh, non ho più cosa posso dire,
5: più stimoli.
4: No, non sarà mai un problema questo. La cosa malata di social è che devi essere sempre lì, devi essere sempre lì.
5: È vero.
4: Sabato, domenica, alle 9 di sera, sempre. Poi, che è un privilegio anche questo gigante, dopo un po' perdi la cognizione del tempo di dove, quando, cosa, cioè sei in un flusso costante di vai, vai, vai, vai, vai, e è un po' facile, diciamo, perdere, cioè a tutti serve un po' di struttura, no, nella vita, anche ai più matti, quindi ogni tanto questo sento che mi appesantisce perché sono già io in crisi di mio, con mie idee, e quindi appunto sui social non c'è, non, è tutto un frullatore gigante, no? Però... Oh, dai, cioè, se questa è la cosa peggiore,
5: va bene così.
4: Esatto. So come.

0: sono frozen.
1: Io non posso non avviarmi alla chiusura chiedendoti la cosa più complicata, perché noi siamo partiti parlando di musica.
2: Ah, oddio.
1: Sì. Dai, te lo aspettavi, te l'avrei chiesto.
2: Allora, cioè, adesso non ho ancora trovato il modo di unire le cose, perché ormai la Eva performer, entertainer, così di so, TikToker, così, è un'entità un po' separata alla Eva più seria, più musicista, più e sono super perfezionista e ci tengo tantissimo alla musica, quindi mi rende, cioè è molto difficile postare una cosa così, cioè sono super intreppata, quindi devo trovare il modo di unire le cose piano piano. Un giorno mi piacerebbe tanto poter avere anche questo lato di me che è fondamentale, cioè è metà di me che però è totalmente scagata in questo momento, cioè non penso che nessuno sappia io canto tranne te, perché tu mi hai conosciuto, cioè nel senso, e anche per non fare l'influencer che all'improvviso canta,
1: certo,
2: sai che questa
1: certo
2: è una cosa che da capire. Onestamente, fare Sanremo un giorno sarebbe la cosa più iconica della storia. Se ce la fate lettere Lamborghini, posso farlo. Chiedo scusa, apology video con la felpa grigia prossimamente, arriverà. Ciao da Chiara Ferragni, anche chi voglio salutare, non so.
1: Salutiamo tutti, Carlo Conti.
2: No, un giorno, vediamo, la musica, se qualcuno, se riesco a farmene qualcosa.
1: Eva.
2: Grazie
1: per essere, sono riuscita a trovare Eva in Italia.
2: Esatto, no, grazie a te veramente, grazie, perché sei sempre stata super carina con me, super, cioè positiva, non so come dire, cioè si vede che fa il tifo per me e lo apprezzo, perché spesso faccio fatica a fare il tifo per me stessa, quindi quando c'è gente che ci crede sono tipo oh,
1: quando ti dimentichi di me che te lo ricordi.
2: Esatto, quindi grazie per avermi avuto a TikTokers,
1: grazie
2: al jingle. Grazie.
3: There are no words to describe,
2: cioè è tutto, e grazie a voi ho trovato il modo di farlo e di viverci. Poi se sparisce tutto tra un attimo, we had a good run. Grazie, è stato bello, period. Però spero di no, ovviamente. Però grazie perché senza le persone che apprezzano, guardano e ci credono, non c'è niente. And I, tipo, trust me, I know.
1: Cioè poi raga, alla fine voi siete i miei stylist, i miei therapist, i miei amici, i miei manager, i miei tutto. Letteralmente tutto, cioè do tutto, cioè siamo insieme, noi facciamo Eva.
4: Oh, no, allora, io sono stata contentissima di portarti a Radio 24, non vedevo l'ora. Non è stato facile trovarti, perché appunto tu sei sempre...
2: lo so, ma non è neanche facile per me trovarmi, posso dire, cioè in generale.
4: Sei stupenda, grazie Eva per essere stata con noi.
2: Grazie al Mayonnaise Gate per aver sponsorizzato questo video.
4: Ormai ci hanno ascoltato, sanno tutto del Mayonnaise Gate. Ciao,
2: ciao
4: Eva, ciao.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
11: Sono le 13.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
11: La Vitola alla Procura di Roma darà parere negativo per i domiciliari. Ambasciatore USA contro i coloni in Cisgiordania, azioni, atto di terrorismo. Rissa tra i giovani a Trani, muore 18enne accoltellato alla schiena, confessa 17enne. Europei di nuoto, quadrella in finale, in semifinale Ceccon, D'Ambrosio e Gastaldi. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Dopo l'interrogatorio di ieri, la Procura di Roma potrebbe dare parere negativo ai domiciliari per Walter La Vitola.
12: È al vaglio degli inquirenti la confessione di Walter La Vitola, che ieri ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, l'ho fatto per proteggerlo, volevo che gli fosse rafforzata la scorta, ha detto il faccendiere, dalla cui ricostruzione sarebbero però emerse lacune e omissioni. I pubblici ministeri stanno cercando di comprendere se il giornalista avesse capito che c'era lui dietro la bomba, un punto sul quale finora non sono emerse evidenze dalle indagini, che hanno invece evidenziato una serie di tentativi di depistaggio da parte di La Vitola. Nonostante la confessione, la procura sarebbe orientata a dare un parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dal suo difensore. Su Ranucci intanto continua lo scontro politico. Dalla Lega Salvini chiede che venga sospeso dalla conduzione di Report. Dure critiche nei suoi confronti arrivano anche da Fratelli d'Italia, attacchi che fanno insorgere il centrosinistra. Ranucci è la vittima, il centrodestra vuole silenziare Report prima delle elezioni, dicono PD e Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare, sono ripugnanti. Così l'ambasciatore americano in Israele attacca i coloni che stanno assediando alcune abitazioni in Cisgiordania. Continuano intanto gli attacchi sul sud del Libano.
13: L'esercito israeliano ha sgomberato circa 20 nuclei familiari palestinesi dalle loro abitazioni a Kusra, vicino a Annablus, in Cisgiordania, nel corso di un'operazione per smantellare alcuni avamposti illegali di coloni nella zona. A riferirlo è Haaretz, secondo cui i coloni sono rimasti nell'area. Ai residenti delle due abitazioni assediate dai coloni è stato invece notificato un ordine di sgombero, ma per il momento si sono rifiutati di lasciare le proprie case. Contro questi coloni si scaglia duramente con un post l'ambasciatore americano in Israele. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, scrive, volto a intimidire e molestare, sono ripugnanti. Non ci sono scuse per un comportamento così violento. Mentre continuano gli attacchi sulle città anche del sud del Libano, l'amministrazione Trump contesta l'ipotesi della permanenza israeliana con una forza militare stabile nel paese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: A Trani un 18enne è stato ucciso in una rissa tra due gruppi di giovani.
14: Uno scontro verbale, una rissa tra due gruppi di giovani e infine le coltellate. È morto così a Trani, in Puglia, il 18enne Cosimo Quagliarella, originario di Andria. L'omicidio sarebbe stato commesso da un 17enne presentatosi dai carabinieri per confessare. Accompagnato dal suo legale, avrebbe detto di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La tragedia è avvenuta attorno alla mezzanotte in piazza Papa Giovanni XXIII, dove alcuni ragazzi stavano facendo una grigliata. Poi la lite tra un gruppo del posto e uno di Andria. Il 18enne è stato colpito con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie per la gravità delle ferite. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, parla di follia omicida e imbarbarimento sociale. Da Trani, l'assessore alla sicurezza Mino Di Lernia chiede al governo di smetterla con la propaganda e di mettere i comuni nelle condizioni di fare prevenzione del disagio. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Sono 29 milioni gli italiani che trascorreranno il Ferragosto fuori casa, ma alcuni si indebitano. Intanto ancora disagio a Catania per le ceneri dell'Etna.
15: L'eruzione dell'Etna continua a bloccare l'aeroporto di Catania, che resterà chiuso fino alle 2 di questa notte. La nube di cenere nel cielo della città non consente infatti la riapertura dello scalo, con il ritorno alla normalità per partenze e arrivi. Dall'8 agosto i voli saltati sono più di 700, complicando così le vacanze a migliaia di persone nella settimana di Ferragosto. Il Codacons preannuncia un esposto da presentare all'antitrust su rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio presso l'aeroporto di Catania. A Ferragosto intanto, secondo un'indagine di Coldiretti, 29 milioni di italiani trascorreranno la festività fuori casa, approfittando del weekend per raggiungere parenti e amici, concedersi una vacanza al mare, in montagna o in campagna, oppure per una semplice gita con il tradizionale picnic all'aria aperta. Ma 2 italiani su 10, stima Confcooperative, si indebiteranno per partire, finanziando la vacanza attraverso il compra adesso, paga dopo. E per la ristorazione, secondo Confcommercio, si preannuncia un Ferragosto d'oro. Il 15 agosto a tavola si spenderà oltre 1 miliardo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Doppia tragedia sul lavoro nel Trapanese. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. La tragedia è avvenuta stamane nella struttura che si trova nella Tonnara del Secco. Sono 3 le persone arrestate a seguito della violenta protesta scoppiata nel CPR di Palazzo San Gervasio. Torna al centro dell'attenzione il CPR Lucano, già teatro 2 anni fa della morte, ancora da chiarire, di un altro giovane, un 22enne marocchino.
16: 3 persone sono state arrestate dopo la rivolta il 10 agosto scorso nel CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, scoppiata dopo la morte di un 30enne tunisino. Si tratta di 2 cittadini marocchini e di un algerino di età compresa tra i 25 e i 34 anni, che secondo gli investigatori avrebbero partecipato alla protesta, durante la quale sono stati danneggiati moduli abitativi, arredi e lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, causando anche il ferimento di 3 agenti del reparto mobile. Il GIP di Potenza ha convalidato gli arresti e disposto per i tre il divieto di dimora in Basilicata, contestati tra gli altri i reati di rivolta nei centri per il rimpatrio, lesioni e danneggiamenti. Proseguono intanto le indagini sulla morte del giovane tunisino, dopo essere precipitato dal tetto del centro di permanenza per il rimpatrio, dove era trattenuto dal 6 agosto. La procura ritiene al momento più probabile l'ipotesi del suicidio, ma non esclude una caduta accidentale. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori elementi. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Potenza.
17: All'inizio della quarta giornata degli europei di nuoto in vasca a Parigi, Simona Quadarella in finale nei 1500 stile libero con il miglior tempo. Thomas Ceccon ha conquistato la semifinale dei 50 d'orso, qualificato anche Michele Lamberti con l'ottavo tempo. Passa il turno nei 200 stile libero Carlos D'Ambrosio, strappa l'ultimo pass per la semifinale anche Anita Gastaldi nei 100 farfalla, fuori la staffetta maschile dei 4% stile libero. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Roberta Frisani. Il prossimo appuntamento con le news alle 16:00.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
5: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
6: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, no, sugli artisti in generale.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
8: Punto Autotrasporti.
9: Punto Autotrasporti è il punto di metà settimana con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica, dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a operatori e associazioni di categoria la bozza di una nuova riforma complessiva del codice della strada, riforma che includerebbe una serie di novità significative. Ripetiamo, quello di cui parliamo non è ancora in vigore, né tantomeno ne è stata prevista l'entrata in vigore. Al momento si tratta quindi solo di una serie di proposte. Tra queste, multe più tarate sulla base della gravità delle sanzioni, in alcuni casi quindi alleggerite, in altre appesantite. Per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità, sentiamo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente di ANCI in Viabilità Italia.
10: Sulla velocità dovremo avere tutti un calcolatore al nostro fianco, a parte la battuta, ma oltre ad aver confermato la tolleranza di 5 km orari oltre il limite, il 5% nel minimo dei 5 km orari, ci sarà nei primi 20 km oltre il limite il pagamento di 5 euro per ogni chilometro superato. Oltre i 20 km bisognerà pagare 10 euro. Facciamo un esempio: la strada ha un limite di 50 km orari, si sanziona a 56 perché abbiamo 5 km di tolleranza. Da 56 a 76 ogni chilometro costerà all'automobilista 5 euro, per cui a 76 km orari tu avrai una sanzione di 100 euro. Ma nel momento in cui superi questa prima fascia di 20 km, ogni chilometro ci sarà un aumento di 10 euro, per cui ci sarà una progressività che sarà indicata. Ricordiamo però che il tema della tolleranza, e qui è una delle prime novità, non riguarderà solo gli strumenti di controllo di velocità, ma ci sarà una tolleranza anche per l'etilometro, il 2% del valore riportato sarà, diciamo, a favore del conducente, per cui una tolleranza del 2% anche sull'etilometro, anche per la tolleranza strumentale che viene indicata in questo nuovo codice, che dovrà, ripeto, passare il vaglio del Parlamento, per cui è presumibile che entrerà in vigore nella primavera estate del 2027.
9: E sempre a proposito di sicurezza stradale, vanno premiate le buone pratiche, quello che fa ANITA, l'Associazione delle Grandi Imprese di Autotrasporto, che nell'assemblea annuale ha dedicato una menzione speciale ad un autista che con il suo comportamento ha scongiurato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. È Luigi Palmiero, è collegato con noi, buongiorno, bentrovato.
8: Buongiorno.
9: Palmiero, lei lavora per conto dell'azienda Sabel, che ha la sua sede principale a Marcianise, in provincia di Caserta. Allora, ci racconti quello che è accaduto un giorno di novembre dello scorso anno.
8: Io ero in macchina che partimmo dall'azienda, dalla Sabel, per andare ad Oricola, alla Coca-Cola di Oricola, e durante il tragitto verso Frosinone questo mio collega all'improvviso ebbe una crisi epilettica. Alla guida, stavamo in macchina viaggiando, io, lui e altri tre autisti, tre colleghi miei, ed ebbe questo malore improvviso. Io stavo a fianco a lui e me ne accorsi in tempo di questo suo malore e presi io il comando in mano della macchina con molti sacrifici e paura in sostanza, ed evitai questo impatto. Un guardarail, macchine che poi iniziò anche a piovere, stavamo in corsia di sorpasso, veramente il coraggio della paura fu in quel momento.
9: Da quanto tempo fa l'autista?
8: L'autista in vero e proprio lo faccio dal 91. Da bambino collaboravo, ai tempi di una volta si stava con amici, con parenti, andavi a scaricare il furgone, il camioncino. Il lavoro che piaceva fare, in sostanza. Era una passione che si è tramutata in lavoro poi.
9: Oggi i ragazzi non vogliono più fare questo lavoro.
8: È un problema serio, sì. È un problema trovare autisti e il mondo non risponde a questo tipo di lavoro. Non ho capito il motivo quale sia, non lo so. O hanno altre ispirazioni questi ragazzi, o è un mondo che non li affascina, non lo so.
9: Si dice è un lavoro troppo faticoso.
8: Ma oggi con i tempi che corrono, come secondo me con le ore di guida, con i mezzi che stanno, che oggi viaggi non più con un camion ma con un appartamento viaggiante, quindi penso che il tempo e il lavoro è molto più facilitato ai tempi di una volta, ma penso che sia una questione, non so, soldi facili, non lo so, o soldi non vogliono fare niente, non lo so, o hanno altre aspettative, o vogliono fare tutti i TikToker, tutti e lavorare sul web, non lo so.
9: Com'è cambiato il vostro lavoro in tutti questi anni?
8: Ma è cambiato che, allora, prima si stava molto meglio perché il lavoro era più bello, più passionale, molto più amicale. Oggi si viaggia solo, stai comodo, tutto quanto, però si è molto più facilitato nei confronti degli anni passati.
9: C'è però un problema di qualità della vita legato anche per esempio alla mancanza di aree di sosta attrezzate.
8: Assolutamente sì, questa è una delle faianze che l'Italia proprio c'ha, proprio in primis. La sera hai difficoltà dove fermarti, dopo una certa ora ormai sei finito. Se non conosci posti che esci fuori dall'autostrada, oppure c'è qualche collega che non è che ti conserva il posto, ma ti dice guarda qua vicino a me ci sto un posto.
9: Cosa trasporta in genere, Palmiero?
8: Ma in generale io sto con la Sabel, di solito Coca-Cola, 70% del lavoro è con la Coca-Cola e altri materiali, con altre aziende.
9: Luigi Palmiero, autista che da ANITA ha ricevuto una menzione speciale per il suo gesto a favore della sicurezza stradale, grazie e buona estate.
8: Anche a lei.
9: Vi ricordo lo Stop ai Tir sabato prossimo dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Vi ricordo anche gli appuntamenti di Radio 24 con notizie e voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Lunedì alle 13.45 hashtag autotrasporti, il sabato alle 13.15 container, il giovedì alle 13.10 punto autotrasporti. Noi ci risentiamo più tardi, poco dopo le 19.30, per una nuova puntata di Effetto Estate. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
11: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
12: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
13: Le migliori puntate dell'anno.
14: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Chi tra voi come me è figlio degli anni Ottanta, tra personaggi e tormentoni, ricorda un format di vendita su tutti, le televendite sulle TV private, veri e propri fenomeni cult. È cambiato tutto nel panorama dei media e del commercio, però è impossibile non fare riferimento a quella formula per parlare di live commerce, il nuovo fenomeno delle vendite online in diretta attraverso i social o le piattaforme e-commerce, una formula che un colosso come eBay ha deciso di lanciare anche in Italia. Noi ve lo raccontiamo. E poi dai cosmetici alle scarpe, passando per l'abbigliamento e i gioielli, nel focus sui trend vi raccontiamo i nuovi prodotti che nascono dall'incontro fra le neuroscienze e il mondo dei consumi. Riflessione finale dedicata invece allo sport e all'arte attraverso il racconto del corpo.
15: A lei l'onore.
16: Lo faccio a nome di tutti, allora.
15: Sì, lo faccio a nome.
16: Cioè, questa mano impugna la volontà di tutti i collezionisti che sono qui oggi, ecco. Vai, come quando eravamo bambini, così.
15: Io non ho mai sbustato un set base.
16: Ma no, una bustina nonna mi regalava, che era già tanto. Vai, vai, era quella la magia, no?
14: Sbarcato anche in Italia eBay Live, il nuovo format di shopping in live streaming della piattaforma e-commerce che rinnova il suo meccanismo originale, quello delle aste, con la possibilità per gli acquirenti di interagire in tempo reale con i venditori. Un mercato, quello del live commerce, che vale quasi 130 miliardi di dollari. In Asia, pensate, rappresenta ormai il 35% del totale e-commerce. Già presente in Stati Uniti, UK, Germania, Australia e Francia, in Italia eBay Live parte dal collezionismo e dalla moda vintage. Ecco che cosa ci hanno detto alla presentazione Margot Olifson e Lorenzo Leonardi di eBay Italia.
17: Una frase che mi piace molto dire è: con eBay Live torniamo al passato ma guardando al futuro. Perché? Perché trovano davvero la loro massima espressione i valori fondanti di eBay, quindi il senso di community, le passioni, le connessioni autentiche tra le persone, il nostro inventario, sono tutti valori che hanno visto proprio la nascita di eBay e che da sempre ci contraddistinguono, e con eBay Live trovano la loro massima espressione. Si innesta in un trend che è il futuro, il live commerce. Se guardiamo all'Asia, che è culla di numerosi trend a cui stiamo assistendo, il 35% dell'e-commerce è fatto dal live commerce, quindi vediamo che è davvero un trend in forte espansione.
14: Una formula che avete già lanciato con successo in altri paesi, che cosa vi aspettate dai consumatori italiani?
17: Allora, ci aspettiamo che colgano la novità con lo stesso entusiasmo con cui è stata recepita anche negli altri paesi. In Italia, come

0: show ogni settimana, diversi ogni giorno. Sono show dove i venditori hanno già completato con successo dei training, quindi hanno ricevuto l'ok a partecipare a queste live e autonomamente possono decidere l'orario e la durata di ciascun evento. Non ci fermiamo qui, quindi diciamo le candidature sono aperte, ciascun venditore professionale può dall'home page del sito autocandidarsi e seguire un processo di formazione che poi in poche settimane lo renderà pronto a partire con la sua performance. Quindi sono proprio degli show interattivi dove non c'è una separazione tra acquirente e venditore, c'è la possibilità di comunicare, di parlarsi, fare domande, quindi dare degli input molto importanti sia ai venditori su quelli che sono potenzialmente le cose più importanti, magari anche per le successive live, e per i compratori, gli acquirenti, la possibilità di condividere passioni e di assistere anche, come nel caso magari delle carte collezionabili, a degli show molto di intrattenimento, quindi aperture di box e carte molto rare aperte davanti ai tuoi occhi. In America sono partiti già da un paio d'anni e hanno aperto diverse categorie, come anche l'elettronica, per esempio, vinili, musica, quindi non c'è alcun tipo di limite.
1: Sì, a prezzo stabilito che in modalità asta, non l'abbiamo detto, è così?
0: Esatto, prezzo fisso, compralo subito, comunque in una live ci si aspetta che sia comunque un prezzo o un oggetto molto raro o un prezzo comunque vantaggioso rispetto a quello che uno potrebbe trovare al di fuori della live, e poi la modalità di intrattenimento regina, che è l'asta, che consente al venditore di prendersi dei rischi mettendo dei prodotti anche con un prezzo di partenza molto basso e all'acquirente di fare anche degli affari.
2: Protagonista della prima live, Mirmex, realtà del collezionismo, carte Pokémon soprattutto, un mondo che ci siamo fatti raccontare da uno dei fondatori, Antonio Leone.
3: Mirmex nasce per caso, per gioco e per passione. Il mio ragazzino aveva 7-8 anni, mi ha portato a casa una carta Pokémon. Io non conoscevo i Pokémon, ho scoperto un mondo incredibile. E mi sono appassionato da subito sia alla parte di compravendita sia alla parte di community, perché è molto intensa, la parte di gioco organizzato, la parte del collezionismo e anche la parte dell'acquisto e della vendita, come dicevo prima. E dal 2017 ad oggi è stata una continua crescita, e da lì quel progetto che era, come dicevo, un gioco, è diventato qualcosa di più. Adesso abbiamo assunto 12 persone, uno store di 300 metri quadrati a Bergamo e un online che sta funzionando molto bene, perché fino dal 2017 avevamo capito che la lingua era l'inglese e che dovevamo internazionalizzare le vendite. Circa la metà delle nostre vendite sono fatte con tutti i paesi del mondo. Vendiamo molto negli Stati Uniti, vendiamo molto in Giappone, Cina, vendiamo molto in Sud America, poco in Africa, devo dire, e tantissimo in Europa.
1: Carte Pokémon, ma non solo, diamo un'idea agli ascoltatori, quali sono i vostri prodotti simbolo?
3: Noi devo dire che siamo focalizzati all'80% su Pokémon. Abbiamo molto di One Piece, quest'altro anime molto importante che è diventato anche un TCG, cioè un trading card game. Abbiamo Dragon Ball, abbiamo iniziato da poco Magic, e abbiamo anche appena iniziato Riftbound, che è un TCG di Call of Legends, tutti insieme di giochi organizzati, materiale di collezionismo per ragazzi bambini tra i 7 e i 60 anni come me.
1: Anche action figures?
3: Molte action figures, sì. Devo dire che le action figure vanno più su Dragon Ball, ne abbiamo parecchie, One Piece, Pokémon un po' meno, devo dire, le action figure. Noi abbiamo anche molto di vintage come celle, che sono gli originali da cui nascevano gli anime, una cosa che interessa molto, ma manga, quindi vecchi fumetti, e molti box sigillati, box che contengono ancora le bustine di figurine che si compravano anche 30 anni fa.
1: Per il lancio di Bay Live portate quello che si può definire un po' il sacro graal dei collectibles. Di che cosa si tratta?
3: Piange un po' il cuore, ma lo facciamo molto volentieri, sto scherzando. Pokémon nasce in Italia nel 2000 con il lancio, si chiamava Base Set o Base Set in italiano, Acchiappali Tutti si chiamava il box. Nel 2000 appunto usciva, ne abbiamo trovati alcuni, ne abbiamo messo a disposizione uno di eBay, oggi lo apriamo, ci saranno dentro 36 bustine, e in queste 36 bustine è possibile trovare quella che è la carta simbolo di Pokémon, cioè il Charizard, del set base appunto, una carta che in lingua inglese ha dei valori molto molto importanti, ma anche in lingua italiana arriva a cifre importanti.

0: Parliamo di?
1: Ma in lingua inglese è in asta in questo momento, supera i $600,000, mentre in lingua italiana ce n'è solo uno PSA 10, cioè gradato da questa casa di gradazione americana che determina lo stato di conservazione e l'originalità della carta. Ce n'è uno solo, ce l'abbiamo noi, non credo che si possa dare un valore, non è possibile, non c'è mercato.
0: Diamo l'idea di un ordine di cifre, fino a quanto si può arrivare? Vabbè, una l'abbiamo detta.
1: La carta più preziosa di Pokémon vale $7 milioni. Mediamente vengono ogni settimana battute in asta negli Stati Uniti milioni di dollari di oggetti, ma non solo di Pokémon, intendo dire di tutto il TCG.
0: E i valori sono dati dall'introvabilità, dalla tiratura limitata?
1: Certamente, attenzione, Pokémon non è esclusivo. Ad esempio il gioco organizzato di Pokémon si può praticare con un investimento di 20-30 euro e questo è quello che ci piace. Il nostro store fisico a Bergamo ospita eventi di 50-60 ragazzi che non hanno necessità di spendere niente, se non magari consumare una bibita e giocare insieme. Dopodiché gli oggetti più, diciamo, difficili da reperire in uno stato di conservazione altissimo diventa collezionismo e allora lì i prezzi vanno su.
0: Quanto in questo momento il fenomeno vive dei social, dei creator, quanto è stato amplificato anche da questo?
1: Beh, devo dire tantissimo. È esploso nel 2020 di nuovo, perché tutti i CCG hanno un effetto ciclico di 5 anni. Ogni 5 anni c'è un picco e poi c'è una discesa e poi c'è un nuovo picco, normalmente sempre più alto. Nel 2020 con il Covid anche i creator, anche youtuber molto importanti, ne cito uno, Logan Paul, o un altro, Steve Aoki, hanno cominciato ad acquistare, a dire che acquistavano oggetti da collezione di questi settori. E da lì ovviamente l'interesse, l'hype, come dicono i ragazzi, è cresciuto tantissimo ed è diventato un'industria. Si gradano, si mandano a, diciamo, autentificare e a verificare sullo stato di conservazione milioni di carte nel mondo. Una cosa veramente incredibile.
2: Essere e avere.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Le borse europee si confermano sui massimi a metà seduta, con Milano in rialzo di 0,5 punto che si riavvicina ai 54.000. Aumenti simili anche per Parigi e Francoforte. A fare da traino la prospettiva che la Fed lasci tassi fermi quest'anno, dopo i segnali di rallentamento dell'inflazione americana. Positivi anche i future di Wall Street, mentre gli investitori attendono i dati sui prezzi alla produzione americana, sempre in chiave inflattiva. Intanto, sul fronte geopolitico, prosegue lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'incertezza ha portato l'OPEC a ridurre ancora le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio per il 2026, cosa che frena i prezzi del greggio. Sull'azionaria Piazza Affari corre Nexi più 3,6% con il rumor sul fatto che CDP possa aumentare la propria quota al 29,9%. Bene anche Stellantis e i titoli della difesa Leonardo in testa. Infine, l'oro cala dai massimi, l'euro resta sopra 1,15 dollari. Stefania Arcudi da Radio Core per Radio 24, il sole 24 ore.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi. Essere e avere. Focus sui trend.
0: Neuromarketing, ma non solo, le neuroscienze hanno fatto il loro ingresso da protagoniste nel mondo dei consumi. Ora arrivano a disegnare l'offerta di prodotti in grado di farci stare meglio, prodotti che hanno proprietà benefiche per il nostro stato d'animo, il nostro benessere. Sono quelli che ha individuato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
14: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
0: Partiamo da una categoria di prodotti di cui si sta parlando moltissimo, è una delle tendenze in evidenza nel mondo della cosmetica, i neurocosmetici, raccontaci.
14: Sì, perché la skincare sta proprio evolvendo, diciamo, da semplice trattamento estetico a vera e propria forma di emotional biohacking. Cioè si passa da prodotti che migliorano l'estetica a qualcosa di molto più complesso, che migliora l'estetica modificando il nostro umore, le emozioni, passando però attraverso la pelle. E quindi sì, siamo nel campo della psicodermatologia, che considera quindi il collegamento pelle-cervello a doppio senso, cioè non solo il cervello, come si sa, influenza la pelle, ma anche la pelle può influenzare il cervello. Ecco allora che vi faccio questo esempio che arriva da una realtà canadese, Lucas Meyer Cosmetics, fa parte di Clariant. Che cosa fanno? Sviluppano ingredienti innovativi per l'industria cosmetica e per la cura personale, e a metà dell'anno scorso circa ha lanciato Glow Cytosine. È un ingrediente ispirato alla biochimica dell'ossitocina, la molecola dell'amore, no? Quella che ci fa sentire bene. Si tratta di un principio attivo di origine vegetale ottenuto dal bulbo del giacinto bianco e funziona proprio stimolando i recettori della pelle per biomimare, quindi riprodurre biologicamente molti degli effetti benefici dell'ossitocina, e quindi induce sensazioni di piacere, benessere emotivo, grazie alle quali si diventa più radiose. oltre a una riduzione delle rughe, la luminosità della pelle aumenta proprio visibilmente. I test hanno dimostrato che anche dopo una singola applicazione, l'attività della corteccia frontale del cervello, quella associata alle emozioni positive, cresce. È insomma una frontiera fantascientifica, direi quasi magica, che permette in pratica di comprarsi il buon umore, spalmarselo in faccia, ecco. Forse anche un po' distopica come idea.
0: Dalla cosmetica allo sportswear, con le scarpe firmate Nike che si chiamano proprio Nike Mind, Isabella.
14: Nike le ha messe in vendita proprio da gennaio e dopo diversi anni di studio questa linea Nike Mind si focalizza sulla connessione mente-corpo, in questo caso grazie alla stimolazione sensoriale della pianta dei piedi. Ecco, i modelli che propone sono due, una sneakers e una ciabatta, che hanno tutte e due una suola progettata proprio appositamente per favorire la concentrazione e il recupero mentale. È una suola che ha 22 microsfere in schiuma che agiscono come tanti pistoncini indipendenti e quindi fanno pressione su specifici punti della pianta del piede. Indossandole si avverte una sensazione particolare, quasi come un massaggio. Ecco, questa stimolazione dei nervi plantari invia dei segnali al cervello che possono aiutare ad aumentare la propriocezione, quindi la consapevolezza del proprio corpo, del momento che si sta vivendo, quindi insomma la concentrazione. E infatti poi Nike propone queste calzature agli atleti come un aiuto prima delle gare, no? Per eliminare le distrazioni o quello scollamento dalla realtà che si prova a volte quando c'è un po' di tensione, no? Pre-partita o pre-performance. E l'obiettivo quindi è di aiutarli a entrare in uno stato mentale di calma e di focus.
0: Il prossimo è un fenomeno di cui ha parlato anche il New York Times, spopola sui social, amato dalle star. Si tratta degli Air Seeds, che si rifanno alla medicina tradizionale cinese e ora sono diventati un accessorio fashion, un gioiello.
14: Originariamente sono appunto delle piccole applicazioni adesive per l'orecchio. Ed è una forma di digitopressione, no? Come hai detto anche tu, sono una versione non invasiva dell'agopuntura, quindi derivano dalla medicina tradizionale cinese, secondo cui ogni organo, ogni arto, insomma ogni regione del corpo ha una zona corrispondente nell'orecchio. E anche se l'efficacia di questi semi è ancora poco studiata, chi li promuove sostiene che aiutino proprio a gestire i sintomi di ansia, di stress, oltre che di dipendenza, per esempio dal fumo. Ma alcuni sostenitori oggi affermano anche che abbiano dei benefici estetici, per esempio un effetto lifting sul viso. Ed è per questo che ne stiamo parlando, no? Sono diventati, come hai detto anche tu, di gran moda, si vedono a New York, a Los Angeles, praticamente sono utilizzati come un prodotto di benessere indossabile, no? Un'alternativa di cura personale che diventa alla moda perché è naturale anche, no? E assume nuove forme, nuovi modelli sulle orecchie di star, per esempio li hanno visti indossati da Millie Bobby Brown, da Naomi Campbell, da influencer che sono anche guru dello stile come Mireia Rios, Amy Song, ecco, ma anche proprio gli sportivi. E gli agopuntori tradizionalmente usano dei semini neri di una pianta, ma adesso ci sono versioni decisamente più cool che si trovano proposti in diversi club di social well-being, nelle spa. Vengono venduti in kit, ce ne sono a forma di cuore, di tanti colori, altri come brillantini per esempio, c'è il Crystal Ear Seed che è un kit da 40 pezzi di cristalli Swarovski, ecco, con un costo di $45, insomma in questo caso è un bel incrocio tra bellezza e benessere, diciamo.
0: Chiudiamo con l'abbigliamento, anche in questo caso come per i neurocosmetici parliamo proprio di una nuova categoria di prodotto chiamata in questo caso carewear. Si tratta di tessuti che rilasciano principi attivi particolari sulla nostra pelle, Isabella.
14: Il caso che vi propongo arriva da Coperni, che è un noto marchio di alta moda francese, è molto sperimentale, ad ogni sfilata stupisce per le sue appunto sperimentazioni. Se vi ricordate, è quello che 3 anni fa aveva creato un abito spruzzandolo sul corpo di Bella Hadid durante una sfilata. Ecco, per la primavera estate di quest'anno ha lanciato proprio una linea di athleisure che è proprio parte di questa categoria nuova di abbigliamento, il care wear. E quindi abiti che appunto si prendono cura, e in pratica è una linea proprio pensata per trasferire dei benefici concreti alla pelle. Quindi moda rigenerante, ci sono dei top, dei body, dei leggings, il design è minimalista, sono molto aderenti appunto, ma oltre che per lo sport vanno bene per tutti i giorni. E l'innovazione, come hai detto anche tu Maria Luisa, sta nel materiale. È un tessuto elasticizzato che viene infuso di una miscela brevettata di probiotici e anche prebiotici all'interno di una matrice bio-based che li rilascia in modo graduale. Questo materiale è stato sviluppato in collaborazione con un pioniere svizzero della biotecnologia tessile, HeyQ, e come funziona? Sfrutta l'attrito con la pelle, quindi il movimento e il calore del corpo, per attivare il trasferimento di questi ingredienti, questi microrganismi che vanno a riequilibrare il microbioma e rafforzano quindi la barriera naturale della pelle con dei benefici proprio duraturi. Non perde di intensità il capo in questo suo trattamento per almeno 40 lavaggi, ma poi continua nel rilascio anche dopo, no? Con un effetto positivo. Quindi indumenti come rigenerazione di sé e non solo più espressione di stile, no? E indumenti che piacciono, visto che la prima produzione è andata totalmente sold out.
0: Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
14: Grazie a te, arrivederci a tutti, alla prossima.
2: Il consumautore.
0: Nella settimana di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina non potevamo che dedicare allo sport la nostra riflessione finale. Lo facciamo con una mostra al Mart di Rovereto, ce la racconta il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
15: Ciao Maria Luisa, bentrovati i nostri radioascoltatori. Sì, una mostra davvero enciclopedica, si chiama Sport, le sfide del corpo, ed è molto interessante perché ricostruisce nelle migliaia di anni della storia dell'umanità il peso, la centralità che lo sport e il movimento del corpo ha avuto. Ricordiamo anche che le Olimpiadi nascono nell'antica Grecia per evitare le guerre, quindi in tempo di guerra, purtroppo quello che stiamo vivendo, le Olimpiadi e lo sport sono davvero un'alternativa da proporre molto di più nelle scuole, un po' come fanno negli Stati Uniti, e molto più proprio come modello sano di agonismo, anche di conflitto, che però rimane all'interno di questa dimensione che è atletica e che quindi è anche di corpore sano e mente sana.
0: Si moltiplicano e diventano appunto attualissimi i richiami che arrivano da più parti, l'ultimo quello del presidente Mattarella al rispetto della tregua olimpica. Un mondo, quello dello sport e delle Olimpiadi in particolare, Francesco, ricco di archetipi: il vincitore, l'eroe, la sfida, la fratellanza fra i popoli, che dialogano da sempre con la contemporaneità e rendono anche efficace la sua narrazione.
15: Ed è veramente forse il modello narrativo più efficace che ancora oggi ha una presa anche sulle giovani generazioni. Pensiamo a tutto il tema della fatica, del sacrificio, del sudore, che però restituisce, se non la vittoria, in ogni caso la gratificazione che arriva comunque da questo mondo. E poi dai miti dell'antichità fino all'era moderna è veramente un grande, oggi potremmo dire una grande piattaforma per l'ispirazione artistica, perché poi tutti gli artisti, ed è questo di bello che si può visitare al Mar di Rovereto, perché davvero si va, sono 300 opere, da oggetti, documenti e tanta pittura, tanti riferimenti che dal Novecento in giù, diciamo, vanno a ricostruire questa presenza straordinaria dello sport nella nostra vita.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Autostrade in diretta.
1: Bentornati in nostra compagnia. In Emilia, sulla A14 Adriatica, code a tratti per incidente risolto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. E sulla 13 Bologna-Padova, possibili disagi all'uscita di Bologna Interporto per entrambe le provenienze, causa incidente tra camion in zona di svincolo. Ci spostiamo a Roma, dove per lavori si rallenta sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est in ingresso nella capitale. Vi ricordiamo che fino al 28 agosto, nello stesso tratto, è chiusa la carreggiata opposta in uscita da Roma. Sulla Pontina, code tra Pomezia e Laurentina in direzione Latina, causa incendio a margine della carreggiata. Traffico decisamente intenso ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco, attese di quasi 2 ore sul piazzale italiano per chi è diretto in Francia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
2: Siamo nel 1923. Rosalba è una giovane donna che ha prestato servizio in una famiglia benestante a Trieste. In seguito a una relazione con il padrone di casa, Giacomo Ledri, dirigente fascista in carriera, resta incinta e lui, per non avere problemi, la fa imbarcare su una nave diretta a Montreal in Canada. Qui ci sono degli zii di Rosalba e lei otterrà un impiego come governante a casa di James Phillips, un ex ufficiale della Marina Britannica che gestisce diversi pub e locali dove si ascolta il jazz. Per Rosalba, che tutti chiameranno in Canada Rose, sarà un'occasione di riscatto e di ricerca della propria libertà, anche quando dovrà scontrarsi con il caporalato che gestisce i rapporti di lavoro degli immigrati italiani e le chiedono una percentuale piuttosto consistente del suo stipendio. Tutto questo viene raccontato nel romanzo La valigia del ritorno, pubblicato da PM, scritto da Ludovica Elder, che aveva esordito con I vestiti della domenica. Ludovica, partiamo proprio da Rosalba, perché in realtà era un personaggio, diciamo, minore che era apparso nel tuo primo romanzo. L'avevamo vista sempre come donna di servizio presso la famiglia Pacor nel Carso, e lei era particolarmente infastidita dalla differenza di classe. Era una giovane donna piuttosto arrabbiata con il mondo. Qui la vediamo in una situazione totalmente diversa, c'è proprio un attraversamento di fatti e di cose che le accadono che probabilmente incidono anche sul suo carattere. Com'è innanzitutto Rosalba, che poi per tutto il romanzo verrà chiamata Rose?
3: Rosalba in questo romanzo diventa la protagonista, da una figura secondaria e, come hai detto tu, un po' arrabbiata, invidiosa della vita degli altri, rispettatrice della vita degli altri, per una circostanza che può sembrare difficile, ha una seconda chance. Questa gravidanza non desiderata diventa il motivo per il quale, come hai detto, viene spedita il più lontano possibile, va a Montreal in Canada, e lì nessuno la conosce. Nessuno sa della sua vergogna, nessuno sa ciò che le è successo, nessuno sa ciò che ha fatto, e quindi lei è una persona nuova per tutti, può ricominciare da capo e si sforzerà per farlo.
2: Ecco, lei accetta, diciamo, di partire spinta da questo Giacomo Ledri, da quest'uomo che in tutto e per tutto ha potere su di lei, e però con che animo, con che spirito affronta questo viaggio in nave verso il Canada? Che cosa lentamente inizia a rappresentare per lei l'arrivo a Montreal?
3: Il viaggio è sicuramente un momento di fuga dalla vergogna per lei. Non parla con nessuno di questa gravidanza, non ne fa parola nemmeno con sua madre. L'unico con il quale ne ha parlato è Giacomo Ledri, e lui le ha risposto con il silenzio. Quindi lei capisce che non c'è modo di poter risolvere questa situazione e non riuscirà a resistere a questa vergogna, per cui per lei il partire è quasi una soluzione iniziale. E in questo è ingenua, perché non sa cosa si dovrà aspettare, non sa cosa troverà, non sa come dovrà parlare, perché lì troverà non una lingua straniera ma due. Ci sarà l'inglese, ci sarà il francese, ci saranno persone nuove, una vita nuova, una città enorme. L'unico punto di contatto sono questi zii che sono emigrati anni prima e che sono il suo unico punto di riferimento.
2: Lei andrà a fare la governante, le è stato procurato sempre da Giacomo Ledri questo lavoro come governante presso la casa di un ex ufficiale della Marina Britannica che sa parlare un po' di italiano, quindi insomma riescono a comprendersi, ha dei modi piuttosto precisi ma nello stesso tempo accoglienti. È come se lei venisse accolta in un contesto dove comunque ci sarà una disparità di classe sociale.
3: Sì, quello che Rosalba troverà in Canada è un'opportunità. Lei era già una persona forte anche nella sua vita in Italia, era una persona forte che stava soffrendo, ma qui in Canada la sua forza la riesce a mettere in pratica. Qui ciò che lei era riesce a sbocciare, il contesto nel quale vive, le persone che incontra, che la riconoscono come una persona di valore, la aiutano a diventare la persona che in potenza era già, ma che non riusciva ad esprimere nella sua vita passata.
2: In questo percorso di verso la libertà, verso la consapevolezza, l'autodeterminazione, Rose dovrà affrontare anche molte difficoltà. Ho accennato all'inizio il problema del caporalato. Formalmente era qualcosa nel 1923 che era stato abolito, cioè era illegale. Di fatto gli immigrati italiani, perché tu parli di loro in questo romanzo, dovevano sottostare insomma al capetto della situazione, al quale erano costretti a dare una parte anche cospicua del proprio stipendio. A Rose viene chiesto il 35% di quello che guadagna, e qui si apre anche uno scenario sociale molto particolare. Come Rose reagisce insomma a questa richiesta, che è consapevole essere una richiesta illegale e illegittima?
3: Quando le viene fatta questa richiesta si intravede di nuovo quell'animo un po' spigoloso di Rose che avevamo conosciuto nei Vestiti della Domenica, e lei si impone e prova a tenere duro, prova a fare un bluff, prova a non darla vinta subito ai suoi padroni, perché questi si chiamavano padroni. Questo le procurerà dei guai che si vedranno durante la sua storia, ma rappresenta proprio ciò che succedeva per davvero agli italiani negli anni 20, quando eravamo noi quelli che emigravamo, quando eravamo noi quelli che raggiungevamo le Americhe, il Canada, gli Stati Uniti, ed eravamo quella classe di lavoratori, alle volte stagionali, che aspettavano stagione per stagione per trovare un impiego, e questo impiego veniva promesso dall'Italia, non sempre lo riuscivano a trovare. Quindi ciò che loro con grande volontà facevano oltreoceano in realtà rappresentava un'enorme montagna da scalare per persone che non avevano la capacità di comunicare, non conoscevano la lingua e molto spesso venivano sfruttati.
2: Sono tutte cose che rimandano molto all'oggi, perché tu descrivi proprio il momento in cui questi lavoratori dovevano partire con la promessa di un impiego, arrivati magari in Canada scoprivano che il lavoro non c'era, che dovevano sborsare altri soldi per avere un lavoro, e una volta ottenuto il lavoro dovevano dare una percentuale, insomma cose che oggi riguardano gli stranieri che vengono in Italia a lavorare. E poi c'è tutto uno spaccato politico che è sullo sfondo, che riguarda il fascismo, attraverso il personaggio di Giacomo Ledri, perché lui vuole fare carriera assolutamente, è ambizioso, e si vede come il fascismo all'epoca avesse l'intenzione di apparire al meglio all'estero, quando si capiva che in alcuni luoghi iniziava a essere criticato. Quindi bisogna creare quasi degli ambasciatori, definiamoli così, della cultura fascista italiana all'estero, e Giacomo Ledri è uno di questi, insomma.
3: Sì. Perché dobbiamo pensare che per il Canada, per gli Stati Uniti, per la stessa Inghilterra, l'Italia aveva un governo che aveva ottenuto il potere con la violenza, ricordiamo la marcia su Roma, ma in quel momento tolleravano quella situazione pur di non incorrere nel pericolo rosso. Quindi in un certo senso controllavano gli italiani, li tenevano d'occhio, e questo succederà anche in Canada e anche a Montreal, dove Rosalba andrà a vivere. E Giacomo avrà un ruolo in questa propaganda fascista che doveva far sembrare il governo italiano un governo luminoso anche nelle popolazioni all'estero.
2: Tornando invece al personaggio di James, insomma dell'uomo presso il quale lei va a fare la governante, è un uomo, diciamo, dei sani principi. Anche lui ha dei problemi alle spalle, dei rapporti strani, un amore, diciamo, non andato a buon fine. Però, per esempio, ha un rapporto meraviglioso con un'amica, con Catherine. Ha anche un bel rapporto con la madre, anche se lì ci sono dei segreti. Insomma, è un uomo positivo, è una figura maschile positiva nel romanzo. Fa quasi da contraltare a Giacomo Ledri.
3: Sì, è un uomo che ha scelto di fare un passo indietro rispetto a quella che era la sua carriera, che poteva prendere una piega fantastica, ma sceglie di no, sceglie di fermarsi, cosa che Ledri non ha mai fatto, perché a Ledri non basta mai. E parte, arriva anche lui in Canada con questa figura femminile di Catherine, che è un'amica che lui chiama strega, perché Catherine è capace di capire le persone e avrà nei confronti di Rosalba un occhio dolce e gentile, e sarà capace soprattutto lei di riconoscere il valore di Rosalba.
2: Abbiamo detto all'inizio che il personaggio di Rosalba Rose è, come dire, uno spin-off del tuo primo romanzo. Hai intenzione di far esplodere altri personaggi apparsi casualmente nel tuo primo romanzo, o magari che sono comparsi in questo e compariranno in un terzo?
3: Chi lo sa? Tu che dici?
2: Secondo me ci puoi dare un indizio?
3: Forse sì.
2: Forse sì. Allora, con questo direi che possiamo salutare Ludovica Elder, ora in libreria con La valigia del ritorno, pubblicato da PM. Grazie.
3: Grazie Alessandra.
2: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Podcast e 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
3: Sono Franco D'Assisti. Questo podcast è dedicato ai Macchiaioli, pittori ribelli che hanno raccontato il loro tempo attraverso contrasti di luce e colore. Il progetto nasce in occasione della mostra omonima allestita a Palazzo Reale di Milano e insieme a uno speciale audio racconto realizzato in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Noi ne abbiamo fatto un podcast. Noi toscani, dice Giovanni Fattori, abbiamo il culto del vero, ma del vero con un'idea. Fattori dice anche un'altra cosa, una di quelle che conviene tenere a mente per interpretare l'arte anche in futuro. Dipingere non è uno svago, dipingere è una fatica. Giovanni Fattori rappresenta uno dei macchiaioli più noti e apprezzati. Lo abbiamo già conosciuto nella seconda puntata come il pittore delle battaglie, ma possedeva una capacità straordinaria di rappresentare con semplicità disarmante la vita quotidiana della gente. Soprattutto la vita nei campi, di persone semplici, contadine e campagnoli. Giovanni Fattori restituisce agli umili la dignità. Non indora la pillola, non ingentilisce le cose. La vita è dura, la vita è faticosa e lui, Fattori, il pittore di Livorno, la mostra per quello che è. Usa una tecnica tutta sua, una tecnica che lo rende forse il più capace dei macchiaioli. La sua tavolozza è caratterizzata da colori terrosi, affiancati ai bianchi caldi, tendenti al crema, e ai neri più intensi. Francesca Amè ci illustra le caratteristiche distintive di questa pittura, che rifiuta i dettami dell'Accademia.
4: Dipingere non è uno svago, dipingere una fatica. Bella questa citazione. Per Fattori, così come per altri macchiaioli, l'arte è davvero impegno, sudore, fatica. E andare, lo abbiamo visto, fuori dagli studi e dalle comodità dell'atelier. Fuori anche dalla cosiddetta comfort zone di un disegno accademicamente costruito e perfetto, per cercare qualcosa di più, qualcosa che ancora non era stato espresso nella storia dell'arte. Per questo possiamo dire che i macchiaioli sono stati la grande, incredibile e inattesa avanguardia del nostro Ottocento.
3: Grazie per averci seguito fin qui. Noi continueremo a raccontarvi la visione e le caratteristiche della pittura dei macchiaioli. Alla prossima puntata. Un saluto a tutti e tutte.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti. Testi Francesca Amè. Adattamento radiofonico Chiara Albicocco. Producer Riccardo Poli. Sound design Martin Garramone. Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Radio 24. La passione si sente.

0: Olimpia di Dario Ricci.
1: Iniziano le Olimpiadi 2026 per la nazionale femminile di hockey ghiaccio e allora andiamo subito a vedere quali saranno le impostazioni, soprattutto quale sarà la tattica che Bouchard ha disegnato sulla lavagnetta per le sue ragazze. Prendiamo il disco. Finalmente arriva il gol meritato da parte di Della Rovere e andiamo 4-1. Inizia il countdown, il pubblico si scalda, arriva la sirena, Italia batte Francia 4-1, match storico perché l'Italia vince la sua prima partita alle Olimpiadi femminili di hockey su ghiaccio.
2: Prima la storica vittoria con la Francia, poi anche quella col Giappone che ci ha proiettato verso i quarti di finale, dove ci hanno battuto le inarrivabili statunitensi, poi campionesse olimpiche. Dobbiamo ammetterlo, nell'attesa spasmodica delle stelle dell'NHL che tornavano sul proscenio a 5 cerchi dopo 12 anni, non ci eravamo accorti che avevamo pure una nazionale femminile di hockey su ghiaccio, così come, e lo vedremo sempre oggi, una nazionale di para ice hockey. E invece proprio queste due squadre ci hanno stupito a Milano Cortina 2026, regalando risultati ed emozioni ed attirando entusiasmo e interesse sul ghiaccio del Palazzo di Santa Giulia. E quindi, oggi a Olimpia scopriamole queste due squadre, a partire proprio dalle azzurre protagoniste a sorpresa del torneo olimpico. E allora benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Stefano Daprà, vice allenatore della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio.
3: Buongiorno, buongiorno a te, grazie Dario. L'invito.
2: E benvenuta a Olimpia a una delle protagoniste della nostra nazionale, Aurora Abatangelo, classe 2002 da Desio, ma che attualmente gioca in Svizzera, a Davos.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Aurora, ti chiedo subito, qual è l'immagine da cartolina che ti rimane nel cuore dopo queste Olimpiadi?
4: Per me, allora, l'episodio che mi porterò sempre, per sempre nel cuore è stata la partita contro il Giappone, che è la partita che ci ha fatto qualificare ai quarti. Era la terza partita del primo round ed è stata una cosa, non so nemmeno come spiegarla, perché ero così emozionata che a fine partita, quando abbiamo fatto il giro del campo, abbiamo salutato il pubblico, io sono scoppiata a piangere. E vedere comunque tutte quelle persone che ci supportavano, sostenevano, e poi ovviamente ho anche visto i miei genitori sugli spalti. Non ce l'ho fatta a resistere, avevo, non lo so, un sacco di emozioni diverse che mi stavano travolgendo nello stesso momento, gioia, felicità e anche comunque una grandissima soddisfazione, perché cioè, in quel momento ho capito che ce l'avevamo fatta, eravamo riusciti a qualificarci per i quarti e che io anche ce l'avevo fatta, che ero arrivata lì, quindi questa è l'immagine che mi porterò per sempre nel cuore.
2: Azzurre che hanno stupito, coach Daprà. Ecco, ma ci racconta com'è nata la costruzione di questa squadra? So che c'è una donna canadese, leggenda dell'hockey, come regista. Ti dica meglio.
3: Ma praticamente il progetto è nato ancora 3 anni fa da parte della federazione, che ha voluto inserire nello staff tecnico degli allenatori canadesi di Montreal e, diciamo così, sotto la supervisione e il coordinamento di Danielle Sauvageau, che è stata la prima allenatrice del Canada femminile alle Olimpiadi ancora nei primi anni 2000 e chiaramente con l'esperienza, no, che ha maturato oltre che come allenatrice anche come general manager di questa squadra adesso delle Montreal Victoires, che fa parte della PWHL, la Lega Professionistica Femminile Americana Canadese, ha iniziato questo tipo di progetto portando delle nuove metodologie, portando un altro tipo di anche mentalità, portando degli allenatori che si sono susseguiti nel tempo per arrivare proprio preparati alle Olimpiadi. In più, alla fine, diciamo così, dell'anno scorso e a gennaio di quest'anno per finalizzare tutto questo lavoro. Siamo stati quasi 2 mesi a Montreal, proprio dove loro hanno la base operativa, chiamiamola così, dove abbiamo vissuto proprio l'hockey in maniera professionale e il risultato poi ovviamente si è visto.
2: Quindi siete andati anche alla ricerca di giocatrici, come si dice, eleggibili per la maglia azzurra.
3: Ma sì, praticamente la nostra squadra ha visto la presenza anche di 7 giocatrici con doppio passaporto, chiamiamole così, che per essere eleggibili per poter giocare con la nazionale hanno dovuto fare un campionato giocando, tra parentesi, 3 nella squadra che alleno io, le Eagles di Bolzano, e 2 hanno giocato invece a Torino, in modo tale da poter essere eleggibili proprio per la nazionale, no? Hanno fatto, diciamo così, anche hanno aiutato la crescita anche del movimento femminile, perché hanno portato ovviamente un livello tecnico di un altro spessore, e quindi è stata sicuramente una cosa positiva, non solo per loro, tra virgolette, e poi per la nazionale, ma anche per tutto il movimento in generale.
2: Ecco, coach, quando parliamo di movimento italiano, statunitense, canadese, di cosa parliamo esattamente?
3: I numeri sono questi. Per capire, Canada e Stati Uniti hanno circa 90.000, 100.000 tesserate femminili. Noi ne abbiamo 400. Quindi da qui già si capisce qual è la differenza. E di queste 400 ovviamente non tutte, no, hanno per età e per livello la possibilità di poter competere a questi livelli olimpiadi o comunque campionati mondiali di adesso quest'anno prima divisione gruppo A, e abbiamo parecchie ragazze, quelle più talentuose, che giocano all'estero. Abbiamo delle ragazze che giocano all'estero, in Svezia, in Finlandia, un paio negli Stati Uniti, 2 in Svizzera, no? E in più altre ragazze, 5-6 ragazze che giocano in questo campionato europeo denominato EVHL, dove la squadra appunto che alleno io gioca un po' in giro per l'Europa, in Polonia, in Ungheria, in Austria, no? Questo torneo internazionale che chiaramente serve per innalzare il livello di competitività.
2: A proposito di giocatrici che giocano in Svizzera, torno da te, Aurora Abatangelo. Ci racconti un po' la tua giornata tipo tra hockey, lavoro e studio?
4: Sì, allora io, come hai detto tu, gioco in Svizzera, gioco in Serie A a Davos, quindi nella squadra femminile del Davos, e io mi sveglio, la mia giornata tipo è: mi sveglio la mattina alle 5:30, faccio veloce colazione, mezz'ora mi preparo, vado al lavoro e in hotel io faccio colazione in hotel, quindi servo, rifillo il buffet, pulisco i tavoli, poi ovviamente sistemo tutto prima del giorno dopo, poi torno a casa per le 12:30, l'1, mangio una pasta, perché il mio pranzo è sempre una pasta, e poi dopo un'oretta e mezza sono allo stadio, che abbiamo allenamento su ghiaccio, e di solito gli allenamenti su ghiaccio durano un'ora e un quarto, e poi abbiamo anche palestra. Poi finiamo palestra, sempre un'oretta e un quarto, e poi alle 6:30 sono a casa, cena, e poi alle 9:30 cerco di chiudere gli occhi, perché sennò è dura svegliarsi la mattina alle 5:30.
2: E il tempo e pure le energie per studiare, quando le trovi?
4: Sì, lo studio è più, cioè io non riesco a studiare durante la stagione, quindi quando finisce la stagione, che è fine marzo, inizio aprile, quando poi torno a casa, sia prima che dopo il mondiale, vado a lezione e studio. Quando sono a casa d'estate non lavoro, perché sennò non ce la faccio anche a studiare, sì.
2: Quando le hai incontrate sul ghiaccio, le statunitensi, che cosa ti ha sorpreso o stupito? Cosa, cioè, ti è sembrato di aver visto per la prima volta su un campo da hockey?
4: Per me la velocità, ma non tanto la velocità di pattinaggio, perché alla fine più o meno comunque in Olimpiade tutte le squadre sono veloci, ma è la velocità di gioco, come muovono il disco, cioè che si passano senza nemmeno guardarsi. Era veramente una cosa assurda quanto fossero veloci. Era come giocare contro dei ragazzi, perché comunque l'hockey maschile è molto più veloce dell'hockey femminile, però è stata veramente una partita intensa. Mai giocato una partita del genere prima, veramente, cioè era difficile stare dietro all'americane, però comunque secondo me abbiamo fatto una bellissima impressione, perché comunque abbiamo perso 6-0 contro gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel primo round avevano battuto tutte più o meno con quei risultati, quindi guarda, possiamo solo uscire anche a testa alta da quella partita.
2: Quanto ci ha raccontato Aurora, coach da Pra, dà bene l'idea della differenza che passa tra chi può dedicarsi all'hockey a tempo pieno e chi invece professionista non è. Ma le chiedo ora, visto i buoni risultati olimpici, il contesto che abbiamo appena descritto sta cambiando? E se sì, come?
3: Ma guarda, io posso dirti che sicuramente le Olimpiadi sono servite da questo punto di vista, e io ti faccio un esempio che vivo, diciamo così, quotidianamente. Nella nostra squadra, la nostra dirigenza ha già avuto parecchie richieste da giocatrici sia europee che anche canadesi e americane per poter venire a giocare, no, in Italia, in modo tale da poter avere questa eventuale eleggibilità se hanno il doppio passaporto, o anche per fare un'esperienza visto il livello che abbiamo raggiunto. Quindi penso che qualcosa si stia muovendo, non solo da questo punto di vista, ma anche da parte delle, diciamo così, atlete più giovani che si affacciano a questo movimento e che già con questi showcase che vengono organizzati dalla federazione per poter visionare, o comunque poter dare la possibilità alle ragazzine più giovani di poter giocare, c'è stato un certo incremento numerico, e quindi questo ci lascia ben sperare per il futuro, insomma, decisamente.
2: Bene, allora direi che qualcosa sotto il ghiaccio si sta muovendo, e magari dopo i giochi puntiamo pure agli imminenti campionati del mondo per continuare ad attirare attenzione e interesse. E allora in bocca al lupo alle nostre azzurre, e grazie a Stefano da Pra per essere stato oggi ospite di Olimpia.
3: Ti ringrazio Dario, e viva il lupo, e speriamo di farci onore anche in futuro.
2: E grazie ad Aurora Abatangelo per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie mille a voi per l'invito, e viva il lupo, e speriamo di risentirci presto.
2: Qualche istante di pausa, ora rifacciamo il ghiaccio, come si dice, poi ancora insieme qui a Olimpia per parlare con gli azzurri del Para Ice Hockey.
5: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
0: Olimpia.
6: Ciao e benvenuto. Hello and welcome inside the Milano Santa Giulia Arena one final time. This is it. The gold medal game of the Para Ice Hockey Tournament at Milano Cortina 2026. USA versus Canada. For Italy, 5-2 the final. About Gianluigi Rossa, the captain for Team Italy. He set up two goals, he scored two goals, his team wins 5-2.
2: 11.500 spettatori, record storico assoluto per la finale che ha visto gli Stati Uniti trionfare sul Canada. Solo qualche migliaio in meno per la finalina in cui, battendo 5-2 la Germania, l'Italia ha conquistato un ottimo quinto posto. Non solo per le stelle dell'NHL durante le Olimpiadi, l'impianto milanese di Santa Giulia si è riempito anche durante le Paralimpiadi per il Para Ice Hockey, l'hockey paralimpico. Disciplina che è entrata così negli occhi e penso anche nel cuore di tanti appassionati che magari prima ne sapevano poco o nulla. E adesso, soprattutto in Italia, che eredità lascerà l'esperienza paralimpica? Come ripartire per far sì che nuovi atleti con disabilità si avvicinino a questo sport? Siamo stati nella pancia di Santa Giulia dopo la vittoria contro la Germania e lo abbiamo chiesto proprio a loro, agli azzurri. Alex Enderle, classe 1998, è alla seconda esperienza paralimpica. Il quinto posto di Milano Cortina, ci spiega, pesa di più di quello conquistato a Pechino 4 anni fa.
7: Sono contento con il nostro quinto posto, pensavamo una volta o speravamo in un posto pure più alto, però come già detto era una nostra speranza. Siamo comunque contenti di aver portato a casa questa nostra partita. Era più dura del previsto, però è importante vincerla.
8: Soprattutto siete stati gli ambasciatori del Paradise Hockey, no? L'avevamo conosciuto a Torino 2006, l'abbiamo ritrovato cambiato, evoluto. Ecco, questo quinto posto secondo te quanto vale per lo sviluppo di questo movimento?
7: Allora sicuramente vale tanto, perché 4 anni fa, alle ultime Paralimpiadi a Pechino, non eravamo a questi livelli. Abbiamo comunque raggiunto un quinto posto, però non era una vittoria come questa. Abbiamo vinto all'overtime, non pensavamo neanche fin dall'inizio di vincere, invece adesso possiamo dire che possiamo tranquillamente fare il quinto posto senza problemi.
8: Un bel punto di partenza, insomma.
7: Direi anch'io, sì.
2: A 45 anni Roberto Radice ha vissuto la quinta Paralimpiade. Il Paradise Hockey lo aveva scoperto in TV durante Torino 2006. Pochi mesi dopo era già sul ghiaccio e sullo slittino. Ora spera che in tanti possano seguire la sua parabola.
9: Sicuramente, speriamo che questo pubblico, tra tutto questo pubblico ci possa essere qualcuno appassionato o che voglia solo iniziare a provare questo sport, anche se abbiamo delle difficoltà in Lombardia con i palazzetti, ma magari c'è la voglia di vedere, di provare a immaginare di giocare una cosa come abbiamo fatto noi in questi giorni, con un pubblico esagerato. Quindi speriamo che qualcuno voglia venire a provare. Siamo ben lieti di ospitarli, di aspettarli.
8: Ecco, come valuti questa Paralimpiade per questo risultato, per tutto il movimento? Ecco, diciamo, l'obiettivo è avere un'eredità, no?
9: Certo, vabbè, noi speravamo, all'inizio speravamo anche qualcosa in più, però il nostro minimo obiettivo era il quinto posto, quindi siamo strafelici tutti quanti e speriamo che questo quinto posto appunto spinga ancora a poter crescere nei numeri e fare molto di più.
8: Canada, Stati Uniti, Cina sono sembrati un passo avanti. Come deve svilupparsi il movimento per provare ad avvicinarsi, secondo te, tu che sei tra i più esperti?
9: Ma diciamo che alcune di queste nazioni che hai citato sono professionisti, noi siamo tutti lavoratori che ci svegliamo al mattino per andare prima di tutto in ufficio, poi c'è chi ha famiglia e finito l'ufficio si riesce ad andare a fare qualche ora di ghiaccio, perché poi come dicevo prima le difficoltà sono tante e quindi bisognerebbe fare un progetto con la federazione, col CIP stesso, riuscire a creare qualcosa, però sicuramente in Italia non è facile, anche perché appunto non ci sono i numeri da poter creare qualcosa di a lungo termine. Adesso noi abbiamo ragazzi per dire 45 quasi, c'è il portiere che ha 50 e passa passati, quindi siamo un gruppo un pochino su con l'età e siamo tutti speranzosi di trovare ragazzi giovani.
8: Senti, è stato questo anche il primo torneo in cui ci sono state due giocatrici, no? Perché lo sport è misto sulla carta. Ora sono state una giapponese, una slovacca. Si ipotizza che per il 2030 ci possa essere un torneo femminile. Lo ritieni possibile? Pensi che i tempi possano essere maturi?
9: Ma perché no? Speriamo, come in tutti gli sport, comunque c'è la parte maschile e la parte femminile. Quindi speriamo, qualcosa già fanno comunque nella World Paradise Hockey, qualche campionato lo fanno con Canada, Stati Uniti hanno già delle squadre, poi c'è forse un mix europeo che i vari atleti in giro per l'Europa creano una squadra e forse l'Inghilterra se non sbaglio. Quindi si spera che si possa allargare una Paralimpiade anche per loro, perché no? Volentieri.
8: Tra 4 anni ci sarai?
9: Ma io spero, vediamo anche a casa cosa dice la moglie.
2: I numeri del movimento italiano, quello in cui pescare nuovi praticanti, ce li chiarisce Christoph De Paoli, classe 1997. Anche per lui il quinto posto è un punto di partenza, non di arrivo.
10: Allora, sicuramente era importante vincere questa partita oggi. È un quinto posto che ci siamo meritati, perché siamo allenati tanto per questi Paralimpiadi. Volevamo magari fare qualcosa in più, però purtroppo non è capitato. Però alla fine il quinto posto, secondo me, è quello meritato e che è quel posto giusto.
8: Difficile colmare il gap con Stati Uniti, Canada, Cina, sono formazioni professionistiche, no? Noi ci muoviamo con uno spirito ancora amatoriale. Ecco, secondo te cosa si può fare per avvicinarsi almeno?
10: Secondo me innanzitutto sarebbe importante divulgare di più questi sport o si fa più conoscere questi sport, perché noi abbiamo un bacino d'utenza di 25 persone in tutta l'Italia e non è tanto per un movimento sportivo.

0: abbiamo due squadre e gli fanno i tifo i parenti, perciò è molto diverso, però molto bello. Abbiamo già, gran parte dei nostri miei compagni di squadra, abbiamo già avuto l'esperienza di giocare davanti a un pubblico veramente di 5, 6, 7, 8 mila persone, però la differenza che adesso hanno tifato per noi, o gran parte, e che era veramente una sensazione molto bella.
1: Da domani come si ricomincia?
0: Sicuramente non è finita, ci continuiamo comunque a allenarci, abbiamo ancora qualche attività da fare con la squadra di club e cerchiamo anche non solo di allenarci noi, ma di portare avanti la legacy di questi Paralimpiadi.
2: Il capitano azzurro Gianluigi Rosa prova a darci il senso di questo risultato alla luce del confronto con paesi in cui il para e soccer è decisamente più sviluppato.
3: Il livello di questo torneo, insomma, della Paralimpiade è esploso negli ultimi anni, lo sapevamo, l'abbiamo visto a Pechino quando si sono affacciati i cinesi, che si sono confermati comunque una delle più forti squadre, e questo forse appunto fa capire quanto, nonostante i nostri sforzi, avessimo aumentato gli allenamenti negli anni recenti, comunque ancora c'è una grossa differenza che è avere un vivaio, diciamo, ampio, avere un vivaio anche di giocatori un po' più giovani, perché l'età media di questa nazionale man mano di 4 anni, insomma, invecchia. Non abbiamo dei rookies, insomma, nuovi atleti in questa Paralimpiade, e l'augurio è che, essendo in un palcoscenico così importante, la Paralimpiade di casa, essere a Milano, che è una città enorme, con, speriamo, un paraghiaccio a breve, che qualcuno, aprendo anche i social, cercandosi dopo aver visto queste partite, vengano poi a giocare con noi, crescano con noi, come è stato per me appunto trovare questo gruppo in un momento di fragilità, di difficoltà, come è stato perdere una gamba ormai 20 anni fa. Però trovarsi appunto in una squadra ti dà quel gruppo inclusivo, puoi chiamarlo comunque una squadra, uno spogliatoio che ti aiuta a crescere, che ti fa crescere come atleta, come persona, e l'augurio appunto è di trovare tanti ragazzi che facciano questo percorso e che mi rubino il posto fra 4 anni, insomma, perché ne sarei anche contento.
1: La corsa alla maglia è aperta, la fotografia, l'istantanea che più ti rimarrà in mente della vostra, della nostra Paralimpiade?
3: Ma guarda, ci sono stati tanti momenti speciali, sicuramente la prima partita che con gli Stati Uniti è stato qualcosa di clamoroso, essere in vantaggio per solo pochi minuti, ma in uno stadio da record, e è stato quello che effettivamente ci ha dato un'emozione fortissima, vivendola appunto sul ghiaccio. Però in generale credo che sia stata appunto questa arena, il fatto che ci siano state così tante persone, avere così tanto seguito, gente che ci seguiva, dai giornalisti, diciamo, alle persone anche in TV che ci hanno spinto, che hanno dato visibilità a questo sport. Questa è la cosa più bella, questa è la medaglia di questo sport. Se poi appunto, come dicevo prima, ci fosse qualcuno che iniziasse, quella sarebbe veramente la medaglia di questo evento, e mi auguro che ce ne siano tante.
1: Speriamo di vincere tutti insieme, allora.
3: Assolutamente.
2: Milano quindi come possibile nuova capitale italiana dell'hockey ghiaccio. Crede in questa eredità olimpica e paralimpica anche il CT azzurro Mirko Bianchi.
4: Diciamo che poi forse bisogna, come si dice, battere il chiodo, no, il ferro finché è caldo, nel senso che alla fin fine bisogna sfruttare questi eventi, soprattutto quando le cose girano un po' bene, a nostro favore, perché questa è la nostra vetrina per far vedere il nostro sport, per cercare nuove persone, per lanciare messaggi a ragazzi, persone con disabilità che possono venire a provare che esiste questo sport. È bellissimo vedere un'arena piena come quella di Santa Giulia, e spero vivamente che qui a Milano si riesca a fare qualcosa, perché l'hockey ha bisogno di tornare in città grandi se si vuole avere possibilità di trovare più persone e quindi spero con tutto il cuore che veramente riesca a venire fuori un palaghiaccio nuovo qua a Milano e che si possa ripartire anche di qua.
1: Potreste inserirvi anche in questo discorso, nel senso che effettivamente il lascito di questa Olimpiade e Paralimpiade potrebbe essere un impianto, diciamo, semipermanente, un nuovo club, e allora a quel punto...
4: Penso che Milano, a parte che ha una storia di hockey ghiaccio comunque notevole, ed è un peccato purtroppo che adesso non abbia un palaghiaccio. Spero con tutto il cuore che il lascito di questa Paralimpiade sia appunto una struttura, un palaghiaccio per l'hockey, per il paraes hockey, perché è una città enorme, bellissima, e soprattutto vedere che tutta la settimana, non solo per l'Italia ma anche per tutte le altre squadre, c'era un'affluenza di pubblico così numerosa, penso che sia un segnale molto chiaro che ormai le persone hanno voglia di vedere anche cose nuove, e che l'hockey è uno sport che piace.
1: Dal punto di vista tecnico, questa Paralimpiade cosa le ha detto per la nostra squadra, ma in generale per il torneo?
4: Mi ha detto che abbiamo fatto un

0: salto in avanti rispetto a Beijing. Abbiamo sicuramente avuto un giocatore nuovo che ci ha dato una grande mano, ma tutto il gruppo si è comportato molto bene, ha lavorato molto bene ed è arrivato pronto. Abbiamo avuto un inizio un po' zoppicante, però dopo siamo tornati un po' con la concentrazione e la mentalità giusta, e quindi vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni è un lavoro abbastanza buono, che non basta se vogliamo puntare a salire, però è già un buon inizio.
1: Ecco, sul taccuino le prime 3 cose da fare per capitalizzare questo 5º posto, a braccetto con la Federghiaccio, immagino, con la federazione.
0: Certo, inserire un progetto per trovare nuovi atleti, sperare che Milano e altre città aprano le porte al Paris Hockey, perché l'hockey e il Paris Hockey, se vanno in città, hanno più chance di trovare nuovi atleti, e continuare con un programma di allenamento simile a quello che abbiamo fatto, perché più ore ghiaccio riusciamo ad avere, più ore di palestra riusciamo ad avere, più possibilità riusciamo a dare a questi ragazzi, anche tra i loro 1000 impegni, tra lavoro, famiglia, eccetera, e per migliorare io bacchette magiche o ricette magiche non le conosco, e se vuoi migliorare devi lavorare di più, quindi spero di riuscire che la federazione e il comitato, ma so che è il loro interesse farlo, diano la possibilità ai ragazzi di continuare su questa strada qua.
2: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Si confermano salde sui massimi le borse europee a metà sedute, trainate da un rialzo per una Fed che dovrebbe astenersi dall'aumentare i tassi quest'anno dopo i segnali di rallentamento dell'inflazione americana. Positive anche i future a Wall Street, mentre gli investitori attendono la pubblicazione dell'indice dei prezzi della produzione USA di luglio. Intanto prosegue lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, incertezza che ieri ha portato l'OPEC a ridurre ancora le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio. I dubbi frenano il Brent a meno 2% e il WTI a meno 2,2%. Ma vediamo come stanno andando i mercati. Milano a più 0,41%, Francoforte a più 29%, Parigi invece a più 0,08%, Madrid a più 0,58%. Per quanto riguarda invece la borsa italiana, lo spread BTP Pund è a meno 1,55% a 78 punti, i migliori della seduta Nexi a più 3,58%, Stellantis più 2,98%, Saipem più 1,82%, i peggiori Inuit a meno 1,56%, Steam Electronics a meno 1,46%, Eni a meno 1,32%. E poi vediamo anche quello che sono il cambio USA dollaro a più 0,10% a 1,15344, e come abbiamo detto lo spread invece che sta andando abbastanza bene perché è in calo. Per ora è tutto, la borsa torna tra un'ora.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Formolini across the line, Formolini takes the win.
2: Formolini versus Lee. On course, it's go time. Nice and tight through the top section. Formolini versus Lee. Lee on the blue course, Formolini on the red course. Look at Lee. Look at Formolini. Formolini with the lead here. Formolini up by 0.64. Can Lee play catch up? I don't think so. Formolini to the bottom. Formolini across the line. Formolini takes the win. Sang-ho Lee, second place.
3: Formolini, maestro, maestro Stovato.
4: Di che materia sono fatti i campioni? Il loro cuore, la loro testa? Ce lo chiediamo spesso qui a Olimpia, dove dei protagonisti dello sport proviamo a cogliere frammenti della loro natura divina e umana, e come se umana, al tempo stesso. Ecco, la risposta per fortuna non l'abbiamo ancora trovata. Ma certo devi avere dentro di te qualcosa di speciale, se manchi la medaglia che hai sempre sognato, quella olimpica sulle nevi di casa, a Milano Cortina, nello slalom gigante parallelo di snowboard, nella tua Livigno, dove sei il grande favorito e pochi giorni dopo conquisti la seconda Coppa del Mondo generale consecutiva e pure la Coppa di specialità nello slalom gigante parallelo. Campione vero, quello che ha fatto questa impresa, che risponde al nome di Maurizio Formolini. Ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie, grazie di cuore per l'invito.
4: Grazie a te Maurizio. Di Tirano, in Valtellina, dicevamo, classe 1994, 5 coppe del mondo in bacheca tra slalom parallelo, gigante parallelo e classifica generale. Insomma, Maurizio, direi che pure quest'anno cristalleria da mettere in bacheca ne hai conquistata.
5: Sì, no, la bacheca si è allargata e... veramente, cioè, è stata una soddisfazione, no? Perché comunque la Coppa di slalom mi mancava l'anno scorso e era un po' l'obiettivo oltre all'Olimpiade, però devo essere sincero che dopo l'Olimpiade ero veramente motivato per dimostrare un po' a me stesso quello che il buon lavoro che avevamo fatto comunque in tutta la stagione, e quindi sono rientrato forte in gigante e sono riuscito a vincere subito due gare in Polonia, quelle mi hanno fatto andare in testa la Coppa, e poi dopo comunque la forma sono riuscito a tenerla fino alla fine della stagione, e questo mi ha garantito di riuscire a portare a casa appunto tutte e tre le coppe, e è una cosa che mi rende veramente orgoglioso, soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto, per me e per tutto il team, no? E oltre a me comunque tutta la squadra è stata fenomenale, no? Perché se guardiamo bene i risultati e le coppe, tutto, c'è una foto che hanno fatto gli allenatori con tutte le coppe che è fantastica.
4: Eh sì, avete fatto bottino pieno anche stavolta, eh?
5: Sono tante, c'è proprio questa foto con lo staff con 7 coppe sul tavolo, compresa quella delle nazioni nelle discipline alpine, quindi c'è tanta roba.
4: Ecco Maurizio, ma quali sono le ragioni secondo te per i successi della vera e propria scuola italiana di snowboard?
5: Ma secondo me è un po' un insieme di tanti fattori, no? Sicuramente il fatto di avere comunque due atleti competitivi già da parecchi anni come Fish e Aaron, che hanno comunque tirato il gruppo, più che altro hanno stabilito il livello, no? E giovani noi, adesso io un po' meno giovane, ma quando ero un pochettino più giovane, tanta motivazione per provare ad arrivare a quel livello, sia da parte mia ma da parte di tutti quelli che erano un po' più giovani, e questo ha fatto sì che secondo me tutta la squadra crescesse e arrivasse a quel livello là. Poi il grande lavoro è stato fatto appunto da parte dei tecnici, degli allenatori, del preparatore atletico, degli ski man e del fisioterapista, che secondo me hanno cercato di creare uno staff veramente con una bella armonia, con una bella sintonia, di creare un buon rapporto anche tra atleti e staff, e questo secondo me è stato credo che questo sia veramente il risultato. Vabbè, io ho vinto le coppe, però proprio a livello di squadra sia una un risultato proprio che dimostra il fatto del buon lavoro della squadra.
4: Successi che stanno tracimando anche nel settore paralimpico, tra Kos e slalom, tra Peratoner e Lucchini. Ecco, avete rapporti tra di voi durante la stagione, scambi tecnici, incontri?
5: Ma allora, vabbè, con Perry, io Perry lo conosco da una vita, perché vabbè, prima dal suo incidente, dall'infortunio, gareggiava, faceva gare di snowboard cross, e lo conosco da una vita e è troppo forte. Però sì, ogni tanto riusciamo, ci becchiamo lo Stelvio, allora sai, si parla, si discute, sì, però a livello più che altro così in amicizia, non tanto a livello professionale e di lavoro, no? Quindi, però sono una bella squadra anche loro, secondo me. Poi anche lì gli elementi, un Peratoner che comunque arrivava da un livello di snowboard cross altissimo, arrivare in una squadra dove comunque secondo me era un po' all'inizio stava crescendo, stava migliorando, ma gli mancava un po' quell'elemento che dava un po' un limite, un livello, e secondo me pian piano nel giro di qualche anno anche da loro si alzerà, cioè l'Italia comunque come già a un buon livello, ma diventerà ancora più forte secondo me.
4: Per non parlare poi di De Romedis e Tomassoni, oro e argento nello snowboard cross proprio all'ultima gara dei giochi a Livigno.
5: Ma loro sono stati dei grandi, nel senso che alla fine, sai, ultima gara dell'Olimpiade, sono arrivati, si sono battagliati, si sono dati battaglia, però hanno fatto una gara veramente bravi, nel senso, cioè meglio di così era, cioè grandissimi, nel senso, a me fa piacere vedere comunque l'Italia vincere o sul podio, vedere la bandiera italiana, sai, è una cosa che comunque rende orgogliosi e comunque fa capire che comunque il lavoro in generale che stanno facendo un po' tutte le squadre è veramente positivo. Ma io vedo anche in altri, in un po' tutti gli sport quest'anno comunque sono arrivati dei risultati. Guarda l'ultima settimana di sport, di sci, di sport invernali, sci, il fondo, lo snowboard, tutti gli sport sono arrivati dei risultati incredibili. Questo secondo me rende tanto merito a tutti.
4: Per te invece a Milano Cortina non è arrivata quella medaglia che praticamente tutti davano per certa. A distanza di qualche tempo ti sei data una ragione?
5: Ma allora, io devo essere sincero che dal canto mio, se devo parlare un po' della gara, allora sicuramente gareggiare in casa, avevo tantissimo pubblico che mi guardava proprio di Livigno, e devo essere sincero che ero tranquillo fino alla la ricognizione. E poi la prima qualifica, un po' di tensione l'ho subita, no? Nel senso che secondo me ho fatto una manche buona, ma non l'ho spinta al 100%, no? Come ho spinto poi magari le gare successive o le gare precedenti in Coppa del Mondo. Logico che poi dopo, vabbè, passata la prima qualifica, il mio obiettivo era qualificarmi e giocarmi una medaglia, perché altrimenti sarei, cioè, tanto volevo guardare la gara dal pubblico, no? E lì mi sono sbloccato, infatti la seconda qualifica, ma anche la finale, devo essere sincero, che ho parlando anche con Benjamin Carr, lui mi ha confermato che è stata la manche più dura da fare, e dove ha dovuto giocarsi il 110% anche lui, no, per passare. Le nostre gare sono così, nel senso che passi o perdi per centesimi. Sicuramente dobbiamo, secondo me, prendere un po' di quella mentalità che Benjamin Carr l'ha dimostrato di avere, e un po' di quella capacità, freddezza nel gestire questi eventi, no? E capire di, cioè, riuscire a portare, a metterla in campo in una gara secca come quella dell'Olimpiade per noi, no? Noi abbiamo solo una chance. Questo è un po', secondo me, un peccato, un rammarico, perché logicamente c'è tanta gente forte nello slalom, specialisti in slalom soprattutto, perché se te prendi la classifica di gigante parallelo e di slalom parallelo, a parte quest'anno che sono riuscito ad arrivare tra i primi, che ho vinto la Coppa, ma se no, cioè, quelli che sono nella classifica di slalom difficilmente li trovi nella classifica di gigante, no, davanti. E quindi sarebbe veramente bello per noi avere l'opportunità di avere anche lo slalom e avere una seconda chance, no? Però dobbiamo imparare, appunto, visto che c'è questa chance, a finalizzarla al 100%. Questo sicuramente è l'obiettivo dei prossimi 4 anni.
4: Cosa ti ha colpito dei giochi olimpici? In cosa ti sono sembrati diversi dalle gare che affrontate abitualmente?
5: Ma sicuramente, secondo me, mi piacerebbe ricreare un po' l'atmosfera che c'è nelle gare di Coppa del Mondo, anche se non è facile, perché mi sono accorto, per me era la prima Olimpiade, e che la differenza grossa che ho trovato rispetto a una Coppa del Mondo è l'attenzione che c'era già in partenza tra tutti, non per me, ma in generale il silenzio che c'era in partenza rispetto a una gara di Coppa del Mondo. Cioè è una cosa che probabilmente, se è la prima volta che la vivi, la prima volta che la senti, l'impatto è grosso, no? Perché non c'è come il silenzio che ti fa... C'è un po' di rumore, comunque ti distrae, il silenzio ti mette ancora più in quel mood di tensione, no? Ecco, l'unica cosa è questa, che secondo me è da provare a ricreare un po' un clima così. Poi dopo, logico che le aspettative erano alte, nel senso, dopo la stagione che abbiamo fatto fino a quel punto, fino all'Olimpiade, logico che una medaglia olimpica, se non due, ci se l'aspettava. Poi, ripeto, le gare sono così, secondo me c'è da essere fieri anche di quello che hanno fatto, del risultato che hanno fatto le ragazze, le donne, perché veramente è un risultato storico, no? Due donne in finalina, terza e quarta, è un risultato che probabilmente 3 anni fa non era scontato, cioè era una cosa che sarebbe potuta succedere ma non era così scontata, invece hanno dimostrato la grande crescita anche da parte femminile del settore. Eravamo l'unica nazione con 4 uomini nei primi 16, purtroppo ti ho detto, le gare, conosco bene com'è la sensazione, capisco chi comunque ci credeva, ci teneva e probabilmente rimarca il fatto che sono mancate le medaglie, però finché non c'è il cancelletto e non provi, non è difficile capire.
4: Comunque la tua vittoria l'hai avuta, Maurizio Bormolini, e alludo ovvio proprio a tua figlia Vittoria, appunto nata pochi giorni prima dei giochi, a darti ulteriore forza ed energia.
5: Sì, no, sicuramente l'emozione è stata tantissima, e ti dico, però non è stata secondo me una cosa che ha influito sul risultato poi dell'Olimpiade così, anzi, come hai detto, forse è arrivata nel momento giusto, no? Nel senso che essendo podalica ha dovuto fare il taglio cesareo, quindi è nata prima, è nata al 2, perché teoricamente il termine sarebbe stato il 9, proprio il giorno dopo la gara, quello sarebbe stato forse molto più difficile da gestire, però quando è arrivata poi dopo la motivazione è stata tanta, cioè nel senso era una motivazione extra. Logico che oltre a quella c'erano mille fattori, cioè ero a casa mia, ero davanti al mio pubblico e quindi logico che ci sono stati tanti fattori che comunque un po' l'altro hanno un po' inciso, ma ti ho detto, l'unico momento in cui ti posso dire di aver sofferto un pochettino di tensione, di pressione, è stato proprio la prima qualifica, perché poi dopo andavo o spingevo o se no guardavo la gara dal pubblico.
4: Beh, comunque sono due cose incomparabili, Maurizio. Le coppe certo restano nel palmarès, ma è una figlia.
5: Sì, no, infatti, no, ma quello, guarda, è una cosa che adesso che sono a casa, poi me la sto godendo un po', è troppo bello. Ho detto, le coppe sono belle, ma non fanno rumore, quindi sono belle in quel momentino, è bello vederle lì, però la mia figlia è una cosa, è tutta un'altra, un'emozione diversa, no? Proprio è difficile da spiegare, perché comunque ho detto, cioè ho vinto tante gare, ho vinto le coppe così, ma quella è un'emozione che è indescrivibile.
4: Cosa ti lascia invece l'esperienza olimpica a te e a tutta la squadra azzurra?
5: Ma sicuramente, cioè per noi a livello di squadra, sicuramente i risultati e comunque il risultato che è arrivato anche adesso nel finale di stagione così deve darci consapevolezza del fatto che comunque il lavoro che è stato fatto è un lavoro eccezionale, no? Anche rispetto alle altre nazioni, così siamo sulla strada giusta. Poi logico, come ti ho detto prima, bisogna lavorare sul grande evento e sul portare quella consapevolezza nei grandi eventi, e poi io mi auguro che comunque, credo che la nostra disciplina, soprattutto nella gara olimpica, è piaciuta per l'imprevedibilità che c'era, no? Perché comunque c'era veramente pochissimo distacco tra i tracciati, si vinceva sia su un tracciato che sull'altro, fino all'ultimo metro non sapevi chi passava, no? e quello secondo me è il bello del nostro sport, nel senso che cioè, è un dentro fuori, cioè quel favorito veramente rischi di uscire per un centesimo perché il sedicesimo fa una manche da paura, magari è l'unica che azzecca, però il favorito esce e va avanti e magari è la giornata giusta per quello che è, per l'outsider o no. E secondo me è una disciplina spettacolare, nel senso che ti tiene lì proprio fino, poi sai, non sono due manche, dici boom, sì, vedo la prima manche, vedi i distacchi più o meno, puoi iniziare a immaginarti qua, finite le qualifiche, puoi vincere le qualifiche, finite le qualifiche inizia una nuova gara e fino alla fine della gara non puoi fare un pronostico, no?
4: Insomma, mi pare di capire che fra 4 anni ai giochi ti rivedremo al cancelletto di partenza.
5: Ma se devo essere onesto, l'obiettivo è quello, cioè nel senso arrivare fino alle prossime Olimpiadi. Il prossimo anno ci saranno i mondiali, che quello è un altro evento molto importante, oltre alla Coppa del Mondo, però logico che poi, cioè comunque adesso non sono vecchio, ma comunque inizio a avere anch'io la mia età e la mia esperienza e devo anch'io vedere un po' anno per anno, no? Anche in base alla condizione fisica e queste cose qua, come sono messo, no? Perché comunque i giovani spingono. Devo essere sincero che fisicamente mi sento molto bene, devo dire anche quest'anno ho gestito veramente bene il mio fisico, il mio corpo, e quindi se è così, tra 4 anni sicuramente cercherò di puntare a essere lì e provare a giocarmi una medaglia tra 4 anni. Vediamo, però l'obiettivo è quello.
4: Anche perché nel 2030, nelle Alpi francesi, anche Vittoria avrà 4 anni. Insomma, una tifosa in più ad aspettarti all'arrivo.
5: Quello sarei fiero e onorato di poterla vedere lì.
4: Di sicuro ci sarà. Intanto, Maurizio Bormolini, campionissimo del nostro snowboard, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie, grazie di cuore a voi e alla prossima.
4: Breve pausa ora, poi a Olimpia torniamo sulla neve con un'altra grande protagonista della stagione azzurra dello snowboard.
0: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati, in Campania sulla A30 Caserta Salerno. A causa di un camion in avaria in prossimità della barriera di Mercato San Severino si verificano forti rallentamenti in direzione Caserta. E in Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, per lavori si rallenta tra Olmo e Innesto E45 in entrambi i sensi di marcia. Per il resto, volumi di traffico ridotti e viabilità scorrevole sui principali percorsi italiani. Fanno eccezione i valichi di frontiera. Traffico sostenuto al traforo del Monte Bianco, attese di quasi 2 ore sul piazzale italiano per chi è diretto in Francia. Code poi sulla 9 lainate Como Chiasso alla dogana di Brogeda in direzione della Svizzera e al confine austriaco sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio. È tutto per il momento. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
0: Olimpia.
7: Siamo pronti. Si parte con le donne subito derby. C'è Lucia Dal Masso contro Yasmin Coratti. Shoot finale e passa Dal Masso per corto muso. È la prima semifinale. C'è Dal Masso contro Sabine Paier. Allez Lucia, dai. Sabine Paier. Arriviamo all'ultimo cambio di pendenza prima delle ultime due porte. A destra c'è Lucia Dal Masso, a sinistra la Paier. E fa in finale la Paier. A 23 centesimi. Dal Masso avrà l'opportunità di andare a giocarsi la medaglia di bronzo. E arriviamo alla fine con un altro derby tra Caffotte e Dal Masso. Vediamo chi lo vince. È partita la small final femminile del gigante parallelo. Due azzurre in pista. Arriviamo al secondo intermedio. 24 centesimi il vantaggio di Elisa Caffonte su Lucia Dal Masso. Arriviamo all'ultimo cambio di pendenza prima del murettino finale. Le ultime due porte. Caffonte a sinistra, Dal Masso a destra. Vince Dal Masso e medaglia di bronzo per Lucia Dal Masso. Brava Lucia Dal Masso che sale sul gradino più basso del podio, è bronzo Italia!
4: Prima un meraviglioso bronzo olimpico conquistato a suon di vittorie anche nei derby con altri compagni della nazionale azzurra di snowboard. Poi qualche giorno dopo anche la vittoria nella classifica di specialità della Coppa del Mondo proprio di slalom parallelo. Stagione da incorniciare, quella che ha appena concluso la nostra ospite in questa seconda parte dell'appuntamento odierno con Olimpia. Originaria di Falcade, in provincia di Belluno, nata a Feltre, classe 1997, Lucia Dalmasso, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
8: Ciao, grazie dell'invito.
4: Lucia, direi stagione discreta, ovvio si scherza, quella appena conclusa.
8: Sì, è stato un buon anno, mettiamola così, no? Sono stracontenta della stagione, perché comunque non ti dico che me l'aspettavo, però ho cercato di essere più delle volte me stessa, quello che sapevo fare, ho cercato di farlo vedere e sono tornata a casa davvero contenta e fiera di quello che è stato il lavoro svolto da me, dagli skimen, dagli allenatori vari che mi seguono, dai vari preparatori, eccetera.
4: La tua medaglia, la tua coppa, le ennesime medaglie olimpiche nel cross di Michela Moglioli, i derby con le altre azzurre nella prova olimpica, insomma, donne protagoniste anche nello snowboard, mi viene da dire.
8: Ma diciamo che sì, cioè, è sempre stata lì, nel senso che no, comunque anche prima di noi c'era, nel femminile c'era Nadia e prima ancora Corina Boccaccini e comunque tante altre atlete, e nello snowboard maschile c'è, vabbè, a parte la squadra che c'è adesso, ma anche prima comunque togliendo i più giovani, togliendo veramente degli ultimi 4 anni, magari comunque è sempre stata una squadra forte. E noi stiamo cercando di vivere come se fossimo una grande famiglia, giustamente non sempre può andare sempre tutto bene, non sempre andiamo d'accordo, però viviamo, conviviamo molto tempo assieme e andiamo d'accordo comunque quello che facciamo, perché comunque è uno sport che ci dedichiamo, a cui dedichiamo tanto tempo e soprattutto tanto tempo via da casa tutti assieme. E siamo tanti e dobbiamo cercare di vivere la vita tutti assieme, tutta la vita da sportivi assieme.
4: Anche perché nella squadra azzurra siete tutti talmente forti che magari a volte gli allenamenti sono pure più duri e difficili delle gare stesse.
8: Questo può essere, sicuramente cerchiamo di dare sempre il 100% in gara e allo stesso tempo anche in allenamento, perché cresciamo in allenamento per poi andare bene in gara, quello sì.
4: Ecco, ci racconti un po' una tua giornata tipo, anche per far capire insomma che dietro i risultati c'è un impegno, un lavoro mica da ridere.
8: No, quello sicuramente, però non cambia niente, cioè è una vita da atleta, non è che sia probabilmente tanto diversa da quelle di tanti altri atleti o comunque sportivi che cercano di fare il proprio sport nel miglior modo possibile. Noi, vabbè, io dico, quando mi sveglio la mattina, poi la colazione è uno dei passi più importanti, perciò ci dedico un po' di tempo e poi si parte con gli allenamenti, che siano la mattina o il pomeriggio in pista sci, comunque ci si dedicano dalle 2 alle 4 ore, perché ora che tracciano gli allenatori e ora che ci scaldiamo noi e poi cominciamo con l'allenamento passano un po' di ore e poi facciamo un po' di giri, giustamente non possiamo rischiare di farne troppo pochi, ma non possiamo neanche farne troppi in questo adesso, come in questo periodo di off season, tra virgolette, nel senso che è finita la stagione, magari ci si fa, facciamo tutta la parte dei test, perciò un bel po' di ore ce le facciamo sulla neve. Tanti giri, tanto impegno, sempre concentrati al 100%.
4: Senti, cosa si prova a giocarsi un bronzo olimpico contro una compagna di squadra, come è capitato a te a Milano Cortina nella finalina contro Elisa Caffont? È più difficile? Che sensazioni ti lascia?
8: Ma realmente non è mai bello gareggiare contro una compagna di squadra, nel senso che comunque ci si trova a volte, non è che possiamo farci in tanto, dipende dal tempo che si qualifica. Giustamente vince chi in quel giorno è più forte, ma non è superiorità di nessuno, perché comunque ci alleniamo tutti nello stesso modo e siamo tutti uguali. Io ti dico, quel giorno lì ho realizzato che ero arrivata terza quando mi sono girata sul tabellone e ho visto il verde. E ho riguardato poi i video e ti dico, l'ho detto anche in altre interviste, lei ha sciato divinamente tutte le run che ha fatto e perciò tanto di cappello anche a lei per quello che ha fatto. Io ti dico, quel giorno lì probabilmente ero solo più forte magari, ma nelle ultime porte, perché io riguardo il video, il mio video sopra, sapevo che non potevo dargli troppo, e invece sotto sapevo che potevo essere più forte, tutto qua. Ma non è essere superiori, è essere consapevoli di quello che si sa fare.
4: Ne avete riparlato insieme da quel giorno, te ed Elisa, di quella gara così particolare?
8: Realmente no, ma anche perché comunque, cioè, secondo me, finita quella gara lì, noi già dopo ne avevamo anche altre, e ti dico, non è solo contro di lei che ho gareggiato quel giorno, ho gareggiato anche contro un'altra compagna di squadra, e non, come ho detto prima, non è semplice, perché siamo comunque compagni di squadra anche se facciamo uno sport individuale di conseguenza. Magari non ci si riparla, però ci si ribecca poi dopo, anche perché comunque altre gare le abbiamo fatte, ce le ribeccate di nuovo tutte quante, e si va avanti, cioè non è che ci si può fermare lì.
4: E poi pochi giorni dopo per te è arrivata anche la Coppa.
8: Ma realmente io fa ridere, perché dopo le Olimpiadi ho detto, boh, quest'anno da un certo punto di vista il mio l'ho fatto, posso vivermi il resto della stagione molto più tranquillamente, e dando sempre comunque il 100%, ma senza pressioni, ed è quello che ho fatto, ed è, credo sia quello che è uscito, il risultato è la coppetta di slalom. Perciò ti dico, non è che l'ho aspettato, non l'ho cercato, è solo arrivato, ma sapendo che comunque ero molto più tranquilla.
4: Giochi olimpici a trazione femminile, quelli di Milano Cortina, medaglie, ti chiedo Lucia, che aiuteranno a cambiare lo scenario anche fuori dalla pista?
8: Lo spero, perché comunque diciamo che non sono andata a vedere statistiche varie, cioè so che quest'anno è stata l'Olimpiade delle donne, ma perché sono state fatte tantissime medaglie dalle donne, non so se nel passato ci sono state altrettante donne che hanno fatto la storia come l'abbiamo fatta noi quest'anno nell'invernale, però io credo che, e spero che lasceremo il segno, ma per il semplice motivo che comunque anche noi abbiamo la possibilità di fare le stesse identiche cose che fanno gli uomini in campo sportivo, le medaglie, i risultati come le hanno sempre ottenute loro, le abbiamo ottenute noi, e perciò io credo che se la gente andrà a vedere l'Olimpiade del 2026, perciò di Milano Cortina, si renderà conto di questo.
4: A proposito di vittorie, tu sei un atleta che conserva i trofei vinti nella stanza da letto o preferisce nasconderli per evitare di perdere la cosiddetta fame da vittoria?
8: No, le mie rimangono lì, cioè nel senso, so che sono lì, so che le ho prese, però per me poi quando finisce un capitolo, so che c'è, è stato scritto, adesso posso solo andare avanti. Non credo che sia solo quello che è stato fatto, perché se guardassi solo il passato potrei aver anche già chiuso tra virgolette anche aver chiuso la carriera, ma non è così, perché mi piace la competizione, mi piace l'andare avanti e dire ok, ora ho aperto qualcosa, posso fare anche di più.
4: Di più, magari nel 2030, ai prossimi giochi sulle Alpi francesi.
8: Beh, quello sicuramente, sì, ho detto io almeno i prossimi 4 anni me li faccio, poi vediamo, ma quello sicuramente.
4: E obiettivi, oltre allo snowboard, c'è già qualcosa già scritto in agenda?
8: Guarda, non lo so, so che comunque, cioè, io fuori dalle piste continuo a allenarmi, come tutti gli atleti, cioè, noi abbiamo l'in season, l'off season. Per ora so che continuerò a essere Lucia, la persona che è anche atleta di snowboard, facendo comunque che fa parte delle Fiamme Gialle, e basta, cioè per ora questo, fino al 2030 sicuramente, poi vedremo.
4: Lucia Dal Masso, bronzo olimpico e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom parallelo di snowboard, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
8: Grazie mille, è stato un piacere davvero.
0: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it. oppure 800 40 10 40. San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Milan Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour, con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti.
1: Questa settimana siamo nelle Marche, il nostro giro comincia da Jesi, dove la storia, la natura, l'enogastronomia si fondono in un equilibrio che potremmo dire anche perfetto, e scopriremo questa cittadina gustando magari anche un buon vino. Poi da Jesi ci spostiamo in provincia di Pesaro Urbino e qui andiamo a scoprire l'abbazia di Fonte Avellana. Scopriremo anche il perché di questo nome. Poi al confine tra Marche e Umbria si sviluppa il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Qui ci torneremo anche nella seconda parte di Grand Tour, perché con Silvio andremo poi anche più nello specifico su uno dei cammini, su uno dei percorsi di questo parco, che è un parco molto grande, che è un parco che offre davvero tantissimi spunti. E poi a Tolentino per entrare nel Castello dell'Arancia. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Allora Valeria, noi partiamo da Ancona per andare a scoprire la riviera e il Parco Nazionale del Conero, quindi costeggiamo il mare, passiamo per Numara, per un tratto a Sirolo, per poi salire sulle pendici del Monte Conero e Camerano con le sue colline e le famose grotte. Poi andremo nelle Alte Marche per un itinerario in 4 tappe, 280 km, partenza e ritorno a Borgo Massano, alle porte di Urbino, un percorso tra i monti, il mare, esploriamo tantissimi borghi, ruscelli, canyon, insomma un'area della regione Marche che offre davvero panorami molto diversi tra loro. C'è un po' da faticare, ma come dico sempre c'è anche la bici elettrica. Silvio, dove ci porti invece tu a camminare?
3: Chiuderemo il nostro viaggio radiofonico nelle Marche partendo da Fabriano per incamminarci idealmente lungo il cammino dell'Abbazia, un cammino di oltre 250 km diviso in 16 tappe che ci porta a camminare nell'Appennino Umbro-Marchigiano, un cammino che collega borghi medievali in una delle zone che potremmo dire ha la più alta concentrazione di monasteri ed eremi d'Europa, un percorso che ha una forma, guardando la cartina, di un quadrifoglio ed è pensato anche per essere diviso in 4 piccoli cammini, ognuno dei quali attraversa zone diverse, ma poi il cammino in realtà è tutto molto coerente in tutti i suoi 250 km, come scopriremo. Poi continueremo invece a camminare su percorsi un po' più brevi, uno a nord e uno a sud del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sentieri di pochi chilometri, sentieri per tutti, percorsi che sono progettati per essere accessibili e inclusivi, quindi adatti anche a famiglie o a persone con mobilità ridotto o con esigenze particolari. Parliamo di due tracciati, il tracciato che si snoda a Forca di Presta ai piedi del Monte Vettore fino al percorso che si sviluppa nella zona di Lago di Fiastra, sembra un gioco di parole ma sono due zone diverse e ci danno modo di vivere il parco tra natura, grandi panorami in modo semplice e anche condiviso.
1: Siamo pronti, venite con noi. Ed eccoci a passeggiare nelle Marche, una terra ricca di storia ma anche di colline, natura e tante cose buone da mangiare. Un compendio di tutto questo lo troviamo a Jesi. Il primo cittadino si chiama Lorenzo Fior del Mondo ed è lui a raccontarci la sua città.

0: Jesi si trova, diciamo, nella parte collinare delle Marche, a 30 km da Ancona, e quindi abbastanza vicini al mare, al centro quindi della regione Marche, in una zona conosciuta per, insomma, il verdicchio, l'enogastronomia e tanti altri fattori di natura storico-culturale.
1: Accenneremo anche dopo all'enogastronomia. Partiamo un po' da, magari se è possibile, tracciare un po' la storia di Jesi.
0: Sì. Dunque, Jesi è una città che ha una storia, diciamo, un impianto urbanistico che arriva dall'epoca romana, quindi abbiamo il Cardo e il Decumano che sono un po' i tracciati antichi del nostro centro storico, è una cinta muraria molto grande, credo che sia la seconda delle Marche per estensione, e ha diverse stratificazioni storiche nel suo centro, appunto, nel racconto di quelle che sono state le epoche antiche, ed è famosa perché qui è nato Federico II di Svevia, qui è nato Giovan Battista Pergolesi, ed anche perché ha una tradizione sportiva molto molto importante nel mondo della scherma, nel mondo del calcio e tanti altri sport. Quindi, diciamo, lo sport è un tratto identitario molto forte, e anche, diciamo, un paesaggio che il tipico paesaggio collinare del centro Italia, quindi con i colori e le produzioni tipiche che sono proprio di questi luoghi.
1: La storia quindi diciamo permea molto
0: Sì.
1: Jesi, immagino proprio anche dal punto di vista architettonico, lei accennava alle mura, ma ci saranno sicuramente altre testimonianze della storia.
0: Sì, guardi, io dicevo le mura perché le mura, oltre che per estensione, hanno una caratteristica tipica, cioè sopra le nostre mura sono stati poi costruiti degli edifici, quindi quando c'è stata, diciamo, l'esplosione demografica della città, c'è stato, diciamo, un addensamento anche urbanistico sopraelevato rispetto alle mura, quindi è una caratteristica tipica, della nostra città. Poi ci sono tanti altri luoghi, ci sono, ovviamente c'è la parte storica più antica, come dicevo, poi c'è tutta la parte rinascimentale, quindi quella, diciamo, 500esca, 600esca, in poi, e altri piazzi e luoghi che per noi sono importanti. Adesso, per dirne una, c'è il Teatro Pergolesi, che di fine 1700-1798, che raccoglie una storia importante perché Giovan Battista Pergolesi è una delle nascite illustri della nostra città, e anche perché continua a essere luogo di produzione artistica, culturale, di riferimento un po' per il territorio, insomma. Quindi siamo l'unico teatro di tradizione che non sta in un capoluogo di provincia in Italia, quindi, ecco, abbiamo anche questo valore che ci piace raccontare.

0: Senta, sindaco, se lei dovesse suggerire un piccolo itinerario di Jesi per toccare diciamo tutti quei luoghi che secondo lei sono più rappresentativi o anche perché magari per lei sono dei luoghi importanti.
1: Dunque, Jesi diciamo che offre degli itinerari in sé all'interno della città, quindi c'è tutta la parte, dicevo, storica che offre degli itinerari naturali, perché basta accedere all'interno della cinta muraria e insomma sono, no, indicati, ma si trovano anche semplicemente passeggiando quelli che sono i valori storici della nostra identità, ma anche delle passeggiate extramurarie, perché abbiamo il paesaggio, diciamo, di campagna con dei percorsi codificati da fare anche in bicicletta, perché è un tema sul quale cerchiamo di lavorare. E quindi, diciamo, un paesaggio che può essere nel giro di poco storico e al tempo stesso naturalistico. Però Jesi è anche una relazione naturale con il territorio che ci circonda, perché intorno abbiamo, dicevo prima, le colline dove c'è la produzione tipica, no? I vigneti, ma ci sono le altre culture, i girasoli, gli oliveti, quindi tipici del centro Italia, e abbiamo un legame naturale con quelli che sono chiamati appunto i castelli di Jesi, e quindi ci sono dei percorsi che si possono fare che uniscono la nostra città ai castelli di Jesi, che sono sulle due sponde del fiume Sino, che è il fiume, no, che taglia la città, che taglia il nostro territorio, sulle sponde del quale, nelle alture collinari, appunto, sono sorti questi borghi storici che arredano il nostro panorama, il nostro paesaggio.
0: Che cos'è che non si può non assaggiare arrivando a Jesi?
1: Mi ha fatto una domanda difficilissima. Dunque, dipende dalla stagione, ecco, insomma, nelle stagioni più fredde il nostro piatto tipico è il cappelletto, quindi una pasta in brodo che poi si mangia a seguire con la carne lessa, che è, diciamo, una cosa molto tipica, come pure il coniglio, che è una cosa molto tipica dei nostri luoghi. E nelle stagioni più fresche, insomma, ci sono quelle che sono le culture tipiche dei nostri campi, insomma, quindi ecco, anche semplicemente rivolgersi a un piatto che sia un piatto, diciamo, più leggero, più salutare, ma tipico delle nostre zone, è comunque una scelta importante. Ovviamente va tutto sempre arredato e corredato con il vino dei castelli di Jesi, con il verdicchio, che per noi, insomma, è un immancabile apporto a tavola.
0: L'ultima domanda, sindaco, lei accennava al teatro e quindi immagino che
1: sì,
0: la stagione sia importante e anche, diciamo, attrattiva per chi arriva a Jesi, ma le vorrei chiedere se ci sono degli altri appuntamenti sui quali voi puntate per accogliere il visitatore.
1: Guarda, noi puntiamo su tanti appuntamenti perché la nostra strategia è questa: offriamo, come dire, tante occasioni di incontro culturale anche nei luoghi aperti della città, quindi con una frequenza che cerca di lavorare molto anche sulla contemporaneità, quindi tante cose diffuse. E poi, quando parlo di teatro, ovviamente non mi riferisco solamente a quella che è la stagione lirica, che per noi è la cosa un po' più grande, ma noi siamo, credo, l'unica città delle Marche che attualmente è assegnataria di 3 fondi FUS, quindi uno dedicato alla stagione lirica, poi ne abbiamo un'altra che è dedicato al Festival Pergolesi Spontini, che è appunto una rassegna estiva che facciamo qui nella nostra città all'aperto, dove ci sono spettacoli di vario genere, anche qui molto frequenti. E poi c'è un fondo FUS dedicato al teatro dei ragazzi, perché noi abbiamo un teatro di produzione rivolto e gestito dai più giovani, e quindi diventa anche questa un'altra, come dire, caratteristica importante della nostra città, che credo attualmente rappresenti anche un unicum qui nelle Marche.
0: Da Jesi ci spostiamo in provincia di Pesaro Urbino, qui entriamo nell'abbazia di Fonte Avellana per scoprirne i segreti a partire dal nome. Ci accompagna il priore Don Giuseppe Cicchi.
2: Ci troviamo proprio al centro dell'Appennino, in continuità con tutta la catena, e ci troviamo precisamente sotto il Monte Catria. Dico questo perché c'è un riferimento importante anche della Divina Commedia rispetto a questo. Dante, quando incontra San Pier Damiani, che fu priore a Fonte Avellana, cita proprio il Monte Catria, e lo cita come gibbo, come una gobba, che in effetti è un monte più alto degli altri, nell'interno, nell'entroterra pesarese. In realtà siamo a quasi, ecco, anche a confine con l'Umbria, Umbria Marche.
0: Don, perché Monastero di Fonte Avellana?
2: Dunque, Fonte Avellana è un nome un po' strano a prima vista, ma prende in genere i monasteri o gli eremi, perché il Fonte Avellana fu inizialmente un eremo. Prende questo toponimo, prende spunto dalla grande quantità di noccioli che ci sono, perché Avellana in latino significa nocciolo, e le nocciole, quindi è una valle sotto questo monte piena di noccioli, e c'è anche un'abbondanza d'acqua, diciamo, quindi c'è una fonte, Fonte Avellana, e così spieghiamo il nome, che risale, che se può sembrare all'inizio un po' strano, ma poi questo insediamento è molto antico, risale a prima del 1000.
0: E anche il monastero risale a quest'epoca?
2: Sì, una parte del monastero, quella che è inglobata ormai nel monastero, la prima parte tutta in pietra, costruita su uno sperone leggermente declinante, declive, era una serie come un piccolo treno, possiamo immaginare, no? Con dei piccoli vagoni in linea, erano celle abitate dai primi eremiti che si erano insediati lì, e la particolarità era questa, che vivevano a due, il maestro e il discepolo. Era una forma di trasmissione dell'esperienza e della sapienza monastica.
0: Che storia ha questo monastero, e anche un po' come poi si è evoluto, perché anche dal punto di vista architettonico è una struttura molto bella?
2: Sì, è molto bella e anche molto originale, diciamo. Sì, la storia è questa, appunto, nasce nel X secolo, precisamente c'è una data, il 982, per cui è già stato celebrato un millenario, importante appunto per tutti questi riferimenti della storia della Chiesa, come San Pier Damiani, che era anche dottore della Chiesa, e poi anche per molte altre, diciamo, appunto, riferimenti letterari, come quello che dicevo prima, della possibile presenza di Dante Alighieri nel suo peregrinare scacciato da Firenze. Poi nel Medioevo ha avuto una grande attività, perché lo stesso Pier Damiani ebbe questa intuizione, volle che si costruisse uno scriptorium. Questo è uno degli ambienti più originali e più belli che si trovano in Italia, perché è rimasto intatto il luogo, cioè, dove gli amanuensi copiavano i codici antichi, e con tutta una, diciamo, costruzione architettonica molto appropriata, fatta apposta perché gli amanuensi, non c'era mica la corrente elettrica, avessero la maggiore quantità di luce dalla mattina alla sera. Quindi è costruito in modo che il sole penetra sempre in queste finestre oblique, in realtà sono perché sono costruite sull'arco copre questo ambiente, e la luce penetra, quindi era importante che potessero sfruttare al massimo la luce. Quel primo insediamento fu dove c'era una chiesa antica, poi c'era stata anche un rifacimento, quindi una struttura sovrapposta alla prima chiesa, quindi la prima chiesa è diventata cripta, e la seconda chiesa del 200 è diventata poi basilica. E ai tempi di Giulio II lui ampliò anche il monastero, fece un ulteriore piano, rialzò, e in questo pochissimo spazio, perché è su un pendio, quindi sono state sfruttate tutte le minime e i minimi spazi, però è venuta un'opera bellissima, straordinaria, perché poi è tutta in pietra locale, perché il Catria, questa pietra durissima, durissima, bianca, quindi diciamo anche da lontano ha un impatto bellissimo, straordinario. Sembra un transatlantico, la cartolina di un transatlantico, però circondata da un mare di verde, ecco che è la foresta che sta attorno.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo nelle Marche. Ripartiamo dalla natura e dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, i cui confini abbracciano anche l'Umbria, ma questa è un'altra storia. Con noi la direttrice Maria Laura Talamè.
2: Il Parco Nazionale si estende tra le Marche e l'Umbria. Per due terzi il territorio si trova nelle Marche e per circa un terzo nella regione Umbria. Siamo praticamente nel cuore dell'Italia.
1: Che tipo di parco è questo? Che caratteristiche ha il Parco Nazionale dei Monti Sibillini?
2: Sì, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini può essere definito in breve come magico di natura. Magico perché? Perché i Monti Sibillini prendono il nome dal Monte Sibilla. E sul Monte Sibilla si apre una grotta. In realtà, a seguito di diversi sismi negli anni, la grotta è crollata, ma in questa grotta la leggenda vuole che si trovasse la Sibilla, questa figura intesa da alcuni quasi come una dea madre e da altri come fata, e soprattutto nel Medioevo questo ha portato negromanti e cavalieri erranti a salire sulla grotta della Sibilla per cercare di scoprirne i suoi

0: a radure, a pascoli, creati proprio per l'agricoltura o per la pastorizia. La ricchezza, di specie animali e vegetali è enorme. Abbiamo circa 1800 specie vegetali che si adattano ai vari tipi di ambiente e moltissime, specie faunistiche, circa 50 specie di mammiferi, altrettanti di uccelli, oltre 30 specie tra pesci, rettili, anfibi e innumerevoli invertebrati. Abbiamo comunque anche un endemismo, il chirocefalo del Marchesoni, che è un piccolissimo crostaceo di circa 1 cm di lunghezza, che vive unicamente nel lago di Pilato. Un lago di formazione glaciale, che si trova sul Monte Vettore ed è appunto, un endemismo, una specie unica al mondo.
1: Immagino che saranno molteplici i percorsi che si possono fare all'interno del parco. Ce ne sono di particolari?
0: Indubbiamente, il parco è ricchissimo di possibilità di visita. Partiamo dalla grande via del parco. È un po' paradossale perché in realtà è un percorso che si può fare in automobile, o in moto o in camper, ma anche in bicicletta. Non è un percorso appositamente realizzato, ma un itinerario che utilizzando le strade di collegamento esistenti ha voluto trasformare in un'occasione di visita il semplice spostamento in auto da una località all'altra. Consideriamo che nel territorio del parco, ci sono 16 comuni, sono tutti piccoli borghi e che a loro volta hanno numerosissime frazioni. Il sistema di frizione è appunto pensato per consentire a tutti di poter fruire del territorio, quindi ci sono percorsi di diverso grado di difficoltà. Partiamo dai sentieri più facili, i sentieri natura. Sono pensati appunto per la frizione da parte di escursionisti, non esperti o perché ha poco tempo, quindi, hanno una lunghezza piuttosto contenuta, ma comunque offrono, degli spunti veramente interessanti sia dal punto di vista paesaggistico ma anche dal punto di vista naturalistico. Molto importanti tra i sentieri natura ci sono due percorsi per tutti, quindi fruibili anche con passeggini o sedie a ruote. Non sono stati individuati dei posti qualsiasi per far snodare questi sentieri, ma due posti iconici: Forca di Presta, che si affaccia dai piani di Castelluccio verso i monti della Laga, e il secondo sentiero è sulle sponde del lago di Fiastra, un lago artificiale ma perfettamente inserito nel contesto paesaggistico ed ambientale, che offre anche, quindi la possibilità di godere, dell'ambiente lacustre, che è un ambiente, tra l'altro balneabile. Il Grande Anello di Sibillina è un percorso escursionistico di 120 km, completamente segnalato e realizzato dal parco recuperando e attrezzando dei percorsi esistenti. Abbraccia l'intera catena montana e si articola in 9 tappe, che permettono di conoscere, oltre alla molteplicità dei paesaggi e delle bellezze naturali, anche, il patrimonio storico-culturale del territorio. Non a caso i rifugi che segnano ogni punto tappa, sono stati realizzati recuperando un vecchio edificato e sono gestiti, mantenendo anche la tradizione, gastronomica, dei luoghi.
1: Le volevo chiedere, di tutto questo patrimonio, se c'è un angolo, un luogo, un percorso che le sta particolarmente a cuore.
0: È difficile per chi come me vive da sempre questi luoghi e poter parlare di un luogo del cuore, perché spesso è legato a ricordi personali. Tuttavia, un luogo che io ritengo particolarmente suggestivo, è la Gola dell'Infernaccio. È un luogo, inteso non solo di natura incontaminata, ma anche della forza dell'acqua che ha scavato questa enorme forra e che è stato anche teatro, nel corso dei secoli, di curiosità da parte di negromanti, di curiosi, e proprio per questa

caratteristica particolarmente cupa, se vogliamo rapportarla, come dire, al luogo, alla forra, quindi a questo ambiente meno luminoso, ma altrettanto vitale se si considera che vi scorre un corso d'acqua bellissimo e c'è una vegetazione veramente rigogliosa che avvolge tutta la Gola dell'Infernaccio e tra l'altro è anche uno dei percorsi del parco.

0: oggi andiamo a Tolentino a scoprire un luogo secondo me veramente meraviglioso, che è il Castello dell'Arancia. Nasce alla metà del 1300 con una triplice funzione: difensiva, per fungere da primo avamposto fortificato per il controllo dei territori circostanti e soprattutto per il controllo di un'importante via di comunicazione che attraversava la media valle del Chienti e che costeggiava l'antica via Laurentana, intercettando quindi il passaggio di merci, eserciti e pellegrini tra il Mar Adriatico e i Monti Sibillini. Ma ha avuto anche una funzione agricola in qualità di masseria e di luogo di conservazione di frutta e granaglie. E poi comunque aveva una funzione abitativa come residenza, potremmo dire, di campagna, che Rodolfo II Varano, che è la persona che l'ha fatto costruire, ha occupato per parte dell'anno con la sua famiglia. Questo castello nasce in realtà sulla base di un edificio preesistente che era probabilmente una casa torre molto ampia, circondata da un fossato e della quale nell'edificio successivo rimane solo il mastio, ulteriormente alzato sino ad arrivare agli attuali 25 metri. Allora, la sua forma definitiva, quindi dopo la trasformazione e l'ampliamento, è quella di una struttura estremamente imponente, molto rigorosa, di forma quadrangolare, contornata da una cinta merlata, ulteriormente rafforzata da tre torri angolari che in sostanza sembrano dominare il territorio che le circonda. Come spesso succede per strutture analoghe, la vita di questo castello è stata, come dire, molto articolata, perché è stato teatro di battaglie, ma anche luogo della diplomazia per la stipula di accordi e di paci, ed è passato di mano tra proprietari differenti praticamente un'infinità di volte, per arrivare sino ai tempi attuali, nei quali è stato trasformato in una sorta di contenitore culturale con funzioni anche diverse tra loro. Look, see the days,
1: the endless cold ways. La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, solo qualche momento, e poi torniamo per pedalare e camminare insieme.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Apertura in territorio positivo per Wall Street, il Dow Jones segna più 0,28%, lo Standard & Poor's più 0,26%, il Nasdaq più 0,2%, in attesa quindi della Fed, che dovrebbe astenersi dall'aumentare i tassi quest'anno dopo i segnali di rallentamento dell'inflazione americana. Prosegue invece lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz e un'incertezza che ha portato l'OPEC a ridurre ancora le previsioni di crescita della domanda globale di greggio per il 2026, con il petrolio in calo. Ma adesso vediamo gli altri mercati. Milano a più 0,28%, Franco Forte a più 0,12%, Parigi piatta a meno 0,06% e Madrid a più 0,45%. Per quanto riguarda la borsa italiana, vediamo anche lo spread BTP Bund, che è a 78 punti a meno 1,43%, i migliori della seduta: Nexi a più 2,97%, Stellantis a più 2,58%, Fincantieri a 2,56%, i peggiori: Steam Electronics a meno 1,99%, Inuit a meno 1,95%, Eni a meno 1,49%. Il cambio invece USA dollaro è a più 0,14% a 1,153935. E per il momento dalle borse è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è arrivato il momento di salire in bicicletta.
0: Grand Tour a ruota libera.

0: E siamo di nuovo nelle Marche, in questo appuntamento di Gran Tura Ruota Libera, questa volta in uno dei suoi territori più celebri, il Parco Naturale del Conero, con la sua riviera, le colline dove nasce il celebre vino Rosso Conero. Siamo in provincia di Ancona e siamo in compagnia di Mauro Fumagalli di Marche Bike Life, guida cicloturistica. Benvenuto Mauro, ciao.
1: Ciao Alessandra, grazie mille per l'invito.
0: E allora, ci racconti che cosa si può fare in bicicletta in questo territorio? Ci sono varie possibilità nel territorio del Conero?
1: Sì, ci sono questi itinerari per scoprire al meglio le meraviglie appunto del Parco del Conero, dove ci sono esattamente questi quattro comuni che si sono uniti per creare questo grande anello appunto sul Parco del Conero: la città di Ancona, Camerano, la città di Numana e la città di Sirolo. Quindi questi quattro comuni, tra le altre cose, attraverso questo progetto hanno avuto modo di avere un'assegnazione di un bando da parte di un progetto di bici in comune, che è stato un bando appunto del Ministero dello Sport, e sono degli itinerari incastonati tra mare e montagna.
0: Quanti chilometri mettiamo sulle gambe? Diciamo, la partenza è da Ancona, che tour consiglieresti di quanti chilometri?
1: Sono all'incirca dai 50 e non si supera mai 60 chilometri, sono tutti degli anelli, poi dopo sono stati fatti, creati degli ulteriori sottoanelli di circuiti dove si condivide al meglio proprio il territorio, ma siamo sempre su quel chilometraggio, quindi diciamo così che può essere un buon spunto per poter comunque fare anche una buona vacanza di 4-5 giorni, ogni giorno avere a disposizione un anello.
0: E le strade sono strade secondarie, sono strade dove si può andare abbastanza in sicurezza con la bici?
1: Sì, allora abbiamo cercato di scegliere tutte quelle strade abbandonate dal traffico pesante, quindi stradine di campagna dove ci sono dei tratti di ciclabili, delle ciclovie, quindi si ha la possibilità attraverso questa, diciamo così, maglia cucita di strade, stradine, stradelle, strade bianche, di fare delle esperienze al di fuori del traffico e in sicurezza, quindi pedalare in sicurezza, che è uno degli argomenti che insomma ci sta veramente molto a cuore.

0: Vi abbiamo raccontato dal punto di vista ciclistico questo anello da Ancona, dal mare alle colline del Rosso Conero. Ora andiamo a scoprire meglio i suoi borghi con Andrea Giordani, guida turistica.
1: Da Ancona si prende la strada provinciale del Conero e la prima tappa imperdibile è la baia di Portonovo, che è una bellissima baia proprio al centro del parco del Conero. A Portonovo c'è una chiesa romanica del 1000, bellissima. Tra l'altro sembra che San Pier Damiani, che era un riformista benedettino, ci abbia soggiornato. Dante ce lo ricorda nel 21esimo canto del Paradiso. Poi, proseguendo lungo la strada provinciale, si arriva a Sirolo, paesino carinissimo della riviera del Conero, a 120 metri sul mare. Sirolo vanta le spiagge, diciamo, più belle della riviera del Conero. Una delle spiagge più suggestive è quella delle Due Sorelle. Si chiama così perché le Due Sorelle sono due faraglioni di roccia bianche, e lì la spiaggia è caratterizzata da una sabbia chiara, dei ciottoli bianchi, l'acqua trasparente e il fondale limpido. Proseguendo sempre lungo la strada provinciale si arriva a Numana, la località balneare più attrezzata dal punto di vista turistico perché ci sono più strutture ricettive. Numana ha l'arco di torre molto interessante, poi c'è un santuario del crocifisso, lo stesso di una certa rilevanza. E poi, per aggiungere qualcosa, diciamo, di particolare, ci sono le grotte a Camerano, complesso sotterraneo di ambienti scavati nell'arenaria che esteso per vari chilometri. Queste grotte hanno gallerie, delle sale con volte a cupola, nicchie, per esempio, bassorilievi, collegati tra loro da piccoli passaggi e cunicoli. Erano, diciamo, la loro origine non è certa. Nacquero come magazzini, come cantine per la conservazione delle derrate alimentari, ma furono utilizzate, per esempio, nel corso del tempo come luoghi di culto, rifugi e anche depositi militari. Day.

0: for.
1: E come scriveva qualcuno, le Marche sono un plurale, dunque colline, crinali, fiumi, spiagge sabbiose, gole profonde e grotte segrete. Continuiamo allora il nostro giro a pedali in questa regione dalle mille sfaccettature con Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi. Ben ritrovata Fabrizia, ciao!
2: Ciao Alessandra e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
1: Fabrizia, tu sei una grande esperta di questa regione, sei una grande pedalatrice, quale itinerario ci consigli?
2: Io vi porto nelle Alte Marche, su e giù per queste dolci colline tra borghi, castelli, canyon e un mare davvero cristallino. Questo territorio è davvero ideale per il cicloturismo perché è innervato da un reticolo di strade secondarie. È perfetto anche per questa stagione perché non arriviamo mai a quote elevate e anzi in questa stagione c'è il miracolo, diciamo così, iconografico del foliage che quando si attraversano i boschi ovviamente si produce in tutta la tavolozza dei gialli, dei rossi, dei viola. Il percorso copre circa 280 km con 4.300 metri di dislivello. Le tappe che io propongo sono 4 perché in questo modo, diciamo così, ogni giorno non si devono percorrere tantissimi chilometri e si può fare la sosta nei posti più belli, anche perché di posti belli ce n'è a sufficienza. Uno. Parte da Borgo Massano, che è questo borghetto proprio a pochissimi chilometri da Urbino, un tipico borgo della campagna Urbinate, e disegna un anello andando verso il mare, quindi un anello di 92 chilometri con 1100 metri di dislivello. La seconda tappa si affronta un percorso in linea di 71 km con 1570 metri di dislivello e da Borgo Massano si riprende questa danza a pedali per conquistare Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, patrimonio UNESCO dal 98 e sede di una delle più antiche università d'Europa, fondata addirittura nel 1506. La terza tappa si spinge verso il Monte Catria e attraversa le gole del Furlo, disegnando un itinerario a ferro di cavallo per tagliare poi il traguardo a Fossombrone. In tutto sono 74,4 km con soli 960 metri di dislivello. Ecco, qua comincia davvero una delle parti che io amo di più, cioè la Gola del Furlo, che è un canyon scavato dal torrente Candigliano tra altissime pareti calcaree. Ogni volta che me lo ricordo mi emoziono perché si pedala lungo l'antica via Flaminia, attraversando le forre tra salici, pioppi, sambuchi e non è raro avvistare aquile reali e aironi cinerini. Alla fine si arriva a Fossombrone, che è il nostro traguardo della terza tappa, cittadina molto pittoresca, dai palazzetti dipinti con tutte le sfumature dell'alba e del tramonto, incorniciati da questo ponte della Concordia, costruito nel Settecento, che scavalca il fiume Metauro disegnando un ampio arco a tutto sesto. La tappa numero 4 è la più breve, solo 41 chilometri, ma con 670 metri di dislivello da Fossombrone. Praticamente seguiamo una strada dei sapori che attraversa la conca da Fossombrone alla Valle del Foglia, tentando il cicloturista con vari assaggi sia dell'olio di Cartoceto DOP sia di tanti formaggi tipici. Dopo Sant'Angelo di Lizzola ci sono pochi chilometri per rientrare a Borgo Massano.
1: Grazie Fabrizia, alla prossima, buona bici, ciao!
2: Ciao Alessandra e buone pedalate a tutti!
1: E allora Valeria, direi di fermarci qui. Gli ascoltatori che volessero altre informazioni su questi itinerari possono scriverci a grandtour@radio24.it. Ricordo anche che in versione podcast ci sono dei contenuti extra. Noi adesso proseguiamo il nostro viaggio per le Marche con Silvio.
0: Ale, quindi anche questa settimana programma ricchissimo. Manca l'ultimo tassello, che è quello di Silvio, che come al solito ci fa faticare anche in chiusura di programma. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Alle porte di Roma è chiuso per incendio l'allacciamento tra la A12 Roma-Tarquinia e l'autostrada per Fiumicino. Per chi proviene da Tarquinia e deve immettersi in direzione della capitale, si sono formate code sull'autostrada per Fiumicino a partire dall'aeroporto. E poco più a nord un incidente provoca incolonnamenti tra Tarquinia Sud e Monte Romano verso Roma. Restiamo in A12, ma ci spostiamo sul tratto Genova-Livorno, dove per una roulotte in avaria si sono formate code tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Al confine con il Piemonte, sulla 7 Milano-Genova, un incidente con moto coinvolta provoca code tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Il traffico resta molto intenso al traforo del Monte Bianco sul piazzale italiano. 2 ore di attesa per chi è diretto in Francia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, è il momento di Silvio.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: Ed eccoci qui pronti a chiudere a passo lento anche la puntata di oggi, puntata come avete capito fin qui insomma è dedicata alla Regione Marche. Ci spostiamo a Fabriano per incamminarci idealmente lungo i 250 km del Cammino delle Abbazie, che è un percorso che in 16 tappe si snoda sull'Appennino Umbro-Marchigiano collegando borghi medievali ma anche una delle zone probabilmente con la più alta concentrazione di monasteri ed eremi in Europa, un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Emanuele Baldoni, uno dei referenti di questo cammino. Buongiorno Emanuele.
1: Salve, salve.
0: Allora, innanzitutto cosa ha acceso, diciamo così, il desiderio di costruire questo lungo itinerario nelle Marche?
1: L'ha acceso la volontà di collegare tutte le abbazie di questo Appennino Umbro-Marchigiano che, come hai presentato anche tu, è la zona con la più alta densità di monasteri e abbazie. Il nostro obiettivo era quello di collegare come un filo rosso tutte le abbazie, monasteri e le chiese medievali che abitano l'Appennino Umbro-Marchigiano in questa fase centrale dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Si parte da Fabriano quindi e si ritorna a Fabriano, un percorso ad anello di 250 chilometri.
0: Ecco, è un cammino lungo, come abbiamo detto, 250 chilometri, però interpretando, diciamo così, con fantasia anche la cartina, ha la forma di un quadrifoglio e lo possiamo quindi dividere anche in altrettanti petali, diciamo così, questi piccoli cammini, in che modo?
1: Sì, esatto. Noi abbiamo presentato questo cammino nelle ultime due fiere che abbiamo fatto in quanto Università del Camminare. Lo presentiamo nella maggior parte dei casi nella possibilità della suddivisione in quattro possibili anelli, che sono tutti tra i 3/4/5 giorni, dal primo che è quello un po' più facile, che quindi anche a livello di dislivello appunto si abbassa, due medi e uno un po' più complicato, anche perché il saliscendi, soprattutto trattandosi di abbazie che quindi nella maggior parte dei casi appunto erano arroccate nella parte più alta della montagna e trattandosi dell'Appennino Umbro-Marchigiano, il saliscendi è importante, quello è poco ma sicuro.
0: Dobbiamo fare un po' pace con le salite.
1: Sì, è proprio, bisogna sicuramente sensibilizzare riguardo quello che è il territorio e anche a chi voleva avere maggiori informazioni riguardo il Cammino delle Abbazie, ma soprattutto per quanto riguarda Fabriano, per quanto riguarda il nostro territorio. Il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare fin da subito, spiegando giustamente che il saliscendi c'è, l'impegno fisico fa da padrone, al tempo stesso lo sforzo vale sicuramente le bellezze del nostro territorio, perché nello svalicare, nel passare tra fonte, abbazia, fino al borgo medievale che ti ritrovi nello svalico o appunto il castello, è un paesaggio che cambia poi di ogni mezz'ora, quindi è anche la sua bellezza.
0: La fatica dà valore a quello che facciamo in qualche modo.
1: Assolutamente.
0: Ecco, c'è uno che più di altri, se possiamo dire, è la sintesi di questo cammino, uno di questi quattro percorsi.
1: In realtà no, perché abbiamo appunto suddiviso in quattro anelli in quattro aree, che magari può essere la prima tra Fabriano, Matelica, quindi andando nell'area anche di un dislivello più facilitato per permetterlo anche a chi vuole intraprendere e vuole entrare inizialmente nel mondo dei cammini, così può iniziare da quello per poi lasciarsi il restante in un altro periodo, quindi da Fabriano, la città della carta, fino a Matelica, poi ripassando per Braccano, il Cito, e ritornando a Fabriano, vai dalla città della carta alla zona del vino, del verdicchio, quindi anche a livello enogastronomico ha una sua importanza. Poi ci spostiamo negli altri anelli, nelle altre aree, arrivando fino all'ultimo, per esempio, che è quello che fa lo svalico tra Marche, il territorio di Fabriano, andando fino all'Umbria, quindi passiamo da Fabriano, si va verso Fontavellana, si riscende per poi risvalicare verso le Marche appunto, e è per quello che lo abbiamo inserito come ultimo anello, ovvero quello più complicato, perché lì il dislivello si alza.
0: E parlando dell'intero cammino, quali sono i luoghi che caratterizzano in modo particolare appunto questo viaggio a piedi?
1: Allora, trattandosi del Cammino delle Abbazie, le abbazie sì fanno da padrona, ma possono diventare anche un pretesto sicuramente per vedere tutte le altre bellezze del nostro territorio, che siano borghi medievali, che siano il borgo silente di El Cito per fare un esempio, che siano castelli come il castello di Precicchie, passiamo anche a città storiche come lo è Fabriano, che è città creativa UNESCO, che è la città per tradizione storica della carta, la città della carta e della filigrana, da cui appunto parte, arrivando fino appunto a Gualdo, Sassoferrato, passando poi per tutti gli altri luoghi naturali e parchi, che è accanto a Fabriano, c'è il Parco della Gola della Rossa di Frasassi, che comprende appunto le grotte di Frasassi, fino al Castello di Genga, vallate fluviali, fiumi storici e appunto gole. Troviamo un po' di tutto, passando appunto tra borghi, città, castelli, abbazie, che fanno da padrone sicuramente, e tutti i luoghi storici e anche di importanza, sì, di flora, ma anche di fauna. Di flora penso per esempio alla faggeta di Can Faito.
0: E quindi questo in breve il nostro racconto di questo viaggio a piedi nelle Marche. Per altre informazioni potete fare riferimento al sito camminodelleabbazie.it. Grazie mille a Emanuele Baldoni, a presto, buon cammino.
1: Grazie mille a voi, a presto.
0: E a questo punto lasciamo il lungo cammino per due brevi percorsi di trekking da fare all'interno del Parco Naturale dei Monti Sibillini, parco di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di Grand Tour. Parliamo infatti dei Sentieri per Tutti, che raccontiamo in compagnia di Marta Azzarelli, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, i sentieri sono due, partiamo dal primo. Ci spostiamo a Forca di Presta, un valico che divide in qualche modo la provincia di Ascoli Piceno con la provincia di Perugia. Partiamo dal nome, perché Sentiero per Tutti?
2: Allora, Sentiero per Tutti perché il parco è stato promotore nel 2009 di un progetto Un Parco per Tutti ed ha progettato nel territorio, appunto dicevamo ce ne sono due di Sentieri per Tutti, un sistema di fruizione che può essere accessibile anche a sedie a ruote, a non vedenti, a diverse quindi tipologie di disabilità. E questo, diciamo, ha aperto un po' la montagna, il sentiero, non solo a loro, ma chiaramente a famiglie con bambini, a persone anziane, e ha aperto la natura, insomma, a tutti.
0: In particolare questo, insomma, di Forca di Presta è il risultato di un recupero a livello naturalistico di una strada che è stata aperta abusivamente nel 1971. Oggi quanto misura, quanto è lunga questo percorso?
2: Dunque, il Sentiero per Tutti Forca di Presta è di circa 3 chilometri dalla partenza, diciamo, del valico, poco sopra il valico, fino ad arrivare ad un rifugio Belvedere, e quindi sono 3 chilometri di andata e 3 di ritorno sullo stesso itinerario. L'ambiente, diciamo, in cui si colloca il sentiero di Forca di Presta è un ambiente di prateria ad alta quota. Ci troviamo intorno ai tra i 1550 e 1600 metri di altitudine, quindi un ambiente montano, un ambiente caratterizzato da prateria e con scenari meravigliosi sia sul Monte Vettore, che è la montagna più alta dei Monti Sibillini, arriva ad una quota di 2476 metri, che sulla Valle del Tronto, che si trova, diciamo, al confine sud del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La Valle del Tronto divide i Sibillini dai Monti della Laga, che si trovano più a sud, e quindi appunto lo scenario da questo sentiero a tutto tondo è in direzione sud.
0: Allora, abbiamo detto i sentieri sono due, ci spostiamo in questo caso nel lato nord del Parco Naturale dei Monti Sibillini a Fiastra per scoprire un altro sentiero per tutti. Marta.
2: Sì, il sentiero per tutti del lago di Fiastra, diciamo, si trova nell'estremo nord e la parte accessibile è a sedia a ruote un po' più corta rispetto a quella di Forca di Presta. Sono infatti 800 metri pavimentati e dopo questi primi 800 metri si può proseguire, diciamo, sul sentiero sterrato. C'è in progetto da parte dell'ente parco l'allungamento di questo tratto accessibile, quindi nei prossimi anni sarà possibile partire dall'abitato di San Lorenzo al Lago e seguire la sponda destra del Lago di Fiastra. Il Lago di Fiastra è un lago artificiale che si trova in un ambiente totalmente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima di Forca di Presta, quindi ci spostiamo un po' più in basso a 600 metri d'altitudine, in un ambiente che è tipicamente montano, e in un ambiente in cui ci sono boschi, oltre a godere dello splendido scenario appunto del lungolago, ci sono boschi di roverelle, e ornielli e carpini. E anche qua nel periodo primaverile c'è una bellissima fioritura di orchidee selvatiche che è possibile osservare lungo appunto questo sentiero per tutti. Si parte dal borgo, dal piccolo centro di San Lorenzo al Lago, nel comune di Fiastra.
0: Allora, questo brevemente il racconto del sentiero per tutti, anzi dei sentieri per tutti, visto che sono due. Per approfondire potete fare riferimento al sito sibillini.net oppure www.passamontagnaviaggi.it, dove trovate anche la nostra guida di oggi, Marta Azzarelli. Grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono le 16.
6: GR24, il Sole 24 Ore.
5: La Vitola Chiesi di sparare contro la villetta di Nanucci, la procura di Roma si opporrà ai domiciliari. Piante dosi, stop a Schengen, resta fino a Ferragosto. Esalazioni dal depuratore, muoiono operaio e soccorritore del 118. Walter La Vitola aveva commissionato agli autori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci un'azione con diverse modalità, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Reporta a Pomezia. E quanto avrebbe detto ieri al GIP, dopo il blitz di Namitardo dell'ottobre scorso, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale comunque di valore dimostrativo. La Procura di Roma intanto darà parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
7: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. Ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione e, come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
5: Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. L'operaio della ditta che gestiva l'impianto era all'interno quando si è sentito male ed è stato poi portato in superficie dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di rianimazione, la morte anche del soccorritore, nella zona c'era molto molto caldo. Secondo il 118, la morte del soccorritore non è stata causata dalle esalazioni. E poi chiudiamo con un incendio seguito da un'esplosione che si è verificato poco fa nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri, ma al momento non sono riusciti a intervenire i vigili del fuoco. E questa era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il GR alle 17:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Mi verrebbe da iniziare dicendo proprio il luogo comune che vogliamo scardinare in questo episodio, cioè non sai cosa mi è successo oggi, che Ginevra copia i miei appunti. Io denuncio qui.
2: Io voglio vedere la tua scaletta. A me piace vedere la tua scaletta e vorrei anche.
1: Ma è uguale alla tua.
2: Ho capito, ma mi piace più la tua.
3: Ma Ginevra, no, ma tu hai fatto la scaletta nella sua vita agli autori. Cioè, nel senso, adesso carità, quanti autori hai, Ginevra?
2: Senti, immaginari tanti.
1: Quanti siete nella vostra testa? Dai, diccelo sinceramente.
2: I can't count.
1: Allora, non sai cosa mi è successo oggi? Partiamo da qui. Bravissimo, bravissimo.
3: Cioè, se possiamo mettere chiudere la due puntata. Centesimi sul
2: non
3: tavolo,
2: mi
3: grazie.
2: Frega un
1: esatto, esattamente quello. Perché spesso nei dialoghi, nelle conversazioni, soprattutto in una città molto veloce come quella di Milano, ma succede ovviamente in tutta Italia, forse anche in tutto il mondo, la gente pensa di essere il centro del mondo. Quindi non sai cosa mi è successo oggi.
2: Beh,
1: vuol dire
2: io lo
1: che
2: sono.
1: Tu... No, tu non lo sei. Sei forse a malapena nella periferia dell'impero, Ginny. Forse.
2: La mia mamma mi dice lo sono.
1: Ho capito, però la tua mamma ti dice le bugie. Anche e quindi cioè, quando uno ti dice non sai cosa mi è successo oggi, il primo impeto interno è non ce ne
3: la parola.
1: Bravissimo. E poi per educazione stiamo lì ad ascoltare questa cosa, però realmente non ci interessa, perché la riflessione che ho fatto, abbiamo fatto in redazione, è che sono successe nel mondo e succedono ancora oggi tantissime cose che sovrastano le nostre piccolezze, le nostre abitudini, le nostre quotidianità, i nostri piccoli cazzi, possiamo dirlo.
3: C'è una cosa che ancora mi triggera di più ed è non capisci cosa mi è successo oggi. Quando io sento la forma capisci, dico
2: capire.
3: Vabbè, allora scusami, se sono stupido che non posso capire
1: cosa
3: non
1: condividi.
3: Me lo spiegare comunque non me ne frega un cazzo
2: po' puntiglioso
3: prima.
1: No, ma ha ragione Beppe, effettivamente è una postilla interessante. E infatti Sabina, volevo capire subito dall'inizio come si risponde a uno che ti dice non sai cosa mi è successo oggi, tu come reagisci?
4: Gli dice aspetta, non sai che cosa è successo oggi, e gli lanci addosso dei fatti.
1: Meraviglioso.
4: Se ce li hai.
1: Beh, è proprio uno smerdamento istantaneo, perché siamo con Sabina Reghellin sui social Subway Roll, che fa la content creator di informazioni storiche, cultura generale e cultura pop, cioè ci fa sentire ignoranti sostanzialmente, almeno me sicuramente. Perché
2: ma
1: tiri
2: tu
1: fuori...
2: lo sei, quindi.
1: Sì, è vero, è vero, ammetto di essere socraticamente ammetto di essere ignorante.
3: Ah, socraticamente,
2: ah,
3: ecco andabile.
2: Ecco. Qua.
1: Come è morto Socrate, signori? Apriamo il tema. Cicuta, signori. Quindi, cioè, tu la cosa. No, fai come fosse.
2: Scusate, avevo un colpo di tosse.
1: Hai ragione.
3: Sì, no, i suoi autori le hanno detto che deve fare questo colpo di tosse perché così la guardiamo di più.
1: E tu condividi con i tuoi utenti, con le persone che ti seguono, fatti di storie realmente accaduti, e la cosa meravigliosa è che. Lo dici in una maniera talmente facile, plain, che ti viene da rimpiangere tutti quei tomi di da non rimpiangere tutti quei tomi di storie siri, babilonesi e cose che ci hanno triturato i cosiddetti. Ma come nasce questo format?
4: È nato, dico sempre che se avessi preso un gatto la mia vita sarebbe andata in maniera molto diversa, perché è tutto nato perché ho preso questo cane che si chiama Ugo. E facendo le passeggiate con il mio cane Ugo mi annoiavo perché dovevo portarlo fuori un'ora e mezza tutte le mattine, e a un certo punto mi sono messa a guardare cos'era successo quel giorno nella storia e l'ho raccontato. E poi...
1: Quindi telecamera, tu con una mano telecamera, sì. Ti filmi con Ugo che passeggia in mezzo al
2: filmava Ugo.
4: Infatti è acculturatissimo Ugo, sa un sacco di cose.
1: Più della metà, più della media degli italiani probabilmente, ma sì. Comunque una cosa su Ugo, volevo dirti, tu prima mi hai detto che è un nome che hai trovato, perché
4: sì,
1: immagino che sia adottato
4: sì,
1: Ugo.
4: Sì, sì, si chiamava già Ugo.
1: Quando io ho adottato il cane che si chiama Toby, ci hanno detto, ma l'importante è che mantieni le prime iniziali del nome, perché il cane riconosce, quindi tipo chiamalo... Thor, quindi io mi sono impuntato a chiamarlo Thor, lui non si voltava solo con Toby, quindi è fatto bene a mantenere.
4: Ma pensavo
1: con
4: piuttosto
3: Ugo
4: le ultime due, a volte lo chiamo Sugo, Bugo,
1: e si gira.
4: Drugo, si gira, bello Drugo.
1: Amore, che bello.
2: Ho visto un video di un cane che si siede sempre con tutte le parole che finiscono in uta.
1: Sì, è vero.
2: Seduta, seduta, puntuta.
1: Che puntuta. Belli che sono, va bene.
3: Scusate, c'è una cosa che mi ha incuriosito sempre guardando i tuoi video, cioè che tu, quando li fai, sembra che queste cose le sai a memoria. Quindi tu, ti chiedo, te le prepari prima e poi le sai a memoria, o è un bagaglio culturale tuo che ti porti dietro?
4: Devo dire la verità o posso?
1: Certo.
3: Puoi dire quello che vuoi.
1: Ma in realtà puoi dire anche le bugie.
4: No, me li studio prima e li imparo a memoria per fare il video, poi non posso garantire che 6 mesi dopo me le ricorderò ancora, però quelle più belle me le ricordo.
3: Ok.
1: Ma tu sei sempre stata appassionata di fatti storici, o è stato proprio un momento di noia che hai detto, ma vediamo cosa è successo oggi, apro Wikipedia e vedo?
4: sono abbastanza curiosona in generale. Quando trovo una cosa che mi interessa, tendo a approfondire.
1: Ah, sei una trivella, tu sei di quelle che va in carotaggio sulle informazioni.
4: Tu dicevi, ci raccontavi prima che a volte ti vengono i pensieri delle 3 del mattino e devi mandare messaggi. Io non vado a letto fino alle 3 del mattino perché ho trovato questa cosa che è troppo interessante, quindi...
1: E la condividi con i tuoi amici in quel caso alle 3
4: sì,
1: del mattino?
4: Sì, mando anche il messaggio alle 3 del mattino. Non puoi capire che cos'è successo oggi.
2: Bella, mettiamola questa... nel gruppo, ragazzi.
1: Sì, certo.
3: L'ultima cosa che non ti ha fatto dormire, per cui hai detto ora devo andare in verticale su questa cosa,
4: è il fatto che in realtà devo ancora approfondire perché non ho avuto tanto tempo, ma il fatto che Trotsky sia stato ucciso dal cugino della mamma di Christian De Sica.
1: Scusa, no, aspetta, torna, fatelo capire perché
3: lasciamo una pausa.
1: Ho avuto un 404 error proprio. Ok, allora ripeti, Trotsky.
4: Allora, Trotsky, abbiamo presente Trotsky.
1: Sì, ok. Certo.
4: Morto a picconate in testa, okay, a Città del Messico, fatto fuori da un tipo che si chiama Ramon Mercader.
1: Non se ne vorrà.
4: Mm-hmm. Che era filo sovietico e se l'è presa proprio tanto con Trotsky, lui era stalinista e l'ha fatto fuori, e sua cugina è la mamma di Christian De Sica.
2: Ma fa molto ridere questa cosa.
1: Ma è stupendo.
4: Devo un attimo, cioè, ho trovato svariate fonti. Ho trovato svariate fonti, non l'ho trovato tipo sulla Treccani.
1: Ok.
4: Quindi consiglio di verificare prima di riraccontarlo.
1: Però... detto, ma no, non c'entra niente. Sì. Però, vabbè.
4: Però è stata l'ultima cosa che non mi ha fatto dormire.
2: Salutiamo Christian.
1: Sì, certo, tuo amico, esatto. Qual è, Sabina, il fatto storico che ti appassiona di più? Perché tutti noi quando studiamo storia e filosofia, di solito la professoressa alle superiori è unica. Non so se voi avete la fortuna di averle separate. Ma c'è un fatto storico che ci prende particolarmente. Io all'università, per esempio, ho avuto la fortuna di avere un professore di storia molto bravo. Ho iniziato l'università il 10 ottobre del 2001, quindi erano cadute le Torri Gemelle da un mese, e la prima cosa che ha detto il professore ha detto: prendete i manuali di storia e gettateli, perché qua si riparte, si riscrive. E trovo questo approccio molto molto intelligente. C'è però un fatto che proprio ti sei attaccato addosso e che sei andata in verticalissimo.
4: Deve essere un qualcosa che ho studiato a scuola?
1: No,
4: o
1: no,
4: può
1: qualsiasi
4: essere...
1: cosa che hai trovato anche durante il tuo percorso.
4: La guerra degli emu, forse.
1: Scusa? Sarà pieno di scusa questa puntata.
3: Prego.
4: Praticamente in Australia a un certo punto non è stata proprio una guerra, è stata più un'operazione di controllo faunistico.
1: Credo. Delle nascite?
4: Sì. Ah, okay. No, praticamente c'erano gli agricoltori all'inizio del Novecento, se non sbaglio, gli agricoltori in Australia che avevano sto problema perché c'erano gli emu che andavano a mangiarsi tutto.
3: Scusa, mi fa già ridere, non so, il parallelismo con le nutrie in Italia ogni tanto viene fuori.
4: Nutrie e uguali.
1: Il granchio blu.
4: Non gli stava tanto bene questa cosa, e quindi si sono fatti dare l'autorizzazione dal governo di fare un'operazione militare. Sono andati con le mitragliatrici
1: contro gli emu
4: a combattere gli emu.
1: Ma che cos'è?
4: Ma la cosa più bella è che hanno vinto gli emu.
2: No!
1: Bravi emu!
3: Okay, questa è molto interessante.
1: Questa è molto, molto bella.
4: Ci hanno provato, però corrono veloci, sono tutti più.
1: Sì. Questo ne dice anche molto dell'intelligenza degli umani che sono andati con i mitragliatori spianati.
4: Sì, sì, infatti. Tra l'altro, gli emu hanno il cervello più piccolo degli occhi. Non so se conoscete anche persone così.
1: Scusi, grazie.
3: Scusa, sono grandi gli occhi degli emu, vorrei
4: sono
3: un
4: grandi.
3: Pochino.
1: Sono enormi.
4: Okay,
1: sì, sì, sono belli.
4: Però non è non è correlato all'intelligenza. Okay. Sono molto svegli.
1: Ok, va bene.
2: Madonna, quanto mi fa ridere.
1: È stupendo. Tra l'altro, da autrice content creator, poi sei passata anche ad autrice, perché con Becco Giallo, una casa editrice meravigliosa, hai scritto un libro che si chiama Il fatto delle Sabine. E mi fa molto ridere perché potrebbe diventare quasi un libro di testo per i nuovi maturandi, sarebbe molto interessante. Ecco, questo degli emu è quello che ti ricordi di più, ma ce n'è un altro bizzarrissimo proprio che dici, cavoli, questo è... Ma neanche se nelle mie immagini...
3: Una domanda sul Papa. So che...
4: Okay.
3: Cioè, dentro al tuo libro ho scoperto come mai i papi si scelgono un nome. Se ti va di raccontarcelo.
4: Mi pare si chiamasse Mercurio quello.
3: Sì.
4: Ok. Stressatissima, sono tante pagine.
3: Scusa, certo. Non volevo interrogarti sul tuo libro.
4: No. L'ho scritto, dovrei ricordarmelo abbastanza. Okay.
1: Cioè, sì. Tu hai gli occhi più piccoli del cervello rispetto agli emu. Cioè,
4: sì.
1: Ragioni come tutti.
4: Però non è correlato all'intelligenza.
1: Ah, giusto, è vero, hai ragione. Infatti hanno un... Ok, va bene.
4: E sono bionda tinta, ma dentro di me sono bionda.
1: Quelle abbiamo una vera di bionda. Eccola
2: sì,
1: qua.
2: Salve, sono io.
4: Dicevo, Mercurio. Papa Mercurio... Faceva un po' brutto chiamarsi come una divinità romana, pagana,
1: sì.
4: E quindi si è cambiato nome. E da lì in poi, vabbè, cioè è passato un po' di tempo, non è che hanno iniziato tutti a cambiarsi nome, però ha lanciato questa moda e un po' di anni dopo è diventato
1: dottrina,
4: abitudine.
1: Diciamo.
4: Sì, ti sceglievi un nome un po' più cool. Ah, cioè,
1: scusa, domanda,
4: chiami...
1: si chiamava Mercurio proprio, era il suo nome di battesimo?
4: Sì, il suo nome era Mercurio.
2: Cool, possiamo parlarne. Cioè.
1: Ma scusa,
4: era Benedetto. Cool Mercurio, però Papa Mercurio no. Sarebbe stato molto bello, però
2: un rapper,
4: poteva creare confusione.
1: Esatto, un rap. Papa Mercurio. Sì, anche perché, scusami, in quel periodo stavano cercando di, diciamo, inabissare le esatto, fedi pagane esatto. E per far vincere il cattolicesimo, ma questo in che periodo storico circa? Te lo ricordi?
3: Riccardo, fatti
4: tanto
3: cazzi tuoi.
4: Tempo fa.
3: Tanto tempo fa.
1: No, perché mi interessava
3: non
1: questa cosa.
3: Non è un'interrogazione, apriti il libro, sfoglia il fatto delle Sabine.
2: Zero ansia da prestazione.
1: Però ecco, una cosa bella di studiare la storia effettivamente, che noi, boh, non so, io almeno associo a qualcosa di abbastanza noioso perché è legato alla scuola.
2: Ma poi scusa, non sai leggere.
3: Le date anche. Non sono importanti, no scherzo, no, le date sono però. Importanti, però le date non ce le ricordiamo.
1: Non ce le ricorderemo mai.
4: Cose
1: per
4: cui. Bisogna ricordarsi le cose più divertenti, è l'unico modo secondo me.
2: È molto vero.
1: Esatto, però secondo te quali sarebbero i due o tre fatti storici che, non so, un italiano o un'italiana dovrebbe avere ben chiari, anche se non sono preminenti nella nostra storia, che dici a livello mondiale, che dovremmo sapere tenere lì chiusi nel cassetto, anche un po' per farli splendidi in una conversazione.
4: Quindi non dobbiamo già parlare del Duce.
1: No, effettivamente.
2: No, però possiamo parlare di Pietro Facciani.
1: No, neanche di quello, ragazzi, ma è una roba, basta.
3: Ci sono delle cose
1: che...
4: Ma date specifiche o eventi?
1: Eventi, cioè io voglio farlo splendido una serata.
4: Ok.
1: Dai, via.
4: Il brevetto della mortadella.
2: Oddio!
3: Fermi tutti,
2: bellissimo. Raccontacelo subito.
4: Mi pare nel 1600, sono cioè abbastanza sicura. È stato uno dei primi cibi che hanno, forse il primo, che ha avuto la denominazione di origine controllata. Perché il duca di non mi ricordo che ha deciso
1: che
4: il duca di mortadella ha deciso che basta, bisognava regolamentare che cosa costituisce mortadella e cosa non costituisce mortadella. Tra l'altro la storia della mortadella,
2: io costituisco mortadella,
1: sì, totalmente mortadella.
4: E vi rilancio una domanda, poi pensiamo nel frattempo, così ci penso.
1: Certo, tranquilla.
4: Mortadella prelibato, affettato o affettato di seconda?
1: No, è prelibato.
2: Prelibato.
1: Però dipende, attenzione, dipende cosa intendi. Prelibato per le nostre papille o prelibato per la filiera di produzione? Io per le papille è assolutamente prelibato.
2: È la prima.
1: Cioè insieme alla coppa penso che siano le due.
3: Cioè il fatto dei lavori in casa, hai sudato, hai attaccato due quadri.
1: Sì,
3: e a un certo punto stai sudando e dici una bella amichetta con la
4: capito? C'è mortadella prima di salame.
1: No, dipende dal salame.
3: Allora, io ti dico l'onesta verità, per me no.
2: Ma perché ma secondo me è perché io sono appassionatissima di aglio e nella mortadella c'è l'aglio.
1: Però c'è anche nel salame. Cioè,
3: nella soppressa, grazie.
4: Prossima volta, se mi rinvitate, te lo porto.
1: Certo, ci tagliamo giù.
2: Puoi venire anche a casa, non ti preoccupare, puoi direttamente portarlo.
1: Quindi, il brevetto della mortadella.
4: Sì,
1: segnate da casa, appuntate tutto. Intanto ci trovate in podcast anche. Non mi viene in mente.
4: Non mi viene.
3: Nulla. Che pagina è del tuo libro? Vabbè, scrivo, faccio un command F mortadella. Qualcosa
1: mentre Beppe cerca altre cose sul tuo libro, che ricordiamo, è Il fatto delle Sabine. Edito Becco Giallo. Non era male.
3: Rifalla magari solo per
1: no. Va bene così, va bene così.
3: Come ti pare.
2: Edito Becco Giallo.
1: Ci sono. Scusate?
3: C'è l'autore da fuori che sta suggerendo la data. Questa senza veli,
4: controllo.
3: È senza veli. 24 ottobre dicono dalla regia.
4: Vediamo cosa c'è dopo quello ai topi che guidano.
1: Cioè?
4: Hanno fatto degli studi, ai topi piace guidare.
2: Oddio.
1: No, in che senso? Scusa, spiega meglio.
4: Hanno fatto delle macchinette a prova di topo che riuscivano a guidare.
1: Quindi a prova di Ginny anche.
2: Stavo per dire a prova del mio ex, però.
1: Ma pensa a te, ognuno c'ha un suo.
4: E niente, hanno visto che i topi si rilassavano guidando, quindi sai che a volte alcune persone, non
1: umano,
4: io, a me non piace guidare, però ci sono le persone che dicono vado a farmi un giro in macchina.
1: Vabbè,
2: a me piace. Se la macchina è bella, è morbida, mi piace moltissimo.
3: A me piace,
2: guidare.
3: Io tra l'altro faccio la stessa roba con la Vespa, cioè quando devo pensare a qualcosa, don't try this at home che poi non dormo, ma io vado sul lago dove abito io vicino al lago, faccio il giro col Vespino, intanto penso a un sacco di cose, tipo perché ho litigato con mio padre poco fa.
1: Ma scusa Sabrina, è una domanda che non c'entra niente, ma mi viene in mente da questo: tu quando parli al telefono cammini? Perché esistono due diciamo generi umani, chi cammina e chi sta fermo. Io cammino un sacco.
4: Cammino, disegno, fai qualcosa, devo fare qualcosa.
3: Disegni mentre cammini?
4: Disegno mentre...
1: Vabbè, insomma, sarebbe un mago, scusa, abbi pazienza.
4: No, faccio gli scarabocchi finché parlo, devo fare qualcos'altro, altrimenti non riesco a concentrarmi.
1: Quindi abbiamo detto, il brevetto alla mortadella, le auto per i topi, perché gli
4: che
1: piacciono...
4: Che non è uno studio italiano, però.
1: Beh, ovviamente, sarà
4: Brian Oxford, Wilson, i Beach Boys.
1: E poi una terza potrebbe essere, proprio da farlo splendidone, che dici, questa me la gioco sicura.
4: È il fatto che Fabri Fibra compie gli anni lo stesso giorno di Eminem.
1: Cos'è successo nella storia? Ecco, qua apriamo un bel tema che è quello delle sliding doors. Cioè, la storia è fatta di scelte che sono state fatte e su cui non possiamo agire a meno di avere una bellissima macchina del tempo, ma non ce l'abbiamo.
3: O un sacco di soldi, perché ogni tanto quelli aiutano a scegliere.
1: Anche, però, tesoro mio, le scelte passate sono passate, è chiuso ragione, il capitolo, il tempo non scorre al contrario. E tu hai delle sliding doors che dici, ma se avessi fatto quello nella vita, forse...
4: Beh, sicuramente quello che dicevo prima, se avessi preso un gatto non sarei mai andata a fare le passeggiate.
1: Quindi
4: non avrei mai cominciato Santo Ugo, ho fatto
2: e
4: anche una...
2: saresti anche molto più nervosita, ti
4: sì garantisco. Infatti penso sia stata la scelta migliore
2: salutiamo
4: che potessi fare.
2: Salutiamo a casa mio gatto,
1: giusto, salutiamolo.
4: E poi se non mi fossi trasferita a Londra forse.
1: Ah, giusto, però, perché tu abiti a Londra.
4: Sì.
1: Ok.
3: Perché sei andata lì?
2: Che bello, cioè... ci abiti proprio.
4: Sì, che bello.
3: Perché sei andata lì e cosa ti ha fatto scegliere Londra?
4: Allora, sono andata a studiare inglese 3 mesi e 13 anni fa.
3: Cioè, sei uscita a comprare le sigarette.
4: Esatto, sì, praticamente.
3: A comprare le sigarette.
1: E non ho ancora imparato l'inglese, figura ancora lì. E
4: no, no,
1: dice,
4: infatti faccio video in italiano perché in inglese non sono simpatica. E...
1: Bellissima
4: no,
1: questa
4: è
1: cosa.
4: Stato, sì, decisamente quello, perché sì, se non mi fossi trasferita a Londra non sarei stata stressata, non avrei avuto bisogno di prendere un cane e non avrei avuto bisogno di fare le passeggiate nel bosco.
1: Certo, è evidente questa cosa. Ma se avessi invece tu la macchina del tempo, c'è un periodo storico in cui ti piacerebbe vivere? Cioè tipo, non so, nella reggia di Versailles con...
4: ma sai quanto puzzavano?
1: No, quello sì, è vero, però sto dicendo delle cose...
3: È un tema.
1: Cioè, ho pensato a degli altri momenti storici, ma erano ancora più brutti, quindi boh, non lo so.
3: O anche nel futuro, se vuoi.
1: O anche nel futuro.
4: Ma boh, tipo il 2007, non so.
1: Ma è abbastanza
4: così.
1: Più... Sì.
4: Però c'erano
3: contenti di poco.
4: Almeno ci sono le cure, cioè se stai poco da donna non andrei troppo indietro, perché non è che si mettono tanto bene le cose.
1: È una risposta
2: vero.
1: Molto molto giusta effettivamente.
2: È molto vero.
4: Quindi sì, forse starei abbastanza vicina.
1: Ecco, a me sarebbe
4: anche 2015
1: sempre...
4: forse, prima di Trump, prima della Brexit, prima
2: però
4: di un po' di cose.
2: Però poi dopo arriva il Covid.
1: Sì, però
4: ma poi bisogna cambiare il corso.
1: Tipo la puntata dei Simpson quando con la macchina del tempo torna indietro, non so se l'avete mai vista. Homer torna indietro nel tempo, ne abbiamo parlato con Telmo Pievani in una puntata di Off Topic che potete recuperare sui nostri canali, e Homer torna dietro nel tempo e si siede inavvertitamente nella preistoria, si siede su un fiore, torna nel mondo reale, nella contemporaneità, e piovono ciambelle, quindi ha fatto qualcosa nella storia che non si può mai sapere. Ci sono due grandi divulgatori in Italia della storia: Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo.
3: No, non ti fare questa domanda.
1: Di che team sei? Se sei di un team.
4: No, team Barbero.
1: Come mai?
4: Perché ha quella voce rilassante, lo ascolto un sacco.
1: Beh, ogni tanto
4: è cool.
2: Sì, comunque secondo me sono tutti e due molto teneri, posso dire.
1: Sì.
4: Beh, per me è perché poi si infervora un po', a me piace quello.
2: È appassionato.
4: Sì.
1: Secondo me è la cosa che fa piacere di più Barbero rispetto a Cazzullo, che comunque io guardo ogni mercoledì sera fisso, la giornata particolare, perché è il mio guilty pleasure, è che Barbero proprio a un certo punto fa trasparire la rabbia.
3: Io credo che la differenza, sì, appunto, sia però nel emozionarsi, che è una cosa che gli attori ogni tanto fanno quando sono bravi sul palco, e quindi l'emozione domina il testo, e quindi in quel momento noi ci agganciamo.
1: Però è la passione che muove anche Sabina probabilmente a riscoprire
4: molto,
1: le cose che ci sono nella storia del passato. Ti tocca il quizzone di Gine, è una roba, guarda.
4: Non so se sono pronta.
1: La ruota della tortura, no? Della fortuna, la ruota della tortura.
2: La ruota della tortura.

0: Certo, però ha detto
1: Triveneto,
0: boh,
1: lei era,
0: sì, ha detto boh, il re lo conosco, così
2: lo conosco, cioè
1: è un vicino di casa,
0: l'aveva visto.
3: A questo punto ultima domanda, vai. Mortadello o salame?
0: Mortadella, brava, mortadella anch'io. Brava.
1: Savina, c'è, ho letto il libro recentemente di un'archeologa che ha riscritto la storia della preistoria in ottica femminile. È interessante questo approccio perché escono fuori delle cose che gli archeologi maschi non hanno mai
2: presente. Per esempio, pare che le donne cacciassero, questa cosa l'hanno vista da una lussazione della spalla, esatto, fatta in un determinato modo.
1: Quindi non è la donna raccoglitrice, è l'uomo che caccia.
0: Secondo... Anche se fosse comunque.
1: Dici, cioè, esatto. Comunque
0: la piramide alimentare devi mangiare la verdura comunque.
1: Meno della carne, tra l'altro, in quella piramide lì. La storia sarebbe molto diversa, secondo te, se scritta e raccontata da uno sguardo femminile?
0: Penso proprio di sì, ci sono un sacco di figure che non ricordiamo altrettanto, figure femminili super importanti nella storia che sono state, beh, la storia come la storia dell'arte, come sì, penso che adesso la stiamo un po' rivedendo, fortunatamente, in quest'ultimo periodo sono usciti un po' di libri che raccontano anche la parte femminile. Ancora più diversa sarebbe se le donne avessero potuto fare quello che volevano.
1: Questo sì, evidentemente sì. Anche a livello di toponomastica, per esempio, e di intitolazione delle statue alle donne, sono pochissime. Qua a Milano abbiamo Piazza Gaio Lenti, poi c'è la statua di Cristina di Belgioioso, cioè ci sono delle figure importanti della nostra storia che non sappiamo. A chi titoleresti una statua o una via? C'è un personaggio femminile che ti appassiona molto e dici bisognerebbe riscoprirlo e farne memoria collettiva?
0: Non è italiana, però secondo me è uno di quei personaggi che si conosce di più forse nel mondo anglofono, che è Amelia Earhart, l'aviatrice che ha fatto la traversata dell'Atlantico, che poi è scomparsa, tra l'altro ci sono tutte teorie
1: durante
0: sul fatto
1: traversata?
0: Che sì, stava tentando di fare il giro del mondo in aereo e poi purtroppo non è riuscita a finirlo, però ha fatto un sacco di cose super, sì, proprio una pioniera. E tra l'altro nel libro ho incluso una sua lettera a suo marito, nel quale praticamente, proprio la riassumo, gli dice: non volevo sposarmi, mi sposo, ma facciamo che se non funziona tra un annetto, siamo sinceri, ci lasciamo e sappi che verrai sempre dopo la mia carriera.
1: C'è un contratto prematrimoniale, sì, meraviglioso tra l'altro.
3: Eccoci qua.
1: Potresti fare copia e incolla.
2: Si riparta da qui.
1: Potremmo titolargli cosa? Una via, una
0: aeroporto.
1: Un aeroporto, ottima idea.
0: Per esempio, non so se ce n'è qualcuno che ha bisogno
1: di
0: un nome.
1: Per dire, esatto. Allora, la puntata va in onda, cioè siamo in onda il 7 febbraio.
2: Sì.
1: Cosa è successo il 7 febbraio?
0: Praticamente il 7 febbraio nel Mississippi nell'anno 2013 hanno abolito la schiavitù.
1: Cioè
0: ufficialmente.
1: 13 anni fa?
0: Sì.
1: 13 anni fa.
0: Praticamente quando è stata abolita ufficialmente la schiavitù negli Stati Uniti, alcuni stati, tipo il Mississippi, per partito preso, nonostante ci fosse la legge federale che l'aboliva in tutto lo stato, loro hanno deciso che comunque loro l'avrebbero tenuta nella loro costituzione, la schiavitù, che non potevano praticarla, però l'hanno tenuta per orgoglio.
1: Sai mai che torna qualcuno, esatto.
0: Nel 95 hanno detto: ok, dai, la togliamo. Però poi, quando è uscito il film Lincoln,
1: sì,
0: dei tizi sono andati al cinema e hanno detto: aspetta, andiamo a vedere se hanno depositato veramente, se hanno ratificato questa cosa di togliere la schiavitù dalla Costituzione, e non l'avevano fatto. Quindi nel 2013 hanno fatto una petizione.
1: Ragazzi,
0: e hanno detto: raga, ma possiamo.
1: C'è una postilla, siamo dimenticati di togliere.
0: Cioè, è una roba grossa da dimenticarsi, di abolire la schiavitù.
1: Cazzo, possiamo dirlo. Altre cose?
0: Voto alle donne in Svizzera, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Anche quella abbastanza recente, però, devo dire. Gli anni 70, se non ricordo male, perché è stato uno degli ultimi paesi nell'area, diciamo, dell'Europa.
0: Non ho cose belle da dire sulla Svizzera.
2: Preso da Wikipedia, però, io non garantisco. Le informazioni sono queste, sono prese da Wikipedia.
0: Le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera. Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza guinzaglio. Bravi.
2: Senza messo guinzaglio. Tra virgolette, guinzaglio, quella cosa che. Sì, no, tenga certo, in vita.
1: No, io ero concentrato sull'inglese di Sabina, che è perfetto. È stata a Londra 13 anni, è perfetto.
0: Sì, non lo parlo, faccio solo i nomi.
2: Solo i nomi, sì, sì.
1: Allora, ringraziamo Sabina per essere stata
2: con noi.
1: Tanti
2: auguri a Charles Dickens, che nasce.
1: Auguri.
3: Ci sta sicuramente ascoltando.
1: Certo, salutiamolo in camera, grazie Jim. Ringraziamo anche Sabina per essere stata qui con noi.
3: Grazie.
1: Ricordo Il Fatto delle Sabine, edito Becco Giallo, questa volta l'ho detto correttamente. E ci vediamo sui social.
3: Io lo sto acquistando in questo momento.
1: Davvero? Bravo.
2: Compralo, dai, prendilo adesso.
3: Lo sto acquistando.
2: Vai, brava.
1: Ciao.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Positiva Wall Street col Dow Jones a più 0,37%, il Nasdaq più 1,32%, l'S&P 500 più 0,84%, mentre l'Europa è contrastata. Abbiamo Francoforte leggermente positiva più 0,11%, mentre Londra meno 0,4% e Parigi meno 0,15% sono in negativo. Venendo a Milano, Milano si collega maggiormente a Francoforte perché abbiamo FTSE Share più 0,13%, un FTSE MIB più 0,14%. Quindi sostanzialmente in linea con la piazza tedesca. Andando nel dettaglio invece del listino FTSE MIB, primeggia Nexi più 3,21%, Saipem più 2,95%, Fincantieri più 1,84%, bene anche Ferrari, Stellantis e Avio. Giù invece Inuit meno 1,95%, Unipol meno 1,52%, ST Microelectronics meno 1,33%, male anche Generali, Eni e Tenaris che perdono intorno all'1%. Andando a vedere lo spread BTP Italia, punt decennale tedesco, siamo a 76,19 punti base e chiudiamo con l'euro su dollaro 1,15 e 41. È tutto.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: Emilio, sei arrivato di corsa, hai trovato la cuffia rotta, è un arrivo per il rotto della cuffia. E su questa freddura direi che possiamo cambiare
15: chiudere.
14: Mestiere.
15: Possiamo chiudere qui.
14: Ma. Poi quando hai voglia iniziamo il podcast. Quando hai tempo tu iniziamo il podcast, tranquillamente. Ma perché non cambi cuffie?
15: Questa è una buona idea. Però odio lasciare le cose
14: a metà. Dillo Elon Musk.
15: Bravo, bella, questa possiamo usarla.
14: Sto leggendo il canovaccio.
15: Sì.
14: Sai che alcuni lo chiamano canovaccio, qualcuno lo chiama scaletta.
15: Sì.
14: Che sono un po' le cose che diciamo, i bullet points di questa nostra chiacchierata, questo è il nostro episodio numero 20 della geopolitica dello spazio, che recita testualmente: Pechino ride anche dallo spazio. Allora, innanzitutto tu mi insegni che tu puoi anche ridere nello spazio, ma non si sente.
15: È vero. Lo spazio è un posto dove anche se urli non ti sente nessuno, come insegnava Alien, ma io, ciò nonostante, sì, caro Giampa, senti qua.
14: Cosa sarebbe questa?
15: Pechino che ride.
14: Bellissima. Fuori di metafora, oggi vi racconteremo qualcosa di particolarmente intrigante, perché i piani cinesi per lo spazio sono molto molto altisonanti, sono particolarmente ambiziosi, ma come al solito giocheremo tra terra e cielo per capire quale delle due dimensioni sia il riverbero della grande competizione fra Stati Uniti e Cina. Visto che c'è un'altra citazione, mi sembra da dire, da scaletta.
15: Esatto, esatto. Vai, perché vediamo. Giampa, la provocazione che vorrei, non la provocazione, la suggestione che vorrei fornirti è questa. Nella confusione terrestre generale, che mi sembra anche crescente di questi mesi, a me pare che la Cina sia ferma ad aspettare, quasi che il cadavere altrui passi lungo il fiume, come dicevano, non si sa se Confucio o Sun Tzu, ma in realtà il concetto è molto preciso. È davvero così? Cioè la Cina sta ferma aspettando che qualcun altro da solo si faccia del male?
14: Allora, non so se ride, non so se sta ferma aspettando che qualcuno si faccia del male, ma di sicuro si frega le mani. Visto che vai di citazione, te ne cito un'altra, Mao Zedong pare l'abbia detto.
15: Sì.
14: Grande la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente. Io qualche dubbio in realtà ce l'avrei, perché la situazione non è esattamente eccellente sulla Terra, perché la competizione tra Stati Uniti e Cina sta raggiungendo livelli anche preoccupanti, soprattutto per ciò che riguarda la questione delle terre rare. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa, il Medio Oriente, le risate cinesi dallo spazio, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
15: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, mentre anche la Cina forse ride nello spazio, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
14: Il futuro del pianeta Terra.
11: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
14: Allora, prima che tu mi illustri con dovizia di particolari la grande strategia spaziale cinese, io vorrei fare un attimo il punto sulla Terra.
15: Mi sembra giusto.
14: Partiamo da lì, Terra, come sempre. Insomma, come siamo messi? Allora, dal punto di vista di Pechino, l'economia cresce costantemente, ma non quanto Pechino vorrebbe. Quindi, cifre che per noi sarebbero wow, per loro non sono sufficienti. C'hanno una serie di pericoli. Pericoli strettamente economici, ma che potrebbero avere dei riverberi e degli impatti sociali. Il pericolo della bolla immobiliare, che audacemente e con malizia Xi Jinping ogni volta riesce a praticamente grandi speculazioni sostanzialmente, che potrebbero esplodere a livello devastante, ma riescono a tenerle sotto controllo. C'è un debito fortissimo delle amministrazioni locali, anche quello potrebbe essere una bolla gigantesca, ma anche lì il governo centrale sta riuscendo più o meno a gestire le cose. Stiamo assistendo, e ti porto sul campo militare, a un rafforzamento notevole dell'esercito di liberazione popolare cinese. E questa cosa naturalmente potrebbe impattare anche su Taiwan, con tecnologie sempre più moderne per tentare eventualmente l'assalto. Assalto a Taiwan, che forse l'abbiamo detto più volte in questo podcast, è inevitabile. Xi ha detto, in un modo o nell'altro Taiwan diventerà e tornerà a essere cinese. Si parla addirittura di date 2027, qualche analista dice. Qualcun altro dice, visto che è grande il disordine, che potrebbero approfittare di questo momento di disordine, ma staremo a vedere. L'appetito su Taiwan, appunto. Un'altra cosa che sta facendo la Cina è cercare di guidare i BRICS e il sud del mondo e de-dollarizzare il mondo, sostanzialmente andare a competere con gli Stati Uniti su due aspetti sui quali per il momento gli Stati Uniti sono egemonici: da un lato la potenza militare e dall'altra la potenza del dollaro. Quasi tutti i paesi hanno riserve in dollari, la Cina proverà a intaccare questo aspetto. Però c'è una novità che in realtà ha a che fare proprio con le terre rare, con i minerali strategici che per noi sono fondamentali, per noi che andiamo nello spazio.
15: Certo,
14: la geopolitica dello spazio è l'unica guida che ci permette di andarci senza andarci, no? Allora, militarizzazione delle terre rare, o qualcuno dice weaponization. Sostanzialmente che cosa si dice? Che siccome la Cina ha praticamente la filiera più completa, dall'estrazione alla lavorazione delle terre rare, questo monopolio può essere utilizzato come leva di potere contro gli Stati Uniti. E Donald Trump di questo ha molta, molta paura. E questo è un punto. E la militarizzazione delle risorse fa paura, soprattutto se pensiamo a un riverbero spaziale. Nel senso che se tu inizi a militarizzare, a estremizzare la weaponization delle risorse e la porti sullo spazio, Beh, altro che lo scenario di Guerre Stellari di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. L'ultimissima notazione che voglio mettere sul tavolo è questa, visto che parleremo soprattutto di Cina, ma con un occhio agli Stati Uniti, al grande competitor. Il punto vero è che gli Stati Uniti, quando decidono una cosa, perdonate, la Cina, lapsus, quando la Cina decide qualcosa, lo decide e poi lo fa. E fa decisioni basate sul lungotermismo, non quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, della Silicon Valley, ma dice: io da qui a 25 anni farò una certa cosa. Ebbene, la fanno. È l'annoso problema del regime, regime non democratico, che ha bisogno in maniera diversa del consenso popolare, che non va al voto, e quindi sui ambiziosi progetti di lungo termine è decisamente più efficiente del mondo occidentale.
15: Ripartirò da qui, anche se poi il tema della weaponization certamente interessa anche lo spazio e finiremo per parlarne in questa puntata, ma ripartiamo da qui, caro Giampa. Tu parli di obiettivi a lungo termine e di determinazione cinese, che nello spazio trova una vetrina, un'espressione, io direi quasi simbolica, proprio che riesce a spiegare l'atteggiamento, la postura cinese, forse per tutto quanto la riguarda. Sappiamo bene, lo abbiamo già raccontato in questo podcast, che la strategia spaziale cinese arriva addirittura al 2050, con date e fasi molto precise. Sono tre quelle principali. Una entro il 2027-2030, che sostanzialmente porterà al consolidamento del presidio dell'orbita bassa, in particolare, lo ricordiamo, con il miglioramento progressivo della Tiangong, della stazione nazionale che oggi vola,
14: che è l'unica
15: oltre
14: stazione
15: cielo.
14: Spaziale nazionale.
15: Esattamente.
14: Nazionale.
15: Poi andremo sulla Luna per portare la Cina a diventare leader anche dell'ecosistema Terra-Luna. Ultima fase, attenzione perché ci ritorneremo subito, un consolidamento per quanto riguarda le missioni scientifiche, che sono quelle cinesi tra le più ambiziose in assoluto. La Cina oggi sconta un ritardo per quanto riguarda le missioni scientifiche. La NASA e anche l'Europa, bisogna dirlo, per una volta fanno missioni scientifiche decisamente molto più importanti. Ecco, partiamo da qua. Primo passo, qualche tempo fa è partita la missione Tianwen 2, una missione, come si dice, di sample return, cioè di prelievo di campioni su un corpo celeste extraterrestre per riportarli a casa.
14: Tipo un asteroide, per esempio.
15: Esattamente un asteroide, anzi un quasi satellite, si chiama Kamo Oalewa, è un quasi satellite, cioè un oggetto che sembra orbitare attorno alla Terra, in realtà orbita attorno al Sole, è abbastanza grosso, ha un diametro fra i 40 e i 100 metri. Benissimo, la missione Tianwen, entro un anno da quando stiamo parlando, arriverà sull'asteroide, tenterà di recuperarne, con peraltro delle manovre piuttosto complicate, dei campioni, per poi riportarli sulla Terra con una capsula che si sgancerà, mentre l'altra parte della missione andrà verso una quasi cometa della fascia principale degli asteroidi, quella tra Marte e Giove, attenzione, per capire se l'acqua terrestre abbia origine extraterrestre, per capire un po' anche l'origine della nostra vita. È una missione eccezionale, con una componente italiana, perché a bordo c'è uno strumento, si chiama Diana, Dust In Situ Analyzer, uno strumento sviluppato da un consorzio dell'INAF Labs di Roma, del CNR, del Politecnico di Milano, che avrà il compito di misurare e caratterizzare sul posto polveri e ghiaccio. Tutto questo preambolo per dire cosa, Giampa? È una delle missioni più complicate mai fatte. La Cina sarebbe la terza nazione, dopo Giappone e Stati Uniti, a riportare a terra qualcosa da un asteroide, e questo dice che anche dal punto di vista scientifico le ambizioni cinesi non vogliono più essere seconde a nessuno.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In apertura, i gravi disagi alle porte di Roma a causa di un incendio a margine della carreggiata dell'autostrada per Fiumicino, che è chiusa all'altezza del bivio per Tarquinia in direzione della capitale. Ci sono lunghe code tra aeroporto e grande raccordo anulare in entrambe le direzioni. E sulla A12 Roma-Tarquinia si è verificato un incidente in direzione della capitale, proprio in prossimità del bivio autostrada per Fiumicino. Traffico tranquillo sugli altri percorsi italiani, intenso intorno al nodo autostradale di Salerno e ai valichi di frontiera. Al traforo del Monte Bianco sul piazzale italiano restano 2 ore di attesa per chi deve entrare nel tunnel in direzione della Francia. È tutto, fate buon viaggio.

0: E allora, quando tu hai ambizioni scientifiche così elevate, mi insegni che ci vuole capitale umano. Con la guerra dell'università, in particolare sto pensando ad Harvard, con quel braccio di ferro a cui abbiamo assistito, anche gli studenti cinesi ovviamente sono stati tagliati fuori, no? Però nelle ultime classifiche delle top university in giro per il mondo, le università cinesi stanno scalando le classifiche in maniera molto molto veloce, e questo ci dà un altro segnale. Quando parlavamo del Politecnico Aeronautico di Pechino, che ha 30.000 studenti, insomma stiamo parlando di un capitale umano di 1,5 miliardi di persone. E quando tu nel lungo periodo dici, guardate che io, a me interessa la scienza, mi interessa lo spazio, tu ti stai attrezzando da qui a 25-30 anni per avere generazioni di ingegneri aerospaziali bravissimi, con gli attributi, pronti a fare anche queste missioni così difficili come dici tu.
1: Hai perfettamente ragione, ma mi solleciti un'altra riflessione. L'atteggiamento che anche, diciamo così, la querela con Harvard rivela degli Stati Uniti è un atteggiamento, se vuoi, di progressiva chiusura al mondo. Gli Stati Uniti sembra siano avviati quasi a ad avere un atteggiamento autarchico, quasi che si vogliano bastarsi da soli. Bene, la Cina nello spazio ha esattamente la postura opposta. Tutto quello che sta facendo la Cina nello spazio oggi ci dice che per la Cina lo spazio è una piattaforma per consolidare o innescare collaborazioni terrestri. Ti faccio un esempio: 24 aprile 2025, il decimo China Space Day, che un po' è, diciamo, l'evento spaziale più importante della Cina. Benissimo, intanto senti il tema: dal mare sorge la luna abbracciando le stelle nei nove cieli. Questi nomi cinesi sono meravigliosi.
0: Sì. Ma perché i cinesi, attenzione, questa cosa qua è fondamentale, anche come scelgono i nomi del rover che scende su Marte, Zhurong, dio del fuoco,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: I missili che prendono il nome dalla lunga marcia cinese. C'è una liturgia e anche un utilizzo del lessico che è fondamentale, perché è funzionale alla retorica e alla propaganda di un colosso come la Cina, ecco.
1: Il termine corretto è propaganda, sono d'accordo. Stavo dicendoti, proprio al China Space Day, ospite d'onore la Thailandia. La Thailandia, rispetto alla quale sono state annunciate delle cooperazioni, soprattutto per lo sviluppo di carichi, di payload, come si chiama, per le missioni Chang'e 7 e Chang'e 8. Nel contempo, la Cina ha celebrato le proprie collaborazioni internazionali. Penso a SMILE, che è un satellite sino-europeo per l'osservazione del vento solare, XSES per il monitoraggio sismico, e attenzione, ha detto anche che la missione astronomica sino-francese SVOM sta sostanzialmente dando ottimi risultati. Ecco, questo volevo dire, è il segnale che l'industria spaziale per la Cina potrà essere, o meglio dovrà essere, una vetrina attraverso la quale consolidare collaborazioni che in questo momento gli Stati Uniti sembrano quasi evitare o chiudere. Sulla Terra, secondo te, c'è lo stesso atteggiamento?
0: Allora, forse non è esattamente così. Mentre parlavi stavo riflettendo che ogni tanto abbiamo accarezzato il tema della space diplomacy, no? E noi da bravi utopisti ci siamo sempre detti, esatto, Bello spazio deve essere qualcosa dove si fa solo ricerca, assolutamente non deve essere militarizzato, che bella la stazione spaziale internazionale dove anche russi e americani si stringono la mano mentre sulla Terra le cose non vanno benissimo. Mi sembra che quello che tratteggi tu nello spazio sia un multilateralismo spinto da parte della Cina, però allo stesso tempo una ricerca egemonica, nel senso che ricercando un primato, un'eccellenza nello spazio, tu dici ok, io collaboro con la Francia, collaboro con la Thailandia, collaboro, però allo stesso tempo voglio un po' tenere il boccino e il pallino in mano del gioco, perché, come abbiamo detto mille volte, se vinci nello spazio hai vinto tutto.
1: Hai perfettamente ragione, tanto che in realtà all'origine dell'interruzione della collaborazione tra Stati Uniti e Cina nello spazio, che attenzione era una collaborazione attiva, hanno lanciato dei satelliti, c'è stato un fallimento di un satellite Intelsat statunitense lanciato dal territorio cinese, che fallì cadendo pochi secondi dopo il lancio. Non si sa nemmeno quante vittime ci siano state, ma ci fu un'indagine iniziata su proposta del Congresso americano, nell'ambito della quale scoprirono che nella collaborazione i cinesi copiavano brevetti e industria e alta tecnologia. Fu lì che si interruppe la collaborazione, arrivando dal 2000 in poi all'annullamento totale di qualsiasi attività congiunta, motivo per cui per esempio la Cina, sebbene ne abbia fatto richiesta, non è mai stata ammessa nel programma ISS, International certo. Space Station. E oggi forse sembra diverso, tanto che sempre al nostro China Space Day ti dico che la Cina nel programma ILRS, cioè quella stazione lunare per l'attività scientifica che vuole realizzare sulla superficie selenica entro il 2035, benissimo, oltre a quello è stato confermato il lancio di una costellazione congiunta di telerilevamento con i paesi BRICS. Lo spazio per la Cina, propaganda, collaborazione e forse controllo, il boccino di cui parlavi.
0: E soprattutto, visto che mi citi BRICS, il candidarsi, essere capoguida del cosiddetto sud globale anche nello spazio, che è una cosa fondamentale. Perché, attenzione, BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, più tanti altri paesi del Golfo, ma anche paesi africani che si sono accodati.
1: BRICS Plus adesso,
0: esattamente,
1: esatto,
0: si
1: certo.
0: propongono esattamente con quell'obiettivo che dicevo prima, cioè contendere agli Stati Uniti e all'Occidente il monopolio e l'egemonia. Allora, le dimensioni forse sono tre, ne ho messe due. Da un lato la valuta, il dollaro che è fortissimo, dall'altro la potenza militare. Se ci aggiungiamo il predominio nello spazio e la Cina riesce a essere capofila nello spazio dei BRICS, beh, stiamo aggiungendo al già corposo arsenale dei BRICS qualcosa di veramente importante. Questo forse potrebbe essere uno dei casi in cui la dinamica terrestre è molto simile a quella spaziale, cioè in cui nello spazio abbiamo un riverbero della dinamica geopolitica terrestre.
1: E te ne aggiungo un altro con il quale tento di chiudere il cerchio. Tu parlavi all'inizio di questo episodio di weaponization oppure militarization,
0: sì.
1: Space militarization, cioè il fatto che lo spazio possa essere considerato un ambito di conflitto o addirittura armato, cioè possa sì. diventare un arsenale. Benissimo, fine aprile che cosa succede? Il satellite americano 324 appartenente al programma GSSAP, Geosynchronous Space Situational Awareness Program, ovviamente della forza spaziale della Space Force americana, ha condotto manovre di avvicinamento, quelle che si chiamano RPO, cioè Rendezvous and Proximity Operations, nei confronti di due satelliti cinesi. Sono questi due satelliti ufficialmente destinati alla sperimentazione di tecnologie nuove di comunicazione, ma secondo tanti analisti occidentali potrebbero includere l'ispezione di altri satelliti in orbita e il supporto diretto alle forze armate cinesi.
0: Cioè tu mi stai dicendo satelliti spia sostanzialmente.
1: Esattamente. Cosa è successo? Ormai anche oltre l'atmosfera, la Cina e gli Stati Uniti si guardano con un certo sospetto e hanno tutte e due le tecnologie capaci di garantire loro un controllo, un presidio militare anche delle orbite. Weaponization non è più fantascienza, purtroppo stiamo vivendo già questa fase.
0: E allora forse potremmo individuare due livelli sui quali si potrebbe muovere la Cina. Da un lato, che per esempio uno è molto terrestre, no? Il fatto che dicevo la weaponization delle terre rare, sostanzialmente è una dottrina che risale al 2010 e dice: sapete cosa c'è? Io blocco tutto, visto che ho il monopolio di quella roba lì e fa tanto gola agli Stati Uniti, beh, io ti metto una leva diplomatica, una leva di pressione molto molto forte. E per esempio alcune primati, alcune egemonie spaziali possono costituire una leva di pressione sui competitor, sui concorrenti. Questo è il primo livello. Diciamo che agito uno spettro, agito una minaccia e utilizzo una forma di pressione. E poi invece c'è la militarizzazione vera e propria che abbiamo affrontato in altri episodi di questo podcast, in cui dobbiamo immaginare veramente delle armi nello spazio, ma quello sarebbe un passo successivo che speriamo naturalmente di non vedere mai.
1: Ma perché... che è già iniziato, lo abbiamo già raccontato in questi episodi, è già iniziato Giampa.
0: Scusate, quanto siamo? Perché secondo me possiamo fare la roba sui... Allora facciamo questa roba di Five Eyes, perché è interessante.
1: Sì, sì.
0: Se
1: sì.
0: parti tu, io ci attacco lo scandalo Signal.
1: Allora Giampa, non voglio, come dire, disilluderti.
0: Poi mi disilludi facendo questo podcast, peraltro ti rendo noto.
1: Esatto, ma vorrei ricordarti che Washington, in realtà e non da ieri, condivide su base regolare informazioni di intelligence con i partner del trattato Five Eyes, cioè Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, proprio riguardo alle capacità spaziali di Pechino, perché teme lo sviluppo roboante di nuovi sistemi d'arma e sa benissimo che questo sviluppo è già in corso.
0: Certo. E posso essere un po' cattivo, però. Dopo i recenti scandali Signalgate, secondo me abbiamo iniziato la puntata con la tua risata. Com'era la risata? Cos'era la risata? Ecco, secondo me Pechino ride, perché quando è venuta fuori la roba di Vance, di Pete Hegseth e altri altissimi funzionari che diffondevano messaggi di contenuto militare, contenuto super classificato su Signal, su che Signal. Santa pazienza, lo usiamo noi, no? Voglio dire, non si fa. Insomma, secondo me in quel momento anche lì Pechino quella volta si è fregata le mani dicendo, si è fatta una grandissima risata. Ecco, la parte dell'intelligence è qualcosa di fondamentale in questa competizione. Tu prima citavi il fatto che in tempi passati la Cina aveva copiato in qualche modo alcuni brevetti, alcune cose, però dobbiamo ricordare che spiarsi, attingere informazioni da una parte o dall'altra è qualcosa di fondamentale che avviene continuamente, avviene anche mentre stiamo parlando. Vi ricordate, ti ricordi il caso dei palloni spia, no?
1: Certo.
0: Quella casa eclatante.
1: Come dimenticarlo?
0: Ah, scusate, i nostri palloni meteorologici ci sono scappati leggermente di mano.
1: Proprio sopra le vostre basi.
0: Sulle basi militari, sì, ma questa è indifferente. Allora, quindi anche l'intelligence è qualcosa di fondamentale nella corsa allo spazio. Certo, Five Eyes è forse la più grande struttura di intelligence, è quasi una rete globale che copre tutto. Punta gli occhi sulla Cina. Con l'amministrazione Trump qualche dubbio agli alleati dentro Five Eyes gli è venuto, perché con così tanta leggerezza la leadership americana condivideva informazioni sensibili. Quindi mi sa che Pechino faceva bene a ridere.
1: Direi di sì, e qua torniamo all'inizio di questo episodio, quando evocavamo il colosso cinese seduto con grande calma sulla riva del fiume in attesa che cadaveri altrui passassero o passino. Beh, in realtà, che tu ne dica, caro Giampa, a me l'atteggiamento cinese, sia sulla terra che oltre il cielo, sembra un po' quello di un tranquillo e determinato organizzatore di nuove trame geopolitiche che sta lavorando con assoluta discrezione, mentre tutto attorno, il resto non so se stia crollando, ma certamente sta rivoluzionandosi.
0: È perché, come diceva Mao Zedong, grande la confusione sotto il cielo, e quindi la situazione è eccellente. Questo finale qua è tremendo, però posso dire. Se mi ricordi la risata di un cattivo di un qualche cartone animato.
1: Fantaman, e sa cantare, ecco. Sa volare e tutto aiuterà. Fantaman.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
9: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
8: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
9: Beh, non tutti.
10: Le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Attentato a Ranucci, la Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. Braccio di ferro Roma-Madrid sui migranti, controllati dalla Spagna oltre 3.000 viaggiatori provenienti dall'Italia. Mummie, sarcofagi e statue votive trovate in un'oasi egiziana. Un saluto dalla redazione e da Marco Mancini. Resta in carcere Walter La Vitola, che ieri ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma avevano dato parere negativo. La polizia spagnola ha controllato finora un totale di 3.115 viaggiatori provenienti da paesi terzi giunti in Spagna con 273 voli in arrivo dall'Italia nell'ambito dei controlli casuali istituiti. A fornire i dati il Ministero dell'Interno spagnolo. I controlli vengono effettuati sui passeggeri dei voli provenienti dall'Italia e si concentrano sui cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di sorveglianza delle frontiere adottate dalle autorità spagnole. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Resterà chiuso fino a domattina alle 8 lo scalo aeroportuale di Catania, alle prese da diversi giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto, aveva ieri prolungato lo stop dei voli fino alle 2 di questa notte, ora la nuova decisione. Un ferragosto bollente sul fronte dei prezzi, quello che attende gli italiani. L'attacco israelo-americano all'Iran ha portato al blocco dello stretto di Hormuz, dal quale passa circa il 20% del petrolio mondiale. Inevitabile la ricaduta sui prezzi al distributore. Per ASSA utenti, i più penalizzati sono i proprietari di auto alimentate a gasolio, perché nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno portato un litro di diesel a costare oltre il 27% in più rispetto al ferragosto dello scorso anno. Mummie, sarcofagi e statue votive risalenti a diverse epoche sono stati scoperti da una missione archeologica egiziana nel sito di Sheikh Subi nell'oasi di Bahariya, all'interno di tre tombe di diversa datazione. La prima è una tomba collettiva scavata nella pietra arenaria, probabilmente appartenente a una singola famiglia di 5 persone. La seconda si ritiene risalga al periodo romano, così come la terza. È tutto, prossimo GR24 alle 18.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
4: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
3: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
4: Beh, non tutti.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Il caso Wirecard, episodio 7. Il missile.
7: In un contesto segnato dalle incertezze per la congiuntura economica, Angela Merkel è atterrata oggi a Pechino. Da quando ha assunto la guida del governo, nel lontano 2005, la cancelliera è stata ben 12 volte nella Repubblica Popolare, un paese con cui i legami commerciali si sono enormemente consolidati in questi anni. E del ruolo delle aziende tedesche si parlerà molto nel corso degli incontri con gli alti rappresentanti del governo cinese, in cui si prevede la firma di importanti accordi economici.
6: È la prima settimana di settembre 2019 quando una delegazione di massimo livello del governo tedesco atterra a Pechino. Una visita ufficiale che, come spesso accade, è l'occasione per caldeggiare accordi per conto delle aziende tedesche più promettenti. Tra loro c'è anche Wirecard. Da tempo, infatti, Marcus Braun ha puntato al bersaglio grosso, il mercato cinese. In rampa di lancio c'è l'acquisizione di un'importante azienda locale. Ma nella Repubblica Popolare nulla si muove senza l'ok del partito. Occorre smuovere le acque, spianare la strada. E, per svolgere questo compito, non c'è persona più autorevole della cancelliera Angela Merkel. La notizia in realtà emergerà solo diversi mesi più tardi, ma è tutto vero. La cancelliera, nel corso degli incontri al vertice con il governo cinese, caldeggia l'ingresso nel mercato locale della società di pagamenti al centro dello scandalo che vi stiamo raccontando. Se ho citato questo episodio è semplicemente per dare l'idea del livello di agganci, anche politici, di cui poteva godere la società in un momento chiave della storia che vi stiamo raccontando.
8: All'improvviso tutto l'apparato tedesco metteva in discussione l'integrità del Financial Times e noi eravamo lì completamente sbigottiti. L'FT è un giornale con lunghissima tradizione, molto conservatrice, è un'organizzazione prudente e noi diamo per scontato che si sappia che lavoriamo in modo serio, professionale, seguendo processi editoriali ben precisi. Non siamo degli avventati, non è quella la nostra cultura. È lì che abbiamo capito che non potevamo mollare, dovevamo dimostrare, senza mezzi termini, che si trattava di un'impresa criminale. Quando è diventato chiaro che tutto l'establishment tedesco, dai politici ai regolatori, fino ai media economici, sembrava credere alla storia di Wirecard, beh, è stato in quel momento che la battaglia è diventata davvero esistenziale. That's the moment it became
6: existential. Una battaglia esistenziale. La definizione di Paul Murphy rende molto bene l'idea del livello di scontro tra il Financial Times e Wirecard in quell'ultimo scorcio del 2019. Il ruolo dell'ufficiale più alto in grado, il direttore Lionel Barber, diventa cruciale, come ci racconta Dan.
9: A quel punto Lionel era incazzato nero. Era stato costretto a spendere una valanga di soldi in avvocati. E a un certo punto ci ha detto, chiaro e tondo, che voleva un articolo che facesse male. Voleva veder scorrere il sangue. Voleva un missile. E così abbiamo fatto.
10: And so that is what we did.
6: Il missile viene lanciato solo pochi mesi dopo la visita di Stato di Angela Merkel in Cina. Il 19 settembre 2019, per la precisione. La firma sull'articolo, come sempre, è quella di Dan. Eccone un estratto. L'ascesa apparentemente inarrestabile della società di pagamenti Wirecard è stata costellata da controversie ricorrenti riguardanti la sua contabilità e le sue pratiche commerciali. Il CEO di Wirecard, Marcus Brown, ha minimizzato i problemi definendoli un inconveniente locale. E così il prezzo delle azioni Wirecard, inizialmente sceso del 40% fino a 97 euro, è poi risalito fino a circa 140 euro. Oggi il Financial Times pubblica documenti che gettano nuovi dubbi sulle pratiche contabili di Wirecard. Fogli di calcolo interni all'azienda, accompagnati da scambi di mail tra membri senior del team finanziario, sembrano indicare uno sforzo coordinato per falsificare vendite e profitti delle attività di Wirecard a Dubai e in Irlanda. Tutto per depistare Ernst & Young, la società che certifica la correttezza dei bilanci.
11: So this time we had to do something extraordinary.
9: Questa volta dovevamo fare qualcosa di straordinario. E qui il merito va tutto a Paul Murphy. È stato lui a dire pubblichiamo tutte le prove online. Perché erano davvero pagine, pagine e pagine. E intanto io stavo lavorando all'ultima versione dell'articolo. E credo sia passato attraverso 7 o 8 riscritture. In cui dicevamo in modo assolutamente chiaro. Questa è una frode.
11: Where we were absolutely, this is a fraud.
6: La posizione ufficiale di Wirecard è sempre stata quella che i documenti su cui l'FT basa le sue inchieste siano delle patacche. Pubblichiamoli, dice allora Paul, così sono i lettori a farsi un'idea. È la scelta più azzeccata. Il materiale è imponente. Non ci sono solo le tabelle con le transazioni farlocche, ma anche le email interne dei dirigenti che, tra loro, discutono proprio di quei documenti che, a prendere per buona la posizione ufficiale dell'azienda, sono falsi. Rispondere a un simile colpo è pressoché impossibile.
10: And Wirecard doesn't really have a good answer.
9: E Wirecard in realtà non ha una vera risposta. Balbettano qualche scusa, ma non sanno veramente che fare. E così annunciano un'inchiesta interna.
10: So they announce that they're going to do a special audit.
6: Esattamente come aveva fatto l'FT a seguito del caso Nick Gold, Wirecard annuncia un'inchiesta interna per ripulirsi l'immagine. È una mossa a cui Brown si oppone. Ma il consiglio di amministrazione, in cui è entrato nel frattempo l'azionista di peso SoftBank, è irremovibile. La situazione rischia di farsi irreparabile, ma Brown ha ancora un'ultima carta da giocarsi. Una contromossa ambiziosa e disarmante.
11: They want to buy Deutsche Bank.
9: Volevano comprarsi Deutsche Bank, cioè era un piano serio perché le azioni di Wirecard erano salite. Noi nel 2019 avevamo messo in luce la truffa con i nostri articoli, che erano tutti corretti. Ma nonostante questo c'era gente che continuava a far salire il titolo. E loro speravano davvero di prendersi Deutsche Bank.
11: To take over Deutsche Bank.
6: La piccola e controversa startup dei pagamenti che si compra la più importante banca tedesca. Fantafinanza? Beh, fino a un certo punto, perché a quei tempi Deutsche Bank non se la passava troppo bene. A fronte di attivi per 1.400 miliardi di euro, il suo valore di mercato era di appena 14 miliardi, inferiore quindi a quello di Wirecard, per cui una fusione sulla carta era un colpo a portata di mano. La società nata dalla fusione avrebbe dovuto chiamarsi Wirebank. Questo nome sta scritto nero su bianco su uno studio di fattibilità che Brown stesso aveva commissionato alla società di consulenza McKinsey. C'era pure un nome in codice per il piano, Operazione Pantera, e addirittura un geniale slogan pubblicitario. Rapida come una fintech, solida come una banca.
11: In my view, I think the Russians were involved.
9: Secondo me, i russi erano coinvolti in questa storia. Penso che abbiano cercato di infilarsi nei sistemi di pagamenti tedesco ed europeo, passando per Wirecard e poi puntando a prendersi Deutsche Bank, mettendo di fatto le mani in uno dei pilastri del sistema finanziario europeo. Non dimentichiamoci che Marsalek era un agente russo. Io credo che fosse questo il piano, il grande disegno. Avrebbero approfittato del fatto che Deutsche Bank in quel momento era in difficoltà. Col senno di poi, uno scenario decisamente inquietante.
11: It was really scary.
6: I russi, gira che ti rigira, tornano sempre in questa storia. una prova che ci fossero loro dietro l'operazione Pantera non c'è, ma che quella tra Marsalek e i suoi amici del GRU, il servizio segreto russo, sia stata più di una semplice amicizia dettata da comuni ideali è qualcosa di molto verosimile, secondo Paul Murphy.
8: Bisogna partire dal presupposto che, dal punto di vista di un'operazione di intelligence russa, avere accesso a un grande gruppo finanziario come Wirecard, che gestiva pagamenti per milioni di persone, molte delle quali in posizione di alto livello e sparse in diversi paesi, poteva essere una miniera d'oro di informazioni. Potentially very valuable intelligence.
12: But we don't have definitive proof.
13: Chiaro, non abbiamo prove, ma mettiamo in fila i fatti. Qui abbiamo una società di pagamenti che muove soldi per un sacco di aziende losche. Lo strumento ideale per ottenere quello che i russi chiamano compromat, materiale compromettente, strumenti di ricatto. Teniamo a mente che Wirecard aveva questo business delle carte prepagate, ideale per le mazzette. Insomma, carichi una carta con, che ne so, 10.000 euro e la passi a un poliziotto, a una spia, a un politico, a un diplomatico, a chi ti pare. Ecco lo strumento di ricatto servito su un piatto d'argento. Perché se gestisci la carta, puoi vedere esattamente come li spendono quei soldi. E questo è uno degli aspetti più intriganti della storia, su cui sarebbe davvero interessante saperne di più. E poi Wirecard faceva anche altre cose in Germania, tipo gestire certi circuiti di carte usati dalle autorità tedesche per pagare i loro informatori. Anche lì, se sei nei servizi russi, sono informazioni che possono tornare utili.
12: Kind of useful information if you're the Russians.
6: C'è insomma una relazione di mutuo interesse tra gli amici russi di Marsalek e la società di pagamento. Una relazione che può fare un notevole salto di qualità qualora il colpo su Deutsche Bank andasse in porto. Una mossa che peraltro risolverebbe in un sol colpo anche i problemi contabili della società. Che vuoi che siano pochi miliardi di buco in un bilancio colossale come quello di Deutsche? Insomma, è la mossa del cavallo, l'ennesimo colpo di genio che però si scontra con un ostacolo. L'inchiesta interna voluta dal consiglio d'amministrazione. L'incarico viene affidato alla società di consulenza KPMG, la stessa in cui Marcus Brown da giovane si era fatto le ossa come manager.
13: KPMG decide di fare una verifica speciale che durerà 6 mesi per controllare tutto e assicurarsi che sia tutto a posto. E chissà cosa salterà fuori. Ma attenzione, le motivazioni di KPMG sono un po' diverse rispetto a quelle di Ernst & Young. Perché Ernst & Young, comunque vada, sono nei guai. Hanno controllato i conti di Wirecard per 10 anni. Se salta fuori qualcosa, è un disastro anche per loro. KPMG invece arriva da fuori e si gioca la reputazione. E da dove partono? Da una domanda in teoria banalissima. Dove sono tutti i vostri soldi? Cioè, siete una mega azienda, avete un successo incredibile. Possiamo, per favore, vedere i conti in banca? E che risponde Wirecard? Sì, ecco, è un po' complicato. I soldi non sono proprio nei nostri conti. Abbiamo dei conti speciali, condivisi con dei partner. Non sono intestati a noi, ma al nostro avvocato. E KPMG giustamente fa, ok, e a quale avvocato di preciso? E a quel punto c'è una specie di balletto interno in cui pare che nessuno sappia di chi si tratta. Insomma, siamo seri? Non sapete a chi avete affidato 2 miliardi di euro? Ma poi, alla fine, si scopre l'identità dell'avvocato. Quindi gli auditor prendono e volano a Manila. Arrivano nell'attico dell'ufficio dove dovrebbe stare questo avvocato. E la prima cosa che vedono è lo studio YouTube del tizio, Mark Tolentino. Is this lawyer's
6: YouTube studio? Non serve che vi ricordi come prosegua il resto della storia, perché la pantomima delle visite in banca orchestrata dall'avvocato youtuber dovreste conoscerla bene. Ciò che non abbiamo raccontato nel primo episodio è però il responso di KPMG dopo quella bizzarra esperienza, che arriva solo a fine aprile 2020.
12: So KPMG write the report.
13: Allora KPMG fa il suo report e solleva qualche dubbio sulla reale consistenza dei depositi bancari. E a quel punto l'attenzione si sposta tutta su Ernst & Young.
12: Attention switches to Ernst & Young.
6: Ovvero la società che è ufficialmente chiamata a firmare il bilancio. Tutti a questo punto si chiedono: che faranno? Sceglieranno di guardare altrove, come hanno fatto negli ultimi 10 anni dando puntualmente il bollino blu ai conti? Oppure sceglieranno di indagare meglio, consapevoli che dare ragione a KPMG, tra parentesi, suo acerrimo concorrente, significherebbe perdere irrimediabilmente la faccia? La decisione, purtroppo o per fortuna, non è immediata.
12: COVID has sort of overtaken the world at this point.
13: Il Covid nel frattempo è esploso ovunque, quindi l'attenzione cala, la gente ha altro a cui pensare e Wirecard continua a rimandare l'uscita dei bilanci, cosa che può fare proprio grazie alle deroghe dovute alla pandemia. Si arriva così al giorno della verità. Ora devono per forza pubblicare i bilanci e Ernst & Young? Che faranno? Beh, l'orientamento a quanto pare è quello di firmare. Ma ci sono da sciogliere quei fastidiosi dubbi sui conti correnti. Cercano da settimane di avere conferme dirette dalle banche nelle Filippine, ma nessuno risponde, nessuno si fa sentire. Alla fine si muove uno dei super boss di Ernst & Young. Prende il telefono e chiama personalmente i CEO di entrambe le banche e chiede: potete controllare, per favore? E alla fine le banche controllano davvero. Risultato? In Germania arrivano 2 lettere. Sono poche righe in cui i conti correnti vengono definiti con un aggettivo: spurio. A quel punto succedono 2 cose. Uno, un sacco di pezzi grossi in Germania corre a cercare su Google cosa diavolo vuol dire spurio. 2, scoppia il caos totale.
6: Ovviamente nulla di tutto ciò trapela all'esterno. La verità la conoscono solo i vertici aziendali e le autorità tedesche.
13: È come quei cartoni di Willy il Coyote. Lui ha già passato il bordo del burrone, sta ancora correndo nel vuoto, ma non è ancora caduto. Tutti quelli che sanno, in quel momento, si aggrappano all'ultima speranza che forse non sia vero. Dai, è impossibile. I soldi devono esserci da qualche parte. Non può essere tutto falso.
6: Dan e i colleghi, come sempre, vivono quel momento in un mix di speranza e paura.
13: Io ero completamente paranoico. Dopo tutti i giochetti sporchi, dopo tutto quello che era successo, ero convinto che avrebbero trovato un modo per svicolare. Tirare fuori qualcosa tipo: non è definitivo, abbiamo una spiegazione, insomma, una scusa qualsiasi. E così ero seduto proprio qui dove stiamo parlando in questo momento, mentre i miei colleghi sparsi un po' ovunque nel mondo erano già svegli da ore, all'alba ad aspettare. Succederà o no? E niente, non succede nulla. Il tempo passa. Si arriva all'apertura della borsa, è ancora silenzio. Ed è lì che iniziano a spuntare quei primi piccoli segnali di speranza. Perché il mio capo Paul Murphy, un giornalista navigato, ha questa frase che ripete sempre: i numeri brutti ci mettono più tempo a tornare dei numeri buoni. Quindi, se i numeri non escono, forse è un buon segno.
14: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen.
6: E alla fine arriva l'annuncio. Ed è quasi comico nella sua drammaticità, perché Marcus Brown, che dal 2008 aveva ordinato di usare l'inglese come lingua ufficiale in azienda, decide che per le brutte notizie è meglio optare per il tedesco. Non è chiaro cosa speri di ottenere, il risultato però lo potete immaginare.
12: And the share price drops like a stone.
13: Il prezzo delle azioni va giù come un sasso. Chiunque abbia seguito la vicenda capisce in un attimo: Wirecard è finita, è tutto finito, non ha soldi, è una truffa. Non è che ti spariscono 2 miliardi di euro così, per caso.
6: Nel giro di poche sedute il valore della società, che prima dell'annuncio valeva ancora più di 12 miliardi, evapora. Passa qualche giorno e il collasso è definitivo.
9: Non c'è stata soddisfazione più grande che leggere, 6 mesi dopo che avevo lasciato il ruolo di direttore, in prima pagina, online, che era tutto confermato, che Marsalek e Brown erano dei truffatori e che avrebbero dovuto affrontare un processo. Quel giorno ho chiamato Dan McCrum e gli ho detto: grandioso, davvero, solo questo, grandioso, sono felicissimo. E poi, qualche mese dopo, quando le restrizioni per la pandemia ce lo hanno consentito, mi sono assicurato di comprare diverse bottiglie di champagne e ci siamo ubriacati lì a Londra.
15: Questa esperienza è completamente unica e credo per tutta la vita Dan rimarrà sempre una persona molto importante. Credo il suo approccio sempre molto entusiasta, sempre iper curioso, sempre pronto a scavare di più, e questo veramente entusiasmo contagioso è stato veramente importante per navigare tutto ciò. Avevo credo 27 anni, comunque molto, molto più giovane alle prime armi nel giornale, però comunque anche ho sempre apprezzato, perché non tutti i giornalisti purtroppo sono così, anche la sua volontà di condividere.

0: game set match, insomma. O forse no.
1: But the German authorities don't seem to be in any hurry to arrest anyone.
2: Le autorità non sembrano avere tutta questa fretta di arrestare qualcuno. Di certo non lo fanno il giorno dell'annuncio di Wirecard. E, parliamoci chiaro, erano già al corrente della situazione in anticipo di 2 giorni. Ora, 2 miliardi non si perdono per sbaglio. È ovvio che sono stati commessi dei reati. Ma gli ingranaggi della macchina della giustizia in Germania si muovono lenti, molto lenti. Così, alla fine, si decidono a fare qualcosa solo nel weekend. E in quella finestra di tempo, Jan Marsalek praticamente esce dall'ufficio con le mani in tasca, fischiettando come se niente fosse. Va a incontrare qualche amico tranquillissimo. Il giorno dopo si mette in macchina e guida fino a un piccolo aeroporto fuori Vienna. All'inizio si dimentica pure che il volo è stato prenotato a nome di un altro e consegna il suo passaporto vero, ma sembra non esserci problema. Poi dà ai piloti una

è considerato la mente di una truffa da quasi 2 miliardi di euro orchestrata dalla società di pagamenti. Di lui si sono perse le tracce da qualche giorno. Ufficialmente risulta aver preso un volo per

0: deve tornare in cella.
1: L'epilogo amaro di questa storia è che solo uno dei due maggiori responsabili della maxi frode orchestrata da Wirecard viene assicurato alla giustizia. A pagare sarà Marcus Brown, lo Steve Jobs delle Alpi, attualmente detenuto in attesa di giudizio in un complesso procedimento che lo vede imputato di numerosi e gravi capi d'accusa. Jan Marsalek, il genio caotico con la passione dello spionaggio, riesce incredibilmente a farla franca. E lo fa proprio grazie ai suoi potenti amici dei servizi segreti russi, che prima gli organizzano la fuga e poi ne proteggono la latitanza. Di lui non si saprà più nulla per anni. C'è chi giura di averlo avvistato in un ristorante a Dubai, chi crede abbia assunto l'identità di un prete ortodosso, ma nessuno può mettere la mano sul fuoco sulla veridicità di queste voci. Poi, come sempre, arriva il colpo di scena.
2: L'ex dirigente di Wirecard, Jan Marsalek, attualmente latitante, è stato indicato in aula come parte di una presunta rete di spionaggio al servizio di Mosca. Secondo l'accusa, Marsalek, ricercato dal 2020, dopo il crollo della società di pagamenti, avrebbe fatto da tramite tra un gruppo di 5 cittadini bulgari e i servizi segreti di Vladimir Putin.
1: C'è un'incredibile seconda vita per il nostro squalo. Jan Marsalek, il geniale direttore operativo di Wirecard, l'artefice della più clamorosa truffa contabile della storia recente, ha gettato la maschera per mettersi a servizio del suo vero padrone.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano.

0: e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera via via più instabile, con temporali su Campania e Calabria, possibili fin sulla costa, sulla Sicilia interna e sulle Alpi confinali occidentali. Sole caldo diffuso altrove, afoso sulle coste. Domani sole prevalente ad eccezione di temporali su Calabria interna e Alpi occidentali. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
7: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
8: 20 agosto 2020. Su un aereo della compagnia S7 Airlines che dalla cittadina di Tomsk in Siberia conduce a Mosca, c'è un passeggero che si è sentito male. Il pilota è costretto a un atterraggio di emergenza nel piccolo aeroporto di Omsk, vicino al confine con il Kazakistan. Un fatto del genere normalmente meriterebbe un trafiletto sui giornali locali, ma la notizia fa il giro del mondo. Perché il passeggero che si è sentito male non è uno qualunque, ma uno dei più noti oppositori al regime di Vladimir Putin. Un blogger che da anni ne denuncia la corruzione. Il suo nome è Alexei Navalny.
9: È ancora mistero sullo stato di salute di Alexei Navalny. Su pressione della famiglia, il dissidente, ricoverato all'ospedale di Omsk, è stato trasferito in Germania, dove un'equipe di medici è al lavoro per capire le ragioni del malore.
8: La verità inquietante che i medici accerteranno è che Navalny si è sentito male perché è stato avvelenato con una sostanza di cui abbiamo già sentito parlare nel corso della nostra storia. È il potente agente nervino Novichok. Sì, proprio quello utilizzato 2 anni prima per il tentato assassinio del dissidente Sergei Skripal. Gli indizi portano tutti al Cremlino, sia perché Putin ha più di un motivo per sbarazzarsi di Navalny, e sappiamo che porterà a termine l'opera negli anni a venire, sia perché il Novichok è un biglietto da visita dei servizi russi. Mosca però nega. Ricordiamo che siamo nel 2020, non è ancora scoppiata la guerra in Ucraina, e Mosca ancora prova a conservare una certa rispettabilità agli occhi dei partner occidentali, anche e soprattutto per i floridi rapporti commerciali. Poi però, a dicembre dello stesso anno, la testata investigativa Bellingcat pubblica un'inchiesta che non solo prova inequivocabilmente che l'avvelenamento porti la firma dei servizi russi, ma rivela anche nomi e cognomi del comando di agenti e chimici responsabili. Ebbene, se vi ho raccontato questa vicenda è perché c'è un filo rosso che collega la morte del dissidente russo Alexei Navalny allo scandalo Wirecard. Un filo rosso che occorre ricostruire per rispondere a tante domande ancora rimaste senza risposta. Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Il caso Wirecard, episodio 8, da top manager a spia. Nelle turbolente settimane che seguono la bancarotta di Wirecard e il conseguente terremoto politico-giudiziario scatenatosi dalla vicenda, forse il dettaglio più inquietante di tutti riguarda la clamorosa fuga del direttore operativo Jan Marsalek, che, sfruttando i suoi agganci nei servizi russi, aveva organizzato per tempo la sua uscita di scena. Da quel momento in poi è ufficialmente un fantasma.
1: He'd gone off to Moscow. We assumed that it's some.
2: Era sparito a Mosca. Potevamo solo immaginare che fine avrebbe fatto. Era verosimile che, non servendo più, i russi lo avrebbero fatto fuori. Si diceva avesse un sacco di bitcoin, un motivo in più per sbarazzarsi di lui e mettere le mani sul tesoro. Avevamo messo in conto anche altri scenari, per così dire, meno cruenti, come un passo falso, un incauto attraversamento di frontiera che lo avrebbe portato all'arresto, oppure ancora che trovasse un accordo con le autorità tedesche e tornasse in Germania a scontare la pena. Questo è ciò che immaginavamo. Ma poi è uscita la notizia assurda di questo gruppo di bulgari arrestati dalla polizia britannica. E quando uno di loro è comparso per la prima volta davanti ai giudici, è saltato fuori il nome di Jan Marsalek, che in pratica commissionava loro le missioni. E noi, beh, siamo rimasti di sasso. Il fatto che continuasse a muoversi così, come una specie di agente dell'intelligence russa, e non solo un agente ma addirittura un supervisore, legato al GRU, che da Mosca dirigeva un gruppo di spie basate nel Regno Unito e operative in tutta Europa, beh, è stato scioccante, assolutamente scioccante.
0: La notizia scioccante di cui parla Paul Murphy l'abbiamo in parte già raccontata. Ricordate l'irruzione della polizia nella villetta del sedicente tecnico informatico Orlin Rusev, di cui abbiamo parlato nel primo episodio? Ebbene, occorre tornarci su per chiudere il cerchio e raccontare un'ultima incredibile storia che riguarda il nostro squalo e riguarda anche un altro personaggio finito per essere bersaglio delle sue attenzioni. Anche di lui abbiamo già parlato, ma senza addentrarci troppo nei dettagli. È il tizio che Marsalek e Rusev pianificavano di rapire. Il suo nome è Christo Grozev ed è un giornalista bulgaro che lavora per diverse importanti testate investigative. Grozev è un vero e proprio fuoriclasse nel suo lavoro. Portano la sua firma diversi importanti scoop internazionali usciti in questi anni. Uno dei più noti è proprio quello sull'avvelenamento di Navalny, di cui abbiamo parlato prima. Bene, il personaggio l'abbiamo introdotto, ora non resta che ascoltare la sua voce.
3: Ho cominciato a indagare su Jan Marsalek nel giugno 2020, appena dopo il crollo di Wirecard. Quando è sparito nel nulla, un sacco di colleghi tedeschi mi hanno chiesto una mano per rintracciarlo e alla fine l'ho trovato, in Bielorussia. Ma durante questa ricerca ho scoperto anche altro. Marsalek, quando era dirigente di Wirecard, viaggiava spesso in Russia e aveva contatti diretti con i servizi segreti russi. Una cosa che all'epoca nemmeno i suoi colleghi o amici sapevano. Poi abbiamo pubblicato un secondo pezzo in cui lo individuavamo in Russia. Dopodiché per un paio d'anni non ci ho più pensato. Fino a quando, tra gennaio e febbraio 2023, la polizia mi ha chiamato per dirmi che avevano arrestato un gruppo di spie che mi teneva d'occhio. Me e la mia famiglia, da più di 2 anni. E indovina chi li comandava? Jan Marsalek. Puoi immaginare lo shock. L'uomo su cui avevo indagato, quello che avevo smascherato come legato all'intelligence russa, in realtà stava spiando me per conto di quella stessa intelligence.
1: In fact, on behalf of Russian intelligence, been spying on me for years.
0: Non è stato facile contattare Christo. L'ho inseguito letteralmente per mesi e quando finalmente ho avuto risposta, ho potuto da lui ottenere soltanto qualche nota audio e l'autorizzazione a utilizzare estratti del suo canale YouTube. Avrei avuto tante domande da fargli, ma non posso pretendere troppo da una persona che, da anni, è costretta a mantenere uno standard di riservatezza decisamente alto. Christo, infatti, da anni vive sotto protezione ed è costretto a viaggiare in continuazione, lontano dai suoi cari anche per mesi. È una condizione in cui si trova a convivere da quando, qualche anno fa, ha scoperto di essere oggetto delle attenzioni dell'intelligence russa, attraverso una rete di spie coordinata proprio da Jan Marsalek. È una storia oggettivamente incredibile che lui stesso racconta con dovizie di particolari sul suo canale YouTube e che qui riportiamo in parte.
4: From what I understand, the reason I became a target stems directly from our investigation into the poisoning of Russian opposition leader Alexei.
3: Da quello che ho capito, sono finito nel loro mirino per via dell'inchiesta che avevamo fatto sull'avvelenamento di Navalny. Avevamo smascherato gli agenti dell'FSB che avevano tentato di ucciderlo nell'agosto del 2020. Avevamo dimostrato che ricevevano ordini direttamente dal Cremlino. L'inchiesta e il documentario che ne era nato avevano fatto il giro del mondo, ci avevano portato un paio di Emmy e persino un Oscar, ma in Russia avevano provocato rabbia e umiliazione, soprattutto all'interno dell'FSB, il servizio segreto che un tempo era diretto proprio dallo stesso Putin. Da quel momento io e il mio collega Roman, del sito The Insider, siamo diventati bersagli diretti dello Stato russo, nonché nemici personali di
4: Putin.
0: Ed è a questo punto che entra in gioco Jan Marsalek. Siamo a dicembre 2020 e l'ex direttore operativo di Wirecard, latitante da mesi, non vede l'ora di sdebitarsi con gli amici che hanno organizzato la sua fuga. E così prende il telefono e contatta su Telegram Orlin Rusev, tecnico informatico bulgaro residente nel Regno Unito, conosciuto probabilmente ai tempi dello spionaggio sui giornalisti dell'FT. Nel messaggio scrive così: «Vorrei saperne di più di questo giornalista che lavora per Bellingcat. Si chiama Christo Grosev, ci puoi pensare tu?» Rusev risponde così: «Certo, posso metterti in piedi una squadra in 24 ore». Ebbene, non è dato sapere se Rusev impieghi veramente 24 ore per soddisfare le richieste di Jan, ma la squadra viene effettivamente messa in piedi, solo che è una squadra tutta particolare.
4: The first one was a middle-aged ambulance.
3: C'è un autista di ambulanze, la sua fidanzata assistente di laboratorio, una estetista londinese che aveva vinto un concorso di ciglia finte, il suo ex fidanzato decoratore di interni, un infermiere ex lottatore professionista e naturalmente Rusev. È un gruppo di dilettanti che sembrava uscito da una commedia. Nessuno ha una formazione da spia, ma tutti hanno passaporti bulgari e possono muoversi liberamente in Europa senza destare sospetti.
0: La rete di insospettabili spie messe in piedi per carpire segreti e spiare un giornalista che, con le sue inchieste, ha dato molto fastidio al Cremlino, si mette al lavoro.
4: Marsalek's network's initial focus was to find out how I had obtained the data for the Navalny investigation.
3: All'inizio vogliono capire come abbiamo ottenuto i dati sull'avvelenamento di Navalny. Iniziano a seguirmi, anche a casa mia, a Vienna. Affittano un Airbnb di fronte e piazzano telecamere sull'ingresso. Iniziano a pedinarmi, a filmarmi, ma la loro professionalità è zero. Perdono continuamente le mie tracce e danno la colpa di ogni loro fallimento alle mie abilità da superagente. Tentano di entrare in casa e riferiscono di aver scassinato la cassaforte. Peccato che non abbia mai avuto una cassaforte. In un'altra occasione entrano nella stanza d'albergo, ma è quella sbagliata. Trovano un tizio nudo addormentato e riportano che l'obiettivo era nel letto. Col tempo Marsalek inizia a spazientirsi. Le chat diventano sempre più inquietanti. I due parlano apertamente di rapirci, addirittura di ucciderci. Fanno riferimento a casi storici di dissidenti, quelli di Stalin assassinati all'estero come Stefan Bandera o Leon Trotsky. Arrivano persino a ipotizzare piani da film horror, come far esplodere un kamikaze accanto a me, o mandare un sosia con una maschera della mia faccia a Mosca per farsi arrestare al posto mio, e intanto rapirmi e portarmi in un campo di torture in Siria. Sembrano barzellette, lo so, ma erano minacce reali. Una volta entrano in casa mia, c'è mio figlio dentro, non si accorge di nulla perché sta giocando ai videogame con le cuffie. Non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere se fosse uscito dalla stanza.
4: It terrifies me to think of what could have happened if he had left the room for a minute.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In apertura ancora i gravi disagi alle porte di Roma a causa di un incendio a margine della carreggiata dell'autostrada per Fiumicino. All'altezza dell'innesto con la 12 Roma-Civitavecchia, il traffico viene fatto defluire a fatica attraverso la corsia di sorpasso. Ci sono lunghe code a partire dall'interno dei parcheggi dell'aeroporto, con ripercussioni sulla Fiumicino-Ostia e sulla via Portuense. Al momento chi viaggia in A12 provenendo da Civitavecchia non può immettersi in direzione Roma. In Campania, sulla 3 Napoli-Salerno, rallentamenti per allagamenti provocati da nubi fragi tra Torre del Greco e Castellammare di Stabia. Traffico tranquillo sugli altri percorsi italiani, ma ancora molto intenso ai valichi di frontiera, in particolare al traforo del Monte Bianco, con attese che sul piazzale italiano restano di 2 ore per chi è diretto in Francia. È tutto, fate buon viaggio.
0: Alla fine però è la loro stessa goffaggine a fregarli. Le spie di Marsalek lasciano tracce dietro di sé. Recensioni online negli alberghi dove dormono per le operazioni di spionaggio. Messaggi pieni di emoji in cui pianificano rapimenti. Uno dei componenti del comando tradisce la sua fidanzata andando a letto con l'altra donna del gruppo. Insomma, un disastro. La storia si conclude come sappiamo. Gli agenti fanno irruzione nella villetta di Rusev, sequestrano i dispositivi e ricostruiscono 2 anni di chat che non erano stati debitamente cancellati. La mole di prove a loro carico è enorme e vengono tutti condannati. E Christo Grozev, il giornalista vittima di spionaggio? Beh, la vicenda gli stravolge la vita, come potete immaginare, ma non a tal punto da mollare il colpo.
7: That remotivated me to investigate further.
8: La cosa, anzi, mi ha motivato ulteriormente a indagare. Ormai era una questione personale. E così, insieme ai miei colleghi, ci mettiamo al lavoro e iniziamo a fare alcune scoperte interessanti. Prove concrete dell'attività di Marsalek come asset dell'intelligence russa. Scopriamo che aveva finanziato alcune operazioni con soldi rubati da Wirecard. Dopo quasi un anno di ricerche, nel 2024, usciamo così con un'altra inchiesta in cui di fatto ricostruiamo la sua vita in Russia.
0: L'articolo viene pubblicato dalla testata investigativa The Insider ed è una vera e propria bomba.
8: Abbiamo scoperto cos'era successo nei primi giorni dopo il suo arrivo dalla Bielorussia, come era stato reclutato e che aveva avuto una relazione con una donna collegata ai servizi segreti russi, una ex modella erotica di nome Natalia Zlobina. I servizi l'avevano usata per profilare Marsalek, capire le sue debolezze, i suoi desideri e di fatto trasformarlo in una spia, cosa che, tra l'altro, lui aveva sempre sognato di essere.
0: Sembra uno spin-off di 007 dalla Russia con amore, ma è tutto vero. Marsalek ricostruisce l'inchiesta, viene reclutato da un ex modella erotica, poi divenuta sua amante. L'incontro avviene a Mosca nel 2014. Qui Marcus Brown aveva spedito il suo Golden Boy per un affare, ma Jan non porta a casa nulla se non un'affascinante nuova fiamma, Natalia per l'appunto. I due diventano amanti e lei, col tempo, lo introduce in un circolo esclusivo di pezzi grossi del regime. L'intesa con lo spregiudicato direttore operativo è da subito molto salda. Ne nasce così una relazione all'insegna del mutuo interesse, come accerteranno le inchieste del team di Christo Grozev.
8: La sua utilità per i russi è stata enorme. Marsalek, in tempi non sospetti, aveva avviato strani affari in Libia e pareva avere una grande capacità di influenzare i politici. Grazie alle società che aveva messo in piedi lì, era riuscito a far sì che entrambe le parti che combattevano la guerra civile in Libia, Tripoli e Bengasi, si avvicinassero a Mosca. I russi, attraverso di lui, erano arrivati a finanziare leader politici di entrambe le fazioni e persino la campagna elettorale di un presidente a Tripoli. Allo stesso tempo, in Siria, i servizi lo avevano usato per finanziare le operazioni dei mercenari di Wagner e di altre compagnie militari private. All'inizio Jan agiva solo come intermediario per pagare stipendi tramite il sistema Wirecard. Poi era arrivato a finanziare intere unità militari, armi, equipaggiamento, munizioni, persino giubbotti e divise. I suoi amici russi si erano resi conto che la sua vera risorsa era l'accesso ai circuiti finanziari e la capacità di riciclare denaro. Così Marsalek è diventato ancora più importante per il Cremlino. Non più solo un utile idiota militare, ma una figura chiave nelle operazioni di intelligence e di corruzione. Aveva politici stipendiati in Austria, Francia e Germania. Persone che rubavano segreti dei servizi austriaci, telefoni di politici e li consegnavano ai russi. E contribuiva anche a diffondere narrazioni filorusse, ad esempio in Francia. Ma su questo stiamo preparando una nuova inchiesta.
7: That's an upcoming investigation that we're planning to publish.
0: Col senno di poi e alla luce della guerra ibrida scatenata da Putin contro l'Europa a seguito dell'intervento in Ucraina, prendere coscienza degli scenari svelati dal giornalista è sconcertante. Jan Marsalek, il genio caotico dietro il crack Wirecard, ha agito per anni come una sorta di cavallo di Troia nel sistema finanziario europeo per conto di Mosca. D'altra parte, come ci racconta lo stesso Grozev, fare la spia era sempre stato il suo sogno. E chissà se non sia stato ispirato dal suo nonno Hans, ex partigiano antinazista in Austria, sospettato di aver fatto la spia per i sovietici durante la Guerra Fredda. Ma andiamo avanti con la nostra storia, perché le sorprese non finiscono qui. Come Christo e il suo team scrivono nell'ultima inchiesta pubblicata a settembre 2025, pare ci sia un'altra donna russa ad aver conquistato il cuore dello squalo.
3: Abbiamo scoperto che Jan in Russia aveva una nuova fidanzata, Tatiana Spiridonova, e che la usava come corriere per contrabbandare apparecchi rubati destinati ai servizi russi. Per esempio il computer che la squadra di Marsalek aveva rubato dal mio appartamento a Vienna nell'estate del 2022. Era stato portato in Russia, proprio da lei, passando per Istanbul. Ancora più grave, computer criptati dell'Unione Europea, i cosiddetti Zena Computers, erano stati rubati in Austria dai suoi complici e consegnati, sempre tramite la fidanzata, al quartier generale dell'FSB. Lei li prendeva a Istanbul, direttamente da membri della rete di Marsalek.
0: Tutto questo ovviamente nel completo anonimato, anche perché gli amici dei servizi sono sempre molto solerti nel trovargli nuove identità.
3: Una di queste era quella di un prete ortodosso. Aveva scelto quell'identità perché, con una lunga barba da sacerdote, è difficile distinguere una persona dall'altra. Più tardi ha usato anche un'altra identità simile, sempre da sacerdote, e ha persino ottenuto un passaporto con la sua foto, ma a nome di un vero prete ortodosso.
0: Sono documenti di cui Marsalek fa un utilizzo decisamente poco sacerdotale. Ad esempio per commissionare esami diagnostici per malattie venere, sifilide e HIV per la precisione. Ma questo in realtà accade tra il 2022 e il 2023. Nel frattempo Jan Marsalek, il criminale ricercato dall'Interpol per il crack Wirecard, ha iniziato a utilizzare nuovi nomi.
7: We discovered his latest identity.
3: Abbiamo scoperto la sua ultima identità, ovvero tale Alexander Nelidov, presunto cittadino nato in Lettonia che avrebbe ottenuto la cittadinanza russa nel Donbass. Ovviamente tutto falso. Ma siccome la Russia controlla i territori occupati e i loro database, può creare identità completamente inventate. Con quella copertura abbiamo verificato che Marsalek visita regolarmente il quartier generale dell'FSB, reparti militari e strutture del GRU. Abbiamo anche trovato tracce di vari viaggi nei territori occupati dell'Ucraina e fonti indipendenti ci hanno confermato che stava effettivamente combattendo. Cioè sul serio, un ex dirigente di un'importante società quotata che partecipa fisicamente alla guerra contro l'Ucraina. L'esercito russo lo considera un normale soldato e lui, a quanto pare, si vanta di essere un cecchino dalla mira eccellente.
0: Da top manager dal patrimonio sconfinato, trattato con i guanti di velluto dai banchieri di mezza Europa, a cecchino in Donbass. La metamorfosi del nostro squalo, che Christo e i suoi colleghi hanno ricostruito, è oggettivamente una storia da film.
3: È stato scioccante scoprire che un uomo che era stato un miliardario di successo, che incontrava Leonardo DiCaprio e capi di Stato, che corrompeva politici europei, adesso vive a Mosca, prende la metro, non ha più un autista, va in ufficio in giacca e cravatta e di tanto in tanto combatte al fronte. La sua utilità per Mosca è stata totale. Ma ora che combatte al fronte, la sua vita può finire da un momento all'altro. Se così stanno le cose, è assai probabile che per il Cremlino la sua sopravvivenza conti meno dei segreti che custodisce.
0: Devo ammetterlo, queste rivelazioni, ottenute a sole poche settimane dall'uscita del podcast, mi hanno un po' rovinato il finale. Sì, perché mi piaceva lasciare un alone di mistero e inquietudine sul nostro squalo. La primula rossa del crimine finanziario internazionale, il manager divenuto spia, il potente burattinaio immanicato con i servizi segreti e i poteri occulti della finanza. Mi piaceva l'idea di lasciarlo ancora lì, a tramare nell'ombra, Jan Marsalek. Ma non si può pretendere troppo da una storia vera che sembra un romanzo, per cui, per quanto sulla vicenda non sia stata ancora scritta la parola fine, credo che, al netto di colpi di scena dell'ultimo minuto, dovrete accontentarvi di questo finale. E se state ascoltando queste parole vuol dire che avete dedicato quasi 4 ore del vostro tempo all'ascolto di questo podcast, e per questo vi ringrazio infinitamente. Scrivere questa seconda stagione di Squali, curarne personalmente ogni dettaglio come la sonorizzazione e la musica, mi ha totalmente assorbito. E sapere che ci sono delle persone che hanno ascoltato e apprezzato questo lavoro per me è il regalo più grande, quindi grazie. Permettetemi di ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito alla sua realizzazione e soprattutto le persone che mi hanno affidato le loro storie, a partire ovviamente da Dan McCrum che davanti a una tazza di caffè ha risposto alle mie domande aiutandomi a ricostruire la storia pezzo per pezzo, e poi gli altri colleghi del Financial Times, Stefania Palma, Paul Murphy, il mitico direttore Lionel Barber. E infine ovviamente Cristo Grozer che avete ascoltato in quest'ultimo episodio. Sono tutti giornalisti con la G maiuscola. Il vero lavoro lo hanno fatto loro. Io ho semplicemente unito i puntini e costruito la storia. È tutto, non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima stagione.

0: Caso Wirecard, seconda stagione di Squali, è una serie in 8 episodi prodotta dal Sole 24 Ore. Testi, voce narrante, musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
1: I podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani e c'è chi dice come ti permetti a cioè capisci.
6: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lunga, modificare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
8: Le 18.
1: GR24, il sole 24 ore.
8: Piante dosi in Parlamento, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi, non si cambia fino a Ferragosto. Il governatore dell'Emilia-Romagna, De Pascale, Italia tra i grandi responsabili degli irregolari in UE. Attentata a Ranucci, la vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. La Turchia multa Netflix e altre piattaforme per promozione dell'omosessualità e della pornografia. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
9: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. Ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
8: L'Italia con le sue procedure è uno dei grandi responsabili della presenza di irregolari nella UE, secondo il presidente dell'Emilia-Romagna De Pascale, perché, dice, i migranti entrano in un limbo, nessun corso di lingua, nessuna formazione professionale, nella maggioranza dei casi rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e nessuna procedura concreta per il rimpatrio. Non possono restare, non possono lavorare, non vengono rimpatriati, fantasmi in giro per l'Italia e l'Europa. Sanchez e Meloni, ha aggiunto, dovrebbero lavorare insieme perché devono affrontare problemi simili. Resta in carcere Walter Lavitola, che ieri ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma avevano dato parere negativo. Si è svolta stamane a Paola nel Cosentino l'udienza di convalida del fermo dei fratelli di 22 e 24 anni fermati per la morte di un 34enne deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto. I due originari di Belvedere Marittimo ma residenti in Lussemburgo sono comparsi davanti al GIP. Il 24enne ha risposto alle domande fornendo la sua versione dei fatti, mentre il fratello minore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non sappiamo con certezza cosa sia successo, sarà la magistratura ad accertare dinamica e responsabilità. Così il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, sull'incidente al depuratore comunale, costato la vita a due persone.
10: La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulla morte di due persone al depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo. Le vittime sono Davide Anselmo, operaio di 45 anni, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 di 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo avrebbe avuto un malore all'interno dell'impianto, forse provocato da esalazioni, e sarebbe precipitato in una cisterna. Portato in superficie dai vigili del fuoco, è stato soccorso da Bulgarella, morto a sua volta mentre tentava di rianimarlo. Tra le ipotesi, quella di un malore provocato dallo sforzo e dal caldo. Saranno decisivi gli esami del medico legale e le autopsie. Nel 2016 il depuratore era stato sequestrato per un presunto inquinamento delle acque marine. L'impianto, installato nel 2010, non sarebbe mai stato collaudato. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: L'autorità statale per la radio e la televisione della Turchia ha imposto sanzioni contro alcune delle più popolari piattaforme di streaming, da Netflix a Disney Plus, da HBO Max a Prime Video. Questo a causa di film o serie presenti nel catalogo ritenuti promotori di pornografia, omosessualità e oscenità e contro i valori nazionali e morali della società. Sarà la città di Burgas in Bulgaria ad ospitare la 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest, lo ha annunciato oggi l'Unione Europea di Radiodiffusione. Le date fissate per l'evento sono l'11 e il 13 maggio 2027 per le due semifinali, il 15 per la finale. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 19:00.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Sono Paolo Ruffini. Sono le 18.06. State facendo la scelta peggiore che si possa fare di giovedì 13 agosto. A quest'ora, ascoltare Radio 24. Non ci sarà niente di rassicurante oggi. Non ci sarà niente che vi faccia distrarre. Non ci sarà niente che vi faccia passare una buona vacanza. Sentite qua. C'è una domanda che sembra facilissima: chi sei? E noi rispondiamo subito: faccio l'attore. Ah, quello è il tuo lavoro. Sono un padre, sono il papà di Luca. Quello è un ruolo. Sono sposato, sono un marito. Quella è una relazione. Ho 50 anni, quella è un'età. Sono quello simpatico, sono una persona gioviale. Sì, vabbè, quella è l'idea che gli altri si sono fatti di te, ok? Ma adesso togliamo tutto, togliamo il lavoro, la famiglia, i soldi, il successo, gli errori, il cognome, follower, quello che la tua mamma voleva e diventassi, quello che il tuo babbo sperava e non diventassi. Togliamo anche la faccia che hai imparato a fare quando qualcuno ti chiede come stai. Adesso, dimmi adesso, chi sei? Forse una delle paure più profonde non è perdersi, è scoprire che per tutta la vita abbiamo seguito una strada senza sapere se l'avevamo scelta noi. Perché cominciamo prestissimo, no? Da bambini ci dicono: mi raccomando, tu sei quello bravo, eh? Oppure: mi raccomando, io esco. Allora, siccome sei il più grande. Oppure: tu sei quella difficile, sei un po' troppo acida, tu sei timido, tu sei forte. E noi ci crediamo. Poi cresciamo e continuiamo a interpretare quel personaggio che ci hanno affidato, quello forte che non può crollare, quello divertente che deve far ridere a tutti anche quando vorrebbe piangere a cena. Dai, usciamo con Paolo, ci facciamo due risate, beh, lui fa il comico. Quella brava che non può deludere nessuno, soprattutto mamma e papà, e che deve prendere 110 e che si deve laureare col massimo di voti, che deve prendere il massimo alla maturità e che deve avere successo sul lavoro. Oppure proprio quello che ha successo e che non può dire non sono felice o non sono soddisfatto. E così può succedere una cosa assurda: diventiamo bravissimi a essere la persona che tutti conoscono e perfetti sconosciuti per noi stessi. Poi magari un giorno perdi il lavoro, finisce un amore, i figli se ne vanno, muore un genitore, oppure non succede assolutamente niente, ti svegli, vai in bagno, ti guardi allo specchio e per un secondo hai una sensazione spaventosa, ti dici: ma io chi cazzo sono? E forse non è sempre una brutta domanda, forse è la domanda che arriva quando una vecchia versione di noi non ci contiene più. Abbiamo paura di dire non so chi sono, perché sembra una sconfitta, ma pensateci, forse è molto più pericoloso essere sicurissimi di essere qualcuno che non siamo. Forse non so chi sono non è la fine dell'identità, è l'inizio della ricerca, perché noi cambiamo e abbiamo diritto di cambiare. Abbiamo diritto di non desiderare più ciò che desideravamo a 20 anni, di scoprire che un sogno non ci appartiene più, di deludere l'immagine che qualcuno aveva costruito per noi, perfino quella che avevamo costruito noi. E magari non esiste nemmeno una risposta definitiva, magari non siamo una cosa sola, siamo il bambino che siamo stati, l'adulto che fingiamo di saper essere, le persone che abbiamo amato, le paure che abbiamo superato, gli errori che non rifaremmo, le cose che ancora non sappiamo. Forse non dobbiamo trovare una definizione, forse dobbiamo imparare a riconoscerci. E allora, se oggi qualcuno mi dicesse non so più chi sono, non gli direi devi ritrovarti, gli direi magari non ti sei perso, magari stai cambiando, perché a volte bisogna avere il coraggio di non riconoscersi più, per incontrarsi finalmente per la prima volta. Sono le 18:10 di un bellissimo giovedì 13 agosto nella nostra Milano deserta. Radio 24 sembra Walking Dead, noi siamo qua. Saluto tutti i colleghi, Michela Serra, Cristina Lunghi, Valeria Bernardi, 800240024 per chi vuole mettersi in contatto con me in diretta, 331-5755721, 349-238-6666. Questo è Come Stai, non è una radio da ascoltare, è una radio che ti ascolta. Ditemi chi siete, sapete chi siete, vi riconoscete ancora allo specchio? Sigla.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Chi siete oggi? Raccontatemi un po', chi siete, chi vi credete di essere, no? Che bello quando fai un litigio con qualcuno e dice: ma tu non sai chi sono io, chi sei? Chi pensate di essere? Oppure, ma guarda come fai il gradasso, chi ti credi di essere? Chi vi credete di essere? Chi vi credicelo? Chi ti credi di essere? Chi pensi di essere? Sono stato io? Come ho fatto? Appoggiando la cuffia troppo, ho la cuffia troppo alta. Paolo Corleoni che mi guarda ridendo dall'altra parte. Scusatemi. Allora, che belli questi Larsen che entrano. Ragazzi, siamo in diretta, non ci crederete, non ho spettacoli. Io sto qui tutti i giorni con voi dalle 18 alle 19:30. Poi farò qualche altro spettacolino, però insomma, finché non tornano Cruciani e Parenzo ci sono io. Ma poi volevo segnalarvi che venite a vedere anche qualche spettacolo. Io cazzo non vi faccio mai promozione. Venite a vedere anche Ding Dong Down, cioè tipo il 6 settembre alla Reggia di Caserta sarà una grande data. Sto facendo un uso privato delle Radio 24. Vabbè, ragazzi, sentite qua. Vale, metti una basettina di quelle che abbiamo visto prima insieme. Una cosa carina che devo fare un discorso proprio sull'essere, sull'identità. Bella, la lavanda ci garba sempre. Allora, tutti ci chiediamo appunto chi siamo, o almeno una volta ci chiediamo chi siamo, ci siamo chiesti chi siamo e ce lo stiamo chiedendo anche questo pomeriggio. Soprattutto la maggior parte delle persone che vogliono motivarvi vi diranno che dovete volervi bene, che dovete amarvi. Tutti vi parleranno sempre di amarvi, perché se voi non riuscite ad amarvi, non riuscite ad amare. Cioè voi siete la persona più importante della vostra vita, ma per amare qualcosa bisogna conoscerla. Voi vi conoscete? Direste di conoscervi. C'è una cosa molto bella che dice, a un certo punto c'è nell'Esodo, mi sembra il capitolo 3 versetto 14, sì, c'è un pezzo in cui Mosè dice, prima di andare dal popolo di Israele, dice a Dio: sì, ma io chi gli devo dire che mi ha detto queste cose? E Dio dice: ego ekeinos eimi, cioè io sono quello. Io sono quello che sono. È difficile tradurre egoica in ossemi. Penso che sia io sono quello che sono. Fra l'altro in ebraico è ancora più bello, perché è Aye Asher Aye. Questo me l'ha detto Igor Sibaldi, che è fantastico. Vuol dire io sono quello che diventerò. E questo lo dice Dio a Mosè, pensate. Quindi non è io sono quello che sono stato. Voi pensate di essere quello che siete stati, ma Dio a un certo punto dice io sono quello che sarò, non quello che sono stato. Pensate che figata. Cioè, se lo dice Dio, caspita, cioè, voi non siete i vostri errori, non siete il vostro passato, non siete le cazzate che avete fatto, siete quello che magari dovrete ancora fare. E questa è una cosa meravigliosa, perché la psicologia ci dice, io sono quello che ero, è sempre proiettata nel passato. Io non sono nel futuro, è il futuro ad essere me. Cioè, la cultura, la civiltà ti dice, tu 10 anni fa hai fatto un errore, 10 anni fa hai fatto una cazzata. La religione ti dice, però è il peccato originale. Ma no, cacchio, Dio invece, Dio stesso diceva, ci sarà qualcosa che io diventerò che non sono ancora adesso. Pensate che Sant'Agostino una volta disse, se lo capisci non è Dio. E parafrasando Sant'Agostino potremmo dire che se lo capisci non sono io. Questo è bello, perché alla fine forse non dobbiamo sempre capire chi siamo. Io sono uno degli altri, ma chi sono gli altri? Cioè, se te fermi uno per strada e gli chiedi scusi, lei è un altro? Questo ti guarda e dice no, io sono io, non sono un altro. Valla a chiedere a un altro, poi fermi un altro e dici scusi, lei è un altro? No, io sono io. Quindi chi sono gli altri? Vedi, è un casino, no? Anche là, nel tempio di Apollo a Delfi c'era scritto gnotis auton, conosci te stesso. Però se voi non vi conoscete, come fate? Partiamo ancora prima. Se voi non vi riconoscete quando siete allo specchio, come fate? Provate a sorridervi allo specchio, vi riconoscete? Se non riconoscete il vostro sorriso allo specchio, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Trovate il tempo per riconoscervi, arriverà quello per conoscervi. Perché quando una cosa non la conosci bene, ma senti che ti fa brillare, vuol dire che non la ami, ma ne sei innamorato. Allora, forse, più che amarsi, è necessario essere innamorati di se stessi. Siate innamorati di voi stessi. Io ho imparato che non posso diventare tutto quello che voglio, ma posso diventare tutto quello che sono. Amare non è solo un sentimento, è un'azione. Amare è, non lo so come dire, non è una cosa che si può ridurre forse, e non è nemmeno una cosa bella, è una cosa che va oltre la felicità, una cosa che va oltre la bellezza. È come se ci fosse una modalità di reagire ad una ferita che ognuno di noi ha, perché la vita non è quello che ti succede, ma è il modo in cui reagisci a quello che ti succede. È sempre così. Ci sono le persone che a volte tu vorresti frequentare, quelle di cui ci circondiamo, no? Che non sono quelle che hanno il coraggio di dire non voglio. Cioè, perché c'è sempre questa moda di dire adesso non posso, no? Ci vediamo stasera, ma non posso, ho un altro impegno. Dimmi cazzo non voglio, dimmi non ne ho voglia, sii sincero. Cosa vuol dire, no? Se c'è un impegno lo sposti e ci vediamo. Perché se vuoi nella vita, nella maggior parte dei casi, se uno vuole fare qualcosa, di solito la fa. Poi vabbè, questi qui pensano, sì, ma se io penso che non ho voglia di vederti, poi ti ferisco. Ma magari, ma feriscimi, ma dammi una ferita vera piuttosto che un'illusoria verità. Io voglio essere circondato da persone che hanno il coraggio di ferirmi con la verità, perché è lì che c'è il rock, nella sincerità c'è il rock. È lì che anche il fondamento di un rapporto d'amicizia è vero, e è il più grande augurio che posso fare. La verità, anche quando non mi sembra reale. E adesso puppatevi i Cigarettes After Sex, Apocalypse. Senti che meraviglia. Tu di solito metti questa canzone molto seduttiva, capito? Cioè, di solito quando una ragazza sente questa canzone si scioglie subito, inizia a sciogliersi la serata e così diventa subito meraviglioso. Io ho cercato anche di sedurre una persona prima mettendo questa canzone, ma ha detto che preferisce Bindi. Sì. Nostra Cristina ha detto preferisce Bindi, Tenco, Orietta Berti, questa gente qua moderna, capito? Invece Cigarettes After Sex.

0: adesso penso che la felicità e la gioia sono delle piccole cose, veramente piccole cose, come fare il caffè la mattina, preparare il caffè, aspettare che esce, sentire il profumo, berlo, contemplare il silenzio, se si ha la possibilità e la fortuna di averlo, ascoltare dei piccoli rumori che sono intorno a noi, come degli uccellini, tutto questo mi rende felice.
1: La famosa frase che dico ai miei amici che hanno genitori anziani, quando gli dicono mi chiamano, mi dicono sono stufo, io non ho tempo, e io gli dico sempre: ricordatevi i vostri genitori, io li ho persi 30 anni fa e glielo ricordo, perché è un bene prezioso, è un bene fantastico i genitori.
2: Caro Paolo, io sono una signora ormai di 64 anni che ha accompagnato i propri genitori, i propri figli che ormai sono grandi, sono lontani, e condivido ogni parola di quella che hai detto. La mancanza di tutte quelle piccole cose che riempivano la mia casa, che ora è piena solo di me, del cane, del gatto. Grazie per la tua sensibilità.
3: Viviamo in un mondo che ti spinge sempre più a pensare che tu devi star bene da solo, e questa è una cosa secondo me contraria proprio alla natura dell'uomo, e invece per tanti motivi che sono legati a tante dinamiche ci fanno credere che prima di stare bene con un'altra persona dobbiamo star bene con noi stessi. Ma io se non sto con un'altra persona non so chi sono, come faccio a stare bene? Non mi interessa proprio. Quella è una grande miseria secondo me, cioè la letteratura di una miseria che ci viene raccontata come se fosse una ricchezza, e invece quella è la più grande miseria.
4: La voce meravigliosa di Pierfrancesco Favino e di altri ascoltatori che ci hanno mandato WhatsApp vocale al 331 57 55 721 o al 349 238 6666. Invece in linea, in diretta con noi, abbiamo Sandro da Macerata. Sandro, come stai?
5: Buonasera, mi do da fare per mantenermi vivo.
4: Bella questa risposta, bella questa risposta.
5: Paolo,
4: dimmi tutto.
5: Ho una prima domanda: sei lo stesso di un film che ho visto circa 4-5 giorni fa, che metteva le corna a Christian De Sica circa una ventina d'anni fa? Ed è lo stesso?
4: Sì, sono quel Paolo Ruffini, sei, non sono l'altro che lavorava in Vaticano.
5: Sei poliedrico, sei polivalente.
4: No.
5: Complimenti,
4: ti ringrazio, grazie. Rivendico anche la mia posizione di attore cazzaro e di coglione di mainstream, insomma, non ci mancherebbe. Ecco.
5: Diventano cose, figuriamoci. Però mi ha sorpreso, perché stavo girando la televisione, ho visto: ma questo signore è lo stesso che fa quella splendida trasmissione.
4: Dici, potrei avere un disturbo di persona. No, ma è così, è così.
5: No, ma quale disturbo? Ci

0: pure il fegato appena nata e compagnia bella, hanno fatto ecografie e poi alla fine un giorno hanno detto ma no, le macchie sono sparite.
1: Per fortuna, certo.
0: Un attimo sono stato felice, ma un attimo, poi piano piano si è stemperato e la felicità se n'è andata.
1: Quindi Sandro, tu dici che praticamente la felicità è soltanto lo sventare una tragedia.
0: È uscire da un pericolo grosso, da una sofferenza.
1: Ma ti faccio una domanda, scusami, ti faccio una domanda semplice, no? Perché, ora, non so, tu bevi il caffè?
0: Sì, non molto, prima ne bevo moltissimo, adesso non molto.
1: Bevi una birra? Cioè, nel senso, alle 18:25 del 13 agosto, no? Prendersi un buon caffè e gustare il caffè.
0: Non mi dà nessuna felicità.
1: E che effetto ti fa?
0: Paolo, posso solamente dirti che per me l'unica forma di felicità è un'infelicità sopportabile.
1: Oh, questo perché, mi piace tantissimo. È un po' nichilista come pensiero.
0: Adesso
1: però
0: si toccheranno tutti gli radioascoltatori, tu compreso, si toccheranno.
1: No, mi interessa stupendamente questo punto di vista.
0: Per quello che dico adesso rapidamente, perché tutto nasce dal fatto che quando si nasce vicino alla culla si potrebbe purtroppo mettere anche una bara, solo non ci si mette perché non si sa la dimensione della creatura che nascerà, perché però alla fine andrà a finire in quella bara. Da lì io non riesco più a il mio sangue con questo pensiero è avvelenato.
1: Ma perché, Sandro, sto pessimismo cosmico ti arriva da un trauma?
0: Non lo so, però io credo che sia una faccenda cromosomica, infatti è genetica e compagnia bella. Ho una splendida vita, nel senso che ho tutto, però so già quello che scriverò nell'urna, che farò scrivere nell'urna quando sarò nell'urna.
1: Cosa ci fai scrivere? Raccontami.
0: Ci faccio scrivere: ebbe tutti i doni della vita, punto. Non fu mai felice.
1: Ma perché? Ma raccoma, io ti amo, Sandro, io ti adoro, perché tu hai appena aggettivato la tua vita come splendida, capisci? E poi mi dici però che soltanto
0: non me li meritavo, ma ho avuto tutti i doni.
1: Cazzo, nemmeno te li meritavo, cioè non ti sei sentito nemmeno degno dei doni che hai avuto.
0: Sì, ma no, io il fatto è che tutto finirà, a me mi scoccia non esserci più.
1: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
0: È terribile, 68, ma sto benissimo.
1: Ho capito, Sandro, ma ti posso dire, ma tra 100 anni
0: mi tingo i capelli, però.
1: Ma la notizia, Sandro, è questa: tra 100 anni probabilmente molti di noi e tutti quelli che staranno ascoltando in questo momento, tra 100 anni non ci saranno più, e tutte le cose che stai accumulando.
0: Io invece voglio esserci, è tutto lì.
1: Ma perché ci vuoi essere? Ma ci vuoi essere ancora per pensare che la vita non è bella? Ci vuoi essere per pensare ancora di essere infelice? Che cacchio ci stai a fare se te pensi che la vita non possa esserci la felicità? Tra 100 anni cosa ci stai a fare se pensi che la felicità non esiste?
0: Infatti non so che ci sta a fare, ma io non ho scelto io di nascere, qui tutto il quid viene fuori da qua. Noi ci troviamo in questo mondo, ma ci hanno buttato qua. A un certo punto uno si domanda che cosa sono andato a fare qua e che cosa sta a fare qua e dove andrò.
1: Quanti
0: uno
1: figli hai, Sandro? Quanti figli hai?
0: Due, bellissimo, uno più bello dell'altro, perché non assomigliano a me, tutti e due la moglie.
1: Io ti amo, Sandro, tu sei meraviglioso. Però voglio dire, ma non pensi che
0: il prete della parrocchia, c'è un prete vicino alla parrocchia che è un bell'uomo, può darsi che
1: ti faccio una domanda, Sandro, ma tu riusciresti a non amare i tuoi figli?
0: No, questo no, assolutamente.
1: E non pensi che già questo sia qualcosa che può restituire un senso alla tua vita? Cioè, già il fatto che tu sia venuto su questa terra per creare due esseri umani. Io non ho figli, Sandro.
0: Sì, ma infatti ho sbagliato, forse ho sbagliato con queste idee, forse ho sbagliato a mettere al mondo, mia moglie me lo dice sempre.
1: Ma perché dovresti aver sbagliato a mettere al mondo due bambini, scusa?
0: Ho fatto un regalo all'universo, infatti, non a me ma forse più all'universo. Però Paolo, ti voglio dire, io penso, in questo momento che parlo con te, io penso che la cosa che mi può accadere migliore nel un futuro molto prossimo è che io lascerò i miei figli, sperando che sia io ovviamente a lasciare loro, perché se fosse il contrario sarebbe proprio la cosa orribile. Ma io che penso che tra poco li lascio, siccome non ho questo supporto della fede che hanno molti, poi questa storia della fede che è come quello che ha gli occhi azzurri e quello gli occhi marroni, che è un dono, che è una grazia, questa storia io non l'ho mai capita. C'è qualcuno che ha la grazia di avere la fede e io che sono un disgraziato che non me l'hanno data.
1: No, però tu, Sandro, mi sembra che tu sia una persona dotata di un intelletto vivacissimo, quindi probabilmente hai proprio scelto. No, ma tu scegli volentieri e scientemente questo nichilismo entusiasmo abbattente che
0: io lo scelgo e mi si è abbattuto lui su di me, non è, io non vorrei essere così, io se rinasco non voglio rinascere me stesso, perché avere queste terpi fin da quando ero ragazzo, forse fin da quando è morto mio padre, probabilmente si è accentuato lì, ero giovanissimo, avevo 20 anni, 25 anni, però io le serpi nella mente le ho sempre avute purtroppo, e invito tutti i radioascoltatori a toccarsi dopo questa mia conversazione.

0: perché te parti intima e tu compreso, perché non ti vede nessuno, quindi lo puoi fare.
1: No, però, Sandro, sei meraviglioso.
0: Chiudetemi il microfono, ditemi, non fate più intervenire.
1: No, io ti voglio tutti i giorni. Io voglio l'editoriale di Sandro da Macerata. Tu mi devi chiamare tutti i giorni per demolirmi puntualmente tutte le cose positive che dico. Ti prego, mi serve il tuo contraltare. Sei una persona. Io non ti voglio offendere, ma penso che tu sia una persona molto simpatica e molto intelligente. A questo punto metto le mani avanti, perché con te non si sa.
0: L'unica persona che riesce a definirmi bene è mia sorella, che purtroppo non sta più bene, neurodegenerativo, tanto che siamo in argomento, mi dice: guarda, tu sei la persona più antipatica che è molto simpatica.
1: Ma posso chiederti che lavoro fai, Sandro?
0: Sì, faccio, guarda, ieri hai nominato Santa Croce sull'Arno, vengo spesso perché ho a che fare con i pellami, quindi tu sai che lì c'è un'industria conciaria,
1: okay,
0: no?
1: Ok,
0: ho a che fare con i pellami, l'importo, vabbè, ho avuto sempre una piccola impresa.
1: Sandro, chiamaci ancora, sei meraviglioso.
0: Paolo, però mi sei venuto in mente, penso che non ti offendi, questa telefonata è scaturita da quando ti ho visto a mettere il corno a un giovane Christian De Sica. Dico, ma non può essere.
1: Ma scusami, che film hai visto? Perché io ho fatto Natale a Miami, aspetta, Natale a New York con Christian De Sica.
0: Se me lo dici, era qualcosa sull'estivo, quelli
1: tu dici Estate Caraibi, ma non c'è, lì c'era Conticini, Gigi Proietti.
0: No, quello dopo, ne hanno fatto uno subito dopo, d'Estate Caraibi, ho visto anche quello. Subito dopo c'eri tu che mettevi un corno a Christian De Sica con una bella biondina e compagna bella. Era bellissimo, ma sono quei film che diventano calze, non è quello di
1: sì. Sì, Sandro, però guarda, non ridere troppo, sennò poi sembra quasi che la vita è bella. No. T'abbraccio, ti voglio bene, Sandro, richiamaci
0: ciao,
1: ancora, ti prego.
0: Paolo.
1: Ciao, grazie. 800240024, meraviglioso, ci si ferma un pochino.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Le borse europee rallentano sul finale e chiudono deboli nonostante i prezzi alla produzione americani migliori delle attese, uniti al rallentamento dell'inflazione della vigilia, abbiano allontanato i timori che la Fed possa decidere per un rialzo dei tassi nella prossima riunione. Così Milano termina invariata dopo aver sfiorato un nuovo record, meno 0,28% per Parigi e meno 0,15% per Francoforte. Sull'azionario a Piazza Affari Saipem chiude in vetta più 3,64%, spinta da un contratto offshore in Medio Oriente da circa 1,8 miliardi di dollari. Acquisti anche su Nexi più 2,37%, con le indiscrezioni che vedono CDP salire al 29,9% nel breve termine. Bene Fincantieri. In coda Inuit meno 1,64% e Unipol meno 1,79%. In calo il petrolio nonostante lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, con il Brent sugli 88 dollari al barile. Poco mosso il gas sui 60 euro al megawattora. Martina Solico da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
11: Essere felice, che porco due è soltanto tipo la ricerca infinita di tutti gli individui da quando nascono a quando crepano in tutta la storia d'umanità. Che poi mi puoi chiedere una cosa su cui non c'ho nessun controllo? Non è che decido io se sono felice o no. Mo sono infelice e mi sento pure in colpa, come una bestia ingrata. Perché è vero che non mi hai fatto mancare niente. Sono stato un ragazzino amato, c'ho avuto il Super Nintendo, la Xbox, la PlayStation 1, 2, 3, 4 e 5. Mi sei venuto a prendere festa a mezzanotte quando ti chiedevo di vederci dietro l'angolo perché mi vergognavo di te, papà. Mi hai cantato le efferate ninne nanne francesi sulle vedove e i mariti morti in guerra quando non riuscivo a dormire. Mi hai accompagnato a vedere Jurassic Park al cinema 12 giorni di fila perché stavo in fissa. Hai fatto tutto quello che serve per rendere il ragazzino felice. Quindi non è colpa tua, non hai sbagliato niente, non è colpa di nessuno. Non lo so chi è. Forse ci sono delle emozioni a cui qualcuno di noi non c'ha accesso. Lo sai che stanno là, dietro a una porta, però non sai come aprirla. Ma questo non lo puoi dire a chi te vuole bene, perché sennò si danna l'anima.
12: Ma perché pensi che non si capisce? Guarda che si vede dall'occhio quando uno è un'anima in pena, eh? Se vuoi io lo dico io tanto...
11: No, te prego, non glielo dite, prego, non gli di niente.
12: Ma già lo sa. Secondo te pensa che sei l'anima della festa, te?
11: Non sa, boto, la porta, i rovi, tutta sta roba, lei non la deve sapere. Te prego, non gli di niente, voglio che pensa che sto bene.
12: Ma come fa a pensare che stai bene? Ma te sei visto un faccio?
11: Oh, te prego, la posso deludere in mille modi, ma non voglio che pensa che tutto quello che ha fatto non è servito a niente.
12: Oh, ok, non glielo dico, non glielo dico, dai.
11: Davvero, te prego, non deve sapere niente.
12: Buono, tranquillo. Non glielo dico.
1: Meraviglioso, Zero Calcare con il mio amico Valerio Castandrea, du speech, strepitoso. 800240024, parliamo dell'io, parliamo della felicità. Abbiamo sentito prima un ascoltatore molto interessante che non si sentiva di meritare nulla di bello. E leggo un messaggio di Alessio che dice: citando qualcuno, la vita non ha senso, ma questo ti dà la libertà di dare il senso che vuoi tu. Questo è nichilismo ottimista. E tanti messaggi che ci state mandando. Un altro Monica dice: io ho 64 anni ma non mi arrendo all'anzianità, sto mettendo a punto un grande progetto e mi dà tanta energia, voglio realizzare i miei sogni e il fatto di avere 64 anni non mi spaventa, anzi mi incoraggia a muovermi. Brava, brava Monica. Noi abbiamo in linea Daniela da Torino. Daniela, come stai?
13: Ciao Paolo, ciao. Piacere di sentirti innanzitutto.
1: Grazie mille.
13: Diciamo che non posso rispondere bene o male, ma so periodi difficili, alti e bassi, e si respira volte un'aria pesante. La mia riflessione va oggi su un pensiero che tutto il giorno che mi balena nella testa. Quello che è stato fatto era ieri, sarà banale, è del futuro, è inutile pensarci. Quello che verrà è domani, non abbiamo il controllo, è inutile pensarci. Quello che c'è oggi è tutto quello che abbiamo, ma è veramente tanto il certo. Tutto quello che abbiamo.
1: Certo.
13: E quindi aggraziare la vita, prenderla per com'è, anche a piccoli pezzi. E tanti piccoli pezzi formano poi i pezzi del puzzle di una vita che può essere meravigliosa. In questo momento non mi appartiene mi appartiene questo pensiero, ma non mi appartiene questa realtà. Ma quando le cose si dicono e poi si scrivono, magari sono più vere di quelle che si sentono.
1: E com'è la tua vita, Daniela?
13: La mia vita in questo momento è un grandissimo punto interrogativo. Non ho una... Ho una stabilità lavorativa, ma non ho una stabilità di un ufficio lavorativo, e questa cosa debilita tanto, perché ti rendi conto di essere in bilico, sei un omino su un filo e ti sposteranno dove quel qualcuno vuole. Io invece vorrei essere padrone del filo e padrone della mia persona e decidere io dove voler andare. Questa cosa non riesco a farla. Però poi ti ascolto tante persone che magari si trovano nella mia stessa situazione e riescono a prendere quel gancio dal cielo e fare qualche cosa, devi fare poi qualcosa di meraviglioso. Io voglio provarci.
1: Guarda, già provarci a volte significa già riuscirci. Io sono sicuro che il punto interrogativo si trasformerà in tanti puntini e poi diventerà una virgola e poi un punto. Daniele, è quello che ti auguro e ti abbraccio forte. Grazie infinite.
13: Ti abbraccio forte e ti ringrazio tantissimo per la tua trasmissione.
1: Grazie a te.
13: E per lo spettacolo che ho avuto l'onore di vedere.
1: Wow,
13: un grande abbraccio.
1: Grazie di cuore.
13: Ciao.
1: Grazie.
13: Ciao.
1: Dedico a Daniela e a tutte le persone che a volte ora non si sentono non si sentono di avere un posto, un luogo definito, una cosa che, una lettura che mi è piaciuta tanto. Sentite qua. Quando ero giovane, chiesi a un vecchio maestro perché non avevo l'abbondanza che desideravo. La sua risposta mi lasciò senza parole. Vieni con me, disse, e iniziò a camminare. Dopo un po' si fermò e indicò qualcosa. Guarda, osserva bene. C'era un pescatore che ributtava in mare i pesci più grandi. Maestro, ma cosa sta facendo? Non capisco. Perché ributta in mare quei pesci? Sono enormi. Il maestro mi guardò e disse, chiediglielo tu. Quindi mi avvicinai e gli chiesi, perché ributta in mare questi pesci così grandi? E l'uomo rispose, perché non entrano nel mio secchio. Tornai dal maestro in silenzio, mi guardò e disse, non è che non ottieni ciò che desideri, è che non sei pronto a sostenerlo. La tua vita è esattamente della dimensione del tuo secchio e tutto ciò che non ci entra lo restituisci senza accorgertene. Non hai bisogno di più opportunità, la vita ne è piena, hai solo bisogno di diventare consapevole del secchio che hai e che nemmeno sai di avere.

0: ascoltando le tue parole stavo pensando a chi sono io, e devo dire che io penso di sapere chi sono, anzi sono abbastanza convinta di saperlo, nonostante quello che dici, e mi sono anche un po' forgiata come volevo io, perché sono andata sempre abbastanza controcorrente. Quindi sono contenta di quello che dici, perché mi hai fatto pensare a una cosa che mi ha fatto piacere, perché ho detto, beh, guarda un po', io chi sono lo so. Ciao.
1: Certo che se vuoi sei molto bravo, ma se vuoi incasinare la testa delle persone sei veramente un artista. Ti sto seguendo e effettivamente mi hai posto delle domande che io non mi ero e non mi sono mai posto. Sinceramente ti dico la verità, non saprei che rispondere, perché sono quesiti talmente profondi, talmente intimi del tuo io, che forse neanche io li conosco. Grazie comunque, fai pensare molto, molto, molto, molto.
2: Grande Paolo, nella vita mi hai fatto ricredere, caro Paolo. Ricordo quando hai fatto quella mega gaffe con la Loren e all'epoca dissi: ma chi cazzo è questo coglione? Ma chi si crede di essere su pallone gonfiato? E invece negli anni ti devo dire che ti ho un po' seguito e mi sono ricreduto. Sei proprio una bella persona. E poi io sono un ascoltatore assiduo della Zanzara e ti faccio i complimenti, perché non mi stai facendo rimpiangere l'assenza di Cruciani e Parenzo.
3: Grazie Giuseppe, questo è un messaggio meraviglioso, un messaggio meraviglioso. Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma sai, lì, quella lì non fu una gaffa. La gaffa è quando dici magari congratulazioni invece di condoglianze. Quella fu una battuta che ebbe troppo rumore, perché insomma non erano tempi in cui si facevano, in cui no, erano i tempi in cui una battuta poteva essere commentata da tutti. Comunque Giuseppe, grazie infinite, ma ti deluderò una seconda volta, sono un coglione, non ti preoccupare, sono un pallone gonfiato meno, però un coglione sì, sono un coglione attento alla vita, che come diceva prima l'ascoltatore, riesco a fare Estate Caraibi e forse anche a parlare dell'io e a citare l'Esodo. Comunque adesso respirate 3 secondi, perché dopo Anthony and the Johnsons con questo bellissimo pezzo arriva un po' di inquinamento, arriverà un clacson e parlerà del traffico tra 3, 2, 1, vai.
4: Strade in diretta.
5: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In primo piano la difficile situazione in Campania sulla A30 Caserta-Salerno, dove a causa di un incidente con mezzo pesante intraversato sullo spartitraffico è stato chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta. Poco dopo Castel San Giorgio il traffico è bloccato, incolonnamenti si verificano anche in carreggiata opposta tra Nocera e Castel San Giorgio, dove il traffico scorre su sole 2 corsie. Code anche all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino per chi proviene dal raccordo Salerno-Avellino. Ci spostiamo alle porte di Roma, dove sono in smaltimento le code provocate da un incendio sull'autostrada per Fiumicino. Tra l'interno dello scalo aeroportuale e il bivio A12 in direzione della capitale, il traffico era rimasto a lungo bloccato. Segnaliamo infine traffico ancora molto intenso al traforo del Monte Bianco, con attese di 2 ore sul piazzale italiano in direzione della Francia. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
4: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
6: Lei avrebbe meritato un 28, un 29. Le ho messo 30 perché ho applicato quello che chiamo il quoziente di simpatia. Poca cosa. Ma quanto basta per farla arrivare al 30? Credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sympathein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Ad altri applico invece il quoziente di antipatia, cioè tolgo 2, anche 3 punti. L'antipatia è la cosa peggiore per un medico. Lei è meritevole comunque, complimenti, ma non si monti la testa. Ha ancora 2 esami da fare con me e sono sempre in tempo a farla a pezzi.
3: Eccoci qua, questa era la meglio gioventù, sono le 18.48, questa è Come stai? Non dovete rispondere tutto bene, dovete dare delle risposte originali, belle, delle risposte vere, anzi non originali, vere a Come stai. Allora, ora abbiamo un ospite in linea, è una persona che si occupa di comicità, che organizza serate di stand-up in tutto il mondo, oltre ad avere un profilo fantastico su Instagram che è Becomedy UK, abbiamo in linea Marco Dipinto. Marco, come stai?
7: Ciao Paolo.
3: Ciao caro.
7: Devo risponderti.
3: Vai, rispondi.
7: Devo risponderti in modo onesto.
3: Onesto,
7: in modo onesto.
3: Onesto, onesto.
7: Ma guarda, una fase un po' complicata.
3: Racconta.
7: Vedi, un anno fa ti avrei detto sto bene. Invece siamo onesti tra di noi, dai. Grazie intanto per l'invito.
3: Ma grazie a te di esserci. Grazie a te di esserci. Allora, io intanto ti introduco, ti ho introdotto e mi piace, e mi piace perché se hai una vena introspettiva mi piace ancora di più, perché tu ti occupi di comicità e solitamente dici, ah vabbè, minchia, allora uno che si occupa di comicità, che ha scritto un libro sui comici fantastico che io ho e che racconta un pochino la biografia di tanti comici e di tanti comici che fanno stand up negli Stati Uniti, fantastico, oltre ad avere questa, questo bellissimo profilo Instagram che è Becomedy UK e di promuovere la comicità a 360 gradi, giusto? Ho detto bene, no?
7: Perfetto.
3: E hai anche un'agenzia, io ti stimo tantissimo, tantissimo.
7: Grazie.
3: Però raccontami questa tua, questo tuo momento di incertezza, che cosa devi questo, questo tentennamento?
7: Ma guarda, succedono a volte delle, delle cose un po' bruttine che ti cambiano un po' l'umore e quindi diciamo che è una fase con pochi alti e molti bassi, però la reputo comunque una fase positiva, no? Paradossalmente. Prima tu hai detto una cosa interessante in cui mi sono ritrovato molto, cioè a volte magari io non mi sono perso, non mi sono ritrovato, mi sono trovato. Che a volte, sai, ci troviamo quando magari perdiamo delle persone importanti o quando ci succede qualcosa, quindi paradossalmente, nonostante è stata una fase, è una fase ancora un po' complessa, in realtà forse ho capito davvero chi sono. Poi parlavate prima del fatto di dire chi sei, e anch'io prima magari avrei risposto sono uno che fa comicità, organizzo serate. Invece adesso magari do una risposta un pochino più profonda, non resto sulla superficie. Quindi mi sono molto ritrovato in quello che hai detto tu, però io volevo parlare di Sandro, dell'ascoltatore di prima, cioè
3: grandissimo.
7: Paolo, ma stupendo,
3: Sandro,
7: la tua negatività mi ha ucciso.
3: Ma per esempio la, la comicità, vedi, anche la comicità quando è sarcastica e quando arriva quel nichilismo stupendo diventa una, un rimedio, no? Cioè tu hai, hai conosci perfettamente le biografie dei, dei comici, per esempio io so che tutti i lunedì tu pubblichi qualcosa di Matt Rife, che è questo comico giovanissimo, bello come un angelo, che fa battute pesantissime sulla disabilità, no? E fra l'altro
7: sì,
3: so che è un ragazzo anche che ha, ha, insomma, ha subito una perdita del padre che è morto suicida a 20 anni, quindi quando lui aveva un anno, quindi la trasformazione del dolore in carburante comico come può avvenire, se riesce ad avvenire?
7: Beh, sicuramente la comicità deriva dalla tragedia, no? Quindi noto che a parte Matt Rife che tu hai nominato, tutti i comici, i più bravi comici che seguo hanno comunque problemi di o depressione, comunque hanno una storia molto molto tragica, no, alle spalle. Faccio sempre l'esempio di Robin Williams e Jim Carrey, che sono per eccellenza due comici eccezionali che hanno insomma dato tantissima gioia a milioni di persone in giro per il mondo, però dentro erano, sono persone che insomma non erano felici per nulla.
3: Scusami, quindi, sicuramente Robin Williams, depressione, alcolismo, poi nel finale della vita aveva una forma di demenza e di corpi di Levi, esatto. E quindi si è ucciso perché insomma non, non sapeva quello che aveva, insomma in realtà era, non gli avevano diagnosticato questa, questo problema neurologico. Invece Jim Carrey cosa ha avuto, ricordamelo un attimo?
7: Anche, anche lui tantissimi problemi con depressione, insomma ha avuto parecchi, parecchi cazzi da questo punto di vista, certo. Però tu lo guardi, come hai detto prima, e dici ma questa è una persona felice in superficie, poi in realtà ti nascondono dei demoni enormi dietro queste persone, e paradossalmente sono proprio quelle persone che cercano di farci ridere, quindi è incredibile come appunto loro riescano a trasformare questa loro infelicità, che è reale, però sul palco poi o in televisione o al cinema ti fanno ridere, forse perché non vogliono che noi proviamo quello che loro stanno provando dentro in questo momento, quindi
3: sì.
7: Diciamo che il fermarci sulla superficie, io ti guardo e dico ah, ma tu sembri una persona sempre sorridente, ma non è quello, bisogna vedere poi le persone quando sono da soli, in che modo si comportano e cosa sentono e cosa provano. Però sì, nella maggior parte dei casi tutti i comici sono un po' depressi e hanno un pochino sì, una storia sì, abbastanza sì, particolare, traumatica, insomma, non tutti, però
3: Pete
7: insomma
3: Davidson tantissimi. Era cos'era, borderline, no? O Maria Bamford sì, era sì, un'altra che aveva, era bipolare, aveva un disturbo bipolare, sì, ma io penso che alla fine chi sa il valore della risata si impegna di più a provocarla in qualche modo, no?
7: Assolutamente sì, ma infatti tu hai nominato proprio Pete Davidson, che ha perso suo papà l'11 settembre, no? Era un pompiere se non sbaglio, quindi ha avuto una perdita molto molto forte, e quindi secondo me queste persone in maniera cosciente, incosciente, diretta o indiretta cercano di trasmettere della positività e dell'allegria, no? Perché sanno come si sta, sanno come si, cosa si prova nello stare male, quindi cercano magari di non far provare agli altri quello che loro stanno provando in quel momento.
3: Senti Marco, io sono convinto che uno dei nemici più grandi della comicità sia la cattiveria, paradossalmente, perché la comicità in realtà va a stretto braccetto con la cattiveria molto spesso, nel senso che il black humor lo fa Matt Rife, che abbiamo citato prima, ma lo faceva anche Raimondo Vianello, insomma, cioè delle battute di una cattiveria meravigliosa, però in realtà oggi c'è tanta cattiveria anche tra i comici, tra i colleghi, e soprattutto io penso che la comicità finisca nella misura in cui uno ride e dietro a quello che ride c'è uno che passa e dice che cazzo ridi. In quel momento la comicità finisce, no? Perché ovviamente se te devi spiegare una battuta, se te devi spiegare che è una battuta, ne parlavamo con Omar Fantini pochi giorni fa, che ha avuto delle ripercussioni terribili per delle battute che ha fatto sui ciclisti, cioè se tu devi inevitabilmente spiegare il fatto che dietro c'è un lavoro, un percorso, una satira, che non c'è nemmeno a volte quello che pensi, non c'è un ideale, un'idea o un'ideologia, ma se c'è semplicemente la voglia di farti strappare un sorriso su qualcosa, no? Allora per me è finita, no?
7: Sì, perché molti pensano che dietro a ogni battuta ci sia chissà quale spiegazione, invece alcune battute sono fine a se stesse e va bene così, cioè io non sono molto d'accordo con chi dice che la comicità debba anche far riflettere, debba necessariamente avere un significato così profondo. Ci sono tantissimi comici, anche super famosi, che fanno battute per far ridere, non per trasmettere questo senso della vita, no? Per darci delle soluzioni a chissà quali problemi del mondo. Quindi il segreto è sempre quello, non cercare di non prenderci troppo sul serio. Poi certamente ci sono dei comici che magari cercando di fare dark humor posano un po' nella cattiveria gratuita, no? Perché poi il filo è molto molto sottile tra una battuta dark e puro bullismo, e questo cioè, avviene.
3: Ma è ovvio.
7: Però secondo me se vai a uno spettacolo comico e ti offendi per una battuta ovviamente fatta bene in modo intelligente, vuol dire che non hai proprio capito il contesto in cui sei.
3: Beh, c'è il grande tema del politicamente corretto che oggi è devastante, cioè è quello, come dimmi una tua su questo, anche se è un percorso che va scemando, insomma, anche l'ideologia woke sta andando ormai a sparire. Una cosa brevemente sì, su questo.
7: Ma figurati, per fortuna insomma è andata via via scemando, ma era logico che sarebbe finita così. Io semplicemente detesto l'ipocrisia. Tu se segui ovviamente la pagina, il profilo, sai che noi a volte pubblichiamo battute anche un po' spinte, un po' forti, però mi fa ridere che una persona che non si offende per una battuta sul cancro, ad esempio, si offende per una battuta sui ciclisti, ecco, prendiamo i ciclisti. E quindi mi chiedo, ma scusami, io ieri ho pubblicato una battuta che scherzava sul cancro e non hai detto nulla, adesso perché tu sei un ciclista magari faccio una battuta sui ciclisti, mi rompi le palle. Quindi o ti offendi per tutto o non ti offendi per nulla. Quindi secondo me è molto molto ipocrita.
3: E poi, come dice quel genio di Ricky Gervais, se tu ti offendi non vuol dire che tu hai ragione. Marco, esatto, prima di salutarti, dimmi tre battute lampo, anche cattive, o battute che possono far discutere o sollevare, oppure fare anche una risata a denti stretti, dai, se ce l'hai sotto mano.
7: Madonna, delle battute, cioè tu non mi hai neanche preparato a questa
3: zero,
7: cosa.
3: Ma vuoi depistare totale. Una.
7: Delle battute pesanti, cosa
3: una
7: vuoi?
3: Pesante, cioè? Un paio pesanti che fanno incazzare un po' gli ascoltatori. Vai.
7: Allora, guarda, mi viene in mente un pezzo di Louis C.K., una piccola battuta di Louis C.K. che ha fatto in diretta al Saturday Night Live. Penso sia uno dei pezzi più belli della storia della comicità. E parla dei pedofili, cioè proprio vogliamo far arrabbiare la gente.
3: Vai.
7: E lui dice che i pedofili sanno di fare una cosa sbagliata, no? Nel fare quello che fanno. Sanno che è illegale, sanno che è sbagliata, ma lo fanno lo stesso. Questa cosa vi trasmette, cosa vi dice? Che deve essere davvero bello farlo. Ecco, questa roba
3: Porca troia.
7: Questo psicopatico di Louis C.K.
3: Porca
7: troia. L'ha detta in diretta TV davanti a milioni di persone. Cioè dice, questi lo fanno comunque, quindi deve essere proprio bello.
3: Porca miseria. Però vedi, come ti poni di fronte a una cosa che è così abominevole, che è un reato, è un crimine, che io, madonna, quella roba là, vedi, proprio politicamente io li condannerei col massimo della pena, no? Cioè questa battuta qua, come dire, a me personalmente, che non mi ha fatto ridere, tu come la trovi? Cioè trovi interessante la libertà di poterla dire in diretta in America, e ora l'hai fatto anche in Italia sulla radio di Confindustria, ma cosa c'è dietro questa battuta?
7: Molto bene. Ma c'è la voglia di far ridere. Anche qui, se tu vai a trovarci un significato profondo, particolare, no, a me ha fatto molto ridere quando l'ho sentita, l'ho trovata molto coraggiosa. Però poi ovviamente prosegue, cioè di vedere il modo in cui la dice, io te l'ho detta di merda perché sono io, però detta da Louis C.K. e poi prosegue anche questa battuta e ti spiega un po' il contesto, sicuramente fa ridere. Però è sempre quello il discorso, cioè perché offendersi per questa battuta qui e non per un altro tema, no? Ci offendiamo solo sui temi che riguardano, che ci toccano da vicino. Certo.
3: Marco, ti ringrazio tantissimo. Devo chiudere e ricordo la tua pagina Becoming UK. Grazie di essere intervenuto con noi. Grazie. Buon estate, buon Ferragosto. Ciao. Noi ci si ferma un attimino, poi c'è Nicola da Palermo, Elisabetta da Roma, Paolo da Milano, tanti ascoltatori. A dopo, ora c'è il GR.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Le 19.
11: GR 24. Il sole 24 ore.
10: Il braccio di ferro Italia-Spagna sui migranti, piante dosi in Parlamento, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi dalla Spagna e Madrid annuncia controllati oltre 3.000 viaggiatori provenienti dall'Italia. Attentato a Ranucci, la vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. Esalazioni dal depuratore a San Vito Lo Capo nel Trapanese, muoiono un operaio e un soccorritore del 118. Europei di nuoto, Sara Curtis, oro e nuovo record del mondo nei 50 metri dorso. Buona serata dalla redazione di Marco Mancini. Prima di passare alle altre notizie, spazio all'Italnuoto, agli europei in corso a Parigi, spazio a una ragazza di 19 anni che sta facendo sognare il nuoto italiano, ci racconta tutto in diretta il nostro Dario Ronzulli.
12: Buonasera, più che sognare è proprio storia quella che ha fatto Sara Curtis nella 50 metri dorso, nella finale dei 50 metri dorso. Ieri aveva fatto registrare il record del mondo in semifinale con 26,63, oggi ha abbassato ancora di più il suo tempo, 26 secondi e 56 centesimi, ha dato mezzo secondo alla francese Molou, medaglia d'argento. Sara Curtis dunque nuova campionessa europea nei 50 dorso, aveva vinto la medaglia d'oro nella stessa specialità anche agli europei in vasca corta nella scorsa stagione. Qui vale un po' di più, vale soprattutto perché sarà da Los Angeles 2028 anche gara olimpica, una gara dominata da Sara Curtis, sempre in testa, sempre protagonista e, come detto, con un record del mondo ritoccato rispetto alla prestazione di ieri. È la seconda medaglia per Sara Curtis in questo europeo, dopo l'argento conquistato, anzi la terza, chiedo scusa, dopo l'argento nella staffetta 4% stile libero e il bronzo conquistato nei 100 stile, il suo primo titolo europeo in vasca lunga. Sara Curtis ha già fatto la storia, ma come ricordavate da studio, fa 20 anni fra una settimana, ha tutto il futuro davanti a sé. Per il momento è tutto, linea allo studio.
10: Grazie a Dario Ronzulli e passiamo adesso alle altre notizie della giornata. È la questione migranti, scoppiata dopo la crisi di Ceuta, essere sempre in primo piano, soprattutto alla luce del nuovo allarme per Ferragosto. Il ministro dell'Interno Piantedosi, in audizione alla commissione parlamentare Schengen, ha rivendicato lo stop con la Spagna, parlando di rischi per la sicurezza nazionale, e ha avvisato anche la Germania: compenseremo i dublinanti con i migranti sbarcati dalle ONG tedesche.
13: Lo stop a Schengen con la Spagna, dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, non aveva alcun intento politico e cesserà solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
14: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
13: Dai controlli in arrivo dalla Spagna dal 1 agosto, ha detto Piantedosi, abbiamo effettuato 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. Nessuno proveniva da Ceuta. Piantedosi ha avvisato anche la Germania. Prima di riprenderci i dublinanti, compenseremo con i migranti in mare raccolti dalle ONG tedesche, 500 dal 12 giugno. Piantedosi ha rivendicato il forte calo degli sbarchi in Italia, solo 17.100 quest'anno, meno 82% rispetto al 2023. Ma per il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, PD, l'immigrazione irregolare viene poi favorita in Italia dalla mancata concessione di permessi umanitari e al tempo stesso da pochissime espulsioni. Tutti diventano di fatto clandestini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Intanto in Spagna si monitora con attenzione la frontiera terrestre in territorio nordafricano.
15: Lo sguardo è puntato su Ferragosto, data la fatidica del possibile nuovo assalto di migranti alle due enclave spagnole in Marocco. Mentre la Guardia Civile Iberica posiziona una barriera in mare anche a Melilla, dopo quella collocata sul confine marittimo di Ceuta, proprio le relazioni tra Madrid e Rabat destano qualche preoccupazione. Il ministro della giustizia marocchino Ouabi ha minacciato la sospensione dell'accordo bilaterale di estradizione tra i due paesi per le difficoltà di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospettati dalla Spagna. Ouabi, poche ore prima, aveva rimesso in discussione la sovranità iberica sulle due città, riaccendendo tensioni subito cavalcate dall'opposizione di centrodestra del PP. Il ministro dell'interno Grande Marlaska rassicura: l'accordo di estradizione non sarà sospeso e a Ceuta non vi è alcun rischio terrorismo. Madrid rafforza intanto la presenza delle forze dell'ordine nell'enclave spagnola, inviando una 60 di poliziotti per velocizzare le procedure di rimpatrio. A Ceuta ci sarebbero ancora 5.000 migranti, di cui 1.900 minori già identificati. Le ONG sostengono che altri 4.000 minori siano ancora fuori dal sistema di protezione. Infine, secondo il Ministero dell'Interno iberico, sono oltre 3.000 i passeggeri provenienti dall'Italia controllati dallo scorso sabato alla frontiera, soprattutto aeroportuale. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
10: A proposito di migranti, il post sui social della Presidente del Consiglio Meloni: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada, scrive la Premier pubblicando il video di immigrati irregolari imbarcati su un aereo della polizia. Mentre Meloni gioca a copiare Trump e a rincorrere Vannacci, degli italiani chi se ne occupa? Il commento della segretaria Demme Schlein. Resterà chiuso fino a domattina alle 8 lo scalo aeroportuale di Catania, alle prese da diversi giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto, aveva ieri prolungato lo stop dei voli fino alle 2 di questa notte, ora la nuova decisione. E adesso gli aggiornamenti sul caso dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
16: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Ha ammesso paternità e materialità del fatto, ha escluso l'intenzione omicidiaria. Così il legale del 17enne che ieri sera a Trania ha coltellato e ucciso un 18enne di Andria. La posizione del giovane che stamattina si è presentato spontaneamente in caserma insieme all'avvocato e al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non sappiamo con certezza cosa sia successo, sarà la magistratura ad accertare dinamiche e responsabilità. Così il sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala. Sull'incidente al depuratore comunale è costato la vita a due persone.
17: La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulla morte di due persone al depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo. Le vittime sono Davide Anselmo, operaio di 45 anni, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 di 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo avrebbe avuto un malore all'interno dell'impianto, forse provocato da esalazioni, e sarebbe precipitato in una cisterna. Portato in superficie dai vigili del fuoco, è stato soccorso da Bulgarella, morto a sua volta mentre tentava di rianimarlo. Tra le ipotesi, quella di un malore provocato dallo sforzo e dal caldo. Saranno decisivi gli esami del medico legale e le autopsie. Nel 2016 il depuratore era stato sequestrato per un presunto inquinamento delle acque marine. L'impianto, installato nel 2010, non sarebbe mai stato collaudato. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: L'Ucraina ha trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta affinché entrambe le parti cessino gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Lo riportano siti internazionali che citano Reuters. L'Ucraina non ha ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane entrambe le parti hanno affermato che gli attacchi reciproci contro le spedizioni di grano e le infrastrutture lungo l'importante via navigabile potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi alimentari mondiali quest'anno. Un giudice federale ha respinto la causa per antisemitismo intentata da Donald Trump contro Harvard. Nella sua sentenza il giudice ha affermato che la causa dell'amministrazione depositata a marzo non ha dimostrato in modo plausibile una violazione delle leggi federali sui diritti civili degli studenti ebrei all'interno del campus. In chiusura ancora lo sport, non solo europei di nuoto ma anche di atletica, eppure qui azzurri in grande evidenza nelle qualificazioni del giavellotto maschile. Dopo 44 anni c'è un azzurro in finale e Giovanni Frattini, stasera la finale nel salto triplo femminile, a difendere i colori italiani Daria Derkash e Erika Saraceni. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie a Valeria Bernardi in regia. Prossimo GR24 alle 21.
11: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere, calzolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
24: Le cose che ti rendono felice non devono avere senso per nessun altro. La tua felicità è personale. Non ha bisogno di essere logica né di essere approvata dagli altri. Forse ami il rumore della pioggia contro i vetri. Forse collezioni qualcosa che gli altri trovano inutile. Forse la tua gioia nasce da cose che nessun altro riesce a capire. E allora? Il fatto che gli altri non le comprendano non rende la tua felicità meno autentica. Smetti di difendere ciò che ti fa stare bene. Smetti di spiegare perché certe cose sono importanti per te. La vita è troppo breve per goderti solo ciò che ha senso agli occhi degli altri. Troppo breve per limitare la tua felicità a ciò che è socialmente accettato. Se qualcosa ti rende felice e non fa del male a nessuno, è già abbastanza. La tua gioia non ha bisogno di permesso. Non deve essere irragionevole. Deve semplicemente essere tua.
3: 19 e 12, questa è Come stai? E non rispondere tutto bene. tanti messaggi che ci arrivano. Henry, per esempio, ci scrive: Paolo Ruffini confonde il wok con il politicamente corretto e per la cronaca non è neanche una padella. Già, Henry, che grande che sei. Allora distinguiamo: il politicamente corretto è una linea di condotta che mira a evitare offese verso determinati gruppi sociali, concentrandosi soprattutto sull'uso del linguaggio. Invece la cultura woke è un concetto più ampio e militante che, partendo dalla consapevolezza delle ingiustizie razziali e sociali, spinge per una trasformazione radicale e attiva della società. Quindi politicamente corretto è un aspetto del mondo woke. Se c'è una cosa che accomuna un po' sia coloro che sono militanti nel mondo woke sia coloro che sono militanti nel politicamente corretto, è di essere evidentemente dei grandissimi rompicoglioni. Allora, ricordo il numero 800240024 e anche 331 5755721 per i vostri WhatsApp e 349-238-6666. E anzi, posso dire una cosa in più? Cioè, non c'è niente di più volgare del politicamente corretto. Cioè, proprio è una cosa di una volgarità. Cioè, io trovo proprio, cioè, ma anche la battuta, no, che ha fatto Marco Dipinto prima, che ripeto, a me non ha fatto ridere e la trovo, cioè, anche poco gradevole, se vogliamo, però caspita, cioè, io non censurerei mai niente. Cioè, il politicamente corretto una volta si chiamava censura ed era, non so, arte o comicità politicamente corretta è una cosa, è un ossimoro. È come dire ghiaccio bollente, ma ce lo siamo già detti, insomma, oltre a essere una pratica dittatoriale che ricorda un po', evoca il ventennio fascista, ma non importa. Sentiamo Elisabetta da Roma. Elisabetta, come stai alle 19.14?
0: Ciao Paolo,
3: ciao.
0: Piacere.
3: Piacere mio, dici tutto, raccontami.
0: Allora, come stai? È un periodo un po' difficile e mi sento terribilmente sola. Il sola non vuol dire senza amici, senza persone con cui parlare, ma il sola senza un compagno.
3: Okay.
0: E questo per me è veramente una cosa pesante in questo periodo.
3: Ti manca l'amore?
0: Sì, mi manca l'amore, mi manca questa cosa di avere qualcuno vicino e di non dover cercare, devi telefonare a qualcuno, dice, oh, che fai oggi, ma che fai, la classica frase, ma che fai a Ferragosto, queste cose così, no? Ma qualcuno che è vicino dice, che facciamo? Questa, io sono stata sposata 2 volte, ho sempre vissuto con un marito, diciamo. Anche se il primo, insomma, praticamente ha tentato di uccidermi quando gli ho detto che mi volevo separare, mi ha colpito con uno scalpello sulla testa, una quarantina di giorni in coma e poi tutta la ripresa, chiaramente, perché ho avuto la paresi al braccio, la gamba destra, insomma, una storia un po'.
3: Caspita, difficile. Elisabetta, una storia complicata questa, mi stai raccontando un episodio importante. È grave,
0: anche
3: insomma.
0: Se quello che io considero marito non è appunto lui, che poi è il padre dei miei figli, ma considero il secondo marito, diciamo, però che se n'è andato pure lui, si vede che proprio non sono fatta per stare con qualcuno.
3: Ma no, ma ci mancherebbe. Quanti anni hai, Elisabetta?
0: Ora 60.
3: Ma ti posso dire, non, la parola, cioè la frase non sono fatta per stare con qualcuno regge poco. Regge poco, nel senso che, cioè, a parte, anche qualora fosse vero, penso che uno ogni tanto possa stare anche in compagnia di se stesso. Conosco tantissime persone che non stanno con nessuno, ma che hanno trovato un loro equilibrio e riescono, appunto, come dicevamo all'inizio della trasmissione, a trovare un amore non verso qualcun altro, ma verso se stessi, no? Che penso sia la cosa che necessiti tanto anche te. Forse
0: sì, che è la cosa che ho cercato con l'aiuto, che insomma. Questa cosa del padre dei miei figli è successo nel 95, quindi dal 95 sono seguita anche da, ho fatto tante volte, insomma, psicologi, psicoterapeuti, e quello che mi hanno cercato di
3: imparare. Ma tu hai denunciato ovviamente quest'uomo che ha commesso questo crimine?
0: È stato preso lì al momento, perché io ero entrata in coma nel momento che mi ha colpito, e sono arrivati i poliziotti, lui ha avuto in prima sentenza 11 anni per tentato omicidio, scavati in appello a 7, e in tutto questo ha fatto 6 mesi di carcere, quindi insomma è, la, è la cosa italiana proprio, cioè. Ma non è importante.
3: No, ma infatti, allora Elisabetta, ti posso dire una cosa? Allora, rispetto, io ovviamente non sono nessuno in questo momento, sono solo un deficiente che sta parlando per la radio. Però ti dico che quello che io posso vivere, e che io ho 13 anni meno di te, però da quello che ho capito io della vita, e te lo dico da persona che non ti conosce ma che ti può dare un consiglio da amico, è quella di partire proprio da te stessa e riuscire a trovare una formula per prenderti per mano e per cercare di trovare dei motivi per volerti bene. Cioè, e se ti posso dare anche un consiglio, una sera pensa di uscire con una persona, avere un appuntamento galante. Cioè, truccati, vestiti bene, mettiti elegante e poi esci con te stessa e guardati e pensa di essere veramente una gran figa, perché secondo me una donna che ha passato quello che hai passato te e che comunque immagino sia riuscita ad andare avanti lavorando e tenendo due figli, mi hai detto che hai, penso che
0: io
3: tu
0: adesso
3: sia...
0: sono grandi, quindi
3: sì, però caspita, io penso che tu sia una gran figa, ma penso veramente che tu lo sia, cioè penso che tu abbia veramente i cosiddetti attributi per poter dirti che sei una gran donna. Poi se questa cosa viene riconosciuta anche da qualcun altro, ma allora va bene. Se non viene riconosciuta da qualcun altro, vuol dire che il tuo valore merita di essere vissuto in primis da te. Quindi conquistati, innamorati in primis di te stessa. Io sono sicuro che poi la vita ti restituirà qualcosa. Ne sono sicuro, Elisabetta.
0: Ma io sono cristiana, questa è l'ultima cosa che voglio dire, anzi ne voglio dire due. Io sono cristiana, fermamente convinta che Gesù Cristo sta guidando la mia strada. Quindi il problema è farglielo fare, perché molte volte ci mettiamo noi che vogliamo fare le cose che vogliamo noi e non che vuole lui.
3: È quello che galleggia, affidati.
0: Sì, è quello.
3: Qualcosa succede.
0: Ti volevo dire
3: tutto.
0: Che mi sei piaciuto tantissimo in maschi contro femmine, mi pare.
3: Grazie.
0: Che era quello.
3: Grazie.
0: Mamma mia, guarda, cioè, mi hai fatto morire dalle risate.
3: Grazie.
0: Ne ho visti tanti, i tuoi spettacoli. Ma quello mi ricorda, poi eri giovanissimo.
3: Certo, era il 2010, pensate. Sei tanto carina, Elisabetta, grazie infinite della compagnia che mi fai e okay. Seguici quando vuoi, noi siamo qua tutta l'estate. Grazie.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao tesoro, ciao. Sentiamo Paolo da Milano. Paolo, come stai?
1: Ciao Paolo, anch'io. Allora, se sono felice di avere avuto il coraggio di parlare con te, questo mi rende felice.
3: Cioè, raccontami.
1: Ma allora, io diciamo ho avuto una vita abbastanza complessa e complicato.
3: Sì.
1: Quindi il concetto di felicità per me. Io punto più che altro alla serenità.
3: Okay.
1: Mi piace molto la serenità. Poi non ti nego che sono molto emozionato a parlare, quindi aiutami tu a tirarmi.
3: Ma figurati.
1: Un po' fuori.
3: Però ti posso dire, la serenità, se la pettini bene, diventa felicità, eh.
1: Ma certamente, cioè,
3: nel senso che la serenità, io a volte penso, quando penso io a qualcosa di felice, penso a quei momenti che magari, non lo so, io dico sempre, quando chiamavo a casa verso le 8:30 di sera, mi rispondeva mio padre, mi diceva: come va? Io: bene. Hai mangiato? Sì. Ti passo la mamma. Quel momento che era un momento di serenità, mio padre non c'è più, in realtà per me è un momento sereno che io vivevo quotidianamente, a cui forse non davo valore, e adesso se ci ripenso mi scende la lacrima, perché era un momento felice, ma non me ne accorgevo.
1: Sì, esatto, è proprio sì, come dire, perché per me, io è inutile che gli giro intorno, la mia vita è stata segnata... quando avevo 40 anni, innanzitutto, visto che tanto siamo solo io e te, non ci sente nessuno,
3: no,
1: posso confidarmi con te,
3: no? Dimmi tutto.
1: Perché io all'età di 30 anni, diciamo, sono stato ricoverato perché avevo un po', ero un alcolista, tra virgolette, ma non un barbone così. Vivevo a 450 all'ora. Quindi io, la mia vita, la serenità era avere la miglior ragazza, avere tutte quelle cose lì, quelle cose adrenaline, che andare con in moto 400 all'ora. Difatti poi dopo smisi ed ero abbastanza tranquillo,
3: okay.
1: Ma non sereno, perché avevo le idee confuse. Poi conobbi una giovane ragazza, l'ho sposata, e all'età di 40, giovanissima, bellissima, all'età di 40 anni mi è nato mio figlio, che è disabile gravissimo, no grave, uno dei bambini più gravi d'Italia, cioè proprio tanto grave, cioè fa fatica a respirare, ha un buco in gola, un buco nella pancia, poi io faccio fatica a parlare male del mio adorato figlio, diciamo è un po' disabilino, diciamo un po' così. E difatti io in quel periodo lì, cercando appunto la felicità, ritornai anche ad assaggiare un qualcosa di alcolico, tra virgolette. Certo. E quelli come me solitamente non va a finire bene. E diciamo che con sto figlio questo compito diventò incompatibile, questo diciamo percorso di ricerca della felicità col chimico, tra virgolette, con le adrenaline.
3: Certo.
1: Però sono stato male per 8 anni, ci ho messo 8 anni a essere come gli ascoltatori che hanno chiamato prima, quindi a nutrirmi della tristezza, ma c'ho ragione io, e stavo male, finché poi te la faccio breve perché sennò divento un monologo. Dopo, adesso sono 10 anni che sono sobrio, tra sì. virgolette, tramite lui, che è il mio miglior maestro, io ho trovato la spiritualità, ma la spiritualità vera, e quindi per me adesso...
3: Che tipo di spiritualità, scusami Paolo?
1: La spiritualità, allora, innanzitutto ti faccio i complimenti, permettiti, perché io non è che ti seguo molto, ma ti sento. Perché secondo me la disabilità è come una porta rossa, tutti hanno paura e scappano via perché c'è dentro il fuoco.
3: Certo.
1: Ma le persone che entrano trovano un mondo, e a me mi sembra che tu l'hai aperta quella porta, giusto?
3: Sì.
1: Esatto, io l'ho aperta con la pistola puntata alla tempia.
3: Certo. Io l'ho aperta, però, lo dico sempre per egoismo, non l'ho aperta per altrui, l'ho aperta perché io, frequentando persone che hanno caratteristiche diverse dalle mie, ho ritrovato un senso alla vita, insomma, ma sono loro che hanno fatto beneficenza a me, non io a loro.
1: E allora
3: insomma.
1: Siamo in due, perché difatti io, mio figlio, che io lo adoro e non ho nessun tipo di tristezza nei suoi confronti, nulla, perché il mio maestro, punto primo, mi ha salvato la vita. Perché io sono anche io credo che c'è, prego continuamente, ovviamente c'ho la mia idea di spiritualità, sicuramente non è che c'è Dio, Buddha, Allah che litigano, ci sarà un qualcosa.
3: Certo.
1: E anche scusa se parlo finché non mi fermi, ma io ti ho sentito per un'ora, tu hai detto cose che mi hanno folgorato, tipo il problema dell'io, perché io a me stesso dico sempre: Paolo, la differenza che c'è tra io e Dio è una D.
3: Io faccio din don down alla ricerca di Dio con la D tra parentesi. Non solo, ti dirò una cosa in più: se tu metti un apostrofo dopo la D, diventa Dio, cioè diventa genitivo, diventa complemento di specificazione. Cioè, se tu devi dire una cosa che è di Dio, diventa di apostrofo io, facendo una piccola elisione. Questo vuol dire che comunque probabilmente tra l'uomo e Dio la distanza è breve, e io spero. E non so che cosa ti sei risposto quando tu, di fronte a una disabilità così importante di tuo figlio, ti sei domandato perché proprio a me.
1: E ci ho messo tanti anni, però.

0: è l'unico modo che ha di comunicare, che quando lui mi fa quel sorriso, Paolo, io ti assicuro che può esserci la tempesta, la grandine di Milano, io vedo il cielo azzurro per 3 giorni.
1: Ma perché probabilmente quel sorriso trovi Dio?
0: Eh sì, perché poi io sono un uomo molto ignorante, semplice, però...
1: No, vabbè, ma che vuol dire? Ascoltami Paolo, io adesso poi magari ci richiami un'altra volta, volevo dare anche lo spazio a un altro ascoltatore, però ti voglio fare una domanda.
0: Dimmi.
1: Prendi una bottiglia, ma stavolta non per berla, perché è una bottiglia vuota. Mettici un messaggio dentro e dimmi tra tanti anni che messaggio vorresti leggere su Dio, sulla spiritualità, sulla tua vita. Cosa scriveresti dentro quella bottiglia? Quella bottiglia che potrebbe magari trovare un giorno o Paolo o io o una persona a caso.
0: Prega. Prega. Poi dico, è il modo sbagliato di pregare e non pregare. Perché io metterei questa frase, perché se io alla fine posso essere sereno e felice nella misura in cui non ascolto la mia testa.
1: Grazie Paolo, io sono d'accordo con te, anche perché prego è la migliore risposta, grazie. E quindi
0: grazie,
1: credo che faccia parte di tanta gratitudine. Grazie infinite a te. Buona serata, salutami tuo figlio.
0: Per ridere i tristi. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. Chiudiamo con Nicola da Palermo. Nicola, come stai? Ho pochissimo tempo, ma ti volevo sentire.
2: Ciao, ciao Paolo, mi senti?
1: Sì.
2: Perfetto. Intanto sono una torretta, no? Palermo è un piccolo paese.
1: Ok. C'ho un minuto, Nicola, dimmi tutto, raccontami.
2: Allora, per me diciamo, la felicità sta nel percorso, ecco, volevo dire quello, nel senso, c'è una frase di Erasmo da Rotterdam che diceva che la felicità sta nella ricerca della felicità, quindi in questo momento sto cercando la felicità, quindi sto bene, sono sereno, diciamo, rispetto a quello che hanno detto gli altri, quindi va bene così e complimenti ancora per la trasmissione. Io sono un ascoltatore della Zanzara, però non ci stai... facendo mancare Cruciani.
1: Cerco di deludervi in tutti i modi, ma insomma ogni tanto anch'io fallisco e quindi vi intrattengo anche a voi zanzarosi. Grazie Nicola, ti abbraccio forte e ti auguro una buona serata, grazie della compagnia, grazie, grazie, grazie infinite. Ciao. Allora ragazzi, io sono quasi in chiusura, vi dico tutto, sono 19:28, domani torniamo, è la vigilia di Ferragosto e parliamo di una cosa pesante. Domani parliamo di persone che hanno deciso di non esserci più, parliamo di persone che hanno deciso di togliersi la vita. Se volete cominciare a mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp è 331 5755721, oppure 349 238 6666. Parleremo di suicidio, lo so che è la vigilia di Ferragosto, però la maggior parte di questi casi purtroppo avviene proprio in questi giorni e ne parleremo con tutti coloro che vorranno una radio non che si ascolta ma che vi ascolta. Grazie infinite della compagnia, vi voglio bene e ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
3: Per sempre.
4: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
3: Cosa?
4: Scopare.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
3: L'allontanarsi di una nuova stretta monetaria da parte della Fed non basta alle borse europee che dopo una seduta tutta in rialzo frenano nel finale e ripiegano dai massimi. Il FTSE MIB di Milano si ferma invariato a un passo dal suo record

0: storico. In calo le quotazioni del greggio, complice anche l'indebolimento della domanda dopo le stime al ribasso dell'OPEC. Il Brent arretra di 1,5 punti, poco sotto gli $88 al barile, in discesa anche il gas naturale sui €60 al megawattora. A Piazza Affari brilla Saipem, che festeggia una maxi commessa in Medio Oriente in controtendenza rispetto agli altri titoli petroliferi. Forti acquisti anche su Nexi, sostenuta dalle voci di un'accelerazione di GDP verso il 29,9%. A diverse velocità le banche, Unicredit la migliore del comparto, con le indiscrezioni su un'imminente via libera della BCE all'integrazione con Commerce. Tra le materie prime, l'oro prende fiato dopo il recente rally, con il contratto spot che ripiega a $4,360 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:33 e 50 secondi, rieccoci. Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, che stasera riapriamo grazie a Miriam Lucchetti e Claudia Schiattone in redazione e a Paolo Corleoni in regia. Buonasera da parte loro, buonasera da chi vi parla, sono Andrea Ferro. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. Siamo ormai al bivio dell'estate, dopodomani sarà Ferragosto, dunque si inizierà a declinare verso l'autunno. L'estate sta finendo, cantava qualcuno. Ora non siamo già a quel punto, ma insomma la prospettiva è ineluttabile. E allora è già un po' tempo di bilanci per capire com'è andata, come sta andando questa stagione delle vacanze. Va ricordato che il comparto turistico vale 237 miliardi di euro, oltre il 9% dell'economia nazionale se si considerano filiera e prodotto. E indotto chiaramente. Estate vuol dire soprattutto mare, e allora partiamo da qui il nostro giro di valutazioni, testimonianze sull'andamento appunto della stagione. Antonio Capacchione, presidente del SILB, Sindacato Italiano Balneari, buonasera, bentrovato.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, che estate è sulla battigia, Capacchione?
2: Ma un'estate positiva perché il clima ci ha aiutato, insomma ci sono state 100 giornate di sole, insomma non abbiamo avuto come negli anni scorsi dei fine settimana che sono stati rovinati dalla pioggia, ma un'estate positiva grazie soprattutto alla presenza degli stranieri che a nostro avviso hanno salvato con il clima, con il caldo, la stagione balneare 2026, quindi una stagione estremamente positiva. Abbiamo potuto constatare appunto un aumento delle presenze straniere che in qualche modo hanno anche compensato una riduzione alla propensione di acquisto e consumo delle famiglie italiane che, come è noto, insomma sono fastidiate dal caro bollette, insomma dalla tassazione, da una riduzione della capacità di spesa. Quindi una stagione che noi vediamo estremamente positiva.
1: Ecco, poteva abbassare un po' i prezzi, qualcuno ci dice, magari anche gli italiani potevano venire a prendere il sole.
2: Ma siamo d'accordo su questo, nel senso che comunque noi riteniamo che il problema non sia tanto il cosiddetto caro ombrellone, cioè noi abbiamo una fetta molto importante di presenze sulle nostre spiagge che sono gli escursionisti, cioè coloro che si spostano da una località ad un'altra, 50-70 chilometri andata e ritorno. L'aumento del gasolio ha pesato, le tariffe sono grosso modo quello degli altri anni. Poi abbiamo un'offerta estremamente variegata. L'aumento della domanda estera indica appunto che il modello italiano, una balneazione attrezzata diffusa, viene avvertita come una balneazione sicura. Tra l'altro i dati statistici dell'osservatorio sugli annegamenti lo certificano. Noi abbiamo la metà degli annegamenti rispetto alla Spagna, un ottavo rispetto alla Grecia. Tutto questo nel mercato internazionale delle vacanze ha un peso, per cui il modello italiano è un modello vincente.
1: Ecco stranieri da dove? Da dove in particolare?
2: Ma guardi, noi al di là dei mercati tradizionali di lingua tedesca, e parlo di austriaci e tedeschi che non ci hanno abbandonato, oltre ai francesi, notiamo già da alcuni anni un aumento delle presenze dell'est, parlo della Polonia, dell'Ungheria, Cecoslovacchia, ma quello che ci ha meravigliato quest'anno è un aumento consistente delle presenze spagnole, oltre ai francesi. Quindi stiamo constatando un aumento delle presenze sulle nostre spiagge da parte dei mercati europei.
1: Ecco, una delle questioni, dei tormentoni di quest'estate sulla battigia negli stabilimenti era la possibilità di portarsi da mangiare e da bere. Nel suo stabilimento è previsto questo? Ricordiamo anche da dove ci sta parlando.
2: Ma guardi, io parlo da Margherita di Savoia in Puglia, dove tra l'altro il nostro presidente della regione è stato uno degli artefici di questa polemica. Nel mio stabilimento balneare noi abbiamo delle aree picnic che offriamo gratuitamente per i nostri turisti. La tariffa che pratichiamo in questo periodo è dal lunedì al sabato 25 euro, un ombrellone, due lettini, compreso la sedia regista, compreso il parcheggio per massimo 4 persone, la domenica e Ferragosto 30 euro. E soprattutto noi non solo permettiamo che si porti il cibo, ma abbiamo delle aree ad hoc. Ora, questa questione del cibo a nostro avviso è un falso problema che tra l'altro abbiamo risolto in Puglia da almeno 5 anni, perché c'è un'ordinanza regionale concordata proprio con noi in cui permette l'accesso delle vivande, naturalmente rispettando il decoro, cioè noi siamo responsabili che portare il cibo non determini un inconveniente, un fastidio per l'ombrellone accanto. Se uno porta il panino, la bibita, questo non solo è consentito, è lecito, se uno porta la braciola, il timballo, eccetera, questo può creare dei problemi all'ombrellone accanto e noi siamo responsabili affinché questo non accada.
1: Grazie, noi grazie.
2: Riteniamo questo un falso problema.
1: D'accordo, allora in Puglia le cose vanno così, non vanno così da tutte le parti. Abbiamo raccontato, appunto, le cronache, soprattutto locali, hanno raccontato di qualche problema se qualcuno si è presentato con le vivande tra gli ombrelloni. Era Antonio Capacchione, presidente del SILB, Sindacato Italiano Balneari. E ora indaghiamo l'estate dal punto di osservazione, per meglio dire, degli alberghi. Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, buonasera anche a lei.
3: Buonasera a tutti quanti.
1: Allora, siamo all'antivigilia di Ferragosto, oltre che ad essere un'estate caldissima, dal punto di vista degli hotel, che estate è?
3: Ma è assolutamente un'estate positiva, noi siamo arrivati da un 2025 che è stato un anno record per il turismo italiano, eravamo quindi preoccupati sul 2026, dopo un inizio diciamo così influenzato dallo scoppio del conflitto in Iran, che ha ovviamente rallentato le presenze dei turisti nordamericani. La stagione è ripartita e quindi ci auguriamo come obiettivo di raggiungere i dati del 2025.
1: Ecco, per quanto riguarda l'indice di riempimento, si può fare qualche stima, visto che appunto siamo all'antivigilia di Ferragosto?
3: Il Ferragosto ovviamente, soprattutto al mare, ci auguriamo di fare tutto esaurito ovviamente. Quello che è stato un po' penalizzante è stato il grande caldo che nel mese di luglio soprattutto ha colpito le città d'arte e quindi ha un po' disincentivato, diciamo così, i flussi di turismo verso le città che stavano sopra i 40 gradi. Però sulla settimana di Ferragosto il mare, che comunque rimane la destinazione preferita dal turismo internazionale, ma anche e soprattutto dal turismo interno, che ricordiamoci è il primo turismo per il nostro paese, i dati sono positivi e ci auguriamo di fare un Ferragosto a tutto esaurito.
1: L'anno scorso un po' il leitmotiv della prima parte dell'estate era stato il calo delle presenze soprattutto lungo la riviera romagnola. Questo luglio com'è stato?
3: Ma è stato un luglio, diciamo, positivo, perché il mercato italiano si è mosso. C'è stata una nuova tendenza rispetto agli anni precedenti, dove le vacanze si concentravano soprattutto sul mese di agosto, mentre quest'anno sono andati bene i mesi di spalla, che sono giugno, luglio e settembre, che hanno portato buona parte del turismo nazionale a frequentare le nostre destinazioni balneari.
1: All'origine di questa tendenza c'è stato un intervento da parte degli operatori sulle tariffe?
3: No, c'è stato ovviamente un intervento sulle tariffe, perché il prezzo di un albergo è dato dal punto d'incontro tra domanda e offerta, e quindi in Italia noi abbiamo 33.000 alberghi, è il paese col maggior numero di alberghi in Europa e quindi diciamo sempre che ci sono alberghi per tutte le tasche. Ovviamente c'è stato un ridimensionamento della spesa per la vacanza da parte soprattutto dei nostri connazionali, che però non ha impedito ai nostri connazionali di fare la vacanza, quindi sempre in vacanza, magari con abitudini diverse.
1: Lei prima accennava alle città turistiche, a Roma boom di strutture ricettive, praticamente sono quasi raddoppiate nel giro di pochi anni questo ha determinato una concorrenza favorevole al visitatore della città, al turista, nel senso che la concorrenza talvolta può calmierare i prezzi, è andata così?
3: Diciamo che molte di queste aperture devono ancora avvenire, cioè quindi accadranno nei prossimi due anni. Sono concentrate nella fascia alta, quindi nella fascia 5 stelle. Il discorso è di dire se Roma sarà in grado di attirare un numero di turisti altospendenti sufficiente per queste nuove aperture, perché se non fosse così significherebbe che queste nuove aperture dovrebbero abbassare i prezzi e quindi a questo punto entrare in concorrenza anche con quelle di fasce più basse. Però noi siamo positivi, l'importante è che il turista alto spendente quando viene a una destinazione non cerca solamente il bell'albergo, ma cerca tutta una serie di servizi che la destinazione deve essere in grado di dare, in primis il tema dei trasporti.
1: La questione controlli in Spagna, a seguito di quello che è successo a Ceuta, ha avuto qualche contraccolpo? Chiaramente mi riferisco ai turisti provenienti dalla penisola iberica.
3: Assolutamente no, anche perché il blocco è stato non per gli spagnoli che venivano in Italia, bensì per gli extracomunitari che arrivavano dalla Spagna, e quindi per noi è stato completamente ininfluente. Diverso è il discorso sull'outgoing, perché la Spagna ha reagito mettendo dei controlli di passaporti anche per gli italiani che vanno in Spagna, e quindi oggi per un italiano che deve fare una vacanza rischiare di fare due ore bloccato sotto un finger nell'attesa gli venga controllato il passaporto può essere che gli convenga rimanere in Italia, quello che noi ci auguriamo.
1: Grazie a Bernabò Bocca e buona estate.
3: Grazie a tutti voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp. Prima si parlava di Roma, dell'esplosione del numero delle strutture ricettive. Articolo di Sofia Spagnoli oggi sul Messaggero. Secondo i dati diffusi dal Comune di Roma, dopo il Covid, in particolare dal 2021, le strutture ricettive sono aumentate del 72,4%, quindi parliamo non solo di alberghi chiaramente, ma di case vacanze, di bed and breakfast. L'impennata del turismo ha trasformato anche il volto dell'ospitalità della capitale, così leggo appunto sul Messaggero. Federico Traldi, presidente di ALBA, ALBA è l'associazione laziale B&B affittacamere e affini. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
4: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, raccontiamo questo cambiamento dell'ospitalità.
4: Allora, non è un cambiamento dell'ospitalità, ma diciamo è un'aspettativa di business. Che però non è stato come molti si aspettavano. Io dico che il bicchiere non è mai né mezzo pieno né mezzo vuoto, è semplicemente riempito a metà, è l'ottica con cui uno guarda il bicchiere. Sì, è vero, le strutture ricettive sono aumentate tantissimo. Attualmente a Roma abbiamo 42.000 strutture ricettive, così suddivise: 1.074 alberghi che hanno un totale di 107.000 posti letto e 41.000 strutture ricettive extraalberghiere, come giustamente ha detto lei, bed and breakfast, affittacamere, casa vacanze e locazioni turistiche, per un totale di 230.000 posti letto. Ci sono state tantissime aperture che molti pensavano che il Giubileo avesse portato un grandissimo business, ma così non è stato. Il Giubileo ha portato un aumento sicuramente di presenze, guardando abbiamo avuto un aumento del 3% di presenze rispetto all'anno precedente, per un totale di 53 milioni di presenze, ma questo logicamente non è bastato a soddisfare diciamo le aspettative di tutte queste nuove aperture che abbiamo avuto. Pertanto poi tutti quanti aspettavamo un 2026 importante, perché già era successo nel Giubileo del 2000, che nel 2001 avevamo avuto un incremento del 10-15%, cosa che purtroppo quest'anno non è stato, sia per la situazione internazionale che per quanto riguarda adesso il caldo probabilmente, però siamo moderatamente soddisfatti perché abbiamo un trend sempre in crescita, parliamo del 2-3% di aumento di presenze o di arrivi rispetto all'anno precedente.
1: C'è da considerare che a Roma non è alta stagione luglio-agosto, ma lo sono aprile, maggio, giugno. Io frequento abbastanza Roma e devo dire che prezzi così alti, sia dai bed and breakfast per arrivare agli hotel a 4 stelle, io non vado oltre chiaramente, beh, non l'avevo mai visto.
4: Allora, su questo abbiamo un distinguo, sì, sicuramente il prezzo medio può essere aumentato in alta stagione, in bassa sicuramente no. E dobbiamo fare un distinguo perché, come ha detto giustamente lei, la bassa stagione per noi è luglio-agosto, però teniamo presente che poi sono anche statistiche un po' falsate, perché Roma ha un litorale di 7 chilometri e mezzo, che è uno dei più lunghi d'Europa, e nessuno parla mai del decimo municipio, che sarebbe Ostia, che invece logicamente luglio-agosto, essendo mare, è altissima stagione. Pertanto anche parlare di flussi turistici un po' è errato, perché sicuramente per quanto riguarda il mare c'è l'alta stagione, per quanto riguarda, diciamo, il turismo religioso, quest'anno non ci ha aiutato neanche Papa Leone XIV, che dopo Papa Francesco ha spostato le sue ferie a Castel Gandolfo. Sono contenti i colleghi di Castel Gandolfo, un po' meno noi.
1: Protestate poi, con il Vaticano.
4: No.
1: Sto allora, scherzando,
4: sì, però diciamo questo, che Papa Francesco ha fatto una cosa molto importante per Castel Gandolfo: non andando più lui ad agosto in villeggiatura lì, ha aperto le ville papali per tutto l'anno,
1: allora.
4: I colleghi del Castel Gandolfo sono stati contenti, però fa parte del gioco, è bassa stagione, sopportiamo la bassa stagione. Il comune di Roma è contento perché i numeri dicono che abbiamo un aumento del 3% rispetto all'anno scorso.
1: E giù tasse di soggiorno.
4: Bravo. Però fondamentalmente noi no, abbiamo fatto anche una statistica, l'abbiamo commissionato a un professore universitario, e l'occupazione media di tutte queste 41.000 strutture è bassissima, siamo intorno al 40%. Mm. Pertanto non è tanto il flusso turistico che incide sui nostri guadagni, ma il numero delle aperture, che siamo troppi in effetti.
1: Grazie allora Federico Traldi, presidente di ALBA, associazione laziale B&B, affittacamere e affini. Tra le tante conseguenze di questa estate rovente, che raccontiamo da settimane qui effetto estate, c'è anche la fuga verso la montagna. Secondo i dati dell'Osservatorio del Centro di Statistica sul Turismo in Italia, le località montane stanno registrando quasi il 15% in più di presenze rispetto al 2024. Si stima un fatturato di 6,6 miliardi, 8 abbondanti in più rispetto all'anno precedente. Tutto bene quindi per gli operatori turistici? Non proprio per tutti, perché c'è sempre un rovescio della medaglia. Questa anomalia climatica infatti mette a dura prova i rifugi. È il caso del rifugio Achille Papa. Siamo sul versante vicentino del massiccio Pasubio, a quasi 2000 metri di quota. Come ci hanno raccontato sul Corriere del Veneto Francesco Brun e Mario Parolari, i gestori di questo rifugio sono stati costretti a chiudere le prenotazioni. Renato Leonardi, gestore del rifugio Achille Papa, buonasera, ben trovato.
5: Buonasera.
1: Allora, perché questo stop alle prenotazioni? Spieghiamo il perché.
5: Ma rifugio, intanto bisogna spiegare che il rifugio Papa è alimentato solamente con acqua piovana, perché non ci sono, al di sopra dei 1200 metri in Pasubio non ci sono fonti, pur essendo una zona appunto di acque minerali questa qua, le risorgive sono tutte dai 900 ai 1200 metri, al di sopra non c'è assolutamente niente, per cui negli anni il rifugio si è dotato di varie cisterne, gallerie e per l'accumulo dell'acqua piovana. Il problema è che quest'anno non piove, è da maggio praticamente che non ci sono precipitazioni consistenti, per cui non siamo senza acqua, diciamo le nostre riserve si sono molto ridotte, per cui stiamo cercando di risparmiare il più possibile per garantirci il proseguo della stagione, anche tenendo conto della possibilità che magari questa situazione, speriamo di no, questa situazione continua, insomma.
1: Insomma, voi sostanzialmente siete costretti a ridurre quindi il numero dei vostri ospiti per garantire comunque quel fabbisogno minimo a tutti.
5: Da chiaramente un po' di prenotazioni, siamo intorno al 50% per il mese di agosto, dico, no? Il rifugio può ospitare fino a 50 persone, siamo su una media di dai 10 ai 20-25 persone per notte adesso, che abbiamo già prenotato. Agosto è un po' particolare, nel senso che le gente qui da noi prenota sempre l'ultimo momento, il mese di agosto, mentre gli altri mesi ci sono gruppi organizzati, gite eccetera. Agosto è sempre fatto da turisti che decidono all'ultimo momento di venire a fare una scampagnata, un giro. Qui le persone da noi si fermano al massimo uno o due giorni, non è un posto dove c'è un turismo stanziale, fanno le escursioni più importanti e poi vanno in altre zone. Però appunto abbiamo bloccato questo discorso di avere ulteriori prenotazioni proprio per riuscire a garantire a chi c'è già, ha già prenotato, un minimo di comfort, insomma, di avere almeno i lavandini con l'acqua eccetera, insomma, ecco.
1: Ha mai visto qualcosa del genere?
5: Sì, c'è stato un altro anno, una decina d'anni fa, in cui appunto le precipitazioni erano molto scarse, perché da noi il problema qual è? Che si unisce il discorso delle precipitazioni scarse col fatto che dal 2010, diciamo, dal 2010 in poi è aumentata molto l'affluenza in montagna, quindi aumentando l'affluenza c'è anche una richiesta maggiore di utilizzo di acqua, sia per i servizi igienici, sia per la cucina, per le varie necessità del rifugio, insomma.
1: Ecco, diceva, è aumentata la presenza in montagna, talvolta però si lamenta un atteggiamento non adeguato da parte di chi arriva in montagna, sostanzialmente non c'è l'adeguato rispetto nei confronti di questo patrimonio naturale. Anche voi riscontrate questo problema?
5: Secondo voi è chiaro che aumentando il numero di frequentatori si aumenta la possibilità che in mezzo a questo numero di frequentatori ci sia anche qualcuno non proprio educato, che si riscontra è l'aumento di, diciamo, un turismo montano più che una frequentazione di appassionati. Per conseguenza, se gente meno preparata, gente meno abituata a confrontarsi con questi luoghi, quindi anche sì, possono esserci degli atti di chiamiamola maleducazione, sia per quanto riguarda i rifiuti, sia per quanto riguarda i comportamenti, ma anche riguardo la preparazione fisica, insomma, no, di queste persone che magari dico la strada delle gallerie perché da noi è l'itinerario più frequentato, solo quell'itinerario lì comporta dover superare 800 metri di dislivello e non tutti sono preparati a farlo. Quel discorso che sui social c'è questa propagazione, diciamo, di immagini e di notizie, molti si fanno un po' entusiasmare da quello che vedono, senza tener conto però della preparazione fisica necessaria e delle difficoltà che vanno ad affrontare.
1: E certamente non è come fare una passeggiata in un centro commerciale. Grazie a Renato Leonardi, gestore del rifugio Achille Papa, ci ha parlato dal massiccio Pasubio, quasi 2000 metri di quota. Grazie e buona estate.
5: Grazie a lei, buona serata.
1: E allora qualche messaggio relativo a questo blocco di effetto estate. Gianluca ci dice: troppi turisti cafoni in montagna, indossano le infradito, casse amplificate, i cani liberi nei rifugi vogliono le cozze. E poi qualche messaggio di critica agli operatori turistici di Roma, in particolare Giuseppina dice: a Roma c'è troppa speculazione. E ora, in questa ultima parte del primo blocco della puntata di stasera, andiamo a San Vito Lo Capo, quindi in provincia di Trapani. Purtroppo una delle notizie del giorno è l'ennesimo infortunio sul lavoro, due le vittime, un operaio che stava lavorando al depuratore appunto di San Vito Lo Capo e un soccorritore. Rino Giacalone, giornalista della Sicilia, buonasera, bentrovato.
6: Buonasera a voi.
1: Allora Rino, la ricostruzione dei fatti.
6: Ma guarda, la ricostruzione dei fatti alle 20, la vicenda comincia a prendere dei contorni molto più precisi, certamente saranno le autopsie, cosa dirà la magistratura, di fare chiarezza. Ma Davide Anselmo aveva 45 anni, era un operaio di una ditta napoletana che ha in gestione questo questo depuratore. Stamattina era andato con altri colleghi per fare alcune verifiche, scendere in una delle vasche dove peraltro c'era pochissima acqua, quindi completamente aperta, non un ambiente chiuso, e risalendo sulla scala ha detto al collega che stava sopra che di star male, ha perso i sensi ed è ricaduto all'indietro. Hanno dato immediatamente l'allarme al 118 di San Vito Stesso, è arrivata l'ambulanza con il soccorritore, nel frattempo Anselmo veniva recuperato dalla vasca e il soccorritore nella fase tentando di rianimare l'uomo ha anche lui avvertito un malore, e tutti e due malori fulminei, mortali. Potete immaginare lo sgomento.
1: Ecco, ma provocati questi malori da esalazioni?
6: Ecco, alle 20 di questa sera, dopo che sono arrivati i vigili del fuoco sul posto, o le unità dell'NBCR specializzate nella rilevazione dei gas, sembrano escludere che ci siano state delle esalazioni. E la scena in questo momento, l'ipotesi è che di due malori fulminei che hanno colto per ragioni non legate al depuratore
1: le due vittime di questa vicenda.
6: Questo almeno è lo scenario che si è presentato a noi cronisti, che siamo stati fino a poco fa sul posto a seguire le attività.
1: Certo.
6: Per quello che gli investigatori dei carabinieri che se ne occupano, c'erano anche i tecnici dell'ASP che intervengono quando si tratta di infortuni sul lavoro, e lo stesso magistrato, il PM della Procura Nappi, a parole così, a spizzichi e bocconi, come si dice in questi momenti, dovete capire, certo, che momenti sono terribili, perché c'erano intanto i colleghi di lavoro, poi sono arrivati i familiari, gli amici.
1: Beh, certo, scene strazianti.
6: L'estate di San Vito oggi è stata completamente stravolta.
1: Sì, presumo frequentatissimi questi posti, sono posti turistici.
6: Il posto è certamente lontano dal paese, non è, diciamo, a portata di mano dei turisti, quindi diciamo...
1: Sì, non c'è stato l'impatto diretto, però chiaramente l'atmosfera era quella.
6: La voce stamattina si è subito diffusa nel paese. L'operaio abitava a Magari, una frazione di San Vito, mentre il soccorritore 118 è un trapanese che lavorava al punto di soccorso di San Vito Lo Capo. Quindi sono arrivate le mogli, i parenti.
1: Beh, certo, immaginiamo.
6: È stata
1: certo.
6: una scena che è stata ancora resa più drammatica dal presunto, noi diciamo in questo momento presunto, evolversi dei fatti. Una tragica fatalità in un luogo che io scriverò domani sul mio giornale, un luogo maledetto, perché questo depuratore esiste da oltre 30 anni, non è entrato mai davvero in funzione. Ha dato a qualsiasi amministrazione di San Vito più grattacapi che risultati, è stato sequestrato più volte dalla magistratura, quindi un luogo davvero davvero maledetto. Quindi, la cronaca oggi si ferma a questo dato. Ovviamente sono state disposte le
1: autopsie, certo, e poi
6: c'è un fascicolo aperto per omicidio colposo sul lavoro. Però ripeto,
1: l'inchiesta deve ancora.
6: Lo scenario sembra
1: abbastanza definito sulla base di quello
6: che. Anche per i vigili del fuoco che hanno escluso
1: queste esalazioni.
6: La presenza di esalazioni.
1: Sì, perché chiaramente con gli strumenti l'avrebbero rilevate. Certo.
6: Sì, sono venuti con degli strumenti particolari. Quindi.
1: Grazie Rino, grazie per questa tua corrispondenza da San Vito Lo Capo. Sono le 20:02, ci fermiamo per poco.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Alle 20.03 il punto sui fatti principali del giorno. Walter Lavitolo aveva commissionato agli autori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci un'azione con diverse modalità, non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia e quanto avrebbe detto ieri al GIP. Dopo il blitz di Namitardo dell'ottobre scorso, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale comunque di valore dimostrativo. Intanto Lavitolo resta in carcere, respinta l'istanza della difesa. Ranucci potrebbe essere sentito in procura dopo le analisi sul cellulare di Lavitolo. L'Ucraina ha trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta affinché entrambe le parti cessino gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Lo riportano siti internazionali che citano Reuters. L'Ucraina non avrebbe ancora ricevuto risposta. Una giuria statunitense ha condannato Boeing a pagare 29 milioni di dollari di risarcimento danni alla famiglia di un ingegnere irlandese delle Nazioni Unite morto nell'incidente del 2019 di un Boeing 737 Max. Nel disastro persero la vita anche 8 italiani. E un giudice federale ha respinto la causa per antisemitismo intentata da Donald Trump contro Harvard. Nella sua sentenza ha affermato che la causa dell'amministrazione depositata a marzo non ha dimostrato in modo plausibile una violazione delle leggi federali sui diritti civili degli studenti ebrei all'interno del campus. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte di ieri a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Strepitosa Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi, pensate, quello stabilito ieri in semifinale, e di 3 decimi il primato precedente. E ora il punto esteri. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, dice Piantedosi, non è speculazione politica contro la Spagna. In sostanza, a questo punto si tratta di valutare quello che accadrà nei prossimi giorni. Dopo i fatti del 30 luglio, da giorni si rincorrono voci, allarmi su un possibile movimento di massa dal Marocco verso Ceuta. E da Madrid la notizia che per vigilare sulle sclave sono stati inviati 270 agenti di polizia e 200 guardie civili in più rispetto agli organici di luglio. E poi c'è anche la notizia che oggi la cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto. Il ministro della giustizia del Marocco, Kouabi, ha detto che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede alla Spagna l'estradizione. E spettatrice di tutto questo è la Germania, ma chiaramente non solo la Germania. Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica. Buonasera, bentrovata a Radio 24. Tonia? Tonia Mastrobuoni non risponde alla nostra chiamata, questione di qualche istante evidentemente ripristineremo il collegamento. Ieri hanno fatto piuttosto rumore le parole del portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino, secondo il quale Berlino praticamente è pronta ad espellere in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che hanno lasciato il paese d'approdo per chiedere asilo in un altro. Secondo Roma il problema non esiste, questa questione viene sostanzialmente minimizzata, e ora capiremo attraverso anche la nostra collega di capire se veramente questa è un'ipotesi concreta. Abbiamo ora il collegamento con Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino di Repubblica. Buonasera, bentrovata.
1: Eccoci, buonasera.
0: Allora, ce l'abbiamo fatta.
1: Sì.
0: Allora, sì. Ti chiedo, Tonia, è possibile che alla fine Berlino metta in pratica quello che ha annunciato?
1: Ma allora, la Germania, in Germania ci sono i tedeschi fanno i tedeschi, nel senso il patto per i migranti è entrato in vigore il 12 giugno e loro, anche per ragioni elettorali, perché ci sono tre elezioni importanti, adesso la prima è il 6 settembre e poi il 20 settembre
0: Si
1: in
0: vota
1: tre
0: lì, si
1: regioni
0: vota in
1: dell'Est.
0: Spagna, si voterà
1: Esatto.
0: presto in Spagna, si voterà in Italia, si voterà anche in Francia, quindi certo, campagna
1: Esatto,
0: elettorale
1: si vota ovunque.
0: perenne e
1: Però,
0: ovunque.
1: diciamo, la lezione per Giorgia Meloni è che è un po' una nemesi, no? Perché c'è sempre qualcuno più a destra di te. Lei ha voluto fare questa sorta di arrembaggio a uno che è considerato il leader incontrastato della sinistra europea, Pedro Sanchez, molto popolare, eccetera. E però, appunto, ha fatto una guerra intorno a un caso che non ha prodotto un migrante che sia venuto in Europa, e nel frattempo, appunto, abbiamo imparato che invece la Germania vuole attuare finalmente questo patto, sui migranti. Il patto sui migranti prevede che i migranti che arrivano in Italia e poi vanno in Germania vadano tutti rispediti indietro, devono tutti richiedere asilo, in Italia. È un'orrenda burocrazia degli arrivi. È basata su questo regolamento di Dublino che all'epoca l'Italia di Berlusconi molto stupidamente firmò ed è una condanna per tutti i paesi come l'Italia, la Spagna e la Grecia di primo approdo perché devono riprendersi tutti questi migranti che poi proseguono per paesi più ambiti come, no, la Svezia e la Germania. Da quanto ne so io, in questo momento c'è una trattativa tra il ministro Piantedosi e il ministro tedesco, il suo omologo tedesco scusate, Dobrindt, perché ovviamente nessuno vuole indispettire troppo un alleato molto importante, no? Nel senso, la Germania e l'Italia in questi anni si sono avvicinati molto. Meloni non vuole far arrabbiare Merz e viceversa, e quindi si troverà una soluzione che potrebbe andare nella direzione di dire: voi, allora, dei dublinanti che sono arrivati quest'anno in Germania, mettiamo di 3-4 mila, ecco, a questi andranno sottratti. Le cosiddette quote di solidarietà, cioè la compensazione per i paesi di primo approdo e il fatto che la Germania e gli altri paesi accettino quote di migranti appunto dall'Italia, dalla Spagna, della Grecia in cambio dei dublinanti che vengono rispediti lì. Quindi dovrebbe esserci una sorta di risultato di una sottrazione, cioè la trattativa adesso, insomma, secondo fonti del Ministero, prevede che vengano calcolati i migranti che dovrebbero essere spediti in Italia, sottratti da quel numero sarebbero i migranti che l'Italia potrebbe, che la Germania potrebbe riprendersi dall'Italia e quindi la differenza verrebbe spedita in Italia. Però sicuramente la Germania ricomincerà a spedirci i dublinanti dopo 4 anni di interruzione che erano stati motivati da Giorgia Meloni con un'emergenza nazionale. Ecco, però adesso, che peraltro era stata la più vente sostenitrice del patto per i migranti e della riforma europeo, ecco, adesso si ritrova un problema enorme.
0: Grazie, grazie a Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica. Ora l'affare la Vitola Ranucci, Irene Famà, giornalista della Stampa. Buonasera, non ci siamo ancora con Irene Famà, abbiamo qualche problema stasera con i collegamenti telefonici. Oggi la notizia è che la Vitola resta in carcere, lo dicevamo nella nostra riassunto dei fatti principali del giorno. Il GIP ha motivato la decisione dicendo che ha reso dichiarazioni fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ora il collegamento con Irene Famà c'è. Buonasera Irene, ben trovata a Radio 24.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, dicevo, la Vitola resta in carcere per il GIP, dichiarazioni fumose, sostanzialmente ci crede fino a un certo punto a quello che dice.
2: Sì, diciamo che in realtà non ci crede proprio, nel senso che la Vitola durante l'interrogatorio ha seguito un percorso difensivo molto chiaro. Cioè, lui ha detto: sono io il mandante. L'ho fatto perché il mio amico giornalista era al centro di diverse minacce, diverse persone che volevano aggredirlo, volevano fargli degli attentati e, a suo modo di vedere, dice lui, la scorta che aveva non era sufficiente a proteggerlo. Su tutto il resto, però, non dice nulla, non dà delle specifiche, parla appunto di questi haters, di queste persone non ben specificate che avrebbero voluto attentare alla vita di Ranucci. A un certo punto, durante l'interrogatorio, tra l'altro, dice: "Io ho solo chiesto di sparare, di sparare 4-5 colpi contro il muro della casa di Ranucci a gesto dimostrativo". Poi hanno deciso di mettere una bomba e la vittima dice: "Vabbè, però il mio obiettivo è stato comunque raggiunto". Anche questo la GIP non lo considera credibile, anche perché il rapporto tra Tavares, che era il tuttofare di La Vitola, ma soprattutto fra loro c'era un rapporto, proprio un legame profondo. La Vitola lo considera un figlio, Tavares arriva a dire: "Tu per me sei come un padre, il nostro legame lo può sciogliere solo Dio". Non è credibile che Tavares abbia agito di testa sua, non seguendo gli ordini, ecco.
0: Nel frattempo, comunque, è in Africa e se ne guarda bene di venire in Italia, visto che nei suoi confronti pende un'ordinanza di custodia cautelare. E potrebbe essere però la sua figura centrale per un'ulteriore svolta dell'inchiesta, evidentemente.
2: Sì, certo, Tavares ai giornalisti aveva detto: "Ma io contavo di tornare in Italia questa settimana, però adesso devo valutare, devo pensarci, ecco, forse non è più il caso che torni". Ha cambiato idea, mettiamola così. Però che anche a quanto emerge dall'ordinanza che riguarda la Vitola e Tavares, ci sono tutta una lunga serie di intercettazioni che riguardano sia ambientali che telefoniche, che riguardano i membri del comando, dove loro fanno il nome di La Vitola e di Tavares, e lo fanno anche con una certa, diciamo, rabbia e insofferenza, perché loro a un certo punto dicono: "Ma noi siamo in carcere e siamo
0: Beh,
2: esecutori".
0: certo.
2: Questo invece
0: Ecco,
2: all'epoca era
0: Irene,
2: libero.
0: la posizione di Ranucci, chiaramente non c'è nessun provvedimento nei suoi confronti, non mi riferisco a quello, però potrebbe essere sentito dai PM, ho letto, dopo che verrà completata l'analisi sul cellulare, presumo sui cellulari di La Vitola e sugli altri dispositivi in suo possesso.
2: Sì, potrebbe essere sentito, anche perché appunto nell'ordinanza è sottolineato come La Vitola, che ha questo atteggiamento istrionico, sibillino, manipolatore, ha veramente fatto, diciamo, ha approfittato un po' delle paure, dei timori, anche dei rancori di Ranucci, che in quel momento si confida con quello che considerava un amico a tutti gli effetti, e quindi gli dice: "Mi vogliono togliere la trasmissione, mi vogliono cacciare dalla Rai". E l'altro, ovviamente, per i suoi interessi, ha fatto forza, no, su queste confidenze di Ranucci. Ovviamente risentirlo aiuta gli inquirenti a un quadro più chiaro, perché appunto noi abbiamo una confessione, e sì, una confessione c'è e questa è chiara, però poi c'è un movente che è inverosimile, una ricostruzione fallace, fumosa, priva di qualsiasi riscontro. Quindi diciamo che in questo momento c'è una confessione, però manca poi tutto il quadro ulteriore.
0: Grazie, grazie Irene Fama, La Stampa, per questi aggiornamenti sull'affaire La Vitola Ranucci. E ora torniamo a Catania. Daniele Loporto, corrispondente per il Giornale di Sicilia. Ciao, buonasera e grazie per il tuo contributo e fette estate.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora Daniele, ormai da giorni diciamo tra un po' l'aeroporto riapre, poi questo termine viene sempre prorogato. Ora quando dovrebbe, con mille condizionali, riaprire?
3: Ma intanto la situazione si è complicata per quanto riguarda l'Etna. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile proprio pochi minuti fa ha lanciato un allarme di livello 1 perché c'è il rischio di fontane di lava sui crateri sommitali e soprattutto un allarme e una preoccupazione per i tanti turisti che si avventurano nei pressi della colata, ma sicuramente questo, come dire, potrebbe determinare un protrarsi dell'attività eruttiva che fino a poche ore fa non segnalava nessun segno di diminuzione, un'attività appunto che è normale, diciamo, su livelli consolidati già da una settimana. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 8 di domani, una chiusura che riguarda gli arrivi. Teoricamente i voli in partenza sono autorizzati, ma non essendoci velivoli sulla pista, di fatto appunto nessun aereo può decollare. Sicuramente la situazione dal punto di vista della vivibilità, tra virgolette, dello scalo Etneo è migliorata, non c'è più il bivacco di migliaia e migliaia di passeggeri, sono stati in gran parte dirottati con bus navetta sugli scali alternativi che sono Comiso, Trapani e Palermo, in alcuni casi rarissimi su Reggio Calabria e Lamezia Terme. Per quanto riguarda gli arrivi, c'è una situazione sicuramente di maggiore, come dire, normalità, ma la situazione resta sempre molto critica.
0: Ecco, stanno circolando sui social video, denunce di speculazione, avevamo parlato anche ieri con te, in particolare c'è questo Filippo, esatto, Laganà, questo attore che sostiene gli sono stati chiesti 700 euro per un transfer privato, e c'è un po' di agitazione anche sotto questo profilo, comprensibile.
3: Assolutamente sì, bisognerebbe dire cinicamente, lo diciamo tra virgolette, che la legge della domanda e dell'offerta, i voli di Strasert da e per Palermo sono aumentati in modo vertiginoso, la denuncia dell'attore sicuramente va presa con grande attenzione, e c'è anche l'aumento delle tariffe per le auto a noleggio, visto che è stata esplosa, il termine è quanto mai adatto, la richiesta di mezzi per spostarsi sul territorio siciliano. Purtroppo sono casi che sono stati anche denunciati e segnalati dall'Associazione dei Consumatori, dal Codacons, quindi l'ente di ingrandimento su questi fenomeni che aggiungono al disagio per migliaia e migliaia di turisti, di viaggiatori, oltre 100.000 in questa settimana di emergenza, dicevo, oltre al disagio aggiungono anche comprensibilmente la rabbia di affrontare anche situazioni economiche non immaginabili al momento della partenza o della programmazione delle proprie vacanze.
0: Premesso che da parte mia non c'è nessun atto di difesa nei confronti di chi specula sui disagi, va detto che in questo caso sono speculatori umani, e quando accadono situazioni di questo genere, che ne so, si blocca la ferrovia tra Roma e Milano, è l'algoritmo che porta le cifre a questi livelli, va detto, per una questione anche di onestà cronistica. A livello politico nel frattempo si fa incandescente la polemica, è sempre a proposito di metafore, appunto incandescente le parole del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, hanno fatto molto rumore, ad essere fuori posto ha detto non è il vulcano ma è l'aeroporto, insomma si torna a parlare insistentemente di spostare questo aeroporto, lo ricordiamo non è un aeroportino, è il quinto in Italia per importanza.
3: Esatto, è un aeroporto che ha superato il tetto dei 12.000 transiti in un anno, giustamente come dicevi
0: 12
3: tu.
0: Milioni,
3: ha un trend di crescita negli ultimi 5 anni, possiamo dire dal post pandemia costante, sta adeguando le sue strutture in termini di parcheggi, di viabilità, è stata abbattute, si sta ricostruendo la vecchia aerostazione Morandi, sostanzialmente il nucleo originario di questo aeroporto, che è stato costruito nel 1924, quindi praticamente un secolo fa, ed è un aeroporto appunto in grande crescita che serve sostanzialmente tutta la Sicilia orientale e centrale, da Caltanissetta, Enna, Agrigento, Catania, Siracusa, Ragusa e Messina, quindi 6 province praticamente su 9 del territorio siciliano. I disagi sono tanti, fra l'altro in un momento di altissima stagione, perché la Sicilia da qualche anno, e Catania, Siracusa in particolare, sono delle mete, delle destinazioni particolarmente richieste non solo dai turisti italiani ma anche dai turisti che provengono dall'estero, e proprio loro hanno affrontato i disagi maggiori perché, come dicevo ieri, alcuni collegamenti internazionali sono stati riprogrammate a distanza di una settimana, di 10 giorni addirittura, quindi potete immaginare il disagio e i costi aggiuntivi assolutamente non prevedibili. Aggiungo una nota, se mi permetti, sostanzialmente queste, queste eruzioni vengono chiamate erroneamente eruzioni turistiche, perché si ritiene che richiamino tanti turisti. In realtà magari chi è già in Sicilia devia di qualche chilometro per andare a vedere l'eruzione da vicino, ma sicuramente non sono programmabili, quindi diciamo l'effetto turistico è limitato proprio a causa dell'affluenza di tanti curiosi, tanti escursionisti sull'Etna. La città metropolitana ha diramato un'ordinanza oggi per vietare la sosta e la fermata su alcune strade appunto provinciali, che consentono di avvicinarsi al fronte lavico più avanzato, perché in passato, roba di non più di un anno e mezzo fa, sull'altro versante dell'Etna, verso Paternò, si crearono grandissimi disagi che avrebbero potuto anche sfociare in situazioni
0: E
3: di
0: certo,
3: particolare
0: mettere a
3: difficoltà,
0: repentaglio l'incolumità, è chiaro, è chiaro.
3: esatto, perché non potevano transitare, un blocco delle strade totali, non potevano transitare neanche i mezzi di soccorso, vigili del fuoco, protezione civile e ambulanze. Purtroppo la facilità di accesso al fronte lavico, il fronte più basso è a 1300 metri, come dire, spinge
0: Eh
3: tantissimo, a
0: beh, è
3: volte
0: uno
3: in modo
0: spettacolo
3: improvvisato.
0: naturale, però bisogna tener conto delle conseguenze di questi spostamenti.
3: Esatto.
0: Grazie davvero, Daniele Loporto, giornale di Sicilia 20, 24 e 40 secondi. Proseguiamo in questa puntata di Effetto Estate.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Effetto estate.
0: Ferragosto si avvicina, siamo ormai al crocevia dell'estate, vuol dire code sulle strade, alberghi pieni, soprattutto città svuotate, anche se sempre meno rispetto a quello che accadeva in passato. Tempo di vacanza, tempo di ladri, il copione, ahimè, è rispettato e i prossimi saranno i giorni potenzialmente più a rischio. Allora, cogliamo l'occasione per mettere in guardia i nostri ascoltatori che si stanno accingendo a partire per mari, monti e campagne. Lo facciamo con il vicequestore della Polizia di Stato, Roberta Mestichella, che è collegata con noi. Buonasera, bentrovata a Radio 24.

0: Innanzitutto, prima di partire, ricordiamoci di controllare di aver ben chiuso le porte, le finestre, gli infissi, senza trascurare anche possibili accessi secondari come balconi e garage. Se abbiamo un sistema di allarme, ricordiamo di attivarlo e se è collegato a una centrale operativa, sinceriamoci che il collegamento sia effettivo, sia funzionante. Prestiamo poi attenzione a quei piccoli segnali che dicono che in casa non c'è nessuno. Ad esempio, se stiamo via diversi giorni, chiediamo a un vicino, a una persona di fiducia, di ritirare la nostra posta e con l'occasione dare magari uno sguardo, insomma, alla casa, rimettere ad esempio a posto il tappetino d'ingresso che spesso viene spostato in occasione delle pulizie delle scale condominiali. Ancora, la tecnologia può aiutarci nella gestione di molte incombenze quotidiane. Infatti, possiamo programmare l'accensione degli elettrodomestici, regolare l'aria condizionata. Ma perché non utilizzarla anche per simulare la nostra presenza in casa? Se abbiamo una casa connessa, possiamo usare le app di domotica anche mentre siamo in vacanza, ad esempio per rispondere al citofono, programmare l'accensione delle luci o l'apertura delle tapparelle, orari sempre diversi. Se abbiamo un sistema di telecamere, sempre collegato alla domotica, ricordiamoci di verificare che sia alimentato, che sia funzionante, sostituire il nome e la password preimpostata di fabbrica con una password che tecnicamente si chiama robusta, cioè più complessa, personale, che includa caratteri speciali, numeri, lettere maiuscole e lettere minuscole.
1: Ecco,
0: In
1: poi c'è
0: ultimo,
1: la questione dei social. Ah, sto
0: i
1: partendo, la
0: social.
1: mia foto mentre parto, mentre salgo in macchina, poi una volta che sono al mare mi faccio una foto con i marosi alle mie spalle, insomma, dimostro che in casa non ci sono e questo è un altro gravissimo errore.
0: I social network sì, sono un efficace strumento di condivisione e infatti la maggior parte delle persone ha la proiezione del suo quotidiano anche nella dimensione online. È importante condividere con la necessaria consapevolezza delle diverse possibili conseguenze legate alla diffusione dei nostri contenuti, perché ciò che viene pubblicato in rete, oltre a non essere più nell'esclusiva disponibilità di colui che ha creato quel contenuto, potrebbe rimanere lì per sempre o essere usato anche per scopi illeciti. Perché? Anche perché quando pubblichiamo sui social momenti della nostra vita, mettiamo a disposizione un'ampia gamma di informazioni personali, dalle video, dalle foto e dai video che postiamo, possiamo ricostruire tanti dettagli sensibili dove siamo, appunto, con chi siamo, i nostri interessi, il nostro stile, insomma, le nostre abitudini, dove passiamo il nostro tempo libero, dando la possibilità di ricostruire con precisione anche i nostri spostamenti. Quindi adottare degli accorgimenti quando li usiamo può fare la differenza.
1: E questo
0: E
1: può
0: nel
1: anche
0: caso.
1: stimolare, mi perdoni se la interrompo, ma può stimolare anche i
0: Certo.
1: truffatori, perché nel momento in cui qualcuno dei nostri parenti riceve una telefonata da qualcuno che dice sono un amico di tal dei tali, di suo figlio, di suo parente, il suo vicino, eccetera, mi trovo in una determinata località, ho bisogno di un aiuto, di denaro, insomma, io fornisco una serie di informazioni, come lei ben sottolineava, che possono essere sfruttate in varie maniere.
0: Esatto, e quella della telefonata del falso parente in difficoltà è solo una delle maschere che sono utilizzate dai truffatori che con queste telefonate cercano di fare leva sulle nostre emozioni, sulla paura, sull'urgenza. E la chiave per affrontare queste situazioni è semplice in realtà: prendersi il proprio tempo e rimanere lucidi, di non, diciamo, non cedere, non lasciarsi mettere fretta e nel caso di dubbi avere, come dire, la lucidità di chiudere quella telefonata e di fare una verifica, tra virgolette, al solito numero del nostro parente.
1: Ecco, tornando invece ai furti nelle abitazioni, in azione ci sono bande strutturate, ma ci sono anche ladruncoli che magari sono stimolati semplicemente dalla vulnerabilità della casa, cercano di entrare, magari lo fanno anche attraverso un balcone, arrampicandosi, i famosi acrobati, ladri acrobati. Trovano quello che trovano, però a volte si accontentano anche di questo. E poi ci sono invece, come dicevo, le bande più strutturate che evidentemente mirano a determinati obiettivi.
0: Il fenomeno dei furti, appunto come lei introduce, è molto articolato, non ha un unico profilo, appunto ci sono dei gruppi organizzati che possono disporre di competenze e strumenti specifici, puntando a obiettivi importanti con beni di elevato valore. Si sente spesso parlare di acrobati, soggetti abili nello sfruttare punti di accesso diversi da quelli tradizionali e quindi attraverso terrazze, balconi o altri accessi.

0: siccome ci sono realtà meno strutturate che agiscono in modo magari più occasionale. Ecco. In ogni caso c'è spesso un'attività di osservazione e di valutazione degli obiettivi perché di volta in volta vengono individuate quelle abitazioni che possono risultare più interessanti o ritenute più facilmente accessibili. Per questo è importante non sottovalutare il rischio e adottare quelle cautele che ricordavamo prima, insomma.
1: Appello finale.
0: Un ultimo appello, che siate in vacanza o che siate rimasti in città, se vi sentite in pericolo o notate una situazione sospetta, non esponetevi direttamente e in caso di necessità non esitate a chiedere aiuto chiamando il numero unico di emergenza 112 e ricordate, potete seguirci anche sui nostri canali istituzionali. In particolare vi invito a seguire il nuovo canale WhatsApp della Polizia di Stato per rimanere aggiornati sulle nostre attività, su consigli di sicurezza e su tutte le nostre campagne di prevenzione.
1: Grazie, grazie a Roberta Mestichella, vicequestore della Polizia di Stato, e buona estate.
0: Buon estate, buon Ferragosto a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: L'allontanarsi di una nuova stretta monetaria da parte della Fed non basta alle borse europee che dopo una seduta tutta in rialzo frenano nel finale e ripiegano dai massimi. Il FTSE MIB di Milano si ferma invariato a un passo dal suo record storico. In calo le quotazioni del greggio, complice anche l'indebolimento della domanda dopo le stime al ribasso dell'OPEC. Il Brent arretra di un punto e mezzo poco sotto gli $88 al barile. In discesa anche il gas naturale sui 60 euro al megawattora. A Piazza Affari brilla Saipem che festeggia una maxi commessa in Medio Oriente in controtendenza rispetto agli altri titoli petroliferi. Forti acquisti anche su Nexi, sostenuta dalle voci di un'accelerazione di GDP verso il 29,9%. A diverse velocità le banche, Unicredit la migliore del comparto con le indiscrezioni su un'imminente via libera della BCE all'integrazione con Commerce. Tra le materie prime, l'oro prende fiato dopo il recente rally con il contratto spot che ripiega $4.360 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Effetto estate.
1: E allora, tra le tante conseguenze di quest'estate caldissima, beh, una riguarda pure i funghi. Prepariamoci, insomma, si prospetta un'annata negativa perché, come tutti, pure i boschi soffrono. E allora, per tastare l'umore di chi ha un rapporto stretto con i funghi, stasera andiamo nella Bergamasca, Villa Dogna, dove ha sede l'associazione Bresadola. Buonasera a Pierino Bigoni, responsabile comunicazione di questa associazione micologica. Buonasera.
7: Buonasera a voi, grazie di averci contattato.
1: E grazie a voi per aver accettato l'invito. Allora, dicevo, un'annata quasi da dimenticare, insomma, il bosco soffre.
7: Sì, il bosco soffre purtroppo una stagione da dimenticare a livello climatico perché è capitato ancora delle annate con una settimana, 10 giorni di caldo, ma qui da noi sono 2 mesi, siamo in montagna, media montagna, 2 mesi che fa un caldo addirittura fuori dal normale.
1: E quindi il bosco inevitabilmente deve adeguarsi ai mutamenti climatici.
7: Sì, ecco, io sì, lo punterei sicuramente sul cambiamento climatico. E il bosco è secco, ci sono questi piccoli temporali, però il terreno è secco, asciutto, praticamente l'acqua scivola via, sì, fa quella buttata, crea qualcosa, qualche funghetto s'approfitta che cresce, sono quelli che crescono nei prati quando c'è umidità, però dopo riprende ancora il vento e il clima troppo caldo e si prosciuga il bosco.
1: Quindi pochi funghi ma anche qualità più bassa?
7: Sì, pochi funghi, poche specie. Normalmente noi in questo periodo si prendevano dei bei porcini, si prendevano gli ovoli, si prendevano i cantarelli, di russole, diverse specie. Quest'anno c'è qualcosa, ma siamo carenti, ecco, rispetto. Se prima c'erano, per dire, in questo periodo circa 200-300 specie di funghi, attualmente siamo ridotti a un centinaio, ma per dire, ecco.
1: Ecco, ma ho letto che già alla fine degli anni 90 voi avevate colto il segno di questi cambiamenti.
7: Sì, ecco, cioè, il discorso dei funghi è importante perché noi vi seguiamo tutti gli anni, vediamo un po' la raccolta dei funghi e seguiamo un po' l'andamento climatico. Ad esempio abbiamo trovato dei funghi termofili, quello lì che crescono in zone calde, per dire nella Val Canale che siamo a 1200 metri, o stiazze di gromo che siamo intorno ai 1300, funghi che di solito troviamo massimo a 900 metri di altezza. Perciò, ecco, anche i funghi segnano il cambiamento climatico, una cosa importante. La vegetazione stessa, che abbiamo vegetazione che sale di quota, nei pascoli alpini cominciano a proliferare altre piante, in modo che si sta alzando anche la vegetazione.
1: Ecco, è il caso di fare il consueto appello al cercatore di fungo poco esperto. Attenzione, forse ancora più attenzione in questo periodo.
7: Sì, ecco, fate attenzione perché, ecco, di contro abbiamo dei funghi velenosi mortali, quelli sono usciti. Abbiamo trovato la manita virosa, la manita falloides, cortinario speciosissimo, orellanoides, sono funghi pericolosi, velenosi mortali. Perciò fate attenzione. Quando vi capita di trovare questi funghi, portateli all'ispettorato micologico della TS per la determinazione, per la commestibilità, oppure venite al gruppo micologico e ci troviamo noi tutti lunedì sera dalle 21 e vi diamo indicazioni come si chiama il fungo. Premetto, non possiamo dare la commestibilità. Beh, anche certo. Se collaboriamo con gli ispettori micologi, è il compito dell'ispettorato micologico della TS. Noi possiamo dirvi, fare la microscopia, spiegarvi il più e il meno dei funghi, però non possiamo dare la commestibilità.
1: Ecco, a Villa Dogna voi organizzate ormai da mezzo secolo, mi pare di aver capito, la mostra del fungo e della natura.
7: Sì, sono 50 anni, praticamente siamo arrivati alla 50esima mostra del fungo e della natura, 50 anni anche di fondazione della nostra dell'associazione micologica Bresatola, gruppo di Villa Dogna. Ecco, l'associazione micologica raggruppa circa 120 gruppi sparsi in tutta Italia. Perciò stiamo appunto in questi giorni, abbiamo in esposizione funghi freschi. Una cosa importante, abbiamo in esposizione anche piante velenose. Ci sono state intossicazioni in questo periodo, proprio ho segnalato, della bella Atropis belladonna, è una pianta velenosa, e noi l'abbiamo pure in mostra. Nel nostro libretto che abbiamo fatto per la mostra abbiamo un articolo dedicato appunto anche alle piante velenose. Il nostro lo fu.
1: Ecco, qual è il fungo più grande che avete trovato?
7: Il fungo più grande, abbiamo il Polypolo squamoso, che arriva anche a un paio di chili, ecco, per dire. Sono quei funghi, quelle famose tipo lingue, sono quei funghi fatti a mensola che troviamo sugli alberi, anche quello. Crescono normalmente in periodo primaverile, però ne abbiamo trovato anche uno e l'abbiamo esposto alla mostra.
1: Ecco, Bigoni, a tavola come li preferisce i funghi lei?
7: Beh, io a tavola preferisco le russole, ad esempio. Mia moglie mi prepara un bel misto o le polpette di russole, le preferisco i porcini. E dopo ci sono... Il discorso culinario è importante, varia da zona a zona, da paese a paese, e è molto soggettivo.
1: Certo, de gustibus, certo.
7: Sì, mi posso permettere perché conosco un po' di funghi, allora poi mi posso permettere anche dei misti di funghi. Però fate sempre attenzione, mi raccomando, fate.
1: Vabbè, una sera verremo a provare direttamente questo misto funghi da Pierino Bigoni, responsabile della comunicazione dell'associazione micologica Bresatola. Grazie per questa testimonianza, buona estate anche a lei.
7: Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci.
1: Ultimi 4 minuti di questa puntata di Effetto Estate, apriamo la pagina sportiva ribadendo la grande notizia di oggi: questa strepitosa Sara Curtis ha trionfato nei 50 d'orso agli Europei di Parigi. Pensate, oltre a loro ha stabilito il nuovo record del mondo. A chi apparteneva lei, l'aveva stabilito appena 24 ore prima. Parliamo un po' di calcio, ne abbiamo parlato poco dall'inizio di questa nuova edizione di Effetto Estate. Lo facciamo stasera con Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao, buonasera, bentrovato.
8: Buonasera a te, buonasera a tutti, bentrovati a voi. Ciao.
1: Allora, la nostra Claudia Schiattone, che non perde di vista mai queste questioni, mi dice che ci sono novità importanti per quanto riguarda il Napoli.
8: Beh, il Napoli praticamente sta facendo delle operazioni, secondo me anche in uscita, che bisogna stare attenti perché comunque il Napoli oggi è una società che vuole fare sicuramente operazioni per arricchire ulteriormente la rosa. Beh, devo dirti, prima ha dato via Lukaku, adesso sta cercando di andare a prendere un difensore centrale. Badiashile, secondo me, del Chelsea è il profilo più giusto, poi però vediamo ancora, perché io credo che il mercato del Napoli debba ancora cominciare. Hanno preso anche Pavasulli, giocatore del Catanzaro, ma se dovessi dirti la giornata di oggi più importante, secondo me si sta realizzando qualcosa anche sul fronte della Juventus, perché la Juve ormai ha capito che in questo momento è giunto la vera e propria situazione di sbloccare il portiere, e quindi avendo difficoltà di prendere Suzuki, per il quale il Paris Saint-Germain è sicuramente avanti e probabilmente si terrà il giocatore, vedrai che andranno sul vicario del Tottenham, e poi stanno cercando di prendere Lukumi dal Bologna, anche se per il momento non c'è proprio accordo sulla valutazione del giocatore.
1: E poi c'è questo via vai dalla Turchia.
8: Questo via vai sì, perché comunque alla fine Dusan Vlahovic è andato al Beşiktaş, un'operazione che sicuramente ci ha un po' sorpreso tutti, perché i soldi che comunque gli dava la Juventus secondo me erano tanti. Ha fatto una scelta estremamente discutibile, secondo me, Dusan Vlahovic, perché rimanendo invece in Italia la Juve avrebbe fatto un certo tipo di percorso, ha preferito accettare tanti soldi. Oggi sarà il centravanti, dalle prossime ore in poi sarà il centravanti del Beşiktaş, e si ritroverà in un nuovo contesto. Poi sai, la Turchia oggi ha molti appeal, perché anche Lukaku è andato per cifre molto alte. Queste sono situazioni che sinceramente oggi dimostrano come il nostro livello di campionato di Serie A non sia più quello di una volta, perché se anche in Turchia riescono a dare degli ingaggi più alti, hanno una tassazione diversa, vuol dire che probabilmente forse una domanda ce la dovremmo fare anche noi su perché siamo così retrocessi.
1: E magari qualche risposta forse potremo pure darcela. Allora, le milanesi, c'è qualche novità significativa o comunque c'è qualcosa che aleggia nell'aria?
8: Ma l'Inter ha preso Spence dal Tottenham, io credo che domani ci saranno le visite mediche, stanno continuando a lavorare anche sulle cessioni, dopo quella di Frattesi hanno un accordo per Luis Enrique, Frattesi alla Lazio hanno un accordo con Luis Enrique alla Roma, su giocatore dice di sì, poi loro si butteranno anche su un esterno che potrebbe essere Fofana del Lione, oppure magari andare su Nico Gonzalez e un Diaby, però potrebbe rimanere anche Pavard. Il Milan è in una situazione un po' complicata, perché era partito forte con Gonzalo Ramos, con Vila, adesso sono un po' in difficoltà, e Milan secondo me ha un problema di base, che è la società che non è così forte come magari si poteva immaginare, quindi ora bisogna solo aspettare e capire se effettivamente, diciamo, ci sarà una spinta in queste ultime due settimane di mercato, perché Milan così non può restare ovviamente.
1: Mi confermi Messi alla Sampdoria?
8: Diciamo che c'è un principio d'accordo, quello sì.
1: Fammi ora un po' scherzare.
8: Cioè, no, dico, certo, bisognerebbe vedere se gli piace un po' mangiare tanto il pesce,
1: dipende dal pesto, penso che dipenda
8: esatto,
1: dal pesto.
8: Però sicuramente a livello di clima sta bene se
1: sceglie
8: la Samp.
1: Certo. Allora, un secondo, chi vince il campionato? Noi chiaramente facciamo questo concorso d'estate, una risposta secca, poi non si vince nulla, ben inteso.
8: Questo è un peccato, perché se
1: sono genovese, vuoi che metta in palio qualche cosa? Dai, velocissimo, diamo un secondo.
8: Velocissimo, l'Inter,
1: grazie. Niccolò Ceccarini ha detto che l'Inter vincerà lo scudetto. Allora, grazie, siamo veramente fuori tempo massimo. Grazie a Miriam Lucchetti e Claudia Schiattone in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti. Vi do appuntamento a domani 19:30 circa, effetto estate.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati sulla 30 Caserta Salerno, si è reso necessario chiudere il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata. A causa del tratto chiuso si verificano code di 3 km a partire dal bivio per il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa per un veicolo in avaria, si rallenta tra Monte Catini e Pistoia in direzione Firenze. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Questi maggiori disagi, Strada in diretta torna tra circa mezz'ora dopo.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Siano lodati gli ascoltatori di Leoni per Agnelli, io sono sempre ecumenicamente Manuel Agnelli e vi annuncio festante che stasera si parlerà di concept album nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Oh, mi fa sempre ridere questo, penso quanto sono scemo. Comunque anche quest'anno abbiamo pensato di dedicare alcune puntate a un tema che può essere sviluppato in più capitoli. Così stasera cominciamo a raccontare senza alcuna pretesa cronologica il concept album. In breve, gli album musicali costruiti intorno a un tema determinato. Soprattutto il concept album impone un modo nuovo di ascoltare la musica, non più come prodotto di intrattenimento puro, ma come un mezzo per trasmettere idee e prendere posizione. Beh, è un po' come un libro, l'album preso come un libro a capitoli, diciamo, dove però il soggetto è più o meno comune fra i vari capitoli. Come sempre non abbiamo pretese di fare un'enciclopedia radiofonica, però vogliamo parlare di album di importanza fondamentale per il mondo di Manuel e di tutti i suoi abitanti. Come in tutte le vicende storiche c'è un dibattito acceso su quale sia stato il primo concept album della storia. Fosse solo per poter parlare di un personaggio geniale che ha fatto della satira e della guerra ai luoghi comuni una ragion di vita, vorrei cominciare questo racconto da Freak Out, il debutto di Frank Zappa e dei suoi Models of Invention. Tra l'altro il disco è del 1966 e, per amor di precisione, sono in molti a considerarlo il primo concept album della storia. Il fatto è che Freak Out è già un manifesto del mondo musicale di Zappa, un genio pazzo ma lucidissimo, capace di mescolare il rock con la musica di Edgar Varese, il doo-wop con il jazz sperimentale, in una musica apparentemente folle ma in realtà costruita con lo scrupolo e la cultura di un compositore classico. Il tutto a servizio di un'ironia devastante che investe senza sconti per nessuno, la politica, il potere, la società dei consumi e i tabù sessuali. Già al debutto Frank Zappa demolisce la società americana con idee e argomenti che sembrano scritti su misura per il presidente Trump. Tra gli aneddoti più divertenti legati a questo album doppio c'è il fatto che il produttore Tom Wilson aveva messo sotto contratto Zappa e i suoi Models of Invention, convinto che fossero una band di blues bianco. Ascoltiamo dunque How Could I Be Such a Fool di Frank Zappa e i Models of Invention.

Sempre a Leoni per Agnelli, bentornati, io sono sempre Emanuele Agnelli e nel racconto che sto facendo dedicato ai concept album non si può evitare di parlare di What's Going On, il capolavoro di Marvin Gaye, che è anche uno dei primi album che affronta il tema dell'ecologia. In realtà racconta le impressioni di un reduce del Vietnam che torna a casa e trova il mondo sconvolto da vari mali, compreso l'inquinamento del mare. What's Going On è uno dei dischi più belli e copiati di sempre, sicuramente ha cambiato radicalmente la produzione della Motown, l'etichetta di Detroit, che aveva inventato The Sound of Young America, la musica soul che sposa il pop e conquista il mondo con le canzoni immortali dei Temptations, dei Four Tops e delle Supremes. Tra l'altro What's Going On, dopo centinaia di successi, questo è il primo disco della Motown in cui vengono citati i musicisti che hanno registrato, che poi si tratta dei Funk Brothers, la house band della Motown, che ha inventato quel sound inconfondibile e che registrava nella Snake Pit, la tana del serpente, come veniva chiamato il mitico studio nel piano terra di una villetta di Detroit. I Funk Brothers sono una leggenda nella leggenda, un gruppo di musicisti straordinari stipendiati dall'etichetta che hanno lavorato nell'ombra inventando un sound inconfondibile legato anche alle necessità di suonare in un ambiente molto piccolo. Ascoltiamoci di Marvin Gaye, Inner City Blues.

0: Leoni per Agnelli.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026, scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
6: Sono le 21.
7: GR 24, il sole 24 ore.

0: Europei di nuoto, oro di Sara Curtis e nuovo record del mondo nei 50 dorso. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive la GIP. Ragazza di 16 anni violentata, picchiata e abbandonata in strada, arrestato un 21enne. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Nuova impresa di Sara Curtis, la nuotatrice italiana che compirà 20 anni il prossimo 19 agosto. Ha dominato e vinto i 50 dorso agli Europei di Parigi, prima medaglia d'oro in carriera, facendo di nuovo il record del mondo il giorno dopo quello stabilito ieri in semifinale. Sentiamola ai microfoni Rai dopo la gara e poi dopo la premiazione.
1: È stata dura, sinceramente, gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. Cantare l'inno è stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
0: Sara Curtis è nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, nel 2006, da padre italiano e madre nigeriana. Fa parte del gruppo sportivo dell'esercito italiano, ma si è trasferita negli Stati Uniti, dove studia e si allena presso la University of Virginia. Veniamo ora all'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter La Vitola, che ieri nell'interrogatorio ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. La GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per La Vitola, scrive che le sue dichiarazioni sono state fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Un ragazzo di 21 anni della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di una ragazza di 16 anni. La vicenda risale a metà giugno. Il 21enne, finito oggi in carcere, avrebbe violentato la giovane durante un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 22.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Leoni per Agnelli.
6: Sempre a Leoni per Agnelli, bentornati, io sono sempre Emanuele Agnelli e nel racconto che sto facendo dedicato ai concept album non si può evitare di parlare di What's Going On, il capolavoro di Marvin Gaye, che è anche uno dei primi album che affronta il tema dell'ecologia. In realtà racconta le impressioni di un reduce del Vietnam che torna a casa e trova il mondo sconvolto da vari mali, compreso l'inquinamento del mare. What's Going On è uno dei dischi più belli e copiati di sempre, sicuramente ha cambiato radicalmente la produzione della Motown, l'etichetta di Detroit, che aveva inventato The Sound of Young America, la musica soul che sposa il pop e conquista il mondo con le canzoni immortali dei Temptations, dei Four Tops e delle Supremes. Tra l'altro What's Going On, dopo centinaia di successi, questo è il primo disco della Motown in cui vengono citati i musicisti che hanno registrato, che poi si tratta dei Funk Brothers, la house band della Motown, che ha inventato quel sound inconfondibile e che registrava nella Snake Pit, la tana del serpente, come veniva chiamato il mitico studio nel piano terra di una villetta di Detroit. I Funk Brothers sono una leggenda nella leggenda, un gruppo di musicisti straordinari stipendiati dall'etichetta che hanno lavorato nell'ombra inventando un sound inconfondibile legato anche alle necessità di suonare in un ambiente molto piccolo. Ascoltiamoci di Marvin Gaye, Inner City Blues.

0: Per vostra sfortuna siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e io, Manuel Agnelli, sto parlando di concept album. Saltiamo di qualche anno da Marvin Gaye e Inner City Blues, arriviamo al 1990 e a Songs for Drella, un concept album realizzato da Lou Reed e John Cale, due ex Velvet Underground, rimasti amici, o tornati amici forse meglio, che omaggiano il loro mentore Andy Warhol. Negli anni d'oro della Factory, questa casa di produzione direi interdisciplinare, dove si faceva cinema soprattutto, ma anche musica, danza, performing, eccetera, la Factory produsse quell'album di debutto di Velvet Underground che resta uno dei dischi più importanti e influenti della storia del rock. Warhol era morto da pochi anni quando John Cale e Lou Reed pensano di mettere in piedi un album insieme, e l'idea dell'album sembra nacque in occasione dell'uscita dei suoi diari, dei diari di Warhol. Drella era il soprannome, per la verità, poco amato da Warhol, al quale non andava veramente giù che questo soprannome fosse una crasi tra Dracula e Cenerentola, quindi in inglese Cenerentola si dice Cinderella, quindi Drella fra Dracula e Cinderella. Songs for Drella è un gioiello di equilibrio, è un grande esempio di minimalismo musicale, un omaggio molto sentito e molto vicino all'estetica di Warhol. Songs for Drella oggi probabilmente non sarebbe stato pubblicato perché è troppo distante da qualsiasi concessione al pop, alla musica che ascoltiamo oggi diffusamente. Per la cronaca, esiste anche un film girato in un concerto senza pubblico nel 1990. L'idea del teatro vuoto è venuta al regista Ed Lachman, il quale era stato minacciato da Lou Reed perché durante le riprese gli operatori passavano ovviamente davanti a spettatori e musicisti. Ascoltiamoci quindi un brano da Songs for Drella di Lou Reed e John Cale, e il brano si chiama Hello, It's Me.
1: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me.

0: Goodbye, Andy.
1: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona serata a tutti voi sulla 30 Caserta Salerno. A causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata, è tuttora chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta. A causa del tratto chiuso si verificano ancora code di circa 3 km a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per il traffico particolarmente intenso al traforo del Monte Bianco. Si verificano code con attese di un'ora al pedaggio italiano in direzione della Francia. Per oggi è tutto, buona serata, domani.
1: Leoni per Agnelli.
3: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e questa è una puntata dedicata ai concept album. Torniamo indietro nel tempo e parliamo di uno dei titoli più importanti e influenti degli anni 80. Si tratta di Zen Arcade, che è il concept album degli Husker Du, un doppio vinile, che è un capitolo decisivo per lo sviluppo del punk e del hardcore, soprattutto l'hardcore melodico, che era quello che caratterizzava questa band. Quest'album era un po' quello che London Calling è stato per i Clash, quello che i Clash sono stati per il punk, probabilmente gli Husker Du lo sono stati per l'hardcore melodico. Zen Arcade ruota attorno all'alienazione giovanile, al centro c'è un ragazzo qualunque alle prese con la famiglia, con le droghe, con la ricerca spirituale, con il sentirsi inermi di fronte alla società, di fronte anche al sistema industriale. Si avverte fortissima la voglia di sperimentare strade nuove, di uscire dai limiti di un genere che per vocazione è di nicchia ed è molto codificato, ci sono dei codici molto precisi, dei circuiti molto precisi anche live nell'hardcore. Infatti è uno dei circuiti dove le band internazionali, che non sono per forza di origine anglosassone, riescono a viaggiare meglio, quindi anche band italiane piuttosto che di paesi esotici riescono comunque a suonare molto spesso in America e in Inghilterra, un circuito molto molto vivo. Qui Bob Mould e Grant Hart, il batterista che ha contribuito a scrivere diversi brani, cercano di allargare la prospettiva e firmano un affresco che è il contraltare all'immagine di un'epoca che aveva scoperto il disimpegno. Ascoltiamoci allora gli Husker Du con Something I Learned Today da Zen Arcade.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di lasciarvi, come di consuetudine, voglio farvi ascoltare un brano di un artista italiano che ha partecipato alla rassegna di Carne Fresca, questa rassegna di ragazzi molto giovani dai 15 ai 29 anni che secondo me stanno costituendo la nuova wave italiana, della quale prestissimo sentiremo parlare moltissimo. Voglio però prima ringraziare Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ricordarvi che potete ascoltarci in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Loro sono i No Sex Before Marriage, una band di talentuosi ventenni, impeccabili dal vivo e in studio, e vengono da Verona. Partecipano alla compilation di Woodworm con il brano Clovertide, che ci ascoltiamo. Ciao a tutti.

0: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. C'è l'alta pressione africana a comandare il tempo. Giornata nel complesso stabile e soleggiata quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre sulla Sicilia sudorientale. Più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e venti a regime di brezza. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.
9: Pesa la corona sulla testa di Elizabeth. L'euforia dei primi anni di regno, l'illusoria felicità della coronation, tutto sembra svanire piuttosto in fretta sul finire degli anni 50 e la vita vera si prende il posto di primo piano in scena. Fine della favola. Inizio della realtà. E la realtà, sia dal punto di vista politico, sia sul piano personale, è ben più complessa di quanto potesse apparire a prima vista. Innanzitutto, al fianco della regina, non c'è più Winston Churchill. Il leader conservatore, dopo 5 anni all'opposizione, è tornato alla guida del paese nel 1951 e c'è rimasto per un quadriennio. Ma poi, dopo aver ostinatamente rimandato il più possibile le proprie dimissioni, è stato costretto a lasciare il posto al proprio delfino, Anthony Eden, nel 1955. Certo, il declino fisico e mentale di Churchill negli ultimi tempi è stato evidente, ma per Elizabeth rimarrà sempre e comunque il suo primo, insuperabile capo del governo.
10: Sarebbe inutile fingere che qualcuno potrà mai per me occupare il posto del mio primo ministro, al quale sia io che mio marito dobbiamo così tanto.
9: Così scrive Elizabeth. Lo dimostrerà anche 10 anni dopo, omaggiandolo del più maestoso funerale di Stato della storia inglese e rompendo il protocollo partecipandovi di persona. E con la fine di Churchill è come se finisse un'epoca.
11: Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 4. La sorella.
1: Anthony Eden resta in carica per meno di 2 anni, tra il 55 e il 57, e non sarà un mandato memorabile. Anzi, a lui si deve una figuraccia internazionale che non fa che ribadire il ruolo ormai di secondo piano del Regno Unito nelle questioni un tempo definite coloniali. Una faccenda che simbolicamente segnerà probabilmente la fine dell'impero britannico per come lo avevamo conosciuto fino ad allora. La crisi di Suez. Siamo alla fine del 1956 e in Medio Oriente, allora come oggi una polveriera, la tensione è massima dopo che il presidente egiziano Nasser ha deciso, a luglio dello stesso anno, di nazionalizzare il canale di Suez. Per Londra, che da decenni controllava il traffico sullo stretto, è uno smacco inaccettabile. In accordo con Francia e Israele viene decisa un'operazione militare nell'area, ma si sono fatti i conti senza l'oste. L'Unione Sovietica, infatti, minaccia di intervenire a fianco di Nasser e gli Stati Uniti, tenuti in larga parte all'oscuro delle reali intenzioni dei loro alleati e trovatisi per diversi motivi in situazione diplomatica imbarazzante, devono ridurre Parigi e Londra a più miti consigli. Eden prova a puntare i piedi, ma il presidente Eisenhower non vuole sentir ragioni e minaccia persino di scatenare una crisi della sterlina vendendo le proprie riserve. Come se non bastasse, pure i governi di ex colonie come India e Canada si mettono di traverso. Insomma, una figuraccia senza precedenti, nonché la pietra tombale sulle ambizioni strategiche dell'ex impero. Il mondo, ora, è in mano a Stati Uniti e Unione Sovietica e bisognerà farci i conti. Intanto, neppure alla corte della neoregina le cose vanno esattamente per il verso giusto. Come per effetto di una cupa maledizione suscitata nel 1936 da quello zio infingardo, una nuova questione matrimoniale minaccia infatti la corona. Quale? Ce lo spiega la professoressa Valentina Villa, che ormai conoscete molto bene e che su queste cose è una vera esperta.
2: Sì, lo avevamo già detto. Le favole e i cartoni animati preferiscono le principesse o le aspiranti tali, destinate a matrimoni per l'appunto favolosi e a futuri ancora più radiosi. D'altronde si dice, no, e vissero per sempre felici e contenti. C'è poco spazio per le regine. Nel magico mondo Disney, infatti, la prima regina protagonista è Elsa, la bionda monarca del regno di Arendelle. Ecco, ora non so voi, ma io mi sono sempre chiesta se gli sceneggiatori di Frozen stessero pensando a Elizabeth e a Margaret quando hanno scritto le vicende di Elsa e di sua sorella minore Anna. Che poi può anche essere, perché si sa che gli americani vanno pazzi per la monarchia britannica, cioè a parte quella lieve diversità di vedute nel 1776. Comunque, a parte gli scherzi, non mi pare un caso che all'origine della trama del film ci siano gli stessi personaggi della nostra storia. Una giovane regina piuttosto solitaria, una sorella vivace e desiderosa di libertà e un suo pretendente inadatto, su cui Elsa, o forse dovremmo dire Elizabeth, pone subito il veto. La storia in questione, e se siete appassionati di Royal Family la conoscete già e comunque è nota e non necessita di essere descritta più di tanto. Comunque, tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, Margaret, appena ventenne, si innamora del capitano dell'aeronautica Peter Townsend. 16 anni più vecchio, aiutante di campo del padre, un passato brillante nella RAF e un presente a palazzo. Townsend ricambia i sentimenti di Margaret perché, dai, oltre che avvenente e spiritosa, è comunque pur sempre la principessa. Ma ha un problema. È separato con ex moglie e 2 figli. Ecco quindi di nuovo la possibilità di un matrimonio reale con una persona divorziata, ipotesi appunto non contemplata allora dalla Chiesa anglicana. E quando lo scandalo esplode, anche questa volta tra l'altro prima sulla stampa straniera e poi su quella nazionale che ancora per poco tempo sarà riguardosa nei confronti della corona, a Elizabeth sembra di rivivere un terribile flashback. C'è l'arcivescovo di Canterbury che tuona, il Royal Marriages Act del 1772 che non lascia scampo, i governi del Commonwealth contrari il solito Churchill a favore, come se non gli fosse bastato il precedente del 1936, e i tabloid più popolari che invece intercettano il cambio d'umore delle nuove generazioni. Pensate che a un'uscita della principessa nelle strade dell'East End di Londra, alcune donne le gridano «Go on, Mark! Do what you want! Dai, Margaret, fai quello che vuoi tu!» Elizabeth, per la prima di molte volte, è stretta tra il suo ruolo e i suoi affetti e non sa come uscirne. Devota monarca anglicana o permissiva sorella maggiore? Chi è Elizabeth? E cosa deve fare Margaret? È esemplificativo che cosa diceva di loro il padre Giorgio VI, sintetizzandone, forse un po' cinicamente, anche le diversità caratteriali. Amava ripetere: Elizabeth è il mio orgoglio, Margaret la mia gioia. E Elizabeth vorrebbe in effetti poter accontentare quella sorellina amatissima e capricciosa, ma come sempre e per sempre la corona viene prima di tutto. Margaret non può sposarsi senza rinunciare ai diritti di successione. E a quel punto la principessa, posta di fronte alla scelta di diventare semplicemente la signora Townsend, beh, chiude la relazione. Omnia vincit amor, declamava Virgilio, non a Buckingham Palace. Nel 1960 poi Margaret si sposerà piuttosto a sorpresa con Tony Armstrong Jones, un fotografo di moda noto nel jet set, perfetto rappresentante della Londra mondana del tempo. Però il matrimonio deraglierà presto tra tradimenti reciproci, insulti, droghe, troppo alcol. Se a parole Margaret aveva accettato i limiti posti dalla sorella maggiore, nei fatti, proprio nella sua vita, sempre così al limite e forse profondamente infelice, risuonerà in continuazione l'ambivalenza dei sentimenti verso di lei. Odi et amo, così scriveva Catullo, e in fondo siamo sempre lì. Elizabeth e Margaret, Elsa e Anna.
1: Forse non se lo aspettava Elizabeth di finire sotto attacco così presto e, ancora una volta, per una questione costituzionale e familiare al tempo stesso. Tutta quella preparazione, tutto quell'allenamento, a cosa sono serviti se dopo neanche 10 anni di regno la magia sembra già svanita? Sul finire degli anni 50 la monarchia e la stessa regina sono oggetto di un primo, per quanto ancora rispettoso, scrutinio pubblico. E le prime critiche devono essere sembrate a Elizabeth fuoco amico. A parlare, infatti, dalle pagine della rivista National and English Review, è John Grieg, Lord Altrincham, un nobile conservatore, suo coetaneo, con un passato nell'esercito e a Windsor. Grieg è spietato.
3: La monarchia non sopravviverà e tantomeno prospererà a meno che le sue figure principali non si impegnino al massimo e con tutta l'immaginazione che possono avere.
1: Immaginazione, nel paese della tradizione. Ad essere criticate non sono solo consuetudini ritenute ormai vetuste, come la presentazione delle debuttanti a corte o il fatto che consiglieri e personale di casa reale appartengano tutti alla stessa tipologia di persone: maschi, bianchi, inglesi, nobili, di mezza età. Non esattamente diremmo oggi un inno alla diversity aziendale. Si registrano anche attacchi piuttosto personali sullo stile comunicativo della regina. Quando parla, sostiene ironico Grieg, sembra
3: una scolaretta pedante, una capitana della squadra di hockey, una cresimanda.
1: Touché, le stoccate di Lord Altrincham colpiscono nel segno. Pochi mesi dopo l'articolo, Elizabeth accetta di farsi riprendere in televisione per l'annuale messaggio di Natale ai sudditi, precedentemente trasmesso solo via radio. E l'anno seguente la cerimonia della presentazione a corte delle debuttanti viene abolita. Si apre per la corona una stagione nuova in cui il sostegno pubblico non può più essere dato per scontato una volta adempiuti i propri doveri istituzionali. Come un politico in cerca di voti o una star con i propri fan, la regina è soggetta a sondaggi di gradimento. Il primo specifico del 1966 in occasione dei 18 anni del principe Carlo e rivela che un cittadino su 6 vuole la Repubblica, benché altri sondaggi coevi diano risultati diversi. Questi numeri saranno comunque nell'insieme sempre piuttosto soddisfacenti fino agli anni 90, ma il tarlo della ricerca dell'apprezzamento altrui ormai si è insinuato a palazzo. Forse un segno del fatto che la monarchia stia perdendo in patria quel fascino glamour che l'aveva avvolta agli inizi del regno di Elizabeth, è invece il successo che riscuote oltreoceano. E ad essere attratta dalla corona nel 1956 è la star planetaria per eccellenza. Norma Jane Mortenson. Per tutti, Marilyn Monroe. Marilyn si trova in Inghilterra per girare il film Il principe e la ballerina, una commedia romantica ambientata niente meno che durante la coronation di Giorgio V nel 1911, in cui si narra la storia d'amore tra un immaginario erede al trono e una bellissima showgirl. Il regista e coprotagonista è il notissimo attore britannico Laurence Olivier, che aveva già portato il testo a teatro nel 1953 insieme a Vivian Leigh, la Rossella di Via col Vento, sua compagna della vita, proprio durante i festeggiamenti per Elizabeth. La lavorazione del film è difficile. Olivier, cinquantenne all'apice della carriera, è infastidito dai ritardi sul set della Monroe e dalle sue richieste, che ritiene insensate. L'attrice si rifiuta ad esempio di girare senza la presenza della sua insegnante di recitazione, la celebre docente dell'Actor Studio, Paula Strasberg. I due non si intendono su nulla. Il clima è pesante.
3: «Cerca di essere sexy»,
1: le ordina il regista umiliandola durante i Chuck. E considerando che stiamo parlando di Marilyn Monroe, darle lezioni sex appeal, dai, via, è evidente che l'unico obiettivo del borioso Olivier sia quello di ferirla. Le riprese dunque procedono a rilento e con fatica, ma anche fuori dal set la situazione non è delle migliori. Il meteo british è quello che è, deprimente come non mai. I giornalisti inseguono un'avvilita Marilyn senza darle tregua. Arriveranno addirittura a intercettare la sua corrispondenza per cercare di trovare qualche scoop da dare in pasto agli affamati lettori in terra d'Albione. L'attrice si sente controllata, neanche ad Hollywood le era mai capitata una cosa simile, e forse questo dice molto sulle radici dell'aggressiva stampa britannica di oggi. E il suo malumore cresce. Un'unica prospettiva ha il potere di rallegrarla: prendere il tè con la regina. Dagli studi di produzione cinematografici intravede il profilo austero del castello di Windsor, nel cui parco si reca spesso in bicicletta. È una fantasia fiabesca, quasi infantile la sua, ma è un vero chiodo fisso. Con quel suo entusiasmo contagioso e innocente, Marilyn ribadisce il suo desiderio quasi quotidianamente, segnandolo nella to-do list del suo entourage. Il 29 ottobre 1956 il sogno viene finalmente esaudito. Incontrerà Elizabeth all'Empire Theatre di Leicester Square, in occasione di una serata di gala riservata ai migliori artisti del cinema di ogni paese. Ci sono infatti celebrità del calibro di Brigitte Bardot, Anita Ekberg, Joan Crawford. Marilyn non va neanche sul set quel giorno, dimenticandosi di avvisare. Ma chi se ne importa? Ci sono cose più importanti oggi. Riflette tutto il giorno sull'outfit migliore e alla fine, contrariando i propri collaboratori, decide di recitare la parte che le viene meglio, la bomba sexy. E al diavolo quello che pensa lo scortese Olivia. Si presenta affasciata in un abito di lamé dorato dalle spalline praticamente inesistenti, la scollatura generosissima ben in vista e vari centimetri di altezza in più grazie a un sandalo plateau. È stupenda, come sempre. Eppure è proprio lei, la star di Hollywood, la femme fatale, la bionda più famosa del pianeta, è percorsa da un'ansia e da un'eccitazione che non pensava possibili. Incontrare la regina, chi l'avrebbe detto quando era una ragazzina senza futuro alla Children's Home Society, orfanotrofio di Los Angeles. La fila di attori e attrici in attesa di stringere la mano a Elizabeth e a sua sorella Margaret è lunga. Marilyn nell'attesa si agita nervosamente, si lecca le labbra sbavando il rossetto, si china da un lato e dall'altro per sussurrare qualcosa a chi le sta a fianco. Quando è il momento dell'incontro, si esibisce in una riverenza perfetta. Elizabeth la squadra giusto un attimo più del dovuto e poi le sorride apertamente. I convenevoli tra le due durano un non nulla, qualche parola su come si trova in Inghilterra, una battuta sulla vicinanza di casa. E poi via, la regina passa al prossimo. Marilyn è però comunque entusiasta. Non le par vero di aver parlato con una regina in carne e ossa, eppure così gentile. Chissà cosa ha pensato Elizabeth parlando alla donna più desiderata del mondo. Si dice che ne abbia notato la tensione e il rossetto sbavato. Chissà. Come che sia, si racconta che nei giorni seguenti, incuriosita, abbia chiesto di vedere tutta la filmografia di Marilyn. Il filosofo Stefano Zecchi ha parlato al proposito di un incontro tra il mito del potere e il mito della bellezza. E può essere. Comunque, niente male come immagine. Ma forse in quel sorriso rapido e pur affettuoso c'era qualcosa a un tempo di più semplice e di ancor più profondo. Il riconoscimento mutuo e reciproco di una situazione simile, al di là delle maschere e nonostante le ovvie differenze. Sono coetanee, infatti, la regina e l'attrice, nate a poche settimane di distanza una dall'altra. L'infanzia di Marilyn, però, è fatta appunto di orfanotrofi, di affidi, di case famiglia, di abusi. Un primo matrimonio a 16 anni e poi un secondo e un terzo, una lunga gavetta negli ambienti del cinema tra foto di nudo e piccole parti neanche riconosciute nei titoli di coda. Poi, dopo la guerra, la fama, le attenzioni, il successo e con esse paradossalmente l'ansia, la solitudine, un'infelicità interiore che la porterà a una fine troppo precoce. Tutto molto diverso da Elizabeth. Ma
3: potremmo essere tante cose, ma la vita è una sola e ci obbliga a essere una cosa sola, quella che gli altri pensano che noi siamo.
1: Sono parole di Marilyn, condannata a essere regina della bellezza, ma potrebbe averle pronunciate anche Elizabeth. Cose che capitano alle grandi icone. Quanti cambiamenti in questi nuovi anni 60. Gli echi della guerra sembrano ormai lontani, la società britannica si avvia verso evoluzioni senza precedenti e la monarchia fa quel che può, non sempre in modo tempestivo. Tutta quella preparazione, tutto quell'allenamento, come sembrano lontani ora. E nel 1964 Elizabeth, dopo 12 anni di regno, riceve il suo primo capo del governo laburista, Harold Wilson. Relativamente giovane, decisamente middle class, pipa perenne in mano tra i denti e fiero accento dello Yorkshire. Wilson è una ventata di novità anche a Buckingham Palace. Nell'ambiente altolocato in cui Elizabeth si è formata, i laburisti sono considerati alla stregua di comunisti mangiabambini. Eppure con il suo nuovo premier si svilupperà un rapporto aperto e cordiale. Sarà lui a guidare il paese e la corona ad affrontare le trasformazioni in corso. Leggi per abolire la pena di morte e il servizio militare, per depenalizzare l'omosessualità, per liberalizzare la contraccezione, per rendere più agevole il divorzio. Corre la società british negli anni 60 e il governo tiene il passo. Corre a ritmo di musica, un ritmo incalzante, orecchiabile, anche spudorato. Il ritmo dei quattro ragazzi più famosi del paese. E di lì a pochissimo, non solo del paese. Nel 1952, a Liverpool, un bambino di 10 anni, viso paffuto, lineamenti dolci, partecipa a un concorso di scrittura con un saggio sulla monarchia. Vince nella sua categoria e l'anno seguente si precipita dai vicini per seguire la coronation sulla loro TV in bianco e nero. Di certo non si aspetta di incontrarla davvero in futuro, la regina. Probabile che, a differenza di Marilyn Monroe, non ci pensi neanche. Quel ragazzino talentuoso con le parole si chiama Paul. Di cognome fa McCartney, e nel 1964, insieme a John, Lennon, George, Harrison e Richard, Starkey, in arte Ringo Starr, viene insignito dell'Ordine dell'Impero Britannico, una delle onorificenze consegnate dal monarca su proposta del governo. Il moderno sistema delle onorificenze in Gran Bretagna si struttura a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Essendo gli onori tradizionali riservati all'aristocrazia, il re Giorgio V vuole trovare il modo di dare un riconoscimento pubblico anche a tutti quei commoner, uomini e donne, che si sono distinti nello sforzo bellico. D'altronde, il cugino Nicola, lo zar russo così somigliante a lui, che da ragazzi li scambiavano per gemelli, al momento è prigioniero negli Urali a causa della rivoluzione proletaria. Meglio tenersi buoni tutti i sudditi. La categoria Arts and Media, tuttavia, aveva compreso, da allora al secondo dopoguerra, nomi come quelli della celeberrima attrice performer degli anni 30 Gracie Fields o dell'intrattenitore George Formby, che con il suo banjo e il suo ukulele si era esibito instancabile di fronte a 3 milioni di soldati su tutti i fronti del secondo conflitto mondiale. Ottimi cantanti, certo, senza dubbio validi musicisti, però dai, via, non scherziamo. Qui stiamo parlando dei Beatles in piena Beatlesmania. Un altro pianeta. Emerge infatti negli anni 60 una nuova cultura giovanile che ha il suo epicentro proprio nella vivace ed entusiasta capitale del paese, la cosiddetta Swing in London. Ragazze e ragazzi della classe media, nati durante o subito dopo la guerra, sfrontati, anticonformisti e pieni di voglia di divertimento. Per restare nel campo della musica si pensi ai Rolling Stones, ai Kings, agli Who, ai Pink Floyd. Giovani piuttosto lontani, non solo anagraficamente, da Elizabeth, che si sta ormai avviando a essere una quarantenne madre di famiglia. Nel 1960 e nel 1964 vive le ultime due maternità, con la nascita dei figli Andrea ed Edoardo. E ora ostenta una pettinatura desueta e conservatrice tanto quanto appare innovativo e ribelle il caschetto di Mary Quant, l'inventrice della minigonna. Quando il premier laburista Wilson decide di concedere un riconoscimento ai Beatles, che pur arrivati solo al quarto album hanno già fatto impazzire non soltanto gli inglesi, ma persino gli americani, la mossa è piuttosto palese. Ricevere, per osmosi, un po' di quella fama, di quell'aura, di quella polvere di stelle che li avvolge. Sono un premier giovanile, vicino ai gusti popolari, amo anch'io i Fab Four, sembra voler dire Wilson. Non potendo però, almeno allora, motivare il riconoscimento con il riferimento soltanto alle classifiche musicali, eccezionali certo, ma magari illusorie e passeggere, la commissione parlamentare attribuisce l'onorificenza al
3: grande guadagno commerciale in dollari che hanno portato al nostro paese.
1: Lo sdegno è immediato. Diversi precedenti destinatari dell'ordine dell'impero britannico, all'epoca per lo più veterani, militari e personaggi di spicco della società civile, protestano vivacemente e alcuni addirittura affermano di voler restituire la medaglia ora che dovranno condividerla con i giovanotti di Liverpool. La consegna dell'onorificenza avviene il 25 ottobre 1965 e, ancora una volta, il centro dell'azione è la residenza reale di Buckingham Palace. I Bobbies di Scotland Yard faticano a contenere la calca e a richiudere i cancelli una volta che la limousine con i Beatles a bordo è entrata nel cortile. Una ragazza si arrampica con destrezza sulla parte più alta dell'inferriata. Un poliziotto cerca di raggiungerla, ma poi desiste con tipica impassibilità britannica. Più su di così tanto non potrà andare, a un certo punto, a meno di saltare, dovrà scendere. Dentro si sta consumando l'incontro tra i quattro musicisti ed Elizabeth. Un anno prima la madre e la sorella li avevano invece ascoltati durante una serata al Prince of Wales Theatre e avevano riso insieme al pubblico quando John Lennon aveva scherzato:
3: chi è nei posti economici batta le mani, gli altri scuotano i loro gioielli.
1: Non è dato sapere quali siano state le reazioni dei reali. Possiamo supporre che, a differenza del Premier Wilson, Elizabeth non abbia bisogno di brillare di luce riflessa. D'altro canto, di onorificenze ne consegna migliaia ogni anno, motu proprio o su iniziativa del suo governo. E non risulta che nessuna celebrità pop, dopo i Beatles saranno sempre più numerose, abbia mai scalfito la sua imperturbabilità. A essere colpiti, nel bene o nel male, dal fascino della monarchia sono invece i ragazzotti di Liverpool. Nel 1969 un John Lennon, sempre più iconoclasta, restituirà la medaglia scrivendo proprio a Elizabeth:
3: Vostra Maestà, restituisco la mia onorificenza in segno di protesta per il coinvolgimento della Gran Bretagna nella questione Nigeria-Biafra, per il nostro sostegno all'America in Vietnam e per la mia canzone Cold Turkey che scivola in basso nelle classifiche. Con affetto, John Lennon.
1: Gli impassibili valletti di Buckingham Palace conservano ancora oggi da qualche parte il prezioso cimelio tra gli innumerevoli oggetti ricevuti e più o meno graditi. Andrà meglio con gli altri tre. Lennon, si sa, ci sguazza nel ruolo di bastian contrario. A George Harrison verrà offerta un'onorificenza di grado superiore nel 2000, ma rifiuterà, forse comunque con qualche vena polemica, dichiarandosi soddisfatto da quella ricevuta nel 1965. Ringo Starr sarà nominato cavaliere nel 2018. Paul McCartney, anche lui Sir dal 1997, avrà diversi contatti con Elizabeth e Filippo nel corso degli anni, soprattutto in occasione dei vari giubilei della regina. Già, non poteva che essere Macca, fin ovvio, il Beatles più legato a Elizabeth. Una mattina di luglio del 1969, negli studi di Abbey Road, Paul è solo. Le tensioni nel gruppo sono ormai continue, l'album che stanno chiudendo, appunto Abbey Road, sarà l'ultimo prima dello storico e irriversibile scioglimento, entra in sala e registra una traccia fantasma che gli ronza in testa da un po'. 23 secondi appena di voce chitarra per un'ironica dichiarazione d'amore alla regina. Titolo Her Majesty. Tra l'ilarità generale avrà modo di suonarla poi davvero davanti a Elizabeth nel 2002 nei giardini di Buckingham Palace. Elizabeth, dal canto proprio, ascolterà ancora una volta imperturbabile. In fondo,
3: She doesn't have a lot to say.
1: Non serve sempre dover dire qualcosa per essere Sua Maestà.
0: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Sound design Daniele Vaschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sono le 22.
0: GR24, il Sole 24 ore.

0: Esplosione nella fabbrica d'armi ex Simmel vicino a Roma, nessun ferito. Piantedosi, 3 arresti e 21 respingimenti nei controlli dalla Spagna. Sara Curtis, medaglia d'oro agli europei di nuoto e nuovo record del mondo. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Un'esplosione, poi un incendio si sono verificati oggi pomeriggio nello stabilimento ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, situato a Colleferro, provincia di Roma. L'azienda è specializzata nella produzione di munizioni per la difesa terrestre e navale. All'interno della struttura erano presenti 24 operai, tutti in salvo. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. Fonti investigative ascoltate dalla DN Cronos escludono al momento che si tratti di atto doloso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Dal 1 agosto nei controlli dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sono stati effettuati 3 arresti e sono stati respinti in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi. Resta in carcere Walter Lavitola, che ieri ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per Lavitola, scrive che le sue dichiarazioni sono state fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. La nuotatrice azzurra Sara Curtis, 20 anni, ha vinto i 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, è arrivato anche il nuovo record del mondo, che ha migliorato di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale. Sentiamola ai microfoni Rai dopo la gara e dopo la premiazione.
1: È stata dura, sinceramente, gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. Cantare l'inno è stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
0: Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 23:00.

0: Ma dove va con quel veicolo?
1: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
1: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Il caso Wirecard, episodio 7. Il missile.
7: In un contesto segnato dalle incertezze per la congiuntura economica, Angela Merkel è atterrata oggi a Pechino. Da quando ha assunto la guida del governo, nel lontano 2005, la cancelliera è stata ben 12 volte nella Repubblica Popolare, un paese con cui i legami commerciali si sono enormemente consolidati in questi anni. E del ruolo delle aziende tedesche si parlerà molto nel corso degli incontri con gli alti rappresentanti del governo cinese, in cui si prevede la firma di importanti accordi economici.
6: È la prima settimana di settembre 2019 quando una delegazione di massimo livello del governo tedesco atterra a Pechino. Una visita ufficiale che, come spesso accade, è l'occasione per caldeggiare accordi per conto delle aziende tedesche più promettenti. Tra loro c'è anche Wirecard. Da tempo, infatti, Marcus Brown ha puntato al bersaglio grosso, il mercato cinese. In rampa di lancio c'è l'acquisizione di un'importante azienda locale. Ma nella Repubblica Popolare nulla si muove senza l'ok del partito. Occorre smuovere le acque, spianare la strada. E, per svolgere questo compito, non c'è persona più autorevole della cancelliera Angela Merkel. La notizia in realtà emergerà solo diversi mesi più tardi, ma è tutto vero. La cancelliera, nel corso degli incontri al vertice con il governo cinese, caldeggia l'ingresso nel mercato locale della società di pagamenti al centro dello scandalo che vi stiamo raccontando. Se ho citato questo episodio è semplicemente per dare l'idea del livello di agganci, anche politici, di cui poteva godere la società in un momento chiave della storia che vi stiamo raccontando.
8: All'improvviso tutto l'apparato tedesco metteva in discussione l'integrità del Financial Times e noi eravamo lì completamente sbigottiti. L'FT è un giornale con lunghissima tradizione, molto conservatrice, è un'organizzazione prudente e noi diamo per scontato che si sappia che lavoriamo in modo serio, professionale, seguendo processi editoriali ben precisi. Non siamo degli avventati, non è quella la nostra cultura. È lì che abbiamo capito che non potevamo mollare, dovevamo dimostrare, senza mezzi termini, che si trattava di un'impresa criminale. Quando è diventato chiaro che tutto l'establishment tedesco, dai politici ai regolatori, fino ai media economici, sembrava credere alla storia di Wirecard, beh, è stato in quel momento che la battaglia è diventata davvero esistenziale.
6: Una battaglia esistenziale. La definizione di Paul Murphy rende molto bene l'idea del livello di scontro tra il Financial Times e Wirecard in quell'ultimo scorcio del 2019. Il ruolo dell'ufficiale più alto in grado, il direttore Lionel Barber, diventa cruciale, come ci racconta Dan.
9: A quel punto Lionel era incazzato nero. Era stato costretto a spendere una valanga di soldi in avvocati. E a un certo punto ci ha detto, chiaro e tondo, che voleva un articolo che facesse male. Voleva veder scorrere il sangue. Voleva un missile. E così abbiamo fatto.
10: And so that is what we did.
6: Il missile viene lanciato solo pochi mesi dopo la visita di Stato di Angela Merkel in Cina. Il 19 settembre 2019, per la precisione. La firma sull'articolo, come sempre, è quella di Dan. Eccone un estratto. L'ascesa apparentemente inarrestabile della società di pagamenti Wirecard è stata costellata da controversie ricorrenti riguardanti la sua contabilità e le sue pratiche commerciali. Il CEO di Wirecard, Marcus Brown, ha minimizzato i problemi definendoli un inconveniente locale. E così il prezzo delle azioni Wirecard, inizialmente sceso del 40% fino a 97 euro, è poi risalito fino a circa 140 euro. Oggi il Financial Times pubblica documenti che gettano nuovi dubbi sulle pratiche contabili di Wirecard. Fogli di calcolo interni all'azienda, accompagnati da scambi di mail tra membri senior del team finanziario, sembrano indicare uno sforzo coordinato per falsificare vendite e profitti delle attività di Wirecard a Dubai e in Irlanda. Tutto per depistare Ernst & Young, la società che certifica la correttezza dei bilanci.
11: So this time we had to do something extraordinary.
12: Questa volta dovevamo fare qualcosa di straordinario. E qui il merito va tutto a Paul Murphy. È stato lui a dire pubblichiamo tutte le prove online. Perché erano davvero pagine, pagine, pagine. E intanto io stavo lavorando all'ultima versione dell'articolo. E credo sia passato attraverso 7 o 8 riscritture. In cui dicevamo in modo assolutamente chiaro. Questa è una frode.
11: Where we were absolutely, this is a fraud.
6: La posizione ufficiale di Wirecard è sempre stata quella che i documenti su cui l'FT basa le sue inchieste siano delle patacche. Pubblichiamoli, dice allora Paul, così sono i lettori a farsi un'idea. È la scelta più azzeccata. Il materiale è imponente. Non ci sono solo le tabelle con le transazioni farlocche, ma anche le email interne dei dirigenti che, tra loro, discutono proprio di quei documenti che, a prendere per buona la posizione ufficiale dell'azienda, sono falsi. Rispondere a un simile colpo è pressoché impossibile.
10: And Wirecard doesn't really have a good answer.
12: E Wirecard in realtà non ha una vera risposta. Balbettano qualche scusa, ma non sanno veramente che fare. E così annunciano un'inchiesta interna.
10: So they announce they're going to do a special audit.
6: Esattamente come aveva fatto l'FT a seguito del caso Nick Gold, Wirecard annuncia un'inchiesta interna per ripulirsi l'immagine. È una mossa a cui Brown si oppone. Ma il consiglio di amministrazione, in cui è entrato nel frattempo l'azionista di peso SoftBank, è irremovibile. La situazione rischia di farsi irreparabile, ma Brown ha ancora un'ultima carta da giocarsi. Una contromossa ambiziosa e disarmante.
11: They want to buy Deutsche Bank.
12: Volevano comprarsi Deutsche Bank, cioè era un piano serio perché le azioni di Wirecard erano salite. Noi nel 2019 avevamo messo in luce la truffa con i nostri articoli, che erano tutti corretti. Ma nonostante questo c'era gente che continuava a far salire il titolo. E loro speravano davvero di prendersi Deutsche Bank.
11: To take over Deutsche Bank.
6: La piccola e controversa startup dei pagamenti che si compra la più importante banca tedesca. Fantafinanza? Beh, fino a un certo punto, perché a quei tempi Deutsche Bank non se la passava troppo bene. A fronte di attivi per 1.400 miliardi di euro, il suo valore di mercato era di appena 14 miliardi, inferiore quindi a quello di Wirecard, per cui una fusione sulla carta era un colpo a portata di mano. La società nata dalla fusione avrebbe dovuto chiamarsi Wirebank. Questo nome sta scritto nero su bianco su uno studio di fattibilità che Brown stesso aveva commissionato alla società di consulenza McKinsey. C'era pure un nome in codice per il piano, Operazione Pantera, e addirittura un geniale slogan pubblicitario. Rapida come una fintech, solida come una banca.
11: In my view, I think the Russians were involved.
12: Secondo me, i russi erano coinvolti in questa storia. Penso che abbiano cercato di infilarsi nei sistemi di pagamenti tedesco ed europeo, passando per Wirecard e poi puntando a prendersi Deutsche Bank, mettendo di fatto le mani in uno dei pilastri del sistema finanziario europeo. Non dimentichiamoci che Marsalek era un agente russo. Io credo che fosse questo il piano, il grande disegno. Avrebbero approfittato del fatto che Deutsche Bank in quel momento era in difficoltà. Col senno di poi, uno scenario decisamente inquietante.
11: It was really scary.
6: I russi, gira che tiri gira, tornano sempre in questa storia. Una prova che ci fossero loro dietro l'operazione Pantera non c'è. Ma che quella tra Marsalek e i suoi amici del GRU, il servizio segreto russo, sia stata più di una semplice amicizia dettata da comuni ideali, è qualcosa di molto verosimile, secondo Paul Murphy.
10: I mean, you'd have to assume that as far as the Russian spy operation.
8: Bisogna partire dal presupposto che, dal punto di vista di un'operazione di intelligence russa, avere accesso a un grande gruppo finanziario come Wirecard che gestiva pagamenti per milioni di persone, molte delle quali in posizione di alto livello e sparse in diversi paesi, poteva essere una miniera d'oro di informazioni.
10: That's potentially very valuable intelligence.
13: But we don't have definitive proof.
9: Chiaro, non abbiamo prove, ma mettiamo in fila i fatti. Qui abbiamo una società di pagamenti che muove soldi per un sacco di aziende losche. Lo strumento ideale per ottenere quello che i russi chiamano compromat, materiale compromettente, strumenti di ricatto. Teniamo a mente che Wirecard aveva questo business delle carte prepagate, ideale per le mazzette. Insomma, carichi una carta con, che ne so, 10.000 euro e la passi a un poliziotto, a una spia, a un politico, a un diplomatico, a chi ti pare. Ecco lo strumento di ricatto servito su un piatto d'argento. Perché se gestisci la carta, puoi vedere esattamente come li spendono quei soldi. E questo è uno degli aspetti più intriganti della storia, su cui sarebbe davvero interessante saperne di più. E poi Wirecard faceva anche altre cose in Germania, tipo gestire certi circuiti di carte usati dalle autorità tedesche per pagare i loro informatori. Anche lì, se sei nei servizi russi, sono informazioni che possono tornare utili.
13: Kind of useful information if you're the Russians.
6: C'è insomma una relazione di mutuo interesse tra gli amici russi di Marsalek e la società di pagamento, una relazione che può fare un notevole salto di qualità qualora il colpo su Deutsche Bank andasse in porto, una mossa che peraltro risolverebbe in un sol colpo anche i problemi contabili della società. Che vuoi che siano pochi miliardi di buco in un bilancio colossale come quello di Deutsche? Insomma, è la mossa del cavallo, l'ennesimo colpo di genio che però si scontra con un ostacolo: l'inchiesta interna voluta dal consiglio d'amministrazione. L'incarico viene affidato alla società di consulenza KPMG, la stessa in cui Marcus Brown da giovane si era fatto le ossa come manager.
9: KPMG decide di fare una verifica speciale che durerà 6 mesi per controllare tutto e assicurarsi che sia tutto a posto. E chissà cosa salterà fuori. Ma attenzione, le motivazioni di KPMG sono un po' diverse rispetto a quelle di Ernst & Young, perché Ernst & Young, comunque vada, sono nei guai. Hanno controllato i conti di Wirecard per 10 anni. Se salta fuori qualcosa, è un disastro anche per loro. KPMG invece arriva da fuori e si gioca la reputazione. E da dove partono? Da una domanda in teoria banalissima: dove sono tutti i vostri soldi? Cioè, siete una mega azienda, avete un successo incredibile, possiamo, per favore, vedere i conti in banca? E che risponde Wirecard? Sì, ecco, è un po' complicato. I soldi non sono proprio nei nostri conti. Abbiamo dei conti speciali, condivisi con dei partner. Non sono intestati a noi, ma al nostro avvocato. E KPMG giustamente fa, ok, e a quale avvocato di preciso? E a quel punto c'è una specie di balletto interno in cui pare che nessuno sappia di chi si tratta. Insomma, siamo seri? Non sapete a chi avete affidato 2 miliardi di euro? Ma poi, alla fine, si scopre l'identità dell'avvocato. Quindi gli auditor prendono e volano a Manila. Arrivano nell'attico dell'ufficio dove dovrebbe stare questo avvocato. E la prima cosa che vedono è lo studio YouTube del tizio, Mark Tolentino.
13: Is this lawyer's YouTube studio?
6: Non serve che vi ricordi come prosegua il resto della storia, perché la pantomima delle visite in banca orchestrata dall'avvocato youtuber dovreste conoscerla bene. Ciò che non abbiamo raccontato nel primo episodio è però il responso di KPMG dopo quella bizzarra esperienza, che arriva solo a fine aprile 2020.
13: So KPMG write their report.
9: Allora KPMG fa il suo report e solleva qualche dubbio sulla reale consistenza dei depositi bancari. E a quel punto l'attenzione si sposta tutta su Ernst & Young.
13: Attention switches to Ernst & Young.
6: Ovvero la società che è ufficialmente chiamata a firmare il bilancio. Tutti a questo punto si chiedono: che faranno? Sceglieranno di guardare altrove, come hanno fatto negli ultimi 10 anni dando puntualmente il bollino blu ai conti? Oppure sceglieranno di indagare meglio, consapevoli che dare ragione a KPMG, tra parentesi, suo acerrimo concorrente, significherebbe perdere irrimediabilmente la faccia? La decisione, purtroppo o per fortuna, non è immediata.
13: COVID has sort of overtaken the world at this point.
9: Il Covid nel frattempo è esploso ovunque, quindi l'attenzione cala, la gente ha altro a cui pensare e Wirecard continua a rimandare l'uscita dei bilanci, cosa che può fare proprio grazie alle deroghe dovute alla pandemia. Si arriva così al giorno della verità. Ora devono per forza pubblicare i bilanci. E Ernst & Young? Che faranno? Beh, l'orientamento a quanto pare è quello di firmare. Ma ci sono da sciogliere quei fastidiosi dubbi sui conti correnti. Cercano da settimane di avere conferme dirette dalle banche nelle Filippine, ma nessuno risponde, nessuno si fa sentire. Alla fine si muove uno dei super boss di Ernst & Young. Prende il telefono e chiama personalmente i CEO di entrambe le banche e chiede: potete controllare, per favore? E alla fine le banche controllano davvero. Risultato? In Germania arrivano due lettere. Sono poche righe in cui i conti correnti vengono definiti con un aggettivo: spurio. A quel punto succedono due cose. Uno, un sacco di pezzi grossi in Germania corre a cercare su Google cosa diavolo vuol dire spurio. Due, scoppia il caos totale.
6: Ovviamente nulla di tutto ciò trapela all'esterno. La verità la conoscono solo i vertici aziendali e le autorità tedesche.
10: Is that Wile E. Coyote moment?
9: È come quei cartoni di Willy il Coyote. Lui ha già passato il bordo del burrone, sta ancora correndo nel vuoto, ma non è ancora caduto. Tutti quelli che sanno, in quel momento, si aggrappano all'ultima speranza che forse non sia vero. Dai, è impossibile. I soldi devono esserci da qualche parte. Non può essere tutto falso.
10: Surely this can't be true.
6: Dan e i colleghi, come sempre, vivono quel momento in un mix di speranza e paura.
10: I was completely paranoid.
9: Io ero completamente paranoico. Dopo tutti i giochetti sporchi, dopo tutto quello che era successo, ero convinto che avrebbero trovato un modo per svicolare. Tirare fuori qualcosa tipo: non è definitivo, abbiamo una spiegazione, insomma, una scusa qualsiasi. E così ero seduto proprio qui dove stiamo parlando in questo momento, mentre i miei colleghi sparsi un po' ovunque nel mondo erano già svegli da ore, all'alba, ad aspettare. Succederà o no? E niente, non succede nulla. Il tempo passa. Si arriva all'apertura della borsa, è ancora silenzio. Ed è lì che iniziano a spuntare quei primi piccoli segnali di speranza. Perché il mio capo Paul Murphy, un giornalista navigato, ha questa frase che ripete sempre: i numeri brutti ci mettono più tempo a tornare dei numeri buoni. Quindi, se i numeri non escono, forse è un buon segno.
10: I think we could be looking good here.
14: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen.
6: E alla fine arriva l'annuncio. Ed è quasi comico nella sua drammaticità, perché Marcus Brown, che dal 2008 aveva ordinato di usare l'inglese come lingua ufficiale in azienda, decide che per le brutte notizie è meglio optare per il tedesco. Non è chiaro cosa speri di ottenere, il risultato però lo potete immaginare.
10: And the share price drops like a stone.
9: Il prezzo delle azioni va giù come un sasso. Chiunque abbia seguito la vicenda capisce in un attimo: Wirecard è finita, è tutto finito, non ha soldi, è una truffa. Non è che ti spariscono 2 miliardi di euro così, per caso.
6: Nel giro di poche sedute il valore della società, che prima dell'annuncio valeva ancora più di 12 miliardi, evapora. Passa qualche giorno e il collasso è definitivo.
12: Non c'è stata soddisfazione più grande che leggere, 6 mesi dopo che avevo lasciato il ruolo di direttore, in prima pagina, online, che era tutto confermato, che Marsalek e Brown erano dei truffatori e che avrebbero dovuto affrontare un processo. Quel giorno ho chiamato Dan McCrum e gli ho detto: grandioso, davvero, solo questo, grandioso, sono felicissimo. E poi, qualche mese dopo, quando le restrizioni per la pandemia ce lo hanno consentito, mi sono assicurato di comprare diverse bottiglie di champagne e ci siamo ubriacati lì a Londra.
11: We got drunk in London.
15: Questa esperienza è completamente unica e credo per tutta la vita Dan rimarrà sempre una persona molto importante. Credo il suo approccio sempre molto entusiasta, sempre ipercurioso, sempre pronto a scavare di più, e questo veramente entusiasmo contagioso è stato veramente importante per navigare tutto ciò. Avevo credo 27 anni, comunque molto, molto più giovane alle prime armi nel giornale, però comunque anche ho sempre apprezzato, perché non tutti i giornalisti purtroppo sono così, anche la sua volontà di condividere questa storia che lui aveva iniziato qualche anno prima con me.
6: Tutti i protagonisti di questa storia con cui ho parlato ricordano con grande emozione il momento in cui tutto finalmente finisce, il momento in cui si può finalmente guardare al passato ricordando solo i momenti più sereni, come le risate in redazione di Paul Murphy o il contagioso entusiasmo di Dan che ricorda Stefania Palma. Insomma, con buona pace di Pirandello è così che finisce la nostra storia, con la vittoria dei fatti sul relativismo della disinformazione. Game, set, match, insomma. O forse no.
10: But the German authorities don't seem to be in any hurry to arrest anyone.
9: Le autorità non sembrano avere tutta questa fretta di arrestare qualcuno. Di certo non lo fanno il giorno dell'annuncio di Wirecard. E, parliamoci chiaro, erano già al corrente della situazione in anticipo di 2 giorni. Ora, 2 miliardi non si perdono per sbaglio. È ovvio che sono stati commessi dei reati. Ma gli ingranaggi della macchina della giustizia in Germania si muovono lenti, molto lenti. Così alla fine si decidono a fare qualcosa solo nel weekend. E in quella finestra di tempo, Jan Marsalek praticamente esce dall'ufficio con le mani in tasca, fischiettando come se niente fosse. Va a incontrare qualche amico tranquillissimo. Il giorno dopo si mette in macchina e guida fino a un piccolo aeroporto fuori Vienna. All'inizio si dimentica pure che il volo è stato prenotato a nome di un altro e consegna il suo passaporto vero, ma sembra non esserci problema. Poi dà ai piloti una bella mazzetta di contanti e loro lo portano in Bielorussia e puff, sparito.

È considerato la mente di una truffa da quasi 2 miliardi di euro orchestrata dalla società di pagamenti. Di lui si sono perse le tracce da qualche giorno. Ufficialmente risulta aver preso un volo per Manila.

0: abbandonato e poi rilasciato su cauzione. C'è concreto pericolo di fuga, dicono i magistrati, deve tornare in cella.
1: L'epilogo amaro di questa storia è che solo uno dei due maggiori responsabili della maxi frode orchestrata da Wirecard viene assicurato alla giustizia. A pagare sarà Marcus Brown, lo Steve Jobs delle Alpi, attualmente detenuto in attesa di giudizio in un complesso procedimento che lo vede imputato di numerosi e gravi capi d'accusa. Jan Marsalek, il genio caotico con la passione dello spionaggio, riesce incredibilmente a farla franca. E lo fa proprio grazie ai suoi potenti amici dei servizi segreti russi, che prima gli organizzano la fuga e poi ne proteggono la latitanza. Di lui non si saprà più nulla per anni. C'è chi giura di averla avvistato in un ristorante a Dubai, chi crede abbia assunto l'identità di un prete ortodosso, ma nessuno può mettere la mano sul fuoco sulla veridicità di queste voci. Poi, come sempre, arriva il colpo di scena.
2: L'ex dirigente di Wirecard, Jan Marsalek, attualmente latitante, è stato indicato in aula come parte di una presunta rete di spionaggio al servizio di Mosca. Secondo l'accusa, Marsalek, ricercato dal 2020, dopo il crollo della società di pagamenti, avrebbe fatto da tramite tra un gruppo di 5 cittadini bulgari e i servizi segreti di Vladimir Putin.
1: C'è un'incredibile seconda vita per il nostro squalo,

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: 20 agosto 2020. Su un aereo della compagnia S7 Airlines che dalla cittadina di Tomsk in Siberia conduce a Mosca, c'è un passeggero che si è sentito male. Il pilota è costretto a un atterraggio di emergenza nel piccolo aeroporto di Omsk, vicino al confine con il Kazakistan. Un fatto del genere normalmente meriterebbe un trafiletto sui giornali locali, ma la notizia fa il giro del mondo. Perché il passeggero che si è sentito male non è uno qualunque, ma uno dei più noti oppositori al regime di Vladimir Putin. Un blogger che da anni ne denuncia la corruzione. Il suo nome è Alexei Navalny.
3: È ancora mistero sullo stato di salute di Alexei Navalny. Su pressione della famiglia, il dissidente, ricoverato all'ospedale di Omsk, è stato trasferito in Germania, dove un'equipe di medici è al lavoro per capire le ragioni del malore.
2: La verità inquietante che i medici accerteranno è che Navalny si è sentito male perché è stato avvelenato con una sostanza di cui abbiamo già sentito parlare nel corso della nostra storia. È il potente agente nervino Novichok. Sì, proprio quello utilizzato 2 anni prima per il tentato assassinio del dissidente Sergei Skripal. Gli indizi portano tutti al Cremlino, sia perché Putin ha più di un motivo per sbarazzarsi di Navalny, e sappiamo che porterà a termine l'opera negli anni a venire, sia perché il Novichok è un biglietto da visita dei servizi russi. Mosca però nega. Ricordiamo che siamo nel 2020, non è ancora scoppiata la guerra in Ucraina, e Mosca ancora prova a conservare una certa rispettabilità agli occhi dei partner occidentali, anche e soprattutto per i floridi rapporti commerciali. Poi però, a dicembre dello stesso anno, la testata investigativa Bellingcat pubblica un'inchiesta che non solo prova inequivocabilmente che l'avvelenamento porti la firma dei servizi russi, ma rivela anche nomi e cognomi del comando di agenti e chimici responsabili. Ebbene, se vi ho raccontato questa vicenda è perché c'è un filo rosso che collega la morte del dissidente russo Alexei Navalny allo scandalo Wirecard. Un filo rosso che occorre ricostruire per rispondere a tante domande ancora rimaste senza risposta. Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Il caso Wirecard, episodio 8, da top manager a spia. Nelle turbolente settimane che seguono la bancarotta di Wirecard e il conseguente terremoto politico-giudiziario scatenatosi dalla vicenda, forse il dettaglio più inquietante di tutti riguarda la clamorosa fuga del direttore operativo Jan Marsalek, che, sfruttando i suoi agganci nei servizi russi, aveva organizzato per tempo la sua uscita di scena. Da quel momento in poi è ufficialmente un fantasma.
1: He'd gone off to Moscow. We assumed that it's some...
2: Era sparito a Mosca. Potevamo solo immaginare che fine avrebbe fatto. Era verosimile che, non servendo più i russi, lo avrebbero fatto fuori. Si diceva avesse un sacco di bitcoin, un motivo in più per sbarazzarsi di lui e mettere le mani sul tesoro. Avevamo messo in conto anche altri scenari, per così dire, meno cruenti, come un passo falso, un incauto attraversamento di frontiera che lo avrebbe portato all'arresto, oppure, ancora, che trovasse un accordo con le autorità tedesche e tornasse in Germania a scontare la pena. Questo è ciò che immaginavamo. Ma poi è uscita la notizia assurda di questo gruppo di bulgari arrestati dalla polizia britannica. E quando uno di loro è comparso per la prima volta davanti ai giudici,

0: giudici è saltato fuori il nome di Jan Marsalek, che in pratica commissionava loro le missioni. E noi, beh, siamo rimasti di sasso. Il fatto che continuasse a muoversi così come una specie di agente dell'intelligence russa, e non solo un agente ma addirittura un supervisore, legato al GRU che da Mosca dirigeva un gruppo di spie basate nel Regno Unito e operative in tutta Europa, beh, è stato scioccante, assolutamente scioccante.
1: La notizia scioccante di cui parla Paul Murphy l'abbiamo in parte già raccontata. Ricordate l'irruzione della polizia nella villetta del sedicente tecnico informatico Orlin Rusev, di cui abbiamo parlato nel primo episodio? Ebbene, occorre tornarci su per chiudere il cerchio e raccontare un'ultima incredibile storia che riguarda il nostro squalo e riguarda anche un altro personaggio finito per essere bersaglio delle sue attenzioni. Anche di lui abbiamo già parlato, ma senza addentrarci troppo nei dettagli. È il tizio che Marsalek e Rusev pianificavano di rapire. Il suo nome è Christo Grozev ed è un giornalista bulgaro che lavora per diverse importanti testate investigative. Grozev è un vero e proprio fuoriclasse nel suo lavoro. Portano la sua firma diversi importanti scoop internazionali usciti in questi anni. Uno dei più noti è proprio quello sull'avvelenamento di Navalny di cui abbiamo parlato prima. Bene, il personaggio l'abbiamo introdotto, ora non resta che ascoltare la sua voce.
2: Ho cominciato a indagare su Jan Marsalek nel giugno 2020, appena dopo il crollo di Wirecard. Quando è sparito nel nulla, un sacco di colleghi tedeschi mi hanno chiesto una mano per rintracciarlo e alla fine l'ho trovato, in Bielorussia. Ma durante questa ricerca ho scoperto anche altro. Marsalek, quando era dirigente di Wirecard, viaggiava spesso in Russia e aveva contatti diretti con i servizi segreti russi. Una cosa che all'epoca nemmeno i suoi colleghi o amici sapevano. Poi abbiamo pubblicato un secondo pezzo in cui lo individuavamo in Russia. Dopodiché per un paio d'anni non ci ho più pensato. Fino a quando, tra gennaio e febbraio 2023, la polizia mi ha chiamato per dirmi che avevano arrestato un gruppo di spie che mi teneva d'occhio. Me e la mia famiglia, da più di 2 anni. E indovina chi li comandava? Jan Marsalek. Puoi immaginare lo shock. L'uomo su cui avevo indagato, quello che avevo smascherato come legato all'intelligence russa, in realtà stava spiando me per conto di quella stessa intelligence.
3: In fact, on behalf of Russian intelligence, been spying on me for years.
1: Non è stato facile contattare Christo. L'ho inseguito letteralmente per mesi e quando finalmente ho avuto risposta, ho potuto da lui ottenere soltanto qualche nota audio e l'autorizzazione a utilizzare estratti del suo canale YouTube. Avrei avuto tante domande da fargli, ma non posso pretendere troppo da una persona che, da anni, è costretta a mantenere uno standard di riservatezza decisamente alto. Christo, infatti, da anni vive sotto protezione ed è costretto a viaggiare in continuazione, lontano dai suoi cari anche per mesi. È una condizione in cui si trova a convivere da quando, qualche anno fa, ha scoperto di essere oggetto delle attenzioni dell'intelligence russa, attraverso una rete di spie coordinata proprio da Jan Marsalek. È una storia oggettivamente incredibile che lui stesso racconta con dovizie di particolari sul suo canale YouTube e che qui riportiamo in parte.
4: From what I understand, the reason I became a target stems directly from our investigation into the poisoning of Russian opposition leader Alexei.
2: Da quello che ho capito, sono finito nel loro mirino per via dell'inchiesta che avevamo fatto sull'avvelenamento di Navalny. Avevamo smascherato gli agenti dell'FSB che avevano tentato di ucciderlo nell'agosto del 2020. Avevamo dimostrato che ricevevano ordini direttamente dal Cremlino. L'inchiesta e il documentario che ne era nato avevano fatto il giro del mondo, ci avevano portato un paio di Emmy e persino un Oscar, ma in Russia avevano provocato rabbia e umiliazione, soprattutto all'interno dell'FSB, il servizio segreto che un tempo era diretto proprio dallo stesso Putin. Da quel momento io e il mio collega Roman, del sito The Insider, siamo diventati bersagli diretti dello Stato russo, nonché nemici personali di
1: Putin. Ed è a questo punto che entra in gioco Jan Marsalek. Siamo a dicembre 2020 e l'ex direttore operativo di Wirecard, latitante da mesi, non vede l'ora di sdebitarsi con gli amici che hanno organizzato la sua fuga. E così prende il telefono e contatta su Telegram Orlin Rusev, tecnico informatico bulgaro residente nel Regno Unito, conosciuto probabilmente ai tempi dello spionaggio sui giornalisti dell'FT. Nel messaggio scrive così: «Vorrei saperne di più di questo giornalista che lavora per Bellingcat. Si chiama Christo Grosev, ci puoi pensare tu?» Rusev risponde così: «Certo, posso metterti in piedi una squadra in 24 ore». Ebbene, non è dato sapere se Rusev impieghi veramente 24 ore per soddisfare le richieste di Jan, ma la squadra viene effettivamente messa in piedi, solo che è una squadra tutta particolare.
4: The first one was a middle-aged ambulance.
2: C'è un autista di ambulanze, la sua fidanzata assistente di laboratorio, una estetista londinese che aveva vinto un concorso di ciglia finte, il suo ex fidanzato decoratore d'interni, un infermiere ex lottatore professionista e naturalmente Rusev. È un gruppo di dilettanti che sembrava uscito da una commedia. Nessuno ha una formazione da spia, ma tutti hanno passaporti bulgari e possono muoversi liberamente in Europa senza destare sospetti.
1: La rete di insospettabili spie messe in piedi per carpire segreti e spiare un giornalista che, con le sue inchieste, ha dato molto fastidio al Cremlino, si mette al lavoro.
4: Marsalek's network's initial focus was to find out how I had obtained the data for the Navalny investigation.
2: All'inizio vogliono capire come abbiamo ottenuto i dati sull'avvelenamento di Navalny. Iniziano a seguirmi, anche a casa mia, a Vienna. Affittano un Airbnb di fronte e piazzano telecamere sull'ingresso. Iniziano a pedinarmi, a filmarmi, ma la loro professionalità è zero. Perdono continuamente le mie tracce e danno la colpa di ogni loro fallimento alle mie abilità da superagente. Tentano di entrare in casa e riferiscono di aver scassinato la cassaforte. Peccato che non abbia mai avuto una cassaforte. In un'altra occasione entrano nella stanza d'albergo, ma è quella sbagliata. Trovano un tizio nudo addormentato e riportano che l'obiettivo era nel letto. Col tempo Marsalek inizia a spazientirsi. Le chat diventano sempre più inquietanti. I due parlano apertamente di rapirci, addirittura di ucciderci. Fanno riferimento a casi storici di dissidenti, quelli di Stalin assassinati all'estero come Stefan Bandera o Leon Trotsky. Arrivano persino a ipotizzare piani da film horror, come far esplodere un kamikaze accanto a me, o mandare un sosia con una maschera della mia faccia a Mosca per farsi arrestare al posto mio, e intanto rapirmi e portarmi in un campo di torture in Siria. Sembrano barzellette, lo so, ma erano minacce reali. Una volta entrano in casa mia, c'è mio figlio dentro. Non si accorge di nulla perché sta giocando ai videogame con le cuffie. Non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere se fosse uscito dalla stanza.
4: It terrifies me to think of what could have happened if he had left the room for a minute.
5: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: Alla fine però è la loro stessa goffaggine a fregarli. Le spie di Marsalek lasciano tracce dietro di sé. Recensioni online negli alberghi dove dormono per le operazioni di spionaggio, messaggi pieni di emoji in cui pianificano rapimenti. Uno dei componenti del comando tradisce la sua fidanzata andando a letto con l'altra donna del gruppo. Insomma, un disastro. La storia si conclude come sappiamo. Gli agenti fanno irruzione nella villetta di Rusev, sequestrano i dispositivi e ricostruiscono 2 anni di chat che non erano stati debitamente cancellati. La mole di prove a loro carico è enorme e vengono tutti condannati. E Christo Grosev, il giornalista vittima di spionaggio? Beh, la vicenda gli stravolge la vita, come potete immaginare, ma non a tal punto da mollare il colpo.
3: That remotivated me to investigating further.
2: La cosa, anzi, mi ha motivato ulteriormente a indagare. Ormai era una questione personale. E così, insieme ai miei colleghi, ci mettiamo al lavoro e iniziamo a fare alcune scoperte interessanti. Prove concrete dell'attività di Marsalek come asset dell'intelligence russa. Scopriamo che aveva finanziato alcune operazioni con soldi rubati da Wirecard. Dopo quasi un anno di ricerche, nel 2024, usciamo così con un'altra inchiesta in cui di fatto ricostruiamo la sua vita in Russia.
1: L'articolo viene pubblicato dalla testata investigativa The Insider ed è una vera e propria bomba.
2: Abbiamo scoperto cos'era successo nei primi giorni dopo il suo arrivo dalla Bielorussia, come era stato reclutato e che aveva avuto una relazione con una donna collegata ai servizi segreti russi, una ex modella erotica di nome Natalia Zlobina. I servizi l'avevano usata per profilare Marsalek, capire le sue debolezze, i suoi desideri e di fatto trasformarlo in una spia, cosa che, tra l'altro, lui aveva sempre sognato di essere.
1: Sembra uno spin-off di 007 dalla Russia con amore, ma è tutto vero. Marsalek ricostruisce l'inchiesta, viene reclutato da un'ex modella erotica, poi divenuta sua amante. L'incontro avviene a Mosca nel 2014. Qui Marcus Brown aveva spedito il suo Golden Boy per un affare, ma Jan non porta a casa nulla se non un'affascinante nuova fiamma, Natalia per l'appunto. I due diventano amanti e lei, col tempo, lo introduce in un circolo esclusivo di pezzi grossi del regime. L'intesa con lo spregiudicato direttore operativo è da subito molto salda. Ne nasce così una relazione all'insegna del mutuo interesse, come accerteranno le inchieste del team di Christo Grozev.
2: La sua utilità per i russi è stata enorme. Marsalek, in tempi non sospetti, aveva avviato strani affari in Libia e pareva avere una grande capacità di influenzare i politici. Grazie alle società che aveva messo in piedi lì, era riuscito a far sì che entrambe le parti che combattevano la guerra civile in Libia, Tripoli e Bengasi, si avvicinassero a Mosca. I russi, attraverso di lui, erano arrivati a finanziare leader politici di entrambe le fazioni e persino la campagna elettorale di un presidente a Tripoli. Allo stesso tempo, in Siria, i servizi lo avevano usato per finanziare le operazioni dei mercenari di Wagner e di altre compagnie militari private. All'inizio Jan agiva solo come intermediario per pagare stipendi tramite il sistema Wirecard. Poi era arrivato a finanziare intere unità militari, armi, equipaggiamento, munizioni, persino giubbotti e divise. I suoi amici russi si erano resi conto che la sua vera risorsa era l'accesso ai circuiti finanziari e la capacità di riciclare denaro. Così Marsalek è diventato ancora più importante per il Cremlino. Non più solo un utile idiota militare, ma una figura chiave nelle operazioni di intelligence e di corruzione. Aveva politici stipendiati in Austria, Francia e Germania. Persone che rubavano segreti dei servizi austriaci, telefoni di politici e li consegnavano ai russi. E contribuiva anche a diffondere narrazioni filorusse, ad esempio in Francia. Ma su questo stiamo preparando una nuova inchiesta.
3: That's an upcoming investigation that we're planning to publish.
1: Col senno di poi e alla luce della guerra ibrida scatenata da Putin contro l'Europa a seguito dell'intervento in Ucraina, prendere coscienza degli scenari svelati dal giornalista è sconcertante. Jan Marsalek, il genio caotico dietro il crack Wirecard, ha agito per anni come una sorta di cavallo di Troia nel sistema finanziario europeo per conto di Mosca. D'altra parte, come ci racconta lo stesso Grozev, fare la spia era sempre stato il suo sogno. E chissà se non sia stato ispirato dal suo nonno Hans, ex partigiano antinazista in Austria, sospettato di aver fatto la spia per i sovietici durante la Guerra Fredda. Ma andiamo avanti con la nostra storia perché le sorprese non finiscono qui. Come Christo e il suo team scrivono nell'ultima inchiesta pubblicata a settembre 2025, pare ci sia un'altra donna russa ad aver conquistato il cuore dello squalo.
2: Abbiamo scoperto che Jan in Russia aveva una nuova fidanzata, Tatiana Spiridonova, e che la usava come corriere per contrabbandare apparecchi rubati destinati ai servizi russi. Per esempio il computer che la squadra di Marsalek aveva rubato dal mio appartamento a Vienna nell'estate del 2022. Era stato portato in Russia, proprio da lei, passando per Istanbul. Ancora più grave, computer criptati dell'Unione Europea, i cosiddetti Zena Computers, erano stati rubati in Austria dai suoi complici e consegnati, sempre tramite la fidanzata, al quartier generale dell'FSB. Lei li prendeva a Istanbul, direttamente da membri della rete di Marsalek.
1: Tutto questo ovviamente nel completo anonimato, anche perché gli amici dei servizi sono sempre molto solerti nel trovargli nuove identità.
2: Una di queste era quella di un prete ortodosso. Aveva scelto quell'identità perché, con una lunga barba da sacerdote, è difficile distinguere una persona dall'altra. Più tardi ha usato anche un'altra identità simile, sempre da sacerdote, e ha persino ottenuto un passaporto con la sua foto, ma a nome di un vero prete ortodosso.
1: Sono documenti di cui Marsalek fa un utilizzo decisamente poco sacerdotale, ad esempio per commissionare esami diagnostici per malattie venere, sifilide e HIV per la precisione, ma questo in realtà accade tra il 2022 e il 2023. Nel frattempo Jan Marsalek, il criminale ricercato dall'Interpol per il crack Wirecard, ha iniziato a utilizzare nuovi nomi.
3: We discovered his latest identity, the one of Alexander Nelidov, made up.
2: Abbiamo scoperto la sua ultima identità, ovvero tale Alexander Nelidov, presunto cittadino nato in Lettonia che avrebbe ottenuto la cittadinanza russa nel Donbass. Ovviamente tutto falso. Ma siccome la Russia controlla i territori occupati e i loro database, può creare identità completamente inventate. Con quella copertura abbiamo verificato che Marsalek visita regolarmente il quartier generale dell'FSB, reparti militari e strutture del GRU. Abbiamo anche trovato tracce di vari viaggi nei territori occupati dell'Ucraina e fonti indipendenti ci hanno confermato che stava effettivamente combattendo. Cioè sul serio, un ex dirigente di un'importante società quotata che partecipa fisicamente alla guerra contro l'Ucraina. L'esercito russo lo considera un normale soldato e lui, a quanto pare, si vanta di essere un cecchino dalla mira eccellente.
1: Da top manager dal patrimonio sconfinato, trattato con i guanti di velluto dai banchieri di mezza Europa, a cecchino in Donbass. La metamorfosi del nostro squalo, che Cristo e i suoi colleghi hanno ricostruito, è oggettivamente una storia da film.
2: È stato scioccante scoprire che un uomo che era stato un miliardario di successo, che incontrava Leonardo DiCaprio e capi di Stato, che corrompeva politici europei, adesso vive a Mosca, prende la metro, non ha più un autista, va in ufficio in giacca e cravatta e di tanto in tanto combatte al fronte. La sua utilità per Mosca è stata totale. Ma ora che combatte al fronte, la sua vita può finire da un momento all'altro. Se così stanno le cose, è assai probabile che per il Cremlino la sua sopravvivenza conti meno dei segreti che custodisce.
1: Devo ammetterlo, queste rivelazioni, ottenute a sole poche settimane dall'uscita del podcast, mi hanno un po' rovinato il finale. Sì, perché mi piaceva lasciare un alone di mistero e inquietudine sul nostro squalo. La primula rossa del crimine finanziario internazionale, il manager divenuto spia, il potente burattinaio immanicato con i servizi segreti e i poteri occulti della finanza. Mi piaceva l'idea di lasciarlo ancora lì, a tramare nell'ombra, Jan Marsalek. Ma non si può pretendere troppo da una storia vera che sembra un romanzo, per cui, per quanto sulla vicenda non sia stata ancora scritta la parola fine, credo che, al netto di colpi di scena dell'ultimo minuto, dovrete accontentarvi di questo finale. E se state ascoltando queste parole vuol dire che avete dedicato quasi 4 ore del vostro tempo all'ascolto di questo podcast, e per questo vi ringrazio infinitamente. Scrivere questa seconda stagione di Squali, curarne personalmente ogni dettaglio come la sonorizzazione e la musica, mi ha totalmente assorbito. E sapere che ci sono delle persone che hanno ascoltato e apprezzato questo lavoro per me è il regalo più grande, quindi grazie. Permettetemi di ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito alla sua realizzazione e soprattutto le persone che mi hanno affidato le loro storie. a partire ovviamente da Dan McCrum, che davanti a una tazza di caffè ha risposto alle mie domande aiutandomi a ricostruire la storia pezzo per pezzo. E poi gli altri colleghi del Financial Times, Stefania Palma, Paul Murphy, il mitico direttore Lionel Barber. E infine ovviamente Cristo Grozer, che avete ascoltato in quest'ultimo episodio. Sono tutti giornalisti con la G maiuscola. Il vero lavoro lo hanno fatto loro. Io ho semplicemente unito i puntini e costruito la storia. È tutto, non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima stagione.

0: caso Wirecard, seconda stagione di Squali, è una serie in 8 episodi prodotta dal Sole 24 Ore. Testi, voce narrante, musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
1: I podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Benvenuti a Smart City, parleremo questa sera della ricerca dell'idrogeno bianco in Italia, detto anche idrogeno geologico o idrogeno naturale. La sua esistenza è stata scoperta relativamente di recente e negli ultimi anni, per ovvie ragioni, ha acquisito sempre più interesse. È idrogeno che si produce con continuità nelle profondità della Terra, per lo più non soltanto, ma per lo più in seguito a reazioni chimiche tra minerali di ferro e acqua, di solito acqua calda. Questo ferro, che magari per milioni o addirittura miliardi di anni non ha mai visto una molecola di ossigeno, quando incontra l'acqua si ossida, si trasforma praticamente in ruggine, liberando idrogeno che inizia a risalire attraverso la crosta terrestre, che nel corso del tragitto può poi incontrare delle trappole che insomma ne favoriscono l'accumulo. Un aspetto tra l'altro notevole è che questi contesti geologici sono l'opposto di quelli in cui normalmente ci si aspetta di trovare petrolio, e questo è interessante per un paese che come l'Italia petrolio proprio non ne ha. E allora eccoci a NHIT, che sta per Natural Hydrogen for Energy Transition, il primo progetto di ricerca in Italia dedicato all'idrogeno naturale, una collaborazione tra CNR, Università La Sapienza, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed è guidato dall'IGG, l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, dove andiamo per incontrare Chiara Boschi, ricercatrice e leader di questo progetto. Bentornata Chiara, bentornata a Smart City.
3: Grazie.
2: Allora, quali erano gli obiettivi del progetto che ora va a chiudersi?
3: Gli obiettivi del progetto erano quello di fare una prima ricognizione su cosa abbiamo in Italia, cioè come è possibile avere un reservoir di idrogeno. La prima domanda, bisogna dirci, ci sono le rocce che potrebbero essere ossidate di idrogeno? Questo è quello che ha fatto NHIT all'inizio, quindi di mappare, cioè di fare una ricognizione di rocce, di conoscenze che già abbiamo sulle rocce che potenzialmente possono dare idrogeno. Quindi questo è stato l'obiettivo chiave. A quello poi abbiamo iniziato a lavorarci, cioè a dire ok, queste rocce quante ce ne sono, volumetricamente possono essere rappresentative, a che profondità sono, possono essere sfruttabili, il reservoir se c'è può essere estratto l'idrogeno.
2: Ecco, perché avere una risorsa non vuol dire automaticamente avere una riserva, no? Quindi qualcosa che può essere poi sfruttato anche economicamente.
3: È
2: certo. Esatto. Ecco, e quindi quali sono le vostre conclusioni? C'è qualche area interessante in Italia? Perché poi, per esempio, nella zona di Larderello, l'abbiamo raccontato, dell'idrogeno affiora anche in superficie, no? Per esempio.
3: Sì. Per esempio, dell'idrogeno abbiamo già in superficie a Larderello, abbiamo delle evidenze. Non moltissime, anche perché non è mai stato cercato.
2: Certo, assolutamente.
3: Ogni volta bisogna cercare con occhi diversi. Abbiamo sia nelle Alpi che nella zona della Toscana, che nelle zone anche a sud. Quindi abbiamo selezionato delle aree che dove c'erano presenti le rocce, dove magari avevamo già evidenze che c'erano dell'idrogeno, delle emissioni di idrogeno, e abbiamo fatto un ranking, cioè abbiamo definito un idrogeno, una prospettività, un indice che ci dice quali sono le zone migliori dove andare poi in futuro a fare delle ricerche più mirate, a quel punto a fare delle ricerche anche delle perforazioni, delle indagini geofisiche. Quindi diciamo uno screening di secondo livello, chiamiamolo così. Noi abbiamo fatto uno screening di primo livello.
2: Ok, d'accordo. Ecco, quindi appunto non si possono trarre conclusioni, però quali sono le tue aspettative?
3: Sì.
2: Ecco.
3: Le aspettative sono, cioè, che se io dovessi andare avanti in questa ricerca, come spero, come certo, speriamo tutti, andrei a focalizzarmi per esempio nelle Alpi, perché ci sono grandissime quantità di serpentiniti, di peridotiti, cioè rocce che contengono minerali di ferro, che potrebbero essere zone molto dove auspicabilmente si potrebbe trovare idrogeno. Oppure andrei in Toscana. In Toscana, dove ci sono delle condizioni fantastiche, perché abbiamo già un'anomalia geotermica, certo, quella di Larderello, che aiuta la reazione, perché chiaramente la reazione, se è a temperatura più alta, è più veloce. E quindi
2: siccome il paese nel quale viviamo praticamente si trova su un fornello, perché questo è il sottosuolo italiano, sì, vediamo di cercare questo idrogeno bianco. Grazie, certo, grazie Chiara Boschi.
3: Grazie, arrivederci.
2: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sono le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Europei, oro dell'azzurra Derkac nel salto triplo nell'atletica dopo l'oro della Curtis nel nuoto. Si aggrava l'incendio sulle colline di Como, al lavoro per salvare una casa di riposo. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. L'azzurra Daria Derkac ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo femminile agli Europei di Atletica, Birmingham. Nata in Ucraina il 27 marzo 1993, è arrivata in Italia da bambina e ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2013. Nel 2025 ha subito 3 interventi chirurgici ai tendini di Achille in una stagione particolarmente difficile. Sentiamola ai microfoni Rai.
1: L'anno scorso è stato veramente complicato, difficile, però forse avevo ancora quella fiamma dentro accesa che ha continuato a essere accesa e niente, sono arrivata fin qui, ho superato tutto per fortuna, sono contentissima, guarda, è stata una bella gara, sicuramente oggi avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene, però sai, ogni gara è diversa, quindi ho fatto un bel terzo, mi sembra, nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose, non ci sono riuscita del tutto, ma non importa, va benissimo così.
0: Nel tardo pomeriggio era arrivata la nuova impresa della nuotatrice azzurra Sara Curtis. Ha dominato e vinto i 50 dorso agli Europei di Parigi, prima medaglia d'oro in carriera, facendo di nuovo il record del mondo il giorno dopo quello stabilito ieri in semifinale. È sempre più critica la situazione dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in un'area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura nel territorio del comune di Como, vicina ai quartieri residenziali del capoluogo lariano. I vigili del fuoco sono impegnati nella difesa di una casa di cura per persone con disabilità. Due persone sono morte a San Vitolo Capo, Trapani, un operaio che lavorava in un depuratore gestito da un'azienda privata, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Aveva 18 anni ed era residente ad Andria, il ragazzo morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa fra gruppi di giovani a Trani. Il presunto autore del delitto avrebbe appena 17 anni. Il ragazzo si è presentato dai carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga, mezzanotte.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. I generi musicali sono pieni di brani che raccontano il rapporto con le forze dell'ordine. In Canada c'è anche stato un gruppo composto solo da agenti di polizia. Si esibiva regolarmente ed andava in tour all'estero. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata.

Police on My Back, i Clash con la voce di Mick Jones da Sandinista, lo storico triplo dell'80, che disco, l'originale del 67, un pezzo degli Equals, il gruppo di Eddie Grant, futuro cantante di Gimme Hope Joanna, inno contro l'apartheid in Sudafrica, un classico anni 80. Di canzoni sulla polizia ovviamente ne esistono tantissime, quasi sempre raccontano il punto di vista degli artisti sul rapporto spesso turbolento con le forze dell'ordine, nei decenni hanno attraversato i generi e tra le più note, oltre al pezzo dei Clash, c'è sicuramente Police and Thieves, brano reggae conosciutissimo di Junior Marvin, anche quello rieseguito dal gruppo di Joe Strummer. L'originale di Marvin è del 76 e quest'anno compie 50 anni. Al contrario di band formate interamente da poliziotti, non ce ne sono mai state tante nella storia dei vari generi musicali, e qui entrano in scena i Blue Thunder, gruppo nato nel 91 in Canada, da Halifax, capitale della provincia della Nuova Scozia. Chi c'è stato sa che è una città universitaria molto vivace, stracolma di locali e festival musicali, soprattutto in estate. I Blue Thunder sono stati un quartetto e poi un quintetto formato da agenti della municipale e da un volontario del Dipartimento di Polizia Regionale, sempre di Halifax, tutti regolarmente in servizio con un repertorio pop e rock tra cover e originali, in missione soprattutto nelle scuole e in vari eventi locali per sensibilizzare il pubblico più giovane su questioni come droga e alcol. Ovviamente si esibivano in divisa e certo già vederli così sul palco, qualsiasi cosa di strano uno avesse avuto in mente di sicuro gli passava all'istante. Screwball Scramble, i Dick

0: Cripple Scramble, il nuovo singolo dei Dictator Quartetto scozzese. Tornando ai Blue Thunder, la band formata da tutti agenti di polizia, diciamo che in Canada hanno avuto un buon seguito. Quando si esibivano, anche solo per curiosità, i posti erano spesso pieni. Nel giugno 1995 suoneranno anche in occasione del G7 in Nuova Scozia, in particolare l'ultimo giorno, davanti a 10.000 persone. Non solo, in quei giorni voleranno anche in Slovacchia per un concerto al centro di uno speciale di un'ora trasmesso in TV dall'emittente inglese Associated Television Network, e lì c'era anche una sigletta che introduceva la band. Blue Thunder Rocks Slovacchia. C'è Alessandro Chiappini in regia, sentiamoci Ale come venivano presentati e anche un frammentino del pezzo Let Me Tell You.
1: Blue Thunder Rocks Slovacchia.

i poliziotti Blue Thunder. Ci sono anche alcuni video su YouTube del concerto in Slovacchia. Ovviamente il nome tuono blu era per via del colore delle divise, pubblico che balla e loro concentratissimi sugli strumenti. Tra i pezzi in scaletta anche la cover di Chain of Fools di Aretha Franklin e The House is Rocking di Stevie Ray Vaughan. Il motivo per cui erano in Slovacchia è che il 1 gennaio 1993 è diventata uno stato indipendente e poco dopo i Blue Thunder erano stati invitati per far conoscere le tecniche di polizia occidentali alle forze dell'ordine del paese e ai cittadini. Caught in Your Web, dall'ultimo album del Frank Pop Ensemble, la voce di Nick Anderson. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. C'è l'alta pressione africana a comandare il tempo. Giornata nel complesso stabile e soleggiata quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre sulla Sicilia sudorientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e venti a regime di brezza. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Wildflower, James Taylor Quartet, il singolo della scorsa estate di uno dei nomi inglesi di riferimento dell'organo Hammond. Adesso è uscito Shadows and Dreams, un disco di classica in cui il tastierista riesegue al piano le sue partiture preferite, quindi altri suoni rispetto allo stile solito di Taylor. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, certo vedere i Blue Thunder in concerto, la band canadese di soli poliziotti, doveva essere abbastanza spiazzante. Di solito gli agenti non te li aspetti con gli strumenti sul palco. C'è anche un album omonimo del gruppo uscito nel 93. L'idea della band era venuta al batterista Derry License, in servizio nel Dipartimento per la Prevenzione del Crimine di Halifax. Diciamo che sicuramente non avevano in repertorio né Police and Thieves né Police on My Back, ascoltata a inizio programma, con quel verso che recita: che cosa ho fatto, per favore qualcuno me lo dica. Ovviamente non tutti i musicisti hanno avuto nella loro carriera la polizia alle calcagna, ma questo non gli ha impedito di scrivere brani in tema. Alcuni però sì. Il governo militare nigeriano, ad esempio, gestiva negli anni 70 uno stato di polizia, e Fela Kuti, padre dell'Afrobeat, tra le figure musicali e politiche africane più rilevanti del Novecento, è stato una spina nel fianco del regime. Regime il cui marchio di fabbrica, ma vale anche per Sudafrica e altri stati in Africa, e non solo, era dolore, lacrime e sangue. Sorrow, Tears and Blood, come recita il titolo dell'album e del brano omonimo di Fela. Eccolo il pezzo, occhio alla voce che imita la sirena della polizia all'inizio e nel break centrale.

Sorrow, Tears and Blood, un edit del brano che dà il titolo all'album del 77 di Fela Kuti e dei suoi Africa 70, disco con dentro due lunghi pezzi, uno è questo, assolutamente ipnotico, oltre 10 minuti nella versione originale. Canzone e disco nasceranno dopo il raid di polizia e esercito nella Repubblica di Calcutta, la storica residenza a Lagos che ospitava la famiglia dell'artista, i componenti della band e lo studio di registrazione. Fela l'aveva dichiarato uno spazio indipendente e ovviamente al regime non era andata giù. Il complesso verrà dato alle fiamme, ci saranno oltre 100 feriti e in seguito all'assalto la mamma dell'artista morirà alcune settimane dopo. Nel pezzo sono subito descritti i momenti drammatici di quel raid. Tutti corrono, tutti si disperdono, alcune persone hanno perso del pane, alcune muoiono e basta. Arriva la polizia, arriva l'esercito, confusione ovunque, 7 minuti dopo tutto fatto, calmati fratello, la polizia se n'è andata, l'esercito è sparito, loro lasciano dolore, lacrime e sangue, il loro marchio di fabbrica regolare. Fela, tra l'altro, come si sente appunto nel brano, imitava con la voce la sirena della polizia. Ready your lobby happy, Darren Robinson. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Her Mine, il brano degli Hipster Image, quintetto inglese di metà anni 60, remixato da Konishi, tra i maggiori produttori e DJ giapponesi. Pezzo prodotto in origine da Alan Price, tastierista degli Animals, il gruppo di The House of the Rising Sun. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, e sicuramente The House of the Rising Sun è un brano che il gruppo canadese, formato da soli poliziotti, di cui si è detto poteva avere in repertorio. Si è detto anche di Fela Kuti e dell'assalto alla sua residenza a Lagos in Nigeria, raccontato in uno dei suoi brani più drammatici, Sorrow, Tears and Blood. Peraltro in quel pezzo, come si sentiva, Fela imitava con la voce la sirena della polizia, e non a caso è stato uno dei primi a formalizzare quel tipo di onomatopeicità, diciamo bellica, urbana, poi confluita in tanto hip hop. Lo stesso farà ad esempio anni dopo, nel 93, KRS-One in Sound of the Police, ripetendo continuamente whoop whoop. Ale, ci sentiamo un momento l'inizio.
1: That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
0: Ecco, questo è il suono della sirena della polizia secondo KRS-One, punto centrale di un pezzo implacabile in cui il rapper, nella cornice delle tensioni razziali in America, paragona l'agente di polizia al sorvegliante degli schiavi neri nelle piantagioni. Ma gli esempi sono tanti, tra i più noti, sempre in ambito hip hop, ovviamente Fuck the Police degli NWA, dal loro storico album dell'88 Straight Outta Compton. E nel frattempo a Manchester un poliziotto era convinto di essere in comunicazione diretta con Dio. God's Cop, gli Happy Monday.

God's Cop, gli Happy Mondays, da Pills and Thrills and Belly Aches, uno degli album più noti del gruppo di Manchester. Traduzione: Il poliziotto di Dio. E qui Sean Ryder, mentre scriveva il pezzo, deve aver avuto ben in mente James Anderton, capo della polizia di Manchester e di quella vasta area urbana che circonda la città. Negli anni Ottanta Anderton avvierà una serie di campagne, tra cui quella feroce contro l'omosessualità, usando espressioni terrificanti e chiedendo che venisse vietata. Da qui gli scontri costanti con gli attivisti per i diritti degli omosessuali. Non solo, e da questo arriva il titolo del pezzo appena ascoltato, dirà di essere in comunicazione diretta con Dio, che lo utilizzava per parlare di questioni morali. Parole sue in un'intervista alla BBC, in cui aggiungerà che Dio opera in modi misteriosi e, dato il mio amore per Lui e la mia fede in Lui e in Cristo, devo accettare che potrei essere usato da Dio in questo modo. Ecco, questo il soggetto. Gli ingredienti quindi per il pezzo degli Happy Mondays c'erano tutti. 4, 3, 2, 1 in a million, Steve Pilgrim.

4321 in a Million, Steve Pilgrim, brano che apre Let the Love Be Found, l'ultimo album dell'artista di Liverpool uscito a dicembre. Molto Elvis Costello come struttura di pezzo e suono. Pilgrim è stato il batterista degli Stands, gruppo molto amato tra i tanti da Noel Gallagher, ha collaborato con Paulwell e da anni è in proprio. Sempre in tema Police e dintorni ci sono anche musicisti che hanno fatto il passaggio inverso, e cioè da rocker a poliziotto. Mi viene in mente Scott Raynor, primo batterista dei Blink 182, che ha suonato nei due dischi iniziali della band e poi è stato fatto fuori per incompatibilità caratteriali. Ad esempio avrebbe preferito un'altra casa discografica, inoltre aveva cominciato a bere e questo pesava sulla resa del batterista nei live. Una volta fuori dai Blink 182 si è coinvolto in altri progetti sonori e soprattutto sociali, ad esempio con organizzazioni che si occupavano di senza tetto e ragazzi di strada o che insegnavano musica a ragazzi nei guai con la legge. Nel 2023, dopo 6 mesi di addestramento, è diventato un agente della polizia di San Diego in California. Le foto non mentono, compresissimo nel ruolo, uniforme tirata a lucido. All'esatto opposto Eddie Money, il cantante americano di Two Tickets to Paradise e Take Me Home Tonight, che è partito come allievo nel dipartimento di polizia di New York e poi ha mollato per virare sulla musica. I due ruoli non potevano coesistere, lui voleva i capelli lunghi, cosa che non sarebbe stata possibile, e i ragazzi con cui suonava non volevano un poliziotto nella band. Quando il padre, anche lui agente di polizia come altri in famiglia, viene a sapere che il figlio ha deciso di mollare tutto per la musica, gli strapperà via dal muro della stanza tutti i poster di Jimi Hendrix, e adesso non ce n'è per nessuno. Arriva Shaft.

0: need.
1: The Great Pyramid of Stockport, Anthony Smirri, che poeta e scrittore inglese, fulminanti le sue recitazioni. Il 23 aprile sarà al Covo di Bologna e il 24 a Milano all'Arci Bellezza. Certo, quando arrivava Shaft lo schermo lo riempiva, cappotto di pelle marrone fino alle ginocchia, maglione dolce vita e sullo sfondo l'altra grande protagonista del film, New York, immersa negli anni 70. Shaft, il detective, come recitava in italiano il titolo del film di Gordon Parks, film del 1971, e per me conta solo quello, il primo. Poi c'è stata una sfilza di sequel arrivata fino al 2019. Era interpretato dal mitico Richard Roundtree, che reciterà anche nelle successive pellicole, non sempre come protagonista. Shaft è il film che incarna il filone blaxploitation di cui si è detto in altre puntate di Ultra Pop, ossia film incentrati sulle tensioni razziali interne ai ghetti neri urbani americani negli anni 70, pellicole che, come dice la parola, sfruttavano exploitation a vari livelli il mondo dei neri. La borghesia bianca si era trasferita in periferia, lasciando a malavitosi bianchi e afroamericani il controllo delle aree più interne, violente e depresse delle città, e lì tutto poteva succedere. Il cinema si tufferà su questa nuova rabbia urbana post assassinio di leader neri come Malcolm X o Martin Luther King, anche con registi e sceneggiatori bianchi, con tutti gli stereotipi che ne conseguiranno: il nero sempre sulle barricate, rivoluzionario perenne, implacabile, macho, eccetera. In pochi si aspettavano il successo di Shaft, investigatore privato che si muoveva ad Harlem tra mafia nera e bianca e che doveva rintracciare la figlia misteriosamente scomparsa di un malavitoso afroamericano. E attenzione, in origine il poliziotto doveva essere un attore bianco, ma visto il successo di una pellicola precedente, lo storico Sweet Sweetback's Badass Song, grande antecedente del mondo blaxploitation, si deciderà per un interprete afroamericano. Cast: Poison Vine.

Poison Vine, i cast di Liverpool. Torno un istante su Shaft, che non costò molto come film e che frutterà alla MGM ben 12 milioni di dollari in un solo anno, contribuendo in un colpo al risanamento finanziario della casa cinematografica. I manifesti disseminati per New York erano emblematici: Hotter than Bond, Cooler than Bullet. Più eccitante di James Bond, più cool di Bullet. Il tenente di polizia interpretato da Steve McQueen nel film omonimo. Come detto, non si era pensato in origine a un attore afroamericano, anche perché il film nasceva da un romanzo di Ernest Tidyman, scrittore bianco, che lo aveva sceneggiato con John D.F. Black, anche lui bianco, tanto per confermare quello che si diceva prima. Quindi si deciderà di trasformare il protagonista originario in un investigatore privato, diciamo dalla sensibilità black. Per gran parte del pubblico afroamericano sarà fondamentale vedersi comparire all'improvviso sullo schermo un nero spavaldo, risoluto, non curante della struttura di potere bianca che gli stava intorno e che si trovava sempre in prima fila comunque fossero andate le cose. Fondamentale la colonna sonora di Isaac Hayes, che scandiva le vicissitudini del poliziotto. Nel 72 il tema di Shaft riceverà l'Oscar come miglior canzone originale e Isaac Hayes, che aveva fatto anche un provino per interpretare l'investigatore, sarà il primo compositore afroamericano a vincere un Oscar. Quindi musicalmente, culturalmente, politicamente è stato un film importantissimo. Ce ne sono stati tanti altri in ambito blaxploitation, tra cui Superfly con musiche spettacolari di Curtis Mayfield, ma per me Shaft è Shaft. I'm gonna tear your playhouse down, ti faccio a pezzi tutto il teatrino, come avrebbe fatto Shaft, il classico di Ann Peebles, secondo gli inglesi Stone Foundation. Ospiti nel pezzo Graham Parker alla voce, che anni fa ha rieseguito il brano, e Paul Well al piano. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
1: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
2: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
1: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 500. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la 6ª medaglia nella rassegna inglese. 12ª Erika Saraceni. Negli 800 Francesco Pernici è 5º a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon 11° Dario Dester. Promossi in finale nei 200 Fausto De Salu e il 20enne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, il Sole 24 Ore, Birmingham.
0: Walter La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
4: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
5: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi.
6: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
5: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda dei rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice MED5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle due città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La situazione a Kusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
7: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 2 persone sono morte a San Vito Lo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Sono Paolo Ruffini. Sono le 18.06. State facendo la scelta peggiore che si possa fare di giovedì 13 agosto. A quest'ora, ascoltare Radio 24. Non ci sarà niente di rassicurante oggi. Non ci sarà niente che vi faccia distrarre. Non ci sarà niente che vi faccia passare una buona vacanza. Sentite qua. C'è una domanda che sembra facilissima. Chi sei? E noi rispondiamo subito: faccio l'attore. Ah, quello è il tuo lavoro. Sono un padre. Sono il papà di Luca. Quello è un ruolo. Sono sposato. Sono un marito. Quella è una relazione. Ho 50 anni. Quella è un'età. Sono quello simpatico, sono una persona gioviale. Sì, vabbè, quella è l'idea che gli altri si sono fatti di te, ok? Ma adesso togliamo tutto, togliamo il lavoro, la famiglia, i soldi, il successo, gli errori, il cognome, i follower, quello che la tua mamma voleva e diventassi, quello che il tuo babbo sperava e non diventassi. Togliamo anche la faccia che hai imparato a fare quando qualcuno ti chiede come stai. Adesso, dimmi adesso, chi sei? Forse una delle paure più profonde non è perdersi, è scoprire che per tutta la vita abbiamo seguito una strada senza sapere se l'avevamo scelta noi. Perché cominciamo prestissimo, no? Da bambini ci dicono: mi raccomando, tu sei quello bravo, eh? Oppure: mi raccomando, io esco. Allora, siccome sei il più grande. Oppure: tu sei quella difficile, sei un po' troppo acida, tu sei timido, tu sei forte. E noi ci crediamo. Poi cresciamo e continuiamo a interpretare quel personaggio che ci hanno affidato, quello forte che non può crollare, quello divertente che deve far ridere a tutti anche quando vorrebbe piangere a cena. Dai, usciamo con Paolo, ci facciamo due risate, beh, lui fa il comico. Quella brava che non può deludere nessuno, soprattutto mamma e papà, e che deve prendere 110, e che si deve laureare col massimo di voti, che deve prendere il massimo alla maturità e che deve avere successo sul lavoro. Oppure proprio quello che ha successo e che non può dire non sono felice o non sono soddisfatto. E così può succedere una cosa assurda: diventiamo bravissimi a essere la persona che tutti conoscono e perfetti sconosciuti per noi stessi. Poi magari un giorno perdi il lavoro, finisce un amore, i figli se ne vanno, muore un genitore, oppure non succede assolutamente niente, ti svegli, vai in bagno, ti guardi allo specchio e per un secondo hai una sensazione spaventosa, ti dici: ma io chi cazzo sono? E forse non è sempre una brutta domanda, forse è la domanda che arriva quando una vecchia versione di noi non ci contiene più. Abbiamo paura di dire non so chi sono, perché sembra una sconfitta, ma pensateci, forse è molto più pericoloso essere sicurissimi di essere qualcuno che non siamo. Forse non so chi sono non è la fine dell'identità, è l'inizio della ricerca, perché noi cambiamo e abbiamo diritto di cambiare. Abbiamo diritto di non desiderare più ciò che desideravamo a 20 anni, di scoprire che un sogno non ci appartiene più, di deludere l'immagine che qualcuno aveva costruito per noi, perfino quella che avevamo costruito noi. E magari non esiste nemmeno una risposta definitiva, magari non siamo una cosa sola, siamo il bambino che siamo stati, l'adulto che fingiamo di saper essere, le persone che abbiamo amato, le paure che abbiamo superato, gli errori che non rifaremmo, le cose che ancora non sappiamo. Forse non dobbiamo trovare una definizione, forse dobbiamo imparare a riconoscerci. E allora, se oggi qualcuno mi dicesse non so più chi sono, non gli direi devi ritrovarti, gli direi magari non ti sei perso, magari stai cambiando, perché a volte bisogna avere il coraggio di non riconoscersi più, per incontrarsi finalmente per la prima volta. Sono le 18.10 di un bellissimo giovedì 13 agosto nella nostra Milano deserta. Radio 24 sembra Walking Dead, noi siamo qua. Saluto tutti i colleghi, Michela Serra, Cristina Lunghi, Valeria Bernardi, 800240024, per chi vuole mettersi in contatto con me in diretta, 331-5755721, 349-238-6666. Questo è Come Stai, non è una radio da ascoltare, è una radio che ti ascolta. Ditemi chi siete, sapete chi siete, vi riconoscete ancora allo specchio? Sigla.
2: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Chi siete oggi? Raccontatemi un po', chi siete, chi vi credete di essere, no? Che bello quando fai un litigio con qualcuno e dice: ma tu non sai chi sono io, chi sei? Chi pensate di essere? Oppure, ma guarda come fai il gradasso, chi ti credi di essere? Chi vi credete di essere? Chi vi credicelo? Chi ti credi di essere? Chi pensi di essere? Sono stato io? Come ho fatto? Appoggiando la cuffia troppo vicino, scusate, c'ho la cuffia troppo alta. Paolo Corleoni che mi guarda ridendo dall'altra parte. Scusatemi. Allora, che belli questi Larsen che entrano. Ragazzi, siamo in diretta, non ci crederete, non ho spettacoli. Io sto qui tutti i giorni con voi dalle 18 alle 19:30. Poi farò qualche altro spettacolino, però insomma, finché non tornano Cruciani e Parenzo ci sono io. Ma poi volevo segnalarvi che venite a vedere anche qualche spettacolo. Io cazzo non vi faccio mai promozione. Venite a vedere anche Ding Dong Down, cioè tipo il 6 settembre alla Reggia di Caserta sarà una grande data. Sto facendo un uso privato delle Radio 24. Vabbè, sti cazzi, sentite qua. Vale, metti una basettina di quelle che abbiamo visto prima insieme. Una cosa carina che devo fare un discorso proprio sull'essere, sull'identità. Bella, la lavanda ci garba sempre. Allora, tutti ci chiediamo appunto chi siamo, o almeno una volta ci chiediamo chi siamo, ci siamo chiesti chi siamo e ce lo stiamo chiedendo anche questo pomeriggio. Soprattutto la maggior parte delle persone che vogliono motivarvi vi diranno che dovete volervi bene, che dovete amarvi. Tutti vi parleranno sempre di amarvi, perché se voi non riuscite ad amarvi, non riuscite ad amare. Cioè voi siete la persona più importante della vostra vita, ma per amare qualcosa bisogna conoscerla. Voi li conoscete? Direste di conoscervi. C'è una cosa molto bella che dice, a un certo punto c'è nell'Esodo, mi sembra il capitolo 3 versetto 14, sì, c'è un pezzo in cui Mosè dice, prima di andare dal popolo di Israele, dice a Dio: sì, ma io chi gli devo dire che mi ha detto queste cose? E Dio dice: ego ekeinos eimi, cioè io sono quello. Io sono quello che sono. È difficile tradurre egoica in ossemi. Penso che sia io sono quello che sono. Fra l'altro in ebraico è ancora più bello, perché è Aye Asher Aye. Questo me l'ha detto Igor Sibaldi, che è fantastico. Vuol dire io sono quello che diventerò. E questo lo dice Dio a Mosè, pensate. Quindi non è io sono quello che sono stato. Voi pensate di essere quello che siete stati, ma Dio a un certo punto dice io sono quello che sarò, non quello che sono stato. Pensate che figata. Cioè, se lo dice Dio, caspita, cioè, voi non siete i vostri errori, non siete il vostro passato, non siete, non siete le cazzate che avete fatto, siete quello che magari dovrete ancora fare. E questa è una cosa meravigliosa, perché la psicologia ci dice, io sono quello che ero, è sempre proiettata nel passato. Io non sono nel futuro, è il futuro ad essere me. Cioè, la cultura, la civiltà ti dice, tu 10 anni fa hai fatto un errore, 10 anni fa hai fatto una cazzata. La religione ti dice, però è il peccato originale. Ma no, cacchio, Dio invece, Dio stesso diceva, ci sarà qualcosa che io diventerò che non sono ancora adesso. Pensate che Sant'Agostino una volta disse, se lo capisci non è Dio. E parafrasando Sant'Agostino potremmo dire che se lo capisci non sono io. Questo è bello, perché alla fine forse non dobbiamo sempre capire chi siamo. Io sono uno degli altri, ma chi sono gli altri? Cioè, se te fermi uno per strada e gli chiedi scusi, lei è un altro? Questo ti guarda e dice no, io sono io, non sono un altro. Valla a chiedere a un altro. Poi fermi un altro e dici scusi, lei è un altro? No, io sono io. Quindi chi sono gli altri? Vedi, è un casino, no? Anche là, nel Tempio di Apollo a Delfi c'era scritto gnotis auton, conosci te stesso. Però se voi non vi conoscete, come fate? Partiamo ancora prima. Se voi non vi riconoscete quando siete allo specchio, come fate? Provate a sorridervi allo specchio, vi riconoscete? Se non riconoscete il vostro sorriso allo specchio, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Trovate il tempo per riconoscervi, arriverà quello per conoscervi. Perché quando una cosa non la conosci bene, ma senti che ti fa brillare, vuol dire che non la ami, ma ne sei innamorato. Allora, forse, più che amarsi, è necessario essere innamorati di se stessi. Siate innamorati di voi stessi. Io ho imparato che non posso diventare tutto quello che voglio, ma posso diventare tutto quello che sono. Amare non è solo un sentimento. È un'azione. Amare è, non lo so come dire, non è una cosa che si può ridurre forse, e non è nemmeno una cosa bella, è una cosa che va oltre la felicità, una cosa che va oltre la bellezza. È come se ci fosse una modalità di reagire ad una ferita che ognuno di noi ha, perché la vita non è quello che ti succede, ma è il modo in cui reagisci a quello che ti succede. È sempre così. Ci sono le persone che a volte tu vorresti frequentare, quelle di cui ci circondiamo, no? Che non sono quelle che hanno il coraggio di dire non voglio. Cioè, perché c'è sempre questa moda di dire adesso non posso, no? Ci vediamo stasera, ma non posso, ho un altro impegno. Dimmi cazzo non voglio, dimmi non ne ho voglia, sii sincero. Cosa vuol dire, no? Se c'è un impegno lo sposti e ci vediamo. Perché se vuoi nella vita, nella maggior parte dei casi, se uno vuole fare qualcosa, di solito la fa. Poi vabbè, questi qui pensano, sì, ma se io penso che non ho voglia di vederti, poi ti ferisco. Ma magari, ma feriscimi, ma dammi una ferita vera piuttosto che un'illusoria verità. Io voglio essere circondato da persone che hanno il coraggio di ferirmi con la verità, perché è lì che c'è il rock, nella sincerità c'è il rock. È lì che anche il fondamento di un rapporto d'amicizia è vero. E è il più grande augurio che posso fare. La verità, anche quando non mi sembra reale. E adesso puppatevi i Cigarettes After Sex, Apocalypse. Senti che meraviglia. Tu di solito metti questa canzone molto seduttiva, capito? Cioè, di solito quando una ragazza sente questa canzone si scioglie subito, inizia a sciogliersi la serata e così diventa subito meraviglioso. Io ho cercato anche di sedurre una persona prima mettendo questa canzone, ma ha detto che preferisce Bindi. Sì. La nostra Cristina ha detto preferisce Bindi, Tenco, Orietta Berti, questa gente qua moderna, capito? Invece Cigarettes After Sex.

0: adesso penso che la felicità e la gioia sono delle piccole cose, veramente piccole cose, come fare il caffè la mattina, preparare il caffè, aspettare che esce, sentire il profumo, berlo, contemplare il silenzio, se si ha la possibilità e la fortuna di averlo, ascoltare dei piccoli rumori che sono intorno a noi, come degli uccellini, tutto questo mi rende felice.
1: La famosa frase che dico ai miei amici che hanno genitori anziani, quando gli dicono mi chiamano, mi dicono sono stufo, io non ho tempo, e io gli dico sempre: ricordatevi i vostri genitori, io li ho persi 30 anni fa e glielo ricordo, perché è un bene prezioso, è un bene fantastico i genitori.
2: Caro Paolo, io sono una signora ormai di 64 anni che ha accompagnato i propri genitori, i propri figli che ormai sono grandi, sono lontani, e condivido ogni parola di quella che hai detto. La mancanza di tutte quelle piccole cose che riempivano la mia casa, che ora è piena solo di me, del cane, del gatto. Grazie per la tua sensibilità.
3: Viviamo in un mondo che ti spinge sempre più a pensare che tu devi star bene da solo, e questa è una cosa secondo me contraria proprio alla natura dell'uomo, e invece per tanti motivi che sono legati a tante dinamiche ci fanno credere che prima di stare bene con un'altra persona dobbiamo star bene con noi stessi. Ma io, se non sto con un'altra persona, non so chi sono, come faccio a stare bene? Non mi interessa proprio. Quella è una grande miseria secondo me, cioè la letteratura di una miseria che ci viene raccontata come se fosse una ricchezza, e invece quella è la più grande miseria.
4: La voce meravigliosa di Pierfrancesco Favino e di altri ascoltatori che ci hanno mandato WhatsApp vocale al 331-5755-721 o al 349-238-6666. Invece in linea, in diretta con noi, abbiamo Sandro da Macerata. Sandro, come stai?
5: Buonasera, mi do da fare per mantenermi vivo.
4: Bella questa risposta, bella questa risposta.
5: Paolo,
4: dimmi tutto.
5: Ho una prima domanda. Sei lo stesso di un film che ho visto circa 4-5 giorni fa, che metteva le corna a Christian De Sica circa una ventina d'anni fa? Sei lo stesso?
4: Sì, sono quel Paolo Ruffini, non sono l'altro che lavorava
5: Madonna,
4: in Vaticano.
5: Sei poliedrico, sei polivalente.
4: No.
5: Complimenti, cioè, complimenti.
4: Ti ringrazio, però, cioè, rivendico anche la mia posizione di attore cazzaro e di coglione di mainstream, insomma, non ci mancherebbe.
5: Diventano colte, chiudiamoci. Però mi ha sorpreso, perché stavo girando la televisione, ho visto: ma questo signore è lo stesso che fa quella splendida trasmissione.
4: Dici potrei avere un disturbo di no, ma è così.
5: Ma quale disturbo, ci mancherebbe, magari io fossi poliere, io faccio solo una cosa, non so fare nemmeno quella, e poi quando poco a poco provo a farne un'altra mi spavento e ritorno sempre a fare quello che faccio.
4: Sei molto gentile.
5: Comunque,
4: sei
5: Paolo,
4: molto gentile.
5: Volevo dire, le mie sciocchezze erano queste: devo assolutamente contraddire tutto quello che ho sentito in queste giornate e dire che secondo me la felicità esiste solo in maniera puntuta, cioè quando si esce da un pericolo forte, da un dolore, da qualcosa, per un attimo uno prova quel sollievo che si prova. Faccio un esempio: mia figlia piccolissima sembrava che avesse un tumore al fegato appena nata, ma è compagnia bella, hanno fatto ecografie e poi alla fine un giorno hanno detto: ma no, le macchie sono sparite.
4: Per
5: un attimo sono stato felice, ma un attimo, poi piano piano si è stemperato e la felicità se n'è andata.
4: Quindi Sandro, tu dici che praticamente la felicità è soltanto lo sventare una tragedia,
5: è uscire da un pericolo grosso, da una sofferenza.
4: Ma ti faccio una domanda, scusami, ti faccio una domanda semplice, no? Perché ora, non so, tu bevi il caffè?
5: Sì, non molto, prima ne bevo moltissimo, adesso non molto.
4: Bevi una birra? Cioè, nel senso, alle 18:25 del 13 agosto, no? Prendersi un buon caffè e gustare.

0: dimensione della creatura che nascerà, perché però alla fine andrà a finire in quella bara. Da lì io non riesco più a... il mio sangue con questo pensiero è avvelenato.
1: Ma perché, Sandro, sto pessimismo cosmico ti arriva da un trauma?
0: Lo so, però io credo che sia una faccenda cromosomica, infatti è genetica e compagnia bella. Ho una splendida vita, nel senso che ho tutto, però so già quello che scriverò nell'urna, che farò scrivere nell'urna quando sarò nell'urna. Dopo.
1: Cosa ci fai scrivere? Raccontami.
0: Ci faccio scrivere: ebbe tutti i doni della vita, punto. Non fu mai felice.
1: Ma perché? Ma raccoma, io ti amo, Sandro, so, io ti adoro, perché tu hai appena aggettivato la tua vita come splendida, capisci?
0: No,
1: e poi mi dici però che
0: doni,
1: soltanto...
0: Non me li meritavo, ma ho avuto tutti i doni.
1: Cazzo, nemmeno
0: lavoro,
1: te li meritavo, cioè non ti sei sentito nemmeno degno dei doni che hai avuto.
0: Sì, ma no, io, il fatto è che tutto finirà, a me mi scoccia non esserci più.
1: Quanti
0: non
1: anni hai?
0: Più.
1: Quanti
0: è
1: anni
0: una cosa
1: hai,
0: terribile,
1: Sandro?
0: 68, ma sto benissimo.
1: Ho capito, Sandro, ma ti posso dire, ma tra 100 anni...
0: Mi tingo i capelli, però...
1: Ma la notizia, Sandro, è questa: tra 100 anni probabilmente molti di noi e tutti quelli che staranno ascoltando in questo momento, tra 100 anni non ci saranno più, e tutte le cose che stai accumulando.
0: Io invece voglio esserci, è tutto lì.
1: Ma perché ci vuoi essere? Ma ci vuoi essere ancora per pensare che la vita non è bella? Ci vuoi essere per pensare ancora di essere infelice? Che cacchio ci stai a fare se te pensi che nella vita non possa esserci la felicità? Tra 100 anni cosa ci stai a fare se pensi che la felicità non esiste?
0: Infatti non so che ci sta a fare, ma io non ho scelto io di nascere, qui tutto il quid viene fuori da qua. Noi ci troviamo in questo mondo, ma ci hanno buttato qua. A un certo punto uno si domanda che cosa sono andato a fare qua e che cosa sta a fare qua e dove andrò.
1: Quanti
0: uno
1: figli hai, Sandro? Quanti figli hai?
0: Due, bellissimo, uno più bello dell'altro, perché non assomigliano a me, tutti e due la moglie.
1: Io ti amo, Sandro, tu sei meraviglioso.
0: Forse,
1: però voglio dire, ma non pensi che
0: il prete della parrocchia, cioè il prete vicino alla parrocchia che è un bell'uomo, può darsi che
1: ti faccio una domanda, Sandro, ma tu riusciresti a non amare i tuoi figli?
0: No, questo no, assolutamente.
1: E non pensi che già questo sia qualcosa che può restituire un senso alla tua vita? Cioè già il fatto che tu sia venuto su questa terra per creare due esseri umani. Io non ho figli, Sandro.
0: Sì, ma infatti ho sbagliato, forse ho sbagliato con queste idee, forse ho sbagliato a mettere al mondo, mia moglie me lo dice sempre.
1: Ma perché dovresti aver sbagliato a mettere al mondo due bambini, scusa?
0: Ho fatto un regalo all'universo, infatti, non a me, ma forse più all'universo. Però Paolo, ti voglio dire, io penso, in questo momento che parlo con te, io penso che la cosa che mi può accadere migliore in un futuro molto prossimo è che io lascerò i miei figli, sperando che sia io ovviamente a lasciare loro, perché se fosse il contrario sarebbe proprio la cosa orribile. Ma io che penso che tra poco li lascio, siccome non ho questo supporto della fede che hanno molti, poi questa storia della fede che è come quello che ha gli occhi azzurri e quello gli occhi marroni, che è un dono, che è una grazia, questa storia io non l'ho mai capita. C'è qualcuno che ha la grazia di avere la fede, e io che sono un disgraziato che non me l'hanno data.
1: No, però tu, Sandro, mi sembra che tu sia una persona dotata di un intelletto vivacissimo, quindi probabilmente hai
0: ma
1: proprio scelto. No, ma tu scegli volentieri e scientemente questo nichilismo abbattente che...
0: Ma non
1: probabilmente...
0: è che lo scelgo, e si è abbattuto lui su di me, non è, io non vorrei essere così. Io se rinasco non voglio rinascere me stesso, perché avere queste serpi fin da quando ero ragazzo, e forse fin da quando è morto mio padre, probabilmente si è accentuato lì, ero giovanissimo, avevo 20 anni, 25 anni, però io le serpi nella mente le ho sempre avute, purtroppo, e invito tutti i radioascoltatori a toccarsi dopo questa mia conversazione, perché parti intima e tu compreso, perché non ti vede nessuno, quindi lo puoi fare.
1: No, però, Sandro, sei meraviglioso.
0: Chiudetemi il microfono e ditemi: non fate più intervenire.
1: No, io ti voglio tutti i giorni. Io voglio l'editoriale di Sandro da Macerata. Tu mi devi chiamare tutti i giorni per demolirmi puntualmente tutte le cose positive che dico. Ti prego, mi serve il tuo contraltare. Sei una persona. Io non ti voglio offendere, ma penso che tu sia una persona molto simpatica e molto intelligente. A questo punto metto le mani avanti, perché con te non si sa mai.
0: L'unica persona che riesce a definirmi bene è mia sorella, che purtroppo non sta più bene, neurodegenerativo, tanto che siamo in argomento, mi dice: guarda, tu sei la persona più antipatica che è molto simpatica.
1: Ma posso chiederti che lavoro fai, Sandro?
0: Sì, faccio, guarda, ieri hai nominato Santa Croce sull'Arno, vengo spesso perché ho a che fare con i pellami, quindi tu sai che lì c'è un'industria conciaria,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ho a che fare con i pellami, l'importo, vabbè, ho avuto sempre una piccola impresa.
1: Sandro, chiamaci ancora, sei meraviglioso.
0: Paolo, però mi sei venuto in mente, non ti, penso che non ti offendi. Oh, questa telefonata è scaturita da quando ti ho visto a mettere il corno a un giovane.

0: nel Christian De Sica, dico, ma non può essere.
1: Ma scusami, che film hai visto? Perché io ho fatto Natale a Miami, aspetta, e Natale a New York con aspetta, Christian De Sica.
0: Se me lo dici, era qualcosa sull'estivo, quelli
1: tu dici Estate Caraibi, ma non c'è, lì c'era Conticini, Gigi Proietti.
0: No, quello c'era quello dopo, ne hanno fatto uno subito dopo, d'Estate Caraibi, ho visto anche quello. Subito dopo c'eri tu che mettevi un corno a Christian De Sica con una bella biondina e compagna bella. Era per me, ma sono quei film che diventano cult, non è lo dico.
1: Sì, Sandro, però guarda, non ridere troppo, sennò poi sembra quasi che la vita è bella. No, t'abbraccio, ti voglio bene, Sandro. Richiamaci, ciao, ancora, ti prego. Paolo. Ciao, grazie. 800240024, meraviglioso, ci si ferma un pochino.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
4: Essere felice, che porco due è soltanto tipo la ricerca infinita di tutti gli individui da quando nascono a quando crepano in tutta la storia d'umanità. Che poi mi puoi chiedere una cosa su cui non c'ho nessun controllo? Non è che decido io se sono felice o no. Mo sono infelice e mi sento pure in colpa, come una bestia ingrata. Perché è vero che non mi hai fatto manca niente. Sono stato un ragazzino amato, c'ho avuto il Super Nintendo, la Xbox e la PlayStation 1, 2, 3, 4 e 5. Mi sei venuto a prendere festa a mezzanotte quando ti chiedevo di vederci dietro l'angolo perché mi vergognavo di te, papà. M'hai cantato le efferate ninne nanne francesi sulle vedove e i mariti morti in guerra quando non riuscivo a dormire. M'hai accompagnato a vedere Jurassic Park al cinema 12 giorni di fila perché stavo in fissa. Hai fatto tutto quello che serve per rendere il ragazzino felice. Quindi non è colpa tua, non hai sbagliato niente, non è colpa di nessuno. Non lo so chi è. Forse ci sono delle emozioni a cui qualcuno di noi non c'ha accesso. Lo sai che stanno là, dietro una porta, però non sai come aprirla. Ma questo non lo puoi dire a chi te vuole bene, perché sennò si danna l'anima.
5: Ma perché pensi che non si capisce? Guarda che si vede dall'occhio quando uno è un'anima in pena, eh? Se vuoi io lo dico io tanto...
4: No, ti prego, non glielo dite, prego, non gli di niente.
5: Ma già lo sa, secondo te pensa che sei l'anima della festa, te?
4: Non sa, boto, la porta, i rovi, tutta sta roba, lei non la deve sapere. Ti prego, non gli di niente, voglio che pensa che sto bene.
5: Ma come fa a pensare che stai bene? Ma te sei visto un faccio?
4: Oh, ti prego, la posso deludere in mille modi, ma non voglio che pensa che tutto quello che ha fatto non è servito a niente.
5: Oh, ok, non glielo dico, dai.
4: Davvero, ti prego, non deve sapere niente.
5: No, tranquillo. Non glielo dico.
1: Meraviglioso, Zero Calcare con il mio amico Valerio Mastandrea, due speech, strepitoso. 800240024, parliamo dell'io, parliamo della felicità. Abbiamo sentito prima un ascoltatore molto interessante che non si sentiva di meritare nulla di bello. E leggo un messaggio di Alessio che dice: citando qualcuno, la vita non ha senso, ma questo ti dà la libertà di darle il senso che vuoi tu. Questo è nichilismo ottimista. E tanti messaggi che ci state mandando. Un altro, Monica, dice: io ho 64 anni ma non mi arrendo all'anzianità, sto mettendo a punto un grande progetto e mi dà tanta energia, voglio realizzare i miei sogni, e il fatto di avere 64 anni non mi spaventa, anzi mi incoraggia a muovermi. Brava Monica. Noi abbiamo in linea Daniela da Torino. Daniela, come stai?
6: Ciao Paolo, ciao. Piacere di sentirti innanzitutto.
1: Mio. Grazie mille.
6: Diciamo che non posso rispondere bene o male, ma so, periodi difficili, alti e bassi, e si respira a volte un'aria pesante. La mia riflessione va oggi su un pensiero che tutto il giorno che mi balena nella testa. Quello che è stato fatto era ieri, sarà banale, è del futuro, è inutile pensarci. Quello che verrà è domani, non abbiamo il controllo, è inutile pensarci. Quello che c'è oggi è tutto quello che abbiamo, ma è veramente tanto il certo. Tutto quello che abbiamo.
1: Certo.
6: E quindi aggraffiare la vita, prenderla per com'è, anche a piccoli pezzi. E tanti piccoli pezzi formano poi i pezzi del puzzle di una vita che può essere meravigliosa. In questo momento non mi appartiene mi appartiene questo pensiero, ma non mi appartiene questa realtà. Ma quando le cose si dicono e poi si scrivono, magari sono più vere di quelle che si sentono.
1: E com'è la tua vita, Daniela?
6: La mia vita in questo momento è un grandissimo punto interrogativo. Ho una stabilità lavorativa, ma non ho una stabilità di un ufficio lavorativo, e questa cosa debilita tanto, perché ti rendi conto di essere in bilico, sei un omino su un filo e ti sposteranno dove quel qualcuno vuole. Io invece vorrei essere padrone del filo e padrone della mia persona e decidere io dove vorrei andare. Questa cosa non riesco a farla. Però poi ti ascolto tante persone che magari si trovano nella mia stessa situazione e riescono a prendere quel gancio dal cielo e fare qualche cosa, devi fare poi qualcosa di meraviglioso. Io voglio provarci.
1: Ma guarda, già provarci a volte significa già riuscirci. Io sono sicuro che il punto interrogativo si trasformerà in tanti puntini e poi diventerà una virgola e poi un punto. Daniele, è quello che ti auguro e ti abbraccio forte. Grazie infinite.
6: Ti abbraccio forte e ti ringrazio tantissimo per la tua trasmissione.
1: Grazie a te.
6: E per lo spettacolo che ho avuto l'onore di vedere.
1: Wow,
6: un grande abbraccio. Paolo.
1: Grazie di cuore.
6: Ciao.
1: Grazie.
6: Ciao.
1: Dedico a Daniela e a tutte le persone che a volte ora non si sentono di avere un posto, un luogo definito, una lettura che mi è piaciuta tanto. Sentite qua. Quando ero giovane, chiesi a un vecchio maestro perché non avevo l'abbondanza che desideravo. La sua risposta mi lasciò senza parole. Vieni con me, disse, e iniziò a camminare. Dopo un po' si fermò e indicò qualcosa. Guarda, osserva bene. C'era un pescatore che ributtava in mare i pesci più grandi. Maestro, ma cosa sta facendo? Non capisco. Perché ributta in mare quei pesci? Sono enormi. Il maestro mi guardò e disse, chiediglielo tu. Quindi mi avvicinai e gli chiesi, perché ributti in mare questi pesci così grandi? E l'uomo rispose, perché non entrano nel mio secchio. Tornai dal maestro in silenzio, mi guardò e disse, non è che non ottieni ciò che desideri, è che non sei pronto a sostenerlo. La tua vita è esattamente della dimensione del tuo secchio, e tutto ciò che non ci entra lo restituisci senza accorgertene. Non hai bisogno di più opportunità, la vita ne è piena. Hai solo bisogno di diventare consapevole del secchio che hai e che nemmeno sai di avere.

0: ascoltando le tue parole stavo pensando a chi sono io, e devo dire che io penso di sapere chi sono, anzi sono abbastanza convinta di saperlo, nonostante quello che dici, e mi sono anche un po' forgiata come volevo io, perché sono andata sempre abbastanza controcorrente. Quindi sono contenta di quello che dici, perché mi hai fatto pensare a una cosa che mi ha fatto piacere, perché ho detto, beh, guarda un po', io chi sono lo so. Ciao.
1: Certo che se vuoi sei molto bravo, ma se vuoi incasinare la testa delle persone sei veramente un artista. Ti sto seguendo e effettivamente mi hai posto delle domande che io non mi ero e non mi sono mai posto. Sinceramente ti dico la verità, non saprei che rispondere, perché sono quesiti talmente profondi, talmente intimi del tuo io, che forse neanche io li conosco. Grazie comunque. Fai pensare molto, molto, molto, molto.
2: Grande Paolo, nella vita mi hai fatto ricredere, caro Paolo. Ricordo quando hai fatto quella mega gaffe con la Loren e all'epoca dissi: ma chi cazzo è questo coglione? Ma chi si crede di essere su pallone gonfiato? E invece negli anni ti devo dire che ti ho un po' seguito e mi sono ricreduto. Sei proprio una bella persona. E poi io sono un ascoltatore assiduo della Zanzara e ti faccio i complimenti, perché non mi stai facendo rimpiangere l'assenza di Cruciani e Parenzo.
3: Grazie Giuseppe, questo è un messaggio meraviglioso, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma sai, lì, quella lì non fu una gaffa, la gaffa è quando dici magari congratulazioni invece di condoglianze, quella fu una battuta che ebbe troppo rumore, perché insomma non erano tempi in cui si facevano, in cui no, erano i tempi in cui una battuta poteva essere commentata da tutti. Comunque Giuse, grazie infinite, ma ti deluderò una seconda volta, sono un coglione, non ti preoccupare, sono un coglione, pallone gonfiato meno, però un coglione sì, sono un coglione attento alla vita, che come diceva prima l'ascoltatore, riesco a fare Estate Caraibi e forse anche a parlare dell'io e a citare l'Esodo.
4: Lei avrebbe meritato un 28, un 29, gli ho messo 30 perché ho applicato quello che chiamo il quoziente di simpatia, poca cosa, ma quanto basta per farla arrivare al 30? Credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sympathein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Ad altri applico invece il quoziente di antipatia, cioè tolgo 2, anche 3 punti. L'antipatia è la cosa peggiore per un medico. Lei è meritevole comunque, complimenti, ma non si monti la testa. Ha ancora 2 esami da fare con me e sono sempre in tempo a farla a pezzi.
3: Eccoci qua, questa era la Meglio Gioventù, sono le 18.48, questa è Come Stai, non dovete rispondere tutto bene, dovete dare delle risposte originali, belle, delle risposte vere, anzi non originali, vere a Come Stai. Allora, ora abbiamo un ospite in linea, è una persona che si occupa di comicità, che organizza serate di stand-up in tutto il mondo, oltre ad avere un profilo fantastico su Instagram che è Bicomedy UK, abbiamo in linea Marco Dipinto. Marco, come stai?
5: Ciao Paolo.
3: Ciao caro.
5: Devo risponderti.
3: Vai, rispondi.
5: Devo risponderti in modo onesto. In modo onesto.
3: Onesto, onesto.
5: Ma guarda, una fase un po' complicata.
3: Racconta.
5: Vedi, un anno fa ti avrei detto sto bene. Invece siamo onesti tra di noi, dai. Grazie intanto per l'invito.
3: Ma grazie a te di esserci. Grazie a te di esserci. Allora, io intanto ti introduco, ti ho introdotto e mi piace, e mi piace, perché se hai una vena introspettiva mi piace ancora di più, perché tu ti occupi di comicità e solitamente dici: ah vabbè, minchia, allora uno che si occupa di comicità, che ha scritto un libro sui comici fantastico che io ho e che racconta un pochino la biografia di tanti comici, di tanti comici che fanno stand up negli Stati Uniti, fantastico, oltre ad avere questo bellissimo profilo Instagram che è Bicomedy UK e di promuovere la comicità a 360 gradi, giusto? Ho detto bene, no?
5: Perfetto.
3: Oh, e hai anche un'agenzia, io ti stimo tantissimo, tantissimo.
5: Grazie.
3: Però raccontami questo tuo momento di incertezza, che cosa devi questo tentennamento?
5: Ma guarda, succedono a volte delle cose un po' bruttine che ti cambiano un po' l'umore, e quindi diciamo che è una fase con pochi alti e molti bassi, però la reputo comunque una fase positiva, no? Paradossalmente. Prima tu hai detto una cosa interessante in cui mi sono ritrovato molto, cioè a volte magari io non mi sono perso, non mi sono ritrovato, mi sono trovato, che a volte, sai, ci troviamo quando magari perdiamo delle persone importanti o quando ci succede qualcosa, quindi paradossalmente, nonostante è stata una fase, è una fase ancora un po' complessa, in realtà forse ho capito davvero chi sono. Poi parlavate prima del fatto di dire chi sei, e anch'io prima magari avrei risposto sono uno che fa comicità, organizzo serate, invece adesso magari do una risposta un pochino più profonda, non resto sulla superficie, quindi mi sono molto ritrovato in quello che hai detto tu. Però io volevo parlare di Sandro, dell'ascoltatore di prima, cioè
3: grandissimo
5: Paolo, ma è stupendo.
3: Sandro da Macerata,
5: la tua negatività mi ha ucciso.
3: Ma per esempio la comicità, vedi, anche la comicità quando è sarcastica e quando arriva quel nichilismo stupendo diventa un rimedio, no? Cioè tu hai conosci perfettamente le biografie dei comici. Per esempio io so che tutti i lunedì tu pubblichi qualcosa di Matt Rife, che è questo comico giovanissimo, bello come un angelo, che fa battute pesantissime sulla disabilità, no? E fra l'altro
5: sì,
3: so che è un ragazzo anche che ha subito una perdita del padre, che è morto suicida a 20 anni, quindi quando lui aveva 1 anno, quindi la trasformazione del dolore in carburante comico come può avvenire, se riesce ad avvenire?
5: Sicuramente la comicità deriva dalla tragedia, no? Quindi noto che, a parte Matt Rife che tu hai nominato, tutti i comici, i più bravi comici che seguo, hanno comunque problemi di o depressione, o comunque hanno una storia molto molto tragica, no, alle spalle. Faccio sempre l'esempio di Robin Williams e Jim Carrey, che sono per eccellenza due comici eccezionali che hanno insomma dato tantissima gioia a milioni di persone in giro per il mondo, però dentro sono persone che insomma non erano felici per nulla.
3: Scusami, quindi, sicuramente Williams, depressione, alcolismo, poi nel finale della vita aveva una forma di demenza e di corpi di Lewy, esatto. E quindi si è ucciso perché insomma non sapeva quello che aveva, insomma in realtà non gli avevano diagnosticato questo problema neurologico. Invece Jim Carrey cosa ha avuto, ricordamelo un attimo?
5: Anche lui tantissimi problemi con depressione, insomma ha avuto parecchi cazzi da questo punto di vista, certo. Però tu lo guardi, come hai detto prima, e dici ma questa è una persona felice in superficie, poi in realtà ti nascondono dei demoni enormi dietro queste persone, e paradossalmente sono proprio quelle persone che cercano di farci ridere, quindi è incredibile come appunto loro riescano a trasformare questa loro infelicità, che è reale, però sul palco poi o in televisione o al cinema ti fanno ridere, forse perché non vogliono che noi proviamo quello che loro stanno provando dentro in questo momento, quindi
3: sì.
5: Diciamo che il fermarci sulla superficie, io ti guardo e dico ah, ma tu sembri una persona sempre sorridente, ma non è quello, bisogna vedere poi le persone quando sono da soli in che modo si comportano e cosa sentono e cosa provano, però sì, nella maggior parte dei casi tutti i comici sono un po' depressi e hanno un pochino una storia abbastanza particolare, traumatica, insomma, non tutti, però insomma
3: Davidson era borderline, no? Maria Bamford un'altra che era bipolare, aveva un disturbo bipolare, ma io penso che alla fine chi sa il valore della risata si impegna di più a provocarla in qualche modo, no?
5: Assolutamente sì, ma infatti tu hai nominato proprio Pete Davidson, che ha perso suo papà l'11 settembre, no? Era un pompiere se non sbaglio, quindi ha avuto una perdita molto molto forte, e quindi secondo me queste persone in maniera cosciente, incosciente, diretta o indiretta cercano di trasmettere della positività e dell'allegria, no? Perché sanno come si sta, cosa si prova nello stare male, quindi cercano magari di non far provare agli altri quello che loro stanno provando in quel momento.
3: Senti Marco, io sono convinto che uno dei nemici più grandi della comicità sia la cattiveria, paradossalmente, perché la comicità in realtà va a stretto braccetto con la cattiveria molto spesso, nel senso che black humor lo fa Matt Rife, che abbiamo citato prima, ma lo faceva anche Raimondo Vianello, insomma, cioè delle battute di una cattiveria meravigliosa, certo. Però in realtà oggi c'è tanta cattiveria anche tra i comici, tra i colleghi, e soprattutto io penso che la comicità finisca nella misura in cui uno ride e dietro a quello che ride c'è uno che passa e dice che cazzo ridi. in quel momento la comicità finisce, no? Perché ovviamente se te devi spiegare una battuta, se te devi spiegare che è una battuta, ne parlavamo con Omar Fantini pochi giorni fa, che ha avuto delle ripercussioni terribili per delle battute che ha fatto sui ciclisti, cioè se tu devi inevitabilmente spiegare il fatto che dietro c'è un lavoro, un percorso, una satira, che non c'è nemmeno a volte quello che pensi, non c'è un ideale, un'idea o un'ideologia, ma se c'è semplicemente la voglia di farti strappare un sorriso su qualcosa, no? Allora per me è finita, no?
5: Sì, perché molti pensano che dietro a ogni battuta ci sia chissà quale spiegazione, invece alcune battute sono fine a se stesse e va bene così. Cioè, io non sono molto d'accordo con chi dice che la comicità debba anche far riflettere, debba necessariamente avere un significato così profondo. Ci sono tantissimi comici, anche super famosi, che fanno battute per far ridere, non per trasmettere questo senso della vita, no? Per darci delle soluzioni a chissà quali problemi del mondo. Quindi il segreto è sempre quello, non cercare di non prenderci troppo sul serio. Poi certamente ci sono dei comici che magari cercando di fare dark humor posano un po' nella cattiveria gratuita, no? Perché poi il filo è molto molto sottile tra una battuta dark e puro bullismo, e questo cioè, avviene.
3: Ma è ovvio.
5: Però secondo me se vai a uno spettacolo comico e ti offendi per una battuta ovviamente fatta bene in modo intelligente, vuol dire che non hai proprio capito il contesto in cui sei.
3: Beh, c'è il grande tema del politicamente corretto che oggi è devastante. Cioè, è quello, come dimmi una tua su questo, anche se è un percorso che va scemando, insomma, anche l'ideologia woke sta andando ormai a sparire. Una cosa brevemente su questo.
5: Ma figurati, per fortuna insomma è andata via scemando, ma era logico che sarebbe finita così. Io semplicemente detesto l'ipocrisia. Tu se segui ovviamente la pagina, il profilo, sai che noi a volte pubblichiamo battute anche un po' spinte, un po' forti, però mi fa ridere che una persona che non si offende per una battuta sul cancro, ad esempio, si offende per una battuta sui ciclisti, ecco, prendiamo i ciclisti. E quindi mi chiedo, ma scusami, io ieri ho pubblicato una battuta che scherzava sul cancro e non hai detto nulla, adesso perché tu sei un ciclista magari faccio una battuta sui ciclisti, mi rompi le palle. Quindi o ti offendi per tutto o non ti offendi per nulla. Quindi secondo me è molto molto ipocrita.
3: E poi, come dice quel genio di Ricky Gervais, se tu ti offendi non vuol dire che tu hai ragione. Marco, esatto. Prima di salutarti, dimmi tre battute lampo, anche cattive, o battute che possono far discutere o sollevare, oppure fare anche una risata a denti stretti, dai, se ce l'hai sotto mano.
5: Madonna, no. Delle battute, cioè tu non mi hai neanche preparato a questa
3: zero,
5: cosa.
3: Ma zero, depistare totale. Una.
5: Delle battute pesanti, cosa
3: una
5: vuoi?
3: Pesante, cioè... un paio pesanti che fanno incazzare un po' gli ascoltatori. Vai.
5: Allora, guarda, mi viene in mente un pezzo di Louis C.K., una piccola battuta di Louis C.K. che ha fatto in diretta al Saturday Night Live. Penso sia uno dei pezzi più belli della storia della comicità. E parla dei pedofili, cioè proprio vogliamo far arrabbiare la gente.
3: Vai.
5: E lui dice che i pedofili sanno di fare una cosa sbagliata, no? Nel fare quello che fanno, sanno che è illegale, sanno che è sbagliata, ma lo fanno lo stesso. Questa cosa vi trasmette, cosa vi dice? Che deve essere davvero bello farlo. Ecco, questa roba,
3: porca troia.
5: Questo psicopatico di Louis C.K.
3: porca
5: l'ha
3: troia.
5: Detta in diretta TV davanti a milioni di persone. Cioè dice, questi lo fanno comunque, quindi deve essere proprio bello farlo.
3: Porca miseria. Però vedi, come ti poni di fronte a una cosa che è così abominevole, che è un reato, è un crimine, che io, madonna, quella roba là, vedi, proprio politicamente io li condannerei col massimo della pena, no? Cioè questa battuta qua, come dire, a me personalmente, che non mi ha fatto ridere, tu come la trovi? Cioè trovi interessante la libertà di poterla dire in diretta in America, e ora l'hai fatto anche in Italia sulla radio di Confindustria, ma cosa c'è dietro questa battuta?
5: Molto bene. Ma c'è la voglia di far ridere, anche qui se tu vai a trovarci un significato profondo, particolare, no, a me ha fatto molto ridere quando l'ho sentita, l'ho trovata molto coraggiosa, però poi ovviamente prosegue, cioè di vedere il modo in cui la dice, io te l'ho detta di merda perché sono io, però detta da Louis C.K. e poi prosegue anche questa battuta e ti spiega un po' il contesto, sicuramente fa ridere, però è sempre quello il discorso, cioè perché offendersi per questa battuta qui e non per un altro tema, no? Ci offendiamo solo sui temi che riguardano, che ci toccano da vicino.
3: Certo. Marco, ti ringrazio tantissimo, devo chiudere e ricordo la tua pagina Becomedy UK, grazie di essere intervenuto con noi, grazie. Buona estate, buon Ferragosto, grazie. Chiudiamo con Nicola da Palermo. Nicola, come stai? Ho pochissimo tempo ma ti volevo sentire.
6: Ciao Paolo, mi senti?
3: Sì.
6: Perfetto, intanto sono nato a Torrezza, no? Palermo è un piccolo paese,
3: ok, C'ho un minuto, Nicola, dimmi tutto, raccontami.
7: Per me, diciamo, la felicità sta nel percorso, ecco, volevo dire quello, nel senso, c'è una frase di Erasmo da Rotterdam che diceva che la felicità sta nella ricerca della felicità, quindi in questo momento sto cercando la felicità, quindi sto bene, sono sereno, diciamo, rispetto a quello che hanno detto gli altri, quindi va bene così e complimenti ancora per la trasmissione. Io sono un ascoltatore della Zanzara, però non ci stai facendo mancare, Cruciani.
3: Cerco di deludervi in tutti i modi, ma insomma ogni tanto anch'io fallisco e quindi vi intrattengo anche a voi zanzarosi. Grazie Nicola, ti abbraccio forte e ti auguro una buona serata, grazie della compagnia, grazie infinite. Ciao. Allora ragazzi, io sono quasi in chiusura, vi dico tutto, sono 19:28, domani torniamo, è la vigilia di Ferragosto e parliamo di una cosa pesante. Domani parliamo di persone che hanno deciso di non esserci più, parliamo di persone che hanno deciso di togliersi la vita. Se volete cominciare a mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp è 331 5755 721, oppure 349 238 6666. Parleremo di suicidio, lo so che è la vigilia di Ferragosto, però la maggior parte di questi casi purtroppo avviene proprio in questi giorni e ne parleremo con tutti coloro che vorranno una radio non che si ascolta ma che vi ascolta. Grazie infinite della compagnia, vi voglio bene e ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
8: Per sempre.
9: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
8: Cosa?
9: Scopare.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
12: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
13: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
12: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 500. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando giocando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la sesta medaglia nella rassegna inglese. Dodicesima, Erika Saraceni. Negli 800, Francesco Pernici è quinto a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon undicesimo Dario Dester. Promossi in finale nei 200, Fausto De Salu e il ventenne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
11: Walter Lavitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
8: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
15: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi.
16: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
15: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'Interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice MED5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e ai temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle due città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: La situazione a Kusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
17: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Due persone sono morte a San Vitolo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24. We'll be right back.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, non so, sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti.
1: Questa settimana siamo nelle Marche, il nostro giro comincia da Jesi, dove la storia, la natura, l'enogastronomia si fondono in un equilibrio che potremmo dire anche perfetto, e scopriremo questa cittadina gustando magari anche un buon vino. Poi da Jesi ci spostiamo in provincia di Pesaro Urbino e qui andiamo a scoprire l'abbazia di Fonte Avellana. Scopriremo anche il perché di questo nome. Poi al confine tra Marche e Umbria si sviluppa il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Qui ci torneremo anche nella seconda parte di Grand Tour, perché con Silvio andremo poi anche più nello specifico su uno dei cammini, su uno dei percorsi di questo parco, che è un parco molto grande, che è un parco che offre davvero tantissimi spunti. E poi a Tolentino per entrare nel Castello dell'Arancia. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Allora Valeria, noi partiamo da Ancona per andare a scoprire la riviera e il Parco Nazionale del Conero, quindi costeggiamo il mare, passiamo per Numara, per un tratto a Sirolo, per poi salire sulle pendici del Monte Conero e Camerano con le sue colline e le famose grotte. Poi andremo nelle Alte Marche per un itinerario in 4 tappe, 280 km, partenza e ritorno a Borgo Massano, alle porte di Urbino, un percorso tra i monti, il mare, esploriamo tantissimi borghi, ruscelli, canyon, insomma un'area della regione Marche che offre davvero panorami molto diversi tra loro. C'è un po' da faticare, ma come dico sempre, c'è anche la bici elettrica. Silvio, dove ci porti invece tu a camminare?
3: Chiuderemo il nostro viaggio radiofonico nelle Marche partendo da Fabriano per incamminarci idealmente lungo il cammino dell'Abbazia, un cammino di oltre 250 km diviso in 16 tappe che ci porta a camminare nell'Appennino Umbro-Marchigiano, un cammino che collega borghi medievali in una delle zone che potremmo dire ha la più alta concentrazione di monasteri ed eremi d'Europa. Un percorso che ha una forma, guardando la cartina, di un quadrifoglio ed è pensato anche per essere diviso in 4 piccoli cammini, ognuno dei quali attraversa zone diverse, ma poi il cammino in realtà è tutto molto coerente in tutti i suoi 250 km, come scopriremo. Poi continueremo invece a camminare su percorsi un po' più brevi, uno a nord e uno a sud del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sentieri di pochi chilometri, sentieri per tutti, percorsi che sono progettati per essere accessibili e inclusivi, quindi adatti anche a famiglie o a persone con mobilità ridotto o con esigenze particolari. Parliamo di due tracciati, il tracciato che si snoda a Forca di Presta ai piedi del Monte Vettore fino al percorso che si sviluppa nella zona di Lago di Fiastra, sembra un gioco di parole ma sono due zone diverse e ci danno modo di vivere il parco tra natura, grandi panorami in modo semplice e anche condiviso.
1: Siamo pronti, venite con noi. Ed eccoci a passeggiare nelle Marche, una terra ricca di storia ma anche di colline, natura e tante cose buone da mangiare. Un compendio di tutto questo lo troviamo a Jesi. Il primo cittadino si chiama Lorenzo Fior del Mondo ed è lui a raccontarci la sua città.

0: Iesi si trova, diciamo, nella parte collinare delle Marche, a 30 km da Ancona, e quindi abbastanza vicini al mare, al centro quindi della regione Marche, in una zona conosciuta per, insomma, il verdicchio, l'enogastronomia e tanti altri fattori di natura storico-culturale.
1: Accenneremo anche dopo alla l'enogastronomia. Partiamo un po' da, magari se è possibile, tracciare un po' la storia di Iesi.
0: Sì, dunque Iesi è una città che ha una storia, diciamo un impianto urbanistico che arriva dall'epoca romana, quindi abbiamo il Cardo e il Decumano che sono un po' i tracciati antichi del nostro centro storico, è una cinta muraria molto grande, credo che sia la seconda delle Marche per estensione e ha diverse stratificazioni storiche nel suo centro, appunto nel racconto di quelle che sono state le epoche antiche, ed è famosa perché qui è nato Federico II di Svevia, qui è nato Giovan Battista Pergolesi ed anche perché ha una tradizione sportiva molto molto importante nel mondo della scherma, nel mondo del calcio e tanti altri sport, quindi diciamo lo sport è un tratto identitario molto forte e anche diciamo un paesaggio che il tipico paesaggio collinare del centro Italia, quindi con i colori e le produzioni tipiche che sono proprio di questi luoghi.
1: La storia quindi diciamo permea molto Iesi,
0: sì.
1: Immagino proprio anche dal punto di vista architettonico, lei accennava alle mura, ma ci saranno sicuramente altre testimonianze della storia.
0: Sì, guardi, io dicevo le mura perché le mura, oltre che per estensione, hanno una caratteristica tipica, cioè sopra le nostre mura sono stati poi costruiti degli edifici, quindi quando c'è stata, diciamo, l'esplosione demografica della città, c'è stato, diciamo, un addensamento anche urbanistico sopraelevato rispetto alle mura, quindi è una caratteristica tipica della nostra città. Poi ci sono tanti altri luoghi, ci sono, ovviamente c'è la parte storica più antica, come dicevo, poi c'è tutta la parte rinascimentale, quindi quella, diciamo, 500, 600 in poi e altri piazzi e luoghi che per noi sono importanti. Adesso per dirne una c'è il Teatro Pergolesi che di fine 1700, 1798, che raccoglie una storia importante perché Giovan Battista Pergolesi è una delle nascite illustri della nostra città e anche perché continua a essere luogo di produzione artistica, culturale, di riferimento un po' per il territorio, insomma, quindi siamo l'unico teatro di tradizione che non sta in un capoluogo di provincia in Italia, quindi ecco, abbiamo anche questo valore che ci piace raccontare.

0: Senta, sindaco, se lei dovesse suggerire un piccolo itinerario di Jesi per toccare diciamo tutti quei luoghi che secondo lei sono più rappresentativi o anche perché magari per lei sono dei luoghi importanti.
1: Dunque, Jesi diciamo che offre degli itinerari in sé all'interno della città, quindi c'è tutta la parte, dicevo, storica che offre degli itinerari naturali, perché basta accedere all'interno della cinta muraria e insomma sono, no, indicati, ma si trovano anche semplicemente passeggiando quelli che sono i valori storici della nostra identità, ma anche delle passeggiate extramurarie, perché abbiamo il paesaggio, diciamo, di campagna con dei percorsi codificati da fare anche in bicicletta, perché è un tema sul quale cerchiamo di lavorare. E quindi, diciamo, un paesaggio che può essere nel giro di poco storico e al tempo stesso naturalistico. Però Jesi è anche una relazione naturale con il territorio che ci circonda, perché intorno abbiamo, dicevo prima, le colline dove c'è la produzione tipica, no? I vigneti, ma ci sono le altre culture, i girasoli, gli oliveti, quindi tipici del centro Italia, e abbiamo un legame naturale con quelli che sono chiamati appunto i castelli di Jesi, e quindi ci sono dei percorsi che si possono fare che uniscono la nostra città ai castelli di Jesi, che sono sulle due sponde del fiume Sino, che è il fiume, no, che taglia la città, che taglia il nostro territorio, sulle sponde del quale, nelle alture collinari, appunto, sono sorti questi borghi storici che arredano il nostro panorama, il nostro paesaggio.
0: Che cos'è che non si può non assaggiare arrivando a Jesi?
1: Mi ha fatto una domanda difficilissima. Dunque, dipende dalla stagione, ecco, insomma, nelle stagioni più fredde il nostro piatto tipico è il cappelletto, quindi una pasta in brodo che poi si mangia a seguire con la carne lessa, che è, diciamo, una cosa molto tipica, come pure il coniglio, che è una cosa molto tipica dei nostri luoghi. E nelle stagioni più fresche, insomma, ci sono quelle che sono le culture tipiche dei nostri campi, insomma, quindi ecco, anche semplicemente rivolgersi a un piatto che sia un piatto, diciamo, più leggero, più salutare, ma tipico delle nostre zone, è comunque una scelta importante. Ovviamente va tutto sempre arredato e corredato con il vino dei castelli di Jesi, con il verdicchio, che per noi, insomma, è un immancabile apporto a tavola.
0: L'ultima domanda, sindaco, lei accennava al teatro e quindi immagino che
1: sì,
0: la stagione sia importante e anche, diciamo, attrattiva per chi arriva a Jesi, ma le vorrei chiedere se ci sono degli altri appuntamenti sui quali voi puntate per accogliere il visitatore.
1: Guarda, noi puntiamo su tanti appuntamenti perché la nostra strategia è questa: offriamo, come dire, tante occasioni di incontro culturale anche nei luoghi aperti della città, quindi con una frequenza che cerca di lavorare molto anche sulla contemporaneità, quindi tante cose diffuse. E poi, quando parlo di teatro, ovviamente non mi riferisco solamente a quella che è la stagione lirica, che per noi è la cosa un po' più grande, ma noi siamo, credo, l'unica città delle Marche che attualmente è assegnataria di 3 fondi FUS, quindi uno dedicato alla stagione lirica, poi ne abbiamo un'altra che è dedicato al Festival Pergolesi Spontini, che è appunto una rassegna estiva che facciamo qui nella nostra città all'aperto, dove ci sono spettacoli di vario genere, anche qui molto frequenti, e poi c'è un fondo FUS dedicato al teatro dei ragazzi, perché noi abbiamo un teatro di produzione rivolto e gestito dai più giovani, e quindi diventa anche questa un'altra, come dire, caratteristica importante della nostra città, che credo attualmente rappresenti anche un unicum qui nelle Marche.
2: Da Jesi ci spostiamo in provincia di Pesaro Urbino, qui entriamo nell'abbazia di Fonte Avellana per scoprirne i segreti a partire dal nome. Ci accompagna il priore Don Giuseppe Cicchi.
3: Ci troviamo proprio al centro dell'Appennino, in continuità con tutta la catena, e ci troviamo precisamente sotto il Monte Catria. Dico questo perché c'è un riferimento importante anche della Divina Commedia rispetto a questo. Dante, quando incontra San Pier Damiani, che fu priore a Fonte Avellana, cita proprio il Monte Catria, come, e lo cita come gibbo, come una gobba, che in effetti è un monte più alto degli altri, nell'interno, nell'entroterra pesarese. In realtà siamo a quasi, ecco, anche a confine con l'Umbria, Umbria Marche.
2: Don, perché Monastero di Fonte Avellana?
3: Dunque, Fonte Avellana è un nome un po' strano a prima vista, ma prende in genere i monasteri o gli eremi, perché il Fonte Avellana fu inizialmente un eremo. Prende questo toponimo, prende spunto dalla grande quantità di noccioli che ci sono, perché Avellana in latino significa nocciolo, e le nocciole, quindi è una valle sotto questo monte piena di noccioli, e c'è anche un'abbondanza d'acqua, diciamo, quindi c'è una fonte, Fonte Avellana, e così spieghiamo il nome, che risale, che se può sembrare all'inizio un po' strano, ma poi questo insediamento è molto antico, risale a prima del 1000.
2: E anche il monastero risale a quest'epoca?
3: Sì, una parte del monastero, quella che è inglobata ormai nel monastero, la prima parte tutta in pietra, costruita su uno sperone leggermente declinante, declive, era una serie come un piccolo treno, possiamo immaginare, no? Con dei piccoli vagoni in linea, erano celle abitate dai primi eremiti che si erano insediati lì, e la particolarità era questa, che vivevano a due, il maestro e il discepolo. Era una forma di trasmissione dell'esperienza e della sapienza monastica.
2: Che storia ha questo monastero, e anche un po' come poi si è evoluto, perché anche dal punto di vista architettonico è una struttura molto bella?
3: Sì, è molto bella e anche molto originale, diciamo. Sì, la storia è questa, appunto, nasce nel X secolo, precisamente c'è una data, il 982, per cui è già stato celebrato un millenario importante, appunto, per tutti questi riferimenti della storia della Chiesa, come San Pier Damiani, che era anche dottore della Chiesa, e poi anche per molte altre, diciamo, appunto, riferimenti letterari, come quello che dicevo prima, della possibile presenza di Dante Alighieri nel suo peregrinare scacciato da Firenze. Poi nel Medioevo ha avuto una grande attività, perché lo stesso Pier Damiani ebbe questa intuizione, volle che si costruisse uno scriptorium. Questo è uno degli ambienti più originali e più belli che si trovano in Italia, perché è rimasto intatto il luogo, cioè, dove gli amanuensi copiavano i codici antichi, e con tutta una, diciamo, costruzione architettonica molto appropriata, fatta apposta, perché gli amanuensi, non c'era mica la corrente elettrica, avessero la maggiore quantità di luce dalla mattina alla sera. Quindi è costruito in modo che il sole penetra sempre in queste finestre oblique, in realtà sono perché sono costruite sull'arco copre questo ambiente, e la luce penetra, quindi era importante che potessero sfruttare al massimo la luce. Quel primo insediamento fu dove c'era una chiesa antica, poi c'era stata anche un rifacimento, quindi una struttura sovrapposta alla prima chiesa, quindi la prima chiesa è diventata cripta, e la seconda chiesa del 200 è diventata poi basilica. E ai tempi di Giulio II lui ampliò anche il monastero, fece un ulteriore piano, rialzò, e in questo pochissimo spazio, perché è su un pendio, quindi sono state sfruttate tutte le minime e i minimi spazi, però è venuta un'opera bellissima, straordinaria, perché poi è tutta in pietra locale, perché il Catria, questa pietra durissima, durissima, bianca, quindi diciamo anche da lontano ha un impatto bellissimo, straordinario. Sembra un transatlantico, la cartolina di un transatlantico, però circondata da un mare di verde, ecco che è la foresta che sta attorno.
2: Gran Tour seconda parte, siamo nelle Marche. Ripartiamo dalla natura e dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, i cui confini abbracciano anche l'Umbria, ma questa è un'altra storia. Con noi la direttrice Maria Laura Talamè.
4: Il Parco Nazionale si estende tra le Marche e l'Umbria. Per due terzi il territorio si trova nelle Marche e per circa un terzo nella regione Umbria. Siamo praticamente nel cuore dell'Italia.
0: Che tipo di parco è questo? Che caratteristiche ha il Parco Nazionale dei Monti Sibillini?
4: Sì, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini può essere definito in breve come magico di natura. Magico perché? Perché i Monti Sibillini prendono il nome dal Monte Sibilla. E sul Monte Sibilla si apre una grotta, in realtà a seguito di diversi sismi negli anni la grotta è crollata, ma in questa grotta la leggenda vuole che si trovasse la Sibilla, questa figura intesa da alcuni quasi come una dea madre e da altri come fata, e soprattutto nel Medioevo questo ha portato negromanti e cavalieri erranti a salire

0: alternano boschi a radure, a pascoli creati proprio per l'agricoltura o per la pastorizia. La ricchezza di specie animali e vegetali è enorme, abbiamo circa 1800 specie vegetali che si adattano ai vari tipi di ambiente e moltissime specie faunistiche, circa 50 specie di mammiferi, altrettanti di uccelli, oltre 30 specie tra pesci, rettili, anfibi e innumerevoli invertebrati. Abbiamo comunque anche un endemismo, il chirocefalo del Marchesoni, che è un piccolissimo crostaceo di circa 1 cm di lunghezza, che vive unicamente nel lago di Pilato. Un lago di formazione glaciale che si trova sul Monte Vettore ed è appunto un endemismo, una specie unica al mondo.
1: Immagino che saranno molteplici i percorsi che si possono fare all'interno del parco. Ce ne sono di particolari?
0: Indubbiamente il parco è ricchissimo di possibilità di visita. Partiamo dalla grande via del parco. È un po' paradossale perché in realtà è un percorso che si può fare in automobile, o in moto o in camper, ma anche in bicicletta. Non è un percorso appositamente realizzato, ma un itinerario che utilizzando le strade di collegamento esistenti ha voluto trasformare in un'occasione di visita il semplice spostamento in auto da una località all'altra. Consideriamo che nel territorio del parco ci sono 16 comuni, sono tutti piccoli borghi e che a loro volta hanno numerosissime frazioni. Il sistema di frizione è appunto pensato per consentire a tutti di poter fruire del territorio, quindi ci sono percorsi di diverso grado di difficoltà. Partiamo dai sentieri più facili, i sentieri natura. Sono pensati appunto per la frizione da parte di escursionisti non esperti o perché ha poco tempo, quindi hanno una lunghezza piuttosto contenuta, ma comunque offrono degli spunti veramente interessanti sia dal punto di vista paesaggistico ma anche dal punto di vista naturalistico. Molto importanti tra i sentieri natura ci sono due percorsi per tutti, quindi fruibili anche con passeggini o sedie a ruote. Non sono stati individuati dei posti qualsiasi per far snodare questi sentieri, ma due posti iconici: Forca di Presta, che si affaccia dai piani di Castelluccio verso i monti della Laga, e il secondo sentiero è sulle sponde del lago di Fiastra, un lago artificiale ma perfettamente inserito nel contesto paesaggistico ed ambientale, che offre anche quindi la possibilità di godere dell'ambiente lacustre, che è un ambiente tra l'altro balneabile. Il Grand'Anello di Sibillina è un percorso escursionistico di 120 km, è completamente segnalato e realizzato dal parco recuperando e attrezzando dei percorsi esistenti. Abbraccia l'intera catena montana e si articola in 9 tappe, che permettono di conoscere, oltre alla molteplicità dei paesaggi e delle bellezze naturali, anche il patrimonio storico-culturale del territorio. Non a caso i rifugi che segnano ogni punto tappa sono stati realizzati recuperando un vecchio edificato e sono gestiti mantenendo anche la tradizione gastronomica dei luoghi.
1: Le volevo chiedere di tutto questo patrimonio se c'è un angolo, un luogo, un percorso che le sta particolarmente a cuore.
0: È difficile per chi come me vive da sempre questi luoghi e poter parlare di un luogo del cuore, perché spesso è legato a ricordi personali. Tuttavia, un luogo che io ritengo particolarmente suggestivo è la Gola dell'Infernaccio. È un luogo inteso non solo di natura incontaminata, ma anche della forza dell'acqua che ha scavato questa enorme forra e che è stato anche teatro nel corso dei secoli di curiosità da parte di negromanti, di curiosi.

È proprio per questa caratteristica particolarmente cupa, se vogliamo rapportarla, come dire, al luogo, alla forra, quindi a questo ambiente meno luminoso, ma altrettanto vitale se si considera che vi scorre un corso d'acqua bellissimo e c'è una vegetazione veramente rigogliosa che avvolge tutta la Gola dell'Infernaccio e tra l'altro è anche uno dei percorsi del parco.

Oggi andiamo a Tolentino a scoprire un luogo secondo me veramente meraviglioso, che è il Castello dell'Arancia. Nasce alla metà del 1300 con una triplice funzione: difensiva per fungere da primo avamposto fortificato per il controllo dei territori circostanti e soprattutto per il controllo di un'importante via di comunicazione che attraversava la media valle del Chienti e che costeggiava l'antica via Laurentana, intercettando quindi il passaggio di merci, eserciti e pellegrini tra il Mar Adriatico e i Monti Sibillini, ma ha avuto anche una funzione agricola in qualità di masseria e di luogo di conservazione di frutta e granaglie. E poi comunque aveva una funzione abitativa come residenza, potremmo dire, di campagna che Rodolfo II Varano, che è la persona che l'ha fatto costruire, ha occupato per parte dell'anno con la sua famiglia. Questo castello nasce in realtà sulla base di un edificio preesistente che era probabilmente una casa-torre molto ampia, circondata da un fossato e della quale nell'edificio successivo rimane solo il mastio, ulteriormente alzato sino ad arrivare agli attuali 25 metri. Allora, la sua forma definitiva, quindi dopo la trasformazione e l'ampliamento, è quella di una struttura estremamente imponente, molto rigorosa, di forma quadrangolare, contornata da una cinta merlata, ulteriormente rafforzata da tre torri angolari che in sostanza sembrano dominare il territorio che le circonda. Come spesso succede per strutture analoghe, la vita di questo castello è stata, come dire, molto articolata, perché è stato teatro di battaglie, ma anche luogo della diplomazia per la stipula di accordi e di paci, ed è passato di mano tra proprietari differenti praticamente un'infinità di volte, per arrivare sino ai tempi attuali, nei quali è stato trasformato in una sorta di contenitore culturale, con funzioni anche diverse tra loro.

0: E siamo di nuovo nelle Marche, in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, questa volta in uno dei suoi territori più celebri, il Parco Naturale del Conero, con la sua riviera, le colline dove nasce il celebre vino Rosso Conero. Siamo in provincia di Ancona e siamo in compagnia di Mauro Fumagalli di Marche Bike Life, guida cicloturistica. Benvenuto Mauro, ciao.
1: Ciao Alessandra, grazie mille per l'invito.
0: E allora, ci racconti che cosa si può fare in bicicletta in questo territorio? Ci sono varie possibilità nel territorio del Conero?
1: Sì, ci sono questi itinerari per scoprire al meglio le meraviglie appunto del Parco del Conero, dove ci sono esattamente questi quattro comuni che si sono uniti per creare questo grande anello appunto sul Parco del Conero: la città di Ancona, Camerano, la città di Numana e la città di Sirolo. Quindi questi quattro comuni, tra le altre cose, attraverso questo progetto hanno avuto modo di avere un'assegnazione di un bando da parte di un progetto di bici in comune, che è stato un bando appunto del Ministero dello Sport, e sono degli itinerari incastonati tra mare e montagna.
0: Quanti chilometri mettiamo sulle gambe? Diciamo, la partenza è da Ancona, che tour consiglieresti, di quanti chilometri?
1: Sono all'incirca dai 50 e non si supera mai 60 chilometri. Sono tutti degli anelli, poi dopo sono stati fatti, creati degli ulteriori sottoanelli di circuiti dove si condivide al meglio proprio il territorio, ma siamo sempre su quel chilometraggio. Quindi diciamo così che può essere un buon spunto per poter comunque fare anche una buona vacanza di 4-5 giorni, ogni giorno avere a disposizione un anello.
0: E le strade sono strade secondarie, sono strade dove si può andare abbastanza in sicurezza con la bici?
1: Sì, allora abbiamo cercato di scegliere tutte quelle strade abbandonate dal traffico pesante, quindi stradine di campagna dove ci sono dei tratti di ciclabili, delle ciclovie, quindi si ha la possibilità attraverso questa, diciamo così, maglia cucita di strade, stradine, stradelle, strade bianche, di fare delle esperienze al di fuori del traffico e in sicurezza, quindi pedalare in sicurezza, che è uno degli argomenti che insomma ci sta veramente molto a cuore.

0: vi abbiamo raccontato dal punto di vista ciclistico questo anello da Ancona, dal mare alle colline del Rosso Conero. Ora andiamo a scoprire meglio i suoi borghi con Andrea Giordani, guida turistica.
1: D'Ancona si prende la strada provinciale del Conero e la prima tappa imperdibile è la baia di Portonovo, che è una bellissima baia proprio al centro del parco del Conero. A Portonovo c'è una chiesa romanica del 1000, bellissima, tra l'altro sembra che San Pier Damiani, che era un riformista benedettino, ci abbia soggiornato, Dante ce lo ricorda nel 21esimo canto del Paradiso. Poi proseguendo lungo la strada provinciale si arriva a Sirolo, paesino carinissimo della riviera del Conero a 120 metri sul mare. Sirolo vanta le spiagge, diciamo, più belle della riviera del Conero. Una delle spiagge più suggestive è quella delle Due Sorelle. Si chiama così perché le Due Sorelle sono due faraglioni di roccia bianche e lì la spiaggia è caratterizzata da una sabbia chiara, dei ciottoli bianchi, l'acqua trasparente e il fondale limpido. Proseguendo sempre lungo la strada provinciale si arriva a Numana, la località balneare più attrezzata dal punto di vista turistico perché ci sono più strutture ricettive. Numana ha l'arco di torre molto interessante, poi c'è un santuario del crocifisso, lo stesso di una certa rilevanza. E poi per aggiungere qualcosa, diciamo, di particolare, ci sono le grotte a Camerano, complesso sotterraneo di ambienti scavati nell'arenaria che esteso per vari chilometri. Queste grotte hanno gallerie, delle sale con volte a cupola, nicchie, per esempio, bassorilievi, collegati tra loro da piccoli passaggi e cunicoli. Erano, diciamo, la loro origine non è certa. Nacquero come magazzini, come cantine per la conservazione delle derrate alimentari, ma furono utilizzate, per esempio, nel corso del tempo come luoghi di culto, rifugi e anche depositi militari.
2: Grand Tour a passo libero.

0: Ed eccoci qui pronti a chiudere a passo lento anche la puntata di oggi, puntata come avete capito fin qui insomma dedicata alla Regione Marche. Ci spostiamo a Fabriano per incamminarci idealmente lungo i 250 km del Cammino delle Abbazie, che è un percorso che in 16 tappe si snoda sull'Appennino Umbro-Marchigiano collegando borghi medievali ma anche una delle zone probabilmente con la più alta concentrazione di monasteri ed eremi in Europa, un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Emanuele Baldoni, uno dei referenti di questo cammino. Buongiorno Emanuele.
1: Salve, salve.
0: Allora, innanzitutto cosa ha acceso, diciamo così, il desiderio di costruire questo lungo itinerario nelle Marche?
1: L'acceso, la volontà di collegare tutte le abbazie di questo Appennino Umbro-Marchigiano che, come hai presentato anche tu, è la zona con la più alta densità di monasteri e abbazie. Il nostro obiettivo era quello di collegare come un filo rosso tutte le abbazie, monasteri e le chiese medievali che abitano l'Appennino Umbro-Marchigiano in questa fase centrale dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Si parte da Fabriano quindi e si ritorna a Fabriano, un percorso ad anello di 250 chilometri.
0: Si cammina per lo più lungo sentieri preesistenti o avete fatto magari un lavoro lungo di riscoperta anche di antichi tracciati che magari collegavano appunto i monasteri e gli eremi?
1: In realtà nasce nel 2014 da punti e tracciati da punto A e B che facevano parte del Festival Lo Spirito e la Terra, un festival tuttora esistente che appunto trattava del legame tra lo spirito, quindi il luogo spirituale, il genius loci del territorio, e la terra, quindi i luoghi naturali dell'Appennino Umbro-Marchigiano, che andavano da punto A a punto B nella creazione di eventi per la promozione delle bellezze storico, artistiche, culturali, ma soprattutto naturali di quelli che sono il territorio. Quindi nella maggior parte dei casi erano sentieri già predisposti che poi, con l'obiettivo di farli diventare un cammino vero e proprio, abbiamo collegato e tuttora appunto stiamo collegando al meglio per rendere il percorso quanto più meraviglioso per chi vuole imbattersi in queste terre, in questo territorio anche abbastanza selvaggio dell'Appennino Umbro-Marchigiano.
0: Ecco, è un cammino lungo, come abbiamo detto, 250 chilometri, però interpretando, diciamo così, con fantasia anche la cartina, ha la forma di un quadrifoglio e lo possiamo quindi dividere anche in altrettanti petali, diciamo così, questi piccoli cammini, in che modo?
1: Sì, esatto. Noi abbiamo presentato questo cammino nelle ultime due fiere che abbiamo fatto in quanto Università del Camminare, a Fa la Cosa Giusta a Milano e appunto a Passo Dopo Passo a Bologna, l'ultima, lo presentiamo nella maggior parte dei casi nella possibilità della suddivisione in quattro possibili anelli, che sono tutti tra i 3/4/5 giorni, dal primo che è quello un po' più facile, che quindi anche a livello di dislivello appunto si abbassa, due medi e uno un po' più complicato, anche perché il saliscendi, soprattutto trattandosi di abbazie che quindi nella maggior parte dei casi appunto erano arroccate nella parte più alta della montagna, e trattandosi dell'Appennino Umbro-Marchigiano il saliscendi è importante, quello è poco ma sicuro.
0: Dobbiamo fare un po' pace con le salite.
1: Sì, sì, è proprio, bisogna sicuramente sensibilizzare riguardo quello che è il territorio e anche a chi voleva avere maggiori informazioni riguardo il Cammino delle Abbazie, ma soprattutto per quanto riguarda Fabriano, per quanto riguarda il nostro territorio. Il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare fin da subito, spiegando giustamente che il saliscendi c'è, l'impegno fisico fa da padrone, al tempo stesso lo sforzo vale sicuramente le bellezze del nostro territorio, perché nello svalicare, nel passare tra fonte, abbazia, fino al borgo medievale che ti ritrovi nello svalico o appunto il castello, è un paesaggio che cambia poi di ogni mezz'ora, quindi è anche la sua bellezza.
0: La fatica dà valore a quello che facciamo in qualche modo.
1: Assolutamente.
0: Ecco, c'è uno che più di altri, se possiamo dire, è la sintesi di questo cammino, uno di questi quattro percorsi?
1: In realtà no, perché abbiamo appunto suddiviso in quattro anelli, in quattro aree, che magari può essere la prima tra Fabriano, Matelica, quindi andando nell'area anche di un dislivello più facilitato per permetterlo anche a chi vuole intraprendere e vuole entrare inizialmente nel mondo dei cammini, così può iniziare da quello per poi lasciarsi il restante in un altro periodo, quindi da Fabriano, la città della carta, fino a Matelica, poi passando per Braccano, il Cito, e ritornando a Fabriano, vai dalla città della carta alla zona del vino, del verdicchio, quindi anche a livello enogastronomico ha una sua importanza. Poi ci spostiamo negli altri anelli, nelle altre aree, arrivando fino all'ultimo, per esempio, che è quello che fa lo svalico tra Marche, il territorio di Fabriano, andando fino all'Umbria. Quindi passiamo da Fabriano, si va verso Fontavellana, si riscende per poi risvalicare verso le Marche, appunto. E è per quello che lo abbiamo inserito come ultimo anello, ovvero quello più complicato, perché lì il dislivello si alza.
0: E parlando dell'intero cammino, quali sono i luoghi che caratterizzano in modo particolare appunto questo viaggio a piedi?
1: Allora, trattandosi del cammino delle abbazie, le abbazie sì fanno da padrona, ma possono diventare anche un pretesto sicuramente per vedere tutte le altre bellezze del nostro territorio, che siano borghi medievali, che siano il Borgo Silente di El Cito per fare un esempio, che siano castelli come il castello di Precicchie, passiamo anche a città storiche come lo è Fabriano, che è città creativa UNESCO, che è la città per tradizione storica della carta, la città della carta e della filigrana, da cui appunto parte, arrivando fino appunto a Gualdo, Sassoferrato, passando poi per tutti gli altri luoghi naturali e parchi, che è accanto a Fabriano, c'è il Parco della Gola della Rossa di Frasassi, che comprende appunto le grotte di Frasassi, fino al Castello di Genga, vallate fluviali, fiumi storici e appunto gole. Troviamo un po' di tutto, passando appunto tra borghi, città, castelli, abbazie che fanno da padrone sicuramente, e tutti i luoghi storici e anche di importanza sì di flora, ma anche di fauna. Di flora penso per esempio alla faggeta di Can Faito.
0: Ecco, in chiusura, chi consiglieresti questo cammino?
1: Allora, può essere per tutti, può essere anche per chi vuole intraprenderlo il momento in cui entra nel mondo dei cammini, utilizzando il primo anello per vedere le bellezze del nostro territorio e tutta la sua storia che le abbazie un po' collegano come filo rosso, quindi tra Fabriano e le abbazie del territorio, passando quindi per San Silvestro, passando per Val di Sasso. Al tempo stesso lo consigliamo anche a chi vuole fare un passo in più, ovvero ha già una certa esperienza e quindi può intraprendere anche gli ultimi due anelli, che quindi hanno una difficoltà sicuramente maggiore. È nostro compito sicuramente preparare e far capire che il nostro territorio è abbastanza selvaggio da quel punto di vista, quindi proprio c'è da dimenticare, diciamo, la parte facile del cammino di Santiago in taxi, o come ha fatto Checco Zalone con la Ferrari, per dire, è una cosa un po' impossibile qua, proprio perché alcune zone sono parecchio selvagge e noi diamo un supporto sicuramente tecnico anche tramite telefono per quelle che sono le zone accanto a Fabriano, vicino Fabriano, e che passano nel lungo il percorso e il tracciato del cammino anche parecchio complicate. Quindi c'è l'impegno, al tempo stesso, come dicevamo prima, quell'impegno vale la bellezza.
0: Ecco, l'associazione che gestisce questo cammino si chiama Università del Camminare, un nome impegnativo. Cosa impariamo, diciamo, seguendo i vostri corsi, diciamo così?
1: Allora, non so dirti bene quali sono i CFU, okay. Se passiamo da 6 a 12 CFU, però diciamo che noi promuoviamo questo cammino, questo territorio, parlando del camminare come anche viaggio interiore, perché appunto il sottotitolo è lo spirito e la terra, quindi vedere le bellezze del territorio, della natura che ci circonda, ricollegandoci anche al genius loci, che anche le abbazie appunto aiutano da quel punto di vista, e riconnetterci un po' con quella pace che mai come oggi serve, è una parola che deve fare da padrone.
0: E quindi questo in breve il nostro racconto di questo viaggio a piedi nelle Marche. Per altre informazioni potete fare riferimento al sito camminodelleabbazie.it. Grazie mille a Emanuele Baldoni, a presto, buon cammino.
1: Grazie mille a voi, a presto.
0: E a questo punto lasciamo il lungo cammino per due brevi percorsi di trekking da fare all'interno del Parco Naturale dei Monti Sibillini, parco di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di Grand Tour. Parliamo infatti dei Sentieri per Tutti, che raccontiamo in compagnia di Marta Azzarelli, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, i sentieri sono due, partiamo dal primo. Ci spostiamo a Forca di Presta, un valico che divide in qualche modo la provincia di Ascoli Piceno con la provincia di Perugia. Partiamo dal nome, perché Sentiero per Tutti?
2: Allora, Sentiero per Tutti perché il parco è stato promotore nel 2009 di un progetto Un Parco per Tutti ed ha progettato nel territorio, appunto dicevamo ce ne sono due di Sentieri per Tutti, un sistema di fruizione che può essere accessibile anche a sedie a ruote, a non vedenti, a diverse quindi tipologie di disabilità. E questo, diciamo, ha aperto un po' la montagna, il sentiero, non solo a loro, ma chiaramente a famiglie con bambini, a persone anziane, e ha aperto la natura, insomma, a tutti.
0: In particolare questo, insomma, di Forca di Presta è il risultato di un recupero a livello naturalistico di una strada che era stata aperta abusivamente nel 1971. Oggi quanto è lunga questo percorso?
2: Dunque, il Sentiero per Tutti Forca di Presta è di circa 3 chilometri dalla partenza, diciamo, del valico, poco sopra il valico, fino ad arrivare ad un rifugio Belvedere, e quindi sono 3 chilometri di andata e 3 di ritorno sullo stesso itinerario. L'ambiente, diciamo, in cui si colloca il sentiero di Forca di Presta è un ambiente di prateria ad alta quota. Ci troviamo intorno ai tra i 1550 e 1600 metri di altitudine, quindi un ambiente montano, un ambiente caratterizzato da prateria e con scenari meravigliosi sia sul Monte Vettore, che è la montagna più alta dei Monti Sibillini, arriva ad una quota di 2476 metri, che sulla Valle del Tronto, che si trova, diciamo, al confine sud del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La Valle del Tronto divide i Sibillini dai Monti della Laga, che si trovano più a sud, e quindi appunto lo scenario da questo sentiero a tutto tondo è in direzione sud.
0: A te cosa piace di questo luogo?
2: Ma sicuramente gli ampi spazi e il gioco di luci che caratterizza appunto la profondità della Valle del Tronto da un lato, la cima del Monte Vettore, la salita e le nuvole che si arroccano, diciamo, spesso intorno alla sua cima, nonché la vista in lontananza della zona carsica del sistema di altipiani carsici di Castelluccio di Norcia, famosi per la loro fioritura, ma bellissimi in tutte le stagioni.
0: Allora, abbiamo detto i sentieri sono due, ci spostiamo in questo caso nel lato nord del Parco Naturale Monti Sibillini a Fiastra per scoprire un altro sentiero per tutti. Marco.
2: Sì, il sentiero per tutti del lago di Fiastra diciamo si trova nell'estremo nord e la parte accessibile è a sedie a ruote un po' più corta rispetto a quella di Forca di Presta. Sono infatti 800 metri pavimentati e dopo questi primi 800 metri si può proseguire diciamo sul sentiero sterrato. C'è in progetto da parte dell'ente parco l'allungamento di questo tratto accessibile, quindi nei prossimi anni sarà possibile diciamo partire dall'abitato di San Lorenzo al lago e seguire la sponda destra del lago di Fiastra. Il lago di Fiastra è un lago artificiale che si trova in un ambiente totalmente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima di Forca di Presta, quindi ci spostiamo un po' più in basso a 600 metri d'altitudine, in un ambiente che è tipicamente montano, e in un ambiente in cui ci sono boschi, oltre a godere dello splendido scenario appunto del lungolago, ci sono boschi di roverelle, e ornielli e carpini. E anche qua nel periodo primaverile c'è una bellissima fioritura di orchidee selvatiche che è possibile osservare lungo appunto questo sentiero per tutti. Un ambiente diverso, dicevo, e anche un ambiente più antropizzato. Si parte dal borgo, dal piccolo centro di San Lorenzo al Lago, nel comune di Fiastra.
0: Allora, questo brevemente è il racconto del sentiero per tutti, anzi dei sentieri per tutti, visto che sono due. Per approfondire potete fare riferimento al sito sibillini.net oppure www.passamontagnaviaggi.it, dove trovate anche la nostra guida di oggi, Marta Azzarelli. Grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
2: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
3: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara. Volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho riabbassato il record e sono felicissima.
2: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 500. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hop, step, jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la 6ª medaglia nella rassegna inglese. 12ª, Erika Saraceni. Negli 800, Francesco Pernici è 5° a 6 centesimi dal bronzo. Nel decathlon, 11° Dario Dester. Promossi in finale nei 200, Fausto De Salu e il 20enne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Walter La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
5: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto.